0: un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: Si va
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale, questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra, quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione, scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio?
1: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto, però guardando bene la pianta cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua ha subito dei traumi e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: e
1: così.
0: Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
1: Vedete?
0: Perfetto.
1: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere una problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via, porta via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo, dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
0: bitorzoluti di funghetti.
1: Sono micro lesioni.
0: Questi cose.
1: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
0: Ah.
1: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo olivetto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
0: Oh.
1: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
0: La rugna
1: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
0: bitorzoli.
1: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi tagli un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua, mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità.

0: Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come puoi vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, mamma, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che, allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura,
1: sì,
0: questa e questo, esatto, su un ramo grosso, diciamo che c'è tanto poco vaso, sì, e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare, sì, l'estrema, sì, sì, sì, sì, conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No, che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso, vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi, ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli olivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhi di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in... Eccole qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole,
1: piccoline,
0: che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
1: certo
0: capire.
1: L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato,
0: esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda: hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice?
0: Diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere,
0: una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico?
0: Allora, ci sono le due scuole di pensiero.
1: Il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero: che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso col discorso dei caprioli, poi

0: abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena inclinati, come si vede, comunque le vedete anche quello lì, è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì. Però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato poi, intendi così come quando inclinato. Si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono 1, 2, 3 e 4 branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua. Ah, e diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: 1,5, 2 massimo.
0: 2 metri perché almeno, perfetto, il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
2: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le ho portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

si è svolto a Imperia il secondo raduno di yacht d'epoca a vela e a motore, organizzato dalla città e dalla Camera di Commercio di Imperia, dall'Assonautica Provinciale di Imperia, dallo Yachting Club Italiano e dall'Associazione Italiana Vele d'Epoca. Le acque del porto commerciale imperiese hanno quindi per un paio di giorni ospitato le barche che hanno fatto la storia della marineria, della vela e della nautica. Golette, brigantini, yacht, catch sono nomi di vari tipi di imbarcazioni, nomi difficili da ricordare e a volte anche da pronunciare, ma sono quelli che caratterizzano i vari yacht, che ne determinano la differenza a seconda che siano armati con due o tre alberi, a seconda della posizione stessa di tali alberi e dei vari tipi di velatura: rande, fiocchi, boleri, carbonere, mezzane, mezzanelle e via dicendo.

altre erano gli yacht in gara, divisi in 6 categorie. La categoria A comprendeva gli scafi lunghi oltre i 23 metri, la categoria B quelli dai 23 ai 13 metri e la categoria C quelli sotto i 13 metri, tutti comunque varati prima del 1955. Appartenevano alle categorie D e F, quelli varati dopo il 1955.

La manifestazione si è articolata in tre prove. La prima, su un percorso a triangolo di circa 11 miglia. È stata una prova durissima, tanto è vero che solo 14 yacht sono arrivati al traguardo. La seconda prova, invece, si è svolta sul percorso Imperia, Capocervo e ritorno. Ma c'è stata bonaccia. È stata una regata lunga e lenta. Ancora vento, invece, per la prova conclusiva su un percorso a Losanga. Ed è stato un finire in bellezza, una vera passerella di queste ammiraglie del mare che hanno entusiasmato le molte persone che facevano ala alla manifestazione. C'era la barca del Commenda e dell'Industriale, che nei periodi estivi percorre brevi crociere in compagnia di amici e della famiglia. C'era quella da utilizzare per charter estivi in Mediterraneo o invernali ai Caraibi. C'era quella più spartana, ideale per essere adibita a scuola di vela. Tutte comunque attrezzate nel migliore dei modi, eleganti nelle linee. E per ognuna una storia, una tradizione, un mare di ricordi e di avventure, a volte al limite della leggenda. Quando si tratta di una barca, è sempre bello sapere dove è nata, cioè in quale cantiere è stata costruita, dove è stata varata, chi è il progettista e il costruttore. E una barca è certamente bella quando ancora naviga su tutti i mari per lunghi periodi dell'anno, come questi yacht d'epoca che hanno preso parte al raduno organizzato a Imperia.

E a contendere al Galashiel lo scettro della barca più bella fra quelle presenti al raduno di Imperia è stato Puritan, yacht per VIP degli anni 30, lungo 31 metri con 96 metri quadrati di tela sollevate al vento da due alberi di oltre 30 metri e varato nel 1929. È lo yacht del grande Gatsby, dei tempi di Fitzgerald. L'avevano i grandi attori come Errol Flynn. Era il traguardo degli imprenditori e dei ricchi industriali che facevano fortuna in America. Ma accanto a questi miliardari c'erano tanti legni, scoperti e restaurati da appassionati, al punto da riportare degli autentici relitti in condizioni di prendere e tenere il mare. Tipico esempio, lo yacht Aurora. Un impiegato dell'Enel ha lavorato per oltre 6.000 ore per adattarlo, trasformarlo e poter navigare. Ma il veterano per eccellenza è da considerarsi il Madre Giulia, varato a Lavagna nel 1880.

1935. Era una tipica barca della Riviera Ligure, destinata al trasporto di sabbia e vino. Nel 1978 è stata ristrutturata ed è ritornata alla vita del mare grazie al contributo di alcuni appassionati. A Imperia, il Madre Giulia era ormeggiato proprio accanto alla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha dato un tocco di classe in più alla manifestazione. E a fine manifestazione, nel lasciare il porto di Imperia, l'appuntamento per tutti era già fissato al 1988 per la terza edizione del raduno degli yacht d'epoca.

0: Incidente mortale durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne Stefano Sapacone, pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a Finale Ligure dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Settimana importante per il futuro di AMT, l'azienda incontrerà i sindaci dell'entroterra, sempre sul piede di guerra, e giovedì commissione in comune. Dopo la sconfitta di venerdì, il Genoa guarda già l'impegno di sabato prossimo contro il Frosinone, domani in campo la Sampdoria a Palermo, pari casalingo per l'Entella. Buonasera, edizione di domenica di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli. Tragico incidente questa mattina durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne sanremese Stefano Sapacone, un pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico della nostra regione e non solo. Sentiamo il servizio.
1: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto il rally della Val d'Aveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua 10ª edizione. L'incidente durante la prova speciale Due Valli nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sapacone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sapacone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sapacone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sapacone.
0: E veniamo alla cronaca. Finale Ligure, con il tragico episodio avvenuto qualche giorno fa, infatti è stata distrutta.

0: Posta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Una quindicina di post-it lasciati in ordine sparso sul tavolo della cucina di casa di Finale Ligure, prima di compiere il folle gesto e di uccidere a colpi di pistola nel sonno il figlio per primo, poi la moglie, infine se stesso, sarebbe contenuta nei bigliettini, dai testi confusi, con poche parole scritte su ognuno, la motivazione, o meglio l'insieme di motivazioni che ha portato Daniele Baruzzo a sterminare la sua famiglia, la moglie Paola Siri, architetta sessantenne, e il figlio Mattia, 14 anni, studente, calciatore delle giovanili del Finale FC. Le indagini stanno andando avanti, ma appare sempre più chiaro che non si sia trattato di un raptus, come sia stato piuttosto un evento premeditato, forse pensato da molto tempo. Sui biglietti sparsi solo poche parole: da un lato la disperazione per la perdita dei genitori ammalati di Alzheimer, dall'altra i messaggi preoccupati per il figlio Mattia, che avrebbe frequentato cattive compagnie. In un biglietto si parlerebbe infatti di un presupposto brutto giro e in un altro ancora di una situazione a casa insostenibile. Infine un post-it in cui si annuncia l'omicidio suicidio verso mezzanotte, scrive Daniele, il gesto sarà compiuto. Una tragedia che ha sconvolto l'Italia intera, mentre i dati fotografano un fenomeno in aumento.
2: Negli ultimi due anni questi casi sono in crescita, si è passata di una media nell'ultimo decennio fino al 2023 di 45 persone morte per omicidio suicidio, si è passato negli ultimi due anni a oltre 77. Questi sono dei campanelli importanti per cercare di sempre più di chi ha le responsabilità in questo, perché a volte gli assistenti sociali vengono avvisati, le stesse forze dell'ordine vengono avvisati, perché reati legati al femminicidio, al maltrattamento in famiglia, che poi scaturiscono in questo.
0: Come diceva il criminologo, sono in aumento i casi simili a quello di Finale Ligure, sono per fortuna in diminuzione quello per quanto riguarda violenze di genere, stalking. In un anno in Liguria si è registrato infatti un calo del 10% delle chiamate, che però purtroppo non significa un calo anche degli episodi. Sentiamo.
3: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobile, che rimangono singolarmente sotto il 3%. Che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
0: E veniamo ancora al caos legato ad AMT. Si inizia da domani una settimana importante, perché proprio domani e martedì l'azienda e il comune Città Metropolitana incontreranno i sindaci dell'entroterra, molto arrabbiati ancora per non aver ricevuto il piano di risanamento e neppure il bilancio, che continuano a chiedere a gran voce anche prima dell'incontro, ma fino a questa sera ancora nulla era stato dato a loro. Intanto Faisa Cisale, il principale sindacato, attacca l'azienda.
3: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di AMT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari, insieme all'analisi dei flussi e poi l'atteso bilancio del 2024, cuore della questione finanziaria che al momento è stato approvato dal CDA AMT, ma ancora non è passato per

0: L'assemblea dei soci. Un momento chiave in questo senso sarà giovedì 10 settembre, quando a Tursi si svolgerà una commissione su MT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di MT. Netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
1: Il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare la legge dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna per quanto riguarda il fine vita, la prima di centrodestra. In Liguria è stata la strada invece sembra in salita, il dibattito in via Fieschi è partito nel 2024, oggi torna, anzi domani, in Consiglio Comunale.
2: La decisione del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riaperto il dibattito sul fine vita anche in Liguria, dove il tema si era attenuato negli ultimi mesi. In precedenza lo stesso percorso era già stato avviato da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte regioni a guida progressista. Nelle ore successive all'iniziativa veneta, i gruppi consiliari di centrosinistra hanno riportato alla ribalta una proposta che in Liguria si era arenata dopo la caduta della giunta di Giovanni Toti, primo firmatario e depositario della proposta nel 2024 fu Gianni Pastorino, oggi capogruppo della lista Orlando Presidente e fondatore di Linea Condivisa.
3: Non deve essere semplice, perché non può essere una cosa fatta con leggero, nel senso che è un percorso naturalmente molto personale, tant'è vero che la legge, la Corte Costituzionale interviene anche sulla questione del delegato da questo punto di vista, quindi deve essere un'assunzione di presa di coscienza da parte della donna o dell'uomo affetto dalla patologia, c'è una commissione che valuta, c'è un comitato etico che autorizza. È chiaro che più tra virgolette, come dire, passa il tempo dopo che questa decisione è stata presa consapevolmente, più, come dire, è un dilungare sofferenze inaudite.
1: Settembre, come sempre, periodo di funghi e tra l'altro nei nostri boschi stanno nascendo davvero tanti, basti vedere anche le foto che girano sui social di tanti nostri concittadini e corregionali che sono proprio alla ricerca di funghi e arrivano a casa con tantissime cassette piene proprio di funghi. Però ogni anno questa passione si traduce anche in numerosi interventi di soccorso, talvolta anche per incidenti gravi. Sentiamo l'esperto.
4: Le regole sono abbastanza semplici e sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta, sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, diciamo affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa. Quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia in modo che eventualmente si può restringere l'area, diciamo, di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a aver mancato rientro delle persone appunto che sono andate per funghi è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca, diciamo, non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.
1: La pagina dedicata allo sport e al calcio, naturalmente, in studio Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
5: Buonasera direttore.
1: Allora, iniziamo a parlare di Sampdoria, perché insomma è la prossima squadra a scendere in campo, lo farà domani sera in una sfida molto molto delicata contro una delle favoritissime di questo campionato, che è il Palermo.
5: Eh sì, esatto, che è una sfida complicata soprattutto per l'avvio del campionato di entrambe le formazioni. Partito molto bene il Palermo con maggiore difficoltà, abbiamo visto ovviamente la Sampdoria, partita difficile, ma alla vigilia ovviamente del match ha parlato l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, che si è proprio concentrato sulla forza degli avversari, ha parlato anche della situazione del portiere della Sampdoria.

0: Camp Vindal, sentiamo le sue parole.
1: Una squadra indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico e dal punto di vista, credo, del gioco delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni, averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, è un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne dal punto di vista dello staff e dell'ambiente. Nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
0: Queste le parole dunque di Bernardo Corradi alla vigilia del match, calcio d'inizio domani alle 20:30 al Barbera. E attraverso i canali social della Samp si è presentato il nuovo arrivato Caramo, il franco ivoriano ex Torino, che ha presentato quelle che sono un po' le sue caratteristiche, però domani non sarà presente perché non è stato convocato, ma sentiamo.
2: Sono un attaccante molto, penso, un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto. Puoi aiutare davanti, con la seconda punta, anche esterno. Anche a Torino ho giocato come quinto, con Juric. Però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche. Solo questo, sono un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco, è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia e dopo qualche giocatore come il mio amico Macums.
0: Queste le parole dunque del nuovo arrivato in casa Samp. Passiamo al Genoa, quindi facciamo un passo indietro, ma in realtà restiamo a oggi, perché stasera la festa per i 133 anni a Boccadasso, organizzata dai tifosi, una grande festa ovviamente caratterizzata da fuochi d'artificio e non solo. Ma come detto, facciamo un passo indietro, la partita di venerdì contro il Como, dopo il match sconfitto, con una sconfitta per 4-1. Ha parlato il mister del Genoa, Daniele De Rossi, che si è soffermato anche sulla situazione dell'attacco e non sono mancati spunti positivi. Sentiamo.
3: Per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa. Dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco, e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, un'estate nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi.

0: lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi io l'ho visto abbastanza frizzante.
1: Queste dunque le parole di De Rossi. Torniamo in Serie B e torniamo alle partite di oggi, perché ha giocato l'Entella in casa contro il Vicenza, è finita 2-2 la sfida, con il Vicenza in vantaggio al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una mischia in area di rigore, conclusione di Moncini deviata al 37esimo, il pareggio dell'Entella, cross punizione di Guglio e inserimento di Alborghetti che di testa batte il portiere vicentino. Al 75esimo Vicenza di nuovo in vantaggio con Mercai, abile a girarsi e battere di prima intenzione il portiere dell'Entella. Infine all'87esimo il pareggio con Giacomo Corona, cross di Benedetti per appunto Corona che anticipa il portiere e sigla il 2-2 finale. Infine una nota sulla Serie C, perché ha giocato anche lo Spezia a San Benedetto del Tronto, battuta la San Benedettese per 2-1, o meglio 1-2, con la squadra gli Aquilotti che sono in testa al campionato con 7 punti. E con questo è tutto.
2: Grazie quindi ad Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Il primo giornale torna domani come tutti i giorni alle 18 con la prima edizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Che cosa?
1: Senza troppi giri di parole, buonasera, ci scusi, ma c'è stato un sinistro stradale, è stato coinvolto suo figlio, purtroppo è deceduto.
2: Roberto, commissario della Polizia Municipale, lavorando per anni per la sezione infortunistica, ha vissuto sulla sua pelle il compito più delicato e difficile del suo mestiere, comunicare la notizia del decesso ai familiari delle vittime degli incidenti stradali. Svelare a un genitore che il figlio non tornerà mai più a casa è devastante per i destinatari della notizia, ma anche per chi ha l'ingrato compito di bussare alla porta di quella famiglia che in pochi secondi vedrà stravolgere la sua serenità che spesso non ritroverà mai più.
1: È il momento più delicato e che segna di più la vita di ogni operatore. Ognuno se lo ricorda per tutta la vita. E non c'è un modo semplice per comunicarlo. Io sono sempre stato molto diretto, senza troppi giri di parole. Buonasera, ci scusi, ma c'è stato un sinistro stradale, è stato coinvolto suo figlio, purtroppo è deceduto. Poi ci sono reazioni diverse, da chi grida, da chi dice che non è vero, da chi si dispera, e te devi riuscire ad affrontare anche queste situazioni che non sono facili, sono molto dure.
2: Servirebbe forse una preparazione per un compito così delicato?
1: Sì, servirebbe una formazione e un supporto adeguato. Io so che c'è stata una prima formazione, forse una decina di anni fa, fatta a un numero molto limitato di colleghi. Io ad esempio non ho mai frequentato alcun corso per questo. Fortunatamente con mia figlia e online qualcosa si impara.
2: Ecco, la prima volta è stata dura, ricordi come è andata?
1: Nonostante siano passati diversi anni, sarà stato l'86-87, ero un giovane motociclista all'epoca presso la sezione San Fruttuoso. Ricordo che mi è toccato andare a comunicare il decesso di un ragazzo di 20 anni che si trovava in servizio di leva alla Spezia, che era deceduto in un incidente. A casa c'era la madre sola e anche malata. È stato molto difficile comunicarlo, infatti abbiamo dovuto chiamare anche la figlia, ho dovuto chiamare anche la figlia. Teniamo presente che all'epoca i cellulari non esistevano, cioè tutto un altro mondo. Ci è voluto un po', poi la signora ha avuto un crollo, abbiamo dovuto portarla in ospedale.
2: Ecco, molto duro. Tua figlia alla fine è diventata psicologa, è una sua scelta, e ha fatto una tesi proprio sullo stress degli agenti che comunicano le notizie di morte. Ti accorgevi che lei stava ricevendo queste informazioni in casa, oppure immagino che tu abbia fatto il possibile per tenerla?
1: Io sempre

0: cercato di dividere il mio lavoro con la mia famiglia. Nonostante coi colleghi abbia un rapporto molto stretto e mia figlia abbia frequentato gli uffici in cui sono stato. Io quando arrivavo a casa, soprattutto dopo aver rilevato e aver avuto dovuto anche comunicare decesso, aver avuto i primi rapporti con i genitori o con i parenti, comunque cercavo di cancellare tutto, ma evidentemente non ci riuscivo se Alessia ha fatto una tesi sugli effetti che ci troviamo ad affrontare.
1: In questa tesi emerge anche che Genova è una delle città con più incidenti e con tante morti, insomma, soprattutto in moto, perché c'è un'alta densità di motocicli, una città fatta insomma colline, mare, subito. Questo come influenza in qualche modo il vostro lavoro? I ragazzi come possono proteggersi da incidenti? Ad esempio il casco è stato importante?
0: Certo, il casco è stato proprio determinante, anche l'uso delle cinture, ma il casco per chi utilizza un motociclo è stato determinante, ha limitato tantissimo i traumi cranici, le lesioni craniche, e oltre a limitare le morti ha limitato anche in maniera determinante quelle lesioni che portavano a essere poi degli invalidi.
1: Diamo un consiglio, il casco, quale casco migliore?
0: Allora, casco migliore senza ombra di dubbio è il casco integrale, poi per comodità o per le esigenze della città si usa anche il jet, lo uso anch'io il jet, l'importante è che nella scelta del casco tra virgolette non si badi a spese, anche se poi ognuno sceglie il modello più economico. Deve essere un casco omologato con una buona protezione della base cranica, e ricordo che il casco ha una scadenza.
1: Di solito quanto dura un casco?
0: Un casco dura 4-5 anni.
1: Ecco, la figlia adesso va in moto, prima in scooter, ora in moto, una motociclista vera. Questo è un altro stress per un papà, è inevitabile avere questo stress, non si può impedire a una figlia di...
0: Certo, certo, ormai Alessia è una donna e le scelte sono sue. Io non ero entusiasta da quando è passato dallo scooter alla moto, è diventata una vera motociclista, però penso di aver, spero di aver insegnato ad Alessia come si ci comporta su strada e a cosa deve prestare attenzione. E poi non si può vivere nella paura, perché non è giusto limitare i figli per paure che abbiamo noi genitori.
1: Ecco, l'ultimo caso in cui, adesso hai cambiato, fai un altro tipo di lavoro, sei un commissario capo, l'ultima volta che hai dovuto dare una notizia di morte, ricordi qual è stata?
0: Sì, la ricordo, non è stato l'ultimo incidente che ho rilevato, purtroppo ho dovuto comunicare la notizia quando mi hanno dato i dati, sono rabbrividito perché era una persona che abitava nel mio stesso palazzo, quindi è stata molto dura e affrontata anche quella.
1: Ecco, adesso il lavoro è diverso, la figlia fa un altro lavoro, fa un lavoro insomma alla psicologa, questo incide anche sul tuo lavoro?
0: Ma sul mio lavoro direttamente no, non nego che a volte chieda ad Alessia dei consigli su come affrontare tante situazioni che capitano, su come gestire anche problemi con persone che dobbiamo comunque gestire, persone senza fissa dimora, persone con difficoltà psichiche, e noi purtroppo ci troviamo ad affrontare anche questo, allontanare delle persone perché vivono in portoni, con uomini si lamentano, e allontanarli solo a me non piace, cerco sempre di trovare un colloquio, un modo per poterli aiutare se vogliono, la maggior parte delle volte purtroppo non vogliono essere aiutati.
1: Ecco, uno dei compiti più ingrati quando si fa la sezione infortunistica non è solo informare ma anche restituire i beni dei ragazzi, delle persone decedute, spesso caschi in cui magari il cervello è esploso, insomma una situazione ancora più dura, un altro compito ingrato che vi tocca?
0: Sì, è un compito che ci tocca, a volte i caschi e altri oggetti vengono posti sotto sequestro, altre volte vengono restituiti direttamente. Io, come tutti i colleghi che hanno e operano tutt'oggi al reparto, nessuno restituisce un casco sporco, senza dire nulla e senza neanche averne mai parlato con i colleghi con cui poi puliamo, ci armiamo di guanti, Chantecler, andiamo in una terrazza che c'è col bidone e puliamo i caschi, in modo da rendere il casco

0: i vestiti, quello che dobbiamo rendere tutto pulito, senza tracce ematiche o di altro.
1: Roberto non si occupa di altro, ma Alessia, sua figlia, che già allora aveva deciso che sarebbe diventata una psicologa, respirando l'ansia e i silenzi del papà al rientro in casa dopo quei durissimi turni di lavoro, ha trasformato quell'esperienza nella sua tesi di laurea, intervistando gli agenti dell'infortunistica, ma anche analizzando i numeri degli incidenti stradali. Il suo obiettivo, che anche a Genova e in Italia, come accade in altri paesi, chi ha l'ingrato compito di comunicare la morte ai familiari delle vittime possa avere un'adeguata formazione, un sostegno e non venga lasciato solo, come è successo a suo papà.
2: Quando hai sentito la necessità di fare una tesi in psicologia sullo stress degli agenti della polizia municipale che hanno il compito di informare di un decesso i familiari della vittima?
3: Allora, in realtà è stata una consapevolezza che è arrivata da sola, nel senso che nonostante i piccoli cambiamenti che si potevano osservare in papà dall'inizio del lavoro all'infortunistica stradale, la piena consapevolezza del peso che questi agenti si portano dietro è arrivata una sera dove lui è arrivato a cena dopo aver rilevato e comunicato la morte di un ragazzo. Avevamo cucinato con mia mamma le polpette al sugo e gliele abbiamo date, lui non le ha mangiate e io gli avevo risposto: guarda, dici però cosa ti fa piacere mangiare, perché è complicato se ogni cosa che ti diamo non la mangi. E la risposta era stata abbastanza glaciale ed era stata guarda, il problema non sono le polpette al sugo, le polpette al sugo a me piacciono, il problema è quello che mi ricordano. Allora lì ci siamo fermate sia io che mia mamma, abbiamo tolto le polpette e improvvisato qualcos'altro, però è arrivata un po' la consapevolezza di a che cosa possono assomigliare delle polpette al sugo.
2: Ecco, tuo padre ha fatto di tutto per non portare in casa queste pressioni, questo stress in questi momenti così delicati, ma tu l'hai annusato lo stesso?
3: Sì, diciamo che penso che un occhio attento e un occhio formato vedessero facilmente quelli che sono i cambiamenti. Ad esempio, uno dei principali che poi mi hanno riportato anche quasi tutti i colleghi che ho intervistato per questa tesi erano i flashback notturni, quindi si passava magari da non avere problemi del sonno a non riuscire a dormire, oppure non riuscire più a percorrere determinate strade, o avere anche di giorno dei momenti di flashback riguardo all'accaduto, la comunicazione, anche il rilevamento dell'incidente stesso. Il non riuscire più a mangiare certi alimenti, di cui il sugo era il principale.
2: Quanti agenti hai ascoltato, hai sondato?
3: Tra i 15 e i 20 agenti, che erano più o meno tutta l'infortunistica, quasi tutta, e qualche agente territoriale che si era ritrovato a dover sostenere questo compito.
2: Ecco, avrebbero bisogno di una formazione adeguata? In altri paesi avviene, nella tua ricerca si parla di questo?
3: Sì, nella mia ricerca si parla di questo, si parla di quanto sarebbe fondamentale la formazione e la preparazione, perché da quello che è emerso si è potuto verificare un mom effect, che letteralmente si chiama effetto acqua in bocca, che è questa difficoltà nel trovare le parole giuste. Banalmente questo effetto si potrebbe non bypassare, però quantomeno diminuire formando gli agenti su dei modelli della comunicazione della morte che potrebbero fornire delle linee guida, in modo che la gente non debba nel percorso dall'incidente a casa continuamente pensare a che cosa dire, come dirlo.
2: Si portano a casa un bel peso.
3: Assolutamente, assolutamente.
2: E poi magari non possono neanche svelarlo ai propri superiori, perché possono incorrere anche in sospensione se uno, esatto, dice di essere stressato. Questo è un problema che tutte le persone che sono in divisa hanno.
3: Esatto, questo è stato un altro delle grandi rivelazioni che ha portato la mia tesi, ovvero il come gli agenti di per sé proiettino e utilizzino, quindi la proiezione come meccanismo di difesa principale, per cui ti dicono: no, io non ne ho bisogno, ma i miei colleghi sì. E questo avviene proprio perché a domanda diretta loro ti rispondono: ho paura di dire che magari ho queste difficoltà perché potrei essere sospeso, potrei avere un periodo di indagine da parte del corpo riguardo alla mia salute mentale, fisica, o comunque il mio lavoro potrebbe avere conseguenze negative, quindi non se la sentono di parlare tra di loro.
2: Ecco, la tua indagine ha anche confermato che Genova è una città molto a rischio per gli incidenti stradali, in sintesi.
3: Sì, la mia tesi è stata scritta nel 2019, i dati all'epoca erano del 2016. Sono leggermente cambiati, nel senso che Genova rimane

0: comunque una tra le città con maggiori incidenti mortali, seguita da Milano e Roma. E questo avviene perché Genova, come si diceva anche prima, è la città con maggiore presenza di motocicli e ciclomotori, che sono dei mezzi ritenuti più a rischio rispetto alle autovetture.
1: Ecco, tu sei figlia, potresti essere mamma, domani un figlio ti chiederà di avere uno scooter, una moto, sei pronta, è giusto opporsi o...
0: Opporsi a mio parere no, soprattutto in un adolescente, un giovane adolescente che magari vuole un ciclomotore, perché probabilmente proverebbe a guidare senza aver fatto un corso, una patente, una formazione. Secondo me sarebbe giusto informare questi ragazzi appena iniziano a guidare, che sia un'autovettura o un motociclo, dei rischi che percorrono, che ci sono sulla strada, quindi di controllare se stessi, ma di controllare anche gli altri, di rispettare i segnali stradali, i limiti di velocità, insomma di guidare con senno e prudenza.
1: Ecco, l'amministrazione della Polizia Municipale ha saputo della tua tesi e hanno voluto informarsi? Può essere, che può servire, oppure è rimasta una tesi?
0: Allora, il progetto c'era, nel senso che quando io ho fatto la tesi poi si era parlato di fare dei corsi, è arrivato poi il Covid purtroppo e quindi si è un po' bloccato. So che qualche corso sulla comunicazione, comunque qualche pillola è stata data in più, indubbiamente ci vorrebbero delle formazioni vere e proprie di prevenzione e anche per il dopo comunicazione.
1: Come avviene ad esempio la grande tragedia del Ponte Morandi, tutti i familiari delle vittime sono stati assistiti per giorni,
0: esatto,
1: per mesi. Dovrebbe essere una routine in tutti gli incidenti mortali.
0: Dovrebbe essere una routine sia a sostegno delle famiglie, perché comunque il trauma che vivono le famiglie nel ricevere la notizia è lo stesso che vivono gli ufficiali di polizia a darla. Quindi dovrebbe esserci la possibilità di un appoggio anche alla gente che si muove per andare a dare la comunicazione. Quindi magari...
1: Anche al poliziotto della,
0: esatto,
1: locale, della stradale,
0: esatto,
1: chi tocca questo, al carabiniere questo compito
0: arduo. Certo, assolutamente sì.

0: Una buona serata e ben ritrovati, Ligura Calcio come ogni domenica, nuova veste grafica, ben ritrovati, tantissima carne al fuoco, tra qualche istante andrò a presentare anche i nostri graditissimi ospiti, i nostri opinionisti, che ovviamente non possono mancare, e poi non possono mancare i vostri messaggi. Mi raccomando, tra qualche istante vedrete WhatsApp, abbiamo tantissime cose da dire. Vado subito a presentare gli ospiti di questa sera, Elio Signorelli.
1: Buonasera Franco, buonasera a casa.
0: Il nostro Giovanni Filippone.
2: Ciao Franco, buonasera a tutti a casa.
0: Gabriele Lepri, buonasera.
3: Ciao Franco, un saluto a tutti da casa.
0: E secondo voi può mancare Matteo Cesari?
4: Buonasera Franco, io sono già preoccupato per domani sera.
0: Tutti
4: solo,
0: pronti?
4: Ho solo questo in testa.
3: Anche io sono preoccupato per sabato prossimo. Siamo
4: allora,
3: entrambi
4: ragazzi,
3: preoccupati.
4: Okay, cioè, ragazzi, manca una settimana, noi ci siamo domani.
0: No, ma è manca iniziato, se volete fare i conduttori,
4: no,
0: venite
4: no,
0: qua.
4: Niente, no.
0: Allora, se la Genoa piange, la Samp piange, qui lacrime amare. Meno male che ci ha pensato comunque l'Entella e lo Spezia, che ha tirato un po' su le redini di questa settimana pesante, perché anche il Vado, insomma, tre pere dal Reggiana non è male. Comunque di questo e di molto altro ne parleremo. Io inizierei subito con il Genoa, caro Elio. Insomma, dobbiamo tornare un po' indietro, ma sono già passati comunque tanti giorni. Una sconfitta pesante, si poteva anche preventivare il Como, grande squadra almeno per quello che sta dimostrando, ma che cosa è mancata a questo Genoa in questa partita specifica? E non stiamo ovviamente parlando invece delle prestazioni contro Napoli e Lazio.
1: Elio. Sicuramente la differenza in campo era notevole, però a mio avviso c'è modo e modo di perdere, perché quattro gol sono pesanti, sono tanti.
0: Anche per come sono stati, insomma, poi
1: sì,
0: maturati.
1: Anche perché poi sento dire: ah, abbiamo giocato bene per mezz'ora. È già la terza partita dire: ma le partite durano 90 minuti.
0: Quindi, anzi, 95,
1: quindi,
0: 96.
1: Quindi bisogna cercare il modo di alleniamoci di più, facciamo in modo che questo Genoa possa arrivare a fare 95 minuti. Perché?
0: Ma tu pensi sia solo quello il problema?
1: No, però dico io, se per

0: mezz'ora tu giochi alla pari?
1: Certo.
0: Allora io, se fossi l'allenatore, se fossi chi dirige la situazione, cercherei di fare in modo di portare il minutaggio a 90 minuti, mm-hmm. perché quantomeno magari perdi, ma perdi 1-0, sì, perdi, sì, con un risultato più contenuto.
1: 4 è uno,
0: cioè,
1: scorto
0: 4-1, e a mio avviso Como a un certo punto ha rallentato, mm-hmm. perché se continuano a giocare il rischio è che lì finisce che
1: hanno rallentato un po'
0: hanno
1: anche
0: rallentato, hanno iniziato a palleggiare per non incidere.
1: Se il Genoa, e tanto vediamo anche quelle che sono state le statistiche di questa partita, il Como lo sappiamo, ragazzi, ha speso talmente tanti soldi, hanno giocatori di peso, ma soprattutto anche una visione di gioco sicuramente molto molto importante, e appena iniziato,
0: sì,
1: tutto però
0: scusa Franco, ma un tempo Avellino Juventus finiva 0-1, no, cioè qua le partite durano mezz'ora, perché Genoa ha giocato per mezz'ora
2: come con Napoli.
0: E quindi, cioè, non va bene perché questi sono professionisti pagati per far 90 minuti. Io non posso, da tifoso, accontentarmi e dire abbiamo giocato 30 minuti, per 30 minuti abbiamo tenuto
1: cercheremo
0: testa,
1: di capire
0: comoda.
1: Se è solo un problema agonistico o meno. Se il Genoa piange, la Samp piangissima, concedetemi questa battuta. Allora Matteo, insomma, anche per come è maturata questa ennesima sconfitta, lasciamo tutto perdere il discorso adesso del portiere, che poi lo apriremo, però ti vedo molto molto molto triste, Matteo, stasera.
3: Beh, non potrebbe essere altrimenti, Franco. Io parto da un presupposto e lo dirò sempre: la Samp in Serie B deve avere un unico obiettivo, che è quello di tornare in Serie A.
1: Per adesso
3: questo,
1: ha parlato dei
3: questo è quello che
1: Mi sono bloccato.
3: Chi ne ha parlato? Vabbè, che cosa ha detto?
0: Lo striscione nella gradinata è chiaro.
3: Bravissimo Elio. Quello che deve essere l'obiettivo lo sanno benissimo i tifosi, ma questo lo impone la storia della Samp. La Samp in Serie B che lotta per salvarsi è una cosa che non cozza a prescindere. Poi io continuo a sentire obiettivo playoff e obiettivo Serie A entro il 2028, ma poi bisogna metterle in campo queste cose qua, perché sai, a forza di fare chiacchiere, a forza di parlare e non supportarle a fatti, rimane il fatto che poi la Samp negli ultimi due campionati una volta retrocessa sul campo e una volta si è salvata l'ultima giornata,
1: certo,
3: perché questa è la realtà. Quest'anno praticamente riparti nuovamente da zero, avendo cambiato di nuovo 25.000 calciatori, hai cambiato direttore sportivo, hai cambiato allenatore, però mi sembra che poi alla fine alla seconda giornata, e domani che vai a scontrarti contro la corazzata del campionato di Serie B, la Samp, io, Franco, oggi ho visto i convocati della Samp.
1: Sì, che li vedremo.
3: I convocati
1: vedremo.
3: Della Samp.
1: Anzi,
3: per Palermo.
1: Li abbiamo, okay? Per cortesia, Filippo.
3: Ecco, io quando l'ho visto ho detto: ma è possibile alla terza giornata dover andare a Palermo con già 6 o 7 primavera e avere i giocatori contati?
1: Sì, però perdonami, lì subentra tutto il discorso anche un po' della sfortuna.
3: La sfortuna è una questione, ma quando tu prendi 10 calciatori che sono svincolati, inattivi, che non giocano da mesi e mesi e mesi, non puoi parlare di sfortuna, perché la sfortuna può essere Viti,
1: però arriva fatto
3: male.
1: Esposito.
3: Però aspetta, quando si fa male uno può essere sfortuna, quando si fanno male in 10, la Samp ha 10 indisponibili, non uno, 10. Allora non è sfortuna, non si può banalmente limitare il termine a dire: ah, la Samp è sfortunata.
1: Vabbè,
3: guardate i convocati e voi ditemi se la Samp domani alla terza, non alla 38esima giornata di campionato, alla terza giornata di campionato va a giocare con, lascia stare, i tre portieri che fanno numero, due fanno numero, perché poi ne gioca uno in teoria.
1: Ne parleremo poi di quello, Allora Gabriele, ritorniamo invece a parlare di Genoa. Sei d'accordo con quello che diceva Elio per quanto riguarda la tenuta agonistica, o c'è di più? Perché insomma, 4 gol contro il Como, ripeto, è ovvio che il Genoa dice no, non voglio, ci possono anche stare.
3: Chiaro.
1: Al momento in cui davvero poi vanno le cose, però c'è qualche cosa di più invece?
4: Aggiungo, oltre alla tenuta agonistica, la qualità che in mezzo al campo ad oggi manca, forse per qualche scelta magari di De Rossi che sta facendo,
1: che poi sentiremo.
4: McTree, io lo vedo come titolare, perché che quando entra in campo dimostra sempre quella qualità in più. Oggi ho visto, ad oggi, perché sono due partite, una bocciatura inizio stagione da parte di Amorim, l'acquisto principe di gennaio, 10 milioni di euro, in panchina sta giocando a titolare due partite e

0: soprattutto per me abbiamo un grave problema che è il portiere Bailo, perché ha commesso un'alto ingenuità il secondo
1: non
0: gol
1: parliamo di
0: del
1: portiere
0: di per cui secondo
2: questo
0: me
2: era quello
0: secondo
2: che l'anno
0: me...
2: scorso diceva che le ali non andava bene, no, perché io me ne ricordo il discorso, le ali non va bene, meno male che abbiamo preso Bailo perché è bravissimo con i piedi,
0: attenzione, io ho sempre detto che le ali
2: finalmente abbiamo preso il portiere nazionale olandese, no, lo ricordi meglio,
1: non tutti insieme, dai, dimmi
0: io avevo detto che aver messo le ali in panchina e poi in secondo piano, quindi in panchina tutta la stagione, io questa è stata una decisione che non ho apprezzato. Poi Bailo sarà molto bravo con i piedi, però il portiere deve parare, deve rispondere, certo, quindi se certo, io certo. analizzo un mese e dico il portiere ha fatto delle grandi parate ma ha portato a casa 7 punti, va bene, per me l'unico portiere che io ricordo ultimamente che sapeva parare bene e giocare con i piedi era Peperino al Napoli.
1: Ok, allora Giovanni ritorniamo un attimo, Samico, li alterniamo, poi sono arrivati già dei messaggi contro di te, poi te lo dico subito. Ma senti, allora Giovanni, certo, stavamo parlando con Matteo, stavamo dicendo insomma contro lo Juve Stabia veramente fa male, soprattutto per poi come è maturata questa sconfitta, il portiere e quant'altro, però io quando parlavo anche di sfortuna, nel senso, io dicevo arrivano qua che siano svincolati, che non giocano, però arrivano qui e si fanno male e non giocano più, cosa c'è, una maledizione, c'è qualcosa?
3: Mi auguro che non sia maledizione, ho pensato anch'io, però quelli che si sono fatti male sul campo è un conto, Viti e Sport.
1: Vabbè, ma quello l'abbiamo detto, io dico tutti gli altri che giustamente ricordavo, Matteo, ce n'è 8 fuori oltre
3: loro. Ho capito, ma
1: due.
3: Tutta gente che era inattiva da tempo e come prova.
1: E perché l'hai presa?
3: Ecco, la Sampdoria per me ha fatto un mercato fatto di prestiti con scadenza annuale e un mercato di svincolati che non ha pagato il cartellino, perché per me, e mi auguro, ci sarà una cessione, spero a breve, dalla società, perché questo è un filo.
1: Sei così convinto?
3: È un filo conduttore che una società che fa solo prestiti e svincolati vuol dire che non vuol sobbarcarsi di grandi spese. E quindi io penso che ci sia una come è stato detto, una situazione di stallo o meno di una vendita alla società, anche perché se no non avrebbe senso. L'ultimo che hanno acquistato,
1: adesso poi lo vedremo,
0: Jan Karamo,
3: questo è dal 13 gennaio che non fa una partita di campionato, quindi quanti mesi è che è fermo e si è allenato da solo un po' così, cioè non siamo nei dilettanti,
1: certo,
3: quindi
1: certo.
3: Se noi andiamo a prendere questa gente qua, la Sampa al completo la vedrei a fine novembre.
0: Però allora, Giovanni, anche da considerare anche questo, perché ipotizzando anche una vendita, è chiaro che posso vendere bene se la società è dalla parte sinistra della classifica, se fino all'ultimo si gioca la retrocessione, allora
1: congetture.
0: La potenziale vendita si allunga.
1: Congetture.
3: Non gravano gli ingaggi,
1: fermi lì. Allora, ragazzi, un attimo, tanti messaggi, buona serata, siete disfattisti, soprattutto il signor Signorelli. Quanto ti senti di rispondere?
4: Che non sono disfattista, assolutamente no, io guardo quello che sto vedendo e non c'è da essere soddisfatti e contenti. Poi mi auguro veramente che dalla prossima settimana il Genoa riparta, vinca, però bisogna essere realisti, cioè non si può dire che va allora, tutto bene, che tutto
1: tanto questa è la classifica che recita 0 punti e 3 partite. Sentiamo un attimo mister De Rossi che cosa ha detto, che fondamentalmente non è andato a parlare della partita perché ormai sono troppi giorni, ma parla più che altro del reparto offensivo, dell'attacco. Ascoltiamo che cosa ha detto e poi magari lo commentiamo tutti insieme. Prego.
5: Per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità, sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, è stato nella quale ha lavorato a parte, però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante.
1: Gabriele, è vero che insomma De Rossi durante le conferenze stampa non è mai troppo sorridente, insomma è così?

0: Ma perché proprio hai fatto così questa volta? Forse un po' contratto?
1: Sì, lo vedo un po' preoccupato. Forse si aspettava qualcosa di più dal calciomercato, magari degli esterni, perché il mister ha sempre detto a maggio: cerchiamo degli esterni che puntano, saltano l'uomo. È vero, è arrivato qualche giorno fa il Sharawi. Mi collego su quanto ha detto il mister: abbiamo delle armi più in attacco. Io spero che lui ipotizzasse a un imminente ingresso in campo da parte del Sharawi e perché no, magari tra qualche settimana da parte di Traoré, perché sono gli unici due giocatori in grado di essere frizzanti e di dare quella brillantezza, quella qualità che manca. Bene, a mio modo di vedere, Colombo o Smaic davanti.
0: Lo vedete tanto stasera a Bocca d'Asse, grande festa per i 133 anni di storia del Genoa per i rossoblù. Speriamo di avere magari qualche immagine da proporvela prima della fine della puntata. Matteo, io con te invece vorrei un po' entrare sicuramente in quella che è anche un po' la testa dei tifosi. Mi riferisco a questo: vogliamo capire che ancora una volta sono 21.000 e passa le persone che hanno creduto fortemente in questa società, perché a questo punto devi credere anche nuovamente nella società, oltre che la maglia,
2: non
0: che
2: è, lo sapete. Io credo che non sia nel credere.
0: Ci sarà
2: società.
0: La risposta?
2: È in un senso di appartenenza,
0: no, questo è
2: in
0: ovvio,
2: amore,
0: è ovvio.
2: È in un.
0: Ma chi la gestisce la Sampdoria attualmente?
2: Purtroppo le persone sbagliate, mi viene da dire, perché la Samp. Ma Samp è Genova, ragazzi, qua cioè non si può fare distinzioni. Ecco, cioè voglio dire, la distinzione della tifoseria di Genova è impeccabile. Lo dicono i numeri, lo dicono le presenze allo stadio, lo dice la passione che trasmettono. Sono impeccabili. La Samp ha una proprietà che è da 4 anni, da qua, questo è il quarto anno di Serie B,
0: sì,
2: che continua a promettere, a illudere con affermazioni che non vengono supportate da
0: risultati dal campo.
2: Perché poi conta il campo. Qua possiamo stare a parlare anni e anni a raccontarci quella dell'uva, raccontarci frottole. Ma poi, se tu scendi in campo e su 3 partite, io parlo della Samp, 3 gare ufficiali, ne perdi 2 e ne pareggi una, e domani io spero che di vincere a Palermo, ma la vedo complicatissima. Tu potresti essere alla terza gara di campionato già ultimo o quasi
3: ultimo. Tu con un punto sei disfattista, io con 0
2: no.
3: Pure.
0: Allora ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, rientriamo. Sta arrivando una marea di messaggi sia per la Samp che per il Genoa. Non andate via perché sono carichissimi.

0: Liguria Calcio ancora insieme, leggo un paio di messaggi e chiedo ai nostri ospiti di memorizzare quello che dicono, perché poi ognuno di voi dovrà un po' rispondere. Allora, la nostra Grazia dice: buonasera a voi tutti, un film già visto, orrore, solita lotta per non andare in Serie C, società allucinante, grazie Sampdoria. Poi andiamo avanti, se De Rossi non fa risultato con il Frosinone, salta e arriva Paladino. Poi potevamo avere Perine e Mandragora, sbagliando strategia di mercato da parte di un DS straniero. Un saluto da Roby. Ancora uno, andiamo avanti, ciao. Ci sta il gap tecnico, ma mai deve mancare la furia agonistica. Allora, Giovanni, adesso andiamo ad ascoltare Mister Corradi, proprio in riferimento alla partita di domani sera contro il Palermo, e poi lo commentiamo insieme, va bene? Allora, regia, grazie, Mister Corradi.
1: Indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine delle partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, che dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni, ma averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, è un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne. Dal punto di vista dello staff e dell'ambiente, nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile.

0: Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
1: Ecco Giovanni, forse sì. Il momento più importante è la fine. Mi aspetto qualcosa dal portiere, vuol dire che la

0: messo da parte, questa è una mia idea. Poi domani è una partita proibitiva, benché se ne dica, noi andiamo a farci la partita, è un discorso preparato e fatto, però è una partita quasi proibitiva perché il Palermo ha una super squadra, noi siamo sempre tutti bendati e fasciati e domani abbiamo come punta tutti, no? E quindi non
1: peraltro,
0: vedo, non
1: peraltro
0: vedo.
1: Filippo, abbiamo una foto, ce l'hai quella di Insigne e Tutino? Grazie, facciamo vedere, può essere anche un momento così di distensione.
0: Se giocassi Insigne, per noi, se avessi 90-95 minuti Insigne, abbiamo un qualcosina in più sotto l'aspetto qualitativo e anche di spessore come squadra.
1: Ecco,
0: però
1: guarda,
0: poi
1: Tutino e Insigne sul volo per Palermo, speriamo bene che questa foto porti bene. Matteo lo vedo sempre più accrucciato. Senti, cosa possiamo dire di questo portiere?
0: È un manichino.
2: Franco, allora,
1: no, però
2: no,
1: parte gli scherzi,
2: allora,
1: adesso.
2: No, no, parliamo seriamente. Allora, intanto a livello tecnico e politico è un'operazione che io non concepisco, perché tu hai preso un portiere che era
1: perché
2: inattivo da marzo.
0: Tutti così li prendi.
2: Inattivo da marzo e l'hai preso in prestito, sì. In prestito, quindi non è neanche tuo.
1: No, certo.
2: Okay? L'hai preso in prestito e poi a fine anno gli scade il contratto con la sua ex squadra. Mm. Ok. Io ho in panchina un ragazzo mio, Krastev. Mio, perché è tuo, di tua proprietà, Krastev. Ragazzo giovane, sì, ho capito, ma ragazzi, se dobbiamo aspettare che i giocatori abbiano 30 anni per farli giocare, io vedo altri campionati, Inghilterra, Spagna, che giocano dei ragazzini di 15, 16, 17 anni, ma non nella Sampdoria in Serie B, giocano nell'Arsenal, in Premier League, nel Manchester
0: come
2: City,
0: nel
2: Barcellona,
0: scorso.
2: Nel Real Madrid. Io mi chiedo, come mai dobbiamo aspettare sempre anni perché non è ancora pronto? Ma come? Scusa, allora, se Krastev non è pronto, perché penso che il messaggio sia questo qua, diamolo in prestito, se non è pronto gli fai fare le ossa, se tu lo tieni, vuol dire che è pronto, sei in rosa, ok? Comunque, tornando a Vindal, hai preso un portiere che inattivo, tutto quello, bravissimo, come dicono loro coi piedi, che a me del portiere che è bravissimo coi piedi non me ne può fregare di meno, perché il portiere deve parare. In tre partite ufficiali ha fatto zero parate, ha preso 5 gol, di cui con la Juve Stabia è stata una roba che non si può guardare a quei livelli lì.
1: Ma nemmeno tra i bambini.
2: Non può Di Nardo tirare da 25 metri un tiro normale, perché è un tiro normale, e questo qua si è fatto fare tunnel. E cioè, e tu oggi mi dici che Fredberg mi ha detto che abbiamo grandi aspettative.
1: Ma anche il primo gol
2: abbiamo
1: della
2: grandi
1: Juve
2: aspettative
1: Stabia,
2: sul portiere. Corradi mi dice che bisogna dargli fiducia. Ma ragazzi, vabbè, ma scusatemi, dobbiamo fare come Cook l'anno scorso?
3: Vabbè, ma è normale, l'allenatore cosa vuoi che
2: però,
3: dica?
2: Però tu
1: deve salvaguardare.
2: Ho capito, Elio. Però poi allora diventi complice anche tu come allenatore.
0: Ma ripeto, il discorso che ha fatto lui, che lo vogliono sempre provare o rifar giocare, è perché non è arrivato un portiere di qualità.
1: Ho capito,
4: un mezzo per prendere un portiere,
2: ma io preferisco
4: un top
2: che
4: player,
2: un ragazzo giovane
1: piuttosto che messaggi,
2: cioè può essere anche una plusvalenza futura,
1: e come
2: la Samp
1: no?
2: Non fa plusvalenza, fa solo minusvalenza.
1: Allora,
2: ragazzi,
1: Amorim, uno sconosciuto pagato 8 milioni, Mandragora 5 milioni, l'uomo giusto per sostituire Malinowski, siamo proprio su scherzi a parte, ci dice Gianni. Cosa pensi di rispondere, Elio?
3: Che i numeri in questo momento dicono che la situazione, il mercato, tutto quello che è stato fatto in questo momento al Genoa non sta dando i risultati. Poi è evidente che la qualità nella squadra c'è, perché i giocatori ce ne sono anche importanti, quindi bisogna cercare di stare uniti, di stare compatti, però bisogna guardare in faccia la realtà, cioè non si può dire che sei
1: in faccia alla realtà parli di zero punti.
3: Questo, poi questa è una squadra che ha sempre tirato fuori gli attributi e poi alla lunga è uscita fuori, però bisogna essere consapevoli che la situazione in questo momento non è bella, non è una situazione così solida, così, però non è neanche drammatica, ci sono due partite adesso alla portata del Genoa, quindi bisogna concentrarsi sapendo che non abbiamo fatto cose importantissime in queste tre partite, però oggi c'è il momento di poter mettere la freccia e cercare di ripartire.
4: Elio, c'è anche
3: però
4: una
3: bisogna,
4: cosa...
3: se uno c'ha la lettura del
1: no,
3: momento
1: certo.
3: Riesce a uscirne,
1: se no tu dici invece, rimani impantanato.
3: Se invece secondo me c'è presunzione e come dice da casa il tifoso dice che io sono disfattista, non è così. A mio avviso bisogna essere
4: realisti,
1: certo.
3: Situazione
1: Gabriele, come... cosa volevi aggiungere?
4: Sì, io volevo aggiungere questo: mentre la scorsa stagione la difesa composta da Marcandalli, Ossigar e Vasquez è stato il valore aggiunto per permettere alla squadra

0: di salvarsi. Quest'anno vedo molti errori, non vedo più il Vasquez preciso, ordinato dello scorso anno. Stessa cosa per Marcandali, colore che ha fatto a Roma. Ostigar, tre partite, tre gialli, e soprattutto non vedo più i centrali salire bene nei corner, perché la tua squadra ha delle difficoltà a tirare in porta. Io vedevo che l'anno scorso sui calci piazzati Genoa ha segnato 6 gol con i difensori, 5 con Ostigar e 1 con Vasquez. Quindi anche la difesa è un attimo un po' da capire come mai non è attenta e precisa come la scorsa stagione.
1: Però, come sono gli stessi. Come diceva Giovanni, sicuramente Ostiga, Vasquez sono stati ai mondiali, quindi magari un po' di stanchezza c'è. Per quel che riguarda i calci piazzati, ti dico, oramai tutte le squadre vedono le immagini degli altri. Ostiga ha sempre fatto gol. Oggi magari chi incontra il Genoa
2: prende le contromisure.
0: Ma soprattutto i calci d'angolo a favore sono pochi. Tu nella partita hai perso 4-1 col Como. Ho visto le statistiche, 2 cartellini gialli. È vero che non bisogna essere cattivi, fare dei brutti falli, però 2 cartellini gialli, perdi 4-1, a mio avviso sono un po' pochini.
3: Ok, allora, ma finitela di parlare male della Samp, caro Matteo, hanno fatto un calciomercato da 8 alla faccia, e se poi siamo sfigati che si fanno male, la colpa non è della società, e cercate di essere ottimisti. Se riusciamo a giocare al completo andiamo in Serie A spediti. Ditelo a quel pessimista di Matteo Cesare.
4: No, ma io non è questione di essere pessimisti, è questione di essere realisti. Io, come tutti guardiamo le partite, le guardiamo, le analizziamo, e cioè, ragazzi, ripeto, alla terza giornata del campionato la Samp ha 10 giocatori fuori. Sarà sfortuna, sarà solo sfortuna, però secondo me è limitante dire questo, perché altre squadre che vogliono costruire una rosa per andare in Serie A, mi riferisco alla squadra che affrontiamo domani sera, ha 22 giocatori, non 11,
2: dello
4: 22
2: livello.
4: Giocatori dello stesso livello, e ha in porta
3: anche Perin, una gran panchina,
4: ha in porta Perin che giocava nella Juventus in Champions fino all'anno scorso, e ha un attaccante che se va male fa 25 gol garantiti, in più a Jonsen, Strefezza, Palumbo. Questa è una squadra che vuole andare in Serie A. Se l'obiettivo conclamato della Samp, e ripeto, per me deve essere quello, è andare in Serie A, non posso fare un mercato con svincolati che non giocano, stanno male e devo aspettarli. Corradi parlava, sai, tanti sono stranieri, arrivano da un altro mondo, ma non lo sapevamo, ma lo sappiamo, si sa che lo straniero quando arriva in Italia ci vuole del
2: tempo. Possiamo dire che i giocatori che hanno preso sono di qualità e non certo valore per la categoria, però quando saranno pronti, quindi la Samp per me, per vederla pronta, salvo che non si fa male ancora qualcuno, la possiamo vedere a fine novembre, perché se tutta questa gente infortunata arrivata adesso non si è mai allenata,
3: Parlando di giocatori, come sapete l'ultimo acquisto della Samp è questo Yann Karamu, ok? Si è presentato così ai microfoni di Samp, ovviamente della società. Ascoltiamo che cosa ha detto, così poi magari Matteo la pensa in maniera diversa. Vediamo.
5: Sono un attaccante molto, penso un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto. Puoi aiutare davanti, con la seconda punta, anche esterno. Anche a Torino ho giocato, come si dice, come quinto con Juric, però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche, solo questo, sono un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco, è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia e dopo qualche giocatore come mio amico Macuns.
3: Allora, 1998, ha firmato sino al 30 giugno del 2027, Matteo, e poi giustamente anche Giovanni, anzi cambiamo Giovanni, insomma, vabbè, cosa vuoi che dica, quando
2: che
3: arrivano sono ex Inter, ex Torino,
2: sì,
3: Porto,
2: però, insomma, la fisicità,
3: ma potrà portare veramente qualcosa
2: questo,
3: di davanti?
2: Ma quando sarà pronto? È questo il problema della Sampdoria, che adesso oltretutto le prime 10 giornate ne giochi 6 fuori, quindi sei già un attimino in defiance sotto questo aspetto. Se tu non hai tutta la rosa pronta, pronta, puoi avere una o due defezioni come tutte le squadre, ma quando ti mancano 7-8 giocatori anche di un certo livello come questi nuovi acquisti, che poi mi auguro che confermino il livello che dicono,
3: sì.
2: Siamo

0: A remare cioè in alto mare qui, cioè non puoi giocare ora domani vai là e ce ne hai a casa sette infortunati, vai con dei primavera che se dovesse girarsi con Radi in panchina li guarda e dice però, come faccio a farli entrare col Palermo?
1: Però Matteo scusa, io voglio girare un attimo il coltello nella piaga, lo so che è banale, diceva, ma perché allora li prendono questi giocatori sapendo che o sono nove mesi che non giocano o che hanno avuto comunque perché quindi non c'è possibilità di prendere altra gente perché non c'è lira? Chiedo per un amico, speso zero,
2: forse 300.000 euro per appunto. Viti. Questo è quello che hai speso, attenzione, poi gli altri sono svincolati, hanno speso una barcata di soldi di ingaggi.
1: Beh,
2: cioè, di ingaggi perché vabbè, sì, 1.100.000 del riscatto di Begic, ok. Sì, però alla fine dei conti anche Caramu, ma magari è anche un buon giocatore, però non gioca da gennaio, e chissà com'è la condizione fisica, quando sarà pronto, poi è un altro esterno.
1: Sì.
2: Io spero che Insigne
1: non,
2: Begic,
1: non è una punta.
2: Cioè, voglio dire, ai Sinan, cioè, voglio dire, poi scusate, perdonatemi, ma la Serie B è un campionato dove ci vogliono calciatori pronti, che abbiano fame, che abbiano grinta, che corrino.
1: Siamo sempre detti,
2: Matteo. Vabbè, ma perché sai, uno dice la Serie B non è che devi prendere il nome quello clamoroso. Cioè ci vuole sostanza in Serie B e poi qua ci vuole tempo. Ma ragazzi, siamo alla terza giornata del campionato. Cosa aspettiamo? Aspettiamo sette mesi?
1: Ma la stessa cosa per Insigne, che ha giocato fino all'ultimo col Pescara, che ancora lo porta su, è arrivato da noi, niente, ha fatto 12 minuti, 14
2: ma
1: minuti
2: io,
1: di
2: questo
1: anche
2: e poi Franco, scusami, tu hai avuto due mesi perché il mercato dura due mesi.
1: Gli
2: ultimi due giorni di mercato hai preso Babù svincolato e anzi oltre la fine del mercato hai preso Caramu. Ma scusa, che programmazione,
1: ecco, questo che è il calendario
2: perché tu in due mesi devi programmare e dire allora mi servono tot portieri, tot difensori, poi ci sale imprevisto, si è fatto male Viti, entra degli carri, lo capisco, ma tu non puoi arrivare l'ultimo giorno di mercato che non hai un attaccante perché noi domani sera andiamo a giocare con Tutino che non è una prima punta come vorrebbe Corradi, ed è il vuoto totale.
1: Infatti un amico ci dice anche Ravanelli, poi dobbiamo parlare anche di lui. Riapriamo col Genoa, allora parto da te Gabriele, dite, anche se poi in realtà lo chiedono di dire a Signorelli, ma va bene a tutte e due, allora anzi vabbè partiamo da te Elio, dite a Signorelli che il Como è arrivato quarto lo scorso anno e si è rinforzato spendendo 140 milioni di euro, noi abbiamo fatto campagna, trasferimenti a saldo zero. Vabbè, questo non è che sia una grande novità,
3: ma
1: lo sa anche lui,
3: sta dicendo che se hai speso 140 milioni devi giocare bene. E allora la Fiorentina
1: è bravo,
3: la Fiorentina
2: è la Santa,
3: si può fare anche dei mercati intelligenti, si può fare dei mercati con una logica,
0: mirati giusti,
3: quindi non voglio dire, va bene, ne prendo atto, Signorelli ha preso atto che se il mercato del genere è stato fatto bene,
1: ma l'equazione,
3: loro sono contenti, io non sono contento.
1: Ma l'equazione, Gabriele, spendo tanto, gioco bene a una grande squadra è sempre valida o più delle volte è successo anche il contrario?
4: Ma è successo anche il contrario, abbiamo visto anche l'anno scorso, Elio giustamente ha citato la Fiorentina, l'anno scorso ha speso, ha fatto un campionato quasi sempre nelle zone basse della classifica, ci vuole una programmazione. Poi,
1: cosa che non è successa al Como invece, perché da quando ha preso in mano insomma è arrivato quello con i soldi.
4: Il Como ormai sono 4 anni che ha sempre uno step in progressione.
3: Quella
4: è
3: cosa giusta,
4: l'altro.
3: Franco, il fatto di programmare e spendere i soldi,
4: spendere i soldi
3: in modo giusto, avendo mi serve un terzino sinistro, vado a prendere il terzino sinistro, il migliore che c'è in circolazione.
4: Quindi anche perché anche a Genoa quest'anno, a differenza delle ultime due stagioni, che per un motivo o per l'altro in estate non aveva investito, hai speso 40 milioni di euro, però l'80% dei giocatori non ha mai giocato in A, gli unici, il rientro di Baldanzi e Sharaf, Traoré e Zibué, che è arrivato qualche giorno fa sugli svincolati, per cui forse bastava spenderne meno ma con due acquisti,
1: Livello, certo.
4: Il Mandragora a metà campo e una prima punta rodata per il campionato.
1: Giovanni, senti un altro messaggio, buonasera, dobbiamo per forza finire in fondo a 5 giornate per capire che il portiere può giusto farlo in albergo, sto qua ho fatto un disastro su tutte le partite che ha giocato, sveglia, grazie Daniele Sampdoriano da Pra, ma io penso che non sia comunque, mi dispiace dirlo, soltanto il problema del portiere,
0: il
1: però
0: il portiere
1: Giovanni,
0: diciamo è stato una grande avanti a tutta la situazione,
1: che ha amplificato il tutto, però
0: perché ha fatto degli errori di tecnica sua personale, di tecnica di ruolo, che sono stati di una gravità allucinante. È qui che fa pensare, ora diciamo 6 mesi che non giocava questo portiere, ok, però cioè, non è che giocavi in terza categoria, hai sempre fatto dei campionati di primo livello,
2: ma poi quindi, se no, o se no il problema è chi l'ha preso.

0: Esatto. Perché se noi siamo partiti con obiettivo Audero, io me lo ricordo, Audero, Turati del Sassuolo,
1: Torino,
0: Paleari, siamo arrivati a prendere Vindal che era infortunato. Allora io quando parlo di programmazione dico, cioè tu non mi puoi
2: buttare, io voglio vederla in senso positivo. È una strategia di mercato atta poi una futura vendita alla società. Io voglio vederla così.
1: Tu la vedi così, vabbè. Ci dobbiamo fermare, un minuto di pubblicità, ritorniamo dietro, indietro tra pochissimi secondi perché abbiamo ancora tantissimo e Matteo è carico a pallettoni. Dai.

0: Liguria Calcio ancora in diretta, vi faccio vedere una foto e sapete già di chi parliamo. Vai Filippo. Tocca a te il faraone, tocca a te. E allora io ti chiedo, Elio e Gabriele, quanto davvero potrà influire e secondo te la società qui ha fatto bene?
1: Sicuramente ha portato a casa un giocatore importantissimo, un giocatore che è nato nel nostro vivaio.
0: Quindi, DNA genuano a tutti gli effetti.
1: Quindi a tutti gli effetti, secondo me, lui ha voluto chiudere in questo modo la sua carriera ritornando da dove era partito. A mio avviso l'ha voluto e quindi il Genoa ha fatto bene a prenderlo, anche perché il Shaarawy onestamente è un giocatore, non sta a me dirlo.
0: 33, 34,
2: 92, 30, 34 anni.
1: Quindi direi proprio che è stata una bella,
0: Gabriele?
1: Una bella scelta.
2: Direi che sicuramente ti porta quella qualità, quella progressione, la capacità di saltare l'uomo, mettere quei palloni in mezzo agli attaccanti, perché abbiamo sempre detto gli attaccanti non segnano, ma non sono mai arrivate palloni nitidi per Colombo, Vitinha oppure Osmaic. Anzi, per Osmaic è arrivato il bel pallone che l'ha messo dentro al primo tocco ricevuto. Sicuramente ti può portare assist, 6-7 gol, quello che cerca De Rossi e che dice direttamente da maggio, quindi avere esterni di qualità,
1: anche personalità,
2: esperienza, anche soprattutto
1: esperienza. Questo giocatore che ha giocato in stadi importanti, ha giocato bene in tutto il mondo,
2: ha giocato in nazionale anche,
0: finire la carriera, no?
1: Quindi, secondo me lui viene qua per lasciare un segno e secondo me le motivazioni saranno tutte importanti.
0: Sai cosa mi fa venire in mente, Matteo? El Shaarawy, si era ventilata l'ipotesi, l'avrei letto sicuramente anche a te, un po' più vecchio di io, di Gabbiadini. Io non so tu cosa me la pensavi, l'ho capito, però c'è un amico che ci dice, però avevamo parlato
3: con
0: anche
3: tutto
0: di Gabbiadini.
3: Il bene che voglio a Manolo, che veramente è stato un giocatore incredibile, quel piede mancino.
0: Tu dici che non
3: fatato.
0: Poteva fare quello che fa il Shaarawy nel Genoa?
3: Allora
0: chiedo, Matte.
3: No, certo, è lecito che tu chieda.
0: Certo.
3: Sono giocatori, Gabbiadini è andato a giocare in Qatar, Emirati. Alla Samp servono in questo momento qua giocatori affamati.
4: Di gamba.
3: In primis affamati, che abbiano gamba, che abbiano voglia e anche spessore tecnico, che possano dare un contributo. Gabbiadini, se parliamo di infortuni, è un altro che nella sua carriera ne ha avuti, ecco. Certo, se tu mi dici prendo Caramu o Gabbiadini, ti dico prendi Gabbiadini.
0: Hai capito?
3: Questo
0: anche,
3: sicuro.
0: Anche
3: però quello. È sbagliato sia uno che l'altro, secondo me. Attenzione. Se io penso che c'era Pierini, che l'ultimo giorno di mercato era lì, piantato nell'hotel di Milano.
0: Aspettava
3: che
0: solo.
3: Che scrive messaggi su Instagram, che non vede l'ora di arrivare. E tu, in due mesi, tu vuol dire Fredberg e sotto ci metto Branco, perché a quanto pare il mercato l'ha fatto Fredberg, non
0: ma
3: Branco.
0: Dicono che sia saltato per il discorso di Riccio e tutto,
3: esatto,
0: quanto.
3: Non riesce a piazzare Riccio in due mesi e non hai la possibilità di prendere Pierini. Aspetta, mi viene da dire, non hai avuto la possibilità o non hai voluto prenderlo perché era un acquisto manciniano, così come Martinelli, Brunori che ieri ha fatto gol ad Ascoli.
0: Ci metti il coltello lì,
3: scusami,
0: però
3: scusami. Allora a Martinelli non abbiamo preso, abbiamo preso Vindal. Pensa un po' che, voglio dire, tra Martinelli e Vindal, un direttore sportivo chi avresti preso tu, scusami, perdonami?
1: Non lo so, molto probabilmente avrei preso Martinelli, ma non perché comunque conosce il nostro campionato, è stato a Genova, mi sembrava che a Genova
3: era la scelta più logica,
1: mi sembrava
0: ma le scelte
1: che a Genova
0: più logiche
1: c'era anche
0: per
1: stima.
0: La Samp non vanno molto bene.
3: Però allora torniamo al discorso
1: però bisognerebbe
3: di

0: Vedere poi il direttore sportivo attuale della Sampdoria che situazione economica ha trovato.
1: Tra l'altro l'abbiamo visto, eccolo qua. Giovanni,
0: detto di fare,
1: perché ti faccio vedere un po' queste immagini? Perché comunque almeno possiamo dire, io capisco che poi la pancia del tifoso non è che gliene freghi niente, interessa che facciano dei gol, che vincano delle partite, però è almeno cambiata la parte un po' della comunicazione, si fanno vedere un po' di più, sì, parlano sì, davanti al pubblico, questo però diciamolo.
2: Guarda che Fredberg non parli italiano, mi sto un po' arrabbiando,
1: dopo
2: un po' di anni è giusto che impari la lingua.
1: Ti chiedevo, rispetto a due anni fa, diciamo che era tabula rasa,
2: sì,
1: zero assoluto,
2: danno un senso più di apertura e con Branco c'è un senso anche più di operatività a livello come dirigenziale, diciamo. Si è dato da fare anche quando si è fatto male Viti, è arrivato subito il sostituto, quello sì, questo è mancato anche gli altri anni. Però torniamo allo stesso discorso, come abbiamo detto prima, questi giocatori che hanno preso purtroppo non sono quasi nessuno pronti, e qui il male di questa società è quello, non puoi continuare a prendere giocatori non pronti, la Samp ha bisogno di fare punti.
0: Però vi faccio questa domanda, ma e se questi giocatori a un certo punto partono? Perché può essere, può essere anche,
3: sì, ma quando
0: può
3: essere quello,
0: ho capito.
3: Questo è l'auspicio,
4: sono tanti altri giocatori che devono partire,
0: poi se mani il calcio non esiste,
3: no ci mancherebbe,
0: io voglio pensare Insigne che gioca come per noi,
3: tu dici, allora Insigne, Lorenz e Begic davanti la ok, però fra quanto tempo e quanto tempo avrai perso,
2: e poi magari altre vanno,
1: magari quante partite hai perso,
3: riesci poi a recuperare, non lo so.
0: Però in Serie B secondo me se tu hai qualità alla lunga
1: Gabriele,
0: senti, ti
1: porta allora in tanti, però qui stanno scrivendo insomma Patrick Vieira ha fatto bene, poi l'anno successivo è stato esonerato, non vorrei che succedesse anche a De Rossi. In tanti stanno dicendo che insomma De Rossi potrebbe già essere sulla graticola, a me sembra un po' eccessivo, però te lo chiedo sempre per un amico.
4: Sì, diciamo che è un attimino un po' prematuro. Tornando a Vieira era stato fatto un mercato con zero acquisti, tutti i prestiti, e poi si è visto che si era rotto qualcosa quando tu hai perso in casa lo scorso settembre 3-0 con la Lazio, da lì la formazione rosso-blu non si è più ripresa. Con De Rossi secondo me è cambiato un attimino il registro, perché la società ha investito, forse l'ho detto prima, male per alcuni settori, però mi sembra prematuro già neanche a metà di settembre parlare di un esonero del mister. È chiaro, tu adesso hai due partite importanti, Frosinone sabato e Parma, dove a mio modo di vedere almeno 4 punti li devi tirar fuori, poi ci sarà la Fiorentina, potrebbe essere uno sconto diretto perché a 0 punti, così come il Genoa. Attenzione, perché poi è sì il Venezia, però avrai altre due gare sulla carta impegnative per finire ottobre con Roma e Juventus, quindi non è proprio in discesa il calendario.
1: Assolutamente.
4: È chiaro che una valutazione la potrei fare a fine ottobre.
1: Allora Matteo, senti, l'unico che salta l'uomo, lo sappiamo, è Begic, che in tutte le partite che è entrato ha creato veramente
3: Insigne,
1: è vero, no? Sì, quando poi anche lui entrerà un po' veramente negli schemi, speriamo. Tanto tu pensi che da domani possa veramente entrare dal primo minuto?
3: Chi?
1: Insigne?
3: Assolutamente no, non credo, cioè, non, se ha giocato 15 minuti con Juve Stabia, ma non, sicuramente no, anche perché Corradi aveva detto che si è allenato pochissimo, ha avuto un percorso
1: personalizzato. Ma può fargli fare anche i primi 20 minuti.
3: Ma no, dai Franco, cosa fa? Giocare 20 minuti e poi lo fa uscire? No, Insigne penso, perché poi guardando anche i convocati, che possa essere l'arma
0: il
3: che ti tiene. O quella finale che mi dici, mi tengo un'arma alla fine, che è un giocatore che magari una punizione, un colpo ti può cambiare la partita, ma non hai 90 minuti nelle gambe, è questo il problema. Begic, ce li hai 90 minuti nelle gambe?
1: Sì, anche ragazzi, lui ne viene da questo
2: Insigne, Abigard, non si è infortunato.
3: Abigard deve giocare, Versharen domani deve giocare,
1: ecco,
3: ce l'hai 90 minuti nelle gambe? Questi?
1: Ce l'abbiamo la foto, giusto? Grazie Filippo.
3: Ecco,
1: pensaci tu. Cosa dici?
3: Io ho visto i due tocchi che ha fatto con la Juve Sabbia, è un giocatore sicuramente.
1: Questo è un altro livello.
3: Ho capito, ma anche questo qua comunque non è partito titolare, è arrivato in condizione in ritardo. Sono tutte domande che poi non portano a delle risposte certe. La Samp oggi certezze non ne ha. Io guardo il centrocampo di domani, dovrebbe essere, probabilmente sarà Abigard, Henderson e Versharen. Versharen e Abigard sono due giocatori che sono recuperati, avranno 90 minuti nelle gambe, non lo so. Dietro gioca Dellicarri, è appena arrivato.
1: Ecco, a proposito,
3: sta bene?
1: Ti piace? Non è male, non è un buon profilo.
3: Non è male, sicuramente, assolutamente. Poi lì ti va di sfiga che si fa.

0: male più forte giocatore della rosa che Viti.
1: Comunque, tornando su Data
0: intervieni Insigne, con
1: noi stiamo dicendo che non ha i 90 minuti, non ha subito infortuni, ok? Lui è dal primo giorno del ritiro che si allena anche da solo, a parte. Però come fa a non avere almeno un tempo, ragazzi? Cioè, ma non è che stiamo va a giocare a
2: football americano. Giovanni l'anno scorso a Pescara è stato 8 mesi fermo dopo quando gli è scaduto il contratto con Rare Impact, giugno 25, a febbraio è cominciato a giocare a Pescara con un andamento molto positivo.
3: Quello che state dicendo di Insigne, c'è una programmazione, perché loro evidentemente puntano tanto su Insigne e gli hanno fatto un lavoro differenziato per cercare di portare questo giocatore in condizione di fare.
4: Ma tu lo sapevi quando l'hai preso dal Pescara che era così? Lo sapevi?
3: Ma io penso di sì.
1: Ma ho capito,
3: ragazzi. Quindi loro preferiscono che faccia 25 partite da Insigne che
4: piuttosto
3: magari fargliene fare 33 che poi gioca a spezzone.
4: Giovanni, veloce perché poi devo passare
1: di nuovo. Ma lo spazio della preparazione, quando mi arrivi a dire 2 settimane in più, 20 giorni in più, ma qui è da luglio che questo si allena. Cioè, ragazzi, non è che va
4: però,
1: a giocare,
4: anche quello
1: per
4: che dice Elio potrebbe. Senti Elio, secondo me Baldanzi non è adatto al modulo. Genoa ha bisogno di 3 di centrocampo forti fisicamente, lui a livello difensivo è un punto debole. E anche questa, insomma, è una figura sempre un po' contestata. Cosa ne pensi?
3: Credo che Baldanzi sia un buon giocatore, ma non è quello che tutti pensano, quello che ti possa far vincere le partite da solo. È un giocatore che in un contesto che funziona,
4: giocatori operaio,
3: un giocatore anche con una discreta qualità, però
4: l'amor di Dio, ma...
3: però pecca un po' fisicamente per quello che è la Serie A, quindi qualcosina sfugge, però il Genoa ci ha fatto un investimento importante, a mio avviso. Onestamente si sente parlare che Venturino è fortissimo, è di tua proprietà,
4: Però anche lui
2: ha detto il mister, ha detto ci vorrà ancora qualche mese prima alla cartilagine.
3: Quello che dico io cioè aver speso 8 milioni 10 milioni su Baldanzi avendo un giocatore che è simile per caratteristiche come Venturino, forse quei 10 milioni era meglio spenderli magari
4: in un altro profilo. Come dice Gabriele, ci vorranno ancora un bel po' di mesi. La storia si ripete, ovviamente è un messaggio ironico. Il Genoa ad agosto è in Europa, a settembre forse ci salviamo, ad ottobre andiamo dritti in B, a novembre si cambia allenatore, ad aprile siamo salvi. Ciao Paolo. Insomma, Gabriele, è ovvio che è molto molto ironico, però insomma il tifoso poi è anche questo, gli fa piacere e se paga l'abbonamento è giusto che poi possa dire anche quello che pensa.
2: Beh, assolutamente, sappiamo benissimo che al tifoso rionando basta poco per esaltarsi, parlare di Europa, parlare di parte sinistra della classifica, poi arriva una sconfitta, a seguito di un'altra brutta sconfitta e si parla di retrocessione subito già a novembre. Chiaro che ci vuole un equilibrio, io mi auguro che dopo 2 campagne estive fallimentari questa stagione si decida di partire con un mister e finire la stagione con un mister, perché di errori ne sono stati fatti in passato, basta, si resetta, si cerca di ripartire. A mio modo di vedere, Genoa ha le potenzialità per uscire da questa situazione. È chiaro che qualche input in più dovrebbe essere dato dal mister in sede di modulo, formazione e giocatori da far scendere in campo, perché a sinistra è presa anche Mitai, l'albanese a oggi gioca sempre, con tutto il rispetto a Elterson, forse c'è stata una bocciatura per Mitai, così come per Amorim, su quale è stato fatto un importante investimento e ad oggi gioca solo. Ma la domanda è un'altra: quando rientreranno a pieno regime, mi auguro prestissimo, Traoré e El Shaarawy, chi li scenderà al posto? Perché deve avere la qualità,
4: assolutamente. Tanto stiamo vedendo le prossime partite del Genoa,
3: le alternative ce l'ha, quindi
4: stanno arrivando una marea di messaggi. Queste sono le prossime partite del Genoa, poi vedremo anche quelle della Samp. Nel frattempo manca poco all'inizio della grande festa per i 133 anni che si svolge questa sera a Bocca d'Asse. A proposito, Elio, sarebbe molto ma molto scontato a dire insomma che 133 anni sono tanti, ci sono stati tanti momenti di grande felicità, ma anche tanti momenti, come sempre, di grande delusione, però il compleanno è sempre il compleanno.
3: Certo, sicuramente stasera, come sanno fare i tifosi genuani, ci sarà una festa meravigliosa, ci sarà sicuramente si vedrà uno spettacolo degno di quello che, perdonatemi, ma è quello che è la Gradinata Nord. Quindi Bene, bene, è giusto festeggiare, è giusto che questi eventi si festeggino e speriamo veramente di ripartire anche con i risultati sul campo, perché questi ragazzi...

0: Ragazzi, questi ragazzi ogni settimana, ogni domenica fanno sacrifici perché fanno chilometri, spendono soldi e quindi, ripeto, anche la soddisfazione di tornare a casa delle volte con la vittoria
1: è importante. Aggiungo questo,
2: venerdì,
1: nonostante la brutta sconfitta, la Nord ha applaudito a fine gara la squadra.
2: È vero, c'era un grande applauso,
1: I tifosi hanno visto che era molto più forte, la squadra è stata applaudita.
2: Abbiamo un'altra foto, Filippo, quando puoi, così la facciamo vedere. Nel frattempo altro messaggio: come si fa a dire che Baldanzi non è adatto al modulo, l'ha proprio voluto De Rossi, saprà come e dove farlo giocare. Beh, insomma, non è che proprio Elio non ha detto questo,
0: mi sembra che era il messaggio che diceva appunto, che non era adatto al modulo. Io ho detto solo che Baldanzi è a mio avviso un giocatore che ha qualità, però se noi pensiamo che pensiamo che Baldanzi possa prendersi sulle spalle il Genoa, a mio avviso no, e questo è un pensiero che ho e porterò avanti.
2: Allora, secondo me Vindal da cambiare. Sì, c'è l'impact, sì, lo abbiamo visto. Cosa mi dici di questo impact, Gabriele?
1: Beh, questo mi dico, finalmente abbiamo visto una prima punta segnare, toccare primo
2: pallone
1: disponibile.
2: Quindi prima punta ufficiale,
1: Direi di sì, ecco. Abbiamo visto per grinta, caparbietà, profondità, attacca alla porta, spallate con gli avversari, insomma,
2: fisico,
1: questa
2: fisico.
1: Fisico.
3: Meglio di Colombo?
1: Non meglio di Colombo, ma insieme a Colombo, ti posso dire,
2: Colombo
1: meglio di Vitigna.
2: Ma è assoluto adesso?
1: Ti posso dire meglio di Vitigna, perché abbiamo visto la grinta di questo ragazzo che viene dalla Serie B inglese.
2: Guarda che sta prendendo nota,
4: Tra 3 mesi tu hai detto che questo
1: per me meglio in questo
4: meglio
1: momento
4: di
1: meglio di Vitigna, perché con tutto rispetto Vitigna corre, si sacrifica molto, però al Genoa servono giocatori che segnino, va bene la corsa, ma la palla per salvarsi va spinta in rete, non basta correre.
2: Va bene. Allora, prima di andare in pubblicità, Giovanni, secondo me Vindale da cambiare in porta, Mambù una scommessa, rimpiango Pedrola e non compravo Lauristen, bell'acquisto da come gioca, mi ricorda Colley. Allora,
5: Pedrola io escluderei proprio anche il pensiero.
2: Tutta la fortuna di questo mondo a questo ragazzo, che è splendido come persona.
5: È stato anche un attimino lui un po' svogliato, anche quando era di nuovo qua a allenarsi, non si allenava, sapeva già andare.
2: Io ho sempre creduto che
5: Pedrola,
2: avesse sempre
5: giocato
2: con la paura.
5: Non lo rimpiango per nulla, anche perché non ha dato nulla, anzi solo dei pensieri e basta, solo grandi infortuni e basta. E poi cosa dice?
2: Non avrei preso Lauris.
5: Questi sono acquisti che la Samp
2: Gartman,
5: in questo momento
2: bell'acquisto da come
5: fare.
2: Gioca mi ricorda Collo.
5: Non capisco questo calcio che ha preso al polpaccio, che sia poi andato a finire in un guaio muscolare, però
2: Matteo, l'infortunio adesso non sappiamo ancora quanti giorni, mesi, anni, anche per, speriamo ovviamente di no, tanti auguri anche a lui ovviamente, per Esposito. Però tu fino adesso come l'avevi visto questo Esposito?
6: Male.
2: Ma com'è possibile? Spezia faceva i miracoli.
6: Da quando è gennaio è stato acquistato,
2: batteva Esposito, delle punizioni, anche il rigore secondo me l'ha buttato giù.
6: Ma delle punizioni, cioè, che poi va bene, ok, le punizioni sono importanti, ma non c'è solo quello. Cioè, da Esposito,
2: anche il rigore che ha sbagliato,
6: dal calciatore, con un acquisto importante per Blucerchiati, io mi aspettavo un ruolo da leader, da trascinatore, aveva questo ruolo da regista. Cioè, io ho visto con la Juve Stadia i primi 20 minuti, mezz'ora prima che si facesse male, ma Kumbu era 10 volte meglio di Esposito. Andava a cercare la palla e si faceva vedere, provava a scaricare. Cioè, Esposito quasi si nascondeva. Io non riesco a comprendere.
5: Esposito ricopre un ruolo, che la qualità migliore che devi avere è pensiero, esecuzione di un passaggio veloce. Lui è l'opposto, stoppa la palla, la ritocca, guarda, si gira, prima che la fa il passaggio passa un quarto d'ora e gli avversari sono già tutti messi in posizione.
2: Allora, un altro messaggio: buonasera, fermo restando che non avrei comprato né Amorim né Baldanzi risparmiando 18 milioni, quest'ultimo lo farei giocare alla Gudmundsson dietro la punta in un 3-5-1-1, che ne pensa signorelli? Grazie Nicola.
0: Direi che lui a Empoli quel ruolo lì l'ha svolto spesso e volentieri e l'ha fatto anche in modo importante, quindi sicuramente potrebbe essere un'idea, però io penso veramente che De Rossi, che tutti i giorni ce l'ha al campo, tutti i giorni li vede, ha voluto Baldanzi, presumo che lui sia veramente quello... che sa come collocare in campo nel modo migliore.
2: Dice sono 18 milioni.
0: Ma infatti questa è la valutazione che abbiamo fatto anche la settimana scorsa in questi studi, perché oggi il Genoa per la prima volta nel mercato ha speso 10 milioni Baldanzi, 8 milioni

0: Mia Morin,
1: 5 su 5 su,
0: tre. L'anno scorso non dimentichiamoci 18 di Vitigna, cioè i soldi che tu hai speso, se vai a vedere quello che ti stanno dando sul campo è veramente poco, quindi c'è da ricriminare su qualcosa, no?
2: Gabriele, tre nomi su cui davvero vorresti scommettere quest'anno alla terza di campionato.
1: La terza di campionato, ti direi il primo, Maitri, perché io lo vorrei vedere in campo dal primo minuto, perché De Rossi lo sta utilizzando 10 minuti, un quarto d'ora, lo vorrei vedere subito. Tra l'altro in conferenza stampa ha detto che potrebbe essere utilizzato dal primo minuto insieme con Messias che va centellinato. Ti direi Sow e poi ti direi sicuramente il centravanti Osmaic, perché mi è piaciuto per cattiveria. Questo è un centravanti che ha fame, che potrebbe far bene nel massimo campionato italiano. Io mi auguro che faccia la stessa carriera che ha fatto questo.
0: Devo,
1: io mi ricordo che qualche settimana fa Liva ha fatto un paragone Gartman con Stam, anche se tu ti segni Osmaic, io mi segno anche questo.
2: Devo andare in pubblicità,
0: devo comunque dire Gabri che ha ragione, perché anche come è entrato a Roma Osmaic è entrato nel modo giusto e a mio avviso, devo dire la verità, anche in casa ha fatto vedere delle buone cose, ed era un po', anche se il gol viene da un'azione di calcio, fatta come si deve, dove l'attaccante si è fatto trovare pronto. Come voi, per dire, per voi il gol che ha fatto Tutino, voi dite è semplice.
3: No,
0: è semplice, ma bisogna creare un'azione di calcio
2: e comunque ti devi far trovare lì.
1: Tra l'altro Osmaic ha fatto un bel gol che non era facile, perché era difeso da un colosso, il centrale del Como, Shalobà, quasi 100 kg, una montagna, è riuscito comunque sia a prendere il tempo. Non banale il gol.
2: Allora, leggo l'ultimo messaggio, poi vado in pubblicità. Il problema è il portiere, con i piedi è bravo, tra i pali è scarso, per una squadra che si deve salvare è troppo importante. Va bene, grazie, l'abbiamo detto e ne parleremo. Un po' di pubblicità, ma non è ancora finita, anzi.

0: Liguria Calcio, ben ritrovati ancora, stiamo parlando di Genoa, di Samp, ma soprattutto, lo sapete, cerchiamo di parlare di tutto, parleremo anche un po' del Vado, parleremo ovviamente dello Spezia se riusciamo a collegarci con Luca Vaccaro, ma parliamo di questo bel pareggio dell'Entella contro il Vicenza. E chi meglio di Marco Bianchi, che abbiamo già in collegamento, gli diamo la buonasera, ci può parlare di questa partita. Allora, tanto Marco, un punticino e mettilo lì.
1: Sì, Franco, ciao, buonasera a tutti. Un punticino importante perché sicuramente oggi l'Entella non meritava di perdere, questo credo che sia riconosciuto anche dagli avversari, nel senso che ha giocato un buon primo tempo con una buona supremazia, due o tre opportunità non concretizzate al meglio, poi nel momento migliore è arrivato questo gol su una mischia, in seguito mi pare un angolo, comunque una palla inattiva davanti al portiere, c'era un groviglio di gambe, c'è stato un VAR che è durato circa 3 minuti per capire quello che è successo. E dopodiché l'Entella si è rimessa sotto con lo stesso piglio, ha ottenuto il pari grazie a un bel gol di Alborghetti sulla punizione di Guio ben calciata, il colpo di testa di Alborghetti, e poi nella ripresa è cambiata un po', diciamo, l'inizio della partita, ma non è cambiato la sostanza, nel senso che è stato il Vicenza che ha cercato di ripartire un pochino con più frequenza, manteneva di più il possesso palla, però non riusciva comunque a rendersi particolarmente pericoloso, mentre l'Entella in due o tre occasioni è riuscita, una volta con Cupone che ha creato appunto una bella occasione, un'altra volta con Guio che non è riuscito a toccare da pochi passi, un'altra punizione con Cupone sul secondo palo che era bello solo e non è intervenuto di testa, ha deciso di fare un'acrobazia col destro, non è riuscito a toccare la palla, insomma ha creato buone circostanze. Anche qui nel momento migliore è arrivato il gol su un infortunio in un disimpegno errato e Mercai, che era uno degli ex di turno, ha punito l'Entella, non c'era riuscito con il Sud Tirolo la prima giornata, c'è riuscito quest'oggi con la maglia del Vicenza. E lì ovviamente era dura perché eravamo a un quarto d'ora della fine, però la squadra ha avuto ancora una buona reazione, ci sono stati i cambi che hanno dato una buona inerzia, soprattutto l'ingresso di Benedetti che ha dato molta sostanza al centrocampo, lo stesso per il brasiliano Felipe e in avanti quello di Giacomo Corona. E poi proprio da un bel cross di Benedetti è nato il gol di Giacomo Corona, che di testa è saltato a centro area e ha superato il portiere Gatti.

0: in uscita, quindi direi un pareggio tutto sommato meritato. Quello che fa più piacere è aver visto la reazione morale di questa squadra, l'aveva chiesta a mister Cappella, perché era importante dopo due sconfitte riuscire quantomeno a far vedere che almeno sotto il profilo dell'agonismo, della grinta, della cazzima, la squadra era la stessa dello scorso anno, e oggi ha dimostrato appunto di esserlo contro una buona squadra, perché questa Vicenza ha cambiato 12 effettivi nel mercato, a giocatori di gran livello come Moncini, come Brighenti, come lo stesso Mercai, appunto preso Bellemo in queste ultime giorni di mercato, assieme a Papetti, a altri giovani, a buoni giovani, diciamo del suo vivaio, e come Pellizzari, che credo sia un 2005, ma un buon giocatore che si è visto quest'oggi. Insomma, ha una squadra ben strutturata per sicurare bene in un campionato come quello di Serie B.
1: Allora, Marco, rimani lì, perché adesso ti faccio fare una riflessione veloce da tutti i nostri quattro ospiti. Partiamo, però vi chiedo veramente 40 secondi. Gabriele, cosa vogliamo dire di questa Entella? Come la vedi quest'anno?
2: Ma la vedo molto bene. Volevo dire a Marco anche questa mia opinione. A differenza della partita col Cesena, dove il primo tempo è stato pessimo, ho visto un'Entella cinica, determinata, grintosa. Chiaro, io mi aspetto di avere molto un recupero da parte di Squizzato e Franzoni, che sono ancora un po' forse indietro di condizioni. Cosa dici, Marco?
1: Aspetta a rispondere, Marco, poi rispondi in fondo.
3: Secondo te l'ha vista?
4: No.
5: No, tra l'altro io, Marco, sei preoccupato perché ha detto l'ho vista molto bene. Io fossi te comincerei già a toccarmi e fare tutto.
3: Ma a lavorare.
5: Guarda, tutte le partite, la seriale ai dilettanti.
1: Matteo, Entella quest'anno?
4: Beh, l'obiettivo dell'Entella è quello di salvarsi. L'anno scorso ha fatto un miracolo sportivo, perché era da tutti considerata come una candidata alla retrocessione, invece ha fatto un campionato egregio. Ma l'Entella sa che campionato deve fare, l'allenatore sa che campionato deve fare, la dirigenza sa che campionato deve fare, i giocatori sanno che campionato deve fare. Cioè, nessuno pretende nient'altro che cercare di raggiungere la salvezza, e sicuramente in casa l'anno scorso lo è stato il valore aggiunto, perché si è salvata praticamente solo con i punti casalinghi. Lì l'Entella deve fare più punti possibili casalinga, e continua a vedere un'Entella trasferta completamente diversa.
1: Allora aspetta, Marco, ascolta tutto, perché poi devi fare una sintesi all'ultimo. Elio,
3: direi che Matteo ha descritto bene la situazione dell'Entella. Lì c'è una società che è serena e tranquilla, che ha ben chiaro quello che vuole, quindi non fanno drammi anche se tu perdi tre partite, quattro partite.
1: Ma perché hanno comunque
3: quello che è la struttura dirigenziale, quello che è l'allenatore, non vengono mai messi in discussione. Hanno fatto delle scelte e loro vanno avanti sapendo che devono raggiungere quell'obiettivo. E quello è un grosso vantaggio, perché tu lavori veramente nella serenità e nella tranquillità.
1: Giovanni?
6: Sì, concordo con tutto quello che hanno detto gli altri. L'Entella è un'intelaiatura di una squadra che può salvarsi tranquillamente. Come diceva Matteo, le partite casalinghe portano quasi sempre punti all'Entella, devi migliorare magari in trasferta per avere più tranquillità di questa salvezza.
1: Marco, io so che tu sei molto bravo, insomma, fai una sintesi in un minuto e mezzo, non di più, per favore, di tutto quello che ti hanno un po'
0: fatto. No, ma sono tutte frasi, diciamo, tutti i concetti ovviamente corretti. Diciamo che è cambiato qualcosa a livello tattico, perché la partenza di Carici, che è arrivata negli ultimi giorni del mercato, per il quale non è stato trovato un sostituto all'altezza, ha costretto mister Cappella a rivedere un po' l'assetto, e quindi oggi si è presentato in campo con Guiu, che di fatto ha fatto l'interno di centrocampo con qualche licenza di movimento in più, e davanti la coppia formata da Corona, da Cupone, pardone, Forte, poi è entrato Corona nel secondo tempo. E questa variazione, assieme, come diceva giustamente anche qualcuno, la condizione non ottimale di Franzoni, che ha avuto qualche problemino, così come di Squizzato, che durante tutto il ritiro ha fatto molta fatica, ma poi è entrato Felipe, con il quale c'è questa staffetta ormai consolidata, che ha fatto molto bene. Quindi anche in questo senso credo che la società abbia allestito comunque una rosa in grado. Poi ci sono alcuni giocatori che devono ancora venire fuori, gli ultimi arrivati come lo stesso Crita, che oggi è entrato, e anche quelli che sono arrivati dopo nel mercato, così come i nostri giovani, quindi Valori e Annoni, che quest'oggi sono rimasti fuori, ma sono due giocatori sui quali la società ha puntato molto. E la consapevolezza è quella: bisogna cercare veramente di rompere un po' questo tabù della trasferta, magari anche con qualche punticino qua e là, per cercare appunto di allungare queste serie quando avremo nuovamente il nostro ruolino di marcia al San

0: Mazzarri, che è, come dicevate tutti, è un po' il nostro fortino dove raccogliere il massimo dei risultati.
1: Allora, nel frattempo, prima di salutarti, Pisa Virtus Entella, Cremonese, lo vedete, Virtus Entella di Jugoslavia, Padova Virtus, Virtus Entella Mantova, saranno veramente cinque partite che riusciranno a definire e a delineare un po' davvero la figura di questa Entella per questo nuovo campionato. Marco, io come sempre ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente nel corso dei prossimi giorni anche per capire un po' come stanno preparando il prossimo match, va bene?
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Ciao. Ok, grazie. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi con i nostri ospiti vorrei dedicare un paio di minuti giustamente anche allo Spezia, se non abbiamo Luca Vaccaro, e anche al Vado, che ha preso un po' una scoperta, ma insomma ci sta, perché comunque ragazzi, Vado ha già fatto tanto, rimanete insieme a noi.

0: Liguria Calcio ancora insieme, tanti messaggi, 18 milioni per riscattare Vitigna, 8 per Colombo, ma con quali soldi? Con questi soldi non si poteva prendere una punta e un regista come si deve? Vabbè, ti do 11 secondi, Elio.
1: L'ho già detto prima.
0: Sicuramente
1: i soldi questa società ora ha iniziato a spenderli. Sicuramente, a mio avviso, si poteva fare qualcosa di meglio, soprattutto su Vitigna.
0: Ma sono stati spesi bene,
1: io sono convinto che Colombo, secondo me, sia un giocatore importante. Sono convinto, questa l'ultima punta che
2: Osmaic.
0: Però Matteo, tu te lo ricordi quando era al male assoluto Colombo?
1: Per quel che riguarda la mia persona, io ho sempre parlato bene di Colombo e magari spesso arrivavano come stasera messaggi negativi. Per me Colombo è stato un ottimo investimento, è una punta giovane, perché è un giocatore comunque che ha già dei numeri in Serie A e può solo che crescere. A mio avviso Vitigna invece era un giocatore che già il suo massimo l'ha raggiunto.
0: Era già arrivato alla
1: Pia. A mio avviso sì, quando è andato al Marsiglia aveva già raggiunto l'obiettivo e quindi non è un giocatore che ha un ruolo ben preciso, che tu puoi dire è un attaccante. Ad esempio questo Osmaic è una punta, è una prima punta, è uno che fa reparto, è uno che difende la palla, è uno che fa sportellate,
0: certo.
1: Uno che salta di testa, quindi a mio avviso il Genoa in attacco tra Osmaic e Colombo, che gli può girare attorno, a mio avviso potrebbe aver trovato la coppia giusta.
0: A Liguria
1: quindi
0: Calcio,
1: c'è solo da aver fiducia.
0: A Liguria Calcio, sapete, cerchiamo di parlare di tutto. Allora Matteo, partiamo un po' con te. Allora Reggiana Vado 3-1, però possiamo dire una cosa, chapeau però per quello che hanno fatto fino adesso questa piccolissima realtà.
2: Sì ragazzi, ma il Vado ha 4 punti in classifica dopo 3 partite, cioè voglio dire, la prima in classifica che è la Reggiana ha 7 punti. Comunque la Reggiana, ragazzi, la scorsa era in Serie B, ha un bacino di utenza che è completamente diverso, gioca a Porta Nova gioca nella Reggiana, cioè ricordiamoci, cioè, voglio dire, questo è il livello. Il Vado sta, deve, è come l'Entella, sa benissimo
0: cosa
2: che tipo
0: può
2: di campionato deve fare, deve fare un campionato per cercare di salvarsi. Ma anche se per sbaglio, e io spero di no, spero che si salvi, dovesse mai retrocedere, il Vado
0: non è uno scandalo,
2: cioè, esatto, hai capito, non è una squadra che ha investito 15 milioni per fare la Serie C, cioè, quello che deve fare il Vado è chiaro. Ci sono delle squadre come Reggiana, Spezia, soprattutto in questo giro,
3: anche Livorno e il Pescara.
0: Giovanni, cosa mi dici dello Spezia? Che comunque bene o male oggi è andata a vincere contro la San Benedetto.
4: Lo Spezia ha un'intelaiatura da squadra che deve salire, e dovrà salire per forza, anche perché la categoria dello Spezia non è la Serie C. Penso che concorrenti per andare su non ne vedo molte. Lo Spezia penso che alla fine tra le prime due o tre dovrebbe riuscire ad andare in Serie B.
0: Gabriele?
3: Concordo, ha fatto un ottimo lavoro Angelozzi, direttore sportivo, che ha fatto un repulisti dei giocatori che l'anno scorso non hanno resa, ha preso giocatori di categoria, un mister importante che si chiama Turati, e soprattutto vedo che c'è quella voglia, quella cattiveria anche in molti giovani di mettersi in mostra, meno di clamorosi ribaltoni. Io direi che lo Spezia è la principale candidata a vincere il campionato. C'è anche da puntualizzare che oggi la squadra di mister De Rossi ha vinto la prima partita, l'Ostia Mare 2-1.
2: Anche quella hai visto?
3: Quella non l'ho vista,
1: ma
3: ho visto
1: quella.
3: Mi piacerebbe vedere.
1: No, lui vede.

0: e delle lighe, e ha visto anche il vado.
1: Allora, domando le partite oltre che gli highlights.
2: Domani sera a Palermo sarà durissima per la Samp. Allora, una domanda da 1 milione di euro a Matteo, poi anche a Giovanni, e poi ovviamente parleremo di Genoa contro Frosinone. Allora, ovvio, devono arrivare i punti e lo sappiamo. Come deve entrare in campo questa squadra? Al di là di tutto, al di là di tutto, la testa, gli attributi, la coordinazione, credere veramente che comunque
3: sì,
2: c'è
3: sì, no,
2: questa
3: questo,
2: sfida tra
3: questo
2: bombe.
3: Dovrebbe essere la normalità. Attenzione, però, dovrebbe essere la normalità, anche se poi tante volte non lo è.
2: Tanto è una sfida tra bombe.
3: Intanto non, devi entrare in campo non da vittima sacrificale.
2: Addirittura.
3: Ragazzi, cioè, voglio dire, tu devi avere ben in mente che domani vai a giocare contro una squadra che probabilmente vincerà il campionato, perché è la squadra più forte in assoluto, che comunque ne ha dati 5 al Mantova, ha fatto una partita incredibile.
2: Un tridente,
3: cioè, tu dovresti entrare con quella fame, con quell'aggressività, però io sono 4 anni.
2: Sì, che dici sempre,
3: 4 anni
2: sempre,
3: che dico certo, queste cose certo, qua. Certo. Mi sono anche un po' stufato. Dovrebbero essere, ti ripeto, deve essere normalità. Questo non avviene, cioè che cosa devi andare a fare domani a Palermo? Devi cercare di portare a casa qualche punto. Come? Non lo so, c'è un allenatore che dovrà capire in che maniera, e ci sono dei giocatori che comunque, nonostante tutto, qualità, grinta ce l'hanno. È logico che quello che mi spaventa, te la dico tutta, sono i cambi. Sono esatto. I cambi, perché tu forse 11 giocatori, comunque una buona,
2: coperta,
3: una discreta formazione all'inizio la puoi mettere, poi se ci sono da fare dei cambi, chi entra? Mezzottero davanti, con tutto rispetto, perché è un ragazzo che magari è anche giovane e anche interessante, però tu dietro hai Mezzottero e dietro ancora difensori hai Mondani e Pier Mattei, che sono degli esordienti assoluto.
2: Ecco,
3: ti questo.
2: Solo 2 secondi poi passo di nuovo al Genoa. Sinani, a te piace?
3: A me piace molto. A me non piace vederlo dai cartoni pubblicitari.
2: Bravo.
3: Perché Sinani tecnicamente secondo me è un buonissimo giocatore, però visto la largo lo perdi. Dovrebbe giocare più vicino.
2: Più
3: in teoria dovrebbe giocare più vicino. Poi.
2: Allora, contro il Frosinone, momento di riscatto per il Genoa, o insomma bisogna prenderla di nuovo con le molle, perché Frosinone sappiamo che ti può giocare bruttissimi scherzi.
1: Gioca bene, diciamo che la rivelazione nel momento di svoltare, dice l'Impact, sì, assolutamente sì, perché i 3 punti sono d'obbligo, poi magari giustamente egli dice meglio un pareggio, ripartire a uno scontro diretto, però il Frosinone ha già 6 punti, già questo Raimondo che anche oggi ha fatto una doppietta a quota 4, bisogna vincere perché il campionato del Genoa inizia sabato, si sapeva che l'inizio era duro, non è una partita assolutamente da sbagliare, servono 3 punti per ripartire, ma soprattutto per vincere il primo scontro diretto, perché come dicevo prima c'è Frosinone, c'è vai a Parma, quindi 4 punti mi auguro che tu li porti a casa, poi dopo è la Fiorentina che sicuramente si tirerà fuori e poi un'altra gara difficile a Roma e poi al Venezia.
2: Contro,
1: ecco perché dico che un obiettivo, un giudizio a fine ottobre lo potrei dare dopo queste gare.
2: Elio, un punticino o si va secchi per il 3?
0: È chiaro che giocando in casa io sono per non perdere, però questa partita qua oggi, dopo 3 partite che tu hai fatto, hai segnato 0 punti, devi cercare veramente di portare a casa il risultato pieno. Credo che il Genoa, onestamente, questa qua sia una partita alla sua portata, credo che tutta la settimana sicuramente ci sarà modo di preparare questa partita in tutti i dettagli e credo che alla fine il Genoa non sbaglierà questo appuntamento.
2: Giovanni, un'altra domanda da 1 milione di euro, ma secondo te Corradi ha le idee chiare di questa Samp? Al netto che ti mancano 7 giocatori, sì, per l'amor di Dio, però sì, chiedo,
4: quello,
2: che può essere una domanda semplice,
4: quello influenza,
2: dice, no?
4: Molto poi le scelte del tecnico, sia del modulo che dei giocatori a mandare in campo.
2: Va bene, però in generale sui ruoli, insomma,
4: in questo momento
2: anche sul modulo, quello che chiama Matteo,
4: a mio avviso mi ha dato delle perplessità sulle scelte, anche a volte di mandare in campo anche le sostituzioni. Però domani, se parliamo di domani, è una partita sulla carta improponibile. Anche
2: addirittura, Madonna,
4: sì.
2: Giovanni, però
4: no,
2: stasera.
4: No, sulla carta improponibile. Abbiamo delle assenze che, come diceva Matteo, se dobbiamo fare delle sostituzioni, loro invece hanno i doppioni giusti. Poi andiamo lì, facciamo la nostra partita a Gagliardo.
2: Però se ci metti quella fame di cui parlava Matteo, quella cazzima, mamma mia, una volta ce la farà la Samp.
4: Lo so, però purtroppo siamo abituati ultimamente a delle debacle e quindi ci influenza anche un attimino questo aspetto qua. Noi andiamo là contro una squadra che

0: superiore nettamente.
1: Questo senz'altro.
0: E quindi anche un punto andrebbe bene.
2: Posso, aggiungo una cosa, Giovanni, che non passi neanche il messaggio, e questo vale anche per quello che ho sentito negli ultimi giorni per Genoa Como. Cioè, non è che se l'avversario è più forte, allora non scendiamo. Perché allora, se no facciamo una bella cosa. Comunque, in Serie A le prime 8 non le affronti, giusto?
0: Sì, quindi
2: sono 8-16, gioco 16 partite in meno in Serie A, perché tanto sono fuori categoria, una è troppo forte, però, l'altra è ingiocabile.
3: Però lui ha parlato che
4: io concordo con Franco di essere più ottimisti, perché comunque il pallone
0: di andare a fare una partita tosta, noi andremo lì, faremo la nostra partita.
2: Ma la Samp deve andare a fare la sua partita,
5: ricordo una cosa: la scorsa primavera Samp Palermo Ambarassi, tutti ipotizzavano una netta vittoria del Palermo, la Samp vinceva 3-1, poi si è fatta rimontare.
2: Gabriele,
5: i giocatori erano diversi,
2: Samp, Brunori, Pierini, io mi ricordo che partita che
5: però ha fatto, giocato ragazzi, in maniera gagliarda, con la grinta, con la cazzima, come dicevamo prima, oltre alla qualità.
3: Allora 22-22, adesso è venuto il momento, è venuto invece il momento anche per te, Matteo, come ho chiesto a loro, poi lo devo chiedere anche a Elio, i tre nomi su cui punteresti davvero tanto per questa Samp, anche
2: in generale
3: ovvio.
2: Uno è Krastev, okay, sicuramente, perché non vorrei più vedere quel palo che c'è in porta al momento, cioè voglio dire, è inutile negarlo, ragazzi, non para, quindi abbiamo Krastev, ci vuole coraggio.
3: C'è anche, passa anche il disco, ma c'è appena 18 anni, ragazzino, allora, ragazzi
2: facciamo giocare dai 30 anni in poi quelli che sono più giovani, non possono giocare,
3: allora
2: c'è
3: Krastev,
2: divieto.
3: Poi
2: Krastev,
3: sicuramente tu mi dirai
2: io ti dico, a me è piaciuto tantissimo con la Juve
3: mi
2: è piaciuto moltissimo, devo dire che può essere giocato, e tre. Poi secondo me il giocatore è quello che può dare la qualità in Insigne,
3: tre veloci, Filippo,
0: Filippone, scusa, Insigne, Versharen, e il difensore centrale che mi
3: Gartman. Sì. Okay. Senti, poi dovevamo parlare anche di Ravanelli, vabbè, tre per te, anche te velocissimo.
4: Io punterei su Colombo, perché deve fare prima o poi la stagione importante.
3: Sì.
4: Il nuovo attaccante è arrivato, che credo che ci possa dare delle soddisfazioni, e poi il difensore centrale nostro delle giovanili, che a mio avviso ha una struttura strepitosa, Marcandagli, che credo potrà essere veramente un qualcosa importante per il Grifone.
3: Allora, 22-24, prima dei saluti, siamo naturalmente ai pronostici, e qui vi assumete tutte le responsabilità del caso. Gabriele, vai.
5: Ti direi, il cuore mi dice una vittoria 2-0 il Genoa, vi basterebbe anche un 1-0 al 96esimo, giocando male, un tiro in porta, un gol, però importante fare i tre punti in qualsiasi modo.
3: Elio.
4: Io, il cuore mi dice che bisogna fare una partita di cuore, di sacrificio, di
3: grande, allo score, il risultato,
4: il Genoa deve vincere, punto e basta, quindi ho detto che i nostri attaccanti ci daranno delle soddisfazioni, quindi
3: tutto.
4: Magari un 2-0 con Colombo e il nuovo arrivato sarebbe una bella cosa.
3: Giovanni,
0: bisogna essere positivi, dicono tutti.
3: Matteo.
2: Vince il Genoa 2-0, gol di Colombo.
3: No, ma stavamo parlando della Samp adesso.
2: Vince il Genoa, allora. Genoa Frosinone 2-0, gol di Colombo e il faraone Sharawi.
3: Oh, bravo.
5: Già pronto un campo.
3: La Sampdoria non me l'hai detta?
2: La Sampdoria, non ho aspettative positive per domani sera. Ma è difficile avere aspettative positive.
3: Dai, lanciati su.
4: E fai positivo.
2: È questione di essere realisti.
5: Facciamone
2: siamo
5: andare contenti,
2: siamo
5: a casa,
2: nettamente inferiori, siamo incerottati, abbiamo mille problematiche. Il Palermo è una squadra vera, con un allenatore vero, con un portiere vero, con un attaccante vero. Quindi voi ditemi come possiamo fare punti. Poi magari fanno 25 milioni di tiri verso la porta e prendono pali, traversa, riga, fuori. Poi magari noi facciamo un cross con deviazione e vinciamo 1-0.
4: Il calcio è questo,
5: mi auguro una cosa. Vedo che nella nostra grafica ci sono due guanti. Io mi auguro che questi guanti qua siano determinanti per entrambi i portieri di Genova, per portare a casa risultati e dire: ok, da una parte e dall'altra hanno salvato il risultato e finalmente. non ho portato quei punti giusti a
3: marcati
5: casa.
3: Anche questo, Matteo,
1: scrivo tutto.
5: Vedo quei due dietro.
3: Allora siamo arrivati alla

0: Infine, io come sempre tanto ringrazio tutti voi, siete stati in tantissimi, vi chiedo scusa se non sono riuscito a leggere, ma eravate davvero in tanti. Elio Signorelli, sempre più bello che mai, con questa giacca meravigliosa del valore di quasi 920 euro. Più abbronzato che mai, il nostro Giovanni Filippone.
1: Ciao, buonasera,
0: grazie.
1: A tutti.
0: Non ne parliamo poi dell'abbronzatura di Gabriele splendido.
2: Ciao, saluto a tutti.
0: Matteo, sempre bello, attivo.
3: Buonanotte, buonanotte, sogni.

0: Viaggio in Liguria, una nuova puntata, e che estate è, un'estate in un territorio senza gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel Tiguglio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare utucu, forse il sugo più conosciuto della nostra regione. Poi a Genova, alla scoperta delle focaccette, ma anche del pesto naturalmente e di un dolce dei canestrelli, e ancora nell'Imperiese la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio, tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miticoltori e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia, con tutte le ricette a questo collegate. Allora, intanto iniziamo con raccontare questa tradizione, una tradizione che è anche fortemente legata a quella del Palio del Golfo, che quest'anno compie 100 anni.
1: Piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia, e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente si legano a questa città.
2: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e palio del Golfo vanno di pari passo da 100 anni. Noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi mitilicoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che facevano una gara per andare nei vivai, e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate, che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il Palio del Golfo, con i muscoli. I muscoli qua nel Golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove offriamo alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lega alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
1: Quindi, perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto, e quindi muscoli dei mitilicoltori spezzini, muscoli a chilometro zero.
2: Muscoli a chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati, e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La prepara la ricetta, diciamo, dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi...

0: Ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base è comunque parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono, e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche per chi vuole un po' di sugo, diciamo per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
1: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
0: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti muscoli per farlo veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
1: È un momento anche delicato, perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento diciamo non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando, come sta andando?
0: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua sia temperatura esterna ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il golfo, diciamo che una parte di predazione è diminuita e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il prodotto da novellame quasi alla fine, quando qualcosina incomincia a rimanere. Quindi diciamo che le speranze ci sono. Andiamo sempre cauti, perché ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra, perché comunque segui l'andamento della natura e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che nasce qua, si sviluppa qua e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino. Ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere, nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli alla marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti. E poi non possono mancare le ostriche, che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli, diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto, ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin, dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.
2: Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia lo hanno imparato. Proprio su passeggiata Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
0: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in 4 team che si alternano, perché qua praticamente stiamo aperti tutte le sere, abbiamo iniziato a maggio fino al 31 di agosto, non stop, e quindi occorre un po' alternarsi, però comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone.

0: possono trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente la Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori, che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
0: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case. Quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.
1: Diciamo, quel vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
0: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli, quindi devi aprire un bel numero. E poi devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte, bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia, chiudi, e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. Quindi comunque sì, è una ricetta lunga, e per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Speriamo di organizzarci, però adesso è dura.
1: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
0: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda, perché si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella dietro per mangiare, e quindi diciamo che c'è stata una contaminazione di gusti e di tradizioni che ha dato frutto al muscolo ripieno, tant'è vero nella ricetta classica c'è la mortadella, ecco.
1: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
0: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono i muscoli alla marinara, o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono, e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe e di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma su quest'anno, primo anno che li facciamo, e sono molto graditi. Il fritto è il fritto, quindi...
1: Il fritto piace sempre, sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo, perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli, ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai, magari qualche consiglio?
0: Ingredienti segreti non ce n'è, e basta tenersi diciamo alla ricetta classica, e poi cosa posso dire, la passione comunque di fare il nostro segreto, comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, infine

0: i canestrelli, tutti prodotti da gustare, magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acquasanta, siamo in provincia di Genova. Di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività e soprattutto perché sono venuto qui. Mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli e chi più ne ha, più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acquasanta di Genova, sulle alture di Voltri, Maria Cristina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: E dopo queste suggestive immagini è venuto il momento di dare il via alla nostra puntata di Viaggio in Liguria. Il protagonista è lui, il basilico, ma non parleremo soltanto di lui. Soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche trofie, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta, sì, olio, aglio, pomodoro, certo, origano, con qualche goccia di pesto.
2: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento? Quanto bisogna darci tutto tunto tutto tunto per farlo diventare davvero un grande poi pesto?
1: Diciamo il pesto quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per 2-3 persone lo si fa tranquillamente in meno. Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso che gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i 2 formaggi.
2: Ecco, diciamoli però, ecco.
1: Parmigiano reggiano
2: e
1: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
2: Perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
1: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una, diciamo, una punta in proporzioni minori.
2: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello so, ci vuole anche, ragazzi, una bella bacchetta e lui ce l'ha. Io, Matteo, ti ringrazio davvero, grazie
3: a voi,
1: benvenuti alla
2: e ci mancherebbe. Adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora... come? Sandra, è un po' timida, però complimenti. Guarda che meraviglia, cosa avete preparato qua? Che cos'è, queste le trenette? Possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata, che cosa c'ha qua sotto?
4: Ottimo, spesso al vento.
2: Mamma mia, che spettacolo. Complimenti. Guardate ancora quanto sto cafisso. Ma quante ne avete fatto?
4: Quanti chili erano?
2: Quanti? 70 chili, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene.
4: Molto.
2: Da 4 giorni che fate... E qui cosa abbiamo? Le patate?
4: Patate da...
2: Lo so. Lo credo. E qui dentro? Sono curioso. Mamma mia. Guardate che meraviglia. Va bene, ragazze, complimenti davvero, eh. E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro...
4: Ma non potremmo fare.
2: No. Va bene. Ed eccoli qua, i ragazzi, i giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh, ragazzi, qui sono dei professionisti, mica...

0: come si dice, pizze fichi, guardate, giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda: come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi, con i tuoi?
1: Perché da quando sono piccolina feci tutte proprio il tappeto, quindi mi è diventata una tradizione e niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme, siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
0: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, lei è?
2: Maria Rosa.
0: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
2: 1850.
0: Ok, che rappresenta che tipo di donna?
2: È diciamo più una paesana, una cittadina... paesana.
0: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, vede tutto chi è.
2: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste e cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non se lo
0: mettevano durante la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua, cosa c'è su questo tavolo?
2: Lei mi chieda.
0: No, voglio sapere perché poi io devo andare a sapere.
2: Questi sono i canestrelli
0: che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono fantastici.
2: Questi invece viene da Carlo Foti.
0: Facciamolo vedere, guardate che meraviglia. Dica tanto, guardate.
2: Anche questo da Carlo Foti.
0: Ok, bene.
2: Finale.
0: E cosa hanno di particolare?
2: Allora, questi hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
0: Ok.
2: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma. Questo è il pane di Sant'Antonio.
0: Tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
2: di Sant'Antonio di Melo.
0: Guardate che meraviglia, guardate che bello, con tanto di... bellissimo, bellissimo pane. E poi abbiamo
2: il pane di San Giuseppe di Molteso,
0: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi, sì. Comunque, ok, sì. Poi abbiamo
2: il pane di Sant'Antonio, questo è di Padova.
0: Ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
2: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra.
0: Anche quello.
2: Acqua Santa.
0: Come vedete c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete? Poi andiamo avanti. Questo è bellissimo.
2: Il pane di Sant'Isidoro che...
0: Molteto.
2: Molteto.
0: Così non lasciamo nessuno fuori, sennò... Burchio, brava, Burchio. Poi, che cos'è questa qua, sciruotella? Guardate.
2: Allora, una cosa che forse non si ricordano più i tanti, ma che noi vogliamo portare avanti le tradizioni, sono i famosi balletti fatti con le castagne.
0: Con le castagne.
2: Che si facevano in genere durante le, diciamo un po'.
0: Fammi vedere, vi ci stanno.
2: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
0: Sì?
2: Si figge che vedano in lei.
0: È vero. Bello. Molto. Poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando avanti.
2: Spero tanto.
0: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere.
2: Grazie. A lei. Anche il mio.
0: Ma non è ancora finita, rimanete insieme a noi. Adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acqua Santa, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte strettamente di questo territorio, sbaglio?
3: Sì, assolutamente. Ci sono ovviamente anche coperchini tipici di patate, sono la ricetta tradizionale ovviamente che viene fatta di tutto il territorio a maniera particolare ad Acqua Santa in questo fine settimana. La ricetta è tradizionalissima e insomma ci sono le signore che stanno lavorando di là per fare gli impasti e poi appunto vengono fritti
0: dal salato al dolce.
3: Esatto. Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così. Proprio parte da una ciambella che in realtà era salata.
0: Sì?
3: Che si mantiene ancora, tra l'altro, a Mele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di Mele.

0: Poi diventa dolce, e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carloforte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
1: I nostri gemelli.
0: Poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia.
1: Certo.
0: Già c'è nella stessa...
1: Faccio io? Se ti dispiace, assaggio un pezzettino di questo.
0: Poi mi raccomando di questo, quello, perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Mm. Quindi è una ricetta storica e insomma...
1: Tradizione della tradizione.
0: Esatto.
1: Scusate, qui parla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
0: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è richiesta di... No.
1: Ravioli in tutte le salse.
0: Anche questi prodotti che ho d'acqua santa, ovviamente poi i volontari condiscono con insomma, i sui che pannano i stand, che sono
1: guardate
0: ovviamente
1: che
0: meravigliosi.
1: Guardate che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
2: Altro crudi non sono male.
3: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere. Io pensavo non esistessero più. E invece...
4: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'associazione suonatori di campane a sistemi genovesi, più comunemente conosciuta come associazione campanari Liguri. Mm-hmm. E poi ce n'è un'altra che in generale, in totale, facciamo una 70-80 suonatori di campane.
3: Come mai questa passione?
5: Beh, me l'ha trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberarmi.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto, io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possono continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e avere cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come è il santuario di Nostra Signora dell'Acquasanta. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia! Cosa sta preparando di buono qua?
2: Ragù di carne.
0: Mamma mia, ragù
2: di
0: carne.
2: Tre ore di cottura.
0: Quante?
2: 3 ore, minimo.
0: Guardate che spettacolo, guardate.
2: Girarlo
0: che spettacolo.
2: Sempre, non farlo attaccare.
0: Mamma mia, arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
2: Assolutamente.
0: Ok, lui mi ha detto che è buonissimo, le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso, se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio, ma se non assaggio, io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ho detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco. Io vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
2: Allora, guarda.
0: Cosa c'è? Un cucchiaio. Mamma mia.
2: Un cucchiaio.
0: Ma vado dentro io?
2: Sì, assolutamente.
0: Ma proprio un'anima, eh?
2: Sì.
0: Io non ci credo, guarda, che Morgan è così bravo a fare il ragù, 3 ore, ma non lo so. Provo. Assaggio sempre per voi, provo.
2: Quindi?

0: Morgan, come si dice? Belin, che buono!
1: Facciamo un applauso. Parliamo la Madonna, diciamo insieme Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il...
0: Alla fine, ragazzi, cosa vogliamo dire?
2: Vi aspettiamo alla festa patronale dell'Acqua Santa!

0: Nell'entroterra del Tiguglio, nel borgo di Romaggi, comune di San Colombano Certenoli, con Elisabetta Biancalani andiamo a seguire passo passo tutta la ricetta dei ravioli, forse uno dei piatti da sagra più tipici per i mesi estivi. E allora partiamo con Mirko, l'ospite di Elisabetta, che ci spiega come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko, che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucco, ripieni con un boragini, bietole e un po' di carne. È la nostra cucina tipica, sì, di Ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto, che
1: bene,
2: poi faremo riposare.
1: Allora, farina tipo 00?
2: 00, una farina dura, ok? Io metto, per questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo di solito, anche per far capire,
1: certo,
2: a casa più o meno, se vogliono poi provare a farlo. Sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla all'uovo?
2: Una pasta meno gialla.
1: Ah, ok, più bianca.
2: Esatto.
1: Se si volesse fare più gialla si metterebbero due uova.
2: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta,
1: sì,
2: molto più.
1: Quindi hai detto 350 di farina,
2: 150 di acqua.
1: E un uovo intero, bianco e rosso.
2: Un uovo intero e un pizzico di sale.
1: Sale fino.
2: Ok, basta, poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo, altrimenti con la frusta?
2: No, con la frusta non si riesce a impastare,
1: ah, no,
2: perché poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo, quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio?
2: Sì, sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare, cosa succede?
2: Resterebbe troppo morbido e l'impasto
1: si squaglierebbero,
2: sì, sì,
1: nella,
2: esatto,
1: cottura,
2: esatto,
1: i ravioli.
2: Poi vedete, l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di...
1: Vabbè, tu che sei capace.
2: No.
1: Quanti ne vengono con questa quantità?
2: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli.
1: Quindi finito. Ci si mangia in quattro?
2: Dipende quanto... Sì, comunque sì, più o meno
1: 3-4 persone.
2: Sì, più o meno 3-4 persone.
1: Ecco qua, per non sbagliare bisogna che non abbia i grumi?
2: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta, poi l'impasto in se stesso si sente da solo. Vedi, adesso è bella morbida, però adesso noi la mettiamo un attimino ancora fasciata
1: nella carta trasparente.
2: Esatto, la lasciamo riposare.
1: Per quanto hai detto?
2: Ma si può lasciare riposare un quarto d'ora, 20 minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido, eh?
1: Sì.
2: Perché?
1: Deve venire così, ma hai dato le dosi,
2: sì,
1: quindi si può, poi dalla dose che ha dato lui, se 3 etti di farina bianca danno un chilo più o meno,
2: sì,
1: di ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 di farina e...
2: Poi dipende, la farina sente un sacco la temperatura esterna.
1: Sì?
2: Cioè, il...

0: caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sento un sacco, quindi poi è da valutare anche
1: Guarda.
0: durante l'impasto se è troppo morbido, se è
1: Come
0: troppo.
1: cambia in base al tempo? Allora, se è umido.
0: Se è umido, l'impasto viene molto più morbido.
1: Sì.
0: Se invece è asciutto, l'impasto viene molto più duro.
1: Ok.
0: Lo sento un
1: Non
0: sacco.
1: deve rimanere attaccato al contenitore. Quando è pronto, te ne rendi conto da quello.
0: Questo è un impasto che va bene. Ora lo
1: Ok.
0: lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: Che non
0: che non si
1: s'attacchi.
0: attacchi e la lasciamo riposare lì per 20
1: Per
0: minuti.
1: 20
0: Tanto
1: minuti.
0: iniziamo a fare il ripieno
1: Ecco,
0: e il
1: quella
0: trucco.
1: è la
0: Ecco.
1: parte molto interessante del
0: Bene.
1: ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla
0: È
1: ligure.
0: molto, un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne.
1: Ok.
0: Mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel
1: Sì,
0: senso poca roba, nel
1: sono
0: senso,
1: questi gli
0: che sono gli
1: ingredienti?
0: ingredienti
1: Allora,
0: che.
1: vediamoli un attimo prima di
0: Allora, aspetta.
1: iniziare. Allora. Ok.
0: Allora, saranno uova, pane.
1: Il pane com'è?
0: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che si hanno a casa, un pane bianco, si bagna nel latte.
1: Ma non deve essere già duro.
0: Anche secco non vuol dire, non,
1: Secco,
0: o
1: non
0: secco,
1: secco,
0: no,
1: basta bagnarlo nel
0: sì,
1: latte e farlo a
0: io
1: pezzettini.
0: per quel quantitativo lì che faremo oggi, che è un impasto per una sfoglia, sono quattro uova, io metto un panetto, un panetto e mezzo
1: Mi sembra
0: di.
1: tanto
0: Sì, questo è un
1: questo.
0: po' di più perché l'ho lasciato un po' di più perché io poi, scusate, che
1: Ah, il
0: io.
1: forno?
0: Sì, abbiamo fatto dei ripieni abbiamo fatto dei
1: Ecco
0: ripieni
1: cos'era il profumo che
0: grazie.
1: sentivo. Che meraviglia. Esatto,
0: Che questo è un altro piatto super
1: poi
0: mega
1: magari
0: figo.
1: diamo la ricetta. Allora, hai detto questo è un panino e mezzo
0: Sì,
1: bagnato nel latte e fatto a
0: poi
1: pezzi.
0: io quando faccio l'impasto, scusate, poi io quando faccio l'impasto lo vedo se c'è tanto pane, se c'è meno pane, però me ne sono fatto un po' di più per vedere un
1: Sì.
0: pochettino com'è. Poi le bietole e le borragini che vanno
1: Ok,
0: bollite,
1: bietole e
0: premute.
1: borragini in uguale quantità più o meno?
0: Meno borragini perché la borragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo.
1: I
0: Amarognolo, quindi
1: buragi,
0: i borragi, esatto.
1: ok?
0: E quindi si fa più bietola e meno
1: Ok.
0: borragi. Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra, le
1: Sì. Ha
0: cipolle, la maggiorana o persa,
1: persa in
0: la
1: dialetto.
0: noce moscata una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un po' di
1: Sì.
0: più, e uno spicchio d'aglio. Poi il formaggio grattugiato e
1: Sì. Che
0: l'olio a extravergine di oliva qua delle nostre
1: forte.
0: colline. Questo è quello per fare il ripieno.
1: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto. Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'alta Val Fontanabuona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo,
0: Una
1: di
0: pellicola.
1: pellicola trasparente. Riposerà per 20 minuti. 300 grammi di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua, 150,
0: 150 di acqua.
1: 150 di acqua.
0: Sì.
1: Una manciatina di sale e ne verrà fuori un chilo. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi,
0: Allora, partiamo con
1: Mirko?
0: un olio extravergine di oliva. Mettiamo una cipolla
1: Una cipolla bianca normale.
0: bianca, sì, la facciamo
1: Ok.
0: rosolare.
1: Immagino già il profumo perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi, allora, gli ingredienti fondamentali sono le bietole e i buragi, boragine,
0: Esatto.
1: un po' più bietole che buragi perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di, diciamo,
0: L'amarognolo
1: l'amarognolo dei
0: della
1: buragi,
0: boragine, sì. No,
1: che si trovano anche in natura, no?
0: si
1: Cioè,
0: trovano
1: bisogna
0: solamente in
1: coltivare.
0: natura.
1: Ah, ok. Però uno se li può
0: Nascono, no,
1: coltivare. Ah,
0: nasce,
1: no.
0: la voragine nasce nel campo.
1: Ecco, quindi si va a raccoglierli un po' in giro.
0: Nasce nel campo, sì, nasce nel campo come le erbette classiche che si fanno i panzotti, che è un altro
1: Che
0: piatto
1: profumo già.
0: tipico. Allora, prima mettiamo però la
1: Questi
0: carne.
1: qua li hai bolliti,
0: Questi
1: no?
0: li ho bolliti, li ho spremuti.
1: Carne, ma hai detto che è o.
0: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo,
1: Quanta ne hai
0: vitellone.
1: messo più
0: Ne ho
1: o meno?
0: messa, guarda, quanto sarà 100 grammi neanche di carne, neanche.
1: Ok.

0: controllerò che non sia troppo verdi.
1: Esatto, tu che sei un esperto vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che è, no, non si può, perché a me piace un sacco sentire l'odore della persa, della maggiorana, a tanti piace meno, a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta? No.
0: Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato, faremo l'impasto. Ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi troglieremo.
1: Ah, l'alloro secco?
0: L'alloro secco.
1: No, perfetto, che ci dà un po' di...
0: La rosoliamo...
1: Di profumo di alloro.
0: Esatto.
1: E tu a occhio adesso stai vedendo.
0: Sì, io vado a occhio. Poi anche lì... Se piace un po' più verde, aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo in tempo reale, lo dico ai nostri telespettatori, quindi se volete un po' segnarvi quanto sta cuocendo, poi tanto trovate anche la puntata sul sito internet primocanale.it, nella sezione on demand trovate Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo adesso.
0: Qua lo spegniamo.
1: In televisione l'hai spento.
0: Ok, adesso partiamo con le uova per fare i ripieni.
1: Quindi, allora, uova intero o solo rosso?
0: Tutto intero. Tutto. Oh, niente.
1: Vabbè. Prendiamo un altro?
0: Sì, prendiamo un altro. Scusate.
1: Vabbè, è giusto anche così. Ok, allora. Ah, tu le spacchi così, oppure tacca. 4 uova abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok.
0: La
1: e qua la frusta la usi. Ci aggiungi anche un po' di sale?
0: Aggiungiamo sale e tutti i gusti che abbiamo detto prima.
1: Ah.
0: Che sono questi?
1: Allora, ricapitoliamo.
0: Allora, ricapitoliamo un po' di sale.
1: Sempre fine.
0: Ok. Una noce moscata,
1: un po' così, 2 pizzichi.
0: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce moscata intera
1: si fa col grattino. Questo?
0: La persa.
1: Maggiorana?
0: Sì. E uno spicchietto d'aglio.
1: L'hai un po' maciullato?
0: Sì,
1: sembra uno spicchio.
0: È uno spicchio che va tritato, poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
1: Qua tu fai a occhio.
0: Sì.
1: Ok. Che bello.
0: E poi
1: la non avevi spento?
0: La abbiamo spento.
1: Ok. Poi qua parmigiano o grana uguale?
0: Sì, sì. Grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha.
1: Sì.
0: Più è stagionato, più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
1: Sì. Questa più o meno vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano. Questo poi verrà unito a quello che
0: triterai. Questo adesso poi mettiamo il pane.
1: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
0: Ok.
1: Tu lo senti dalla frusta quello che devi aggiungere, vero? Oltre che vederlo con gli occhi.
0: Poi anche alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido, si può aggiungere un uovo, si può aggiungere un po' d'olio per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
1: C'è sempre margine di recupero.
0: Esatto. Ok.

0: fermiamo su questo. Allora, adesso
1: prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
0: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
1: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
0: Qua.
1: Amalgami un po'.
0: Amalgamiamo.
1: Un panino e mezzo, abbiamo sì. detto, bagnato nel latte.
0: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
1: Ah, ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
0: Ok. Ok. Vedi, è tanto verde.
1: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo il
0: ravioli. È tanto verde, ma e aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo okay. un pochettino. Ok. Ok, adesso siamo pronti e togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
1: Lo devi andare a cercare
0: sì,
1: adesso.
0: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
1: Perché sennò è troppo forte il gusto.
0: Sì, gli dà un gusto forte.
1: Avevi messo 3 foglioline?
0: Sì, sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
1: Che forno. Se non lo metti invece perde un po' di gusto magari.
0: Sì,
1: no,
0: in cottura,
1: consigliabile
0: sì.
1: mettere. Magari una bella foglia grossa così si trova. Vedete che lui l'ha trovata. Io non avrei saputo come trovarla okay. in quel caos di
0: adesso
1: ingredienti.
0: Accendiamo il tritacarne.
1: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli. Poi c'è anche il tucco, cioè il sugo di carne.

0: Preparazione dei ravioli con Mirko. Siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro, basta forse.
1: Sei promossa.
0: Hai messo 3 foglie d'alloro che poi hai tolto, hai riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
1: sì,
0: state attenti che sia bello raffreddato anche il pane. Hai messo il pane bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi a contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
1: Esatto.
0: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare solo.
1: Però il ripieno crudo poi è buono.
2: È buono,
0: sì. Questo qua è già cotto praticamente.
1: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari.
0: Esatto.
1: E all'olio.
0: Uovo, e poi maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
1: sale
0: e l'aglio che è stato precedentemente tritato.
1: Uno spicchio d'aglio. Sì.
0: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
1: Okay.
0: Meraviglioso. Questo qua, appunto, questo è quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo. Di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
1: Chilo finito per un impasto di 3 etti di farina.
0: Esatto, 3 etti di farina per 1 chilo di pasta. E la salsa l'abbiamo fatta.
1: Quando abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà 1 chiletto.
3: Quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo.
0: Amare bene, no?
1: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio nulla, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo.
0: Mm-hmm.
1: Sì, ora qua il profumo della si sente,
0: Si sentono tutti questi gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
1: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi? Sì. Io faccio molto di più, perché poi valuto il verde,
0: se
1: è più verde, se è meno verde, e se
0: se vuoi ci puoi aggiungere ancora del verde a seconda di
1: Non c'è una dose precisa che si può dare. Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
0: Allora, la pasta che ha preparato è stata qua in riposo una 20 minuti, quello è il tempo corretto, sotto appunto una pellicola trasparente, e si è messo un uovo sopra.

0: per fare questa pasta, perché se se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla.
1: Eccoci nella fase di stesura della pasta.
2: Stesura della pasta. È importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda, è fondamentale.
1: Allora fai un po' su sul mattarello.
2: Esatto, si fa sempre il peso sul mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla dalla parte esterna.
1: Ad esempio l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorna sempre indietro.
2: Però vedi, lì è proprio il discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna. Se è troppo duro ti ritorna.
0: Ti torna indietro, non diventa mai grossa, giusto?
2: Esatto.
0: E quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo so.
2: Sì, vado a occhio. Io vado a occhio.
0: Sarà un millimetro.
2: No, è meno.
0: È come
2: una seta, vedi? Poi
0: tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la
2: vado a accompagnare lateralmente, perché la stesura è questa.
0: Si cioè, fa proprio così.
2: Poggiando i palmi delle mani e andando sull'esterno.
0: Si accarezza.
2: Poi si fa girare.
0: Dall'altro lato. Finché non raggiunge
2: lo spessore che poi...
0: Lo spessore che tu sai essere,
2: esatto,
0: quello giusto.
2: Esatto.
0: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa un chilo,
2: sì,
0: di ravioli. Anche qua il clima condiziona tanto, vero?
2: Sempre.
0: L'ideale è il clima secco.
2: L'ideale è un clima secco.
0: Come oggi?
2: Sì.
0: Mi sembra. Altrimenti ti rimane più... Questa qua è una cosa delicata, cioè qua ti giochi la qualità dei ravioli,
2: qua ti
0: vero?
2: Secondo me qua si gioca, al di là del ripieno che è il gusto,
0: sì,
2: che è, poi comunque anche al piatto il raviolo steso a mattarello a quello stirato con una macchina è totalmente diversa, la porosità che ha.
0: È
2: una
0: più buono quello tirato a mano.
2: Il sugo si va ad aggrappare diversamente.
0: Sì. Adesso hai messo un po' di farina perché ti si attaccava al mattarello?
2: Ho messo un po' di farina perché sennò poi, esatto, si va a attaccare al mattarello.
0: Ci vuole anche un bel braccio, eh?
2: Adesso poi ci...
0: Mamma mia come diventa grande!
2: Sì, ora poi la fermiamo perché ci siamo.
0: Non ti basta neanche la base. Ecco, il legno come base è migliore dell'acciaio?
2: Sì. È molto meglio anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno,
0: è vero,
2: anche per la porosità che poi ha alla fine l'impasto.
0: È tutto fa, insomma, tutto fa, anche le cose che sembrano secondarie invece.
2: Allora, ok,
0: ecco lì un bello strato spesso come una bella seta ed ecco che, mamma mia,
2: adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra.
0: Ah,
2: così
0: lo pieghi in due?
2: Sì, pieghiamo in due, si fa un segno.
0: A metà.
2: Si riapre.
0: Mamma mia, non ti si buca.
2: Si riapre.
0: E adesso è il momento.
2: Poi si va a mettere il ripieno.
0: Che meraviglia. Lo stendi proprio così?
2: Lo stendo.
0: Wow. Anche qua lo spessore dell'interno, tu lo sai...
2: Sì,
0: lo
2: faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta.
0: Esatto.
2: E non troppo tanto perché poi
0: esplode
2: molto.
0: Ecco,
2: bene.
0: Vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura, poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco. Ancora
2: un po' di ripieno.
0: Deve essere freddo? Sì, deve essere già freddo il contenuto,
2: sì,
0: abbiamo detto.
2: Anche il ripieno, per amalgamare bene tutti i gusti, dovrebbe riposare un pochettino.
0: Sì?
2: Se riposa un pochettino, un'oretta.
0: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche
2: questo? Se è estate, in frigo.
0: Addirittura?
2: Sì. Se è invece inverno può anche restare fuori.
0: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
2: Ma succede anche a me, non è che a volte succede. Poi si va a prendere l'altro lembo.
0: Ed ecco. E adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme. I ravioli.
2: Si copre. Si mette un po' di farina di riso.
0: Ah, di riso, attenzione.

0: perché
1: asciuga di più, okay. E non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
0: L'avete fatto?
1: L'ha fatto mio papà.
0: Ma veramente?
1: Sì, eccolo.
0: Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte, ed ecco che spettacolare.
1: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi a rotella.
0: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
1: Si fa un contorno.
0: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
1: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
0: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
1: Questa è doppia,
0: della larghezza.
1: Regola, sì. Esatto, che abbiamo fatto
0: prima.
1: Del segno.
0: E se avete fatto tutto bene, vi succede come a Mirko, che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì, la dimensione più o meno voi la fate così?
1: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro raviolo. Poi c'è chi anche qua chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così
0: è un raviolo meraviglia piccolo. E più o meno sarà un chilo, come abbiamo detto, circa, per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow! E adesso, ecco, grazie alla farina di riso, se tu li prendi dovrebbe andare
1: adesso
0: tutto
1: bene. Vanno messi, li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta, sì, quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo, perché la pasta va a prendere il fresco del frigo a 4 gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore. Okay. Se no, se si cuociono direttamente, si rischia.
0: Quanto stanno in frigo?
1: Si lasciano un paio d'ore in frigo, in frigo. Poi ci sono gli abbattitori adesso, che comunque sì, quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. E si
0: allora
1: può...
0: ti chiedo subito quanto cuociono.
1: Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
0: Infatti.
1: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla, è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
0: Certo.
1: Se è più spesso il ripieno,
0: ma tipo dopo un minuto, due,
1: no,
0: devi iniziare ad assaggiare?
1: 3-4 minuti sono cotti, freschi.
0: Se
1: poi sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga,
0: certo,
1: perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
0: Però il gusto non cambia.
1: Assolutamente, anzi l'abbattitore migliora.
0: Ok, non bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
1: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm, uh-huh, larghe, e poi si va ad accavallare una all'altra. Poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla. Quella parte lì che si accavalla, quando va in cottura, se la cuoci troppo distrugge la viola, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la stendi sotto i denti. Invece il mattarello no, perché viene coperta così, e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
0: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
1: Andiamo.
0: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko.
1: Allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
0: È questo?
1: Sì.
0: Allora carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
1: Ok. Sì.
0: Crudi?
1: Crudi, a crudo. Okay. Si mette...
0: Ah, crudo.
1: Si fa un soffritto.
0: Un soffritto, però appunto, invece che essere come a pezzettini come è di solito,
1: sì,
0: l'hai tritato.
1: L'ho tritato. Poi se vuoi puoi fare anche pezzettini, cioè.
0: Ah. Ma noi ci fidiamo di te.
1: Io preferisco tritarlo.
0: Che carne serve per un tucco?
1: Sottopaletta. Una sottopaletta serve una carne
0: di
1: vitello, sì. Serve una carne che sia magra.
0: Che meraviglia.
1: Poi si aggiunge.
0: Allora, tu la fai, il tucco lo fai con il pezzo di carne intero, con la carne tritata, perché qua c'è
1: allora,
0: una grande diatriba.
1: Esatto. La cottura è identica al tucco vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va
0: ad autosquagliare
1: da solo. Noi, per un'usanza nostra, metti anche, ma la Val Fontanabuona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare a Nè, nella Valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima. Prima della fine della cottura lo tolgono, lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli, e

0: e lo facciamo cuocere per 5 ore.
1: Però altrimenti, cioè prima 4 ore poi 5?
0: No, totali.
1: Totale 4 ore.
0: Dalle 4
1: e adesso perché questi pezzi l'hai
0: questo, attaccato? Questo l'ho lasciato così,
1: è
0: un pezzo di coppa di maiale.
1: Quindi hai messo viene... sotto paletta e sì. Pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più piccoli.
0: Sì, l'ho tagliato più piccolo.
1: Quindi chi vuole lo fa lasciandolo cuocere 4-5 ore

0: facevano... sugo con divane ravioli e poi si mangiavano anche il pezzo di carne.
1: E facevano un secondo.
0: Se invece si preferisce, si trita il pezzo
2: si trita tutto il pezzo.
0: Mette poi dentro al sugo.
2: Ora si fa rosolare bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno.
0: Per pochi minuti?
2: Che la carne si colori un pochettino, vedi?
0: Ok, da nella parte sopra.
2: Da tutte le parti, a giro, così prende bene tutti i gusti.
0: Ok. A fuoco sempre bello acceso, no?
2: A fuoco sempre molto forte.
0: Prima di aggiungere il resto degli ingredienti che già vediamo qua.
2: Un po' di vino che si bagna. Che
0: ora vino rosso.
2: Vino rosso.
0: Ok, senza particolari altre indicazioni. Che fa...
2: Si fa una sfumata.
0: Ecco, serve per fare
2: un saporire.
0: Sì. Rosso, bianco no, si usa.
2: Si mette anche il bianco.
0: Ah, è uguale. Non c'è problema, però l'acqua no. Meglio il vino.
2: No, l'acqua okay. No. Si lascia evaporare. Quando è evaporato, aggiungiamo le foglioline da loro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
0: Ecco,
2: quindi
0: vero.
2: Si prende il fungo secco, si mette a bagno.
0: Esatto, si diventa mollo.
2: Diventa morbido, e quasi a fine cottura si aggiunge.
0: E cioè a fine cottura intendi alla fine delle 4 ore?
2: No, dopo le 2 ore, dopo okay. 2 ore si aggiunge.
0: Quindi a metà cottura sì. Lo metti, sì. Però voi, va bene, nei ristoranti non si usa per le intolleranze.
2: Io non lo sto più mettendo per quel fatto lì,
0: però,
2: intolleranze.
0: Però, se no, segnatevelo che funghi porcini secchi sì. E ramollati. Perché metti le foglie di alloro secco e non mai...
2: Perché l'alloro verde è tossico.
0: Ok, quindi attenzione, abbiamo imparato una cosa nuova, non usate mai l'alloro non secco perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
2: Lo andremo a togliere di nuovo prima di fare il mio trito che faccio.
0: Sì.
2: Anche poi se si fa la cottura totale si può anche lasciare.
0: Tanto poi uno non lo
2: esatto.
0: Mangia. Ma se si mangia non c'è problema quello secco?
2: Non si mangia.
0: Ok, non si mangia.
2: Anche perché rimane duro, sì. Deve aggiungere poi ancora, se si vuole, a fine cottura un po' di latte, a chi piace.
0: Addirittura?
2: Sì. E i pinoli.
0: I pinoli sono fondamentali, sì. Piacciono molto, soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo in
2: certe. I ravioli sono in tutta la Liguria.
0: E da dove vengono? D'origine?
2: Si parla.
0: Si sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però che
2: la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è copiato, tra virgolette, con i nostri gusti il raviolo che poi viene lì.
0: Vabbè, questo non è una tua idea, è proprio la storia che poi verrà scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà suscitare, ma in effetti
2: anche il mio adesso
0: i ravioli cinesi, però. Cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
2: No, il ripieno, ma la forma,
0: del raviolo con il ripieno dentro.
2: Esatto, la pasta ripiena.
0: Sì. Non con questo ripieno, ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina.
2: Come la farina di ceci.
0: Come la farina di ceci
2: dalla Turchia.
0: Dalla Turchia e poi dalla Liguria. Porto, quindi
2: esatto.
0: Dal porto arrivavano
2: in tutta Italia
0: con le varie sì. Plin o ravioli bolognesi sì. E quant'altro.
2: La quando cecina, è che si aggiunge? La farinata, la panissa, tutto quello che poi è nato fuori, che va in Sicilia hanno anche loro tipo una panissa che è fatta uguale, più tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara che poi... Allargato.
0: Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro.
2: Questa è una passata di pomodoro dei nostri pomodori. Quando che ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio. Si va a mettere in cottura.
0: Quando? Dopo che ha rosolato.
2: Rosolato un pochettino, si aggiunge e si fa andare.
0: Si copre. E cuocerà per 4-5 ore.
2: Sì, quando
0: tu a metà la togli per tritarla, quando è che la
2: togli? Io la tolgo circa a metà.
0: Circa 2 ore lui la toglie, la trita e la rimette dentro per altre 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero, potete lasciarlo per 4-5 ore. Lo capite quando si squaglia che è cotta
2: sì,
0: e i pinoli proprio alla fine?
2: I pinoli alla fine, sì.
0: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato.
2: Volete,
0: perché qua si parla
2: di
0: circa 4 ore di cottura.
2: Poi
0: lo
2: anche un altro segnale per capire che la cottura è pronta, l'olio che sale a galla.
0: Bella come
2: l'olio che sale a galla. Vedi, sono
0: così
2: i pinoli. Vedi, questo è un trito, poi definito.
0: Sì, questo qua è vedete, qua ha scelto appunto di farla tritata, se no si può fare anche appunto il pezzo che poi vi mangerete a parte, oltre il sugo che utilizzate per condire i ravioli. Vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande, grande riposo, ma qua ne fa.

0: È tanto per
1: sì,
0: condirne
1: sì, no, questo è sì, è tanto, è un bel pezzo.
0: Se ne prendete un pezzo più piccolo che volete, sì, certo, condire il chilo che ha preparato Mirko, esatto, ce ne basta molto, molto meno. Mirko, grazie, sei stato
1: grazie
0: velocissimo,
1: a voi, venuti da noi a
0: veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
2: Grazie.

0: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero, nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata, davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
1: Eccoci qua dall'estremo ponente ligure. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana, allora qui all'interno proprio di un ristorante tipico ligure, direi ponentino. Sbaglio. Qui a Dolcedo, nel cuore di Dolcedo. Perché Rossana? Perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali?
2: Assolutamente, colti stamattina.
1: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto, no, forse è troppo pesce.
2: Troppo pesce, allora qualche variante con verdure del luogo, tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini, filetti, a scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
1: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma fantastico, ma perché ci sono un sacco di varietà, sì, e di esteri.
2: Assolutamente, la farinata.
1: La farinata, allora abbiamo visto. Allora, sì, io sono ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina. Quindi Rossana mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare una
2: farinata buona e fragrante.
1: Vai, dillo tu. Iniziamo.
2: Allora, è molto semplice, si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale, e si mette in teglia e si cuoce.
1: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci ho mandato via dalla cucina semplicemente.
2: C'è solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo, però...
1: E poi eravamo proprio stretti e quindi
2: sì,
1: abbiamo optato...
2: Siamo una cucina piccolissima, noi lavoriamo...
1: Però funzionale.
2: Tutte, assolutamente.
1: Quasi tutte donne.
2: Sì, sì, dalla proprietà alla dipendenza, tutti donne. Proprietari e dipendenti.
1: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa, vai, vai avanti di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
2: No, quindi. Comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua, schiumarla, togliere questi residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore.
1: Questo mi ha...
2: prima di...
1: mi ha lasciato perplessa e ancora più convinta a non farla 8 ore.
2: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che sia in frigo.
1: E quindi anche lì piano B quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto un passaggio, l'hai messa.
2: Ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
1: A quel punto lì hai detto, deve friggere.
2: Sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della farinata.
1: Ecco, l'abbiamo associata alla sagra anche perché è veramente semplice, indipendentemente dal fatto che io non sia capace.
2: Ma
1: però
2: basta avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva tedesca.
1: Perché l'ha precisato, però... è ligure, se no non va bene.

0: Non ha lo
1: Ecco,
0: stesso
1: qui
0: gusto.
1: di fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è dell'entroterra
0: Sì.
1: dove ci si scatena dalla capra al fagioli d'estate, non importa,
0: No, non
1: 50
0: c'è
1: gradi.
0: stagione, la tipicità non ha stagione.
1: Ecco. È interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi e proprio il prodotto locale, anche io penso per una questione di rispetto delle attività presenti in zona.
0: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti e quindi ci si dà una mano tutti. Io al ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio. Ognuno
1: Che non è male, anche
0: che
1: perché veramente.
0: valorizza anche giustamente l'attività dei
1: E
0: piccoli produttori
1: vi aiuta a stare anche in
0: e si
1: vita.
0: mangia anche meglio fondamentalmente.
1: Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto, vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano. Ho visto
0: Sì,
1: io
0: io
1: con la
0: la
1: frusta.
0: farinata l'ho
1: Con la
0: fatta con la
1: frusta.
0: frusta a mano perché. Cioè,
1: C'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
0: Non saprei, è che, cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, l'acqua non viene cioè, il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio
1: Da
0: poco.
1: quanti anni cucini?
0: Da sempre.
1: Non ti chiedo l'età, ma facciamo una
0: Troppo, troppo.
1: proporzione, quindi.
0: No, cucino almeno da una trentina d'anni su, cioè studio la chimica del prodotto,
1: Sempre
0: dell'ingrediente.
1: stata sul tipico ligure oppure
0: No,
1: no?
0: no, no, ho variato. Adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo, poi Piemonte, Liguria, c'è questa connessione, c'è la famosa Via del Sale con l'acciuga, eccetera.
1: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace tra virgolette copiare e riproporre in Liguria oppure lasci
0: Io
1: sempre
0: in Liguria ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una
1: E a
0: signora
1: questo punto vogliamo
0: secoli fa
1: sapere.
0: del Bunè, tipico
1: Lo
0: piemontese,
1: so.
0: l'ho portato qua e
1: Stand
0: ha
1: innovation,
0: avuto molto successo, sì.
1: riconosciuto in piemontese però.
0: Sì, assolutamente.
1: Poi un sogno nel cassetto da una cuoca esperta, amante del prodotto locale, amante proprio del chilometro zero, mi sembra di capire a questo punto. Quale potrebbe essere?
0: Avere un'attività molto piccola con pochi tavoli, ma con un orto, cioè una specie di
1: Porti la sagra
0: agriturismo,
1: in
0: sì,
1: ristorante o
0: assolutamente,
1: viceversa?
0: sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distese, non i classici agriturismi, una cosa piccolina, un piccolo orticello con due o tre tavoli, una piccola cucina, una condivisione del cibo, ecco.
1: Una condivisione, appunto, quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia. Abbiamo visto soprattutto qui nella Valprigno quante pro loco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti
0: Sì,
1: richiesti importanti. E a
0: assolutamente.
1: questo punto ci sono loro. Aprite i dehors, facciamo una sorta di sagra di paese.
0: Assolutamente.
1: Una condivisione di intenti tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro, non c'è solo
0: No, ce ne
1: Rosana.
0: sono diversi e si stanno qua anche
1: Un
0: con.
1: aristo sagra.
0: Brava, una ristosagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio
1: E si
0: prodotto
1: apre il
0: e
1: paese.
0: sì, assolutamente.
1: È tutto, ma solo per il momento.
2: Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate tra sagre e appuntamenti di paese che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera. Anzi, dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata, che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare, anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando quelli si lì, fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che spicca, che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime rammettini piccoli di queste dimensioni che non hanno un senso. Se noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi nell'affare.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di olivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di olivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato qua,
0: è vero,
1: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
0: È giusto.
1: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
0: sì,
1: perché comunque, come vedi,
0: c'è una bella distanza tra un e l'altro.
1: Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante

0: a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: poche foglie, perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua, qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare. E poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Ah. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. Mm. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di più.
1: Vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono.
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua ci abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, diciamo che in termine tecnico tipicamente toscana, si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega, e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno, ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
1: Oh,

0: Vabbè. I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato. Oh, perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa, okay, o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: E si va...
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di fatica,
0: no,
1: non di...
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale, questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio.
1: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: così. E ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
1: Vedete? Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
0: il
1: mi porta
0: sole.
1: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando...

0: facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: torsioni di funghetti.
0: No, sono micro lesioni.
1: Questi cose.
0: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
1: Ah. Oh.
0: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive, insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
1: Oh.
0: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
1: La rugna
0: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli.
0: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che... Allora, vedete? Qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura,
1: sì.
0: Questa e questo. Esatto. Su un ramo grosso, diciamo che
1: intacca,
0: c'è tanto
1: poco,
0: vaso,
1: sì.
0: E quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare,
0: sì.
1: L'estrema,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso. Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua, e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero, a tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro, abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto, diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli olivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhi di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua eccole qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole,
1: piccoline,
0: che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende.

0: Quindi secondo me a livello di frutti tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
1: certo
0: capire.
1: L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva
0: maggio,
1: danneggiato,
0: esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda: hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte
0: che
1: tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi
0: e cadere una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico, quello
0: il
1: che
0: taglio
1: quello
0: ci
1: che
0: sono,
1: resta solo,
0: allora ci sono le due scuole di
1: il
0: pensiero,
1: tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero: che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca,
2: okay,
0: fare un taglio, okay, a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì, così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato, poi, intendi, così come quando
0: inclinato
1: si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono 1, 2, 3 e 4 branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua.
1: Ah,
0: e diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: 1,5, 2 massimo.
0: 2 metri, perché almeno,
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata. Vedete,
3: quanti anni fa?
0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le ho portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

0: per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati.
1: Il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano queste, tutte queste macchinette qua che ti aspettavano, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jumping, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
2: Colpisce la storia di Raffaele, edile di Marassi di 58 anni, schiavo del gioco per 40, perché lui la sua storia la racconta usando termini forti, parlando di autodistruzione, di un demone sempre sulle spalle, di troppi anni buttati via, di fidanzate costrette a lasciarlo, mentre lui si perdeva dentro una sala giochi, dentro una tabaccheria o dentro un bar. Una storia che sembra solo uno sfogo di chi ne ha passate troppe, e invece è un lucido e disperato grido di allarme che lui, che pure non è riuscito a farsi una famiglia e non ha figli, rivolge ai ragazzi affinché sappiano stare alla larga dal demone dell'azzardo.

0: L'adrenalina della giocata non lo trovi da altre parti, confessa Raffaele, tradendo così con le sue stesse parole che quel demone ce l'ha ancora dentro, pronto a divorarlo. Le sue parole che celebrano un rito lasciano di ghiaccio. Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta, vedere i suoi colori, sentire i rumori, sapere che ti deve dare dei soldi. E poi l'attesa della moneta che scende giù nella cassa. Ma si può sconfiggere quel demone, come ce l'ha fatta Raffaele da oltre 3 anni, grazie all'associazione Giocatori Anonimi, un gruppo di sconosciuti che diventano amici. Non è un caso che 3 di loro hanno voluto accompagnarlo anche il giorno dell'intervista, come se accompagna un bambino, e sentendolo parlare, alla fine, si sono emozionati forse più di lui.
1: Raffaele, tu hai 58 anni, sei genovese della Val Bisagno e per una vita sei stato schiavo del gioco, eri compulsivo. Poi sei riuscito a uscirne. Raccontiamo la tua storia, come inizia da bambino? Tu che infanzia hai avuto?
2: Allora, la mia infanzia non è stata poi tanto semplice, avevo genitori che non andavano d'accordo, e mio papà alzava spesso le mani a mia mamma, per cui io era più facile che andavo a vivere dai miei nonni materni, dove lì il gioco prelevava su tutto. Mia zia era una che faceva il lotto nero, le schedine clandestine. Io ho iniziato a 15 anni a fare le mie prime giocate, e le mie prime giocate dove vincevo, e il gioco mi riusciva a trascinare oltre che gli amici, la compagnia, la discoteca. Ero sempre lì a dover giocare. E non sapendo, diciamo che qualsiasi cosa che parlava di soldi mi attirava, sia che erano scommesse, sia che erano le prime macchinette dove davano il bigliettino, dove potevi vincere i videopoker, i primi videopoker, ecco. Per me era il gioco, era l'attrazione prima di tutto.
1: A 15 anni diciamo è iniziato, quando ti sei accorto che era diventato una malattia, oppure?
2: Io sono un giocatore compulsivo. La mia malattia l'ho scoperta 3 anni e mezzo fa, nel 2020, dove era tutto chiuso perché c'era il Covid, le sale scommesse chiuse, i tabacchini non facevano funzionare le macchinette, ma io giocavo lo stesso, riuscivo a giocare online. E giocavo, ma non lavoravo, perché l'azzardo mi ha portato via anche il lavoro, perché ho perso il lavoro, perché non ero mai sui cantieri.
1: Ecco, che lavoro hai fatto?
2: Io ero un edile, però partivo la mattina per andare a lavorare, dove le cose che ti portano via l'azzardo, no? Tu parti la mattina per andare a lavorare, nel tragitto un bar per un caffè, le sigarette e un tabacchino, vedi la macchinetta, ti fermi, diventa autodistruzione. Ti si spegne la luce, non ti rendi conto il tempo che ci passi dentro, metti da parte il lavoro, metti da parte tutto. E io lì è che ho perso il lavoro. E nel 2020, giocando online, il 16 novembre, ho fatto una vincita grossa.
1: Quanto hai vinto?
2: Avevo vinto più di 5.000 euro. E me li sono giocati tutti su una partita la stessa sera. A mezzanotte e mezzo mi è partito. Io dicevo, quando mi si oscurava il cervello mi partiva l'embolo. L'ho giocato tutti su una partita e naturalmente ho perso.
1: Che partita era?
2: Era una partita del Brasile, era la prima in classifica contro
1: calcio.
2: Calcio, sì, l'ultima mia giocata è stata. Perché all'indomani mattina non ho dormito tutta la notte, mi sono reso conto di quello che avevo fatto, il danno, e sono andato a cercare su internet e ho letto ludopatia. L'udopatia mi apparteneva, capivo che ero malato. Si dice, no, il giocatore sei malato, però finché non l'accetti, la malattia non la capisci, è difficile entrarci e cercare di tenere la bada. E io quel giorno lì ho perso tutto. E mi sono ritrovato di nuovo con gli stessi debiti, gli stessi problemi finanziari, gli stessi problemi. Perché io chiedevo soldi anche in giro. Quindi
1: facevi l'elemosina?
2: Elemosina e in prestiti soprattutto, no?
1: Quanti anni avevi quando facevi l'elemosina?
2: Ma avevo, se no, iniziato a 40 anni a avere dei problemi veramente con l'azzardo.
1: E andavi in prestato a chiedere gli spicci?
2: Chiedevo, mi era capitato anche, mi ricordo un aneddoto, che dovevo giocarmi delle partite alla sera, ero andato a lavorare.

0: Mi ero fermato con un tabacchino, avevo perso tutti i soldi in una slot, e per recuperare quei 2 euro per giocare la martingala della sera ho chiesto in prestito 20 centesimi a delle prostitute giù in via Maddalena. Ho fatto un giro di 10 prostitute per fare una telefonata a ognuno e ho tirato su quei 2 euro per giocare la famosa martingala, che poi probabilmente non avrò vinto, non mi ricordo, però ogni pretesto per chiedere prestiti per giocare era valido.
1: Ecco, uno dei problemi che chi è dipendente dal gioco, a differenza di altre dipendenze, visibilmente non si vede.
0: Sì, lo riesce a mascherare benissimo.
1: È un tossicodipendente, un alcolista.
0: Li vedi. Il giocatore, dicono che il gioco imbruttisce, però riuscivo ad arrivare a casa a far capire che non giocavo io, perché poi alla fine avevi delle sconfitte, ma le riuscivi a mascherare. La faccia era sempre la stessa. Magari non dormivi la notte, soffrivi come un matto, ma la faccia era sempre la stessa. E l'indomani mattina era di nuovo un altro giorno.
1: Ti sentivi sconfitto?
0: Ti sentivi sconfitto, ma nonostante tutto il gioco era più forte, no, di te. Quindi cosa succedeva? Che l'indomani andavi a cercare delle altre partite, delle altre sale, per cercare di nuovo di recuperare i soldi. Era un recupero, era il voler vincere tanti soldi per sistemare tutto, ma poi non funzionava così, perché più delle volte perdevi, e quando vincevi non vedevi l'ora di tornare a giocare. Quindi era un meccanismo un po' autodistruttivo, perché non ti bastava mai. Non è che giocavi, vincevi, mettevi via 2 soldi per comprarti un paio di scarpe, era al contrario, non vedevi l'ora di andare a giocare. E quando partivi per andare a comprarti un paio di scarpe, ti fermava subito un tabacchino o una sala.
1: Ecco, dicono che spesso dietro il vizio del gioco c'è la speranza di chi non ha possibilità di diventare ricco, no? Fare il 13, sì, a tutto calcio.
0: Il gioco ti dà quello, l'azzardo ti dà quello.
1: Tu, no? Quello speravi di diventare ricco?
0: Quello lì l'ho sempre sperato, di sistemare la famiglia, comprare una casa. Ma poi era più i soldi che perdevi, ma soprattutto io ho sempre detto è il tempo che buttavo via. Io mi ricordo che partivo per andare al mare la domenica, mi fermavo da una sala per fare una martingala, no? una scommessa, e iniziavo dalle partite delle 9 fino a mezzogiorno. Da mezzogiorno, quando perdevo già le prime partite, mi saltava la giornata di mare, partivo, tornavo in sala a giocare, ritornavo al mare, ripartivo, sala. È il tempo che, quando entravi là dentro, ti si oscurava tutto.
1: Ecco, la prima persona a cui hai confidato di essere malato del gioco, diciamo, con cui hai ammesso la tua sconfitta per chiedere aiuto, immagino, chi è stato?
0: Allora, io in primis non ho chiesto aiuto a nessuno, ho letto...
1: Con cui hai confidato?
0: Però la persona con cui ho confidato è stato mio nipote, che è molto giovane, e gli ho spiegato la situazione anche per cercare di avvertirlo a lui che il gioco ti distrugge. E lui era contento, è stata la prima persona che ho confidato.
1: Era contento di sentirti...
0: Sentire che io avevo bisogno d'aiuto, però me ne rendevo conto di aver bisogno.
1: Ti ha aiutato quello a parlarne?
0: Sì, mi ha aiutato, ma più che altro mi ha aiutato le persone che ho frequentato quando ho iniziato più a giocare, perché da solo non ce l'avrei mai fatto. Un miliardo di volte ho detto domani smetto, domani non gioco più, ma in realtà non, da solo non sarei mai riuscito. Ecco.
1: Hai mai pensato di idee, diciamo, estreme nella tua sconfitta, di pensare di ucciderti?
0: No, non ho mai pensato di uccidermi, però tanta disperazione mi ha portato a fare delle cose incredibili, a chiedere dei soldi con delle bugie.
1: Spiega, racconta qualcosa.
0: Ma ad esempio, ogni mese era un compleanno di qualcuno in casa, io il bancomat me l'avevano ritirato, non riuscivo a prelevare, e prestami i soldi che sono rimasto senza benzina, non me li dopo e sparivi, non ti facevi più vedere, la gente ti cercava. Per arrivare a casa dovevi fare dei giri, dei palazzi incredibili, non potevi più andare in quella sala perché dovevi dare i soldi a quello lì. Allora andavi in un'altra sala, ma dovevi dare i soldi a quell'altro là. Era tutto un fuggi-fuggi generale, è una vita che non si poteva fare, non si poteva
1: Poi
0: fare.
1: Poi sei riuscito a saldare quei conti?
0: Sì, ho saldato tutto, ho fatto ammenda quando ho iniziato a frequentare e ho iniziato
1: ecco
0: a
1: la pagare. Salvezza, ci stai accennando, la salvezza è arrivato attraverso il gruppo dei giocatori anonimi.
0: sì,

0: e io mi sono salvato così. Oltretutto io, diciamo che ho iniziato i miei primi gruppi online, perché le sale erano chiuse per via del Covid, era la zona rossa a Genova, e ho iniziato online. E online vedevo delle persone che le vedevo nel telefono, ma non le conoscevo, però vedevo che mi aiutavano. E l'emozione è fortissima quello che sto dicendo. Persone che non ti conoscono, che fa il paragone a persone che ti conoscevano, ti frequentavano per 30 anni, che era tutta gente di gioco, che ti servivano per imprestarti soldi, andare nelle sale, andare nei casinò. Questi qua che non ti conoscevano e ti davano un abbraccio morale fantastico, ti davano un aiuto, che iniziava a avere quella luce di speranza, no?
1: Questo tre anni fa, però.
0: Tre anni e mezzo fa, quasi. E son persone che non... Ecco, vai dal medico, dalla mutua, ti cura, ti fa... Questi qua senza nessuna medicina ti facevano capire che c'era speranza, e poi ora per me, non dico è diventata una certezza, perché ogni giorno devi stare a bada, devi tenere la malattia a bada, non puoi fare altrimenti.
1: Si va avanti 24 ore su 24?
0: 24 ore su 24, un giorno alla volta. Oggi mi sono alzato stamattina e ho detto oggi io non gioco. Stasera andrò a casa e dirò oggi non ho giocato.
1: Ecco, c'è anche il CERT, no? I servizi della ASL che si occupano di giocatori. Ti sei mai rivolto a queste istituzioni?
0: Sì, io sono andato al CERT ultimamente per trasmettere il messaggio che GA esiste. Sono
1: andato andato. Giocatori anonimi.
0: Giocatori anonimi. Sono andato proprio due settimane fa a un CERT lì a Rivarolo per far conoscere GA ad altre persone che hanno problemi di gioco. Perché, ripeto, a me mi ha fatto riprendere la mia vita in mano.
1: Ecco, ma il CERT è utile? Riesce a lavorare su queste cose?
0: Il CERT poi in realtà ti dovrebbe mandare in un gruppo, perché lì nel gruppo di giocatori anonimi siamo solo giocatori compulsivi, non attivi, che ognuno condivide la propria esperienza, la propria sofferenza, la propria disperazione, è da lì che dici oggi non devo giocare.
1: Ecco, ora si gioca online, questo per i ragazzi è terribile, no? È molto più semplice.
0: Questo sì, perché non puoi aprirti un sito tranquillamente, anche se non sei maggiorenne, perché con i documenti dei tuoi genitori lo puoi fare, giochi online e non hai la differenza che non hai il denaro nelle mani, non ti rendi conto di quanto denaro guadagni, di quanto ne butti via. E poi la prevenzione ci deve essere, però non vedo una prevenzione così grossa anche nelle scuole, in quelle cose lì, perché sti ragazzi qua fanno presto a rovinarsi.
1: Ecco, i ragazzi quando si possono accorgere che hanno problemi di questo tipo di dipendenze?
0: È difficile accorgersi di essere un giocatore compulsivo, perché è una malattia emozionale progressiva, più giochi più non ti rendi conto di questa malattia, no? Quindi magari a un certo punto fai delle tante giocate, poi chiedi soldi e poi a parte il tempo la sofferenza che provi, è una sofferenza che non...
1: Ma non c'è una spia che potrebbe aiutare i ragazzini a capire, guarda queste cose...
0: Secondo me per i ragazzini dovrebbero fare proprio un'ora di lezione di prevenzione a scuola. Una specie di educazione civica per il gioco, e penso anche per l'alcol e la droga, perché in quello vedo che tanti ragazzini bevono tantissimo. Poi più delle volte dal bere è presto a passare al gioco.
1: Ecco, queste fragilità spesso si sommano, vero?
0: Si sommano, sì, specialmente quando fai uso di alcol, di droga, poi passi un attimo al gioco, perché poi uno, se è dipendente, fa presto a passare dall'altra parte.
1: Tu hai bevuto anche?
0: No, io, ringraziando il cielo, non ho mai né bevuto né drogato, però a me è bastato il gioco per rovinarmi la vita, perché ti rovina la vita.
1: Ringraziando il cielo, tu sei credente?
0: Non sono molto credente, credo più in un potere superiore che c'è in un passo del GA.
1: Hai mai pregato?
0: Sì, ho pregato tante volte, ma erano preghiere fasulle, no? Cioè, quando dovevi aspettare una partita per vincere una somma.
1: Ah, speravi di vincere,
0: ma poi era tutto finto, perché poi all'indomani non ti ricordavi neanche più che esisteva qualcuno sopra di te. Era più un discorso lì per lì, speriamo di vincere sta somma perché devo dare dei soldi, oppure devo rigiocare, oppure mi devo comprare quello. Era proprio speranza.

0: E così buttate all'aria.
1: Ecco, il momento della vincita, no? Ti porta euforia, cosa porta? Perché?
0: L'adrenalina che ti dà il gioco non la trovi da tutte le parti, no? Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta con tutti i suoi rumori, i colori, sapere che ti deve dare dei soldi, la moneta che scende giù nella cassa, sono tutte cose che ti portano un'adrenalina che non te la porta nessun'altra cosa.
1: Quando vedi cadere i soldi della macchinetta è...
0: Lì più delle volte dipende da quanto, perché a volte capita che vedi, ci butti 2 euro e vincevi dei soldi, a volte capita che ci hai buttato più del previsto, poi ti viene una presunzione quando sei davanti alla macchinetta, no? Il difetto di carattere, te devi vincere e te sei superiore a lei, invece lo dice un passo, io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo e questo è un passo che è importante del GA. Io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo, io invece da giocatore compulsivo attivo, per me era, io andavo, la sfidavo e dovevo vincere io.
1: Tu senza il gruppo dei giocatori anonimi non saresti riuscito a uscire?
0: No, assolutamente, perché un sacco, ma tanti anni, per tante volte ho detto domani smetto, no? Facevo delle perdite grosse, arrivavo a casa, da domani non gioco più, e poi mi perdonavo subito, all'indomani ero di nuovo lì a giocare, no? Io non sono mai stato, almeno in 25 anni, una volta senza giocare. Ho sempre giocato tutti i giorni.
1: A cosa giocavi? Tutti?
0: Dimmi. Giocavo a tutto, giocavo alle scommesse di calcio, giocavo alle macchinette, addirittura al periodo del Covid, dove non c'era il calcio, dove non c'era le macchinette, le slot, giocavo al ping pong in live o online, cioè giocavo delle partite che si arrivava agli 11 e in live che partivano dai 3 punti e giocavo l'1 o il 2, squadre giapponesi, cinesi che non conoscevo neanche i nomi, non sapevo cos'era, ma era proprio l'affare di giocare, l'azzardo. Io c'ho un demonio dietro la schiena, quel demonio devo tenere la bada, perché...
1: Lo senti ancora quel demonio?
0: Ce l'ho, però lo tengo a bada, quindi non si impadronisce di me. Sono io che ragiono, sono io che la mattina ho la libertà di scelta, di scegliere quello che voglio, il mio tempo. Io ho passato tante ore nelle sale buie d'estate, d'inverno, ora viaggio all'aria aperta, viaggio con la testa alta, tutto un altro modo di ragionare, voglio andare a mangiare una pizza con gli amici, vado, voglio comprarmi un orologio, me lo compro, tutto un modo di ragionare diverso quando non sei più padrone del demonio.
1: Prima le tue giornate erano segnate dal gioco?
0: Erano segnate dal gioco, che erano, potevano essere 10 minuti, un'ora come 20 ore, sono arrivato a stare in una sala per 24 ore.
1: Le sale slot?
0: Le sale slot, sì.
1: Quando, l'ultima volta che sei entrato lì dentro, poi cosa provavi lì dentro? Lì era il tuo regno?
0: Lì era il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano tutte queste macchinette qua che ti aspettavano, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jumpy, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
1: Ecco, vengono anche pubblicizzate alle TV queste cose.
0: Certo, ora sembra una belinata, ma parliamo di tanti anni che ci sono i pacchi in televisione, il gioco dei pacchi, se andiamo a vedere anche quello lì azzardo, oltre le macchinette, le scommesse, quelle cose lì. Eppure la gente non ci fa caso, anche perché lo Stato ci viaggia su queste cose e non te ne rendi conto, ma ripeto, neanche tanto i soldi quanto il tempo che butti via. Quanto tempo butti via?
1: Hai buttato via un po' della tua vita?
0: Sì, almeno 30 anni. Questo non mi sono mai fatto una famiglia, io mi ricordo che andavo
1: per quello con... pensi?
0: Sì, io mi ricordo che andavo con ragazze davanti alla sala, gli dicevo faccio un attimo la giocata e torno, me la dimenticavo. Mi dimenticavo lì, mi trovavo il casco sulla Vespa e sta qua non c'era più. Ti si spegne la luce, e quando ti si spegne la luce diventa una cosa...
1: Ecco, concludiamo, come è giusto concludere, una speranza. Tu hai il numero a cui ci si può rivolgere se si ha problemi di gioco, è un numero di cellulare che è attivo H24 e poi da cui si può andare, si può avere delle informazioni per trovare il gruppo più vicino a sé in Liguria, ma in tutta Italia. Puoi ripeterci?
0: Certo, il numero di GA 340 1529838. Io lo consiglio, non dovrei dare un consiglio io perché alla fine, però andando a GA hai una speranza di potercela fare, almeno una speranza ce l'hai. Poi

è tutto un meccanismo, devi essere te la tua buona volontà. Io mi ricordo che nei primi tempi facevo 5 gruppi settimanali, e 5 gruppi settimanali significa un'ora e mezza a sera, però quando giocavo sprecavo più tempo, sono sincero, quindi è tutto di guadagnato. Io lo auguro alle persone che hanno i problemi come me di frequentare questo gruppo, perché è importante, molto importante, ti aiutano, ecco. E io ripeto, mi sono ripreso la

0: Una buona serata e ben ritrovati, Ligura Calcio come ogni domenica, nuova veste grafica, ben ritrovati, tantissima carne al fuoco, tra qualche istante andrò a presentare anche i nostri graditissimi ospiti, i nostri opinionisti, che ovviamente non possono mancare, e poi non possono mancare i vostri messaggi. Mi raccomando, tra qualche istante vedrete WhatsApp, abbiamo tantissime cose da dire. Vado subito a presentare gli ospiti di questa sera, Elio Signorelli.
1: Buonasera Franco, buonasera a casa.
0: Il nostro Giovanni Filippone.
2: Ciao Franco, buonasera a tutti a casa.
0: Gabriele Lepri, buonasera.
3: Ciao Franco, un saluto a tutti da casa.
0: E secondo voi può mancare Matteo Cesari?
4: Buonasera Franco, io sono già preoccupato per domani sera.
0: Tutti pronti?
4: Ho solo questo in testa.
3: Anche io sono preoccupato per sabato prossimo, siamo allora, entrambi
4: ragazzi,
3: preoccupati.
4: Cioè, manca una settimana, noi siamo domani.
0: No, ma è manca iniziato, se volete fare i conduttori, venite qua. Allora, se la Genoa piange, la Samp piange, qui lacrime amare, meno male che ci ha pensato comunque l'Entella e lo Spezia che ha tirato un po' su le redini di questa settimana pesante, perché anche il Vado, insomma, tre pere dalla Reggiana non è male. Comunque di questo e di molto altro ne parleremo. Io inizierei subito con il Genoa, caro Elio. Insomma, dobbiamo tornare un po' indietro, ma sono già passati comunque tanti giorni. Una sconfitta pesante, si poteva anche preventivare il Como, grande squadra almeno per quello che sta dimostrando, ma che cosa è mancata a questo Genoa in questa partita specifica? E non stiamo ovviamente parlando invece delle prestazioni contro Napoli e Lazio.
1: Elio. Sicuramente la differenza in campo era notevole, però a mio avviso c'è modo e modo di perdere, perché quattro gol sono pesanti, sono tanti.
0: Anche per come sono stati, insomma, poi
1: sì,
0: maturati.
1: Anche perché poi sento dire: ah, abbiamo giocato bene per mezz'ora. È già la terza partita dire: giocava, ma le partite durano 90 minuti.
0: Quindi, anzi, 95,
1: quindi,
0: 96.
1: Quindi bisogna cercare il modo di alleniamoci di più, facciamo in modo che questo Genoa possa arrivare a fare 95 minuti. Perché?
0: Ma tu pensi sia solo quello il problema?
1: No, però dico io, se per mezz'ora tu giochi alla pari,
0: certo.
1: Allora io, se fossi l'allenatore, se fossi chi dirige la situazione, cercherei di fare in modo di portare il minutaggio a 90 minuti, perché quantomeno magari perdi, ma perdi 1-0, sì, perdi con un risultato più contenuto.
0: 4 è uno scorto.
1: 4-1, e a mio avviso il Como a un certo punto ha rallentato, perché se continuano a giocare, il rischio è che lì finisce, che
0: hanno rallentato un po' anche.
1: Hanno iniziato a palleggiare per non incidere.
0: Se il Genoa, e tanto vediamo anche quelle che sono state le statistiche di questa partita, il Como lo sappiamo ragazzi, ha speso talmente tanti soldi, hanno giocatori di peso, ma soprattutto anche una visione di gioco sicuramente molto molto importante, e appena iniziato però
1: scusa Franco, un tempo Avellino Juventus finiva 0-1, no, cioè qua le partite durano mezz'ora, perché il Genoa ha giocato per mezz'ora
0: come con Napoli.
1: E quindi non va bene perché questi sono professionisti pagati per far 90 minuti. Io non posso da tifoso accontentarmi e dire abbiamo giocato 30 minuti, per 30 minuti abbiamo ottenuto.
0: Cercheremo di capire se è solo un problema agonistico o meno. Se il Genoa piange, la Samp piangissima, concedetemi questa battuta. Allora Matteo, insomma, anche per come è maturata questa ennesima sconfitta, lasciamo tutto perdere il discorso adesso del portiere, che poi lo apriremo, però ti vedo molto molto molto triste Matteo stasera.
4: Beh, non potrebbe essere altrimenti Franco. Io parto da un presupposto e lo dirò sempre: la Samp in Serie B deve avere un unico obiettivo, che è quello di tornare in Serie A.
0: Per adesso
4: questo,
0: ha parlato dei
4: questo
0: playoff,
4: è quello che impone. Mi sono bloccato. Chi ne ha parlato? Vabbè, cosa ha detto?
1: Lo striscione nella gradinata è chiaro.
4: Quello che deve essere l'obiettivo lo sanno benissimo i tifosi, ma questo lo impone la storia della Samp. La Samp in Serie B che lotta per salvarsi è una cosa che non cozza a prescindere. Poi io continuo a sentire obiettivo playoff e obiettivo Serie A entro il 2028, ma poi bisogna metterle in campo queste cose qua, perché sai, a forza di fare chiacchiere, a forza di parlare e non supportarle a fatti,

0: rimane il fatto che poi la Samp negli ultimi due campionati una volta retrocessa sul campo e una volta si è salvata l'ultima giornata, certo, perché questa è la realtà. Quest'anno praticamente riparti nuovamente da zero, avendo cambiato di nuovo 25.000 calciatori, hai cambiato direttore sportivo, hai cambiato allenatore, però mi sembra che poi alla fine alla seconda giornata e domani che vai a scontrarti contro la corazzata del campionato di Serie B, la Samp, io Franco oggi ho visto i convocati della Samp,
1: sì, che li vedremo,
0: i convocati
1: li vedremo
0: della Samp. Anzi, per Palermo
1: li abbiamo, okay? Per cortesia, Filippo.
0: Ecco, io grazie. Quando l'ho visto ho detto ma è possibile alla terza giornata dover andare a Palermo con già 6 o 7 primavera e avere i giocatori contati?
1: Sì, però perdonami, lì subentra tutto il discorso anche un po' della sfortuna, giocatori fuori, perdonami.
0: Allora, la sfortuna è una questione, ma quando tu prendi 10 calciatori che sono svincolati, inattivi, che non giocano da mesi e mesi e mesi, non puoi parlare di sfortuna, perché la sfortuna può essere Viti,
1: però arriva fatto male.
0: Esposito, ok. Però aspetta, quando si fa male uno può essere sfortuna, quando si fanno male in 10, la Samp ha 10 indisponibili, non uno, 10. Allora non è sfortuna, non si può, banalmente limitare il termine a dire ah, la Samp è sfortunata.
1: Vabbè,
0: guardate i convocati e voi ditemi se la Samp domani alla terza, non alla 38esima giornata di campionato, alla terza giornata di campionato va a giocare con, lascia stare i tre portieri che fanno numero, due fanno numero, perché poi ne gioca uno in teoria.
1: Ne parleremo poi di quello, ti
0: dai,
1: prego. Allora Gabriele, ritorniamo invece a parlare di Genoa. Sei d'accordo con quello che diceva Elio per quanto riguarda la tenuta agonistica o c'è di più? Perché insomma, 4 gol contro il Como, ripeto, è ovvio che il Genoa dice no, non voglio, ci possono anche stare. Chiaro. Al momento in cui davvero poi vanno le cose, però c'è qualche cosa di più invece?
2: Aggiungo, oltre alla tenuta agonistica, la qualità che in mezzo al campo ad oggi manca, forse per qualche scelta magari di De Rossi che sta facendo,
1: che poi sentiremo.
2: Ad esempio McTree io lo vedo come titolare, perché che quando entra in campo dimostra sempre quella qualità in più. Oggi ho visto, ad oggi, perché sono due partite, una bocciatura inizio stagione da parte di Amorim, l'acquisto principe di gennaio, 10 milioni di euro, in panchina sta giocando a titolare due partite e soprattutto per me abbiamo un grave problema che è il portiere Bailo, perché ha commesso un'altra ingenuità, il secondo
1: non
2: gol del Como di Diao. Per cui secondo
0: questo
2: me
0: era quello
2: secondo
0: che l'anno
2: me...
0: scorso diceva che le ali non andava bene. No, perché me ne ricordo il discorso. Le ali non va bene, meno male che abbiamo preso Bailo, perché è bravissimo coi piedi.
2: Attenzione, io ho sempre detto che le ali,
0: perché averlo messo finalmente abbiamo preso il portiere nazionale olandese,
1: no, lo ricordi meglio. Non tutti insieme, dai, dimmi.
2: Io avevo detto che aver messo le ali in panchina e poi in secondo piano, quindi in panchina tutta la stagione, io questa è stata una decisione che non ho apprezzato. Poi Bailo sarà molto bravo con i piedi, però il portiere deve parare, deve rispondere,
1: quindi se io
2: analizzo un mese e dico il portiere ha fatto delle grandi parate ma ha portato a casa 7 punti, va bene. Per me l'unico portiere che io ricordo ultimamente che sapeva parare bene e giocare con i piedi era Peperino al Napoli.
1: Ok, allora Giovanni, ritorniamo un attimo, quindi alterniamo, poi sono arrivati già dei messaggi contro di te. Poi te lo dico subito. Senti, allora Giovanni, stavamo parlando con Matteo, stavamo dicendo insomma contro lo Juve Stabia veramente fa male, soprattutto per poi come è maturata questa sconfitta, il portiere e quant'altro. Però io quando parlavo anche di sfortuna, nel senso, io dicevo arrivano qua che siano svincolati, che non giocano ancora, però arrivano qui e si fanno male e non giocano più. Cosa c'è, una maledizione? C'è qualcosa?
3: Mi auguro che non sia maledizione, ho pensato anch'io. Però quelli che si sono fatti male sul campo è un conto, Viti e Sport.
1: Vabbè, ma quello l'abbiamo detto. Io dico tutti gli altri che giustamente ricordavo, Matteo, ce n'è 8 fuori oltre
3: loro. Ho capito,
1: ma
3: è tutta gente che era inattiva da tempo e come prova.
1: E perché l'hai presa?
3: Ecco, la Sampdoria per me ha fatto un mercato fatto di prestiti con scadenza annuale e un mercato di svincolati che non ha pagato il cartellino, perché per me, e mi auguro, ci sarà una cessione, spero a breve, dalla società, perché questo è un filo.
1: Sei così convinto?
3: È un filo conduttore, che una società che fa solo prestiti e svincolati vuol dire che non vuol sobbarcarsi di grandi spese. E quindi io penso che ci sia una, come è stato detto, una situazione di stallo o meno di una vendita alla società, anche perché se no non avrebbe senso. L'ultimo che hanno acquistato,
1: adesso poi lo vedremo,
2: Jan
1: Caramo,
3: questo è dal 13 gennaio che non fa una partita di campionato, quindi quanti mesi è che è fermo e si è allenato da solo un po' così, cioè non siamo nei dilettanti,
1: certo.
3: Se noi andiamo a prendere questa gente qua, la Samp al completo la vedrei a fine novembre.
2: Però allora, Giovanni, anche da considerare anche questo.

0: discorso, perché ipotizzando anche una vendita, è chiaro che posso vendere bene se la società è dalla parte sinistra della classifica, se fino all'ultimo si gioca la retrocessione, allora
1: congetture,
0: la potenziale vendita si allunga.
1: Congetture.
2: Non gravano gli ingaggi,
1: fermi lì. Allora, ragazzi, un attimo, tanti messaggi, buona serata, siete disfattisti, soprattutto il signor Signorelli. Quando ti senti di rispondere?
3: Che non sono disfattista, assolutamente no, io guardo quello che sto vedendo e non c'è da essere soddisfatti e contenti. Poi mi auguro veramente che dalla prossima settimana il Genoa riparta, vinca, però bisogna essere realisti, cioè non si può dire che va allora, tutto bene, che tutto
1: tanto questa è la classifica che recita 0 punti e 3 partite. Sentiamo un attimo mister De Rossi che cosa ha detto, che fondamentalmente non è andato a parlare della partita perché ormai sono troppi giorni, ma parla più che altro del reparto offensivo, dell'attacco. Ascoltiamo che cosa ha detto e poi magari lo commentiamo tutti insieme. Prego.
4: Per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità, sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, è un'estate nella quale ha lavorato a parte, però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante.
1: Gabriele, è vero che insomma De Rossi durante le conferenze stampa non è mai troppo sorridente, insomma è così, ma perché è proprio fatto così? Questa volta forse un po' contratto?
0: Sì, lo vedo un po' preoccupato, forse si aspettava qualcosa di più dal calciomercato, magari degli esterni, perché il mister ha sempre detto a maggio cerchiamo degli esterni che puntano, salto un uomo, è vero, è arrivato qualche giorno fa il Sharawi, mi collego su quanto ha detto il mister, abbiamo delle armi più in attacco, io spero che lui ipotizzasse a un imminente ingresso in campo da parte di El Sharawi e perché no magari tra qualche settimana da parte di Traoré, perché sono gli unici due giocatori in grado di essere frizzanti e di dare quella brillantezza, quella qualità che manca. Bene, nel modo di vedere, Colombo o Smaic davanti.
1: Lo vedete tanto stasera a Bocca d'Asse, grande festa per i 133 anni di storia del Genoa, per i rossoblù. Speriamo di avere magari qualche immagine da proporvela prima della fine della puntata. Matteo, io con te invece vorrei un po' entrare sicuramente in quella che è anche un po' la testa dei tifosi. Mi riferisco a questo. Vogliamo capire che ancora una volta sono 21.000 e passa le persone che hanno creduto fortemente in questa società, perché a questo punto devi credere anche nuovamente nella società oltre che la maglia
5: non
1: che
5: è, io credo che non sia nel credere
1: ci sarà
5: nella società,
1: la risposta
5: è in un senso di appartenenza,
1: no, questo
5: è in
1: ovvio,
5: amore
1: è ovvio.
5: È in un
1: ma chi la gestisce la Sampdoria attualmente?
5: Purtroppo le persone sbagliate mi viene da dire perché la Samp non, ma Samp è Genova ragazzi, qua cioè non si può fare distinzioni, ecco, cioè voglio dire la distinzione, la tifoseria di Genova è impeccabile, lo dicono i numeri, lo dicono le presenze allo stadio, lo dice la passione che trasmettono. Sono impeccabili. La Samp ha una proprietà che è da 4 anni, questo è il quarto anno di Serie B,
1: sì,
5: che continua a promettere, a illudere con affermazioni che non vengono supportate da
1: risultati
5: dal campo,
1: e dal campo.
5: Perché poi conta il campo. Qua possiamo stare a parlare anni e anni a raccontarci quella dell'uva,
1: certo,
5: frottole. Ma poi, se tu scendi in campo e su 3 partite, io parlo della Samp, 3 gare ufficiali, ne perdi 2 e ne pareggi 1, e domani io spero che di vincere a Palermo, ma la vedo complicatissima. Tu potresti essere alla 3ª gara di campionato già ultimo o quasi
3: ultimo. Tu con un punto sei disfattista. Io con 0
5: no.
3: Pure.
1: Allora, ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, rientriamo. Sta arrivando una marea di messaggi sia per la Samp che per il Genoa. Non andate via perché sono carichissimi.

0: Liguria Calcio ancora insieme, leggo un paio di messaggi e chiedo ai nostri ospiti di memorizzare quello che dicono, perché poi ognuno di voi dovrà un po' rispondere. Allora, la nostra Grazia dice: buonasera a voi tutti, un film già visto, orrore, solita lotta per non andare in Serie C, società allucinante, grazie Sampdoria. Poi andiamo avanti, se De Rossi non fa risultato con il Frosinone salta e arriva Palladino, poi potevamo avere Perin e Mandragora, sbagliando strategia di mercato da parte di un DS straniero. Un saluto da Roby. Ancora uno, andiamo avanti, ciao, ci sta il gap tecnico ma mai deve mancare la furia agonistica. Allora Giovanni, adesso andiamo ad ascoltare mister Corradi proprio in riferimento alla partita di domani sera contro il Palermo e poi lo commentiamo insieme, va bene? Allora regia, grazie mister Corradi.
1: Indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, che dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni e averne una sola. È un portiere che ha un passato importante e un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne dal punto di vista dello staff e dell'ambiente. Nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio, si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
0: Ecco Giovanni, forse sì, il momento più importante è la fine. Mi sì, aspetto qualcosa.
2: Beh,
0: dal portiere,
2: toccato,
0: vuol dire che la conferma,
2: sì, lui,
0: di Vinal c'è.
2: Sì, lui ha toccato due argomenti: gli infortuni per giustificare le cattive prestazioni, anche se lui poi vede molto positivo che io non vedo, e in più il portiere, che da una parte do ragione a lui quando dice adesso non puoi metterlo da parte perché sono rischi di perderlo per sé,
0: sì, a livello psicologico.
2: Però lui dice anche così perché non è arrivato un portiere,
0: però tocca
2: perché
0: ancora
2: se fosse
0: lui
2: arrivato un portiere l'avrebbero messo da parte. Questa è una mia idea. Poi domani è una partita proibitiva, benché se ne dica, noi andiamo a farci la partita, è un discorso preparato e fatto, però è una partita quasi proibitiva perché il Palermo ha una super squadra, noi siamo sempre tutti bendati e fasciati, e domani abbiamo come punta tutti, no? E quindi non
0: peraltro,
2: vedo, non
0: peraltro
2: vedo.
0: Filippo, abbiamo una foto, ce l'hai quella di Insigne e Tutino? Grazie, facciamo vedere, può essere anche un momento così di distensione.
2: Se giocassi Insigne, per noi, se avessi 90-95 minuti Insigne, abbiamo un qualcosina in più sotto l'aspetto qualitativo e anche di spessore come squadra.
0: Ecco,
2: però
0: guarda,
2: poi
0: Tutino e Insigne sul volo per Palermo, speriamo bene che questa foto porti bene. Matteo lo vedo sempre più accrucciato. Senti, cosa possiamo dire di questo portiere?
3: Franco.
2: È un manichino.
3: Franco, allora,
0: no, però
3: no,
0: parliamo di scherzi.
3: Allora,
0: no,
3: parliamo seriamente. Allora, intanto a livello tecnico e politico è un'operazione che io non concepisco, perché tu hai preso un portiere che era
0: perché
3: inattivo da marzo.
2: Tutti così li prendi.
3: Inattivo da marzo e l'hai preso in prestito.
0: Sì.
3: In prestito, quindi non è neanche tuo.
0: No, certo.
3: Okay? L'hai preso in prestito e poi a fine anno gli scade il contratto con la sua ex squadra.
0: Mm.
3: Ok. Io ho in panchina un ragazzo mio, perché è tuo, di tua proprietà, Krastev, ragazzo giovane, sì, ho capito, ma ragazzi, se dobbiamo aspettare che i giocatori abbiano 30 anni per farli giocare, io vedo altri campionati, Inghilterra, Spagna, che giocano dei ragazzini di 15, 16, 17 anni, ma non nella Sampdoria in Serie B, giocano nell'Arsenal, in Premier League, nel Manchester City, nel Barcellona, nel Real Madrid. Io mi chiedo come mai dobbiamo aspettare sempre anni perché non è ancora pronto. Ma come? Scusa, allora, se Krastev non è pronto, perché penso che il messaggio sia questo qua,

0: diamolo in prestito. Se non è pronto, gli fai fare le ossa. Se tu lo tieni, vuol dire che è pronto, sei in rosa, ok? Comunque, tornando a Vindal, hai preso un portiere che inattivo, tutto quello, bravissimo, come dicono loro coi piedi, che a me del portiere che è bravissimo coi piedi non me ne può fregare di meno, perché il portiere deve parare. In tre partite ufficiali ha fatto zero parate. Zero parate. Ha preso 5 gol, di cui con la Juve Stabia è stata una roba che non si può guardare a quei livelli lì.
1: Ma cioè, nemmeno tra
0: puoi,
1: i bambini.
0: Non può Di Nardo tirare da 25 metri un tiro normale, perché è un tiro normale, e questo qua si è fatto fare tunnel. E cioè, e tu oggi mi dici che Fredeberg mi ha detto che abbiamo grandi aspettative.
1: Ma anche il primo gol della
0: Juve Stabia.
1: Abbiamo
0: grandi aspettative sul portiere. Corradi mi dice che bisogna dargli fiducia. Ma ragazzi, vabbè, ma scusatemi, dobbiamo fare come Cook l'anno scorso?
2: Vabbè, ma è normale, l'allenatore cosa vuoi che
1: però tu, deve salvaguardare.
0: Ho capito, Elio, però poi allora diventi complice anche tu come allenatore.
3: Ma ripeto, il discorso che ha fatto lui, che lo vogliono sempre provare o rifar giocare, è perché non è arrivato un portiere di qualità.
1: Ho capito,
4: Un mese e mezzo per prendere un portiere, non hai preso un top player.
0: Un ragazzo giovane
1: piuttosto che messaggi,
0: cioè può essere anche una plusvalenza futura.
1: E come
0: la Samp non fa plusvalenza, fa solo minusvalenza.
1: Allora,
0: ragazzi,
1: Amorim, uno sconosciuto pagato 8 milioni, Mandragora 5 milioni, l'uomo giusto per sostituire Malinowski. Siamo proprio su scherzi a parte, ci dice Gianni. Cosa pensi di rispondere, Elio?
2: Che i numeri in questo momento dicono che la situazione, il mercato, tutto quello che è stato fatto in questo momento al Genoa non sta dando i risultati. Poi è evidente che la qualità nella squadra c'è, perché i giocatori ce ne sono anche importanti, quindi bisogna cercare di stare uniti, di stare compatti, però bisogna guardare in faccia la realtà. Cioè non si può dire che sei
1: in faccia alla realtà parli di zero punti.
2: Questo, poi questa è una squadra che ha sempre tirato fuori gli attributi e poi alla lunga è uscita fuori, però bisogna essere consapevoli che la situazione in questo momento non è bella, non è una situazione così solida, così, però non è neanche drammatica. Ci sono due partite adesso alla portata del Genoa, quindi bisogna concentrarsi sapendo che non abbiamo fatto cose importantissime in queste tre partite, però oggi c'è il momento di poter mettere la freccia e cercare di ripartire.
4: Elio, c'è anche
2: però
4: una
2: bisogna,
4: cosa...
2: se uno c'ha la lettura del momento, riesce a uscirne,
1: se no tu dici rimani impantanato.
2: Se invece secondo me c'è presunzione e come dice da casa il tifoso dice che io sono disfattista, non è così. A mio avviso bisogna essere
4: realisti,
1: certo.
2: Situazione.
1: Gabriele, cosa volevi aggiungere?
4: Sì, io volevo aggiungere questo: mentre la scorsa stagione la difesa composta da Marcandalli, Ossigar e Vasquez è stato il valore aggiunto per permettere alla squadra di salvarsi, quest'anno vedo molti errori. Non vedo più il Vasquez preciso, ordinato dello scorso anno. Stessa cosa per Marcandalli, coloro che ha fatto Roma. Ossigar, tre partite, tre gialli, e soprattutto non vedo più i centrali salire bene nei corner, perché la tua squadra ha delle difficoltà a tirare in porta. Io vedevo che l'anno scorso sui calci piazzati Genoa ha segnato 6 gol con i difensori, 5 con Ossigar e 1 con Vasco, quindi anche la difesa è un team un po' da capire come mai non è attenta e precisa come la scorsa stagione.
2: Però,
4: e sono
2: diceva,
4: gli stessi
2: come diceva Giovanni, sicuramente Ostiga, Vasquez sono stati ai mondiali, quindi magari un po' di stanchezza c'è. Per quel che riguarda i calci piazzati, ti dico, oramai tutte le squadre vedono le immagini degli altri. Ostiga ha sempre fatto gol. Oggi magari chi incontra il Genoa
3: prende le contromisure.
4: Ma soprattutto i calci d'angolo a favore sono pochi. Tu nella partita hai perso 4-1 col Como. Ho visto le statistiche, due cartellini gialli. È vero che non bisogna essere cattivi, fare dei brutti falli, però due cartellini gialli, perdi 4-1, a mio avviso sono un po' pochini.
1: Ok, allora, ma finitela di parlare male della Samp, caro Matteo, hanno fatto un calciomercato da 8 alla faccia, e se poi siamo sfigati che si fanno male, la colpa non è della società, e cercate di essere ottimisti. Se riusciamo a giocare al completo andiamo in Serie A spediti. Ditelo a quel pessimista di Matteo Cesare.
0: No, ma io non è questione di essere pessimisti, è questione di essere realisti. Io come tutti guardiamo le partite, le guardiamo, le analizziamo, e cioè, ragazzi, ripeto, alla terza giornata del campionato la Samp ha 10 giocatori fuori. Sarà sfortuna, sarà solo sfortuna, però secondo me è limitante dire questo, perché altre squadre che

0: vogliono costruire una rosa per andare in Serie A, mi riferisco alla, alla squadra che affrontiamo domani sera, sì, ha 22 giocatori, non 11, 22
1: livello,
0: giocatori dello stesso livello, e ha in porta
2: anche
0: Perin,
2: una gran panchina,
0: ha in porta Perin che giocava nella Juventus in Champions fino all'anno scorso, e ha un attaccante che se va male fa 25 gol garantiti, in più ha Jonsen, Strefezza, Palumbo. Questa è una squadra che vuole andare in Serie A. Se l'obiettivo conclamato della Samp, e ripeto, per me deve essere quello, e andare in Serie A, non posso fare un mercato con svincolati che non giocano, stanno male e devo aspettarli,
2: certo,
0: perché oggi
2: certo.
0: Corradi parlava, sai, sì, tanti sono stranieri, arrivano da un altro mondo, ma non lo sapevamo, perdonatemi, ma scusatemi, ma lo sappiamo, lo so, si sa che lo straniero quando arriva in Italia ci vuole del
1: possiamo
0: tempo.
1: Possiamo dire che i giocatori che hanno preso sono di qualità e non certo valore per la categoria, però quando saranno pronti, quindi la Samp per me, per vederla pronta, salvo che non si fa male ancora qualcuno, la possiamo vedere a fine novembre, perché se
2: allora,
1: tutta questa gente
2: certo,
1: infortunata
2: certo,
1: arrivata adesso non si è mai allenata,
2: parlando di giocatori, come sapete l'ultimo acquisto della Samp è questo Yann Karamu, ok? Si è presentato così ai microfoni di Samp, ovviamente della società. Ascoltiamo che cosa ha detto, così poi magari Matteo la pensa in maniera diversa. Vediamo.
3: Sono andata con te molto, penso un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto. Puoi aiutare davanti, con la seconda punta, anche esterno. Anche a Torino ho giocato, come si dice, come quinto con Juric, però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche, solo questo, sono un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia e dopo qualche giocatore come mio amico Macums.
2: Allora, 1998, ha firmato sino al 30 giugno del 2027, Matteo e poi giustamente anche Giovanni, anzi cambiamo Giovanni, insomma, vabbè, cosa vuoi che
1: un giocatore
2: quando
1: che
2: arrivano sono ex Inter, ex Torino,
1: sì,
2: Porto,
1: la qualità, però, c'è, insomma, la fisicità,
2: ma
1: c'è,
2: potrà portare veramente qualcosa
1: questo,
2: lì davanti?
1: Ma quando sarà pronto? È questo il problema della Sampdoria, che adesso oltretutto le prime 10 giornate ne giochi 6 fuori, quindi sei già un attimino in defiance sotto questo aspetto. Se tu non hai tutta la rosa pronta, puoi avere una o due defezioni come tutte le squadre, ma quando ti mancano 7-8 giocatori anche di un certo livello come questi nuovi acquisti, che poi mi auguro che confermino il livello che dicono,
2: sì,
1: siamo a remare, cioè in alto mare qui, cioè non puoi giocare ora, domani vai là e ce ne hai a casa 7 infortunati, vai con dei primavera che se dovesse girarsi Corradi in panchina li guarda e dice,
2: però,
1: come faccio a farli entrare col Palermo?
2: Però Matteo, scusa, io voglio girare un attimo il coltello nella piaga, lo so che è banale, diceva, ma perché allora li prendono questi giocatori sapendo che o sono 9 mesi che non giocano,
1: non
2: o che
1: possono,
2: hanno avuto comunque perché quindi non c'è possibilità di prendere altra gente, perché non c'è lira?
0: Hai speso zero, forse 300.000 euro per
2: appunto
0: Viti. Questo è quello che hai speso, attenzione, poi gli altri sono svincolati, hanno speso una barcata di soldi di ingaggi,
2: perché Belgic,
0: vabbè, sì, 1.100.000 del riscatto di Belgic, ok, sì, però alla fine dei conti anche Karamu, ma magari è anche un buon giocatore, però non gioca da gennaio, e chissà com'è la condizione fisica, quando sarà pronto, poi è un altro esterno.
2: Sì.
0: Io spero che Insigne Belgic
2: non è una punta.
0: Cioè, voglio dire, ai Sinani, cioè voglio dire, poi scusate, perdonatemi, ma la Serie B è un campionato dove ci vogliono calciatori pronti, che abbiano fame, che abbiano grinta, che corrino.
2: Siamo sempre detti,
0: Matteo. Vabbè, ma perché sai, uno dice la Serie B non è che devi prendere il nome, quello clamoroso, cioè ci vuole sostanza in Serie B, e poi qua ci vuole tempo. Ma ragazzi, siamo alla terza giornata del campionato, cosa aspettiamo? Aspettiamo 7 mesi?
2: Ma la stessa cosa per Insigne, che ha giocato fino all'ultimo col Pescara, che ancora lo porta su, è arrivato da noi, niente, ha fatto 12 minuti, 14
0: minuti
2: di calcio.
0: E poi Franco, scusami, tu hai avuto 2 mesi, perché il mercato dura 2 mesi. mesi.
2: Eh sì,
0: gli ultimi due giorni di mercato hai preso Babù svincolato e anzi oltre la fine del mercato hai preso Caramu. Ma scusa, che programmazione,
2: ecco, questo
0: hai fatto?
2: Che è il calendario, perché che fa?

0: Che tu in due mesi devi programmare e dire: allora mi servono tot portieri, tot difensori. Certo. Poi ci sale imprevisto, si è fatto male Viti, entra degli carri, lo capisco. Ma tu non puoi arrivare l'ultimo giorno di mercato che non hai un attaccante, che non hai un attaccante, perché noi domani sera andiamo a giocare con Tutino,
1: che è una seconda punta,
0: okay, che non è una prima punta come vorrebbe Corradi. È il vuoto totale.
2: Infatti un amico ci dice anche Ravanelli, poi dobbiamo parlare anche di lui. Riapriamo col Genoa. Allora parto da te, Gabriele. Sì. Dite, anche se poi in realtà lo chiedono di dire a Signorelli, ma va bene a tutte e due. Allora, anzi, vabbè, partiamo da te, Elio. Dite a Signorelli che il Como è arrivato quarto lo scorso anno e si è rinforzato spendendo 140 milioni di euro. Noi abbiamo fatto campagna, trasferimenti a saldo zero. Vabbè, questo non è che sia una grande novità.
3: Lo
2: sa anche lui.
3: No, sta dicendo che se hai speso 140 milioni, devi giocare bene. E allora la Fiorentina
2: è bravo,
3: la Fiorentina
0: è speso 150 milioni.
3: Si può fare anche dei mercati intelligenti, si può fare dei mercati con una logica,
1: mirati giusti.
3: Quindi non voglio dire, va bene, ne prendo atto. Signorelli ha preso atto che se il mercato del genere è stato fatto bene,
2: l'equazione,
3: sono contenti, io non sono contento.
2: Ma l'equazione, Gabriele, spendo tanto, gioco bene, una grande squadra, è sempre valida, o più delle volte è successo anche il contrario?
4: Ma è successo anche il contrario. Abbiamo visto anche l'anno scorso, Elio giustamente ha citato la Fiorentina, l'anno scorso ha speso, ha fatto un campionato quasi sempre nelle zone basse della classifica. Ci vuole una programmazione. Poi,
2: cosa che non è successa al Como invece, perché da quando ha preso in mano, insomma, è arrivato quello con i soldi.
4: Il Como ormai sono 4 anni che ha sempre uno step in progressione.
3: È quella cosa giusta,
4: l'altro.
3: Franco, il fatto di programmare e spendere i soldi, certo.
4: spendere i soldi
3: in modo giusto, avendo mi serve un terzino sinistro, vado a prendere il terzino sinistro, certo. Il migliore che c'è in circolazione.
4: E anche perché anche a Genoa quest'anno, a differenza delle ultime due stagioni, che per un motivo o per l'altro in estate non aveva investito, hai speso 40 milioni di euro, però l'80% dei giocatori non ha mai giocato in A. Gli unici, il rientro di Baldanzi e Sharaf, Traoré e Zibué, che è arrivato qualche giorno fa sugli svincolati, per cui forse bastava spenderne meno, ma con due acquisti di livello.
2: Certo.
4: Il Mandragora a metà campo e una prima punta rodata per il campionato.
2: Giovanni, senti un altro messaggio. Buonasera, dobbiamo per forza finire in fondo a 5 giornate per capire che il portiere può giusto farlo in albergo. Sto qua, ho fatto un disastro su tutte le partite che ha giocato. Sveglia, grazie Daniele, Sampdoriano da Pra. Ma io penso che non sia comunque, mi dispiace dirlo, soltanto il problema del portiere.
1: Diciamo, è stato una avanti a tutta la situazione,
2: che ha amplificato il tutto, però
1: perché ha fatto degli errori di tecnica sua personale, di tecnica di ruolo, che sono stati di una gravità allucinante. È qui che fa pensare. Ora, diciamo, 6 mesi che non giocava questo portiere, ok, però cioè, non è che giocavi in terza categoria, hai sempre fatto dei campionati di primo livello.
0: Ma poi, quindi, se no il problema è chi l'ha preso,
1: esatto.
0: Perché se noi siamo partiti con obiettivo Audero, io me lo ricordo, Audero, Turati del Sassuolo,
2: Torino,
0: Pigliacelli, Paleari, siamo arrivati a prendere Vindal, che era infortunato. Allora io quando parlo di programmazione dico, cioè tu non mi puoi,
2: però,
0: non mi puoi,
1: Matteo,
0: buttare,
1: io voglio vederla in senso positivo. È una strategia di mercato atta poi una futura vendita alla società. Io voglio vederla così.
2: Tu la vedi così, vabbè.
1: Io la voglio vedere.
2: Ci dobbiamo fermare, un minuto di pubblicità, ritorniamo indietro tra pochissimi secondi perché abbiamo ancora tantissimo e Matteo è carico a pallettoni. Dai.

Basco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Liguria Calcio ancora in diretta, vi faccio vedere una foto e sapete già di chi parliamo. Vai Filippo, tocca a te il faraone, tocca a te. E allora io ti chiedo, Elio e Gabriele, quanto davvero potrà influire e secondo te la società qui ha fatto bene?
1: Sicuramente ha portato a casa un giocatore importantissimo, un giocatore che è nato nel nostro vivaio.
0: Beh, quindi, DNA genuano a tutti gli effetti.
1: Quindi a tutti gli effetti, secondo me, lui ha voluto chiudere in questo modo la sua carriera ritornando da dove era partito. A mio avviso l'ha voluto e quindi il Genoa ha fatto bene a prenderlo, anche perché Shaarawy onestamente è un giocatore, non sta a me dirlo.
0: Cosa, 33, 34?
2: È 92, 30, 34 anni.
1: Quindi direi proprio che è stata una bella,
0: Gabriele?
1: Una bella scelta.
2: Direi che sicuramente ti porta quella qualità, quella progressione, la capacità di saltare l'uomo, mettere quei palloni in mezzo agli attaccanti, perché abbiamo sempre detto gli attaccanti non segnano, ma non sono mai arrivate palloni nitidi per Colombo, Vitinha oppure Osmaic. Anzi, per Osmaic è arrivato il bel pallone che l'ha messo dentro al primo tocco ricevuto. Sicuramente ti può portare assist, 6-7 gol, quello che cerca De Rossi e che dice direttamente da maggio, quindi avere esterni di qualità,
1: anche personalità,
2: esperienza, anche soprattutto
1: esperienza. Questo giocatore che ha giocato in stadi importanti, ha giocato bene in tutto il mondo,
2: ha giocato in nazionale anche,
0: finire la carriera, no?
1: Sì,
0: wow,
1: sì,
0: tutto quello,
1: quindi,
0: che può dare,
1: quindi certo. Secondo me lui viene qua per lasciare un segno e secondo me le motivazioni ci sono, saranno tutte importanti.
0: Sai cosa mi fa venire in mente, Matteo? El Shaarawy, si era ventilata l'ipotesi, l'avrei letto sicuramente anche a te, un po' più vecchio di io, di Gabbiadini. Io non so tu cosa me la
3: male,
0: pensavi, l'ho capito, però c'è un amico che ci dice, però avevamo parlato
3: con
0: anche
3: tutto
0: di
3: il bene che voglio a Manolo, che veramente è stato un giocatore incredibile, quel piede mancino.
0: Tu dici che non
3: fatato.
0: Poteva fare quello che fa il Shaarawy nel Genoa?
3: Allora.
0: Chiedo, Matte.
3: No, no, certo, è lecito che tu chieda.
0: Certo.
3: Sono giocatori, Gabbiadini è andato a giocare in Qatar, Emirati.
0: Sì,
3: alla Samp servono in questo momento qua giocatori affamati.
4: Di gamba.
3: In primis affamati, che abbiano gamba, che abbiano voglia e anche spessore tecnico, che possano dare un contributo. Gabbiadini, se parliamo di infortuni, è un altro che nella sua carriera ne ha avuti, ecco. Certo, se tu mi dici prendo Caramu o Gabbiadini, ti dico prendi Gabbiadini.
0: Hai capito?
3: Questo
0: anche,
3: sicuro.
0: Anche
3: però è sbagliato sia uno che l'altro. Secondo me. Attenzione. Se io penso che c'era Pierini, che l'ultimo giorno di mercato era lì, piantato nell'hotel di Milano.
0: Aspettava
3: che
0: solo.
3: Che scrive messaggi su Instagram, che non vede l'ora di arrivare. E tu, in due mesi, tu vuol dire Fredberg e sotto ci metto Branco, perché a quanto pare il mercato l'ha fatto Fredberg.
0: Ma dicono che sia saltato per il discorso di Riccio e tutto.
3: Esatto,
0: quanto.
3: Non riesce a piazzare Riccio in due mesi e non hai la possibilità di prendere Pierini. Aspetta, mi viene da dire, non hai avuto la possibilità o non hai voluto prenderlo perché era un acquisto manciniano, così come Martinelli,
0: allora
3: così come Brunori che ieri ha fatto gol ad Ascoli.
0: Ci metti il coltello lì,
3: scusami,
0: però.
3: No, ci metto coltello, scusami. Allora, a Martinelli non l'abbiamo preso, abbiamo preso Vindal. Pensa un po' che, tra Martinelli e Vindal, un direttore sportivo, chi avresti preso tu, scusami, perdonami?
1: Non lo so, molto probabilmente avrei preso Martinelli, ma non perché comunque conosce il nostro campionato, è stata a Genova, mi sembrava che a Genova
3: era la scelta più logica,
1: mi sembrava,
0: ma le
1: che
0: scelte
1: a Genova
0: più logiche
1: c'era anche
0: per
1: stima.
0: La Samp non vanno molto bene.
3: No, però allora torniamo al discorso,
1: però bisognerebbe vedere poi il direttore sportivo attuale della Sampdoria che situazione economica ha trovato.
0: Tra l'altro l'abbiamo visto, eccolo qua.

0: Ecco, io vorrei, Giovanni, detto di fare? Perché? Ti faccio vedere un po' queste immagini? Perché comunque almeno possiamo dire, io capisco che poi la pancia del tifoso non è che gliene freghi niente, interessa che facciano dei gol, che vincano delle partite, però è almeno cambiata la parte un po' della comunicazione, si fanno vedere un po' di più, sì, parlano però davanti al pubblico, questo però diciamolo.
1: Guarda
0: anche
1: che Fredberg non parli italiano, mi sto un po' arrabbiando, perché dopo un po' di anni è però giusto che impari la lingua.
0: Ti chiedevo, rispetto a 2 anni fa, diciamo che era tabula rasa,
1: sì,
0: zero assoluto,
1: danno un senso più di apertura e con Branco c'è un senso anche più di operatività a livello come dirigenziale, diciamo. Si è dato da fare anche quando si è fatto male Viti, è arrivato subito il sostituto, quello sì, questo è mancato anche gli altri anni. Però torniamo allo stesso discorso, come abbiamo detto prima, questi giocatori che hanno preso purtroppo non sono quasi nessuno pronti, e qui il male di questa società è quello, non puoi continuare a prendere giocatori non pronti, la Samp ha bisogno di fare punti.
2: Però vi faccio questa domanda, ma e se questi giocatori a un certo punto partono? Perché può essere, può essere anche,
3: sì, ma quando,
2: può
3: essere quello,
2: no,
3: ma quanto capito, questo è l'auspicio,
4: sono tanti altri giocatori che devono partire,
2: poi se Mane il calcio non esiste,
3: no ci mancherebbe,
2: è lecito. Voglio pensare Insigne che gioca come per noi,
3: tu dici, allora Insigne, Lloris e Begic davanti la ok, però fra quanto tempo e quanto tempo avrai perso,
1: e poi magari
0: quante partite hai perso,
3: riesci allora, poi a recuperare, non lo so.
2: Però in Serie B secondo me se tu hai qualità alla lunga
0: Gabriele, senti, ti porta allora in alto. In tanti però qui stanno scrivendo insomma, Patrick Vieira ha fatto bene, poi l'anno successivo è stato esonerato, non vorrei che succedesse anche a De Rossi. In tanti stanno dicendo che insomma De Rossi potrebbe già essere sulla graticola, a me sembra un po' eccessivo, però te lo chiedo sempre per un amico.
4: Sì, diciamo che è un attimino un po' prematuro, tornando a Vieira era stato fatto un mercato con 0 acquisti, tutti i prestiti, e poi si è visto che si era rotto qualcosa quando tu hai perso in casa lo scorso settembre 3-0 con la Lazio, da lì la formazione rossoblu non si è più ripresa. Con De Rossi secondo me è cambiato un attimino il registro, perché la società ha investito, forse l'ho detto prima, male per alcuni settori, però mi sembra prematuro già neanche a metà di settembre parlare di un esonero del mister. È chiaro, tu adesso hai 2 partite importanti, Frosinone sabato e Parma, dove a mio modo di vedere almeno 4 punti li devi tirar fuori. Poi ci sarà la Fiorentina, potrebbe essere uno scontro diretto perché ha 0 punti, così come il Genoa. Attenzione, perché poi è sì il Venezia, però avrai altre 2 gare sulla carta impegnative per finire ottobre con Roma e Juventus, quindi non è proprio in discesa il calendario.
0: Assolutamente.
4: È chiaro che una valutazione la potrei fare a fine ottobre.
0: Allora Matteo, senti, l'unico che salta l'uomo, lo sappiamo, è Begi, che in tutte le partite che è entrato ha creato veramente
3: Insigne.
0: È vero, no? Sì, quando poi anche lui entrerà un po' veramente negli schemi, speriamo. Tanto tu pensi che da domani possa veramente entrare dal primo minuto?
3: Chi?
0: Insigne?
3: Assolutamente no, non credo, cioè, non, se ha giocato 15 minuti con Juve Stabia, ma non, sicuramente no, anche perché Corradi aveva detto che si è allenato pochissimo, ha avuto un percorso personalizzato.
0: Ma può fargli fare anche i primi 20 minuti.
3: Ma no, dai Franco, cosa fa? Giocare 20 minuti e poi lo fa uscire? No, Insigne penso, perché poi guardando anche i convocati, che possa essere l'arma che ti tieni, o quella finale che mi dici, mi tengo un'arma alla fine, che è un giocatore che magari una punizione, un colpo ti può cambiare la partita, ma non hai 90 minuti nelle gambe, è questo il problema. Begic, ce li hai 90 minuti nelle gambe?
0: Sì, anche lui ne viene da
1: questo dire una cosa, Insigne non si è infortunato,
3: Abigard deve giocare, Verscharen domani deve giocare, ce l'hai 90 minuti nelle gambe? Questi
0: ce l'abbiamo la foto, giusto? Grazie Filippo, ecco, pensaci tu. Cosa dici?
3: Io ho visto i 2 tocchi che ha fatto con la Juve Sabbia, è un giocatore sicuramente.
0: Questo è un altro livello.
3: Ho capito, ma anche questo qua comunque non è partito titolare, è arrivato in condizione in ritardo. Ho capito. Sono tutte domande che poi non portano a delle risposte certe. La Samp oggi certezze non ne ha. Io guardo il centrocampo di domani, dovrebbe essere, probabilmente sarà Abigard, Henderson e Verscharen. Verscharen e Abigard sono 2 giocatori che sono recuperati. Avranno 90 minuti nelle gambe, non lo so. Dietro gioca Dell'Icarri, è appena arrivato.
0: Ecco, a proposito,
3: sta bene?
0: Ti piace? È male, non è un buon profilo.
3: È male, sicuramente, assolutamente. Poi lì ti va di sfiga che si fa male più forte giocatore della rosa che Viti.
1: Comunque, tornando su
3: intervieni
1: Insigne,
3: con Dell'Icarri.
1: Noi stiamo dicendo che non ha i 90 minuti. Non

0: non ha subito infortuni, ok? Lui è dal primo giorno del ritiro che si allena, anche da solo, a parte. Però come fa a non avere almeno un tempo, ragazzi? Cioè, ma non è che stiamo va a giocare a
1: football americano. Giovanni l'anno scorso a Pescara è stato 8 mesi fermo dopo quando gli è scaduto il contratto con Rare Impact, giugno 25, a febbraio è cominciato a giocare a Pescara con un andamento molto positivo.
2: Quello che state dicendo di Insigne, c'è una programmazione, perché loro evidentemente puntano tanto su Insigne e gli hanno fatto un lavoro differenziato per cercare di portare questo giocatore in condizione di fare.
3: Ma tu
2: anche,
3: lo sapevi
2: anche
3: quando l'hai preso dal Pescara che era così? Lo sapevi?
2: Ma io penso di sì.
0: Ma ho capito,
2: quindi,
0: ragazzi.
2: Quindi loro preferiscono che faccia 25 partite da Insigne che
3: piuttosto
2: magari,
3: che magari
2: fargliene fare 33 che poi gioca a spezzone.
3: Però vanno veloce perché poi devo passare di
0: nuovo. Lo spazio della preparazione, quando mi arrivi a dire 2 settimane in più, 20 giorni in più, ma qui è da luglio che questo si allena. Sì. Cioè, ragazzi, non è che va
3: però,
0: a giocare.
3: Anche quello che dice Elio potrebbe. Senti Elio, secondo me Baldanzi non è adatto al modulo. Genoa ha bisogno di 3 di centrocampo forti fisicamente. Lui a livello difensivo è un punto debole. E anche questa, insomma, è una figura sempre un po' contestata. Cosa ne pensi?
2: Credo che Baldanzi sia un buon giocatore, ma non è quello che tutti pensano, quello che ti possa far vincere le partite da solo. È un giocatore che in un contesto che funziona, un
3: giocatore operaio
2: un giocatore anche con una discreta qualità, pecca un po' fisicamente per quello che è la Serie A, quindi qualcosina sfugge, però il Genoa ci ha fatto un investimento importante, a mio avviso. Onestamente si sente parlare che Venturino è fortissimo, è di tua proprietà,
3: Però anche lui
1: ha detto, il mister, certo, ha detto ci vorrà ancora qualche mese prima alla cartilagine.
2: Quello che dico io cioè, aver speso 8 milioni 10 milioni su Baldanzi avendo un giocatore che è simile per caratteristiche come Venturino, forse quei 10 milioni era meglio spenderli magari
3: in un altro profilo. Come dice Gabriele, ci vorranno ancora un bel po' di mesi. La storia si ripete, ovviamente è un messaggio ironico. Il Genoa ad agosto è in Europa, a settembre forse ci salviamo, ad ottobre andiamo dritti in B, a novembre si cambia allenatore, ad aprile siamo salvi. Ciao Paolo. Insomma, Gabriele, è ovvio che è molto molto ironico, però insomma il tifoso poi è anche questo, fa piacere, e se paga l'abbonamento è giusto che poi possa dire anche quello che pensa.
1: Beh, assolutamente, sappiamo benissimo che al tifoso genuano basta poco per esaltarsi, parlare di Europa, parlare di parte sinistra della classifica, poi arriva una sconfitta a seguito di un'altra brutta sconfitta e si parla di retrocessione subito già a novembre. Chiaro che ci vuole un equilibrio, io mi auguro che dopo 2 campagne estive fallimentari questa stagione si decida di partire con un mister e finire la stagione con un mister, perché di errori ne sono stati fatti in passato, basta, si resetta, si cerca di ripartire. A mio modo di vedere, Genoa ha le potenzialità per uscire da questa situazione. È chiaro che qualche input in più dovrebbe essere dato dal mister in sede di modulo, formazione e giocatori da far scendere in campo, perché a sinistra è presa anche Mitai, l'albanese, a oggi gioca sempre, con tutto il rispetto, Elterson. Forse c'è stata una bocciatura per Mitai, così come per Amorim, su quale è stato fatto un importante investimento e ad oggi gioca solo. Ma la domanda è un'altra: quando rientreranno a pieno regime, mi auguro prestissimo, Traoré e El Shaarawy, chi li scenderà al posto? Perché deve avere la qualità,
3: assolutamente. Tanto stiamo vedendo le prossime partite del Genoa,
2: ce le ha. Le alternative ce l'ha, quindi
1: ce l'hai.
2: Quindi
3: stanno arrivando una marea di messaggi. Queste sono le prossime partite del Genoa, poi vedremo anche quelle della Samp. Nel frattempo manca poco all'inizio della grande festa per i 133 anni che si svolge questa sera a Bocca d'Asse. A proposito, Elio, sarebbe molto ma molto scontato a dire insomma che 133 anni sono tanti, ci sono stati tanti momenti di grande felicità, ma anche tanti momenti, come sempre, di grande delusione, però il compleanno è sempre il compleanno.
2: Certo, sicuramente stasera, come sanno fare i tifosi genuani, ci sarà una festa meravigliosa, ci sarà sicuramente si vedrà uno spettacolo degno di quello che, perdonatemi, ma è quello che è la Gradinata Nord. Quindi Bene, bene, è giusto festeggiare, è giusto che questi eventi si festeggino e speriamo veramente di ripartire anche con i risultati sul campo, perché questi ragazzi ogni settimana, ogni domenica fanno sacrifici, perché fanno chilometri, spendono soldi.

0: E quindi, ripeto, anche la soddisfazione di tornare a casa delle volte con la vittoria.
1: Aggiungo questo,
2: veloce,
1: venerdì,
2: velocissimo,
1: nonostante la brutta sconfitta, la Nord ha applaudito a fine gara la squadra.
2: È vero, segno è vero, c'era un grande applauso,
1: i tifosi hanno visto che era molto più forte, la squadra è stata applaudita.
2: Abbiamo un'altra foto, Filippo, quando puoi, così la facciamo vedere. Nel frattempo altro messaggio: come si fa a dire che Baldanzi non è adatto al modulo, l'ha proprio voluto De Rossi, saprà come e dove farlo giocare. Beh, insomma, non è che proprio Elio non ha detto questo,
0: mi sembra che era il messaggio che diceva appunto, che non era adatto al modulo. Io ho detto solo che Baldanzi è a mio avviso un giocatore che ha qualità, però se noi gli pensiamo che pensiamo che Baldanzi possa prendersi sulle spalle il Genoa, a mio avviso no, e questo è un pensiero che ho e porterò avanti.
2: Allora, secondo me Vindal da cambiare. Sì, c'è l'impact, sì, lo abbiamo visto. Cosa mi dici di questo impact, Gabriele?
1: Beh, questo mi dico, finalmente abbiamo visto una prima punta segnare, toccare primo
2: pallone
1: disponibile.
2: Quindi prima punta ufficiale,
1: Direi di sì, ecco. L'abbiamo visto per grinta, caparbietà, profondità, attacca la porta, spallate con gli avversari, insomma,
2: fisico.
3: Meglio di Colombo?
1: Non meglio di Colombo, ma insieme a Colombo, ti posso dire,
2: Colombo
1: meglio di Vitigna.
2: Ma assoluto adesso?
1: Ti posso dire meglio di Vitigna, perché abbiamo visto la grinta di questo ragazzo che viene dalla Serie B inglese.
2: Guarda che sta prendendo nota,
4: per me, tre mesi tu hai detto che questo
1: per me meglio, in questo
4: meglio
1: momento
4: di
1: meglio di Vitigna, perché con tutto rispetto Vitigna corre, si sacrifica molto, però al Genoa servono giocatori che segnino, va bene la corsa, ma la palla per salvarsi va spinta in rete, non basta correre.
2: Va bene. Allora, prima di andare in pubblicità, Giovanni, secondo me Vindale da cambiare in porta, Mambù una scommessa, rimpiango Pedrola e non compravo Lauristen, bell'acquisto da come gioca, mi ricorda Colley.
5: Allora, Pedrola io escluderei proprio anche il pensiero.
2: Tutta la fortuna di questo mondo a questo ragazzo, che è splendido come persona.
5: È stato anche un attimino lui un po' svogliato, anche quando era di nuovo qua a allenarsi, non si allenava, sapeva già andare. Pedrola
2: io
5: non lo rimpiango per nulla, anche perché non ha dato nulla, anzi solo dei pensieri e basta, solo grandi infortuni e basta. E poi cosa dice?
2: Poi parlavano giustamente, non avrei preso Lauris.
5: Ma questi sono acquisti che la Samp
2: Gartman,
5: in questo momento
2: bell'acquisto da come gioca, mi ricorda Collo.
5: Non capisco questo calcio che ha preso al polpaccio, che sia poi andato a finire in un guaio muscolare, però...
2: Matteo, l'infortunio, adesso non sappiamo ancora quanti giorni, mesi, anni, anche per, speriamo ovviamente di no, tanti auguri anche a lui ovviamente, per Esposito. Però tu fino adesso come l'avevi visto questo Esposito?
6: Male.
2: Ma come è possibile? Male. Spezia non ti dico faceva i miracoli,
6: da quando è gennaio è stato acquistato, è stato acquistato,
2: batteva Esposito, delle punizioni, anche il rigore secondo me l'ha buttato giù,
6: delle punizioni, cioè, che poi va bene, ok, le punizioni sono importanti, ma non c'è solo quello, cioè, da Esposito,
2: anche il rigore che ha sbagliato,
6: dal calciatore con un acquisto importante per Blucerchiati, io mi aspettavo un ruolo da leader, da trascinatore, aveva questo ruolo da regista, cioè io ho visto con la Juve Stadia i primi 20 minuti, mezz'ora prima che si facesse male, ma Kumbu era 10 volte meglio di Esposito, andava a cercare la palla e si faceva vedere, provava a scaricare, cioè Esposito quasi si nascondeva, io non riesco a comprendere,
5: Esposito ricopre un ruolo, che la qualità migliore che devi avere è pensiero, esecuzione di un passaggio veloce. Lui è l'opposto, stoppa la palla, la ritocca, guarda, si gira, prima che la fa il passaggio passa un quarto d'ora e gli avversari sono già tutti messi in posizione.
2: Allora, un altro messaggio: buonasera, fermo restando che non avrei comprato né Amorim né Baldanzi risparmiando 18 milioni, quest'ultimo lo farei giocare alla Gudmundsson dietro la punta in un 3-5-1-1, che ne pensa signorelli? Grazie Nicola.
0: Direi che lui a Empoli quel ruolo lì l'ha svolto spesso e volentieri e l'ha fatto anche in modo importante, quindi sicuramente potrebbe essere un'idea, però io penso veramente che De Rossi, che tutti i giorni ce l'ha al campo, i giorni li vede, ha voluto Baldanzi, presumo che lui sia veramente quello... che sa come collocare in campo nel modo migliore.
2: Dice sono 18 milioni.
0: Ma infatti questa è la valutazione che abbiamo fatto anche la settimana scorsa in questi studi, perché oggi il Genoa per la prima volta nel mercato ha speso 10 milioni Baldanzi, 8 milioni Amorin,
1: 5
0: l'anno scorso non dimentichiamoci 18 di Vitigna, cioè i

0: soldi che tu hai speso, se vai a vedere quello che ti stanno dando sul campo è veramente poco, quindi c'è da ricriminare su qualcosa, no?
1: Gabriele, tre nomi su cui davvero vorresti scommettere quest'anno alla terza di campionato?
2: La terza di campionato ti direi il primo, Maitri, perché io lo vorrei vedere in campo dal primo minuto, perché De Rossi lo sta utilizzando 10 minuti, un quarto d'ora, lo vorrei vedere subito. Tra l'altro in conferenza stampa ha detto che potrebbe essere utilizzato dal primo minuto insieme con Messias che va centellinato. Ti direi So, e poi ti direi sicuramente il centravanti Osmaic, perché mi è piaciuto per cattiveria. Questo è un centravanti che ha fame, che potrebbe far bene nel massimo campionato italiano. Io mi auguro che faccia la stessa carriera che ha fatto questo.
0: Devo,
2: io mi ricordo che qualche settimana fa Liva ha fatto un paragone Gartman con Stam, anche se tu ti segni Osmaic, io mi segno anche questo.
1: Devo andare in pubblicità,
0: devo comunque dire Gabri che ha ragione, perché anche come è entrato a Roma Osmaic è entrato nel modo giusto, e a mio avviso, devo dire la verità, anche in casa ha fatto vedere delle buone cose, ed era un po', anche se il gol viene da un'azione di calcio, certo, fatta come si deve, dove l'attaccante si è fatto trovare pronto. Come voi, per dire, per voi il gol che ha fatto Tutino, voi dite semplice.
3: No, è semplice.
0: È semplice, ma bisogna creare un'azione di calcio
1: e comunque ti devi far trovare lì.
2: Tra l'altro Osmaic ha fatto un bel gol che non era facile, perché era difeso da un colosso, il centrale del Como, Shalobà, quasi 100 kg, una montagna, è riuscito comunque sia a prendere il tempo. Banale il gol.
1: Allora, leggo l'ultimo messaggio, poi vado in pubblicità. Il problema è il portiere, con i piedi è bravo, tra i pali è scarso, per una squadra che si deve salvare è troppo importante. Va bene, grazie, l'abbiamo detto e ne parleremo. Un po' di pubblicità, ma non è ancora finita, anzi.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsit.
1: In tutta Italia.

0: Liguria Calcio, ben ritrovati ancora, stiamo parlando di Genoa, di Samp, ma soprattutto, lo sapete, cerchiamo di parlare di tutto, parleremo anche un po' del Vado, parleremo ovviamente dello Spezia se riusciamo a collegarci con Luca Vaccaro, ma parliamo di questo bel pareggio dell'Entella contro il Vicenza. E chi meglio di Marco Bianchi, che abbiamo già in collegamento e gli diamo la buonasera, ci può parlare di questa partita. Allora, tanto Marco, un punticino e mettilo lì.
1: Sì, Franco, ciao, buonasera a tutti. Un punticino importante perché sicuramente oggi l'Entella non meritava di perdere, questo credo che sia riconosciuto anche dagli avversari, nel senso che ha giocato un buon primo tempo con una buona supremazia, due o tre opportunità non concretizzate al meglio, poi nel momento migliore è arrivato questo gol su una mischia, in seguito mi pare un angolo, comunque una palla inattiva davanti al portiere, c'era un groviglio di gambe, c'è stato un VAR che è durato circa 3 minuti per capire quello che è successo. E dopodiché l'Entella si è rimessa sotto con lo stesso piglio, ha ottenuto il pari grazie a un bel gol di Alborghetti sulla punizione di Guio ben calciata, il colpo di testa di Alborghetti, e poi nella ripresa è cambiata un po', diciamo, l'inizio della partita, ma non è cambiato la sostanza, nel senso che è stato il Vicenza che ha cercato di ripartire un pochino con più frequenza, manteneva di più il possesso palla, però non riusciva comunque a rendersi particolarmente pericoloso, mentre l'Entella in due o tre occasioni è riuscita, una volta con Cupone che ha creato appunto una bella occasione, un'altra volta con Guio che non è riuscito a toccare da pochi passi, un'altra punizione con Cupone sul secondo palo che era bello solo e non è intervenuto di testa, ha deciso di fare un'acrobazia col destro, non è riuscito a toccare la palla, insomma ha creato buone circostanze. Anche qui nel momento migliore è arrivato

fatto il gol su un infortunio in un disimpegno errato, e Mercai, che era uno degli ex di turno, ha punito l'Intera. Non c'era riuscito con il Sud Tirolo la prima giornata, c'è riuscito quest'oggi con la maglia del Vicenza. E lì ovviamente era dura, perché eravamo a un quarto d'ora della fine, però la squadra ha avuto ancora una buona reazione, ci sono stati i cambi.

0: uscita, quindi direi un pareggio tutto sommato meritato. Quello che fa più piacere è aver visto la reazione morale di questa squadra, l'aveva chiesta a mister Cappella, perché era importante dopo due sconfitte riuscire quantomeno a far vedere che almeno sotto il profilo dell'agonismo, della grinta, della cazzima, la squadra era la stessa dello scorso anno, e oggi ha dimostrato appunto di esserlo contro una buona squadra, perché questa Vicenza ha cambiato 12 effettivi nel mercato, a giocatori di gran livello come Moncini, come Brighenti, come lo stesso Mercai, appunto preso Bellemo in questi ultimi giorni di mercato, assieme a Papetti, a altri giovani, a buoni giovani, diciamo del suo vivaio, e come Pellizzari, che credo sia un 2005, ma un buon giocatore che si è visto quest'oggi. Insomma, una squadra ben strutturata per giocare bene in un campionato come quello di Serie B.
1: Allora, Marco, rimani lì, perché adesso ti faccio fare una riflessione veloce da tutti i nostri quattro ospiti. Partiamo, però vi chiedo veramente 40 secondi. Gabriele, cosa vogliamo dire di questa Entella? Come la vedi quest'anno?
2: Ma la vedo molto bene. Volevo dire a Marco anche questa mia opinione. A differenza della partita col Cesena, dove il primo tempo è stato pessimo, ho visto un'Entella cinica, determinata, grintosa. Chiaro, io mi aspetto di avere molto un recupero da parte di Squizzato e Franzoni, che sono ancora un po' forse indietro di condizioni.
1: Aspetta,
2: cosa dici, Marco?
1: Aspetta a rispondere, Marco, poi rispondi in fondo.
3: Secondo te l'ha vista?
4: No.
5: No. Tra l'altro io, Marco, sei preoccupato perché ha detto l'ho vede, vista Matteo. Molto
3: fare tutte ma lavorare
5: tutte le partite la seriale ai dilettanti.
1: Matteo, Entella quest'anno?
4: Beh, l'obiettivo dell'Entella è quello di salvarsi. L'anno scorso ha fatto un miracolo sportivo, perché era da tutti considerata come una candidata alla retrocessione, invece ha fatto un campionato egregio. Ma l'Entella sa che campionato deve fare, l'allenatore sa che campionato deve fare, la dirigenza sa che campionato deve fare, i giocatori sanno che campionato deve fare, cioè nessuno pretende nient'altro che cercare di raggiungere la salvezza. E sicuramente in casa l'anno scorso lo è stato il valore aggiunto, perché si è salvata praticamente solo con i punti casalinghi. Lì l'Entella deve fare più punti possibili casalinga, e continua a vedere un'Entella trasferta completamente diversa.
1: Allora aspetta, Marco, ascolta tutto, perché poi devi fare una sintesi all'ultimo. Elio,
3: direi che Matteo ha descritto bene la situazione dell'Entella. Lì c'è una società che è serena e tranquilla, che ha ben chiaro quello che vuole, quindi non fanno drammi anche se tu perdi tre partite, quattro partite.
1: Ma perché
3: quello,
1: hanno comunque
3: quello che,
1: un
3: la,
1: indirizzo,
3: quello che è la struttura dirigenziale, quello che è l'allenatore, non vengono mai messi in discussione. Hanno fatto delle scelte e loro vanno avanti sapendo che devono raggiungere quell'obiettivo. E quello è un grosso vantaggio, perché tu lavori veramente nella serenità e nella tranquillità.
1: Giovanni?
6: Sì, concordo con tutto quello che hanno detto gli altri. L'Entella è un'intelaiatura di una squadra che può salvarsi tranquillamente. Come diceva Matteo, le partite casalinghe portano quasi sempre punti all'Entella, deve migliorare magari in trasferta per avere più tranquillità di questa salvezza.
1: Marco, io so che tu sei molto bravo, insomma fai una sintesi in un minuto e mezzo, non di più, per favore, di tutto quello che ti hanno un po'
0: fatto. No, ma sono tutte frasi, diciamo, tutti i concetti ovviamente corretti. Diciamo che è cambiato qualcosa a livello tattico, perché la partenza di Caric, che è arrivata negli ultimi giorni del mercato, per il quale non è stato trovato un sostituto all'altezza, ha costretto mister Cappella a rivedere un po' l'assetto, e quindi oggi si è presentato in campo con Guiu, che di fatto ha fatto l'interno di centrocampo con qualche licenza di movimento in più, e davanti la coppia formata da Corona, da Cupone, pardone, Forte, poi è entrato Corona nel secondo tempo. E questa variazione, assieme, come diceva giustamente anche qualcuno, la condizione non ottimale di Franzoni, che ha avuto qualche problemino, così come di Squizzato, che durante tutto il ritiro ha fatto molta fatica, ma poi è entrato Felipe, con il quale c'è questa staffetta ormai consolidata, che ha fatto molto bene. Quindi anche in questo senso credo che la società abbia allestito comunque una rosa in grado. Poi ci sono alcuni giocatori che devono ancora venire fuori, gli ultimi arrivati come lo stesso Crita, che oggi è entrato, e anche quelli che sono arrivati dopo nel mercato, così come i nostri giovani, quindi Valori e Annoni, che quest'oggi sono rimasti fuori, ma sono due giocatori sui quali la società ha puntato molto. E la consapevolezza è quello: bisogna cercare veramente di rompere un po' questo tabù della trasferta, magari anche con qualche punticino qua e là, per cercare appunto di allungare queste serie quando avremo nuovamente il nostro ruolino di marcia al San Nazari, che

0: e come dicevate tutti è un po' il nostro fortino dove raccogliere il massimo dei risultati.
1: Allora, nel frattempo, prima di salutarti, Pisa Virtus Entella, Cremonese, lo vedete, Virtus Entella Jugoslavia, Padova Virtus, Virtus Entella Mantova, saranno veramente cinque partite che riusciranno a definire e a delineare un po' davvero la figura di questa Entella per questo nuovo campionato. Marco, io come sempre ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente nel corso dei prossimi giorni anche per capire un po' come stanno preparando il prossimo match, va bene?
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Ciao. Ok, grazie. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi con i nostri ospiti vorrei dedicare un paio di minuti giustamente anche allo Spezia, se non abbiamo Luca Vaccaro, e anche al Vado che ha preso un po' una scoperta, ma insomma ci sta, perché comunque ragazzi, Vado ha già fatto tanto, rimanete insieme a noi.

0: Liguria Calcio ancora insieme, tanti messaggi, 18 milioni per riscattare Vitigna, 8 per Colombo, ma con quali soldi? Con questi soldi non si poteva prendere una punta e un regista come si deve? Vabbè, ti do 11 secondi, Elio.
1: Via. L'ho già detto prima.
0: Sicuramente
1: i soldi questa società ora ha iniziato a spenderli. Sicuramente, a mio avviso, si poteva fare qualcosa di meglio, soprattutto su Vitigna.
0: Ma sono stati spesi bene?
1: Io sono convinto che Colombo, secondo me, sia un giocatore importante. Sono convinto, questa l'ultima punta che
2: Osmaici.
0: Però Matteo, tu te lo ricordi quando era al male assoluto Colombo?
1: Per quel che riguarda la mia persona, io ho sempre parlato bene di Colombo e magari spesso arrivavano come stasera messaggi negativi. Per me Colombo è stato un ottimo investimento, è una punta giovane, perché è un giocatore comunque che ha già dei numeri in Serie A e può solo che crescere. A mio avviso Vitigna invece era un giocatore che già il suo massimo l'ha raggiunto.
0: Era già arrivato alla PA.
1: A mio avviso sì, quando è andato al Marsiglia aveva già raggiunto l'obiettivo e quindi non è un giocatore che ha un ruolo ben preciso, che tu puoi dire è un attaccante. Ad esempio questo Osmaic è una punta, è una prima punta, è uno che fa reparto, è uno che difende la palla, è uno che fa sportellate,
0: certo.
1: Uno che salta di testa, quindi a mio avviso il Genoa in attacco tra Osmaic e Colombo, che gli può girare attorno, a mio avviso potrebbe aver trovato la coppia giusta.
0: A Liguria
1: quindi
0: Calcio,
1: c'è solo da aver fiducia.
0: A Liguria Calcio, sapete, cerchiamo di parlare di tutto. Allora Matteo, partiamo un po' con te. Allora Reggiana Vado 3-1, però possiamo dire una cosa, chapeau però per quello che hanno fatto fino adesso, questa piccolissima realtà.
2: Sì ragazzi, ma il Vado ha 4 punti in classifica dopo 3 partite, cioè voglio dire, la prima in classifica che è la Reggiana ha 7 punti. Comunque la Reggiana, ragazzi, l'anno scorso era in Serie B, ha un bacino di utenza che è completamente diverso, gioca a Porta Nova gioca nella Reggiana, cioè ricordiamoci, cioè voglio dire, questo è il livello. Il Vado sta, deve, è come l'Entella, sa benissimo
0: cosa
2: che tipo di campionato deve fare, deve fare un campionato per cercare di salvarsi. Ma anche se per sbaglio, e io spero di no, spero che si salvi, dovesse mai retrocedere, il Vado
0: non è uno scandalo,
2: cioè, esatto, hai capito, non è una squadra che ha investito 15 milioni per fare la Serie C, cioè. Quello che deve fare il Vado è chiaro, ci sono delle squadre come Reggiana, Spezia, soprattutto in questo girone,
0: aspetta,
2: che sono
0: Spezia
2: fuori categoria,
3: e anche Livorno e il Pescara.
0: Giovanni, cosa mi dici dello Spezia? Che comunque o male oggi è andata a vincere contro la San Benedetto.
4: Spezia ha un'intelaiatura da squadra che deve salire, e dovrà salire per forza, anche perché la categoria dello Spezia non è la Serie C. Penso che concorrenti per andare su non ne vedo molte. Lo Spezia penso che alla fine tra le prime 2-3 dovrebbe riuscire ad andare in Serie B.
0: Gabriele?
3: Concordo, ha fatto un ottimo lavoro Angelozzi, direttore sportivo, che ha fatto

0: un repulisti dei giocatori che l'anno scorso non hanno reso, ha preso giocatori di categoria, un mister importante che si chiama Turati, e soprattutto vedo che c'è quella voglia, quella cattiveria anche in molti giovani di mettersi in mostra, meno di clamorosi di Bartoni. Io direi che lo Spezia è la principale candidata a vincere il campionato. C'è anche da puntualizzare che oggi la squadra di Mister De Rossi ha vinto la prima partita, l'Ostia Mare 2-1.
1: Anche
2: sì,
1: quella hai visto?
0: Quella non l'ho vista, ma
2: e c'è da buttare.
0: No, ha visto, mi piacerebbe vederla.
2: No, lui vede le linee e ha visto anche il VAR.
0: Allora, domando le partite oltre che gli highlights.
2: Domani sera a Palermo sarà durissima per la Samp. Allora, una domanda da 1 milione di euro a Matteo, poi anche a Giovanni, e poi ovviamente parleremo di Genoa contro Frosinone. Allora, ovvio, devono arrivare i punti e lo sappiamo. Come deve entrare in campo questa squadra? Al di là di tutto, al di là di tutto, la testa, gli attributi, la coordinazione, credere veramente che comunque
1: Sì,
2: c'hai
1: no,
2: questa sfida tra
1: questo dovrebbe essere la normalità. Attenzione,
2: però.
1: Dovrebbe essere la normalità, anche se poi tante volte non lo è.
2: Tanto è una sfida tra bomber.
1: Intanto devi entrare in campo non da vittima sacrificale.
2: Addirittura.
1: Ragazzi, cioè, voglio dire, tu devi avere ben in mente che domani vai a giocare contro una squadra che probabilmente vincerà il campionato, perché è la squadra più forte in assoluto, che comunque ne ha dati 5 al Mantova,
2: alla faccia.
1: e ha fatto una partita incredibile.
2: C'è un tridente là
1: Cioè, tu
2: davanti.
1: dovresti entrare con quella fame, con quell'aggressività, però io sono 4 anni
2: Sì, che dici
1: sono
2: sempre
1: 4 anni che dico queste cose qua. Mi sono anche un po' stufato. Dovrebbero essere, ti ripeto, deve essere normalità questo. Non avviene, cioè, che cosa devi andare a fare domani a Palermo? Devi cercare di portare a casa qualche punto. Come? Non lo so. C'è un allenatore che dovrà capire in che maniera. Ci sono dei giocatori che, comunque, nonostante tutto, qualità, grinta ce l'hanno. È logico che quello che mi spaventa, te la dico tutta, sono i cambi. Sono i cambi, perché tu forse 11 giocatori, comunque una buona,
2: coperta
1: una
2: corta anche
1: discreta, una
2: quest'anno.
1: discreta formazione all'inizio la puoi
3: Sette
1: mettere.
3: infortunati.
1: Poi, se ci sono da fare dei cambi, chi entra? Mezzottero davanti, con tutto il rispetto, che è un ragazzo che magari è anche giovane e anche interessante, però tu dietro hai
2: Senti,
1: Mezzotero,
2: non
1: e
2: mi hai
1: dietro
2: detto ancora.
1: difensori hai Mondani e Pier Mattei, che sono degli esordienti assoluto.
2: No, ti
1: Ecco,
2: chiedo solo due
1: questo.
2: secondi, poi passo di nuovo al Genoa. Sinani, a te piace?
1: A me piace molto. A me non piace vedere dai cartoni pubblicitari
2: Bravo.
1: Sinani, perché Sinani tecnicamente, secondo me, è un buonissimo giocatore, però visto la largo lo perdi. Dovrebbe giocare più vicino.
2: Più
1: In teoria dovrebbe giocare più vicino.
2: Allora, contro il Frosinone, momento di riscatto per il Genoa, o insomma bisogna prenderla di nuovo con le molle, perché Frosinone sappiamo che ti può giocare bruttissimi scherzi.
0: Gioca bene, diciamo che è la rivelazione, il momento di svoltare, dice l'Impact. Sì, assolutamente sì, perché i 3 punti sono d'obbligo. Poi magari giustamente egli dice meglio un pareggio, ripartire a uno scontro diretto, però il Frosinone ha già 6 punti, già questo Raimondo, che anche oggi ha fatto una doppietta a quota 4. Bisogna vincere, perché il campionato del Genoa inizia sabato, si sapeva che l'inizio era duro. Non è una partita assolutamente da sbagliare, servono 3 punti per ripartire, ma soprattutto per vincere il primo scontro diretto, perché come dicevo prima, c'è Frosinone, c'è vai a Parma, quindi 4 punti mi auguro che tu li porti a casa. Poi dopo è la Fiorentina che sicuramente si tirerà fuori, e poi un'altra gara difficile a Roma e poi al Venezia. Ecco
2: Contro
0: perché dico
2: l'ex,
0: che un obiettivo, un giudizio a fine ottobre lo potrei dare dopo queste gare.
2: Elio, un punticino o si va secchi per il 3?
4: È chiaro che giocando in casa io sono per non perdere, però questa partita qua oggi, dopo 3 partite che tu hai fatto, hai segnato 0 punti, devi cercare veramente di portare a casa il risultato pieno. Credo che il Genoa, onestamente, questa qua sia una partita alla sua portata. Credo che tutta la settimana sicuramente ci sarà modo di preparare questa partita in tutti i dettagli, e credo che alla fine il Genoa non sbaglierà questo appuntamento.
2: Giovanni, un'altra domanda da 1 milione di euro. Ma secondo te Corradi ha le idee chiare di questa Samp? Al netto che ti mancano 7 giocatori,
3: Sì,
2: per l'amor di
3: quello,
2: Dio. Però chiedo, che può essere una domanda
3: quello
2: semplice o difficile,
3: influenza
2: no?
3: molto poi le scelte del tecnico, sia del modulo che dei giocatori a mandare in
2: E
3: campo.
2: va bene,
3: Però
2: però in generale, sui ruoli, insomma,
3: in questo momento
2: anche sul modulo, quello che chiama
3: a
2: Matteo, lo
3: mio
2: chiama
3: avviso
2: Matteo.
3: mi ha dato delle perplessità sulle scelte, anche a volte di mandare in campo anche le sostituzioni.

0: Domani, se parliamo di domani, è una partita sulla carta improponibile. Anche...
1: Addirittura, Madonna sì. Giovanni però
0: no,
1: stasera...
0: No, sulla carta improponibile. Abbiamo delle assenze che, come diceva Matteo, se dobbiamo fare delle sostituzioni, loro invece hanno i doppioni giusti. Poi andiamo lì, facciamo la nostra partita a Gagliardo.
1: Però se ci metti quella fame di cui parlava Matteo,
0: mamma mia, una volta ce la farà la Samp. Lo so, però purtroppo siamo abituati ultimamente a delle debacle e quindi ci influenza anche un attimino questo aspetto qua. Noi andiamo là contro una squadra che è superiore nettamente.
1: Questo senz'altro.
0: E quindi anche
2: però,
0: un punto andrebbe bene.
2: Posso aggiungo una cosa, Giovanni, che non passi neanche il messaggio, e questo vale anche per quello che ho sentito negli ultimi giorni per Genoa-Como. Cioè, non è che se l'avversario è più forte, allora non scendiamo. Perché allora se no facciamo una bella cosa. Comunque... In Serie A le prime 8 non le affronti, giusto?
0: Sì, quindi
2: sono 8-16, gioco 16 partite in meno in Serie A, perché tanto sono fuori categoria, una è troppo forte,
1: però...
2: l'altra è ingiocabile.
1: Però lui ha parlato che
3: io concordo con Franco di essere più ottimisti, perché comunque il pallone
0: di andare a fare una partita tosta, detto, no. Noi andremo lì, faremo la nostra partita.
2: Ma la Samp deve andare a fare la sua partita,
4: ragazzi, la scorsa primavera Samp Palermo Ambarassi, tutti ipotizzavano una netta vittoria del Palermo, la Samp vinceva 3-1, poi si è fatta rimontare.
2: Gabriele,
4: i giocatori erano diversi,
2: Samp, Brunori, Pierini, io mi ricordo che partita
4: però ha giocato in maniera gagliarda, con la grinta, con la cazzima, come dicevamo prima, oltre la qualità.
1: Allora 22-22, adesso è venuto invece il momento anche per te, Matteo, come ho chiesto a loro, poi lo devo chiedere anche a Elio, i tre nomi su cui punteresti davvero tanto per questa Samp, anche
2: in generale
1: ovvio.
2: Uno è Krastev, sicuramente, perché non vorrei più vedere quel palo che c'è in porta al momento, cioè voglio dire, è inutile negarlo, ragazzi, non para, quindi abbiamo Krastev, ci vuole coraggio.
1: C'è anche, passa anche il disco, ma c'ha appena 18 anni un ragazzino, ragazzi
2: facciamo giocare dai 30 anni in poi, quelli che sono più giovani non possono giocare,
1: allora
2: c'è
1: Krastev,
2: divieto.
1: Poi
2: Krastev,
1: sicuramente io, tu mi dirai, mi dirai,
2: io ti dico, a me è piaciuto tantissimo con la Juve Stabia
1: Bacombo,
2: mi è piaciuto moltissimo, devo dire che può essere giocato, poi secondo me il giocatore è quello che può dare la qualità Insigne.
1: Tre veloci, Filippo.
0: Insigne, Verscharen e il difensore centrale che mi sfugge,
1: Gartman. Sì. Okay. Senti, poi dovevamo parlare anche di Ravanelli, vabbè, tre per te, anche te, velocissimo.
3: Io punterei su Colombo, perché deve fare prima o poi la stagione importante, il nuovo attaccante è arrivato, che credo che ci possa dare delle soddisfazioni, e poi il difensore centrale nostro delle giovanili, che a mio avviso ha una struttura strepitosa, Marcandagli, che credo potrà essere veramente un qualcosa importante per il Grifone.
1: Allora, 22-24, prima dei saluti, siamo naturalmente ai pronostici e qui vi assumete tutte le responsabilità del caso. Gabriele, vai.
4: Ti direi, il cuore mi dice una vittoria 2-0 il Genoa, vi basterebbe anche un 1-0 al 96esimo, giocando male, un tiro in porta, un gol, però importante fare i tre punti in qualsiasi modo.
1: Elio.
3: Io, il cuore mi dice che bisogna fare una partita di cuore, di sacrificio, di grande...
1: Allo score, il risultato?
3: Il Genoa deve vincere, punto e basta, quindi ho detto che i nostri attaccanti ci daranno delle soddisfazioni, quindi
1: tutto.
3: Magari un 2-0 con Colombo e il nuovo arrivato sarebbe una bella cosa.
1: Giovanni?
0: Bisogna essere positivi, dicono tutti.
1: Matteo?
2: Vince il Genoa 2-0, gol di Colombo.
1: No, ma stavamo parlando della Samp adesso.
2: Mi accodo e vince il Genoa, allora. Genoa Frosinone 2-0, gol di Colombo e il faraone Sharawi.
1: Bravo.
4: Già pronto un campo.
1: La Sampdoria non me l'hai detta?
2: La Sampdoria, io non ho aspettative positive per domani sera. Ma è difficile avere aspettative positive. Poi,
1: vabbè, dai,
2: poi,
1: lanciati poi su
3: e fai positivo.
2: Ma non è
3: stato positivo.
2: È questione di essere realisti.
4: Facciamene
2: siamo,
4: andare contenti.
2: Siamo nettamente inferiori, siamo incerottati, abbiamo mille problematiche. Il Palermo è una squadra vera con un allenatore vero, con un portiere vero, con un attaccante vero. Quindi voi ditemi
0: come possiamo fare punti.

0: fare punti, poi magari fanno 25 milioni di tiri verso la porta e prendono pali, traversa, riga, fuori, poi magari noi facciamo un cross con deviazione e vinciamo 1-0.
1: Il calcio è questo,
0: mi auguro questo.
2: Io mi auguro una cosa, vedo che nella nostra grafica ci sono due guanti. Io mi auguro che questi guanti qua siano determinanti per entrambi i portieri di Genova, per portare a casa risultati e dire ok, da una parte e dall'altra hanno salvato il risultato e finalmente hanno portato quei punti giusti a casa.
3: Marcati anche questo, Matteo.
2: Vedo quei due dietro.
3: Allora, siamo arrivati alla fine. Io, come sempre, tanto ringrazio tutti voi, siete stati in tantissimi. Vi chiedo scusa se non sono riuscito a leggere, ma eravate davvero in tanti. Elio Signorelli, sempre più bello che mai, con questa giacca meravigliosa del valore di quasi 920 euro. Più abbronzato che mai, il nostro Giovanni Filippone.
4: Ciao, buonasera.
3: Grazie.
4: A tutti.
3: Non ne parliamo poi della brezzatura di Gabriele splendido.
2: Ciao, saluto a tutti.
3: Matteo, sempre bello, attivo.
0: Buonanotte, buonanotte, sogni d'oro. Buonanotte, sogni d'oro. Che non si sa mai domani sera.
3: Grazie a Filippo Rossi, a Mario Bocconi in regia. Un saluto da Franco Nativa e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e li ha accompagnati sin dalla loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare ha accompagnato la vita dei popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana, in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro attore che, diciamo così, simula l'incontro tra persone diverse, tra emigranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo, che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono le motivazioni più profonde ma anche più evidenti di quello che è il fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente

Ovviamente la popolazione si moltiplica, ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori, e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due razze diverse: la razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, a dei veri e propri linciaggi. Ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Mark, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, ci si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre una cordone rosso che in qualche misura ci ricorda il sangue versato di queste tragedie, con una serie di nodi che ci ricordano il numero delle persone, quando sono centinaia, quando sono decine, quando sono unità. In questo settore noi abbiamo il racconto di come lo Stato italiano si è atteggiato nei confronti dell'emigrazione dei propri concittadini. Quindi ci sono stati periodi molto diversi, periodi in cui lo Stato incitava ad andare via, per il quale, diciamo così, in qualche modo si liberava di una forza lavoro che era diventata perfino troppo numerosa e della quale non sapeva bene cosa fare, con altri momenti nei quali invece questa emigrazione veniva ostacolata perché il flusso, l'emorragia di lavoratori che andavano all'estero era diventato così massiccio da mettere in difficoltà gli imprenditori con le fabbriche, da mettere in difficoltà i latifondisti con i contadini. Abbiamo chiamato questa sezione Destinazione Mondo, con un fine molto specifico, quello di rappresentare come gli emigranti italiani sono andati ovunque, quindi non soltanto in paesi che noi conosciamo come gli Stati Uniti, come l'Argentina, il Brasile, la Francia, la Svizzera, quelle che sono le destinazioni più note dell'emigrazione italiana. Sono andati ovunque, questo significa in Africa, questo significa in Australia, nell'Asia. In questa sezione noi incontriamo le altre emigrazioni, cioè non solo quelle emigrazioni da lavoro, ma le emigrazioni che hanno avuto diverse origini, diverse motivazioni. È il caso, per esempio, delle spose per amore. Possiamo pensare alle donne italiane che hanno sposato soldati alleati, alle suore e ai sacerdoti che sono partiti come missionari per diversi posti nell'Africa o nell'Asia o in altri paesi. Possiamo pensare a quelli che sono stati appunto gli esiliati per motivi politici oppure di ordine religioso, o i profughi giuliano-dalmati. Per ciascuno di loro in qualche
situazione noi abbiamo la possibilità di ascoltare

0: raccontare la sua storia.
1: Era una città italiana.
0: Questo è il settore del labirinto. Noi lo abbiamo pensato insieme ai curatori come il luogo dove i nostri visitatori possono avere una esperienza di quello che può dire l'emigrazione, cioè l'incontrarsi faccia a faccia con una persona che parla una lingua diversa e che incide, ha un potere sulla tua vita. Chi è questa persona? Può essere un poliziotto, può essere un datore di lavoro, può essere il direttore della miniera, può essere il padrone di casa. Dalla sua risposta dipenderà quella che è la tua vita futura, quello che sono le tue condizioni, se avrai un lavoro, se avrai una casa. I nostri visitatori, anche quelli giovani, ma anche i non più giovani, diamo la possibilità di uscire da questo labirinto. E questo labirinto è uno scivolo. Arrivederci!

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Buongiorno, buon lunedì, buon primo mattino da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale. Le notizie di giornata purtroppo si aprono con la tragedia ieri nella seconda giornata di gare al decimo rally della Val d'Aveto. Nel corso di una prova speciale il navigatore Stefano Sapracone ha perso la vita a seguito di un incidente, aveva 46 anni, era originario di Sanremo. L'auto su cui viaggiava è uscita di strada in una frazione del comune di Rezzoaglio. Stefano Fina Sapracone è morto sul colpo, la gara è stata sospesa. Il cordoglio dei piloti e degli organizzatori, siamo vicini alla famiglia. E ieri si è chiusa la prima domenica di settembre, il controesodo che ha colpito in realtà tutta l'Italia, Liguria compresa. Sulle autostrade c'era bollino rosso di

0: di mattina e di pomeriggio per chi rientrava, lunghe code fino alla sera tardi sulla A10 nel Savonese, sulla A7 per chi tornava verso la Lombardia, sulla A12 per i rientri verso Genova. Attenzione al nuovo sciopero dei treni in Italia, con possibili disagi anche in Liguria, a partire dalle 21:18 di quest'oggi, lunedì 7, fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre. Infatti è previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS, possibili cancellazioni o modifiche previste anche per i convogli in transito in partenza da Genova e dalla Liguria. Trovate tutto sul nostro sito primocanale.it, i treni e le fasce garantite. Le vele d'epoca di Imperia, Falcon conquista il titolo assoluto e chiude così l'edizione dei 40 anni delle vele. La manifestazione, nata nel 1986, ha celebrato l'anniversario con una settimana che ha portato a Calata Anselmi un grande pubblico tra competizioni in mare ed eventi collaterali. Poi lo sport, questa sera si giocherà a Palermo, Sampdoria in trasferta per i blucerchiati, venerdì sera è finita 1-4 per il Como contro il Genoa Marassi, Genoa che oggi compie 133 anni, scusate, ieri sera ha festeggiato a Boccadasse il suo compleanno con tanti, tanti sportivi, tanti giocatori e con il mister. Queste le immagini che ci arrivano dalla festa di ieri sera a Boccadasse. In Serie B, Entella Vicenza è finita 2-2, primo punto in campionato per i chiavaresi. Serie C, San Benedettese Spezia finisce 2-1 per gli Aquilotti. E ora parliamo anche della cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio. Sentiamo.
1: Una quindicina di post-it lasciati in ordine sparso sul tavolo della cucina di casa di Finale Ligure prima di compiere il folle gesto e di uccidere a colpi di pistola nel sonno il figlio per primo, poi la moglie, infine se stesso, sarebbe contenuta nei bigliettini, dai testi confusi, con poche parole scritte su ognuno, la motivazione, o meglio l'insieme di motivazioni che ha portato Daniele Baruzzo a sterminare la sua famiglia, la moglie Paola Siri, architetta sessantenne, e il figlio Mattia, 14 anni, studente, calciatore delle giovanili del Finale FC. Le indagini stanno andando avanti, ma appare sempre più chiaro che non si sia trattato di un raptus, come sia stato piuttosto un evento premeditato, forse pensato da molto tempo. Sui biglietti sparsi solo poche parole: da un lato la disperazione per la perdita dei genitori ammalati di Alzheimer, dall'altra i messaggi preoccupati per il figlio Mattia, che avrebbe frequentato cattive compagnie. In un biglietto si parlerebbe infatti di un presupposto brutto giro e in un altro ancora di una situazione a casa insostenibile. Infine, un post-it in cui si annuncia l'omicidio-suicidio verso mezzanotte, scrive Daniele, il gesto sarà compiuto. Una tragedia che ha sconvolto l'Italia intera, mentre i dati fotografano un fenomeno in aumento.
2: Negli ultimi due anni questi casi sono in crescita, si è passata di una media nell'ultimo decennio fino al 2023 di 45 persone morte per omicidio-suicidio, si è passato negli ultimi due anni a oltre 77, questi sono dei campanelli importanti per cercare di sempre più di chi ha le responsabilità in questo, perché a volte gli assistenti sociali vengono avvisati, le stesse forze dell'ordine vengono avvisati, perché reati legati al femminicidio, al maltrattamento in famiglia, che poi scaturiscono in questo.
0: La situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
3: Sì, buona giornata e buon inizio di settimana dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Questa mattina il traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, benché in progressivo aumento, specialmente sulla Aldo Moro, direzione Levante, all'intersezione con la rotatoria 9 novembre, e Corso Marconi, direzione Centro. Questa mattina un incidente in via Quinto, all'intersezione con via Maiorana, ha causato un inasprimento della situazione del traffico, situazione però già normalizzata dall'intervento delle pattuglie della polizia locale. Ricordiamo inoltre questo pomeriggio in centro dalle 14 alle 18 la presenza dell'ufficio mobile della polizia locale. Come sempre i colleghi saranno disponibili per la raccolta delle vostre segnalazioni e per ogni richiesta di informazione. Per il momento è tutto, buon

0: una mattinata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale, do il mio buongiorno a Aurora Bottino, il traffico in autostrada.
2: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo subito nel nodo genovese dove questa mattina troviamo due segnalazioni. La prima sulla 10, la Genova-Savona, coda tra Genova-Pra e il bivio con la A7 e la Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova. Queste le immagini che arrivano dal ponte di San Giorgio, quindi prima del nodo dello svincolo per la A7. Poi sempre sulla A7, sulla Serravalle Genova, coda in uscita al casello di Bolzaneto per chi proviene da Genova e si dirige verso Milano. Ci spostiamo sulla A10 nella tratta gestita da concessioni del Tirreno. Intanto queste le immagini che arrivano dal casello di Bolzaneto. Come potete vedere il traffico al momento scorre, qualche disagio in direzione Milano. Sulla A10 per il momento nessuna segnalazione, così come sulla A12. Questa è la situazione, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, com'è il meteo nella giornata di oggi? Al mattino cielo sereno, nel pomeriggio ci saranno delle velature di passaggio sul centro e ponente e un'attività cumuliforme sui rilievi associata a isolati rovesci o temporali. Intanto queste sono le immagini in diretta dalla piazza principale di Torriglia. In particolare la pioggia potrà arrivare sulle Alpi Liguri dalla sera, ampie schiarite con velature in transito poi sul Levante. Le temperature minime sono in aumento, le massime stazionarie un lieve aumento, 24 la minima, 33 la massima. La palma della città più calda della nostra Liguria è quella della Spezia, dove appunto le temperature massime sono le più alte della regione. Umidità medio-alta, venti generalmente deboli ma variabili, eccetto al pomeriggio quando si disporranno dai quadranti meridionali. Il mare quest'oggi è poco mosso. Intanto ecco le nostre telecamere da Terrazza Colombo. Poi il nostro almanacco come ogni giorno. Oggi si venera Santa Regina di Alise. All'età di 15 anni Regina fu decapitata. Al momento dell'esecuzione una colomba bianca apparve nel cielo e causò la conversione di molti dei presenti. La luna è calante, illuminata al 17%, sarà luna nuova questa settimana. Al prossimo 11 di settembre il sole è sorto alle 6:52, le alve iniziano a rabbuiarsi, tramonta questa sera alle 19:53, le giornate si accorciano sempre più e oggi è la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu. Accadde oggi, torniamo al 1533, quando Anna Bolena, regina d'Inghilterra, diede alla luce la futura Elisabetta I. Nel 1893 nasce a Genova, lo abbiamo detto, il Genoa Cricket and Football Club, la più antica società calcistica d'Italia. Nel 2011, quest'oggi, una tragedia, tutti i componenti della nazionale russa di hockey su ghiaccio trovano la morte in un incidente aereo avvenuto poco dopo il decollo a Jaroslav. Nati oggi i compleanni, buon compleanno a Dario Argento, nato nel 1940, la cantante Gloria Gaynor del 1949, sarebbe stato il compleanno quest'oggi di un'altra cantante, Juni Russo, nata nel 51 e deceduta nel 2004. E ora parliamo di fine vita, il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare la legge, dopo Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, la prima di centrodestra. In Liguria la strada è in salita, il dibattito in regione in via Fieschi è partito nel 2024 e torna in consiglio regionale. Sentiamo.
3: La decisione del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riaperto il dibattito sul fine vita anche in Liguria, dove il tema si era attenuato negli ultimi mesi. In precedenza lo stesso percorso era già stato avviato da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte regioni a guida progressista. Nelle ore successive all'iniziativa veneta, i gruppi consiliari di centrosinistra hanno riportato alla ribalta una proposta che in Liguria si era arenata dopo la caduta della giunta di Giovanni Toti, primo firmatario e depositario della proposta nel 2024 fu Gianni Pastorino, oggi capogruppo della lista Orlando Presidente e fondatore di Linea Condivisa.
4: Non deve essere semplice, perché non può essere una cosa fatta a cuor leggero, nel senso che è un percorso naturalmente molto personale, tanto è vero che la legge, la Corte Costituzionale interviene anche sulla questione del delegato da questo punto di vista, quindi deve essere un'assunzione di presa di coscienza da parte della donna o dell'uomo affetto dalla patologia, c'è una commissione che valuta, c'è un comitato etico che autorizza. È chiaro che più tra virgolette, come dire, passa il tempo dopo che questa decisione è stata presa consapevolmente, più, come dire, è un dilungare sofferenze inaudite.
1: E adesso le principali notizie dall'Italia.

E dal mondo, valanga nera in Germania, trionfo infatti oltre le previsioni per la AfD in Sassonia-Anhalt con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra vola oltre il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17%, l'SPD al 9%. Abbiamo fatto la storia, è un chiaro mandato a governare, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Sigmund. In Italia la maggioranza invece si spacca, Salvini brinda così come Vannacci, l'Unione Europea cambia, nessun dorma, ha detto il generale, Tajani parla invece di una pessima notizia. Paura all'aeroporto di Miami perché un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 sono in condizioni critiche. Lo sport, impresa storica di Kimi Antonelli a Monza ieri, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, infatti il ventenne della Mercedes, leader dei mondiali piloti, vince il Gran Premio d'Italia a Monza dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto. Disastro invece per la Ferrari. Il calcio, finisce 1-1 la super sfida tra Juve e Milan allo Stadium, Roma e Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. Pallavolo, si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul, il sogno dell'Italia di farla en plein dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre dunque di Velasco cedono in finale agli europei facendosi rimontare dalle padrone di casa. Queste le principali notizie, la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9:30 il medico risponde col dottor Samir Sukar, direttore della dietetica e della nutrizione del San Martino, si parlerà del rientro dalle vacanze e cosa mangiare per rimettersi in forma. Dalle 10 al servizio del pubblico, ritorno di Enrico Cirone, tutte le vostre telefonate, i vostri contributi. Alle 12:30 con Tiziano Berti, Newsroom 28, l'informazione di pausa pranzo, calcio e pepe. Lunedì dunque si parla di sport e delle partite del weekend, il primo giornale alle ore 18 come sempre, e questa sera è lunedì dunque ritorno il programma politico di Primo Canale diretto condotto dal direttore Matteo Angeli. Io do il mio buongiorno alla regia Mario Bocconi, è tempo di prenderci il nostro primo caffè e poi torniamo subito insieme.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Venti d'azione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sulla Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: A Primo Mattino sono le 8.17 di questo lunedì. Buongiorno Aurora Bottino, le notizie di giornata.
1: Eccoci Eva con tutte le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata alla politica, in questo caso alle foto che stanno infiammando il mondo del Partito Democratico. Parliamo della foto di Silvia Salis all'unità, alla festa dell'unità di Modena. E poi ancora la cronaca, lo avete sentito, la tragedia che ha sconvolto ieri l'entroterra della Liguria durante la 10ª edizione del rally della Val d'Aveto, un incidente, un tragico incidente in cui ha perso la vita Stefano Fina Sapraccone, il copilota che appunto è morto dopo che l'auto su cui viaggiava una Skoda Fabia si è scontrata contro un albero e poi è precipitata per diversi metri. Un incidente questa notte, un'auto contromano ha fatto un incidente frontale e poi si è schiantata, fortunatamente non ci sono feriti gravi, l'uomo alla guida è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso, non sono stati coinvolti pedoni. E poi ancora un'auto, questo è successo questa mattina, un'auto ha colpito tre veicoli parcheggiati e poi si è ribaltata sul posto il 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato per più di un'ora per cercare di rimettere l'auto sul piano strada. E poi continuiamo il caos AMT, parla Edgardo Fano della Faisa Cisal che parla direttamente all'azienda: si può fare molto di più, in emergenza bisogna correre, non camminare. E poi continuiamo, oggi è un lunedì di sciopero dei treni, in questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere, gli orari, le fasce garantite, i link utili per chi si deve spostare con i treni, perché ci sono dei treni garantiti tra intercity e regionali e frecce, quindi per rimanere sempre aggiornati quello è l'articolo. Genoa, 133 anni di passione, ieri sera fumogeni, torce e fuochi alla festa dei tifosi a Bocca d'Asse, migliaia di persone. Per chiudere con lo sport, le parole di Corradi che scuote la Sampdoria verso il Palermo: serve più cattiveria, Vindal intanto è stato confermato. E Moretti torna a Venezia dopo 37 anni con Succederà questa notte, Il tempo perduto dell'amore, trovate la recensione di Dario Vassallo. Queste le notizie, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, alle 8.20 è tempo di aggiornarci sulla situazione del meteo per questa settimana. Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capaci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: È stato un bel weekend, ancora caldo e ancora dunque le temperature hanno continuato a farsi sentire, soprattutto nelle massime. Com'è andata e come inizierà questa settimana?
2: Sì, è proprio così, perché la Liguria è interessata da questo promontorio anticiclonico che ancora nella giornata di oggi e domani continua a garantire, come appunto nei giorni scorsi, tempo soleggiato, temperature elevate, qualche attività cumuliforme sui rilievi con possibili locali rovesci a fondo temporalesco, ma in realtà regna appunto l'alta pressione. In realtà la buona notizia, se così si può dire, questo affinché scendano un pochino le temperature, che sono ancora oltre le medie del periodo, dalla serata di martedì dovrebbe approssimarsi appunto una perturbazione atlantica che porterà un aumento della nuvolosità e temporali nella giornata di mercoledì e anche giovedì. Come dicevi, le temperature sono davvero elevate, ma insomma anche le minime sono piuttosto elevate, tanto è che nella notte non siamo scesi sotto i 25 gradi. Genova ha registrato 25,4, 26,8 a Savona, 25,4 a Imperia, un po' più fresco alla Spezia, dove i gradi sono stati 24, conta che insomma già alle 8:21 ci sono già 29 gradi a Sciarborasca, quindi insomma temperature davvero davvero elevate. Intanto che cosa appunto ci aspettiamo?
0: Grazie Cristina, cerchiamo di recuperare magari l'audio e ci risentiamo tra poco. Noi intanto andiamo avanti e vi raccontiamo anche la cronaca, purtroppo la giornata di ieri.

è stata connotata da una tragedia avvenuta al Rally della Val d'Aveto, un incidente mortale nella seconda gara, quella di ieri appunto domenica del decimo rally. A perdere la vita è stato un copilota sanremese, Stefano Sapracone, pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico della nostra

0: nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua decima edizione. L'incidente durante la prova speciale Due Valli nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sopraccone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sopraccone.
1: E ora parliamo del trasporto pubblico locale. Intanto vi ricordo ancora lo sciopero a partire dalle 21 di questa sera dei treni per 24 ore e poi le questioni di AMT al via da quest'oggi, da questo lunedì, giornate dedicate alle questioni legate al bilancio e al taglio delle corse. Nel mentre la Faesa Cisa, il principale sindacato, invece attacca l'azienda. Si può fare molto di più, dice, in emergenza si corre, non si cammina. Per noi Andrea Popolano.
2: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di AMT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari insieme all'analisi dei flussi e poi l'atteso bilancio del 2024, cuore della questione finanziaria che al momento è stato approvato dal CDA AMT ma ancora non è passato per l'assemblea dei soci, un momento chiave in questo senso. Sarà giovedì 10 settembre quando a Tursi si svolgerà una commissione su MT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di MT, netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
1: È tempo di collegarci con il Tigullio, la nostra corrispondente Elisabetta Biancalani, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a te a tutti telespettatori, buon inizio di settimana. Oggi iniziamo a mettere fieno in cascina per le trasmissioni che riniziano in grande stile. Il mercoledì sera alle 21 Viaggio in Liguria, alle 22.30 presa diretta. Intanto per quanto riguarda Viaggio in Liguria, riniziamo seguendo le stagioni. La vendemmia è iniziata in anticipo quest'estate per il clima particolarmente caldo, ma non dappertutto, quindi io vi mostrerò una vendemmia che riguarda la zona del primo entroterra del Tigullio, sicuramente in un vigneto eroico. Poi in preparazione di presa diretta mercoledì ne vedrete una di Franco Nativo e poi mercoledì prossimo parleremo in questo caso della annata degli ulivi, dell'olio. L'anno scorso pari quasi a zero la quantità prodotta, quest'anno sembra andare molto meglio almeno laddove non ci sono state grandinate, in particolare ci sono state il 20 agosto nella zona del Chiavarese. Dunque che annata sarà? Lo scopriremo e intanto buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, buona giornata a te. Sì, hai citato le trasmissioni che riprendono completamente, diciamo così, da questa settimana. In realtà non si sono mai interrotte, però Viaggio in Liguria, che ha fatto una pausa estiva, avete visto le puntate più belle nel corso di queste settimane, ritorna raccontandovi da un lato il meglio dell'estate che sta ormai arrivando alla sua fine. Riparleremo del Palio del Golfo, per esempio, tanti begli eventi che ci sono stati nella nostra regione, e poi ci apriamo ai temi della stagione, ovvero alla vendita. Andremo a vedere la vendemmia nel Tigullio, ma anche quella delle Cinque Terre, con appunto la vendemmia che è avvenuta qualche settimana prima, quest'anno, proprio a causa del grande caldo. Adesso andiamo allo sport e allora iniziamo con un commento da parte di Mister De Rossi rispetto alla sconfitta contro il Como di venerdì scorso. Intanto il Genoa, che proprio oggi

0: festeggia il suo 133esimo compleanno, De Rossi.
1: Per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Milly ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, l'estate nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante.
0: La Sampdoria è impegnata questa sera in posticipo in trasferta a Palermo, allora sentiamo le parole di mister Bernardo Corradi.
2: Una squadra indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, che dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni, ma averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, è un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne. Dal punto di vista dello staff e dell'ambiente, nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
0: Subito dopo una piccola pausa, il meteo e le notizie di giornata.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Vasco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660

0: Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capaci di Arpal.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Che settimana sarà, Cristina?
1: Una settimana ancora, almeno per i primi giorni della settimana, segnata dal promontorio anticiclonico che continua a garantire, lo farà anche la giornata di oggi e di domani, tempo soleggiato, eccetto qualche attività cumuliforme sui rilievi. E poi dalla serata di martedì, a causa dell'approssimarsi di una perturbazione atlantica, ci sarà un aumento della nuvolosità che porterà mercoledì pioggia temporali e forse, speriamo, insomma, la diminuzione delle temperature, anche perché sia nei valori massimi che nei valori minimi si sono registrate temperature ancora oltre la media del periodo. Basti pensare che questa notte è scesa sotto i 24 gradi, sotto i 25 gradi solo la Spezia, mentre a Genova abbiamo registrato come minima 25 gradi e 4, 26.8 a Savona, 25.4 ad Impera, quindi temperature ancora importanti sia nei valori minimi che in quelli massimi. Intanto vediamo che cosa accadrà nel dettaglio nella giornata di oggi, lunedì 7 settembre. Avremo un cielo ancora sereno, qualche velatura di passaggio sul centro ponente nel pomeriggio e qualche attività cumuliforme sui rilievi, diciamo temporali da calore, in particolare sulle Alpi Liguri. Dalla sera poi ampie schiarite e qualche velatura in transito. I venti che sono deboli, variabili, eccetto al pomeriggio quando si disporranno dai quadranti meridionali, un mare poco mosso e temperature più o meno stazionarie, addirittura le massime si prevedono in lieve aumento con un disagio fisiologico per caldo. Domani, martedì 8 settembre, sarà ancora un cielo sereno al mattino, ma poi dalla sera, come dicevo, ci sarà un aumento della nuvolosità perché si avvicina questa perturbazione atlantica che porterà poi pioggia sulla nostra regione nella giornata di mercoledì, ma i venti saranno ancora deboli con un mare calmo, un aumento poi a mosso sul ponente e temperature in generale calo, cominciano a diminuire un pochino i valori proprio per l'approssimarsi della perturbazione. Per ora, insomma, come dicevo, ancora due giorni di caldo intenso e di sole sulla nostra regione.
0: È una perturbazione, Cristina, che ci porterà verso un clima più autunnale? C'è un'idea rispetto a questo anche a livello di tendenza, oppure solo una piccola pausa e continuiamo invece con quest'estate che sembra, insomma, che non accenna a smettere, a sparire?
1: In realtà potrebbe essere una lunga estate, quello che si vede da questa perturbazione dovrebbe essere un cambio anche di aria, di circolazione d'aria e quindi diminuire leggermente le temperature sia nei valori minimi che nei valori massimi, successivamente appunto alla pioggia che caratterizzerà probabilmente la giornata di mercoledì.
0: Grazie Cristina Capace, allora ci risentiamo nei prossimi giorni, a te buon lavoro e buona settimana.
1: Buona settimana a voi e buon lavoro.
0: E noi parliamo, anzi torniamo subito da Aurora Bottino in Newsroom 28, ancora le notizie del giorno, a te Aurora.
2: Eccoci Eva, sì, andiamo appunto sul nostro sito primocanale.it, vi parlo di questa notizia che trovate sul nostro sito, siete disumani, vergognatevi per questa frase rivolta a due agenti della polizia locale che stavano eseguendo un TSO in strada nel pieno centro di Genova in via San Lorenzo. Una maestra genovese era finita a processo con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, adesso l'insegnante che all'epoca dei fatti aveva 36 anni ed era stata accusata anche di non aver voluto dare ai vigili i documenti, è stata assolta da tutte le accuse. Per il giudice che ha depositato la sentenza, pochi giorni fa, la maestra ha esercitato un mero diritto di critica. I fatti risalgono più o meno al 2020, a processo si era costituito uno solo dei due agenti, lamentando che la frase pronunciata, implicitamente condivisa da altri passanti che avevano osservato la scena, avrebbe reso più difficile il lavoro degli agenti. Questa è la notizia, Eva, a te.
0: Grazie Aurora. Parliamo di funghi, è tempo di raccolta già ormai da diversi giorni, anzi da diverse settimane, ce ne sono in abbondanza anche quest'anno, però c'è sempre il rischio di qualche incidente. Allora andiamo a sentire i consigli, come si va a raccogliere funghi, come si può evitare appunto l'incidente, con il presidente del Soccorso Alpino della Liguria, Roberto Canese.

0: regole sono abbastanza semplici, sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta, diciamo, sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, diciamo affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè, una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa. Quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro, e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia, in modo che eventualmente si può restringere l'area, diciamo, di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a non avere aver mancato rientro delle persone, appunto, che sono andate per funghi, è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca, diciamo, non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo. Quindi, se abbiamo dubbio che una persona, appunto, perché non ha chiamato, non ha raggiunto gli appuntamenti previsti, attiviamo subito la macchina di soccorso. Altra cosa è quella di dotarsi di qualche strumento tipo GPS, tipo telefonino, tipo applicazioni che riescano praticamente a dirci dove siamo per poi migliorare la richiesta di soccorso. A tal proposito, noi sponsorizziamo, perché è stata sviluppata al Soccorso Alpino a Porcari, un'applicazione che si chiama GeoLess, che è gratuita, che proprio dà la possibilità ai soccorritori di risalire la traccia della persona che ha richiesto soccorso, con delle modalità che sono spiegate nell'applicazione.
1: Sono stati pubblicati i dati liguri per quanto riguarda il numero di violenze di genere, i tentativi di stalking per uomini nei confronti delle donne nella nostra regione. In un anno in Liguria si sarebbe registrato un calo del 10% delle chiamate ai centri antiviolenza. Sentiamo.
2: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale, il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobile, che rimangono singolarmente sotto il 3%. Un dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
1: Inizia quest'oggi una nuova settimana, quella che ci porta poi all'inizio della scuola, che sarà lunedì prossimo, il 14 di settembre, e dunque tornano i temi un pochino più autunnali. Tra questi senz'altro c'è quello della nostra salute, soprattutto per i più piccoli, ma anche per le persone più fragili. L'influenza, che è già alle porte, sembra presto, in realtà si inizia a parlarne proprio perché si è chiusa la stagione invernale in Australia, che è quella che ci dà il trend di come sarà l'influenza anche da noi. Che cosa è accaduto lì? Ci sono stati senz'altro meno casi, ma ce ne sono stati alcuni particolarmente gravi, dunque quest'anno anche da noi potrebbero crescere i ricoveri.

0: ospedale. Ne abbiamo parlato col professor Matteo Bassetti.
1: Perché guardiamo l'Australia? Perché sennò i cittadini dicono: ma cosa ce ne frega noi dell'Australia? Ebbene, in Australia c'è già stato l'inverno, quindi noi dobbiamo guardare cosa succede dove c'è già stato l'inverno per capire cosa succederà quando arriva l'inverno da noi. Si fa sempre così per quanto riguarda l'influenza. Ebbene, ci sono stati meno casi in Australia rispetto a quelli che c'erano stati l'anno prima, e quindi uno direbbe: ah, meno male, bene, quindi vuol dire che la stagione influenzale sarà più debole? No, perché ci sono state tanti ricoveri in ospedale, paradossalmente di più di quelli che c'erano stati nell'anno precedente. Quindi, cosa possiamo dire? Che sarà una stagione influenzale di nuovo impegnativa. Non tanto come numeri complessivi, dove forse probabilmente saranno anche di meno, dei 20 milioni di casi, 18, 16, ora adesso non so i numeri esatti dell'anno scorso, però saranno tanti i casi impegnativi sostenuti da due ceppi di influenza, H3N2 e H1N1. Pensi che anche quest'estate noi qui al San Martino, come ha segnalato il gruppo del professor Riccardi anche con voi, abbiamo avuto tanti casi di influenza anche durante il mese d'agosto. Quindi io credo che dobbiamo prepararci per una stagione che verosimilmente intorno a il mese di dicembre, gennaio e febbraio, che sono i mesi un po' centrali di questa infezione, darà molti casi impegnativi che colpiranno soprattutto due parti della popolazione. Da una parte i bambini, che sono quelli che in qualche modo poi portano tra virgolette il contagio anche all'interno della famiglia, dei genitori e poi magari dei nonni, e soprattutto appunto i nonni. I nonni sono le persone con più di 70-75 anni, che sono quelle che possono avere anche le complicanze maggiori dall'influenza, che possono essere complicanze cardiache, complicanze respiratorie. Quindi che cosa bisogna fare? Perché poi questi dati servono per fare delle previsioni. Bisogna organizzarsi da una parte con naturalmente gli ospedali, che devono avere dei posti letto nei momenti più difficili dell'anno, che sono fondamentalmente dal ritorno, diciamo, dalle vacanze natalizie per tutto il mese di gennaio, quindi dei posti letto specifici dedicati per l'influenza, sia al pronto soccorso che nei reparti ospedalieri, e dall'altra parte naturalmente organizzare la vaccinazione, che è in qualche modo lo strumento per prevenire almeno le complicanze più gravi, che sono quelle respiratorie, quelle cardiache e anche i ricoveri ospedalieri. Quindi il vaccino potrebbe anche non funzionare dal punto di vista, diciamo, dell'infezione, ma certamente sappiamo che il vaccino è in grado di ridurre quelle che sono le complicanze e quindi naturalmente i ricoveri. Io credo che, mi auguro che la regione Liguria vorrà fare anche quest'anno quello che si è fatto l'anno scorso. Io ho parlato con l'assessore Nicolò, mi ha garantito che anche quest'anno ci sarà nuovamente il gruppo influenza, e io mi auguro che anche quest'anno si riesca a fornire gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutta la popolazione da 0 a 100, perché insomma l'anno scorso abbiamo avuto dei risultati straordinari con la vaccinazione dei influenzali. Mi auguro che anche quest'anno si possa fare la stessa cosa, sapendo che sarà una stagione probabilmente molto impegnativa, soprattutto per gli ospedali.
0: Una pausa e poi rivivremo insieme le emozioni della premiazione del finale delle vele d'epoca di Imperia.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest.

0: Fest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Something Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: È stata una settimana intensissima quella a Calatanselmi a Imperia, dove proprio nella serata di ieri si sono chiuse le vele d'epoca. L'Imperia Sailing Week ha vinto Falcon e noi ci riviviamo uno dei momenti finali della premiazione, la chiusura della giornata, così come avevamo fatto all'inizio alla partenza con l'alza bandiera. Adesso ecco le immagini della Maina Bandiera a fine manifestazione.
1: Il momento della cerimonia della Maina Bandiera. La Guardia Costiera procede all'ammaino della bandiera italiana, che è simbolo dell'unità della Repubblica e dei valori della nostra nazione.

edizione. L'incidente durante la prova speciale Due Valli nel territorio di Rezzuaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco

0: il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva, finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sopraccone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sopraccone.
1: E ora parliamo di violenza di genere, di stalking. In un anno in Liguria si è registrato un calo del 10% delle chiamate. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobili, che rimangono singolarmente sotto il 3%. Un dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
1: Al centro ancora le questioni di AMT. Questo lunedì si aprono appunto questioni e giornate soprattutto delicate, con al centro le questioni legate al bilancio, al taglio delle corse, nel mentre la Faesa Cisl, il principale sindacato nell'azienda, attacca: si può fare molto di più, in emergenza si corre, non si cammina. Sentiamo.
2: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di AMT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari, insieme all'analisi dei flussi. E poi l'atteso bilancio del 2024, cuore della questione finanziaria, che al momento è stato approvato dal CDA AMT ma ancora non è passato per l'assemblea dei soci. Un momento chiave in questo senso sarà giovedì 10 settembre, quando a Tursi si svolgerà una commissione su MT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di MT, netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
1: Con l'arrivo della stagione riparte la corsa ai funghi, ma è importante saperlo fare in sicurezza, anche perché proprio nelle ultime settimane c'è stata la notizia di un fungaiolo che ha perso la vita nei boschi di Montebruno. E allora andiamo a sentire l'esperto, i consigli da seguire.
3: Le regole sono abbastanza semplici, sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè, una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30.

0: pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa, quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro, e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia in modo che eventualmente si può restringere l'area, diciamo, di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a non aver mancato rientro delle persone appunto che sono andate per funghi è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca, diciamo, non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco, le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Alle 9.05 ancora, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Ci aggiorniamo sulla situazione del traffico, partiamo con la Polizia Locale e la città di Genova.
1: Sì, di nuovo buongiorno e buon lunedì dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. In questo momento il traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, benché in progressivo aumento. In particolare segnaliamo traffico leggermente intenso sulla Moro, direzione Levante, così come in Corso Marconi, in direzione Centro. Segnaliamo anche per lavori di asfaltatura in via Tommaso Ingrea, fra via Antiochia e Corso Torino, lavori in corso, personale della Polizia Locale sul posto. Inoltre questo pomeriggio dalle 14 alle 18 in piazza Matteotti sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale di Genova, come sempre i colleghi saranno pronti e disponibili a raccogliere le vostre segnalazioni e per qualunque richiesta di informazione. Per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale, ogni mattina dopo le 8, dopo le 9, sempre puntuali gli interventi e gli aggiornamenti sul traffico a Genova e adesso gli aggiornamenti sulle autostrade della Liguria. E ancora traffico intenso questa mattina sulla A10 fino al bivio con la A7, l'elicoidale che porta poi alla barriera di Genova Ovest, anche sul Ponte San Giorgio. Il traffico è rallentato da Genova Pra a Genova per l'ora di punta, appunto in corso, così come c'è traffico sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Genova, traffico rallentato a scendere verso il capoluogo ligure. Qui siamo appunto sulla A10, direi, confermatemi regia, queste le immagini in diretta dalle telecamere di Autostrade. Se ci spostiamo sulla A10 nel tratto invece gestito da Autostrade, da Concessioni del Tirreno, continua la coda segnalata già questa mattina di 1 chilometro tra finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia a

causa di un cantiere in corso, mentre se ci spostiamo sulla tratta della A12, invece sempre a gestione di concessioni del Tirreno, quella che parte da Sestri Levante e arriva fino alla Toscana, i chilometri di coda segnalati sono due tra La Spezia e l'inizio della Cisa, dunque della A15, 2 chilometri all'altezza dello svincolo di Vezzano Ligure. Attenzione a chi si mette alla guida. Questa è la situazione del traffico in autostrada, grazie alle regie per le immagini, e adesso ci aggiorniamo sulle previsioni meteo di questo inizio settimana. Lo facciamo come sempre con Cristina Capacci di ARPA, il nostro appuntamento del lunedì.

0: Sì, lo abbiamo sul MAM, ma comunque intanto diamo un occhio anche con le nostre telecamere alle previsioni del tempo per oggi, anzi ci colleghiamo subito con Cristina Capaci di Arpa. Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capaci di Arpa. Che
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: settimana sarà, Cristina?
1: Una settimana ancora, almeno per i primi giorni della settimana, segnata dal promontorio anticiclonico che continua a garantire, lo farà anche la giornata di oggi e di domani, tempo soleggiato, certo qualche attività cumuliforme sui rilievi. E poi dalla serata di martedì, a causa dell'approssimarsi di una perturbazione atlantica, ci sarà un aumento della nuvolosità che porterà mercoledì pioggia temporali e forse speriamo insomma la diminuzione delle temperature, anche perché sia nei valori massimi che nei valori minimi si sono registrate temperature ancora oltre la media del periodo. Basti pensare che questa notte è scesa sotto i 24 gradi, sotto i 25 gradi solo la Spezia, mentre a Genova abbiamo registrato come minima 25 gradi e 4, 26,8 a Savona, 25,4 ad Impera, quindi temperature ancora importanti sia nei valori minimi che in quelli massimi. Intanto vediamo che cosa accadrà nel dettaglio nella giornata di oggi, lunedì 7 settembre. Avremo un cielo ancora sereno, qualche velatura di passaggio sul centro ponente nel pomeriggio e qualche attività cumuliforme sui rilievi, diciamo temporali da calore, in particolare sulle Alpi Liguri. Dalla sera poi ampie schiarite e qualche velatura in transito. I venti che sono debole, variabili, eccetto al pomeriggio quando si disporranno nei quadranti meridionali, un mare poco mosso e temperature più o meno stazionarie, addirittura le massime si prevedono in lieve aumento con un disagio fisiologico per caldo. Domani, martedì 8 settembre, sarà ancora un cielo sereno al mattino, ma poi dalla sera, come dicevo, ci sarà un aumento della nuvolosità perché si avvicina questa perturbazione atlantica che porterà poi pioggia sulla nostra regione nella giornata di mercoledì, ma i venti saranno ancora deboli con un mare calmo, un aumento poi a mosso sul ponente e temperature in generale calo, cominciano a diminuire un pochino i valori proprio per l'approssimarsi della perturbazione. Per ora, insomma, come dicevo, ancora 2 giorni di caldo intenso e di sole sulla nostra regione.
0: È una perturbazione, Cristina, che ci porterà verso un clima più autunnale. C'è un'idea rispetto a questo, anche a livello di tendenza, oppure solo una piccola pausa e continuiamo invece con quest'estate, che sembra, insomma, che non accenna a smettere, a sparire?
1: In realtà potrebbe essere una lunga estate, quello che si vede da questa perturbazione dovrebbe essere un cambio anche di aria, di circolazione d'aria e quindi diminuire leggermente le temperature sia nei valori minimi che nei valori massimi, successivamente appunto alla pioggia che caratterizzerà probabilmente la giornata di mercoledì.
0: Grazie Cristina Capace, allora ci risentiamo nei prossimi giorni, a te buon lavoro e buona settimana.
1: Buona settimana a voi e buon lavoro.
0: E ora ci colleghiamo col direttore Matteo Angeli, buongiorno direttore.
2: Buongiorno Eva.
0: Buon lunedì è il giorno del programma politico. Quali sono i temi di questa settimana, di questo inizio settimana?
2: Eh beh, abbastanza facile e comprensibile anche per chi si guarda da casa. Obiettivamente il tema di questa sera non poteva non essere quello legato al futuro di Haemet. Tra l'altro si entra in una settimana piuttosto complicata, ma anche forse speriamo, anche se ci credo poco obiettivamente, anche che ci dia qualche speranza in più per il futuro, perché intanto tra oggi e domani, e prima l'azienda, poi il comune, dovrebbero incontrare.

0: entrare i cinesi dell'entroterra, quindi già questo è un primo passo, anche se i sindaci dei giorni scorsi avevano chiesto a gran voce di vedere il bilancio, di vedere i numeri, di vedere il piano di risanamento, insomma di avere le carte prima dell'incontro per poter poi ovviamente presenziare questi incontri con delle carte in mano e non con delle parole che poi ovviamente non farebbero altro che rinviare il problema, perché dopo che uno si parla, che magari c'è appunto questo incontro e poi si fanno vedere qualche numero, si accendono dei numeri, poi è normale che per rivedersi servono ancora dei giorni. Invece loro hanno detto dateci prima il piano e i numeri, così poi arriviamo preparati, acceleriamo, visto che le scuole iniziano il 14 settembre. E allora questi sono due giorni importanti, anche se poi obiettivamente vedo poche speranze che i sindaci possano avere delle agevolazioni rispetto al piano che è già stato presentato. E poi giovedì c'è questa commissione importante in comune, tutta la giornata dedicata proprio ad AMT. Quindi insomma una settimana importante, e quindi questa sera non potevamo non dedicare questa trasmissione del lunedì di nuovo all'entroterra. E i sindaci verranno, altri quattro sindaci rispetto a quelli della volta scorsa. Dovremmo avere anche un collegamento con Montoggio in diretta, quindi con la gente del posto che ci verrà qui in strada per raccontarci i disagi, le problematiche e i tanti appunto problemi quotidiani. Quindi ci sarà il sindaco di Ceranesi Montaldo, quello di Bargagli, ma ci sarà anche quello di Crocefieschi Bassignana, insomma ci saranno tanti sindaci che verranno a trovarci, quindi porteranno naturalmente tutte le loro purtroppo brutte esperienze per quanto riguarda il trasporto pubblico, a partire dalle ore 21 in diretta.
1: Grazie a Matteo Angeli, grazie direttore, buon lavoro, a dopo.
0: A voi.
1: E naturalmente appuntamento questa sera in diretta alle ore 21, i temi caldi, una settimana importante per il futuro di AMT, anche per i passeggeri, anche perché lo ricordiamo, lunedì prossimo inizia la scuola, dunque sono molte di più le persone che avranno bisogno di usufruire dei servizi del trasporto pubblico locale. Una pausa, poi ancora focus sulle notizie, andremo anche al Festival del Cinema di Venezia, restate con noi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insieme di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Venti d'azione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sulla Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Alle 9.17 le notizie di giornata dalla Liguria con Aurora Bottino.
3: Eccoci Eva, buongiorno.

0: Buongiorno di nuovo, andiamo a vedere le notizie dalla nostra homepage, da primocanale.it. L'apertura è dedicata alla politica. Salis alla festa dell'Unità di Modena, quella foto che divide e infiamma il Partito Democratico Ligure. E continuiamo con la cronaca, tragedia al rally della Valdaveto, è morto Stefano Fina Sapraccone, il copilota coinvolto in un incidente in cui l'auto, la Skoda Fabia, su cui era a bordo, è finita in un dirupo e poi si è scontrata con un albero. E poi un incidente questa mattina all'alba, paura a Serra Ricò, un'auto contromano ha fatto prima un incidente frontale, poi si è schiantata contro un muro. Continuiamo con la cronaca, un altro incidente questa volta a Genova, a Quinto, un'auto ha colpito tre veicoli parcheggiati e poi si è ribaltata in via Quinto all'altezza della curva per via Maiorana. Il caos AMT parla a Fano della Faisa Cisal e parla direttamente all'azienda. Si può fare molto di più in emergenza, bisogna correre, non camminare. E poi oggi, lo ricordo, è sciopero dei treni a partire dalle 21, nell'articolo tutto quello che c'è da sapere, dalle fasce garantite agli orari e anche i link da tenere a portata di mano se ci si deve spostare in treno con i treni garantiti e quelli che invece non partiranno. E poi il Genoa, 133 anni di passione, ieri sera fumogeni, torce e i fuochi d'artificio nella festa dei tifosi a Bocca d'Asse. Per chiudere con lo sport, Corradi scuote la Sampdoria verso Palermo, serve più cattiveria, intanto confermato Vindal. E poi dal Festival di Venezia, Moretti torna dopo 37 anni con Succederà questa notte, il tempo perduto dell'amore, nella recensione di Dario Vassallo. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, restiamo proprio sul Festival del Cinema di Venezia e andiamo in diretta, ci colleghiamo con Dario Vassallo. Ciao Dario, buongiorno, buon lunedì.
2: Sì, eccoci, buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori, comincia una nuova settimana qui al Lido di Venezia, la settimana che sabato prossimo ci porterà alla consegna dei premi, soprattutto del Leone d'Oro, per il quale ci sono già alcuni pretendenti, primo fra tutti, lo abbiamo detto nei giorni scorsi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, ma altri se ne aggiungeranno verosimilmente nei prossimi giorni. È stato un weekend molto ricco che ha visto la presentazione dei primi due film italiani in concorso, ma soprattutto, se vogliamo, un evento a metà tra il cinema e la musica, perché c'è stato il red carpet dei fratelli Gallagher, Liam e Noel, per la presentazione del documentario Don't Look Back in Anger, che ripercorre la loro riconciliazione dopo 16 anni e il tour straordinario con un grandissimo successo che l'anno scorso li ha portati in giro per il mondo. Ma io mi soffermerei soprattutto sui film italiani, è stato presentato The Echo Chambers di Andrea Palloro, ma poi il film più atteso non soltanto tra quelli italiani direi, ma tra i film più attesi di tutta la mostra, Succederà questa notte, il film di Nanni Moretti che tornava al Lido a 26 anni di distanza da Palombella Rossa. E allora io vi lascio al servizio su questo film interpretato da Louis Garrel e da Jasmine Trinca. Succederà questa notte, con cui Nanni Moretti è tornato dopo 37 anni alla Mostra di Venezia, è uno dei film più apertamente sentimentali della sua carriera. Una storia costruita non tanto sugli incontri, quanto su tutto ciò che impedisce due persone di stare insieme. Il tempo sbagliato, le occasioni perdute, le altre vite che nel frattempo bisogna vivere. Il tutto raccontato attraverso il Matteo di Louis Garrel, la Greta di Jasmine Trinca, che si trovano, si perdono e continuano negli anni a sfiorarsi. Moretti parte ancora una volta dai racconti dello scrittore israeliano Eskol Nevo, già utilizzato per Tre piani, per raccontare qualcosa di semplicissimo. Due persone che potrebbero amarsi ma sembrano condannate a incontrarsi sempre nel momento sbagliato. Matteo e Greta non sono separati da ostacoli insormontabili, ma quando uno è pronto, l'altra non lo è. Quando una porta sembra aprirsi, qualcosa la richiude. Quando finalmente potrebbero scegliersi, esiste sempre un'altra persona, un'altra responsabilità, un'altra vita. Moretti racconta così l'amore soprattutto come una questione di tempo. Possiamo incontrare la persona giusta e perderla semplicemente perché è arrivata 5 minuti troppo presto o 10 anni troppo tardi. Non cerca la grande passione cinematografica, quanto la sensazione che fra due persone esista una possibilità destinata a sopravvivere, anche quando tutto sembra dimostrare il contrario. E se Garrel porta nel personaggio la sua consueta leggerezza malinconica, Jasmine Trinca gli risponde con una Greta più inquieta, continuamente divisa fra ciò che desidera e ciò che pensa di dover desiderare. Forse questo è l'aspetto più curioso di Succederà questa

notte. Il Moretti che conosciamo ha spesso guardato i sentimenti attraverso il dubbio, l'ironia e la nevrosi. Qui invece sembra quasi non voler difendersi. Crede nel melodramma, nelle coincidenze e perfino, con una sincerità che può apparire ingenua, nella possibilità che la vita conceda un'altra occasione. È il limite del film. Quando rimane vicino ai personaggi, ai silenzi, ai gesti e alle cose che Matteo e Greta non riescono a dirsi, succederà questa notte possiede una delicatezza autentica. Quando invece il gioco delle coincidenze

0: incidenze sono troppo programmatiche, alcune storie secondarie rimangono deboli e a tratti Moretti sembra compiacersi un po' troppo della propria malinconia. Ma c'è qualcosa di disarmante nel vedere un regista da sempre così protetto dall'intelligenza e dall'ironia abbandonarsi senza vergogna al sentimento. Succederà questa notte è un film che vuole credere nell'amore, non necessariamente nell'amore eterno, piuttosto nell'amore che aspetta, che sopravvive alle vite che abbiamo vissuto, alle persone che siamo diventate e soprattutto alle parole che non abbiamo avuto il coraggio di pronunciare quando avremmo dovuto. Perché la cosa veramente terribile, sembra dire Moretti, non è scoprire di aver aspettato inutilmente, ma smettere di credere che possa ancora succedere.
1: E a brevissimo continueremo a parlare di cinema con la nostra rubrica del lunedì, quella del film della settimana. Vi ricordo la programmazione di quest'oggi su Primo Canale alle 9.30, il medico risponde, il dottor Samir Sukkar, direttore della dietetica e della nutrizione clinica del Policlinico San Martino. Parleremo di rientro delle vacanze, cosa mangiare per rimettersi in forma. Alle 10 arriva Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, i vostri contributi, le vostre telefonate, i vostri messaggi. 12.30 con Tiziano Berti, Newsroom 28, il punto e le notizie, gli aggiornamenti dell'ora di pranzo. Alle 13 c'è Calcio e Pepe con Graziano Cesari e tutti i suoi ospiti e commentatori per raccontare il weekend calcistico. Oggi il compleanno del Genoa, stasera invece gioca la Samp in trasferta a Palermo. Il Primo Giornale alle 18, l'informazione della giornata. Alle 21 questa sera il programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli, si parlerà di AMT, la situazione soprattutto legata all'entroterra con tanti sindaci dell'entroterra genovese che sono ospiti in trasmissione. Questa è la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Primo Mattino vi saluta qui, noi ci rivediamo domattina puntuali alle ore 8.

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo
1: andrà a finire molto male.
2: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, don't die ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica che preferisce disorientare lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.

0: rivoluzione abbia inizio!
1: Buona fortuna, divertiti e non morire.
2: Come?

0: Non ve l'addolcirò. Vi aspetta una notte molto strana.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Samir Succar, direttore della dietetica e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Allora, numero verde per le vostre telefonate in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professore Succar, ritorniamo, insomma tanti tornano dalle vacanze, anche io. Allora, quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori per rimetterci in forma? Sappiamo che durante le vacanze magari abbiamo mangiato un po' di più, abbiamo mangiato ad orari diversi, abbiamo mangiato magari anche cose diverse, abbiamo tenuto un'alimentazione che non è quella nostra d'abitudine. Intanto sì. È necessario rimettersi a dieta, quali consigli possiamo dare?
1: Allora, innanzitutto bisogna cercare di tornare su un regime alimentare un pochino più adeguato alla nostra mediterraneità. Innanzitutto bisogna vedere un po' che vacanze abbiamo fatto, perché ci sono persone che d'estate perdono peso, stanno meglio, mangiano più verdura, più frutta, e altri invece che si dedicano a consumare tonnellate di gelati, a mangiare con gli amici, nulla di vietato ovviamente, però è evidente che sono comportamenti antitetici.

0: Cina. Quindi fondamentalmente, se abbiamo approfittato dell'estate per mangiare meglio, non variamo sicuramente la nostra alimentazione, altrimenti dedichiamoci un po' di più a coloro i quali hanno passato a fare bagordi la loro estate, o quantomeno le vacanze passate con amici a mangiare, a fare grigliate, eccetera, eccetera. Quindi si sono un po', diciamo, non dico intossicati, ma si sono accumulate tossine, soprattutto se si è mangiata carne alla brace, quindi tutta una serie di alimenti che contengono fondamentalmente composti aromatici policiclici, che possono essere considerati come il fumo di sigarette. Ora quindi ripetiamo il nostro consumo di frutta e verdura, cerchiamo di prevalere sui consumi di frutta prevalentemente con vitamina C, quindi agrumi, kiwi, fragole. Cerchiamo di rialimentarci con alimenti che sono prevalentemente poveri di grassi saturi, e quindi privilegiamo il pesce se vogliamo mangiare appunto alimenti di origine animale, o le uova. Privilegiamo invece la nostra cultura mediterranea con legumi possibilmente ricchi di integrali e cereali ricchi di integrali. Ma naturalmente ricordo sempre che la dieta mediterranea non è una dieta che mantiene facilmente il peso, bisogna adeguarla alle quantità e fabbisogni delle persone, per cui anche con la dieta mediterranea si corre il rischio di aumentare di peso, se questo è un problema. Teniamo conto poi anche della numerosità di persone che hanno problematiche diabetologiche, problematiche cardiovascolari, e quindi da questo punto di vista favorire un'alimentazione mediterranea ricca di frutta e verdura, cercando di ridurre il rapporto di carboidrati a quello giusto. E quindi se uno mangia la pasta non deve mangiare il pane, se uno mangia, che so io, le patate non mangia il pane, e viceversa. Questa è una regola d'oro che serve a mantenere, a bilanciare gli equilibri. C'è da dire che seguendo anche una schema dietetica che ormai da 30 anni abbiamo consolidato, ovvero alternare un giorno con quantità minore di calorie, soprattutto da carboidrati, che poi significa ridurre anche i lipidi, abbiamo un mantenimento maggiore del peso rispetto a chi continua a mangiare tutti i giorni una buona quantità di carboidrati e di grassi. Questo perché evidentemente bisognerebbe privilegiare in un'alimentazione soprattutto la frutta e la verdura, che forma volume, e questo è il nostro segreto.
1: Senta, professor Succar, quanto è importante l'idratazione, il sonno, l'attività fisica per, in generale, diciamo, no, rimetterci in forma? Non è solo l'alimentazione.
0: Allora, io ritengo essenziale che insieme con l'alimentazione si curi rigorosamente l'attività fisica. Nel mio ultimo libro che ho fatto, Diete e digiuni, ho aggiunto le principi della longevità, che sono sostanzialmente quelli legati a un'attività fisica costante, quotidiana, perché il fatto di farla saltuariamente può essere vantaggioso, ma l'attività fisica deve essere quotidiana. Il segreto sarebbe quello di farla possibilmente a digiuno, in modo tale che la quantità di glicogeno, che è la fonte di zuccheri che si trova prevalentemente nel fegato al mattino, si consumi prima, e questo porta dei vantaggi notevoli per quello che viene considerata la cosiddetta autofagia, che è anticipata appunto dall'attività fisica. L'attività fisica, ecco, un segreto importante: farla possibilmente e provare a parlare, che quando si parla e si riesce a parlare bene si fa un'attività fisica di bassa intensità. Se si fa un'attività fisica, si parla e non si riesce a parlare perché il fiato si spezza, allora a questo punto è eccessiva. L'attività fisica che va fatta per almeno 20 minuti al mattino è quella di fare una prova, parlare. Se si riesce a parlare in maniera un po' spezzettata, quella è un'attività fisica a moderata intensità, e questo è un segreto importante che trasmetto sempre a tutti coloro i quali vogliono fare una buona attività, perché l'attività fisica appunto deve essere costante. E tra l'altro suggerisco spesso di farla in salita, fare delle salite se uno ha la possibilità di andare fuori di casa, deve camminare in salita, possibilmente a passo veloce o a corsetta, o altrimenti

0: con un buon tapirulano, oppure con una cicletta, con uno stepper a casa, o persino anche sulle scale di casa, se vogliamo essere un pochino più liberi, anche sulle scale delle proprie abitazioni, perché no? Perché non fare un'attività fisica?
1: Sukar, in questi ultimi mesi soprattutto si è molto parlato, no, anche dei farmaci per dimagrire. Abbiamo visto purtroppo anche come molte persone che non ne hanno effettivamente necessità le abbiano usate. Allora, quali sono gli errori più comuni? È la fretta, la voglia di perdere peso in poco tempo e non pensare invece a modificare il nostro stile di vita e a modificare il nostro modo di mangiare? Di alimentarsi.
0: Guardi, è evidente che la cura del sovrappeso complicato significa sovrappeso con un'associazione di patologie come diabete, ipertensione, dislipidemia, eccetera, eccetera, e l'obesità sono cure. Quindi diciamo che non possiamo demandare esclusivamente allo stile di vita questo. È ovvio che lo stile di vita è la base assoluta della nostra, diciamo, alimentazione, cioè l'alimentazione deve seguire lo stile di vita. L'altro aspetto fondamentale è l'utilizzo dei farmaci laddove ci sia la necessità di controllare meglio quello che è patologia, ovvero l'eccesso di apporto alimentare, e mantenere soprattutto nel tempo questo controllo, perché i sistemi di regolazione dell'organismo per riacquistare il peso purtroppo sono molto subdoli, e quindi è necessario ricorrere ai farmaci soprattutto quando appunto si sospende la terapia, cioè si vuole sospendere la terapia. In realtà non si dovrebbe sospenderla nell'immediato, perché questi farmaci hanno una loro azione importante e ne vanno mantenuti nel tempo fin tanto che il soggetto non raggiunge un equilibrio. Ora, questo abuso dei farmaci invece per le persone che sono enorme peso, che può, o il modesto sovrappeso senza neanche complicanze, è un problema grosso, perché evidentemente dipende dal controllo che si fa di questi farmaci. Purtroppo, evidentemente, facendo sì che i farmaci siano sempre più liberalizzati, se pensate, che so io, nei paesi arabi li vendono liberamente nelle farmacie, a Dubai, un posto di questo genere, evidentemente questi farmaci sono facilmente raggiungibili e sono facili, perché poi le vie facili sono le più, diciamo, più accettate dalle persone. Tenendo conto che ci sono dei rischi di perdere la massa muscolare, rischi di fare una dieta profondamente squilibrata, perché una dieta fatta con gli analoghi di GLP-1 o dai GLP-1, GIP o altri ancora che stanno affacciandosi, purtroppo porta a una riduzione importante dell'appetito e delle scelte alimentari, per cui si finisce per avere delle problematiche, soprattutto di calo della massa muscolare e eventualmente anche dei rischi se appunto abbiamo persone che hanno delle problematiche alla policisti o altro, vanno affrontate con una certa attenzione. Quindi attenzione, non abusiamo di questi farmaci, e soprattutto qualora si utilizzino per motivi appunto di salute, bisogna farsi seguire da medici e dietisti, eventualmente per aspetto dietetico, specialisti nel settore.
1: Allora, dovremmo avere la prima telefonata all'800 640 771. Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita. Colgo l'occasione, mi sente?
1: Sì, la sento, Margherita.
2: Ecco, colgo l'occasione per ringraziare dopo tanti anni il dottor Sukar, perché io ci ho sempre a portata di mano il suo libro di tanti anni fa, Il cibo sia la sua medicina, e di lì prendo sempre spunti su cosa bisogna mangiare in certe malattie e tutto. Grazie dottore, mi ha fatto piacere vederla. Grazie, buongiorno.
0: Grazie, un intervento, non una domanda, ma mi ha fatto molto piacere, a distanza di anni, ormai 20, sicuro anche di più.
1: Ah, insomma, Margherita allora è una sua, come dire, fan dai primi tempi, professor Sukar.
0: Sì, ma le dico la verità, la cosa molto bella di quest'anno è che abbiamo pubblicato uno studio, che adesso è in stampa, in cui appunto la dieta alternante, la carbo switch, una dieta in cui si mangia un giorno pochi carboidrati e pochi grassi, quindi

0: molte verdure e un po' di proteine, e il giorno successivo si mangia una dieta equilibrata, dimostra nel tempo, a distanza di 10-15 anni, di mantenere e far mantenere il peso con uno schema due volte alla settimana di mantenimento senza carboidrati e senza lipidi, il peso rispetto alla normale, diciamo, dieta ipocalorica. E questo è uno studio interessante, e quindi di lì poi è nata anche, come dicevo, il nuovo libro Diete di Tuni, e in cui faccio una panoramica di tutte le diete, perché in realtà molte sono competenti diete per fare calare di peso, ma soprattutto esistono diete preventive, esistono diete che hanno un significato importantissimo nell'apparato digerente, il microbioma è un altro aspetto essenziale, per cui la fibra, la verdura e altro deve essere uno dei punti cruciali, però non sempre sono tollerate, perché ad esempio pazienti che hanno soggetti che hanno colon irritabile, il sindrome dell'intestino irritabile, hanno la necessità di ridurre tutta una serie di alimenti che fermentano. Infatti si parla di dieta low FODMAP proprio per queste patologie che necessitano di un controllo maggiore per il gonfiore intestinale, per i diverticoli e altro. Quindi insomma, panoramica su un po' tutti i sistemi, anche sui digiuni, digiuno intermittente, restrizione calorica oraria, che sono tutti meccanismi estremamente vantaggiosi e utili soprattutto nelle malattie metaboliche, perché le malattie metaboliche si giovano moltissimo di un controllo, un cronocontrollo, la crononutrizione, quindi l'apporto alimentare in determinate fasce della giornata.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Eccoci ancora insieme con il professor Samir Sukar, stiamo parlando del ritorno dalle vacanze, rimettersi in forma, un'alimentazione corretta, insomma se ci siamo un po' lasciati andare durante le ferie, andiamo con le vostre domande al 347-67-66-291. Buongiorno, è vero che bere acqua e limone al mattino aiuta davvero a dimagrire o è un falso mito? Grazie Patrizia.
0: Ma sostanzialmente è un falso mito, sicuramente.
1: La sua faccia ha detto tutto.
0: Sì, il limone è un buon agrume ricco di vitamina C, può essere utile stranamente per chi soffre di problemi digestivi, perché l'acido citrico è un acido debole, aiuta appunto a ridurre l'acidità, peraltro qualcuno non lo tollera affatto. Sicuramente non è un presidio né terapeutico né non aiuta sicuramente a dimagrire. Certo, se poi uno non mangia in generale, allora mi scusi la battuta, ma a questo punto evidentemente l'acqua e il limone sicuramente non sono fonti energetiche, questo è certo.
1: Per tornare in forma è consigliato eliminare completamente i carboidrati, soprattutto a cena? Grazie Massimo.
0: E in realtà no, però può essere vantaggioso ridurre fortemente i carboidrati a cena, perché generalmente i carboidrati vengono utilizzati prevalentemente di giorno, mentre di notte si tende appunto a creare grassi, quindi un eccesso di carboidrati serale può portare evidentemente a una maggiore sintesi di grassi, ma non solo, a una minore tolleranza glucidica. Infatti le restrizioni caloriche orarie, che sono una variazione di quello che viene un po' del mondo del digiuno intermittente, permette di migliorare le performance, diciamo, diabetologiche, quindi l'insulino resistenza, grazie al, diciamo, consumo maggiore di carboidrati nelle fasce orarie del mattino e del mezzogiorno, con una riduzione dei carboidrati, per cui è parzialmente vero. Naturalmente non è necessario la completa esclusione dei

0: carboidrati. Da questo può essere invece molto vantaggioso se i carboidrati sono ridotti e possibilmente vengono utilizzati integrati a sera.
1: Buongiorno, esiste qualche alimento o bevanda in grado di accelerare il metabolismo? Grazie Simona.
0: Dunque, l'epigallo catechin gallato che è contenuto nel tè verde, ma insieme anche alle catechine sempre del tè, ha delle azioni sul metabolismo. Sicuramente poi esistono, queste azioni si esprimono soprattutto sui beta 3 recettori del tessuto adiposo e quindi diciamo esistono sostanze che sicuramente possono essere aiutare appunto il consumo calorico. Un'altra cosa importante è il freddo, che attiva sicuramente il nostro sistema del tessuto adiposo bruno e diciamo una minore attenzione a coprirci quando viene inverno è associata a un potenziamento del tessuto adiposo bruno. Non dico di mettersi nel frigo o nel freezer, però diciamo questo può essere associato. Comunque dicevo, per quanto riguarda gli alimenti, ricordo i dati più importanti sono sul tè verde.
1: Visto insomma la sua carriera in questi anni, lei si è reso conto, ha notato una attenzione maggiore in quest'ultimo periodo del mangiare sano, di che cosa si mangia, non solo vorrei dimagrire, ma restare in forma, oppure sono un po' mode così anche soprattutto sui social e anzi molto spesso persone si affidano a consigli che trovano, una volta si diceva al dottor Google, adesso ormai insomma sono i social ed è l'intelligenza artificiale.
0: Ma evidentemente l'intelligenza naturale è preferibile all'intelligenza artificiale, sebbene l'intelligenza artificiale appropriatamente associata a un'intelligenza naturale consente di avere una marcia in più su tutti i livelli. Tornando invece al fatto della discussione a proposito di alimentazione sana, eccetera, e io ho visto crescere in tutti questi anni, da quando mi sono laureato, non dico quando, ma sono passati diversi annetti, una maggiore attenzione sia agli aspetti di salute in senso lato, non soltanto alla dieta come perdita di peso. Grazie a Dio i dietologi ormai non sono configurabili solo come quelli che fanno dimagrire, ma coloro i quali fanno, diciamo, esprimono delle competenze in tutto l'ambito della nutrizione. Uh-huh. Io mi sono occupato moltissimo di nutrizione artificiale, continuo a occuparmi di nutrizione artificiale, di disfagia, di disturbi alimentari, di un grande obesità, però evidentemente questo è 360 gradi. Tornando un pochino alla domanda che mi ha fatto lei, io credo che si parli molto di dieta, ma con scarsissima competenza. Questo è un problema grave, perché ma in generale un po' su tutto, basta pensare alla politica, e comunque chiunque si improvvisa, ormai esistono dei blogger che fondamentalmente parlano di nutrizione senza avere minimamente una cultura in questa tematica. La visione dovrebbe essere globale, purtroppo bisogna considerare l'uomo nell'ambito della specie umana, una specie animale che evidentemente ha avuto nei secoli una variazione notevole dei suoi consumi alimentari. Questo porta sicuramente a delle conflittualità anche culturali, perché dal fatto che noi eravamo nell'età della pietra prevalentemente dei consumatori, dei cacciatori raccoglitori, alla cultura poi neolitica che invece ha portato alla coltivazione delle piante, evidentemente questo ha portato a una diversa cultura alimentare. Prima si cacciava, quindi si cacciavano piccole prede, si raccoglievano radici, si prendevano semi oleaginosi, si raccoglieva un po' tutto e quindi bene o male era un'alimentazione molto equilibrata nonostante tutto, sebbene i soggetti dovevano praticamente andare tutto il giorno a cercare alimenti, e il passaggio al neolitico ha fatto sì che invece è nata la cultura del consumo dei cereali e quindi del consumo di grosse quantità di carboidrati complessi che prima non erano facente parte della nostra cultura. Cosa voglio dire? Voglio dire che evidentemente nascono delle scuole di pensiero che sono

0: scientifiche e non scientifiche, che dicono bisogna mangiare carboidrati, non bisogna mangiare carboidrati, bisogna mangiare solo proteine, bisogna attaccarci. Io ho una visione ovviamente legata alla medicina evoluzionistica, per cui attraverso l'evoluzione noi siamo in grado di comprendere veramente una miriade di meccanismi fisiologici, per cui se seguiamo i nostri principi evoluzionistici possiamo dare dei suggerimenti corretti. Però ricordiamoci che come tutti gli esseri viventi il nostro DNA muta anche in rapporto all'ambiente, quindi certo. Se un ambiente comincia a creare le coltivazioni, se si cominciano a produrre quantità di cereali, anche il nostro organismo poi nel tempo varia e comincia a trovare naturale il mangiare appunto carboidrati in grandi quantità. Quindi tutto questo cosa produce? Da una parte una falsa informazione, dall'altra la necessità di differenziare sempre di più gli organismi animali, gli organismi umani, in base alla loro genetica, e nascono infatti studi sulla nutrigenetica, sulla genomica, sulla epigenetica e quindi le interazioni su determinate popolazioni degli alimenti. Alcune persone tollerano meglio, sappiamo ad esempio il glutine. Il glutine è un qualcosa che è nella cultura prevalentemente medio orientale, è una fascia della popolazione anatolica che si è trasferita in Europa, ha una più elevata diciamo tolleranza al glutine, mentre popolazioni che sono di origine invece slaviche, germaniche, che avevano meno contatti con il glutine, hanno una più elevata frequenza di intolleranza al glutine. Quindi questo cosa vuol dire? Che non siamo tutti uguali, certo. Che la nostra alimentazione va personalizzata, e la personalizzazione non può essere personalizzata attraverso il blogger che dice mangia quello, ma perché?
1: Che è tutto uguale. Lei è a Berlino, la lascio andare perché insomma so che il congresso insomma ha i suoi tempi, poi magari ci sentiamo al suo ritorno, perché mi sembra di capire che al centro ci sia anche ancora di più l'importanza della nutrizione in vista della prevenzione poi di determinate malattie, professor Zucker. Quindi una volta poi, insomma, che poi ritorno magari ci sentiamo e facciamo il punto su quello che è emerso.
0: Benissimo, vi saluto e saluto tutto il pubblico che è stato a sentire, anche la signora Margherita che mi ha fatto piacere.
1: Grazie, grazie professor Samir Zucker, buona giornata e buon lavoro.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, un incidente mortale nella seconda giornata di gare del decimo rally della Val d'Aveto. A perdere la vita è stato il 43enne sanremese Sapraccone Stefano, un pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico. Sentiamo.
1: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto al rally della Val d'Aveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua decima edizione. L'incidente durante la prova speciale Due Valli nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sapraccone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro.

0: che hanno conosciuto Stefano Sapracone.
1: E ora parliamo di violenza di genere, di stalking. In un anno in Liguria si è registrato un calo del 10% delle chiamate. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobile, che rimangono singolarmente sotto il 3%. Che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
1: Al centro ancora le questioni di AMT. Questo lunedì si aprono appunto questioni e giornate soprattutto delicate, con al centro le questioni legate al bilancio, al taglio delle corse, nel mentre la Faesa CISL, il principale sindacato nell'azienda, attacca: si può fare molto di più, in emergenza si corre, non si cammina. Sentiamo.
2: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di AMT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari insieme all'analisi dei flussi e poi l'atteso bilancio del 2024, cuore della questione finanziaria che al momento è stato approvato dal CDA AMT ma ancora non è passato per l'assemblea dei soci. Un momento chiave in questo senso sarà giovedì 10 settembre quando a Tursi si svolgerà una commissione su MT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di MT, netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
1: Con l'arrivo della stagione riparte la corsa ai funghi, ma è importante saperlo fare in sicurezza, anche perché proprio nelle ultime settimane c'è stata la notizia di un fungaiolo che ha perso la vita nei boschi di Montebruno. E allora andiamo a sentire l'esperto, i consigli da seguire.
3: Le regole sono abbastanza semplici, sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè, una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa. Quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia in modo che eventualmente si può restringere l'area di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a non aver mancato rientro delle persone appunto che sono andate per funghi è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo

0: di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, è il caso di dirlo, dopo due settimane ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti e 10 secondi quando riparte al servizio del pubblico, linea diretta alla nostra cara bella trasmissione, ben ritrovati, non ci sentiamo due settimane, mi siete mancati tantissimo, anzitutto devo ringraziare uno stellare franco nativo, penso che un domani, un prossimo domani sarò io il suo gregario, sarò io a lanciarlo, perché come ha portato avanti al posto mio, ma meglio di me, queste due settimane nelle quali non ci siamo stati. Quindi grazie Franco, io l'ho proposto, lo sapete che da tempo immemorabile propongo Franco, ma neanche a Primo Canale, alla rete regionale, lo propongo a quell'imperdibile appuntamento del sabato, il sabato itinerante del TG3, per dare un po' di spunto, un po' di gioia, un po' di visibilità, di allegria alla trasmissione regionale. Quindi grazie Franco, sei stato bravissimo, spero a questo punto di avvicinarti nell'impegno, nella bravura che hai avuto verso i nostri telespettatori. Partiamo con Andrea Rocchiccioli, partiamo con Mario Bocuni, un caro saluto a Tiziana che è rientrata oggi, anche lei in splendida forma, le colleghe che sono al lavoro, diciamo che siamo abbastanza fortunati. Possiamo ripartire, davanti a noi avremo una stagione, non sappiamo come sarà, non sappiamo quale sarà, non sappiamo cosa succederà, è comunque una stagione importante, ma è importante essere qui su Primo Canale, è importante essere qui sulla prima assoluta, anche perché non c'è altro, sarebbe bello avere dei competitor, no? Sarebbe bello avere una TV con la quale essere in competizione, una volta noi facciamo 100.000 telespettatori, domani li fa quest'altra, le fa 102.000, allora noi cerchiamo di superarla, in realtà la nostra è una corsa solitaria, non è come quella di un gigantesco Kimi Antonelli, che ricordo il marchio di Maranello, che lo nomino, rifiutò, dici no, per carità, noi un pilota, noi no, noi non possiamo puntare su Kimi Antonelli, è arrivato Toto Wolff e così il fenomeno adesso è batte bandiera italiana su macchina tedesca. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Oh Flaviana, buongiorno, ben ritrovata.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Poi. Faccio i saluti a Frank perché sì. È stato bravissimo, un bravo ragazzo.
0: Sì, sì, sì, io ho cercato di seguirvi, siete stati veramente in ottime mani. Franco direi che può tranquillamente condurre 3-4 ore di questa trasmissione. Un giorno sarò io a sostituirlo quando lui sarà in ferie.
1: Ma ti ora sei andata a raccogliere i funghi? No.
0: Ti dirò, ho sentito che parlavate di funghi. Ho sentito, però dalle mie parti non ho incrociato il,

0: il boleto, lo sfugnoso, insomma, non gli ho neanche, la manita falloide, manco quella. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Però ho sentito che ne parlavate.
1: Sì, sì, va bene, allora ben tornato.
0: Grazie, e adesso vi tocca purtroppo, con il, dopo appunto queste due settimane col brillante giovane Franco, vi toccano almeno 9 mesi, 10 mesi del povero Henry. Comunque grazie Flaviana, 10 e 8, ricordo, beh, per esempio io parlo poco delle nostre piattaforme, possiamo dire così, internet, Facebook, Instagram, le pagine lette, però so che siete, ho visto l'editore che ha mandato a noi un messaggio, 7 milioni di persone che ci avete seguito durante l'alluvione, insomma quel mini alluvione, milioni di persone che hanno seguito la nostra trasmissione, hanno seguito Primo Canale. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono io Roberto.
0: Roberto, buongiorno, da dove?
2: Buongiorno, da Genova Molfetta. Io chiamo per conto di mio figlio che stamattina è andato a lavorare, lui lavora a Piedemonte e prende il treno da Savignone, prende la Corriera, va giù a Busalla, prende il treno per Bogliasco, per Bolzaneto, a Bolzaneto stamattina ha dovuto prendere il taxi per andare a lavorare a Piedemonte,
0: sì,
2: perché non c'erano le Corriere, sì. Questo è il discorso dell'MT,
0: sì.
2: Pare che per questo giorno non ci sono Corriere o sono guaste,
0: sì.
2: Non lo so, ecco, la vergogna di MT, di queste zone collinari, zone da Val Bisagno, sì. Val Polcevera, eccetera eccetera, la settimana scorsa ha dovuto prendere il taxi da Busalla per tornare a Savignone, ha dovuto prendere
0: costicchia, insomma, costicchia, dico, un taxi
2: come?
0: Costa un po' un taxi da...
2: Certo, da Busalla a Savignone ho speso 13 euro venerdì.
0: Insomma,
2: usava 13 euro, uno va a lavorare e poi deve spendere 13-14 euro, 15 euro di taxi per poter tornare a casa o per poter andare a lavorare.
0: Certo.
2: Una cosa. Tra l'altro mio figlio ha l'abbonamento, interruzione di pubblico servizio, punto di domanda. Non lo so, non penso che si possa andare avanti così,
0: sì.
2: Perché tutte le persone... Tra le altre cose c'è una cosa che io non riesco a capire, c'è una corriera, perché qui ormai andiamo avanti, sciopero dei treni, sciopero degli autobus, tutte le settimane c'è qualcosa. C'è una corriera che parte da Montoggio e viene a Genova, ci siamo?
0: E
2: quell'autostrada. Ora, questa corriera arriva, passa da Bolzaneto, ma non si ferma a Bolzaneto. Cioè le persone che devono andare a Bolzaneto, se ci sono dei treni, sono fregate, lo possono prendere solamente quelli che vengono a Genova. Cioè uscire, arrivare a Bolzaneto, uscire dal casello, arrivare giù dalla rotonda, fare scendere le persone che occorre il viaggio fino a Bolzaneto, riprendere l'autostrada e arrivare a Genova, non mi pare che sia una cosa così difficile.
0: Sì, no. No, non lo è, probabilmente non ci hanno pensato, cioè probabilmente... ma io dico probabilmente, intanto non pensavo, io mi immaginavo, grazie Roberto, grazie, io speravo, dico, sta a vedere che dopo 2 settimane si aggiusta tutto, io torno a casa, questa è casetta nostra, no? Nostra, torno a casa e non si parla più di MT, e non si parla più di AMIU, ma porca miseria, uno sta via 2 settimane, io non ce la faccio più a parlare di questo, povero Franco, immagino che due settimane è un tormento a parlare di AMT. Pensate che c'è qualcuno tra di voi che scrive, non scrive AMT per dire quanto crediamo nell'azienda regionale, ma ho visto i messaggi, scrive MT. Allora, quello che lei dice è corretto, ma secondo lei qualcuno lo sa? Qualcuno degli uffici, coloro che hanno noleggiato le Audi, coloro che hanno noleggiato i Jeep Cherokee, lo sanno che si potrebbe uscire, come dice lei, al casello, la rotonda, quella con la locomotiva, lasciare le persone a Bolzaneto, caricare Bolzaneto, riprendere autostrada, andare? Io penso che sindacalmente Boh, non penso che l'autista non possa non farlo, poi si metterà d'accordo i sindacati, ma secondo lei ai piani alti, perché si dice così, normalmente chi dirige sta ai piani alti, non si sa perché non sia mai a quelli bassi, ma perché deve stare ai piani alti? Ai piani alti più sei alto e più sei lontano dalla gente.

0: Secondo lei un input del genere è mai balzato nella mente dei piani alti MT? O come qualcuno scrive MT? Però ragazzi, dopo 2 settimane, la seconda telefonata, e immagino che cosa arriverà ancora. Sapete che c'è stato un problema col carburante, con la nafta? Io ero lontano, ero in un paesino del Piemonte, però mi sono un po' aggiornato, ci sono stati problemi con la nafta, alcuni pullman, alcuni autobus hanno dovuto fermarsi, deve venire un'azienda da Roma per valutare la nafta si è imputridita, non dico annacquata, però ha dei problemi, e quindi tanti autobus si sono dovuti fermare per questo. Comunque grazie, perché è stata chiusa la rimessa di gavette, credo, tutti sono stati trasportati nell'altra Guglielmetti, e hanno scoperto che appunto la nafta non era pura come avrebbe dovuto essere, e quindi problemi. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Mari.
0: Mari, buongiorno.
1: Bentornato, tutto bene?
0: Sì, bentornati voi, ci mancherebbe, ripeto, spero che Franco ascolti, siete stati in ottima compagnia. Io penso che un domani potrà Franco tranquillamente. Forse però guadagnerà forse di meno di se prende me. Tutto bene Mari?
1: Abbastanza. Non lamentiamoci, perché sennò sarei proprio...
0: Sono giornate un po' particolari,
1: Succedono tante cose,
0: addirittura vedo qui, guarda, auto colpisce 3 veicoli parcheggiati, poi si ribalta a quinto. Poi voi mi dite, ma...
1: L'ho vista adesso.
0: Vedi? Auto colpisce 3 veicoli parcheggiati, poi si ribalta a quinto. Ma certo, poi sono i ciclisti, certo che il male sono i ciclisti, voi avete ragione, però ogni tanto non pensiamo mai a cosa combinano gli autisti delle automobili. Le tue creature come stanno, Mari?
1: Abbastanza, facciamo le corna.
0: Abbastanza.
1: Tutto procede per il meglio.
0: Diciamo bene, no? Non abbastanza.
1: Sì, esatto, ma quando si dice così poi finisce sempre che succede qualcosa.
0: Sì. No, infatti, quando dice tanti auguri, passatele bene, calma. Io sono stato bene. Devo dire, è stato bene, forse superiore alle aspettative, mi sono sentito bene, non vedevo l'ora di tornare con voi, insomma, vedevo l'ora di sentirvi, vi ho seguito, insomma, a distanza, ripeto, è stato molto piacevole seguirvi. Mari, grazie, mi raccomando, grazie.
1: Ciao.
0: Poi abbiamo a Genova una scuola dell'infanzia dedicata all'astrofisica Margherita Hack, hai capito? Pensate che la mia mamma, poi uno dice, però noi siamo di basso profilo, venne premiata, vi parlo di qualche decennio fa, lei è una scrittrice, una poetessa, insomma, io dico importante, anche se la stampa regionale non mette nel mirino certe persone che con umiltà, con discrezione, portano avanti il loro lavoro. Beh, è stata premiata a Firenze con Margherita Hack. C'è stata una premiazione di una cosa importante, hanno premiato il maestro Muti e hanno premiato Margherita Hack, anche mia mamma che era con loro, ma ve lo dico, non lo sa nessuno, ve lo dico così, per certe cose bisogna anche ricordarle. Allora, qui c'è un numero che sta chiamando, che non lo è, dei messaggi non ho ancora parlato, ho sentito la trasmissione, ho visto che fa molto piacere quando leggiamo i messaggi, io forse ne leggo un po' meno di quelli di Franco, ha letto Franco, ma del resto mi occupo delle telefonate, o dei messaggi, però mandate i messaggi, cercherò di leggerli tutti, anche quelli di Sant'Olcese, eh? A tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insieme di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Venti d'azione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona si

0: situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
2: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
2: In tutta Italia.
4: Allora, leggo poi la telefonata. Mario, di che siamo qua. Buongiorno, secondo voi non sarebbe meglio scrive Paolo? Per il centro-sinistra lasciare perdere il discorso primario e secondario e uniformarsi a quello che dice il presidente Bonaccini? Ho visto che di politica io non ne posso parlare. Ho citato Santolcese, se io parlo di... Io parlo, ma voi mi chiedete, non è che parlo di politica, se mi chiedete di Bonaccini vi rispondo di Bonaccini. Però a Santolcese questo non va e quindi non posso parlare di politica. Ok? Però... però... Quello che scrive il signore, ma con Franco parlavate di politica, porca miseria, perché lo chiedete a me di Bonaccini? Ma perché lo chiedete a me? Ripeto, a Santolcese non gradiscono, e che ci posso fare? Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno Enrico, bentornata.
4: Oh, bentornata Daniela, bentornata a te, siete stati in ottime mani Daniela.
5: Sì, sì, siamo stati in ottime mani, contenti, siete due persone meravigliose, sia tu che Franco, è stato delizioso.
4: Vedi, noi. Quando andrò in pensione sapete già cosa vi aspetta, solo che non so se guadagnerà più o meno, temo meno, no, temo meno, se prenderà il mio posto temo meno per lui, però...
5: Non lo so questo, guarda, io di palanche, diciamo così, me ne intendo poco, perché poche ne ho e non ci penso, penso ad altre cose e mi dedico a tante cose. Sì. Una cosa che non c'entra niente con i vostri discorsi, perché è un problema che mi riguarda al momento, seriamente. Volevo dire alle persone di non dare da mangiare ai piccioni, per favore, né dai balconi né da niente, perché stanno facendo danno. Io in questo momento ho un problema condominiale, tutto, sono seguita dall'amministratore, tutto. Non date da mangiare ai piccioni, ce n'hanno in abbondanza dai cassonetti della rumente, da tutto, perché veramente mi trovo in seria difficoltà, io ho un terrazzo, ma non solo io, perché non è un'opera buona, non siamo in piazza San Marco, non siamo dove. Ecco, e veramente, credetemi, non so raccontare il mio problema, ma crea problemi alle persone, soprattutto nei condomini, e c'è gente che butta il pane credendo di essere in piazza San Marco, probabilmente, quindi non gliele date, ce ne sono tanti, causano danni, portano malattie, io adoro gli animali tutti, compresi i piccioni, però lasciate che si vadano a mangiare quello che c'è dalla spazzatura, che ce n'è già in abbondanza. Sì. Grazie, è una gentile richiesta solamente così.
4: Grazie. Allora, grazie Daniela, avete sentito i piccioni, stavi un attimo con me, pensate che sono andato, avevo bisogno in casa, volevo stuccare due buchini che erano nel muro, mi davano fastidio, noi siamo un po', lo dico con tutto rispetto per un po', no? maniacali, mi davano fastidio, sono andato a comprare lo stucco, fermi. Sono andato a un paratoio di stucco, ho preso quello più che costava meno, no? Due buchi di un quadro che è venuto giù, quella spatolina, adesso non usa più la spatolina, quella col manico di legno, ma ti danno, costa 50 centesimi, una striscina di metallo, di metallino, che è zigrinato, se hai bisogno di fare delle righe dalla parte più piccola o liscio, quindi me la sono cavata con 3,5 euro. Andando a cercare lo stucco, in questo grande magazzino dove ci sono tutte le corsie con i nomi, mi sono imbattuto In quei

deterrenti per i piccioni. Cioè vendono quelle strisce di metallo, quei binari di metallo, con le punte. Con le punte. 5 euro l'uno. E ho detto, porca miseria, ma a questo siamo arrivati. Nel senso che nel nostro passato non l'avevo mai visti. Voi li avete visti a Genova? Io ero, sapete dove sono, non ve lo dico per ragione di privacy, del biellese.

0: i piccioni sono sulle sui davanzali, pazzesco, lo fa lì a coccolare lì sopra, e li vendono, mi ha incuriosito questa cosa, dico, guarda, è un problema ricorrente. Io non li ho visti dalle Leroy Merlin, non li ho ancora visti, li ho trovati lassù l'altro giorno quando vi ho detto sono andato a cercare un barattolino di stucco, hai capito? Dico, accidenti, è proprio, sono rimasto di stucco, per dire, pronto, buongiorno, questa me l'hanno suggerita, io sono ancora un po' arrugginito, poi c'è, beh, piccioni in piccioni, no? Cioè, un simpatico gioco di parole, vabbè. Sono ancora un po' arrugginito, me l'ha suggerita Boccuni, è uno dei miei autori. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cinone, ben
0: tornato. Oh, Rosa, Rosa, la prego che a Sant'Olcese mi dicono basta Henry, come se fossi io a parlare di politica. Ma se mi chiedono di Bonaccini, che devo fare io? Chiamate il povero Franco,
1: che
0: la prendete con me.
1: Così fastidio che parliamo di politica, che poi la politica è nella vita di tutti i giorni, volente o nolente, in tutto quello che facciamo c'è la politica, le scelte della politica.
0: Sì, quello che dico, che sostengo anch'io.
1: Cioè è assurdo dire una cosa del genere. Comunque bentornato, io invece parlerò di politica, a parte i piccioni, che volevo aprire una piccola parentesi. A Belvedere di Castelletto io passavo con una borsina, mi sono trovata i piccioni che a momenti mi assalgono, perché probabilmente c'è qualcuno che con una borsina li porta da mangiare, ma davvero paura, da quanti mi sono venuti sopra la testa, di fianco, da tutte le parti. Evidentemente, conoscendo la borsina, pensavano che io portavo da mangiare.
0: Bisognerebbe
1: che i vigili girassero un pochino e dessero delle belle multe, perché ha ragione la signora, portano un sacco di malattie e di altre cose. Invece, tornando alla politica, rimango basita che la SLAIN venga da non so dove, da Roma probabilmente, a Genova, a dire che la signora Salis sta lavorando bene. Ma come fa a dire una cosa del genere? Ma perché lei abita qui? Prende gli autobus? Non lo so, gira la città a piedi? No, in auto blu, a piedi. E poi una cosa stupenda, la signora Salis arriva dopo un mese di vacanza, bella abbronzata, non fa una conferenza con i giornalisti, però è tutta agitata, tutta arrabbiata per via dell'MT, tirate fuori i conti, se non avete niente da nascondere, dovete tirare fuori i conti, perché se non li tirate fuori, siamo pronti a chiedere scusa se avete ragione voi, ma tirate fuori i conti, perché veramente non se ne può più di questo balletto, sempre la colpa a bucce, basta, è il governo, ma perché cosa siete pagati voi? Per star seduti e non fare niente? Ma non ho capito io, dopo un mese torni bella abbronzata e sei anche arrabbiata tu, ma siamo arrabbiati noi che abbiamo avuto un servizio, mi scusi, da schifo, abbiamo viaggiato tutta l'estate in una maniera e ora speriamo bene, perché con l'inizio delle scuole già l'anno scorso è stata drammatica, i ragazzi erano attaccati ai finestrini, alle portiere, non so cosa ci aspetta quest'anno veramente.
0: Ok Rosa, allora primo, ma quando c'era Franco chiedevate a lui ste cose? Perché ripeto, poi Sant'Olcese, adesso per un po' lo menerò con Sant'Olcese. Secondo, parto dalla fine, i ragazzi tornano a scuola. Come vi ho detto, sono tornato in questa casa per le vacanze, dove ci sono raccolti quelle cose che in casa non ci stanno più. E io ho ritrovato 10 Divine Commedie, 12 Promessi Sposi, 24 Iliadi, 84 Odissee. Perché ognuno di noi in famiglia, una volta che ha, insomma, fortunatamente potuto studiare, si è dovuto comprare, ha dovuto ricomprare i Promessi Sposi, che Manzoni ha scritto una volta sola, ha dovuto ricomprare la Divina Commedia, che la Divina Commedia è di Leopardi, no? Famosa, è ovvio, no? La Divina Commedia di Leopardi, e ne abbiamo a dozzine in casa, immagino i poveri ragazzi che stanno e dovranno far spendere, loro no, ai poveri genitori altri 40 euro per ricomprare i Promessi Sposi, per ricomprare la Divina Commedia, per ricomprare l'Iliade e l'Odissea che va tanto di moda. Cioè, sì che l'industria culturale, se noi avessimo i parenti impiegati nell'industria culturale, va avanti con questo, però è un andare avanti in maniera sbagliata, è buttare via dei soldi. Cioè, guarda, dammene, te ne do la metà, smettila e finiamola lì. Invece di darmi 40 euro, dammene 20, non ti do niente, però intanto ne risparmi 20, le mie commedie sono già in casa. Dai. Poi per il resto.

0: Adesso non parlo perché è Santo Olcese, lo venerò un po', Rocchiccioli, Non vogliono che io, se Rosa mi chiede di, che poi a parte dico povera Silvia, c'è una bella figliola, andrà al mare, sarà abbronzata, è abbronzata Tiziana, che è stata a Stoccolma, povera Salis, che ne può lei se prende il sole, ora, Rosa, no? Al Twiga, vabbè, no, pubblicità, c'è la telefonata, leggo un po' di messaggi perché so che vi fa piacere, dai, e ci mancherebbe altro, tra poco.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno, e sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora scrive Fabio: Henry, i binari con le punte contro i piccioni sono anni che vengono usati sulle sporgenze di chiese e palazzi storici, e qualche anno nei palazzi, nei capannoni. Fabio, dico sì Fabio, lo so, ma lo so, sotto da me al giornale a San Piadarena, a Lins, ci sono chilometri, ma ho detto che non li ho mai visti in vendita. Certo che ci sono, lo so, ma ho detto che non li ho mai visti dalle Roi Merlin qui a Campi, per dire. Poi magari ci sono, sono io che non li ho visti. Ho detto che non li ho mai visti in vendita. So, certo che ci sono millenni che ci sono. Tutto qua. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Oh, Lucia, oh signor santo. Oh, signor.
1: Allora, mi sei tocca mancato. Mi sei molto mancato.
0: Vabbè,
1: però io non critico nessuno. Comunque lui leggeva molti WhatsApp e va benissimo. Ma a me personalmente piace molto parlare e sentire gli altri.
0: Sì.
1: E quindi, perché
0: sì,
1: per me
0: ma
1: questo
0: sì,
1: spazio
0: diciamo
1: è
0: che,
1: meglio così.
0: Diciamo che intanto ti piace parlare. Diciamo che intanto ti piace parlare. Poi sentire gli altri, me lo auguro. Dai, parla Lucia,
1: poi,
0: parla.
1: Allora,
0: perché non parli, no? Come disse
1: Meloni,
0: sì,
1: la Meloni,
0: eccola,
1: che ha fatto i suoi comodi dall'inizio alla fine, che continua a dire il suo, tanto che è arrivata a festeggiare la sua longevità per il governo, ecco, non ha fatto niente e fa sempre più figure di cioccolato. Perché? Perché ha pensato, come i suoi parlamentari, alla poltrona, e con questo ho riassunto quello che ha fatto. Come la Salis, che finalmente ha detto che non pensa a Roma, e così si può dedicare meglio alla MT e ai rifiuti a Genova. Però quello che c'è, che è sempre stato così, a settembre c'è l'aumento di tutto,
0: sì,
1: quindi vai al super sconto, persino la carta,
0: sì,
1: igienica,
0: sì,
1: che moltiplicati 10 centesimi, che non sono 10 ma
0: sì,
1: sono magari 30,
0: sì,
1: diventano 50,
0: sì,
1: quindi va bene per tutti quelli che hanno il super sconto. Poi, altra cosa, 2500 persone che forse sono licenziate per l'indotto e per il

0: quelli che lavorano all'Ilva.
1: Sì.
0: Cioè tutti questi problemi, ecco, l'abbronzatura di tutte quante, di chi è andato a Bari, di chi è andato alla Maddalena, di chi è andato che ne so dove vuole, ecco, bene invece la Tiziana perché sta benissimo, ecco, non serve a niente, capito? Perché si sapeva già, essendoci agosto, non facevano più niente. Adesso invece cominciano a dire cosa dobbiamo fare, come possono tamponare, allora si chiama quello del Comes, che magari lui da solo... Sì.
1: Allora, io vi dico, rimani un attimo con me. Grazie Lucia, voi avete più o meno la mia età, no? Siete persone per bene, avete lavorato, pagato le tasse, avete più o meno la mia età. Avete 50 anni, no? 45-50 anni. Ditemi, ma non onestamente, siamo onesti, se c'è stato, da quando avete avuto capacità di intendere e di volere, nella nostra vita, un settembre in cui, tornando dalle ferie, da che avevamo 10 anni, avete sentito che la benzina, i libri, gli ortaggi, i formaggi, la colla, l'automobile sono diminuiti. Ditemi se c'è stato un settembre. Meloni doveva ancora nascere, la Russa doveva nascere, tutti, Renzi non doveva ancora nascere, non c'erano neanche i suoi genitori. Ditemi se c'è stato un settembre in cui, tornando dalle ferie, non è aumentata la benzina, non c'era Trump, perché lo dobbiamo a Trump, questo simpatico congegno. Ditemi se, tornando a settembre, qualcosa è diminuito. Ditemelo. Io sto qua, aspetto, non dico niente, purtroppo c'è una telefonata. Ditemi se è stato un settembre. Non esisteva Meloni, Bonaccini, Schlein, Calenda, Renzi, non esistevano. Ditemi se è stato un settembre, ripeto la quarta volta che lo dico, in cui tra le ferie non è aumentato qualcosa, non è aumentato tutto, punto, ditemelo. Dice Henry, guarda, sì, mi ricordo che nel 73 sono tornato, i grissini sono diminuiti, non ci credo, ditemelo. Sono tornato, era il 67, sono tornato dalle ferie, allora erano 3 mesi di ferie, costavano 1 milione di lire, facevo 3 mesi, un anno dopo 1 milione di lire, facevo 2 mesi di ferie, un anno dopo 1 milione di lire ho fatto 1 mese di ferie, un anno dopo 1 milione di lire ho fatto 4 settimane, poi 1 milione ho fatto 3, oggi 1 milione un giorno. Vai a, come ormai tutti vanno, sindaci, vai al, prendi un lettino e costa 1.000 euro, che non sono 1 milione, sono il doppio. Ditemi se è stato un momento in cui torno, sai, il pane, e dico, quello è un altro genere di il prosciutto è diminuito, a settembre è diminuito il prosciutto, ditemelo. Pronto,
2: buongiorno.
1: Mario?
2: Sì, sono Mario.
1: Mario, buongiorno Mario, la sento ringiovanita.
2: Girone, ben rivisto, l'ironia, il suo sarcasmo, le incazzature. Di Girone sono uniche, va. Bentornato Girone, grazie. Di esistere, ciao.
1: Per carità. No, Mario, cioè grazie, io sono per carità, no, grazie. Ecco, ditemi questo, poi ripeto, di politica non ne posso parlare perché a Santolcese non si può parlare, non immaginando che anche scegliere un parlavo di prosciutto, scegliere un invece di, è un atto politico, no? Però, per carità, leggiamo i WhatsApp che a voi piacciono tanto. Dunque, ok, grazie Fabio. Allora, Lucia dice che lei non critica, invece va a ruota libera con la Meloni. Ok, poi bentornato Henry. La mattina del ciclista è caduto, sì, Largo Zecca incosciente, codice rosso, sbassato e ho visto una grossa buca nell'asfalto. Sì, c'era una grossa buca nell'asfalto, non ma grossa, la galleria è qui sotto. Peraltro, c'è un pensiero a questo signore anziano, perché era un novantenne, che andava in bicicletta. In galleria Garibaldi c'era una buca, cioè, ma anche dico, il povero Pogacar, che è caduto per molto meno. Pogacar è caduto per un sassolino, il povero Nibali, Pogacar si sarebbero ammazzati, e al poverino non è andato in un buco così. Però il buco di chi è? Era di Bucci, che non...

0: là, è come il buco di MT, era di sindaca, era di Doria, era di Annibale, di Giulio Cesare, c'era un buco così, porca miseria, c'era un buco così, mannaggia. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Contenti di sentirti.
0: Sono Cristina. Sì.
1: Comunque l'altro presentatore è sempre una persona splendida come tutti voi, perché avete l'educazione.
0: Assolutamente. Direi squisito.
1: Tutti quanti.
0: Educato. Lui non sbrocca, però non è che lo mettete alla prova come me. Io arrivo, Santolcese, non
1: sì,
0: vuole.
1: Hai ragione.
0: Che io parlo i politici, ma Bonaccini. Ma Schlein, ma la sindaca era abbronzata, santo cielo, ci mancherebbe altro. Cioè, fatelo, mettete alla prova nativo, scusate.
1: E invece con lui non abbiamo questa confidenza.
0: Allora,
1: dico soltanto una cosa. Sono 4 anni che c'è questo governo, no?
0: Sì.
1: Quegli altri ci sono stati 10 anni... facendo delle manipolazioni ogni qualvolta c'erano problemi grossi per riuscire a stare sul seggiolino. Ci sono stati 10 anni, nessuno se lo ricorda. Siamo contenti perché questa persona che abbiamo oggi, l'anno prossimo ha detto che farà le votazioni. Loro 10 anni le hanno sempre manipolate. Io non dico altro, Enrico, perché tanto la vita ormai è quella che è, da tutte le parti gira così. Dobbiamo solo cercare di migliorarci e pazienza, abbiamo dei problemi, li hanno tutti e cercheranno, qualcuno comunque li ha risolti qualche problemino, perché non credo che siano tutti così malpresi. E se poi la gente non va in vacanza, povera gente, le hanno nominati tante quante persone vanno in vacanza e quante no. Io mi ricordo che nella vita della mia famiglia in vacanza non c'è mai andato nessuno. Io se facevo sul lavoro una settimana era tanto, però ero contenta lo stesso, non potevo lamentarmi, è così la vita. Grazie Enrico.
0: Grazie. Oh Cristina. Da dove ripartiamo? Io vorrei, allora, mi metto dalla parte dell'opposizione. Il governo ha fallito, è evidente. Gli italiani non si possono curare, è evidente. Gli stipendi sono al palo, siamo quelli che guadagnano meno. Poi vedo dall'altra parte un paese che va avanti, che insomma un export fortissimo, eccetera, eccetera. Dico, ma a chi devo credere? Posso credere a tutte e due. Io però vorrei sapere la ricetta. Allora, siamo il paese, cioè il Meloni, con tutto il dispetto, non è che dice aumentate gli stipendi, chiama Rossi qui sopra, Rossi se ce la fa risponde, se no anche se Meloni, non è che voi pensate che se Rossi magari sta vendendo 2 spot a 40 euro, Meloni può aspettare, giusto? Meloni dice guarda aspetta, sto vendendo 2 spot dei materassi, Meloni può aspettare, penso che mi capiate, oppure che mi capite, ok? Quindi dice guarda Meloni, dice guarda aumenta gli stipendi a Cirone, Tiziana, Rocchiccio, dice ma cioè, scusa Meloni, questa è casa mia, non è che dice aumento gli stipendi, gli italiani si possono curare, ditemi voi come curerete gli italiani. Dite voi come curerete gli italiani? Ditemelo, voglio sapere la ricetta. Le accise, ok, che schifo. Fanno schifo, doveva toglierle? Non le ha tolte. Schlein arriva, adesso inizieranno i grandi programmi, da Floris, e dice quello che non ha fatto Meloni lo farò io. Dice ma cosa ideologicamente, gli immigrati? No, le accise. Lei ha detto le toglierò io. Subito. Gli italiani, cioè i medici, non è che sono tutti di destra, di sinistra, i medici sono grandi professionisti, dice fate di più, no, cosa farete voi per, i medici quelli sono, non è che li puoi aumentare, li puoi diminuire, quelli sono, cosa farete, me lo volete dire per favore? Punto, ditemelo, perché è facile dire, ha fallito, Meloni ha fallito, è sotto gli occhi di tutti, il fallimento è sotto gli occhi, sono 4 anni che il paese è in fallimento, ok? Questo è il rimorchiatore fallito, il molo è fallito, quella nave laggiù in fondo con la scia è fallita. Ok, siamo dei falliti, o meglio, noi no, noi tiriamo la carretta. Mi dite come mi evitate, cosa farete, il fallimento? Perché se oggi, ripeto, Meloni chiama Rossi e dice Rossi, mi aumenti

0: un po' di romanesco, no? Mi aumenti un po' gli stipendi a sti poveracci. E Rossi dice, domani chiama Schlein? Idem, se Rossi in quel momento sta vendendo 400 euro di spot al supermercato Piripicchio, dice, guarda Schlein, aspetta un attimo, che stai lì che devo vendere, hai capito? Questa è. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono una persona senese e su da 93 anni.
0: 93, complimenti.
1: Perciò che voi Dio signore lì, cosa lea fosse lea in senese e un trumò.
0: Sì. Mi dica, anche la sindaca ha parlato in genovese, no? Minu che sun. Oh, minu che sun.
1: Sì, ma come sono minu, senese, come mie, non che ne sue.
0: È bello, comunque, credo, 93.
1: Comunque, fosse lea, alle cola, che se ne mette i piatti sciugè dentro, che si veda. E invece il trumore è quello che se tira su e se tira su a fena per impastare.
0: Mi aiutate? Cusula di tu? No, mi aiuti perché è il telefono, non è lei, è il telefono che non è che filtra la voce benissimo, no? Ho capito, ciù, il passato.
1: Non ho capito. Come dice?
0: Come si dice?
1: Cosa? A Vasselea?
0: Questo mi manca. Allora,
1: Vasselea è quella che se ne mette i piatti asciutti che si vedono in San Vasselea.
0: Che si vedono in spiaggia tutti?
1: Sì,
0: ah, ad asciugare i piatti, ma Vasselea o Vasselea? Sì. Vasselea sarà da vaso, Vasselea. Sarà da vaso, no? Dove si mettono i piatti ad asciugare. Bella questa cosa, dei piatti ad asciugare. Bella, ma cos'è la trasmissione dove uno mette le idee, no? Bella, bella questa idea. È anche, non dico poetica, ma bella. Grazie, caro. Grazie.
1: Prego, arrivederci.
0: Arrivederci a risentirci. Grazie, vai in regia? Sì? Allora, regia, mannaggia, ma siete tremendi, siete. Adesso leggo un po', è arrivato un sonetto di Berto, molto carino, devo andarlo a recuperare. E semmai facciamo così, Mario, occupa il telefono. Così ne avrò per 6 minuti, 7 minuti per leggere. Io ho visto, ieri è accaduto un dolore tremendo, sapete come il padrone di casa sia un pilota di rally, no? E ieri è accaduto qualcosa di tremendo. Io ogni tanto vi dico, e non lo so perché ve lo dico, che le disgrazie non arrivano mai da sole. Non so se ci avete fatto caso, in tre gare di rally sono morte 4 persone. Chi era in una macchina, chi era nel pubblico che guardava le macchine correre, però in Italia in 2 giorni, in 3 gare, sono morte 4 persone. E cioè sono campanelli, segnali di allarme. L'incidente purtroppo ci sta, e nelle corse avete visto ieri un pilota come Leclerc che ha sgasato ed è andato di traverso, ci mancherebbe altro. Probabilmente una macchina di 40 anni fa magari sarebbe stata forse non così innocua come la macchina di Leclerc. Però sono dolori che ci portiamo dietro, anche per la vicinanza appunto del nostro al mondo dei rally. Sapete quanto ci teniamo che tutto venga fatto in sicurezza, che non succeda nulla, per un grande spettacolo di motori. Okay? Allora vado in regia, non preoccupatevi che adesso vi prenderò 5-6 minuti per leggere i vostri WhatsApp. Dai!
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del

0: Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Allora Gianna, la vascellea, questa è bellissima, dove mettono i piatti lavati e asciugati, il trumolo, so che sei una madia, non madia, il trumolo è una madia, col piano sopra che si conteneva la farina, tant'è vero che se trovate, adesso costano tanto le madie, anche quelle più semplici in noce, spesso sono, non dico tarlate, ma mangiucchiate dai vermini che si formavano nelle farine e nel lievito della madia, no? Si ribaltava il tavolo, la tavola che la copriva, si prendeva la farina e lì sopra si impastava il pane, ok? Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno Enrico, bentornato, sono Rosa.
3: Sì.
4: Un grande saluto anche al tuo collega, anche se diciamo ha saputo reggere molto molto bene la tua immagine.
3: Lo so, le botte, perché voi date delle botte, povero Franco.
4: Comunque eccezionale anche lui, si vede che ha preso molto da te, Enrico.
3: Sì. Ma un giorno sarò io a sostituirlo, spero presto, perché... Non di sostituirlo, non di andarmene.
4: Devi riposarti, ecco che hai il fratello che ti aiuta.
3: Esatto.
4: Posso permettermi di dire questo.
3: Ma ci mancherebbe, ma potete permettervi tutto, siamo persone per bene, leali, ci mancherebbe. Sono molto contento, ha fatto dei passi giganteschi, Franco. Allora dimmi Rosa.
4: Niente, volevo dirti un grazie mille, mi dispiace che purtroppo il tuo rientro, ci sono quei fatti rincresciosi che sono successi, e dispiace perché le gare sarebbero belle, tutte, qualunque gara essa sia, però non dovrebbero esserci incidenti o cose sgradevoli e spiacevoli, e lasciano un segno,
3: Sì.
4: Io mi auguro che ci sia in seguito veramente un accorgimento di un qualcosa, una visita particolare, perché non penso alle strade, magari sono dissestate, vabbè, ma può essere anche un malore.
3: Certo, ma hai notato questo in due, ripeto, perché non è in due giorni, in tre gare disputate in Italia, purtroppo sono mancate quattro persone, chi in macchina e chi... tra gli sportivi che andavano a vedere una gara. E, ripeto, sono campanelli di allarme ai quali noi siamo attenti e peraltro proprio per questo

questo consideriamo coloro che sono in macchina, cioè non dico degli eroi, ma delle persone che sanno di correre, non è una battuta, dei grandi rischi, e comunque la velocità è un'esaltazione, una scarica di adrenalina che è pazzesca, che veramente è pazzesca. Allora, ecco, qui l'abbiamo già visto, una scuola dell'infanzia dedicata a Margherita Hack. Sapete cosa faccio? Approfitto di questo minuto che ci separa dal TG55 per leggere i vostri programmi, i vostri WhatsApp. Dunque, giardini di castagna a Serraricò sono osceni. Ciao da Vera, tra poco li vedremo. Sono appassionato di automotori, ma intanto mi chiedo ne vale la pena continuare a far correre dei bolidi in stradine di piccoli paesi. Grazie Angelo. Poi l'Astra, dunque Gianni da Bolzaneto. Poi buongiorno Henry, io sono contenta di questo governo perché Meloni sta pensando al bene del paese, la sinistra ha fatto solo danni, sono stati al governo per anni e quello che hanno fatto è stato solo importare immigrati irregolari. Ciao Henry, ti diamo il bentornato, ci vuole pazienza, non vedono oltre il dito, hai visto come è andato in Germania e continua a non capire che la gente è stufa di queste politiche, era meglio che restassi in ferie, grazie, ti avevo detto che purtroppo passano troppo in fretta. Fabrizio, grazie, buongiorno, è tutto il sistema che non funziona, ora questa toglie le accise e risolve i problemi, sono tutti uguali, predicano bene, razionano male. Pino, egregio Henry, bentornato, mi trovo d'accordo con lei, non c'è mai stato anno che ogni gennaio, ogni settembre ci siano stati aumenti, capisco che è facile dar addosso a un governo votato dagli italiani e non al Parlamento. Alberto da Rapallo, dunque purtroppo gli aumenti ci sono sempre stati, il problema è che stipendi e pensioni sono rimasti fermi. Welcome to Genoa, from primo canale, Bruno nella quarto, volevo trovare il sonetto di Bruno. Lucia, bentornato, questa Lucia, bentornato Henry, forse ieri mattina un ciclista è caduto, sì l'abbiamo visto, a settembre aumentano i prezzi, sono le 10.55, in diretta, non perdiamo Aurora Bottino per un 5 minuti di diretta, sapete cosa sono, sigla, li vediamo subito e poi ripartiamo.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, un incidente mortale nella seconda giornata del rally della Valtaveto, la decima edizione a perdere la vita. È stato Stefano Sapracone, pilota conosciuto nel panorama rallistico della nostra regione. Sentiamo il servizio di Chiara Uru.
1: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto al rally della Valdaveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua decima edizione. L'incidente durante la prova speciale Due Valli nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sapraccone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Valdaveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sapraccone.
0: Continuiamo con la cronaca, violenza di genere e stalking. Nel 2025 sono diminuite le chiamate ai centri di antiviolenza di circa il 10%. Sentiamo.
2: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 760

0: due richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4% e il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente, si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobili, che rimangono singolarmente sotto il 3%, un dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
1: E ora il caldo, perché le estati genovesi stanno cambiando. A mostrarlo sono diversi indicatori climatici rilevati dall'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova. Nell'estate 2026 a Genova sono state registrate quasi 90 notti tropicali, ossia notti in cui la temperatura minima si è mantenuta al di sopra dei 20 gradi. Ancora più significativo è il dato delle notti con temperature minime superiori o uguali ai 25 nel 2026. Sono stati circa 60, il valore più elevato mostrato dalla serie storica. Nel 2003, pensate, erano state circa 40, così come nella calda estate del 2022. Al caldo notturno di quest'estate si aggiunge però quello diurno. Nel 2026 i giorni con temperatura massima pari o superiore ai 30 gradi sfiorano ad oggi quota 50, nettamente al di sopra della media climatica 1991-2020, che è di poco inferiore a 10. Il cambiamento rispetto al passato, dice ARPA, è netto. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente in numero inferiore, quelle con temperatura minima superiore ai 25 gradi erano decisamente rare. Dagli anni 90 e soprattutto nel nuovo millennio entrambi gli indicatori del disagio notturno evidenziano un netto incremento. Osservando poi il numero di giorni caldi, inoltre appare evidente che quella che è rimasta nella memoria collettiva come l'estate più calda degli ultimi 30 anni, quella del 2003, aveva fatto registrare a Genova solo, virgolettato chiaramente, 15 giorni caldi, poco meno della metà del 2022 e un terzo rispetto a quelli dell'estate 2026. Adesso cambiamo argomento, continuiamo a parlare di estate ma in ambito sanitario, perché si è quasi conclusa l'estate, si torna quindi alla normalità, si torna alla routine, e questo vuol dire anche per quanto riguarda l'alimentazione. Allora andiamo a seguire, a sentire i consigli per cercare di tornare a una dieta equilibrata e mediterranea. Sentiamo.
2: Bisogna cercare di tornare su un regime alimentare un pochino più adeguato alla nostra mediterraneità. Innanzitutto bisogna vedere un po' che vacanze abbiamo fatto, perché ci sono persone che d'estate perdono peso, stanno meglio, mangiano più verdura, più frutta, e altri invece che si dedicano a consumare tonnellate di gelati, a mangiare con gli amici, nulla di vietato ovviamente, però è evidente che sono comportamenti antitetici, no? Quindi fondamentalmente se abbiamo approfittato dell'estate per mangiare meglio, non variamo sicuramente la nostra alimentazione, altrimenti dedichiamoci un po' di più a coloro i quali hanno passato a fare bagordi la loro estate, o quantomeno le vacanze passate con amici a mangiare, a fare grigliate eccetera eccetera, quindi si sono un po', diciamo, non dico intossicati, ma si sono accumulate tossine, soprattutto se si è mangiata carne alla brace, quindi tutta una serie di alimenti che contengono fondamentalmente composti aromatici policiclici, che possono essere considerati come il fumo di sigaretta.
1: Per questa edizione del TG55 tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Bye. casco, è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi 100

grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 chilo a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Eccola qua, la nave diretta 11.4 per ritrovati sul primo canale, ritorna Enrico Cirone fino alle 12.30 ogni giorno, dalle 10 alle 12.30. Dai, WhatsApp, forza, già che non c'è la telefonata approfittiamo. Enrico, buongiorno, sono Luciano da Santa, sandoriano velenoso. Il Genoa festeggia 133 anni di vita, ma non vince nulla da 102 anni. Cosa festeggiano? Non lo so, dai. Il compleanno, è il compleanno. Anch'io non vinco niente, mai niente. Io non ho mai vinto nulla in vita mia. Però il compleanno lo festeggio, sono tutti contenti. Porto la torta, sono tutti contenti. Buongiorno, mi hanno detto che avete fatto un bel servizio sulla festa dei genovesi a San Cipriano. Me lo rifate vedere? Gino? Salve, Giardini Castagna appassionato, l'asta, sentiamo la telefonata, ciao Enrico, ti hanno bentornato, ci vuole, non vedono oltre il dito, hanno un odio cieco, visto che andate in Germania, continuo a non capire che la gente è stufa di queste politiche, era meglio che restassi in ferie, ma in senso buono, per dire, perché stimoliamo la politica. Allora, questa è bella, Frank dice fa un po' il democristiano, fanfaniano sulle domande politiche, cioè svia un po', è vero? Massimo dice che bella però il democristiano, che nostalgia. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Eri, sono Adriano, bentornato.
0: Oh Adriano, buongiorno Adriano,
1: bentornato. Volevo parlare dell'MT, però prima volevo, dato che hai parlato del democristiano, io la penso diversamente. Il tuo collega è molto intelligente, secondo me, essendo molto più schierato di te, ha evitato ogni risposta politica, anzi ha cercato di andare più sul nazional popolare. Bene, parliamo dell'MT.
0: Okay.
1: MT, c'è stata molta polemica sul discorso che è stata in linea molto spesso l'intervista a Bucci, però Bucci, la differenza tra Bucci e Salis è che Bucci è hanno due ragionamenti diversi, lui è un imprenditore, lui è stato un dirigente, quindi sa quando parla di bilancio di cosa parla. Lui è un professionista, la Salis invece è un aspirante, una dilettante. Quando parla di bilancio, forse lei non capisce che Bucci sta parlando del bilancio di esercizio, cioè del bilancio previsionale, quello che si svolge durante l'anno, che è fatto da costi e ricavi. Lei si confonde con la situazione patrimoniale, cioè lei ha cercato di eliminare certi costi dando un disservizio alla popolazione. Infatti la maggior parte dei bus che circolano a Genova, i più importanti, hanno avuto una notevole riduzione di corse. Quindi lei cosa ha fatto? Ha operato sui costi variabili, vale a dire sulla benzina e su tutto ciò che consumo. Ha evitato di toccare quelli che sono i costi fissi, che sono i dipendenti, che sono l'amministrazione e tutto il resto. In poche parole ha aggravato il bilancio. È come se tu, il tuo editore, oggi decidesse di eliminare dei servizi o delle rubriche, o evitasse di fare un certo numero di interviste e quindi mettere in cantina tutti i macchinari e lasciando invariato tutto il numero delle persone.
0: Ok. Andiamo. Allora io sarò più democristiano di Franco Nativo.

0: la prendo alla larghissima, o meglio no, la prendo stretta. Allora, conosco, nel senso, non conosco, ho avuto modo, come di conoscere Bucci e di conoscere un po' meno Silvia Salis. Partiamo da Bucci, io, a me sembra, è un uomo che ha qualche anno meno di me, non mi sembra uno scappato di casa, penso che sappia quello che dice, punto. Silvia Salis, ah, lei non ha tessera di partito, però ha un'organizzazione dietro, non è una ragazza di 40 anni, è stata vicepresidente del CONI, non penso che dica delle cose a vanvera, la schermaglia è politica, ognuno tira la copertina, il tappetino del bus dalla propria parte, punto. Quindi è uno scontro, non ancora fra titani, ma è uno scontro politico. Io da quando sono in questa benedetta città, sono da quanto è 86, dall'85, 84, 85, non c'è giorno, non c'è stato giorno in cui non abbia sentito un problema di eventi. Io veramente non ne posso più, dici il bilancio, ma io non penso che sia stato, con tutto rispetto per Silvia Salis, Bucci a causare 200 milioni, penso che sia stato accumulare, io da quando sono qua che ha un problema questa benedetta MT, da quando sono qua. Prima era addirittura, pensate, il vanto degli autoferrotranvieri di Genova, dei tranvieri, che avevano il contratto più forte della categoria. Quella Genova rossa, quella Genova capace, quella Genova intraprendente, quella Genova dei lavoratori, avevano contratto più forte di quelli di Milano, di Roma, di Palermo, di Napoli, avevano contratto più forte, e ditemi se non è vero. Cosa è successo nel tempo? Non lo so, non lo so, non mi interessa quasi saperlo, perché è degno di una, dove è l'auricolare? È degno di una, ma non tesi di laurea da Marte, da Venere, tesi di laurea da parte dei marziani, perché è inconcepibile, per me si è accumulato nel tempo un'incapacità di gestire le cose, perché non è possibile, ripeto, che non ne parla Napoli, che ha dei problemi, ne parla Palermo, ne parla Bologna, ne parla Milano, che noi andiamo avanti a trascinarci con MT. C'è qualche cosa che si è incancrenito, ma nel tempo, ma da quando sono qua, credetemi, io veramente non ne posso più, non ne posso più. C'è una somma di incapacità. Cioè, noi siamo riusciti nel tempo a maturare una somma di incapacità che ci hanno portato a sto disastro. Ah. Le corse, tagliamo le corse nel paesino del comune, dobbiamo far arrivare la fibra TIM, la fibra di Carlo Conti, la fibra della Goggia, la fibra, e non arriva al pullman, il pulmino della scuola, non arriva il pulmino della scuola. Ragazzi, datemi due schiaffi, ditemi che non è possibile. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Enrico, sono Fabio. Come stai?
0: Oh, Fabio, buongiorno.
1: E bentornato.
0: Grazie.
1: Bentornato anche a me, sto rientrando da Magnicur dove lo scorso fine settimana c'era il Mondiale Superbike.
0: Sì, com'è andata?
1: E prossima domanda, grazie.
0: Vabbè, è stato un fine settimana comunque, un po' così. Fabio è il nostro super meccanico della Superbike.
1: In questo momento sono concentrato su quel campionato. Io ti ho chiamato, Enrico, per riprendere molto brevemente quel discorso che tu hai fatto relativamente ai piloti di rally.
0: Sì. È stato un fine settimana terribile, lo riassumo, l'ho già detto 8 volte.
1: Travagliatissimo.
0: In 2 giorni, sabato e domenica, in 3 gare sono morte 4 persone, chi sulla macchina e chi tra il pubblico, ovviamente.
1: Ma è proprio il pubblico che è un argomento che
0: esatto, quello si potrebbe evitare.
1: Lascio un po' basiti, perché specialmente tralasciando il discorso che comunque gli standard di sicurezza delle macchine dalla Formula 1 al rally sono esponenziali rispetto a quelle che agli standard che c'erano anni fa, dove c'erano, io faccio un esempio, se con una Watts dei vecchi tempi colpivi un muro, veniva giù il muro.
0: Sì.
1: Adesso ci sono degli standard di sicurezza delle macchine che sono altissimi. Quello secondo me che va rivisto, specialmente, purtroppo lo dico, nelle gare di rally è l'esposizione del pubblico viene concesso al pubblico di occupare delle aree che secondo me dovrebbero essere precluse.
0: Sì. No, ma infatti. Perché...

0: cioè, ovviamente le disgrazie sono disgrazie, purtroppo nessuno le vorrebbe, no? Nessuno vorrebbe, a parte chi scatena le guerre, che poi sono due o tre persone che scatenano le guerre, non è la massa, no? Però noi le disgrazie non vorremmo vederle. Quello che è accaduto, ripeto, in questi due giorni dovrebbe farci pensare, perlomeno il pilota che è in macchina sa i rischi che corre. Mi seguirai, Fabio? Se Leclerc ieri avesse avuto una macchina degli anni 60, probabilmente si sarebbe magari fratturato la clavicola, no? Oggi va meglio, quindi serve a farci riflettere. Come dice Fabio, che avete capito, un ragazzo del Levante genovese, un super meccanico di super bike, almeno tra gli spettatori si potrebbe cercare di evitare questa moria. Tutto qua. Non è tutto qua, è un discorso serio importante. Fabio, grazie, in bocca al lupo naturalmente per le prossime gare. Magny-Cours è un circuito che è nella storia del motore, Magny-Cours, è in Francia, giusto? Sai dov'è la Francia, no? Confina, l'Italia confina a ovest, no? Con l'Albania, no, con la Francia. Pronto, buongiorno.
1: Eccomi Enrico, sono sempre io, caduta la linea.
0: Ah, ecco, sì, è caduta la linea, sì. Dicevo, devono farci riflettere proprio su questo, soprattutto gli spettatori.
1: Eh beh, certo, perché se, come dici tu, un pilota dentro una macchina con il navigatore sa i rischi che corre, e anche solo facendosi un giro su YouTube si vedono degli incidenti, rally spettacolari, e uno dice, ma come ha fatto a uscire... Sì. Pressoché illeso, ecco, sì. dalla caduta. Sì. Noi ci dobbiamo mettere nei panni di un ragazzo, un padre di famiglia o un appassionato in generale che dice vado a vedermi la gara di rally e poi succedono queste cose. Quelle sono cose, secondo me, su cui bisogna lavorare. A sprombattuto per evitarle, perché non devono succedere. Come non devono succedere determinati eventi nefasti conseguentemente a incidenti che i piloti hanno con le macchine da rally, ci hanno lavorato, adesso le conseguenze sono in tono molto minore rispetto a tanti anni fa, però il pubblico dovrebbe essere sistemato in modo e maniera da essere completamente in sicurezza.
0: Okay.
1: Tutto ciò senza levare nulla a quello che è lo spettacolo del rally e ai piloti che comunque vanno ammirati, perché non è una specialità che viene corso su un circuito omologato dalla FIA con le vie di fuga, eccetera. Magari si va a correre in una stradina di campagna dove c'è mezzo metro per parte. Ecco, quindi secondo me anche il pubblico dovrebbe essere organizzato per assistere come il pubblico vuole alle gare di rally, però in condizioni di sicurezza anche loro.
0: Fabio, grazie, ripeto, insomma, in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni sportivi, okay? Allora, pubblicità, 11:17, ripartiamo tra un minuto, dai.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Ventilazione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sulla Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i

0: 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Allora, se non chiamate Giovanni, bentornato. Io avrei una mezza idea per risolvere. Metti il teletrasporto, che è il trasporto attraverso il televisore, no? Una telecapsula ad ogni fermata, il passeggero entra e viene trasferito con destinazione richiesta. Ma sai che ci arriveremo, Paolo da Struppa, eh? Prima o poi ci arriveremo. Sentiamo la telefonata. Buongiorno, grazie. Sentiamo la telefonata. Buongiorno, Fabrizio. Oggi mi astengo da ogni polemica, però, dice Fabrizio, ti assicuro che è dura. Lo credo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Fabrizio. Volevo soltanto... Ah, sono l'omonimo, però. Dimmi. Però io non voglio piantare casotto, se è chiaro. Io soltanto volevo sapere come mai in passato, quando c'era la settimana della mobilità sostenibile, chiamiamo così, c'erano delle iniziative che quest'anno mi sembra che siano replicate, però più o meno veniva data una serie di informazioni, tipo, non so, ci sono gli sconti sulle biciclette quest'anno, cioè, è chiaro che poi ci sono i privati che hanno le biciclette, eccetera, però di solito, fino adesso è sempre stato così, c'era proprio una promozione verso l'utilizzo, no? Sugli abbonamenti, cose di questo genere qua. Quest'anno io non ho sentito niente di questo.
0: Mm-hmm. Sì, non lo so, Fabrizio.
1: I gestori sono più di uno, è uscito qualcosa di molto, secondo me, di molto vago, come dire, ci vediamo, parliamo di questo, però poi alla fine... Sicuramente interessante, non voglio dire, però magari qualcosa forse di più concreto, non lo so, chiedo, tipo quella, sì. L'iniziativa che c'era in passato ce n'era solo uno che gestiva le biciclette, quelle a noleggio, intendo dire, sì. No? Adesso è stato espanso, sono molto meglio, tutto sicuramente, però magari parlare anche di promozioni sugli abbonamenti, perché io francamente non so chi ci sia a Genova che noleggia le biciclette, no? Cioè non esiste, sì. Almeno non ho trovato un sito che dia le informazioni di carattere generale. C'è Tizio, sì. Che è Sempronio, che fa questo, costa questo. Ho visto le biciclette posteggiate e non so niente, praticamente. Okay. E non so dove andare a cercarlo, oltretutto. Sì. Perché dovrei cercare bicicletta per bicicletta. Ora dico, si poteva fare una cosa che fa un riassunto, diciamo, no? Cioè, i gestori sono 5, lui costa questo, ha questa tariffa, questa, diciamo, promozione, ha quell'altra promozione, sì. Cioè, giusto per fare un raffronto, no? Credo.
0: Ok, Fabrizio. Basta? Fabri, basta.
1: Vabbè. Fine. Se qualcuno può dire qualcosa, non so. Okay. Grazie, arrivederci.
0: Allora, grazie. Non ricordo quando c'è stata la settimana di movimento sostenibile e non ricordo, Salis, se ci fosse o meno, ma cioè, non mi interessa, spero ci sia stata. I gestori, i noleggiatori sono cinque, a questi cinque se ne aggiungerebbero altri a Genova, parlo delle bici a Genova, se ne aggiungerebbero altri perché è un periodo di crescita. Ricordo che una bici in più è una macchina in meno, è una persona in meno su un bus, quindi che occupa e quindi c'è più spazio per noi sui bus, quindi andassero tutti in bicicletta. Il problema di queste bici è la rintracciabilità, cioè pare che ai gestori non interessi noleggiare la bici, se poi l'abbandoni dove vuoi, sembra che non interessi, loro riescono a recuperarla e questo dà vita a dei fenomeni di abbandono indiscriminati. Trovate le bici ovunque. Peraltro c'è una regola del codice della strada che prevede che tu metta la bicicletta almeno ad un metro e mezzo da un impedimento, a un metro e mezzo da qualche cosa che non va, devi lasciare almeno un metro e mezzo di

spazio di strada a destra e a sinistra, insomma ci sono tante cose. La cosa che non si riesce a capire è perché questi gestori non intervengano sulla restituzione della bici, tanto che le vediamo anche vandalizzate, ed è uno scempio. C'è gente che si porta via il sellino, ma perché? Cioè, ma perché? Li troviamo ad ogni, insomma, ad ogni angolo di strada. Però è un fenomeno in crescita e oltre a questi 5 se ne aggiungerebbero volentieri altri.

0: Pomerigarotte sa chi sono?
1: Ma mica è mica il ponente?
0: No, andiamo sulle pastiglie.
1: Ah, Gaviscon. Gaviscon, cioè mi prendi sempre in castagna, Gaviscon.
0: In contropiede, hai poi capito. Sei rientrato dalle serie, devi ancora carburare, devi.
1: Eutirox.
0: Come stai?
1: No, bene, sono stato bene, 2 settimane diciamo superiori alle aspettative, mi sono, cioè, non dico divertito, però è stato piacevole, assolutamente. Mi siete mancati, lo dirò, però ringrazio ancora una volta Franco Nativo che mi ha degnamente, non devo essere io a dirlo, sì, insomma è stato con voi, si è fatto un mazzo tanto perché in certi momenti, no, siete tremendi, però grazie. Tu come stai, Gavis? Raccontami.
0: Sì,
1: sì, vabbè, certo. Raccontami qualcosa.
0: Niente, ieri sono andato, ho detto facciamo che da tanti anni, ho detto sono andato alla festa dell'unità, no?
1: Ah, bene.
0: Mi è venuta una tristezza.
1: No,
0: perché io me la ricordavo da ragazzo che era molto più bella. Vabbè, quando c'era la foce.
1: Ma perché di ragazzo, dai?
0: Ma c'era, cioè, tanta roba, c'era più servizio, dai. Io mi ricordo che ci divertivamo molto di più. C'era 3 carelle, c'era frittelle, un bar e il ristorante e basta.
1: Vabbè.
0: Ma mi ha un po' di tristezza.
1: Ma pensa che Genova si candida al festival nazionale, festival lo chiamo, dell'unità l'anno prossimo, mica pizza e fichi o focaccette di Crevari. Cioè, hai visto Bonaccini? Vabbè. Bonaccini l'hanno portato nel gazebo delle focaccette di Crevari e lui ha detto ammazza che sono più buone della piadina romagnola. Cioè Bonaccini.
0: Sì, no, quello è vero. No, quindi, l'importante è che ho mangiato anche bene, comunque al ristorante.
1: E allora, dai, che si mangia? Io non c'ero. Che se mangia al festival? Che hai mangiato?
0: Ho preso la mala frittura, poi abbiamo preso la pasta a sugo di funghi.
1: E allora?
0: No, meritava. Poi tutti gentili, niente da dire.
1: E ci mancherebbe, mica sono comunisti, ma mica... cioè, comunisti, erano comunisti, ma mica sono... pericolosi.
0: No, vabbè, è stata un'esperienza dopo tanti anni.
1: È una battuta. Una volta erano comunisti, una volta era il PC, no? Mica,
0: sì,
1: ma mica.
0: Sì.
1: È una battuta, non è che.
0: Dai, ti lascio.
1: Grazie, Rafa, grazie.
0: Un bacione, Borin.
1: Grazie. Vi ricordo che noi, col nostro gruppo teatrale, che era un gruppo interessante, innovativo a Savona, quando avevamo 17-18 anni, partecipavamo al Festival dell'Unità a Savona, portavamo in scena 2 atti unici, uno di Dario Fo e uno di Paolo Poli, e eravamo un gruppo di 6-7 persone, ci davano 300.000 lire, tu dici ai tempi non era una roba pazzesca, poi andavamo, forse ci offrivano, non lo so, forse ci offrivano anche, e pensate che ai tempi andai a vedere con la mia fidanzata di allora, un signore esibirsi al Festival dell'Unità, che era venuto da Asti con la moglie, eravamo in 4, c'eravamo io, la mia fidanzata, altre 2 persone, questa persona si chiamava Paolo Conte, per dirvi, e sono alle 11.28, vado in regia, però insomma i tempi erano quelli, ma era il PC allora, però non è che mangiassero bambini, cioè nel senso che le salsicce che c'erano erano il vitello, non è che, hai capito? Probabilmente Rafa aveva la nostalgia di quando eravamo giovani, no? Quando eravamo più giovani, non delle, avete sentito, si mangiava anche bene, quindi niente da dire. Poi c'è Bonaccini, ha assaggiato le focaccine di Crevari, Elish Line, porca miseria, mica si scherza, hai capito? Regia, a tra poco.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre

0: 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Allora, mancano i lavori da 15 giorni, corsia centrale di Corso Europa a Genova, tra il cavalcavia di via Carrara e quello dell'autostrada, che sono sì due cavalcavia, bisogna conoscere la città, tante volte li puoi sbagliare all'inizio se non sei, diciamo, genovese, puoi scambiare uno per l'altro, dici ma è questo per l'autostrada, no è questo per via Carrara e poi scendo al Gaslini, giusto? Comunque dice che da 15 giorni nessuno lavora, all'incrocio Corso Europa via Timavo, da 2 mesi ha spostato la fermata del bus perché c'è la pensilina distrutta. Eri, buongiorno, ma secondo te la Salis... Si è alzata e non ha voluto mangiare dopo il discorso di amica. Cos'è successo? È successo che, allora, io non c'ero, l'ho letto dal primo canale, dalle cronache, arriva Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, Schlein. Bonaccini è il presidente, cioè il presidente di Schlein, segretario. Viene già, quindi si presentano in platea, è stata anche divertente Silvia Salis, quando parlando della durata del governo è stata un po' sbarazzina, Silvia Salis, quando ha detto non è la durata che conta, quando si parlava di un governo che dura 4 anni, a parte che Andrea la durata, cioè no, nel senso un minuto e mezzo, dice la durata, Silvia, io parlo per me, dice non è la durata ma la qualità. Ora, uno vorrebbe mettere qualità in un minuto e mezzo, vorrebbe anche aggiungere qualità, ma quel tempo è così poco che, no, quella qualità, quindi bene anche la durata. Sento che il telefono proprio è morto, è libero Mario, vabbè, però dico Silvia, ognuno, io ripeto, parli. E allora succede che Silvia era in prima fila, vedevo, però la prima canale ha mandato tutta la diretta, seguiva compiaciuta, applaudiva, poi c'è stato un incontro sotto il tendone, Silvia non c'era e ho letto, aveva altri impegni, dice mi avete scritto, dice, ha un bambino, da suo bambino, non ha bisogno di star lì a fare, poi lei non è neanche tesserata, cioè qui sono lance che spezziamo quando poi mi dite siete... No, quando mi dite, mi fate arrabbiare, io leggo delle cose, c'è una deficiente, si chiama, poi ve lo dico, che per lei siamo figli della lupa, cioè ragazzi non ci siamo, stiamo spezzando delle lance, no? Per Silvia da paura, ma non ci siamo. Vabbè, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Guido dalla Val Graveglia. Senta, sì. La chiamo in conseguenza al discorso dell'MT. Mi è venuto così da fare una riflessione. Giustamente tutti si danno a fare sia per trovare i fondi per poter continuare a avere il servizio e via dicendo e quant'altro, ma nessuno viene in mente di fare un'inchiesta per capire chi sono i responsabili che hanno portato l'azienda in questa situazione. Perché io ricordo quando lavoravo in MT che c'erano già delle cose che non avevano un senso a essere, ad esempio davano da fare i motori fuori dal momento che c'era quel tempo da cui li mette in funzione, il cambio delle gomme veniva dato alla ditta esterna e i gommisti dell'azienda non intervenivano per farlo loro, insomma c'è tante cose, anche adesso ultimamente basta guardare il Valbisagno, la rimessa delle gavette è stata spostata dove c'era una volta

0: l'area delle gavette per rimodernarla tutta, farla diventare elettrica, eccetera. Senza contare che si poteva allora fare prima, prima della demolizione delle gavette, della guglielmetti, spostarla lì e poi eventualmente fare la demolizione. Ma poi anche il discorso stesso dell'elettrico, tutti puntano sull'elettrico, ma poi tutta questa energia che correrà non porta sempre inquinamento per produrla. Quindi ai fini il costo dei mezzi, la manutenzione, la cosa e l'altra, io non lo so, per carità, se lo fanno ci sarà logica, ma mi sembra un po' strano la cosa. Ma comunque sia, quello che mi stupisce è che nessuno indaga sulla gestione di questa azienda, nessuno fa un'inchiesta o quant'altro per vedere il perché di tutto questo.
1: Certo. Guido, lei è molto razionale, lei peraltro ha raccontato che lavorava in AMT e già, diciamo, quando c'era lei ha parlato dei gommisti, no? Io non immaginavo ci fossero i gommisti in AMT, dice, ma perché deve fare un servizio esterno? Per me questo cavolo di buco, che non sappiamo ancora quant'è, non è attribuibile con, perdonatemi amici, siete di sinistra, io vi capisco, con faciloneria Bucci. Cioè non credo che sia solo ed esclusivamente anche a chi non ha visto, ma io da quando sono in questa benedetta città che ogni giorno AMT ha un problema. E non è possibile, io leggo i giornali, lo sapete, da Potenza alla Val d'Aosta, del piccolo di Trieste, il resto del Carlino, ma non, a Roma l'ATAC sono 30.000 dipendenti. Non è che tutti spesso sono in ferie, sono malati, stanno malissimo, stanno benissimo, però non vanno avanti, cioè che AMT abbia questi problemi, roba che si è accumulata nella notte dei tempi, cioè dare la colpa a, oltretutto, razionalmente uno dovrebbe dire, ok, ci siamo noi che siamo pazzeschi, abbiamo ereditato un problema enorme, ma siamo così bravi che il problema lo risolviamo. Che poi la colpa è, e la colpa poi in subordine anche del governo che non è di centrosinistra, e quindi la colpa come prima di Piantedosi, poi quando Piantedosi manda i poliziotti, va dei carabinieri, allora non è più colpa del governo. Cioè di finirla, di vedere questa realtà con gli occhiali della politica. Io sono stufo, con gli occhiali dei tifosi. Questi problemi di AMT, il signore parlava, ha fatto un esempio lampante, quello dei gommisti, dice, ma come è andato un servizio esterno, abbiamo i gommisti, e deve venire un servizio esterno a cambiare le gomme al pullman, dice non è possibile. Eppure se ne accorgevano allora, qualcuno secondo voi se ne è occupato, qualcuno secondo voi ha migliorato la situazione? La situazione si è incancrenita nel corso degli anni e adesso il cerino acceso è rimasto alla Giunta, è un anno che è qua. A mio avviso la Giunta, che ha dei comunicatori pazzeschi, ha delle agenzie di comunicazione le migliori d'Italia, la gente non ne ha più le... cos'è che non ha più, Andrea? Non mi viene quella parola di 5 lettere, che ha una doppia, due L, non ha più le... con la pizza, le pizze, di sentirsi dire, cioè non ne posso più, è un problema enorme, genovesi, è un problema enorme. Il cerino abbiamo noi, ma siamo così bravi che cerchiamo di andare d'accordo con la regione, cerchiamo di flirtare con, non abbiamo voluto lo Sky Metro, bene, riusciremo a risolvere, genovesi, riusciremo a risolvere questa cosa. Punto, basta, non ne posso più. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cerone, bentornato dalle ferie.
1: Grazie.
2: Niente, sono Paolo da Rivarolo, ogni tanto chiamo.
1: Paolo, sì, buongiorno.
2: Mi volevo collegare a quello che ha detto poc'anzi lei, no? Che l'AMT ha sempre dei problemi, è una vita, li ha sempre avuti e li avrà sempre, perché dal mio punto di vista non hanno la volontà di risolverli, perché quando uno scarica sempre sugli altri, gli altri scaricano sempre sugli altri ancora, capisce bene che c'è solo un punto, non avere voglia di fare, perché non è possibile, se io non faccio il mio lavoro e il datore di lavoro mi sgama che non faccio niente, non posso dire è Cirone il mio collega a fianco che non fa, quando Cirone fa il suo lavoro, capisce?
1: Certo.
2: È mancanza di volontà, di capacità, è solo una questione politica, devono solo, vogliono, ma non ci riescono, dimostrare che la colpa è sempre dell'altro.
1: Sì.
2: Ora sono venuti, è ritornato il centro-sinistra, il così chiamato campo largo, che più largo non si può, e continueranno a non fare niente.

0: solo che buttare fango sugli altri.
1: Grazie, speriamo che faccia. Siamo, allora amici, parliamo di professionisti pagati, dirigente, ma stai bene. Pensa alla pensione, pensa alla, come si dice, quella cosa che io non ha, quando vai, la buonuscita. Pensa a un dirigente, fa lì bene, pensa alla buonuscita, si compra l'appartamento, pensa alla pensione, si compra l'appartamento. Siamo come i bambini, cioè siamo dirigenti, dirigenti pazzeschi, laureati, penso, immagino, ma bravi, non sto a dire nulla, va benissimo, ma siamo come i bambini, e è colpa sua, il microfono, non è colpa, dici, ma si è messo, ecco, è colpa sua, come i bambini. La mamma dice, chi è che ha rotto il piatto? No, è stato lui. Siamo come i bambini, porca miseria. Io non ne posso più. Ripeto, problema enorme. Allora, secondo voi, arriva un privato, vede la situazione genovese, dice, guarda, io pago, do dei milioni ad AMT per prendermi la linea 1, per prendermi il 18, per prendermi, cosa vuoi tu Andrea, il 32? Il 60, 68, il 70, mi prendo questi e li fa funzionare, perché ci sono milioni di persone, sei inattivo. Poi dici, ma ci sono le linee collinari. Beh, con l'attivo che tiro su con un 18, ma secondo voi un 18 un giorno, se tutti pagassero, tutti pagano il biglietto, tutti sono abbonati, accidenti, ne tiri su di soldini, non c'è neanche bisogno di fare la multa, giusto? Con quello che mi avanza, le linee collinari sono in sofferenza, mi bilancio con le linee collinari. Noi non ce la facciamo. Ma immaginate, calcolate, lo sapete, un 1 da caricamento a volte, da volte caricamento, quante persone tira su a 2 euro a biglietto per un giorno? Sono milioni. Un 18 barrato, ma quanti ne porta su? Dico, ma però c'è la linea collinare, che c'è il 54, che è qualcosa, noi non ce la facciamo. Spiegatemelo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, chiamo da Bogliasco, buongiorno.
1: Sì.
2: Ho sentito piano, non so come mai, va bene, lo stesso. Senta, io volevo sapere un attimino, voglio fare un po' di polemica. Se i telefoni a San Martino funzionano oppure no?
1: Ho capito San Martino, ma non ho capito cosa.
2: I telefoni funzionano.
1: Ma parla dei telefoni. So che ci sono stati, quando io prima di partire, problemi con la TIM, con chi ha il telefono in casa.
2: Sì. Con... perché io lo spiego, ci vuole. Ho fatto stamattina la bellezza di 26 telefonate, non una, 26. Devo chiamare un numero San Martino.
1: Ho capito, no, un problema diverso, ho capito un'altra cosa. Lei stamattina, nel senso dell'ospedale, lei ha chiamato più di 20 volte San Martino?
2: E nessuno ha risposto. Allora, stamattina le non mai perso che io provo a chiamare. Siccome io sono in cura, parecchio per il diabete,
1: sì.
2: Allora, giustamente la dottoressa è andata in piedi come tutti, va bene. Ora io mi trovo in una condizione che avrei bisogno su questo numero qua di chiamare San Martino mentre lei era in vacanza, giustamente. Io da San Martino alle 9:30 che prova a chiamare questo numero e non risponde nessuno, nessuno. Ora volevo sapere se magari sapete qualcosa.
1: Ma immagino diabetologia, parliamo di diabetologia?
2: Esatto, sì.
1: Sì. Allora io, la ringrazio, abbiamo capito. Chiedo al pubblico, purtroppo, problemi di diabete... siete centinaia, se avete bisogno del San Martino, se mi dite se ci sono altri numeri da dare al signore che ha chiamato da Bogliasco, ok? Chiaro, no? Giusto? Vado in regia, quindi rimango in attesa di sapere, leggere se su WhatsApp avete un numero di diabetologia del San Martino, io non so quale sia quello del signore, però daremo il vostro, magari è quello del signore oppure un altro, per aiutare il signore a parlare. Che non risponde nessuno, mi dispiace, è un problema.

0: non ci sono i medici? No. Non ci sono i infermieri? No. Non ci sono i telefonisti? Dobbiamo risparmiare sui telefonisti? Dice, ma vedi, allora aveva ragione, le persone non si curano. Viene Conte, dice, perché 6 milioni di italiani non si curano. Sì, ok, Conte, sì. Tu però ti puoi curare, no? E Conte dice, sì, certo mi posso curare. Perché ti puoi curare? Perché io guadagno 18.000 euro. Ho capito, Conte. Allora, com'è che i poveri sono i più poveri in Italia? Il povero è più povero d'Europa e il parlamentare è il più ricco dei colleghi d'Europa? Quando mi spieghi questo, io potrò capire perché non ce la faccio andare avanti. Cioè, cerchiamo di venirci incontro. Tu che mi dici, ma non Conte, poverino, Schlein, mi dici, ma 6 milioni non si possono curare. Tu ti puoi curare? Sì, sì, certo, mi posso curare. Posso andare, ho l'assicurazione. Il povero Di Battista, meschino Di Battista, cioè, poveretto, un ragazzone, sì, alla lana, sono partiti due medici, la sanità di Cuba penso che sia la migliore del mondo, però, santo cielo, preghiamo per lui, no? Però mi spiegate perché voi ce la fate a curarvi e noi 6 milioni no? Diciamo perché siete poveri. Sì, siamo poveri, ma tu sei ricco. Ma ricco come? Pubblicità, a tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.
2: In tutta Italia.
5: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
0: Allora, sì, aspetta, vediamo se possiamo essere d'aiuto dell'amico di Bogliasco. Bogliasco, amico di Bogliasco, scrive Marco, per mia suocera risponde bene il San Martino. Il numero di telefono della segreteria dell'accettazione clinica endocrinologica diabetologia di San Martino è 010 55 55 5170. Da lunedì al venerdì 8.30 15.30 010 555 5170. Grazie Marco, ok? La suocera rispondono subito e lui è contento che rispondano subito alla brava suocera. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, ciao Enrico, bentornato.
0: Ah, Marco, buongiorno.
6: E niente, ti volevo dire invece una cosa importante. Quando non c'eri te, sì, il tuo collega Frank, gentilissimo.
0: Grande, certo.
6: Praticamente la puntata si è trasformata un po', come al solito, in MT, in problemi di MT.
0: Sì.
6: E cosa è successo? Che io gli ho detto che ci sono un sacco di autobus elettrici, perché lui parlava di ecologia eccetera, autobus elettrici che sono stati abbandonati a campi per tantissimi anni, mezzi arrugginiti, che non so neanche se si rimetteranno in funzione. E poi gli ho detto che poi c'era lo sciopero quel giorno dell'MT, venerdì scorso. E niente, io ho invitato che non è corretto, io pago tre abbonamenti in famiglia, di cui uno di

0: tra 660 euro.
1: Mamma mia.
0: E tutto per avere un servizio così, cioè un servizio che ti tolgono, sì, gli autobus, ti dicono che il sabato diventa come la domenica, e poi addirittura uno per andare a lavorare deve partire 2 ore prima. Non è un servizio corretto per una città come Genova, secondo me. E secondo me l'MTI, dato che noi siamo i clienti, deve tutelare in primis il cliente, non togliere corse, sì, e creare disagio all'intera città.
1: Certo,
0: perché
1: certo,
0: questo qua, come dice Bucci, e non so se è vero, ma l'avete mandato più volte la settimana scorsa, che i soldi, insomma, MTI ce li aveva, sì, ce li ha andati.
1: No, no, certo, Marco, è un bel discorso tuo, dovrebbe essere fatto, ma non lo dico per... Cos'è demagogia, no? Demagogia, populismo, demagogia spiccia. Deve essere fatto da, io dico, vabbè, noi siamo dei poeti, da un dirigente di MT. Quello che ha detto Marco, cioè noi non vorremmo, noi siamo un servizio, noi, MT, io sono un dirigente, sono un direttore, importante direttore MT, quei 250.000 l'anno, quei 175.000 l'anno, dai, aiutano, aiuto la moglie, può andare a fare i massaggi, la tessera alla piscina, la tela al stabilimento balneare, i figli a sciare, no, va bene, un po' il tennis, va bene, ci sta, però ho un dovere verso i cittadini, cioè io non vorrei, quello che ha detto Marco, adesso io del servizio pubblico faremo in modo, cercheremo di fare questo per i cittadini, non vogliamo che i cittadini, per quello che pagano, forse l'abbonamento più costoso d'Italia, avessero meno, pagano di più, hanno meno. Quindi io come dirigente mi impegno, sarò chiaro, lo dice spesso la sì, no, fa bene, dice sarò chiara, io sono, sarò chiara, e uno è chiaro quando parla, non è che deve dirlo, no? Dice sarò onesto, e certo sei onesto, onestamente vi dico che, certo sono onestamente, mica sono disonesto quando non ve lo dico, no? E quindi dovrebbe essere così, come dice Marco. Allora, vado a leggere un po' di WhatsApp, perché so che amate anche leggere. Mi piacerebbe anche mandare i vostri audi, mandare gli audio, mandarli. Allora, dunque, per il signore che ha chiamato prima, stare sempre al telefono. Marina da Granarolo, fatto senso molto utile per noi anziani, ci sentiamo impotenti quando telefoni a un ospedale o a una banca e dopo tantissime telefonate nessuno ti risponde. Ricordate la banca, tutto intorno a te, eh? È vero, è bello, no? Dice tutto intorno a te, bello, poi chiami e la fibra non c'è, vabbè, non c'è. Telefonate e nessuno risponde, grazie Franco. Ah no, grazie, Franco ti ha sostituito benissimo, assolutamente, siete diversi, ma tutte e due speciali. Marina, ti chiedo cosa è importante, Marina Granarolo, sono dalla mamma, allora, Berto da Marassi, poi c'è la telefonata, è tornato Don Cirone con il camice marrone, è tornato in trasmissione in sembianze di Santone. Don Cirone bentornato, sempre sempre sia lodato, osannato ed acclamato, presto sia santificato. Hai capito? Hai capito, Berto da Marassi? Che è dalla mamma. Riboli. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Matilde.
1: Oh, Matilde, buongiorno Matilde.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Matilde, ci risentiamo.
2: Io farò semplicemente una domanda, ma qualcuno si è mai preso la briga di fare un salto al matitone e vedere tutte quelle che sono le multe comminate che non vengono pagate? Ecco, perché è molto importante, mi scusi, multe per diciamo coi veicoli, per codice stradale, multe per la revisione delle calderine che di solito fanno dei servizi a campione, multe perché non paghi la TAV, multe per tutto. Andate un po' a vedere, perché secondo me c'è veramente una marea di denaro lì che potrebbe entrare nelle casse del comune e che non entra, perché io, guardi, ad agosto ho avuto l'esperienza che ho dovuto prendere l'autobus un po' di volte, non le dico, ci ho messo 1 ora e un quarto dal Campasso a arrivare in Costo Perrone dove c'è Delfino, e non le dico la vita che ho fatto, ho dovuto da Via Avio prendermi poi un taxi, spendere 8 euro perché la linea 62 sarebbe passata dopo non so quanto, dopo 3 ore mi pare, e quindi c'è tutta una situazione disperata. Ora, a me insegnano che intanto quando in famiglia ci sono delle difficoltà di carattere economico ti togli anzitutto il superfluo. Io ho sentito parlare di feste in Piazza della Vittoria con disc jockey che è stato pagato una fortuna,

0: ho sentito parlare anche di altre iniziative che sono costate non poco, come una mediatrice culturale tra le LGBTQ, che per carità, con tutto rispetto per chi svolge un lavoro del genere, ma sono, ritengo, attraverso associazioni e tutto il resto, anche abbastanza tutelati, e che quasi circa 180, non so, mila euro all'anno potevano essere impiegati, diciamo, a tappare i buchi più urgenti. Io sarò una cretina, sarò una che non capisce niente, ma mi pare che chiunque possa arrivare a fare un ragionamento del genere. Vorrei sapere la sua opinione.
1: Ok, grazie Matilde. Come posso rispondere democristianamente, come avete detto, l'avete scritto, carino, come franco nativo? Questo si rifà un po' a quello che abbiamo detto, che vi ho detto prima della telefonata della nostra Matilde. Allora, attenzione, è arrivato una foto. Io ho visto che anche Franco doveva girare le foto, no? Per pubblicarle. Come devo fare? Questa è, c'è un salotto in via Mario Piana. Come faccio a mandarvela? Allora, aspetta. Inoltre. Ok. Allora, TG55, non perdiamo questo salotto, camera da letto, via Mario Piana. Da paura, siamo a Cornigliano, da paura, penale, galera, perché non potete ridurmi così una città. TG55, brevissima, cioè pausa, no, 5 minuti e ripartiamo subito dopo.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, un incidente mortale nella seconda giornata del rally della Valtaveto, la decima edizione a perdere la vita. È stato Stefano Sapracone, pilota conosciuto nel panorama rallistico della nostra regione. Sentiamo il servizio di Chiara Orru.
3: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto il rally della Valdaveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua decima edizione. L'incidente durante la prova speciale ai Due Valli nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sapraccone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Valdaveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sapraccone.
2: Continuiamo con la cronaca, violenza di genere e stalking. Nel 2025 sono diminuite le chiamate ai centri di antiviolenza di circa il 10%. Sentiamo.
4: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verifica

0: vivono episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobili, che rimangono singolarmente sotto il 3%, un dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
1: E ora il caldo, perché le estati genovesi stanno cambiando. A mostrarlo sono diversi indicatori climatici rilevati dall'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova. Nell'estate 2026 a Genova sono state registrate quasi 90 notti tropicali, ossia notti in cui la temperatura minima si è mantenuta al di sopra dei 20 gradi. Ancora più significativo è il dato delle notti con temperature minime superiori o uguali ai 25 nel 2026. Sono state circa 60, il valore più elevato mostrato dalla serie storica. Nel 2003, pensate, erano state circa 40, così come nella calda estate del 2022. Al caldo notturno di quest'estate si aggiunge però quello diurno. Nel 2026 i giorni con temperatura massima pari o superiore ai 30 gradi sfiorano ad oggi quota 50, nettamente al di sopra della media climatica 1991-2020, che è di poco inferiore a 10. Il cambiamento rispetto al passato, dice Arpale, netto: negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente in numero inferiore, quelle con temperatura minima superiore ai 25 gradi erano decisamente rare. Dagli anni 90 e soprattutto nel nuovo millennio entrambi gli indicatori del disagio notturno evidenziano un netto incremento. Osservando poi il numero di giorni caldi, inoltre appare evidente che quella che è rimasta nella memoria collettiva come l'estate più calda degli ultimi 30 anni, quella del 2003, aveva fatto registrare a Genova solo, virgolettato chiaramente, 15 giorni caldi, poco meno della metà del 2022 e un terzo rispetto a quelli dell'estate 2026. Adesso cambiamo argomento, continuiamo a parlare di estate ma in ambito sanitario, perché si è quasi conclusa l'estate, si torna quindi alla normalità, si torna alla routine, e questo vuol dire anche per quanto riguarda l'alimentazione. Allora andiamo a seguire, a sentire i consigli per cercare di tornare a una dieta equilibrata e mediterranea. Sentiamo.
2: Bisogna cercare di tornare su un regime alimentare un pochino più adeguato alla nostra mediterraneità. Innanzitutto bisogna vedere un po' che vacanze abbiamo fatto, perché ci sono persone che d'estate perdono peso, stanno meglio, mangiano più verdura, più frutta, e altri invece che si dedicano a consumare tonnellate di gelati, a mangiare con gli amici, nulla di vietato ovviamente, però è evidente che sono comportamenti antitetici, no? Quindi fondamentalmente, se abbiamo approfittato dell'estate per mangiare meglio, non variamo sicuramente la nostra alimentazione, altrimenti dedichiamoci un po' di più a coloro i quali hanno passato a fare bagordi la loro estate, o quantomeno le vacanze passate con amici a mangiare, a fare grigliate, eccetera eccetera. Quindi si sono un po', diciamo, non dico intossicati, ma si sono accumulate tossine, soprattutto se si è mangiata carne alla brace, quindi tutta una serie di alimenti che contengono fondamentalmente aromatici, composti aromatici policiclici, che possono essere considerati come il fumo di sigarette.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fin 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Quattro minuti dopo mezzogiorno riparte a servizio del pubblico linea diretta, sono rientrato, sono con voi, mi siete mancati tantissimo in queste due settimane, ringrazio ancora una volta Franco Nativo che mi ha supportato ha riempito questi spazi come lui sa fare, in modo molto autonomo, molto simpatico e piacevole. Allora, grazie a Giuliano che si sta preparando.

0: preparando un risotto sfizioso al tartufo nero con dadini di mortadella. Ma così per dire. Poi grazie Luisa. Poi Marina da Granarolo. Cosa ne pensi del nome che la coalizione di sinistra avrebbe scelto? Alleanza per la Costituzione. A me non piace, dice Marina, non riflette quello che forse vorrebbero comunicare, ma la parola alleanza, richiama l'altro partito, Alleanza Nazionale. Beh, Marina, sì, capisco il tuo pensiero, ci saranno stati attenti, sai che oggi ci sono degli specialisti di comunicazione, tanto sono costosissimi, sono aziende, non imprese, studi, costosissimi, che ti dicono che Alleanza tutto sommato può funzionare. Poi se c'è la Costituzione antifascista, anzi strano che non ci sia, non ci sia antifascista, mentre tutta l'Europa sta andando a destra, probabilmente non c'è perché forse ha stufato. Pronto, buongiorno.
1: Scusa, sono
0: Lucia,
1: ma te lo devo proprio dire. Allora, vorrei che tornasse Conte, perché è stato l'unico che si è preoccupato dei poveri. Primo. Secondo, perché le tragedie nelle famiglie succedono anche molto, molto per i soldi. Perché la vita costa troppo cara in proporzione a quello che guadagni, e quindi anche le diete, se uno le fa veramente, sono molto costose. Quindi ecco, c'è questo.
0: Okay.
1: Poi c'è che la gente ha molta dignità a non dire questa situazione. Cioè, non senti dire io non arrivo alla fine del mese. Invece, purtroppo, è così.
0: Okay.
1: E finché non ci sono dei sostegni veri, oltre il lavoro, le cose peggioreranno sempre di più.
0: Okay.
1: Ti saluto.
0: Grazie. Allora, cosa facciamo, Conte? Io sono Conte, Giuseppe, no? Si chiama Giuseppe, Giuseppi. Giuseppi, ai tempi, anche lui, insomma, era stato blandito da quello col parrucco. Ha cambiato il colore dei capelli, hai visto Trump? Si è fatto, si dice qui, non si pare, che si è fatto castano. È un po' un linguaggio del sud, no? Si è fatto castano. Ha lasciato quel biondo pannocchia e si è fatto castano. La problematica è che le tinture non gli cambiano i neuroni del cervello, cioè non trapassano la teca cranica, perché potrebbero influenzare, io penso solo positivamente, con quello che è in testa il tipo, no? Quindi io direi, amici, se vi tingete, probabilmente credo che, amici uomini, io non ne ho bisogno, che non credo che influisca sul nostro organo. Allora, Conte, bene. Conte, rieleggiamo Conte, facciamo un super bonus? Ha funzionato il super bonus 110%? Non se ne è più parlato. Io fossi lui, se il super bonus non avesse indebitato tutti noi, che finiamo di pagare gli interessi del super bonus quest'anno, forse l'anno prossimo potremmo fare un super bonus 220%. Se ha avuto successo, se io fossi Conte, dico no, super bonus, avercene, riristrutturiamo le nostre case, mettiamo non solo il cappotto alla casa, mettiamo anche la pelliccia alla casa, peraltro in un clima che si va sempre più surriscaldando, quindi il freddo lo temiamo meno, però noi abbiamo fatto il cappotto, mettiamo la pelliccia, poi mettiamo il cappello e la sciarpa, un super bonus del 120%, non lo so. Però che mi dica cosa, mi togli le accise che Meloni aveva promesso di mettere le accise, mi togli le accise, votiamo Conte, punto, votiamo Conte, basta. E lo stipendio, Conte chiama Rossi, tu c'eri, Beneggiamo, Conte ha chiamato Rossi, mi dire dovete, lui ha la voce un po' velata Conte, poi quando urla, mi poverino, temo per le sue corde vocali, non sto scherzando, di voce ve ne intendo, ha chiamato Rossi, gli ha detto dovete, lei Rossi, buongiorno, sono Conte, devo aumentare gli stipendi. Rossi dice guarda c'è Conte al telefono. Rossi stava firmando un contratto per 400 euro di spot, e dice guarda, lascia perdere, non passarmi neanche Conte, a me interessa finire questo contratto, per dire come siamo qua, ma 400 euro, però ci teneva di più a quello giustamente che non a Conte, per dire. Poi dice aumenta gli stipendi, e Rossi dice,

0: dice, me li dai tu? Chi me li dà? Non so, è così, è qua. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, chi è?
1: Buongiorno, senta, io sono Stella di Sestri Ponente, di
0: sì,
1: Genova.
0: Sì.
1: Volevo parlare un attimo dalla MT.
0: Ancora? Parliamone.
1: No, perché voglio dire una cosa che non l'ho mai sentita dire in tutti questi anni, che la colpa della MT è delle persone che non pagano mai il biglietto.
0: Sì.
1: Perché se tutti pagassimo il biglietto, sì, sarebbe diversa la vita, l'MT non sarebbe in deficit.
0: Sì.
1: Non
0: sì,
1: è vero, ma perché non lo dicono in televisione che la gente non paga il biglietto?
0: Sì.
1: Paghiamo solo noi anziani perché facciamo le tessere, poi siamo anziani, siamo persone corrette per bene,
0: sì. Sì.
1: Ma gli altri non paga nessuno.
0: È vero. Allora, sa che è vero quello che lei dice? Sa che è vero quello che lei dice? Ma lei pensi che, lei sa che noi abbiamo avuto col caro, posso parlare, il caro Stefano Pesci, direttore, lui iniziò, diventò direttore generale, e qualcuno mi ha scritto, spero che Stefano Pesci vi ascolti, dice, da quando non c'è più Stefano Pesci le cose non stanno andando benissimo. Era un dirigente, un fior di dirigente, ma sentiva le cose e cercava di sistemare la fermata, avvicinarla, spostarla, fare partire il pullman presto la mattina per chi deve andare a lavorare, che perdeva sempre il treno, cioè quelle non è un piccole, enormi cose. Quella del biglietto, occupa il telefono un attimo Mario, per favore. Quella del biglietto è una cosa insoluta, non si capisce perché. Io ricordo ai tempi, vi sto parlando di 30 anni fa, poi amici davvero non ne posso più, io non so se avete martellato Franco Nativo, ogni tanto vi vedevo con l'AMT tutto il giorno. Non si può, dice, ma scusi, a Londra, a New York, a Bombay, mi dai dei nomi che io non ricordo, a Sassello, a Timbuktu, sapete che c'era un gruppo nel 1985 che si chiamava Timbuktu, era un gioco di un'assonanza con Timbuktu, che è un luogo africano, no? L'Africa sta in Asia, giusto? Sì. E dice, ma perché non si può, ognuno sa, ah no, non si può, perché si creerebbero delle code. Ma come, a Genova delle code e a Londra no? Cioè, ma come fanno a Palma di Maiorca? Ci sono 8 miliardi di turisti, tutti italiani, stanno tutti male, tutti male, sono tutti in bolletta, i figli, cioè i genitori sono a casa perché devono pagare Maiorca e i figli. Ma come fanno a Maiorca col biglietto l'autista, che è spagnolo, è un socialista, guarda il biglietto, lo fa salire, come si fa? Qui da noi abbiamo avuto, tiene ancora il telefono un attimo occupato, una cosa, avete visto lo scontro fra bande in via Buranello? Io penso che avessero tutti il biglietto. Cosa è successo? Che dei ragazzi sudamericani hanno avuto una scarabuccia, dei ragazzi sudafricani, sudamericani con dei ragazzi nordafricani. Quindi è bellissimo, è una commissione, avevano tutti pagato il biglietto, io sono strasicuro. E quindi è una commissione tra nord e sud, quell'eterna lotta tra sud e nord e sud, mai che tu senti dei ragazzi nordamericani che si menano con dei ragazzi sudafricani, no? Difendono le etnie. Ed è stato bello perché una commissione, sono menati botte da orbi, il povero autista ha aperto le porte, ha chiamato la polizia, dice, ma è stata vista come un melting pot di razze, no? Che bello, io ti do, cioè anche, a mio avviso è anche un accrescimento di cultura vedere questi ragazzi che si menano, perché nei popoli c'è sempre stato il maschio alfa che deve dominare, quindi vedere, io ti do una ginocchiata sudamericana, tu mi dai un pugno nordafricano e sono culture che si mescolano insieme, giusto Andrea? Cioè io ti do una testata, perché no, ti do una testata, ti spacco il naso, ma sudamericano, e tu mi rompi la clavicola che sei un nordafricano, cioè è una, io ti do una bastonata sudafricana, tu spezzi una bottiglia, mi sfregi la bottiglia, e questo mix di culture, anche di educazione fisica, di ginnastica, che si fa? È successo sul 9 in via Buranello, questi ragazzi, secondo voi sono saliti su pagando il biglietto? Bah. Qualcuno ha dei sospetti, io non, ripeto, non per carità, per me sì, fino a prova contraria. La signora dice, è un tema che nessuno ha avuto voglia e ha voglia di risolvere e di parlare. Nessuno. Quel papocchio della macchinetta che ti legge il biglietto, e ti c'è letto il biglietto.

ok? Tu non hai prova, non sai, sai che va bene, sai che se ti ferma il controllore lo spunta con una V verde perché hai timbrato, però non ti ricordi che ora ha timbrato, non te lo ricordi. Quando sali su un altro bus che ha il vecchio timbro, il caro vecchio timbro, tu sali lì, è passata un'ora, è passata un'ora e mezza, sono passate due ore, oddio, non lo so, signor controllore, non mi ricordo, l'ho timbrato, perché non lo so, perché non c'è un sistema unico di bigliettazione. Cioè, sono cose da pazzi, sono cose da pazzi. Si chiamano oggi, perdonatemi la parola, si chiamano distopic. Oggi, se tu dici distopico, location, situation, dici distopico, non lo sai, è follia. È follia. Ok, pubblicità, a tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insieme di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Venti d'azione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Allora, Gabriella, Albaro, grazie. Poi vorrei che lei vedesse quante persone pagano il biglietto sulla linea 48 quando la domenica si va allo stadio. Praticamente una su 10 va via rosa. Vabbè, anche il pullman che va a prendere, però il pullman per andare a prendere i turisti, i tifosi avversari, vabbè, quelli ci sono, vabbè, insomma, ci sta, ce lo possiamo permettere, no? Pronto, buongiorno. Ah, non c'è. Continuo a leggere. Il tema, ci possiamo permettere nelle cose? Cioè, ce lo potevamo permettere un tempo? Ricordo che gli autobus, quelli bianchi, questi belli elettrici, sono stati, adesso entrano, insomma, in corsa, sono stati ordinati, no? Precedentemente, Cioè, sono stati fermi a Gavette adesso è chiusa e all'altra. Campi, sotto il ponte, gli autobus sono fermi, entreranno adesso, sono stati ordinati prima. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Volevo parlare dell'entroterra ligure.
0: Sì, parliamone volentieri.
1: Perché adesso che è praticamente impossibile risolvere questo problema, si sono accorti che c'è qualcosa che non funziona.
0: Sì.
1: Prima, quando c'era la provincia, funzionava tutto perfettamente. Perché c'era gente sul posto, del posto anche, certo, che lavorava in provincia.
0: C'era il mitico Fossati.
1: Alle 4 del mattino, sì. Mi diceva?

0: Prego, no, c'era il mitico assessore Fossati.
1: Esatto, esatto, sì.
0: Beh,
1: e se si alzavano alle 4 del mattino andavano a vedere com'erano le strade. In più c'erano i contadini che con le mucche, con le capre, con i cavalli pulivano tutti i sentieri, perché il lavoro lo facevano gli animali.
0: Certo.
1: I contadini tagliavano la legna e gli animali toglievano via le erbacce e tutti i cespugli che c'erano. Adesso che non si può più fare niente, perché adesso ci vorrebbe un miracolo per sistemare tutto, perché le strade sono impercorribili praticamente, basta che viene due gocce d'acqua e frana tutto, e quindi quello di togliere la provincia è stata proprio una bella idea.
0: Era, guardi, fa parte, mi scusi se la interrompo, ma abbiamo capito, di quello che ci siamo detti poco fa. A un certo punto quello che avevamo non ce lo siamo più potuto permettere. Voi avete sentito un l'incubo l'anno prossimo, aprile, ottobre, quando si andrà a votare? Immaginate i giorni che precederanno, siamo già in campagna elettorale da 4 anni, immaginate. Avete sentito lì, allora cosa sentite oggi? Telegiornale, TG1, TG2, Polpettone, le Meloni a Bari, qua 5 anni di governo, la durata, meglio la qualità della durata, risponde Birichina. Birichina Silvia Salis, noi da uomini, per noi anche la durata ha una del governo ha la sua importanza. Ha fallito, punto. Avete sentito una del centro-destra, del centro-sinistra dire mi eleggerete, farò pagare le tasse a tutti gli italiani, mezzo paese. Io pago, voi, tu che mi segui, paghi le tasse, le paghi per uno che non le paga. Ma dice, vabbè, siamo in crociera, l'Italia è una nave da crociera, è la più bella del mondo, ditemi se non è vero, è la nave da crociera più bella del mondo, rifinita, ridisegnata, ci sono gli affreschi di uno che si chiama Michelangelo, c'è cosa, c'è Tiepolo, c'è Caravaggio, c'è il maestro Muti, Giuseppe Verdi, tutto, ci siamo noi, voi avete pagato il viaggio, c'è il vostro vicino, gli avete pagato il viaggio voi. E noi che abbiamo pagato il viaggio al vicino lo consideriamo furbo, non disonesto, lo consideriamo furbo. Siamo così, siamo italiani, siamo così. Avete sentito uno, oltre a dire che ha fallito. E neanche invece di dire io vi toglierò le accise, io farò quello ma quello per gli italiani, farò pagare le tasse a tutti gli italiani. È banale quello che dico, è populista e demagogico, no? Però, perché se io dico così, secondo voi mezzo paese mi vota col cavolo? E dice, beh, Henry è un corno. E poi mi dice, gli ospedali non ci sono. Se metà non paga, come fa? E poi va all'ospedale e lo paghiamo noi, l'ospedale per lui? Però non lo sentirete mai dire. È curioso. Ci accaniamo con le multe. Non hai pagato il biglietto, ti faccio il mazzo. Scusatevi. Allora, il cittadino non paga 2 euro di biglietto MT, giustamente, c'ha il controllore, arriva subito il controllore a Principe, qui a De Ferrari, vi fa il mazzo, sono 40 euro, se non paghi subito 60. Accidenti, sono 40 volte il biglietto, perché non sei stato diligente. Ok, tu hai creato tu un buco di almeno 200 milioni, hai danneggiato l'azienda, ma hai voglia della multa che ti faccio io? Perché se la multa dovesse essere proporzionale dovresti darmi milioni di miliardi. E invece me la prendo col biglietto, me la prendo con chi ha saltato, magari capita, succede, è arrivato di corsa, e che sarà mai? 2 euro, e che sarà mai? E che sarà mai? Ma chi ha causato 200 milioni di euro? No, quello va bene, non va bene per niente. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone, sono Rolando.
0: Sì, Rolando, buongiorno.
2: Buongiorno, allora, in eleganza quello che sta dicendo, a parte che il debito, diciamo, causato da quelli che non pagano le multe e il biglietto è di 100 milioni, per cui non sono bruscolini. Dopodiché le volevo dare questa notizia. Mi sono andato a leggere la legge numero 1 del 2026, 7 gennaio. Hanno fatto una bella riforma, perché poi io le chiamo contro riforme. Praticamente hanno fatto una bella norma per tagliare le unghiette alla Corte dei Conti, ok? Per cui la Corte dei Conti non ha più la possibilità, magistrati della Corte dei Conti, di andare a verificare, voglio dire, le cose che accadono anche, diciamo, nei, nei, nei, nei, nei

negli enti pubblici e anche nelle gare. Non solo, mi sono letto una cosa fantastica: siccome non c'è limite al peggio, coloro che fanno danni erariali alle società, parlando di AMT come tante altre società partecipate, hanno un massimo, se fanno delle appropriazioni in debito dei danni erariali, pagheranno al massimo o il 30% di quello che è il loro stipendio, o al massimo 2 anni lordi della loro

0: gestio di, proprio a livello, voglio dire, no, di tutti i tipi, operativa, amministrativa, e anche secondo me in prospettiva una società che sta andando, voglio dire, purtroppo, speriamo di no, e spero che il tribunale faccia chiarezza a bagno completamente, quelli che hanno causato questi buchi, e spero che il tribunale accetti chi sono, non pagheranno un tubo, perché intanto pagano sempre i soliti, ok? Certo. E i soliti, l'ha già detto lei, chi sono? Sono quelli che pagano le tasse e quegli altri, come dice lei, che tanto ti fanno la crociera e mi ridono dietro, invece di chiamare i truffatori li chiamiamo furbi. Certo. No, sono truffatori. La saluto, Ciro.
1: Grazie. Allora, andiamo a vedere la foto. Siamo riusciti a salvare una via Mario Piana Cornigliano. Mario, pronto? Quello che non vorremmo vedere, e siamo stufati, dai. Oltretutto non c'è poi da recuperare del legno. Il legno si deve riciclare. E bisogna togliere gli smalti tossici, naturalmente quella patina di che ha il legno per mantenerlo, ma non possiamo vedere. Allora, è un letto monodose? Uni. Sì, ci può stare in due, Andrea, nel senso. No, dipende come uno si vede, nel senso. Allora, mi sembra una piazza singola. Volendo, cioè, è fatto in modo che, ma lo dico per, ci si può stare in due. Poi puoi stare schiena contro schiena, no? Dici io non. Oppure uno sta. Non fate. Nel senso, non che uno sta sopra, tu sta sotto, voglio dire. Vabbè. Però no, non così, è penale. Cioè, se andiamo a vedere le telecamere che ci sono, c'è una banca là davanti, c'è una farmacia, se andiamo a vedere le telecamerine, lo vedi chi ha portato sto scempio? Certo non è arrivato con una Toyota Yaris, con una Panda, ci vuole un camioncino per portare sta roba, ma devo stare in galera queste persone qui, non possiamo vivere in una città del genere, degenere, amici. Io vi ringrazio per questa bellissima mattinata in cui mi avete riaccolto, riprendiamo a lavorare, mannaggia, spero domani, se Dio vuole, di essere con voi in questi stessi orari. Salutiamo Andrea Beneggiano, Mario Bucuni, redazione a lavoro, è tornata Tiziana oggi, lo dico se vi siete sintonizzati oggi sulla vostra primo canale, non perdete la pagina informativa che c'è adesso, ok? Buona giornata, domani insieme qui alle 10, grazie, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e i festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Something Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo

0: avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insieme di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Ventilazione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Una nuova settimana di incontri per AMT, il futuro delle questioni legate al bilancio e al taglio delle corse e poi gli incontri anche per l'ex Ilva sul futuro di Taranto, da cui è legato anche il futuro dello stabilimento di Genova. E ancora la Val d'Aveto in shock dopo la morte ieri del copilota ligure Stefano Sapracone nel rally della Val d'Aveto. E poi l'AFA, il caldo, bollino giallo, ma qualcosa cambierà nelle prossime ore. E poi ieri la festa a Bocca d'Asse per il compleanno del Genoa, che è oggi 133 anni per i rossoblù. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Andrea Popolano, con lui facciamo il punto da una parte gli incontri di AMT e dall'altra gli incontri dell'ex Ilva dei prossimi giorni. Buongiorno Andrea.
1: Sì, ben ritrovata Tiziana. Esatto, una settimana importante sia sul fronte AMT sia per quanto riguarda quello dell'ex Ilva. Partiamo da AMT perché questa settimana, da domani, un vertice a città metropolitana di Genova, dove i vari sindaci dell'entroterra incontreranno proprio la città metropolitana, ma anche l'azienda, per cercare di capire quale sarà appunto il futuro delle linee. Sappiamo, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma ancora non è chiarissimo quella che sarà la situazione a partire dal 14 settembre per quanto riguarda invece il trasporto provinciale.

0: Oggi però incontro comunque a distanza, quindi in videocollegamento, tra alcuni sindaci e l'azienda già per avere una prima visione di quella che è la situazione, da sottolineare che i sindaci avevano chiesto entro la scorsa settimana, quindi entro ieri fondamentalmente, di avere in mano, in previsione dell'incontro di martedì, una serie di documenti, tra cui flussi di traffico, tra cui quella che è la programmazione delle linee inizialmente previste e anche il bilancio del 2024, questo grande sconosciuto fondamentalmente approvato in bozza dal CDA, ma poi mai passato di fatto ufficialmente attraverso l'iter previsto. Da segnalare poi che invece giovedì 10, proprio a Palazzo Tursi, si svolgerà quella che è la commissione dedicata ad AMT. Altro tema, l'hai detto tu prima, al centro dell'attenzione è quello del futuro dell'ex Ilva, giornate calde anche da questo punto di vista. Domani è previsto un incontro a Roma, questo per parlare, o meglio, intanto l'incontro è previsto tra il governo e i sindacati nazionali, per parlare fondamentalmente delle 2.500 lettere di licenziamento inviate per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto di Taranto, lettere che non vanno a riguardare Genova, ma che preoccupano, perché ovviamente tutto quello che succede a Taranto ha dei riflessi sullo stabilimento di Cornigliano. Quello sarà appunto un'occasione importante per cercare di fare il punto. Da questo punto di vista, il ministro delle imprese Urso ha cercato di sottolineare l'importanza di bloccare questi licenziamenti. E poi il giorno seguente, il 9 settembre, altra giornata cruciale, perché davanti alla Corte d'Appello di Milano sarà esaminata l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto entro fine ottobre. Insomma, giornate anche da questo punto di vista molto, molto calde, che racconteremo ovviamente con tutti i vari risultati dei diversi incontri. A te.
1: Grazie, grazie Andrea. E ovviamente se ne parla questa sera al programma politico di Primo Canale. Buongiorno al direttore Matteo
2: Ben
1: Angeli.
2: trovata,
1: Ciao Matteo.
2: Tiziana.
1: Hai visto come sono rilassata?
2: Rilassata, abbronzata,
1: Quindi cosa vuol
2: sembri
1: dire?
2: un'altra.
1: Sembro un'altra, magari mi hanno sostituito, ora lo
2: Esatto.
1: chiediamo ai telespettatori, ma quindi questo vuol
2: Mandate
1: dire
2: pure
1: che mi... In
2: complimenti a Tiziana Berta su WhatsApp.
1: realtà vuol dire che mi devi dare più ferie.
2: Assolutamente sì.
1: Lo diciamo anche all'editore.
2: Beh.
1: Prego, direttore.
2: No, sei in grandissima forma, Tiziana, ben trovata e ben ritrovata
1: Grazie.
2: quindi. Allora, sì, questa sera alle 21, ovviamente, come è successo 7 giorni fa, anche questa sera dedicheremo l'intera puntata al caos legato ad AMT. Avevamo 4 sindaci 7 giorni fa, sindaci dell'entroterra, naturalmente. Avremo altri 4 sindaci questa sera. Mi riferisco al sindaco di Bargaglia, al sindaco di Ceranesi Montaldo, al sindaco di Crocefieschi e al sindaco di Santolcese. E poi ci collegheremo anche con un nostro inviato che sarà a Montoggio, nella piazza di Montoggio. Anzi, ne approfitto per invitare la gente di Montoggio e non solo, anche delle zone limitrofe. A partire dalle ore 21 saremo proprio a Montoggio con la nostra troupe per raccontare i disagi che stanno vivendo e probabilmente vivranno sicuramente a partire dalle prossime settimane anche in quella zona dell'entroterra genovese. E quindi dalle ore 21 chi vuole può dire la propria in piazza a Montoggio. Quindi questo è sicuramente un qualcosa che darà qualcosa in più a questa trasmissione, che, come sapete, domani è una giornata molto importante, perché i sindaci incontreranno l'azienda e quindi vedremo un po' quello che riusciranno a tirarne fuori, anche perché, come sapete, avevano scritto una lettera qualche giorno fa dicendo proprio che prima di incontrare l'azienda vogliamo avere qualcosa in mano, capire i chilometri che verranno tagliati, capire il bilancio e i numeri del piano di risanamento. Ad oggi non abbiamo ancora niente, quindi per noi l'incontro di martedì, se non abbiamo nulla in mano, diventa praticamente superfluo. Siamo a lunedì, questa mattina abbiamo sentito qualche sindaco, ancora questi numeri non sono stati inviati, e quindi, insomma, come era prevedibile, tra l'altro. E quindi domani vedremo quello che accadrà, ma non lo so, abbiamo grandi perplessità su questi incontri e probabilmente verrà tutto rinviato alle prossime settimane. Detto questo, poi giovedì, giornata molto importante, perché ci sarà una commissione comunale a partire dalle ore 9, che Primo Canale seguirà in diretta, dedicata proprio al caos AMT, e quindi una giornata non è monotematica, ma quasi, anche su Primo Canale, perché c'è questa importantissima commissione comunale.
1: Grazie, grazie.

0: Matteo, appuntamento quindi questa sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale. Il caldo che continua, non molla, ma forse qualcosa all'orizzonte si vede. Lo andiamo a chiedere ad Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno. Buongiorno Tiziana, sì assolutamente, caldo che non molla, ieri una giornata molto afosa e oggi purtroppo ancora, tanto che il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo, quindi il primo livello di allerta per ondate di calore, ondata di calore però che non dovrebbe continuare, infatti già domani e dopodomani il bollino torna verde, questo perché mercoledì 9 le previsioni parlano di una perturbazione che porterà un calo delle temperature, un calo termico su tutta l'Italia, prima nel settentrione e poi al sud, e purtroppo anche la Liguria è coinvolta nei possibili temporali con anche grandinate che sono state previste proprio nei prossimi giorni a partire da mercoledì, quindi vedremo, chiaramente vi aggiorneremo su quella che è la situazione. Ma Tiziana, ti racconto anche qualche dato di un primo bilancio che ARPAL ha fatto dell'estate 2026, un'estate da record, non positivo chiaramente, con temperature molto alte che pensate sono state il triplo di quelle dell'estate del 2003, l'estate di cui tutti abbiamo sempre un ricordo terribile. Ecco, le giornate che hanno superato per intensità e per temperatura quelle del 2003 sono state il triplo, ma non solo, parliamo di dati che riguardano le notti tropicali, quindi quelle notti calde, quelle in cui il termometro non scende mai sotto i 25 gradi, sono state più di 60, mentre quelle del 2003 erano state circa un terzo, quindi sicuramente dati importanti che trovate qui nell'articolo e diciamo dati anche che non rispecchiano invece quelli registrati negli ultimi 30 anni, quindi sicuramente da leggere, da riflettere. A te.
0: Grazie, grazie Aurora. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi perché si è chiusa la festa dell'Unità, tornata insomma a caricamento. Quali sono le riflessioni? Giorgia, buongiorno.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, anzi ben ritrovata. Le novità sono che i numeri dicono positivo per il Partito Democratico, dicevi giustamente tu, è tornata dopo tanti anni, circa una decina d'anni, mancava la festa dell'Unità così come è conosciuto, ovvero gli stand dove si mangia, dove ci sono i dibattiti, dove ci sono incontri, in un unico punto e non itinerante a fatica come gli anni scorsi. I numeri sono usciti proprio tra l'altro in questi minuti, in questa mattinata del 7 settembre, si è chiusa ieri sera, 15.000 le partecipazioni, partecipanti alla festa dell'Unità, 10 giorni di dibattiti, circa 26 dibattiti, 28 dibattiti in tutto, 100 persone che si sono alternate, che hanno dibattuto sul palco della festa dell'Unità, e poi la politica, i big della politica, da Stefano Bonaccini, che vediamo appunto ripreso nelle immagini, che ha aperto in realtà i confronti con il suo ruolo da presidente del Partito Democratico, alla segretaria Dem Elly Schlein, ricordiamolo, tra l'altro la più longeva segretaria del Partito Democratico, ed è un record perché il PD fa fatica a tenere un segretario in carica diversi anni, e poi il leader, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che è arrivato a Genova, si è preso molti applausi con la convinzione da parte dell'elettore del Partito Democratico che comunque ci voglia un'alleanza, una coalizione solida, il cosiddetto campo largo, per battere Giorgia Meloni l'anno prossimo alle politiche 2027. Poi ovviamente in tutto questo non è mancata la presenza della sindaca di Genova Silvia Salis, con un faccia a faccia con il giornalista di Repubblica, un'intervista faccia a faccia con lui, e poi ha scortato i big della politica, Elly Schlein, Bonaccini e Conte, quindi vedremo, si parla addirittura dell'anno prossimo, si inizia già a pensare all'anno prossimo, cercare di ampliare ancora di più la festa, se sarà caricamento qualcuno sogna il ritorno in piazzale Kennedy, quindi si apre un autunno caldo perché si voterà probabilmente ad aprile 2027, quindi saremo immersi in questa campagna elettorale veramente faticosa, secondo me anche come toni.
0: Grazie, grazie a Giorgia. Vi ricordo, trovate tutte le notizie sul nostro sito primocanale.it che riguardano lo sciopero dei treni a partire da questa sera alle 21:18. Uno sciopero nazionale del personale gruppo FS che coinvolge Trenitalia, quindi trovate tutto sul nostro sito.

0: Noi ci rivediamo tra pochissimo.
1: Vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
0: E adesso parliamo di vendemmia, lo facciamo con Elisabetta Biancalani in giro per la Liguria, credo sia dalle parti di Sestri Levante, proprio per registrare viaggio in Liguria, ma buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo in un vigneto, sono a Sestri Levante per raccogliere il materiale per Viaggio in Liguria che riprende per la nuova stagione mercoledì alle 21. Vendemmia la protagonista, alle mie spalle vedo già Daniele che sta lavorando. In questa annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto... complice il caldo, le vendemmie sono state anticipate?
3: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
2: Ecco. Perché come condiziona?
3: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione o per maturazione fenolica e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna. E adesso abbiamo una buona situazione.
2: È arrivata il 20 agosto.
3: È arrivata tardi. Ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
2: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato.
3: Sono dei bei
2: i tuoi grappoli, sarà una buona annata.
3: Sono dei bei grappoli, perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa.
2: Okay.
3: Quindi un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
2: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la faccia.
3: Non siamo abituati noi a vendemmiare così presto. Cioè, noi come filosofia, appunto, che abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare. Sono molto stressate le piante, come noi.
2: Perché di solito quando vendemmiate?
3: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte, quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre. Sì.
2: Quest'anno
3: siamo molto in anticipo.
2: Conseguenza del cambio delle stagioni, che vino uscirà da quest'uva?
3: Speriamo buono, prima di tutto. Comunque le uve sono Granaccia, che è un'uva mediterranea, quindi è un'uva che è tollerante a questo tipo di clima, però anche lei adesso basta, ha detto basta.
2: Bene, grazie a tutti i particolari, mercoledì Viaggio in Liguria, ore 21, linea allo studio.
0: Grazie Elisabetta, e adesso vado a salutare Matteo Cantile per fare un po' la sintesi, il bilancio del grande evento delle vele d'epoca che abbiamo vissuto insieme da Imperia.
4: Posso non guardare in camera?
0: Vuoi guardare la mia abbronzatura?
4: Non notate che Tiziano Berti è assolutamente irresistibile con questa abbronzatura incredibile? Dove sei andata al mare? Alle Maldive?
0: Non sono andata alle Maldive, ma non voglio diffondere troppo dove sono stata, perché è l'isola più isolata d'Italia e non voglio che diventi overtourism.
4: No, giusto.
0: Però mi ha fatto benissimo.
4: Ma sì,
0: è il quinto anno.
4: Sì, molto bene.
0: Grazie.
4: Allora, no, potevi comunque prendere lo stesso sole anche in barca a vela. È stata una settimana molto intensa a Imperia, anzi 10 giorni. L'hanno chiamata Sailing Week perché forse veniva meglio, ma erano più giorni, erano 10. Si è conclusa nella giornata di domenica questa manifestazione che ha portato, non so, soltanto le vele d'epoca giunte al 40° compleanno, e questo è sicuramente un grande risultato, ma anche i 12 metri stazza internazionale con il loro campionato del mondo, il che vuol dire avere visto non soltanto grandi barche ma anche grandissimi velisti che sono arrivati a Calatanselmi e Imperia. È stata una bella festa chiusa con i tradizionali fuochi d'artificio. Ci sono stati eventi collaterali bellissimi che hanno portato tanta gente, sia imperiesi che turisti. Credo veramente che anche per noi sia stato divertente, l'abbiamo mostrato in onda per tutta la settimana. Avevamo programmi dedicati a questo. Un po' ci mancheranno le vele, ma sono sicuro che torneremo l'anno prossimo ancora in forza a Imperia, e non solo, perché si stanno aspettando altri grandi eventi dedicati alle vele proprio su Imperia. Scaiola ha incontrato il ministro Abodi, c'era Richard Brisius della Ocean Race e potrebbe anche esserci qualche sorpresa sul 2031 su Ocean Race, magari proprio lì, vedremo.

0: Vedremo, vedremo. Grazie, grazie a Matteo Cantile. E adesso vado a salutare Chiara Orru e così entriamo e ci avviciniamo al mondo dello sport, perché c'è un compleanno oggi che è quello del Genoa, dei festeggiamenti che si sono tenuti ieri sera. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi di che cosa parliamo? Entriamo come sempre nella nostra pagina dedicata ai social e parliamo di una grandissima vittoria. Matteo Bernini, il 17enne rellista che ormai raccontiamo da molto tempo, ha vinto, è diventato, pensate, campione croato internazionale, campione in Croazia, e lo è 3 volte a soli 17 anni. Il pilota di Tortona chiude il rally conquistando il campionato croato internazionale, il campionato croato nazionale e il titolo junior. Quindi sono 3 titoli, una grandissima vittoria che come sempre teniamo a raccontare, anche perché corre con la tuta di Primo Canale Motori. Allora non vi dico altro, guardate che cosa ha vinto, i 3 titoli, insomma un risultato importantissimo e che noi ci stiamo sempre a celebrare.

0: Allora, adesso voglio sapere, Graziano, tanto ciao.
1: Ciao Tiziana.
0: Dimmi che anche io ce la posso fare. Vedi che un pochino
2: assolutamente
0: non raggiungerò mai i livelli di Graziano Cesare e di Elisabetta Biancalani. Però
2: ti trovo benissimo.
0: Vediamo, guarda
2: ti
0: un
2: trovo
0: po'.
2: Guarda un po'
0: la
2: che abbonza. Guarda
0: dai,
2: un po' che abbonzatura.
0: Vabbè, insomma, ce l'ho fatta.
2: Invidiabile la tua abbonzatura.
0: Ce l'ho fatta un pochino, considerando che erano solo una settimana. Ciao, Graziano. Senti, allora, da dove partiamo? Partiamo dal compleanno del Geno, da come è andato questo
2: partiamo
0: weekend.
2: Dal compleanno, dai, perché
0: partiamo
2: è stata una
0: positiva.
2: Festa meravigliosa.
0: Tanto
2: 133 anni del Geno sono stati festeggiati in un luogo meraviglioso, suggestivo, come può essere Bocca d'Asse. Tantissima gente, tantissima partecipazione. Quindi inevitabilmente c'è stato l'affetto dei tifosi anche per la nuova bandiera che passa sullo scoglio di Bocca d'Asse. Beh, se vuoi parlare di calcio giocato, beh, devo dire che il Genoa è stato assolutamente travolto. Quest'onda qua invece di tifosi ha travolto quello che è l'amore del Genoa per riversarlo proprio sul colore rosso-blu. Il Como è nettamente superiore, purtroppo il Genoa è ancora a 0 punti in classifica, ma il vero match, quello più importante, sarà sabato prossimo, quello col Frosinone, magari con cambi informazione da parte di De Rossi. Stasera però c'è un'altra partita importantissima per la Samp, i Bruciacchiati vanno a Palermo, sono due squadre che hanno grandissime tradizioni, un allenatore molto esperto, Inzaghi, Filippo Inzaghi, sulla panchina del Palermo, un allenatore giovane, molto molto giovane, sulla panchina della Samp, Bernardo Corradi. Chissà, il calcio ci riserva risultati, sembrerebbe una missione impossibile, ma nel calcio non c'è nessuna missione impossibile. Ti devo dire invece che sono rimasto sorpreso da Lentella, che con tanta voglia, tanto coraggio è riuscita a riguardare il risultato. Non era una partita facile e quindi inevitabilmente bisogna fare i complimenti alla squadra di Chiappella, perché ci crede e l'obiettivo è quello della salvezza. Serie C, Spezia vince in testa alla classifica, vince San Benedetto, è una corazzata lo Spezia che deve ritornare in Serie B velocemente. Il Vado purtroppo ha avuto un approccio shock a Reggio Emilia, dopo 20 minuti era già sotto di 3-0, quindi la partita era compromessa.
0: Grazie mille a Graziano Cesare. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi, l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle anime, che è uscito il 5 giugno nella

0: rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo quattro premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle Anime. Per cui, arrivata a un certo punto, io ho detto, alt, qua non si butta via niente perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle Anime, in cui io non mi sono inventata niente perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose
1: Vere,
0: vere.
1: provate.
0: Provate, se non altro provate, insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera
1: Certo,
0: conosci.
1: conosci. Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio.
0: Adesso sono imbizzarrite.
1: Ecco, si ribellano in qualche maniera
0: Ma
1: della loro situazione
0: poverette, no,
1: o
0: sì,
1: l'accettano alla fine?
0: no, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire queste
1: Sì.
0: richieste, perché se no è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però, Padre Eterno, come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga
1: Lo gira, sono, ho
0: Sempronio.
1: capito.
0: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi, dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente, per esempio, a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi
1: Ecco.
0: vanno in paradiso, loro si manifestano in
1: Sì.
0: qualche
1: Cioè
0: maniera, si manifestano con dei segni abbastanza
1: ti
0: chiari.
1: avvisano in qualche
0: Sì,
1: maniera.
0: dice, guarda,
1: Sì.
0: siamo andati,
1: Siamo
0: siamo
1: arrivati.
0: lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole
1: Ho
0: cose, delle
1: capito.
0: immagini, dei segni, delle scritte. Una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: È vero, non
0: dei
1: se ne occupa
0: preti,
1: nessuno.
0: delle monache, delle beghine, di quei baciapille, scaldabanchi delle chiese, non ci pensa
1: Nessuno.
0: nessuno. Però
1: È vero.
0: è una condizione che ci precede. Perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: Certo.
0: fatto poi diventato santo. 2 giorni di purgatorio e anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse:

0: che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano personaggi, non erano santi,
1: assolutamente,
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio, diretti in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta?
0: No, è meglio andare al purgatorio, sì. Dove però al purgatorio
1: cercando di far presto, però
0: fa un gran caldo, e presto è relativo, perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra. E lì no, io all'inferno non ci vorrei andare, però il purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio più vicino al paradiso.
1: Quindi insomma un attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati da queste.
1: Certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze, che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il perdonare, il non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insieme di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Ventilazione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo. Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
0: In tutta Italia.

Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Sì, perché oggi è una giornata molto particolare, perché la Sampdoria chiuderà questo weekend di calcio giocato a Palermo con una formazione che punta decisamente alla Serie A, ma non sarà sicuramente da meno, almeno lo speriamo tutti.

0: imbulcecchiati. Intanto il Genoa, brutta prestazione, brutto risultato, travolti dal Como, ma la differenza di venerdì è stata abissale tra le due squadre. Però vogliamo ricordare l'amore per i 133 anni di compleanno del Genoa. Boccadasso è stata la location suggestiva, meravigliosa per festeggiare questo compleanno, e la presentazione della terza maglia molto molto particolare. Tanti argomenti di discussione, perché c'è il calcio giocato, c'è il calcio che si è giocato, c'è la festa dei tifosi. Mamma mia, quanta roba! Buongiorno Andrea Rivelini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Noi facciamo un po' di calcio parlato, e la cosa devo dire che mi piace alquanto. Intanto vorrei rompere gli indugi facendo gli auguri a tutti i genuani. 133 anni, portati benissimo dal Genoa e anche da tutti i genuani, eh.
2: Bene. Bene, bene. No, no, mi associo, no?
0: Ma
2: ci mancherebbe.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, mi associo.
0: Questo...
2: No, ci mancherebbe.
0: Assolutamente no.
2: Adesso poi quando vogliamo scherzare, ma insomma, stiamo parlando di un patrimonio del calcio italiano. No, senza retorica, senza voler prendere in giro nessuno, ma insomma, voglio dire, la storia del calcio è anche questo. Però il calcio che si è giocato,
0: il calcio che si giocherà.
2: Non si sta giocando, adesso sarebbe il calcio che si giocherà, la Sampdoria. La Sampdoria va a Palermo. Allora, in questa Sampdoria che sempre più, voglio dire, mi ricorda Bob Marley, visto tutte le trecine dei nuovi arrivi.
1: Dai,
2: sono
1: facci
2: molto,
1: vedere.
2: Molto, no, facci cosa, vedere cosa. Cioè,
1: dai,
2: che
1: dai.
2: Cosa sai che cosa ti potrei citare? Quel ramo che dal lago di Como? No, perché
1: dai,
2: sennò poi
1: guardiamo,
2: mi punti il dito. No.
1: Guardiamo, vai
2: allora,
1: subito al dunque.
2: No, vado al dunque perché è importante. Allora, dicevamo di queste trecine, poi abbiamo Amleto Corradi, no? Le prese con un problema danese. lui si chiama un problema danese, ma per farla breve, insomma, dall'altra parte però occorre dire che qualche problema con gli infortuni c'è. Poi se vuoi in corso di trasmissione facciamo un giochino che sugli infortuni, che potrebbe essere carino, ma intanto ti dico una cosa. Questo editoriale dei poveri,
1: questo che volevamo vedere.
2: Allora,
0: intanto guarda,
2: tocca ancora lui e vabbè, e di questo potremo parlare.
0: Sei contento?
2: Sono contento, però riesco anche a comprendere. Io non vorrei però che non ci fossero motivazioni calcistiche, ma ci fossero altre motivazioni, cioè se il preferito, diciamo così, o il prescelto dalla parte padronale, poi trovi ancora conferme. Questo non fa il bene di Corradi, l'abbiamo detto più di una volta, a fare i troppo aziendalisti poi si viene scaricati, ma per il pan dolce c'è ancora tempo. Oggi invece un altro tipo di i fichi secchi, perché Corradi deve fare, no, io li faccio vedere, questi sono i fichi secchi, i fichi secchi con cui Corradi deve fare le nozze
1: ecco,
2: con i fichi secchi. Vabbè, insomma, io li metto lì, poi qualcosa possono servire. Però il povero Corradi, Amleto, deve scegliere
0: fichi secchi, poi faremo
2: però
0: fichi
2: secchi,
0: perché
2: sì,
0: ci sono,
2: sì,
0: tanti giocatori
2: assolutamente
0: .
2: Mettiamo via i fichi secchi,
0: va bene. Ritorniamo un po' sul Genoa invece, andai
1: sì. Allora, diciamo, commentiamo la partita di venerdì sera contro il Como. Intanto il Como gioca un altro calcio, questo è un dato assodato, è un dato dal quale bisogna partire. Se si guarda la classifica dei soldi spesi nelle ultime tre stagioni, è al sesto posto e i primi cinque sono squadre inglesi, quindi della Premier League, con capacità incredibili. Ma è il momento di svoltare, ci domandiamo.
0: Allora, è giusto questo?
1: Direi di sì che siamo al momento di svoltare, perché adesso chiaramente, dopo queste prime tre partite dove punti zero, adesso è il momento di iniziare, perché non si può più scherzare. Io dico a Daniele De Rossi, calma, sangue freddo, ma guarda a quello che facevi l'anno scorso, fai un passo indietro, fai un 3-5-2, metti un po' le pedine come le mettevi l'anno scorso, perché è il momento di portare a casa punti. È la prossima partita, è una partita che sulla carta è alla nostra portata, però se vai a vedere il Frosinone sta facendo faville, quindi è importante.
0: Senti, e toccherà proprio a lui, perché ci sono tante speranze. Noi abbiamo fatto un sondaggio mercoledì
1: sera.
0: senza basket la campagna non aveva soddisfatto la campagna. È arrivato,
1: mi aveva colpito moltissimo quel dato, perché a metà del pomeriggio i soddisfatti della campagna acquisti erano intorno al 20, dopo la notizia di El Shaarawy è schizzato al 45.
0: Esatto,
2: sarà il suo

0: come ha fatto, no, ma l'indice
1: schizzato,
0: allora l'utilizzo delle dita di Rivellini è veramente paradigmatico, no, no, voglio dire, perché ogni dito ha
1: un significato,
2: è schizzato,
1: è schizzato, è schizzato,
0: è l'indice,
1: esatto, esatto, voglio dire, sarà il suo momento, io penso che sarà il suo momento, per tutta la partita non ritengo, ma per una porzione significativa sì, perché d'altro canto è un giocatore pronto, direi di sì, fisicamente si è presentato stigiu, come si dice a Genova, bello magro,
2: stigiu,
1: voglio dire, era scusate, ma no, questi vabbè, genovesismi rendono l'idea,
2: passa dal latino all'inglese,
1: esatto, rendono l'idea al nostro, il nostro stigiu, pubblico stigiu, a casa capisce
0: bello
1: bene stigiu, subito, no?
0: Bello pronto, bello,
1: e quindi
0: stigiu,
1: secondo me almeno un quarto d'ora, 20 minuti lo vedremo in campo.
0: Tanto io ho visto un reel dove lui fa la tappa, no, tappa di avvicinamento, c'è stata la sua moglie che lo segue molto sotto questo aspetto, è sembrato anche una persona felice,
1: molto felice, perché lui è genuano,
0: questo devo dire,
1: lui è genuano,
0: io me lo ricordo,
1: e poi chiude un cerchio
0: quando...
1: cioè lui è partito da ragazzino e torna da uomo, è partito da giovane di belle speranze e torna da campione, è un po' come è un novello, la dico?
2: Dai.
1: è un novello Ulisse che ha fatto il giro ed è tornato alla sua Itaca, che è la nostra
0: Gino. Ma sei andato, cioè, nel senso, cioè, volevi dire, ma come fa a vedere queste cose,
3: ragazzi, aiuto.
0: No, bella, però no, devo darti com'è che schizza,
1: schizzato,
0: schizza, sei un trapper.
2: Allora, vabbè, invece, comincio subito un messaggio, allora, perché guarda, ci danno
0: bene,
2: tutti già per spacciati,
0: no,
2: speriamo nel miracolo, dai, forza Doria.
0: Ma no, ma quello
2: il calcio non è così,
0: no,
2: eh.
0: No, no,
2: il
0: ma
2: calcio non è così.
0: Calcio è anche più imprevedibile di altri sport di squadra, sicuramente, quando fai
2: certo,
0: altri sport di squadra, quando fai altre prestazioni, per l'amor di Dio, cioè noi siamo a discutere, come dire, poi la speranza è sempre l'ultima a morire dopo lunga e penosa malattia, ma con un altro discorso possiamo dire che speriamo, sfida tra bomber,
2: sì,
0: differenti, io devo dire che stravedevo sotto certi aspetti per Inzaghi,
2: sì, le carriere
0: perché...
2: sono diverse,
0: no,
2: però,
0: no, no,
2: però
0: va bene, però insomma, no, ma anche...
2: no, però insomma,
0: no, no, no, però devo dire che io stravedevo per Inzaghi, perché rappresentava proprio l'italianità, se vogliamo, cioè anche un po',
1: sì,
0: come
1: sì,
0: dire,
1: sì,
0: ti frego sul centimetro, cose del genere, qualcuno diceva che non sapesse giocare, però se fai una carriera così, forse sapevi giocare a tuo modo, però detto questo, ora c'entra niente, è una sfida tra bomber, una sfida sicuramente tra società, tra realtà, tra situazioni attuali molto diverse. L'anno scorso il Palermo è rimasto scordato, perché in effetti...
2: Esatto.
0: Ci speravano e quindi quest'anno vengono nuovamente,
2: soldi e poi dopo è rimasto
0: vengono
2: là,
0: nuovamente accreditati. La speranza, tu vai a giocare con una formazione che poi ci possiamo anche entrare, ha delle criticità date sia per quanto riguarda come dire,
2: perché questa sfida tra bombe,
0: sì,
2: è possibile un paragone tra poi Ampalo e l'attuale centravanti della Sampdoria Tutino? Oppure lo evitiamo?
0: No, lo evitiamo, anche se, torno a ripetere, in questo momento Tutino, se gli dai delle palle decenti, è meno scarso di quanto lo si voglia far apparire, perché in occasione del vantaggio casalingo contro Juve Stabia c'è stata un'azione, ora io voglio dire, sono di parte, però un'azione molto bella, finalizzata bene, cioè correttamente, unica palla giocabile. Quindi poi quando noi critichiamo a volte, sia per tutte le squadre, le punte, dobbiamo anche andare a vedere quante quali sono i palloni che ti giungono nei pressi,
1: esatto,
0: in modo adeguato.
1: Esatto. Ma mi viene, c'è proprio un link,
0: qualcosa,
1: è
0: sì,
1: un link, cioè un me l'ha lanciato, devo
2: Colombo Smash,
1: devo raccogliere, perché abbiamo visto Milli in azione.
2: Milli.
1: Milutin, Osmaic.
0: Milli lo chiama. Ah, no.
1: Allora abbiamo visto in azione. Abbiamo visto una magia, l'unica, del vero, di Tommaso Baldanzi, che mette una palla filtrante a Colombo. Si vede che Milli vede il movimento di Colombo, dà una runsa di spalla regolare al suo difensore, si libera e si catapulta come,
0: ma sai che mi ha ricordato un gol che ho visto di Haaland,
1: come un falco, si catapulta come un falco sulla palla messa al centro in maniera precisissima da Colombo, gol sotto la sotto
2: il gol di Lautaro ieri sera, dai,
1: questo è un bomber vero, questo è un bomber vero, e ha dato dimostrazione in

0: manifestazione di essere quel bucaniere a cui facevamo riferimento, quel giocatore maleducato, quel giocatore che si esalta, è andato sotto la sud. Pensate che cosa farebbe facendo gol sotto la nord, sarebbe uno spettacolo nello spettacolo. Speriamo che succeda già sabato.
1: Sì, sì, ma
2: no. Mi fermo un attimo con la pubblicità, lo calmo un attimo.
1: No, calmati un attimo.
2: Calmiamo.
1: Sai che poi ti viene il patancio.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.
4: In tutta Italia.
7: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Allora, cominciamo con qualche messaggio, comincio da te, Andrea. Perché Riccardo, Como pazienza, ma Genoa senza gioco, Baldanzi sempre peggio, Bilov non reattivo, De Rossi in confusione, quindi ce n'ha proprio veramente per tutti. Minunghe su. Allora, questo è quello che ci dice Riccardo,
1: Riccardo, io voglio dire, secondo me gettare la croce sui singoli non è corretto. Chiaramente deve essere un po' rodata e un po' aggiustata la macchina, perché non gira alla perfezione. Secondo me, dal mio punto di vista, sarebbe meglio e più opportuno mettere un cervello pensante a centrocampo come vertice basso, che faccia il ruolo del regista. Se potessi dare un suggerimento a Didier, chiederei di far giocare Amorim e di spostare sulla mezzala Frendrup da un lato e Su dall'altro,
0: per proteggerlo un po' di più,
1: per dare un po' più di fosforo a questo centrocampo, perché la ripartenza dell'azione è sempre molto lenta, è sempre basata molto sui passaggi all'indietro, sembra che i difensori si rimpallino, certo, la palla, non sappiano bene che cosa fare. Ecco, questo secondo me è uno dei motivi. Per
0: vengo da te, perché sì, Claudio mi dice: d'accordo, queste sono partite che sembrerebbero missioni impossibili, ma nel calcio non si sa mai. Le partite da vincere però sono quelle con la Juve Stabia, e noi abbiamo perso.
2: Non mi sento di dare torto. Poi le partite da giocare vanno giocate, questo assolutamente, però il tuo campionato, per quello che noi abbiamo, almeno per quanto mi riguarda, ho delineato per la Sampdoria, è fatto di una certa regolarità con le partite possibili. Questo ti permette comunque di stare in una discreta tranquillità. Poi ci sono le partite che poi magari, io ripeto, torno... tecnicamente non ci credo, col cuore vorrei, ecco, così perlomeno si riesce.
0: Bellissimo.
2: Vai a Palermo,
0: bellissimo.
2: No,
0: bellissimo.
2: Perché sennò se stiamo a raccontare storie,
0: questa è bella,
2: ho capito,
0: questa,
2: cosa che ti dica,
1: trasuda cultura
2: di questi tempi,
1: trasuda molto cultura,
2: ma
1: questa
2: sì,
0: questa è molto bella,
2: perché... però se no raccontiamo delle storie a quelli che ci ascoltano, e non mi pare che, insomma, la gente si colleghi con noi.

0: sono molti, però per sentirsi raccontare quella dell'uno.
1: No,
0: allora, da un punto di vista tecnico, se facciamo un po' di come dire, tecnomanzia, sì, per quanto diceva Brera, vediamo che sei oltretutto in una congiuntura a te anche sfavorevole, perché onestamente molti di quelli che sono fuori, poi guarda, fammela dare quella formazione di quelli
2: che sono fuori. Questa qua.
0: No, guarda, me la sono, perdonami che me la sono appuntata.
2: C'è una formazione
0: allora,
2: fuori.
0: Dunque, no, ma la formazione fuori è, vabbè, tra gli assenti, Vindal, perché per me è assente.
2: No,
0: vabbè, no, no, no, no, no, ferma, no, ora mi no, faccio ora
2: la,
0: mi...
2: l'ha toccata piano,
0: no,
2: l'ha
0: mi faccio sempre
2: piano,
0: vero?
2: Dai.
0: Allora, la 4 difensiva, quei centrali, Ravanelli e Viti sono fuori,
2: sì,
0: insomma, voglio dire, sarebbero titolari, poi Major e Mbabu devo ancora di nuovo fuori, anche se uno è appena arrivato, Esposito e Conti in mezzo al campo fuori, davanti Caramò, questo nuovo arrivato, poi Insigne e De Paoli, vabbè, questo io non l'avrei messo, però comunque mettiamo pure, e poi davanti Lauritsen, tutto sommato forse potrebbe essere la formazione titolare ed è la formazione degli assenti, questo non per offrire troppe, come dire,
1: giustificazioni,
2: o alibi, no, non so, no, alibi, giustificazione, alibi, alibi, alibi mi piace di più, perché giustificazioni,
0: no, lui mi aspettavo più alibi, tenuto conto della sua formazione,
1: no, ma perché secondo me, no, questa era una giustificazione,
0: giustificazione, però giustificazione a scuola, la giustificazione, no, però oggettivamente, quindi insomma si va a giocare la partita, non sono lì i punti dove li devi andare a prendere, e forse nemmeno col manto, io spero comunque, voglio
1: ma
0: dire,
1: con
0: spero,
1: chi li prendete sti punti?
0: E non lo so, poi col Catanzaro forse, però oggettivamente, poi ripeto, andiamo a Palermo e vinciamo, andiamo a Mantova e vinciamo, non succede, ma se succede,
2: certo,
0: però lo scenario oggettivamente, io lo so che adesso tutti dicono, ecco che parla quello dell'altra parte, ma non è vero, però uno
1: ferme,
0: scenario credibile ti porta a essere alla quinta, un punto credibile, poi se fosse incredibile ce l'hai i punti e poi allora ti fai giocare con il Catanzaro, però col Catanzaro è come lo Juve Stabia, sono quelle partite che devi vincere, ma quando la partita è chiudo la devi assolutamente di vincere, sono problemi.
2: Allora Lucia mi dice, ieri sera mi sono emozionata perché ho visto la festa del Genoa, quanti siamo, meritiamo molto di più e tanti punti esclamativi.
1: Lucia, hai perfettamente ragione, il compleanno, i 133 anni del vecchio balordo, come lo aveva ribattezzato la penna per antonomasia del giornalismo sportivo italiano, Gianni Brera, merita certamente di più, il pubblico del Genoa merita tantissimo, io stesso ho riconosciuto nel reel del post partita il grandissimo apporto da parte del tifo, della gradinata, giocare a Genova deve essere sempre per gli avversari un'impresa, perché avere un tifo contro e per noi a favore del genere non è comune. Il tifo del Genoa, i tifosi del Genoa sono il vero patrimonio di questa squadra.
2: Assolutamente sì, e poi Luca invece che contesta, e io credo anche giustamente, no, il calendario, questo calendario asimmetrico. Ma dice, ma mi spiegate perché giochiamo tre partite in trasferta a settembre e dopo la sosta a ottobre di nuovo tre trasferte?
0: Allora,
2: perché giustamente dicono i tifosi, ma scusatemi, un pochettino vorrei giocare anche qualche volta in casa, giusto?
0: No, è vero, e questo però, ripeto, allora in termini di attenuanti o cose del genere, è come quando perdi una partita e poi dici che c'era il campo bagnato, ma il campo bagnato era per tutti e due, quindi bisogna, è vero poi però che, voglio dire, per la ciclicità, e ce l'ho fatta a dirlo, poi tutto dovrebbe
1: tornare. Ti sei slogato
0: tornare
1: la lingua, però.
0: Sì, mi sono slogato la lingua, però ce l'ho fatta, però... Però, voglio dire, poi tutto torna, diceva qualcuno. Ora, questa asimmetricità, ci ho fatto anche questa.
2: È bello.
0: Sono queste trovate che poi io ogni tanto qualcuno si fa. Una volta si facevano i calendari. Io me lo ricordo quando si facevano i calendari a mano. C'era un signore che si faceva una capa tanto per tutta l'estate, mettevano la fiera di paese
2: solo,
0: che non dovevi. E poi però uscivano fuori sostanzialmente dei calendari molto equilibrati. Poi è venuto questa epoca dei bussolotti telematici e vabbè, sì, comunque concordo, però
2: c'è ragione,
0: ci puoi
2: Luca,
0: far niente, questo,
2: puoi farci assolutamente
0: questo,
2: nulla.
1: Cioè, no, è obiettivo, però certamente iniziare come nel caso del Genoa con tre partite,
2: bravo,
1: così,
2: giriamo,
1: così,
2: no,
1: così.

così, così importanti all'inizio, le prime tre, cavoli, mette in difficoltà chiunque, no? Voglio dire, statisticamente il Genoa non era partito così male da addirittura dal campionato 57-58. Sì, ho capito, però ci abbiamo messo tre squadre non di bassissimo livello, per usare un eufemismo, perché tu giochi la prima in casa con il Napoli, che meriti un punto, e sappiamo come è andata

0: e la sconfitta no, poi, no, è abbastanza. Allora,
1: è arrivato Ulisse, è arrivato i marziani.
2: Vabbè, sì, vabbè, ma Rivellini vola alto per me, quindi no. Però ha ragione Luca, no, dicevo, no, ma è vero, ma chissà che cosa gli salta in testa. Ma dobbiamo sempre complicare le cose. Io ripeto, insomma, avendo un'età, me ne ricordo questi calendari
0: non
2: qua che partivano, no, contavano anche le fiere di paese. E no, beh, giustamente, no, perché poi se c'era una manifestazione, come poteva essere il Salone Nautica, tenevano conto di tutto, e alla fine partorivano un calendario che era abbastanza equo, cioè nel senso, di solito, voglio dire, si partiva magari con la prima, io parlo per la Sampdoria, dato che ti eri classificato magari basso nei tempi che furono, partivi con la Juve, ma era, questo era anche giusto, cioè
0: anche negli attuali, anche, anche negli attuali tempi.
2: Sì, però poi me ne mischi, ma no, ma nel nostro caso tre trasferte, loro, no,
1: è un provocatore,
2: ma devo stare ancora, ma no,
0: scusa, mi è scappato.
2: Ma non glielo do il miglior. Non glielo do il miglio dove poi può andare a beverarsi, a beccare.
1: Allora, invece
2: ma poi è vecchio, c'ha 133 anni.
1: Ma gli porta bene, dai.
2: Devo dire che gli porta
1: non
2: bene.
1: Non illudiamoci sul faraone, mi dice Angelo. Il problema del Genoa è il mister, mi dispiace dirlo. In totale confusione si notano le lacune di maturità sul proporre schemi e gioco. Allora, siamo passati da un maggio dove il mister ha fatto un settembre che
0: esaltazioni,
1: è una roba,
0: esaltazioni,
1: cioè vogliamo fare come ha fatto la Fiorentina, prende il grosso, tre partite lo caccia via,
0: esaltazioni ai limiti della geografia,
1: ecco.
0: Cioè lo stavamo santificando senza neanche prima farlo passare da beato. Prima, l'anno scorso, adesso invece all'inferno, dopo tre partite dove francamente voglio dire, a parte il passaggio leggermente a vuoto che ha avuto contro la Lazio, le altre due non mi sento di crocifiggerlo, no? Poi deve quadrare meglio, deve creare le condizioni per certamente. Però ora fare un giudizio negativissimo dopo averlo invece esaltato all'inverosimile, mi sembra che ci vuole equilibrio.
1: Assolutamente, se credo che sia importante per tutti.
2: Arrivo a dire che i tifosi fanno il loro mestiere.
0: Certo.
2: Cosa conta, sono i giudizi di chi, come noi, viene qua a dire delle robe, delle cose, e quindi cercare anche di far comprendere quelle che sono poi le dinamiche del calcio, dove non ci sono, salvo qualcuno che si ritiene degli scienziati massimi, ma ci sono un sacco di persone preparate. Poi butta male, parlo in senso generale, butta male o butta bene, a volte anche per il caso, però.
0: Certamente l'unico giudice in queste cose è il campo. Cioè i risultati che fai sul campo poi determinano la tua sorte.
1: Assolutamente sì. No, però
0: dopo solo tre partite giocate con squadre di quel livello, francamente non è il momento di lanciare la croce.
1: Secondo me per tutti e due gli allenatori, dai, in questo momento il giudizio definitivo, no, tranciante, di dire questo non sa fare gli schemi, questo non sa fare quell'altro, questo non sa fare l'altra cosa, mi sembra un pochettino
2: ogni tanto si sente, come dire, queste persone che sono preparate. Poi ripeto, tra come dire, fare il risultato, fare bene, fare meno bene, sono, come diceva giustamente Andrea, sono dei risultati, questo è valido in tutto il mondo del lavoro. Poi sul calcio è chiaro che hai una pressione,
1: dici,
2: di un certo
1: giustamente
2: tipo.
1: Pensa che mi ha scritto uno, metto, oggi Andrea Rivellini mi sei persino simpatico, vai,
0: grazie dopo questa dobbiamo mica, dopo questa è troppo grossa, andiamo subito in reclame.

0: novembre, alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco, le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre, ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Allora, Luigi Santoiano mi dice,
1: Luigi, ciao Luigi.
0: Mi dice Marco,
1: sì.
0: Vedi, guarda, qui anche se qualche giocatore non è perfettamente in condizioni e tra parentesi mi dice Insigne, deve giocare per forza, deve giocare per forza. Ho capito ragazzi,
1: ni.
0: Però...
1: Perché ad esempio io mi sono fatto, ho cercato di andare un po' a sviscerare che cosa porta, si parlava di Lauritsen.
0: Insigne tutti.
1: No, per l'amor di Dio, adesso arriviamo
0: di
1: anche
0: posto,
1: Insigne.
0: Eh?
1: Arriviamo sì. anche Insigne. Io sulla questione medica, onestamente, parlino i medici, ecco, è veramente difficile. Insigne è un professionista, come dire, di lunga vaglia, bisogna vedere anche quanto poi uno è convinto, perché poi che cos'è nel calcio cos'è nel calcio il dolorino? Il dolorino, perché non è che sei c'ho il dolorino, sento tirare e cos'è? Cioè non, come fai? Poi no, non va, e se poi dopo, perché poi i muscoli sono una roba strana, e se dopo un 20 minuti 25 minuti vedi il classico gesto così e che ti sei strappato e poi allora scoppia al finimondo perché l'hai fatto giocare prima, no,
0: questo è il rovescio della medaglia che cioè, non ha così pensato il nostro.
1: Io sono andato a vedere,
0: Luigi,
1: ad esempio,
0: non ha pensato a questo,
1: l'Ede Malsoleo, penso di averlo pronunciato bene, non sono un medico.
2: Perfetto, perfetto.
1: No, però sono andato a vedere, si è parlato di questo di Lauritsen, ho cercato anche di capire questo, sono andato a vedere, è una roba che la risolvi se va bene in 3 settimane e
0: ma
1: quindi
0: se
1: mi
0: no...
1: pare che il giocatore c'è, ma se non ci stai attento te la giochi su 7-8 mesi.
2: Aia, aia.
1: No, nel senso,
2: e questo è il motivo per il quale ci stanno andando con i piedi di piombo,
1: di piombo. Bravo.
0: Pensa un po' Andrea Riverini, mi dice Gianni, non siamo riusciti nemmeno a prendere Mandragora per 5 milioni che era l'uomo giusto per sostituire Malinowski.
2: Ma io non ti so dire se era l'uomo giusto o non era l'uomo giusto. Io penso che la società abbia fornito al mister, compatibilmente con le capacità e le possibilità delle casse del Genoa, una rosa molto ricca e assortita. Certamente ha maggiori soluzioni sia a livello diciamo degli 11 da mettere in campo che per quanto riguarda poi i sostituti rispetto all'anno scorso. La rosa è più ampia e competitiva, il centrocampo è fatto di grandi certamente. Dobbiamo dire che sabato con il Frosinone sarà una gara verità e se ce n'era bisogno ieri sera in quel contesto di genuanità, sia il mister sia il capitano Vasquez hanno ricevuto una dose, una carica di genuanità che immagino io abbiano trasportato anche agli altri giocatori.
1: No, se ce la puoi fare,
2: esatto,
1: non ti slogare,
2: perché avevo un attimo la lingua, ma poi mi devi dare lo stesso prodotto che usi tu.
1: Però voglio dire, lingua.
2: il tema è proprio quello.
0: Sono emozionato.
2: Signori, mi sono emozionato. Ho visto quelle scene di genuanità, quel popolo così attaccato come lo scoglio
0: come la bandiera nuova,
2: esatto,
0: perché c'era Federico Dovero lì.
2: Fede ha messo la bandiera nuova, non direttamente lui, ma con lo spirito,
0: certo,
2: perché lui è il custode, il grande sacerdote della bandiera di Boccadasse. Federico l'ha messo su quello scoglio e

0: tutto il contesto, tutti i genuani che erano presenti, hanno trasformato questo amore in un gesto, in una carica data alla squadra e al mister. E sabato, veramente mister, veramente ragazzi, è una partita dove dobbiamo fare risultato
1: allora
0: pieno.
1: Ragazzi, perché questo si chiama calcio e pepe, ci sono lacrime, subito i messaggi degli amici sandoriani, no, ma c'era una festa ieri sera, hanno vinto qualcosa, e subito immediatamente c'è la risposta: i doriani si lamentano perché il calendario li manda in trasferta, ma tanto in casa perdono. Eccoli qua, ecco qua il nostro derby,
2: ma questo è lo spirito,
0: Io voglio
2: ricordare comunque, ognuno per la propria specificità e per i propri numeri, comunque, che l'abbiamo detto più volte, ma questo è veramente il mio pensiero, quasi 50.000 persone, in questo caso i numeri dicono più genuani che sandoriani, però insomma per la Serie B penso che i numeri della Sampdoria siano importantissimi, però ci sono 50.000 persone su una città di 570 più o meno.
1: Bravo.
2: Che insomma vedono calcio.
0: Il calcio a Genova è baricentrico, muove le emozioni, muove i sentimenti, muove le persone, quindi deve necessariamente essere valutato, pesato e giustamente considerato, perché è portatore non solo di aspetti economici, ma anche muove sentimenti, muove passioni, certo. E quando si muove la passione delle persone bisogna avere tutto il rispetto del
1: campo. Assolutamente sì.
2: Io Graziano ti ringrazio, ma non mi sento all'altezza di poter continuare.
1: Ce ne devi andare.
2: Rimani qua
1: con me, assolutamente.
2: È aulico.
1: Perché Luciano ti fa subito la domanda.
2: Luciano.
1: Sbagliato anche l'ultimo acquisto. E mi parla naturalmente di Caramo. Dice: certo. Non è una punta centrale, segna poco, fuori conduzione, scarto delle altre squadre. Vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, un reietto della società.
1: Poi entra in campo, fa due gol.
2: Lo so. Allora, l'abbiamo detto l'altra volta. Pensiamo di aver detto una cosa che possa essere un po' chiarificatrice. La scelta della Sampdoria società, della politica societaria, che da molti è vista tale, è stata quella di andare a cercare giocatori a basso costo e che hanno delle storie o per infortuni o per vicende personali legate alle carriere, che sono tutti giocatori che quando arrivano devono essere aspettati. Noi dicevamo l'altra volta, pensiamo di esprimere un pensiero saggio, ce lo diciamo da soli probabilmente, che non si può strutturare tutta una campagna societaria in questo modo, cioè su una campagna dove tu hai giocatori pronti poi puoi avere il giocatore come insigne, che lo metti come un valore aggiunto e dici: ti aspettiamo, ti inseriamo. Quando tu lo fai con 7, 8, 9 giocatori inevitabilmente hai dei problemi, e i problemi che si stanno palesando senza isterismi,
0: sono figli di queste scelte.
2: Quindi tutto, poi alla fine tutto si spiega, non è che, voglio dire, le cose accadano per caso. Ora, la rottura di viti è accaduta per caso. Ma il resto tutto si spiega.
1: Sono proprio d'accordo. Fabio Genuano, inadeguatezza.
2: Vuoi mica
1: tecnico,
2: il prodotto che usiamo io e Rivellini per la slogatura della lingua?
1: Adesso prendo anche quelle pastiglie. È un'identità di gioco, la squadra non c'è. Inadeguatezza del tecnico, la pastiglia non ha
2: la pastiglia,
1: è veramente da Lullo che vi schivo che De Rossi inadeguato. Fabio Genuano,
0: io penso, Fabio, che il giudizio così tranciante nei confronti di Daniele De Rossi, rispettiamo la tua opinione,
1: certo.
0: Ma ad onore del vero diciamo che sono passate solo tre partite peraltro con squadre significative del panorama del campionato italiano. Lasciamo ancora un po' di tempo, perché Daniele De Rossi deve, secondo me, far entrare in certi meccanismi, fare delle scelte anche sue in base allo stato di forma dei nuovi, e giudichiamolo dopo almeno altre tre partite, perché adesso abbiamo due partite sulla carta, la nostra portata, e poi giochiamo con la Roma.
1: Allora, qui mi dice il Marina: non mi piacciono nessuna delle seconde e terza maglia di Genoa e Sampdoria.
0: Ma
1: dice bello chiaro.
0: Marina?
1: Dice,
0: Marina.
2: No, ma l'ha detto per tutti.
1: Per tutti, l'ha detto.
2: Capito,
1: cioè,
2: tutti.
1: Attenzione, perché le maglie della Sampdoria non c'è prima, seconda,

0: sono maglie rievocative, sì, di un certo, cioè, tipo di passato,
1: un filo,
0: quella, passato, quella di 80 anni. Questa del Genoa, mi dice, è addirittura di tipo marinaresco.
2: Quella del Genoa è volutamente di tipo marinaresco, ecco, richiama chiaramente tutta la tradizione marinaresca della nostra città. È proprio in quest'ottica che viene presentata, e secondo me è una maglia bellissima, bellissima, perché evoca la nostra tradizione, anche lo stesso spot di presentazione.
0: Questa è per te, la nostra è tradizione, no, è diretta a te. No.
1: Ma loro hanno una tradizione centenaria.
2: Noi abbiamo solcato sì, i mari dai tempi immemori, no? Cioè gli inglesi sono venuti a casa nostra a prendere la bandiera di San Giorgio, no?
1: Ci sarà un motivo, però te la passo, comunque farà sempre aulico,
0: e poi
1: quindi
0: è chiaro che arrivano le risposte, sì, quando scrive Fabio, dice io vorrei
1: cosa vorrei?
0: Come DDR Angelo mi dice, io vorrei Fabio, mandiamolo in panchina, cioè vabbè ragazzi, calma, no, perché c'è veramente, adesso c'è
1: mestiere da allenatore, non è facile, poi sarai anche ben
0: io
1: pagato,
0: qui adesso ricevo tanti messaggi, mi dicono cosa deve fare la Sampdoria nelle prossime partite, perché adesso l'importante cos'è? Il risultato. Cos'è importante per il Genoa? Fare risultato. Ci sono ancora due partite, poi c'è la sosta. Quindi questo tanti messaggi, cosa
2: molto
0: dobbiamo fare?
2: Importante.
0: Molto importante, perché noi non ci pensiamo.
2: Noi
0: parlando
2: del Genoa, cioè il Genoa nelle prossime due partite, secondo me, può dare una svolta in positivo al suo campionato. Ha due sfide sulla carta alla sua portata, perché chiaramente gioca con una neopromossa e con una squadra che come valori non è certamente più accreditata della squadra.
0: Sì, lì è sotto casa mia, sì, lì è sotto casa mia.
2: Esatto,
0: sì. Quindi sto rispondendo al regista, lì sotto casa mia. Lì è proprio sotto casa
2: mia. Ha respirato.
0: Ieri a Milano, ragazzi.
2: Comunque, voglio dire, effettivamente sono molto importanti le prossime due sfide. E lì è il banco di prova del Genoa, e lì è il banco di prova di Daniele De Rossi, perché finora hai tutte le giustificazioni del momento e del caso, perché puoi giustamente dire sì, però io adesso hai due sfide dove un risultato unico è, a mio avviso, quello da portare a casa.
1: Per quanto riguarda la Sampdoria è un discorso differente.
0: C'è una trasferta perché, però, dopo questa Mantova.
1: Sì, il Mantova che tra l'altro è diventata in questo momento anche una squadra temibile, mentre invece l'anno scorso, per dire, insomma, era comunque una squadra sicuramente abbordabile. A questo punto hai Palermo e Mantova. La tecnomanzia direbbe sconfitte, e a questo punto deve entrare in campo come dire, il cuore, non certo la ragione, però le partite vanno tutte giocate. Noi l'abbiamo detto all'inizio, però lo scenario purtroppo, e dico purtroppo, lo ribadisco in maniera convinta, l'ipotesi di ritrovarsi a un punto poi nella gara interna col Catanzaro, che allora sì diventa, non dico ultima spiaggia perché sennò sono termini abusati come tanti altri, sciocchezze, però una gara che tu devi necessariamente vincere,
0: dove c'è un ultimato,
1: se invece
0: l'obbligo di vittoria
1: e lì c'è l'obbligo, lì, come l'obbligo di firma, c'è l'obbligo di vittoria. Sulle altre due devi andare a giocare le tue partite facendo vedere che piano piano qualcosa sta cambiando. Certo, la sconfitta con la Juve Stabia è veramente negativa, cioè veramente negativa, perché tu venivi poi da un pareggio con Cesena, dirà di come sia andato, che però ti poneva nella giusta, una volta si diceva media inglese, allora vittoria con la Juve Stabia, poi andavi in due trasferte, dici ravatto, per dire alla genovese, un punto nelle due trasferte, vinco con Catanzaro. Io onestamente, da ipercritico, non avrei avuto nulla da ridire.
0: Prima di andare a pubblicità, terza maglia del Genoa punta, andrebbe bene per il rugby, Luigi Genuano. Facciamola vedere.
2: Guardiamola, perché come si fa a dire che è brutta?
1: Maglia,
2: come si fa a dire che è brutta? No. Tenuto conto che è la terza maglia, tenuto conto che ne abbiamo viste di tutti i colori, di terze maglie, arancioni, viola, fucsia, le squadre presentano
0: tutte
2: delle terze maglie
0: fosforescenti del Barcellona.
2: Incredibile. Adesso tu
1: Barcellona grigia che avevo comprato tanti anni fa, il Barcellona, che era orrida.
2: Richiami una maglia che è figlia della nostra tradizione marinaresca.

0: E sostieni che sia brutta, voglio dire, mi sembra un po' eccessivo. E con questo,
1: ma dove vai?
0: Reclam.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: chiedo al nostro Andrea in regia e a Mario che lo sta aiutando di mandarmi di nuovo quelle immagini bellissime della festa del Genoa, perché Oreano da San Pier d'Arena. Vorrei fare una considerazione: nelle TV nazionali che non hanno parlato del Genoa dei 133 anni è una cosa vergognosa.
1: Concordo.
0: Quando per una settimana ce l'hanno
1: beep,
0: con 100 anni del Napoli.
1: Esatto.
0: Quindi ci sono anche queste differenze, ma voi non dovete pensare alla TV nazionale, c'è il primo canale qua, è prontissimo, guardate che immagini meravigliose, immagini dalla via della Scalinata, le immagini che arrivano dalla chiesa, le immagini che arrivano
2: ma
0: dal mare.
2: Ma sai cosa c'è? Questo è il valore della vera televisione locale, questa, che poi non perde la sua identità.
1: Il valore aggiunto del servizio pubblico,
0: esatto,
1: che facciamo,
0: quindi,
1: perché lo facciamo anche da questo punto di vista, cioè è un fatto di costume, è un fatto legato alla storia della città, è un fatto che comunque non può passare in secondo piano. Quando tu hai la fortuna di avere la squadra che ha portato il calcio comunque in Italia, perché quando il Genoa iniziò a giocare a pallone gli altri pensavano e ricordavano di avere i piedi solo quando gli dolevano. E questa è una frase non mia, ma il grande Gianni Brera, genuano. Voglio dire, questi fatti qua noi li ricordiamo.
0: Lori, giocatori scarsi, pesi per forza a fine mercato. Non si mettono i guanti.
2: Quando
0: guardo te vuol dire che
2: siamo certo.
0: Non serve perché non è neanche un attaccante, quindi si riferisce sicuramente al nuovo acquisto.
2: Sì, ok.
0: Va bene, di nuovo si dimostra che queste società di dirigenza sono incompetenti.
2: Cosa vuoi che dica? Se vuoi lo sottoscrivo. Io ho cercato però di spiegare quello che c'è dietro questa logica, tra virgolette. Quindi tutto questo viene spiegato con questa logica. Loro hanno in testa questo tipo di politica aziendale, perché questo poi dobbiamo parlare di politica aziendale, e la portano avanti. Poi con che risultati fino a questo momento
1: lo vedremo.
2: Non propriamente, no, l'abbiamo già visto, cioè oggi si sono smarcati da certe dinamiche di proprietà, ma mi pare che poi Branco abbia, come dire, sottoscritto in pieno la scelta societaria. Torno a ripetere ancora una volta, perché bisogna sempre parlare prima che piova, invito Corradi, qualora lo ritenga, perché se poi questo è il suo pensiero,
0: certo,
2: a non, come dire, farsi prono farsi prono delle esigenze societarie, ma di pensare da uomo di calcio, perché tanto non lo salva nessuno.
0: E pensare con la sua zucca.
2: Poi sbagli, ma perlomeno non si faccia condizionare a partire dal portiere, che poi questa sera sfoggerà miracoli così, no? Voglio dire, però oggettivamente, dato che bisogna sempre pensare le cose prima, mai dopo.
0: Ha deluso.
2: E oltretutto, ripeto, non so, Corradi ha detto che è un professionista strutturato, che si fa scivolare addosso le cose, io me l'auguro per lui, possa mantenere la concentrazione necessaria.
0: Abbiamo sempre una prova d'appello,
2: perché a dire queste cose.
0: Vi ricordate Stankovic?
2: Certo.
0: Tutto lo ricorderai benissimo.
2: Sono due situazioni.

0: Due situazioni differenti.
1: Lì parlavamo di un giovane, qui parliamo, sai, voglio dire, di un giocatore già maturo.
2: Come Rivellini. Sono Piero da Pegli. Vabbè. Da Sandoriano, se i giocatori del Genoa avessero la grinta dell'avvocato, che non ne azzecca mezza, ma la grinta ce la metterebbero, almeno gli verrebbe le sconfitte.
0: Grazie per l'attestato di stima. Detto da un sandoriano, lo interpreto come un grosso complimento.
2: Dunque, poi mi scappa da ridere perché,
1: puntata allora, frizzante
2: sì,
1: oggi
2: sì,
1: devo dire.
2: Sì. Allora, buongiorno, ne sapete qualcosa? No, assolutamente no, non ne sappiamo nulla di queste cose qua, quindi non lo so assolutamente.
1: Alla cieca, non
2: voglio,
0: non sappiamo.
2: Non ne so assolutamente nulla. Alla cieca. Non credo da noi forse.
0: Non sappiamo.
1: Alla cieca, non
2: allora,
1: sappiamo.
2: Doia in emergenza, mi dice Andrea. Doia in emergenza.
1: Sì.
2: Purtroppo non possiamo schierare la formazione migliore, perché altrimenti cambierebbe tutto. È la speranza, ragazzi.
1: No, sono assolutamente d'accordo. Sicuramente quando abbiamo fatto la formazione degli assenti, forse ci è apparsa anche un po' migliore di quella dei presenti, e su questo ho quantomeno una formazione che potrebbe essere sottoposta al vaglio del campo. Tuttavia, ripeto, questa ancora una volta, e qui siamo al limite, voglio dire, dell'arteriosclerosi.
0: La sento nell'aria, sta per arrivare.
1: Abbiamo i fichi secchi.
0: Sento che sta per arrivare una bomba.
1: No.
2: La bomba ve la do io adesso, appena riesco a prendere la bomba. I sandoriani dicono che hanno la maglia più bella del mondo.
1: No, su questo lo dicono anche fonti autorevoli e accreditate.
2: Copiata dalla società Mantea Calcio 1927. Pietro dice, sapevate o fate finto di non saperlo?
0: Effettivamente, non lo so. Una base potrebbe esserci. Io uso il condizionale. Potrebbe esserci.
1: Ve la faccio passare, non è propriamente così.
2: Allora, ciao Graziano, sapevo che le prime tre erano in salita, lasciamo lavorare DDR e poi vediamo.
0: Esatto.
2: Pensa, su Facebook c'è già chi invoca Ballardini.
0: No. Allora, le prime tre erano in salita, tutti quanti lo sappiamo. Adesso ne abbiamo tre che ci vedono confrontarci con il Frosinone subito, sabato, poi il turno successivo andiamo a Parma. Ci sarà la sosta e poi una sfida all'OK Coral a Marazzi contro la Fiorentina.
2: Queste tre partite,
0: secondo me, diranno molto del campionato del Genoa e di Daniele De Rossi.
2: Assolutamente.
1: E io guardavo poi la...
2: Parla sempre di Daniele De Rossi, perché è un po' di tempo che mi parla sempre di Daniele De Rossi.
1: Ma ne parla sempre. Poi mi viene male dire DDR, mi viene male, però comunque Daniele De Rossi.
0: Io DDR, ho una predilezione per DDR, è fuori di dubbio. E quindi io ci patisco a vederlo un filo in difficoltà. Spererei di vederlo di nuovo correre sotto la gradinata nord.
1: Anche se però non gli hai fatto mancare qualche stilettata in punta di fioretto.
0: Vabbè, quando c'è motivo di fare una critica, non mi posso esimere.
1: No.
0: Non facciamo più gli esterni a piede invertito, per favore.
2: Basta.
1: Vabbè, però sai che vedevo il calendario poi della Sampdoria dopo il Catanzaro, poi vai al Partenio.
2: Al Partenio
1: che
2: con
1: è un'altra roba, perché adesso l'Avellino mi pare che insomma ci
2: sia
1: messo.
2: Ha vinto i trasferti.
1: E poi vabbè, in casa con l'Arezzo e poi vai al Druso col Sud Tirol che
0: vai?
1: Porta una sfiga al Druso.
0: Grande.
1: Al Druso. Che porta una sfiga sesquipedale.
2: Mi scrive, eccole qua le partite. Queste qua sono le partite della Sampdoria.
1: Poi Avellino, poi in casa con l'Arezzo. E poi diventa un mix, un'altalena. Però ripeto, il crocevia è la partita col Catanzaro. Cioè, voglio dire, non. E prima, ripeto, tutto quello che riesce a ravattare va bene. Se mi passate il termine tecnico.
2: ravattare,
1: quello che riesce a ravattare.
0: Mi sembra una disamina correttissima.
1: Una disamina corretta.
2: Invece, Rivellini sul calendario del Genoa dove vuole ravattare Rivellini.
0: Io voglio fare le prime tre partite.
2: Guarda, questo qua,
0: queste tre partite che saranno.

0: saranno determinanti. Poi abbiamo una sfida proibitiva contro la Roma a Roma e poi abbiamo un'altra partita alla nostra portata. Cioè queste, dopo queste cinque partite potremmo dire ragionevolmente a che punto è il Genoa, e voglio leggere tutti i critici, ipercritici, coloro i quali oggi lanciano la croce addosso a Daniele De Rossi,
1: abbassalo un po' la croce addosso
0: alla società. Voglio vedere dopo queste cinque partite dove saremo.
2: Cioè dopo queste cinque,
0: queste cinque partite
2: sono 5-3-8, mi ricordo queste, molto il numero queste, 9 che è stato,
0: queste cinque partite qua sono sulla carta partite dove il Genoa può effettivamente far vedere di che pasta è fatto.
2: Assolutamente.
0: Il destino passa attraverso di sé, non è che passa attraverso il fatto che la squadra avversaria giochi bene o giochi male, perché è ovvio che se tu giochi con la Roma è una messa cantata, voglio dire. Ma se invece giochi con altre squadre come il Venezia, come il Frosinone, come anche la stessa Fiorentina che abbiamo visto in queste tre partite, sono diciamo match che non giochi una partita che non parti sconfitto, ecco.
1: Che poi se vai a vedere la Sampdoria, ad esempio, ci sono un paio di squadre che adesso in questo momento si stanno palesando come protagoniste, vedi Mantova-Avellino, dove non dico che in sede di pronostico non si potesse dire questo, però oggettivamente le ritenevi magari un pochino, però sono state importanti, però in questo momento ti capitano anche queste che, per dire, potevano essere trasferte in cui tu pensavi di dire vado a fare un certo tipo di ragionamento, invece diventano in questo poi magari tra tre mesi di campionato gli esiti saranno cambiati, però tu devi giocare contro, in questo momento devi giocare contro chi
3: noi dobbiamo analizzare quello che c'è in questo momento.
1: Poi io ripeto,
2: ci fa parlare,
1: l'abbiamo detto questo cosa dire, questo calendario molto molto strano. Poi a un certo punto adesso l'ho visto, si acqueta un po', non so l'Italia, come qualcuno fosse venuto qualche...
3: Allora, come portiere, se Sparta piange Atene non ride. Con Bilov non sono tanto tranquillo.
0: Vabbè, allora voglio dire che abbia fatto delle qualche ingenuità, qualche uscita battuta d'arresto, diciamo, nell'ambito delle sue prestazioni è oggettivo. Però cercherei di attendere un attimo, perché è un giocatore di esperienza internazionale. L'anno scorso comunque aveva dimostrato, soprattutto nella seconda parte, di non solo saperci fare con i piedi ma anche con le mani, prima di gettare tutto alle ortiche e dire che non abbiamo un portiere all'altezza, starei un attimo con i piedi di piombo.
3: Sì ragazzi, diamo anche tempo.
1: Mi fai dire, ma proprio 15 secondi?
3: Certo.
1: No, sul portiere della Sampdoria, poi non vorrei che si ingenerassero.
3: Guarda,
1: invece... Non vorrei che si ingenerassero poi le solite critiche da social, dove dicono tu hai una tesi precostituita, poi addirittura gufi. Io mi auguro che Vinda stasera sia protagonista in una partita magari Palermo va a schiacciare, lui si erge a protagonista monumentale e poi gli facciamo una pera in contropiede al 90° e vinciamo la partita. Quindi questo è il mio... No, ma questo è il mio sogno.
3: Pera,
1: poi però
3: capito?
1: Mi sveglio sudato.
0: Un arancino sullo stomaco.
1: Quindi d'arancibella questo. Grazie. Mi sei maestro in questo. E quindi però no, perché quando poi tu fai una critica, poi dici adesso questo spera che questo giochi, ma no, io valuto le prestazioni di un giocatore per quelle che possono essere le mie conoscenze.
3: No.
1: Poi ripeto, mi auguro fortemente Vin dal protagonista, Otto in pagella, Sampdoria tra virgolette ruba la partita. Se volete il mio sogno. Temo però che se dobbiamo raccontare qualcosa di calcio con un po' di senno, ecco, voglio dire, se no il senno lo lasciamo sulla luna, come fece Ariosto.
0: Bravissimo.
3: È proprio così, e poi a noi piace prendere il calcio anche in maniera un pochettino gioiosa, no?
1: No, però
3: è chiaro che poi ci sono le critiche. Le critiche ci sono per forza, è normale. Quante le subiamo noi tutto il giorno? Ci mancherebbe altro. Eppure
0: continuiamo,
3: andiamo avanti.
1: Criticano persino Rivellini, cioè come si fa?
3: No,
1: io lo dico, amici, come
3: persino simpatico. Qualche giorno ha modificato,
0: in evoluzione continua.
1: Te lascio di Genovese.
3: Saluto Andrea. Saluto.

0: Marco, grazie, in regia ciao. Ci sono Mario ed Andrea, naturalmente l'appuntamento è con le trasmissioni di Primo Canale, continuate a seguirci, ciao a tutti, buon pomeriggio!
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Una nuova settimana di incontri per AMT, il futuro delle questioni legate al bilancio e al taglio delle corse, e poi gli incontri anche per l'ex Ilva sul futuro di Taranto, da cui è legato anche il futuro dello stabilimento di Genova. E ancora la Val d'Aveto in shock dopo la morte ieri del copilota ligure Stefano Sapracone nel rally della Val d'Aveto. E poi l'AFA, il caldo, bollino giallo, ma qualcosa cambierà nelle prossime ore. E poi ieri la festa a Bocca d'Asse per il compleanno del Genoa, che è oggi 133 anni per i rossoblù. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Andrea Popolano. Con lui facciamo il punto: da una parte gli incontri di AMT e dall'altra gli incontri dell'ex Ilva dei prossimi giorni. Buongiorno Andrea.
1: Sì, ben ritrovata Tiziana. Esatto, una settimana importante sia sul fronte AMT sia per quanto riguarda quello dell'ex Ilva. Partiamo da AMT perché questa settimana, da domani, un vertice a città metropolitana di Genova, dove i vari sindaci dell'entroterra incontreranno proprio la città metropolitana, ma anche l'azienda, per cercare di capire quale sarà appunto il futuro delle linee. Sappiamo, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma ancora non è chiarissimo quella che sarà la situazione a partire dal 14 settembre per quanto riguarda invece il trasporto provinciale. Oggi però incontro comunque a distanza, quindi in videocollegamento, tra alcuni sindaci e l'azienda, già per avere una prima visione di quella che è la situazione. Da sottolineare che i sindaci avevano chiesto entro la scorsa settimana, quindi entro ieri fondamentalmente, di avere in mano, in previsione dell'incontro di martedì, una serie di documenti, tra cui flussi di traffico, tra cui quella che è la programmazione delle linee inizialmente previste, e anche il bilancio del 2024, questo grande sconosciuto fondamentalmente, approvato in bozza dal CDA ma poi mai passato di fatto ufficialmente attraverso l'iter previsto. Da segnalare poi che invece giovedì 10, proprio a Palazzo Tursi, si svolgerà quella che è la commissione dedicata ad AMT. Altro tema, l'hai detto tu prima, al centro dell'attenzione è quello del futuro dell'ex Ilva. Giornate calde anche da questo punto di vista. Domani è previsto un incontro a Roma, questo per parlare, o meglio, intanto l'incontro è previsto tra il governo e i sindacati nazionali, per parlare fondamentalmente delle 2500 lettere di licenziamento inviate per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto di Taranto, lettere che non vanno a riguardare Genova ma che preoccupano, perché ovviamente tutto quello che succede a Taranto ha dei riflessi sullo stabilimento di Cornigliano. Quello

0: Sarà appunto un'occasione importante per cercare di fare il punto da questo punto di vista. Il ministro delle imprese Urso ha cercato di sottolineare l'importanza di bloccare questi licenziamenti e poi il giorno seguente, il 9 settembre, altra giornata cruciale perché davanti alla Corte d'Appello di Milano sarà esaminata l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone lo spegnimento del l'area a caldo di Taranto entro fine ottobre. Insomma, giornate anche da questo punto di vista molto molto calde che racconteremo ovviamente con tutti i vari risultati dei diversi incontri. A te.
1: Grazie, grazie Andrea, e ovviamente se ne parlerà questa sera al programma politico di Primo Canale. Buongiorno al direttore Matteo Angeli.
2: Ben trovata. Ciao, Tiziana.
1: Hai visto come sono rilassata?
2: Rilassata, abbronzata.
1: Quindi cosa vuol dire?
2: Un'altra.
1: Sembro un'altra, magari mi hanno sostituito, esatto. Ora lo chiediamo ai telespettatori, ma quindi questo
2: mandate
1: vuol dire
2: pure
1: che
2: complimenti a Tiziana Berta su WhatsApp.
1: In realtà vuol dire che mi devi dare più ferie.
2: Assolutamente sì.
1: Lo diciamo anche all'editore. Beh, prego, direttore.
2: No, sei in grandissima forma, Tiziana, ben trovata e ben ritrovata.
1: Grazie.
2: Quindi. Allora, sì, questa sera alle 21, ovviamente, come è successo 7 giorni fa, anche questa sera dedicheremo l'intera puntata al caos legato ad AMT. Avevamo 4 sindaci 7 giorni fa, sindaci dell'entroterra, naturalmente. Avremo altri 4 sindaci questa sera, mi riferisco al sindaco di Bargaglia, al sindaco di Ceranesi Montaldo, al sindaco di Crocefieschi e al sindaco di Sant'Olcese. E poi ci collegheremo anche con un nostro inviato che sarà a Montoggio, nella piazza di Montoggio. Anzi, ne approfitto per invitare la gente di Montoggio e non solo, anche delle zone limitrofe. A partire dalle ore 21 saremo proprio a Montoggio con la nostra troupe per raccontare i disagi che stanno vivendo e probabilmente vivranno sicuramente a partire dalle prossime settimane anche in quella zona dell'entroterra genovese. E quindi dalle ore 21 chi vuole può dire la propria in piazza a Montoggio. Quindi questo è sicuramente un qualcosa che darà un qualcosa in più a questa trasmissione, che come sapete domani è una giornata molto importante perché i sindaci incontreranno l'azienda e quindi vedremo un po' quello che riusciranno a tirarne fuori, anche perché come sapete avevano scritto una lettera qualche giorno fa dicendo proprio che prima di incontrare l'azienda vogliamo avere qualcosa in mano, capire i chilometri che verranno tagliati, capire il bilancio e i numeri del piano di risanamento. Ad oggi non abbiamo ancora niente, quindi per noi l'incontro di martedì, se non abbiamo nulla in mano, diventa praticamente superfluo. Siamo a lunedì, a questa mattina abbiamo sentito qualche sindaco ancora questi numeri non sono stati inviati e quindi insomma come era prevedibile tra l'altro, e quindi domani vedremo quello che accadrà, ma non lo so, abbiamo grandi perplessità su questi incontri e probabilmente verrà tutto rinviato alle prossime settimane. Detto questo, poi giovedì, giornata molto importante perché ci sarà una commissione comunale a partire dalle ore 9 che Primo Canale seguirà in diretta, dedicata proprio al caos AMT, e quindi una giornata non è monotematica ma quasi anche su Primo Canale perché c'è questa importantissima una commissione comunale.
1: Grazie, grazie Matteo. Appuntamento quindi questa sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale. Il caldo che continua, non molla, ma forse qualcosa all'orizzonte si vede. Lo andiamo a chiedere ad Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
3: Buongiorno. Buongiorno Tiziana, sì assolutamente, caldo che non molla, ieri una giornata molto afosa e oggi purtroppo ancora, tanto che il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo, quindi il primo livello di allerta per ondate di calore, ondata di calore però che non dovrebbe continuare, infatti già domani e dopodomani il bollino torna verde, questo perché mercoledì 9 le previsioni parlano di una perturbazione che porterà un calo delle temperature, un calo termico su tutta l'Italia, prima nel settentrione e poi al sud, e purtroppo anche la Liguria è coinvolta nei possibili temporali con anche grandinate che sono state previste proprio nei prossimi giorni a partire da mercoledì, quindi vedremo, chiaramente vi aggiorneremo su quella che è la situazione. Tiziana, ti racconto anche qualche dato di un primo bilancio che ARPAL ha fatto dell'estate 2026, un'estate da record, non positivo chiaramente, con temperature molto alte che pensate sono state il triplo di quelle dell'estate del 2003, l'estate di cui tutti abbiamo

0: sempre un ricordo terribile. Ecco, le giornate che hanno superato per intensità e per temperatura quelle del 2003 sono state il triplo, ma non solo, parliamo di dati che riguardano le notti tropicali, quindi quelle notti calde, quelle in cui il termometro non scende mai sotto i 25 gradi, sono state più di 60, mentre quelle del 2003 erano state circa un terzo. Quindi sicuramente dati importanti che trovate qui nell'articolo e diciamo dati anche che non rispecchiano invece quelli registrati negli ultimi 30 anni, quindi sicuramente da leggere, da riflettere. A te.
1: Grazie, grazie Aurora. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi perché si è chiusa la festa dell'Unità, tornata insomma a caricamento. Quali sono le riflessioni, Giorgia? Buongiorno.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, anzi ben ritrovata. Le novità sono che i numeri dicono positivo per il Partito Democratico, dice giustamente tu, è tornato dopo tanti anni, circa una decina d'anni, mancava la festa dell'Unità così come è conosciuta, ovvero gli stand dove si mangia, dove ci sono i dibattiti, dove ci sono incontri in un unico punto e non itinerante a fatica come negli anni scorsi. I numeri sono usciti proprio tra l'altro in questi minuti, in questa mattinata del 7 settembre, si è chiusa ieri sera, 15.000 le partecipanti alla festa dell'Unità, 10 giorni di dibattiti, circa 28 dibattiti in tutto, 100 persone che si sono alternate, che hanno dibattuto sul palco della festa dell'Unità, e poi la politica, i big della politica, da Stefano Bonaccini, che vediamo appunto ripreso nelle immagini, che ha aperto in realtà i confronti con il suo ruolo da presidente del Partito Democratico, alla segretaria Dem Elly Schlein, ricordiamolo, tra l'altro la più longeva segretaria del Partito Democratico, ed è un record perché il PD fa fatica a tenere un segretario in carica diversi anni, e poi il leader, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che è arrivato a Genova, si è preso molti applausi con la convinzione da parte dell'elettore del Partito Democratico che comunque ci voglia un'alleanza, una coalizione solida, il cosiddetto campo largo, per battere Giorgia Meloni l'anno prossimo alle politiche 2027. Poi ovviamente in tutto questo non è mancata la presenza della sindaca di Genova Silvia Salis, con un faccia a faccia con il giornalista di Repubblica, un'intervista faccia a faccia con lui, e poi ha scortato i big della politica, Elly Schlein, Bonaccini e Conte. Quindi vedremo, si parla addirittura dell'anno prossimo, si inizia già a pensare all'anno prossimo, cercare di ampliare ancora di più la festa, se sarà a caricamento, qualcuno sogna il ritorno in piazzale Kennedy. Quindi si apre un autunno caldo perché si voterà probabilmente ad aprile 2027, quindi saremo immersi in questa campagna elettorale veramente faticosa, secondo me anche come toni.
1: Grazie, grazie a Giorgia. Vi ricordo, trovate tutte le notizie sul nostro sito primocanale.it che riguardano lo sciopero dei treni a partire da questa sera alle 21:18. Uno sciopero nazionale del personale gruppo FS che coinvolge Trenitalia, quindi trovate tutto sul nostro sito. Noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Da Basco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
1: E adesso parliamo di vendemmia, lo facciamo con Elisabetta Biancalani in giro per la Liguria, credo sia dalle parti di Sestri Levante, proprio per registrare viaggio in Liguria, ma buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno.

0: giornate a tutti i telespettatori. Io mi trovo in un vigneto, sono a Sestri Levante per raccogliere il materiale per Viaggio in Liguria, che riprende per la nuova stagione mercoledì alle 21. Vendemmia la protagonista, alle mie spalle vedo già Daniele che sta lavorando. In questa annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto... complice il caldo, le vendemmie sono state anticipate?
1: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
0: Ecco. Perché come condiziona la vite?
1: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione o per maturazione fenologica e fenolica, scusami, e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna. E adesso abbiamo una buona situazione.
0: È arrivata il 20 agosto.
1: Si è arrivata tardi. Ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
0: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato i tuoi grappoli, sarà una buona annata?
1: Sono dei bei grappoli, perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa.
0: Okay.
1: Quindi un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
0: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la faccia.
1: Non siamo abituati noi a vendemmiare così presto. Cioè, noi come filosofia, appunto, abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare. Sono molto stressate le piante, come noi.
0: Perché di solito quando vendemmiate?
1: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte, quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre. Sì.
0: Quest'anno
1: siamo molto in anticipo.
0: Conseguenza del cambio delle stagioni, che vino uscirà da quest'uva?
1: Speriamo buono, prima di tutto. Comunque le uve sono Granaccia, che è un'uva mediterranea, quindi è un'uva che è tollerante a questo tipo di clima, però anche lei adesso basta, ha detto basta.
0: Bene, grazie. Tutti i particolari, mercoledì Viaggio in Liguria, ore 21, linea allo studio.
2: Grazie Elisabetta, e adesso vado a salutare Matteo Cantile per fare un po' la sintesi, il bilancio del grande evento delle vele d'epoca che abbiamo vissuto insieme da Imperia.
3: Posso non guardare in camera?
2: Vuoi guardare la mia abbronzatura?
3: Non notate che Tiziano Berti è assolutamente irresistibile con questa abbronzatura incredibile? Dove sei andata al mare? Alle Maldive?
2: Non sono andata alle Maldive. Ma non voglio diffondere troppo dove sono stata, perché è l'isola più isolata d'Italia e non voglio che diventi overtourism.
3: No, giusto.
2: Però mi ha fatto benissimo.
3: Ma sì,
2: è il quinto anno.
3: Sì, molto bene.
2: Grazie.
3: Allora, no, potevi comunque prendere lo stesso sole anche in barca a vela. È stata una settimana molto intensa a Imperia, anzi 10 giorni. L'hanno chiamata Sailing Week perché forse veniva meglio, ma erano più giorni, erano 10. Si è conclusa nella giornata di domenica questa manifestazione che ha portato non solo tanto le vele d'epoca giunte al 40° compleanno, e questo è sicuramente un grande risultato, ma anche i 12 metri stazza internazionale con il loro campionato del mondo, il che vuol dire avere visto non soltanto grandi barche ma anche grandissimi velisti che sono arrivati a Calatanselmo Imperia. È stata una bella festa chiusa con i tradizionali fuochi d'artificio. Ci sono stati eventi collaterali bellissimi che hanno portato tanta gente, sia imperiesi che turisti. Credo veramente che anche per noi sia stato divertente, l'abbiamo mostrato in onda per tutta la settimana. Avevamo programmi dedicati a questo. Un po' ci mancheranno le vele, ma sono sicuro che torneremo l'anno prossimo ancora in forza a Imperia, e non solo, perché si stanno aspettando altri grandi eventi dedicati alle vele proprio su Imperia. Scaiola ha incontrato il ministro Abodi, c'era Richard Brisius della Ocean Race e potrebbe anche esserci qualche sorpresa sul 2031 su Ocean Race, magari proprio lì, vedremo.
2: Vedremo. Grazie a Matteo Cantile. Adesso vado a salutare Chiara Orru, e così entriamo e ci avviciniamo al mondo dello sport, perché c'è un compleanno oggi che è quello del Genoa, dei festeggiamenti che si sono tenuti ieri sera. Buongiorno Chiara.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi di che cosa parliamo? Entriamo come sempre nella nostra pagina dedicata ai social e parliamo di una grandissima vittoria. Matteo Bernini, il 17enne rellista che ormai raccontiamo da molto tempo, ha vinto. È diventato, pensate, campione croato internazionale, campione in Croazia, e lo è 3 volte, a soli 17 anni. Il pilota di Tortona chiude il rally conquistando il campionato croato internazionale, il campionato croato nazionale e il titolo junior. Quindi sono 3 titoli, una grandissima vittoria che come sempre teniamo a raccontare, anche perché corre

con la tuta di Primo Canale Motori. Allora, non vi dico altro, guardate che cosa ha vinto i tre titoli, insomma, un risultato importantissimo e che noi ci stiamo sempre a celebrare.

0: Allora, adesso voglio sapere, Graziano, dimmi. Tanto ciao.
1: Ciao Tiziana.
0: Dimmi che anche io ce la posso fare. Vedi che un pochino
2: assolutamente
0: non raggiungerò mai i livelli di Graziano Cesare e di Elisabetta Biancalani. Però
2: ti trovo benissimo.
0: Vediamo, guarda
2: ti
0: un
2: trovo
0: po'.
2: Guarda un po'
0: la
2: che abbonza. Guarda
0: dai,
2: un po' che abbonzatura.
0: Vabbè, insomma, ce l'ho fatta.
2: Invidiabile la tua abbonzatura.
0: Ce l'ho fatta un pochino, considerando che erano solo una settimana. Ciao Graziano. Senti, allora, da dove partiamo? Partiamo dal compleanno del Geno, da come è andato questo
2: partiamo
0: weekend.
2: Dal compleanno, dai, perché
0: partiamo
2: è stata una
0: positiva.
2: Festa meravigliosa.
0: Tanto anche
2: 133 anni del Geno sono stati festeggiati in un luogo meraviglioso, suggestivo, come può essere Bocca d'Asse. Tantissima gente, tantissima partecipazione. Quindi inevitabilmente c'è stato l'affetto dei tifosi anche per la nuova bandiera che appassa sullo scoglio di Bocca d'Asse. Se vuoi parlare di calcio giocato, beh, devo dire che il Genoa è stato assolutamente travolto. Quest'onda qua invece di tifosi ha travolto quello che è l'amore del Genoa per riversarlo proprio sul colore rosso-blu. Il Como è nettamente superiore, purtroppo il Genoa è ancora a 0 punti in classifica, ma il vero match, quello più importante, sarà sabato prossimo, quello col Frosinone, magari con cambi informazione da parte di De Rossi. Stasera però c'è un'altra partita importantissima per la Samp, i Bruciacchiati di Vanna Palermo, sono due squadre che hanno grandissime tradizioni, un allenatore molto esperto, Inzaghi, Filippo Inzaghi, sulla panchina del Palermo, un allenatore giovane, molto molto giovane, sulla panchina della Samp, Bernardo Corradi. Chissà, il calcio ci riserva risultati, sembrerebbe una missione impossibile, ma nel calcio non c'è nessuna missione impossibile. Ti devo dire invece che sono rimasto sorpreso da Lentella, che con tanta voglia, tanto coraggio è riuscita a riguardare il risultato. Non era una partita facile e quindi inevitabilmente bisogna fare i complimenti alla squadra di Chiappella, perché ci crede e l'obiettivo è quello della salvezza. Serie C, Spezia vince in testa alla classifica, vince San Benedetto, è una corazzata lo Spezia che deve ritornare in Serie B velocemente. Il Vado purtroppo ha avuto un approccio shock a Reggio Emilia, dopo 20 minuti era già sotto di 3-0, quindi la partita era compromessa.
0: Grazie mille a Graziano Cesare. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsiga, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
1: I can with Palsy. In tutta Italia.

e a persone di cui forse non si parla abbastanza, e cioè sono quei ragazzi, quegli adulti che sono guariti da un tumore infantile. E poi cosa succede dopo? E poi qual è la vita dopo? Ne parliamo questa sera con diverse storie, cercando di fare anche un po' di chiarezza, anche perché recentemente, proprio perché ci segue in diretta, a Genova sono arrivati oltre

0: Fabio Liguria, con cui insomma abbiamo costruito questa serata. Buonasera, ciao.
1: Buonasera Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po', poi arriviamo diciamo alla parte medica, ma perché siete poco visti? Perché è così difficile parlare di giovani adulti che crescono e che sono guariti da un tumore infantile?
1: Allora, diciamo che gli elementi principali sono sostanzialmente due. Innanzitutto perché siamo un numero abbastanza ristretto, no? Che sta crescendo fortunatamente, soprattutto negli ultimi anni, ma quelli della mia generazione, quindi diciamo quelli che hanno affrontato la malattia negli anni 80, negli anni 90, ovviamente rappresentano dei numeri più ristretti. E poi perché effettivamente dopo l'esperienza della malattia viene voglia di dimenticare, no? Viene voglia di dimenticare quel vissuto di ansia, di fatica, di dolore ovviamente, e quindi si tende anche un po' ad allontanarsi, ecco. Tipicamente le persone fanno un po' dei percorsi dove poi in un'età un pochino più adulta ci si riavvicina, ed è un po' la stessa cosa che è successa anche a me, nel senso che anche io, diciamo, ho dovuto superare i 30 anni per fare un po', diciamo, pace con alcune cose e avere voglia anche di impegnarmi nel volontariato, sia nell'associazione Abeo Liguria, quindi attiva qua a Genova presso l'ospedale Gaslini, sia nella Federazione Nazionale, che invece raccoglie tutte le associazioni dell'oncologia pediatrica italiana.
0: Di impegnarti soprattutto proprio per i guariti.
1: Esatto.
0: A un certo punto ti è scattato qualcosa nella mente di cercare gli altri come te,
1: esatto.
0: Di mettere in rete le altre persone come te, perché tu, prima di arrivare a questo, facciamo un veloce recap, diciamo, della tua storia, anche se l'abbiamo raccontata, eri un po' un unicum, sei ancora un unicum.
1: Sì, effettivamente, diciamo, nell'andare a cercare proprio delle persone che hanno avuto la mia stessa identica malattia, ne ho trovate poche, e finora soltanto una che è più grande di me, e veramente l'ho cercata attraverso queste associazioni, quindi diciamo da nord a sud Italia, però qualche altra persona l'ho trovata.
0: Stiamo parlando di neuroblastoma.
1: Sto parlando di neuroblastoma, esatto, e poi ovviamente attraverso l'attività dell'associazione, gli incontri, le conferenze eccetera, ci sono state le occasioni di incontro, ecco, perché magari sono un pochettino quelle che mancano, no? Mm-hmm. Ecco, ripeto sempre, un po' più per la mia generazione, perché poi, insomma, per quelli un po' più giovani si sono mosse tante cose in questi oltre 40 anni e, insomma, sicuramente c'è un pochino più possibilità di condivisione.
0: Tu fai parte sia del progetto Abeo Care,
1: sì,
0: sempre per i guariti,
1: esatto,
0: che della commissione studio guariti della FIAGOP.
1: Esatto.
0: Ci vuoi dire qualcosa di questi due progetti?
1: Sì. Allora, innanzitutto sono due progetti estremamente nuovi, nel senso che la commissione di studio guariti è stata costituita lo scorso autunno all'interno della federazione e io sono stata nominata coordinatore perché effettivamente rappresento la voce dei guariti all'interno del direttivo.
0: Uh-huh.
1: FIAGOP è proprio la federazione dei genitori e dei guariti. I guariti sono ancora un po' pochi, diciamo, bisogna cercare di coinvolgerli di più e di tirarli più dentro, e la commissione è nata proprio a questo scopo, cioè cercare di conoscerci, uh-huh, fare rete, portare ognuno la propria esperienza e vedere quali sono un po' i punti dove è necessario intervenire. Il progetto Abeo Care anche è innovativo perché per la prima volta nella storia dell'associazione, che è molto lunga e importante, oltre a prenderci cura delle famiglie e dei bambini che vengono a curarsi al Gaslini e quindi assisterli nel momento acuto della malattia, la nostra intenzione è anche di tenerli per mano quando le cure sono finite, si può, diciamo, tornare a casa, ma molto spesso tornare a casa non è così facile, ecco, ricominciare la vita per come era prima della malattia, perché ricordiamo sempre che quando si ammala un bambino si ammala l'intera famiglia.
0: Ed è per questo che il titolo di questa serata è Guarire non basta, in,
1: esatto,
0: qualche modo, anzi. Grazie Giulia, vado a salutare il professor Carlo Dufuro, responsabile unità operativa complessa di ematologia del Gaslini, buonasera.
2: Buonasera a lei, buonasera a tutti.

0: Allora, insieme a lei cerchiamo di inquadrare quello che sono quel numero, no? Quell'85% di chi ce la fa oggi, fortunatamente, grazie anche alla ricerca. Che cosa avete messo al centro di questo incontro nel quale sono arrivati oltre 300 esperti da tutte le parti, diciamo? Me lo tiene un po' più vicino alla bocca, sì, se no non la sentiamo.
1: Allora, il punto di partenza, come dice lei, è questo 85% che apre due sfide sostanzialmente. Quel 15, quindi bisogna occuparsi anche di quel 15, ma di quell'85 ragionare su che cosa succede nel tempo agli 85 che riescono a superare la malattia e avere una prospettiva di vita secondo quelle che sono le attese naturali. E il congresso ha affrontato questo secondo tema, ripeto, è stato un congresso molto molto ben riuscito, oltre 300 partecipanti da 5 continenti, quindi praticamente da tutto il mondo, che hanno dibattuto tutte le tematiche che attengono ai ragazzi che superano la malattia, guariscono dalla malattia e si trovano ad affrontare i problemi legati alla cura stessa. Ed è un tema molto importante per noi, perché questo significa che nel momento in cui noi dobbiamo combattere contro un nemico così forte come un tumore infantile o una leucemia, oggi noi abbiamo molti strumenti che ci permettono di dosare la terapia in modo tale, perché noi sappiamo cosa succedeva con le vecchie chemioterapie, in modo tale che non soltanto portiamo a casa la guarigione magari in percentuali anche superiori all'85%, ma riduciamo i discomfort e gli inconvenienti che possono occorrere una volta che il paziente è guarito e che sono legati alle terapie che lui ha fatto appunto per liberarsi di questo incomodo ospite che è appunto un tumore. E le problematiche sono quelle delle turbe endocrine, delle problematiche cardiologiche, delle problematiche psicologiche, perché si tratta di convivere con un fantasma che nessuno di noi vorrebbe avere nei propri sogni, specialmente a quell'età lì. E questo ha generato una sorta di filone culturale e di vera ricerca che ha un equivalente pratico. Grazie, devo dire, all'attività del centro DOPO. DOPO in realtà vuol dire dopo la cura, ma è anche acronimo del termine inglese di diagnosi dopo cura oncologica e di diagnosi, prevenzione e osservazione dopo cura oncologica. Grazie al centro DOPO, che è stato fondato a seguito di un'ispirazione della professoressa Massimo, una mia grande mentore, un mio predecessore, e al lavoro indefesso e costante del dottor Riccardo Haupt, è riuscito a far sì che ci possa essere un documento che si chiama Passaporto del Guarito, che è un documento medico, è come se fosse un presidio medico che sta per essere certificato e che condensa le necessità, i bisogni di sorveglianza e monitoraggio che hanno i ragazzi che hanno superato un tumore con le linee guida internazionali. È proprio un documento vero, cartaceo o elettronico, che può essere consegnato al medico di base o al pediatra, in modo tale che lui possa avere davvero una carta davanti che dica quali sono le cose da sorvegliare. E non è soltanto una cosa di diffusione nazionale, ma è una cosa di diffusione internazionale, perché diverse nazioni, la Germania, la Lituania, la Spagna, l'Austria, l'Inghilterra, hanno tradotto e sono in procinto di far utilizzare questo documento. Quindi sostanzialmente il tema è avere a conoscenza di quello che può succedere nel dopo la terapia per guarire di un tumore e cercare di controllare le complicanze che possono occorrere in modo tale che i danni della chemioterapia vengano minimizzati. Giusto per dare però un messaggio, come dire, di speranza, in oggi le terapie per i tumori solidi, per le leucemie, hanno all'interno dei loro protocolli quelle che noi chiamiamo molecole intelligenti, che sono sicuramente più intelligenti del passato. Vuol dire che cosa? Che vanno a colpire solo la cellula, la parte che si è ammalata, rispettando la parte sana vicino, cosa che la chemioterapia non faceva. Chemioterapia a cui noi dobbiamo comunque essere molto grati, certo. Molto molto grati. Quindi questo cambia un attimino l'orizzonte, perché significa che noi avremo sempre ad avere in testa le cose da seguire per poter prevenire le complicanze, ma potremo farlo con un grado di rilassatezza maggiore, proprio perché sappiamo di avere erogato una cura che è parimenti efficace e probabilmente, anzi non lo sappiamo ancora perché non abbiamo ancora i follow up molto lunghi, ma probabilmente assai meno tossica.
0: Continueremo a parlare del centro DOPO, che insomma è un'eccellenza non solo del Gaslini ma anche della nostra sanità internazionale, e anche di questo passaporto, perché anche qui insomma l'Italia e il Gaslini ha, come in tante altre storie, qualcosa che sta insegnando agli altri, direi. Quindi grazie.

0: Grazie mille al professor. E noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo ad entrare nelle storie di chi è stato un bambino ammalato di tumore e poi è guarito.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da commenso per sempre.
0: Ancora insieme a People, buonasera Marika Bovio. Ciao Marika.
5: Buonasera, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia.
5: Sì, mi piace iniziare con questo doppio dato, che è 34, che sono i miei anni, e sono un po' emozionata, prima volta, e 22, che è una data molto importante perché io festeggio, quest'anno ho festeggiato il mio 22esimo non compleanno. E
0: tanto così prendiamo fiato.
5: La marlantina non mi manca mai, ovviamente, ma il non compleanno è un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Il cappellaio matto, un buon non compleanno a me, a te. Mm-hmm. Perché io festeggio il giorno del mio trapianto. E questo è avvenuto il 3 febbraio del 2004, perché quando avevo 10 anni io ho avuto una diagnosi di linfoma, ho fatto la chemioterapia, la radioterapia, ho avuto una recidiva e poi ho di nuovo fatto chemio, radioterapia e doppio trapianto, perché un tempo funzionava così, quindi prima ho fatto un trapianto da me stessa, uh-huh, e poi ho fatto un trapianto da uno dei miei fratelli. E diciamo che questa data qua è quella che più ricordiamo, perché le cose belle dobbiamo festeggiarle. E poi la mia vita è andata avanti normale, diciamo, grazie ai controlli di follow-up che mi hanno sempre accompagnata. Dopo una decina di anni ho avuto un altro problema di salute, ma me ne sono accorta non presto, prestissimo, ecco, quindi sono molto, prima abbiamo parlato del passaporto del guarito, quello che mi dà più forza di questo passaporto è intanto che è personalizzato su di me e quindi è proprio cucito su di me come un abito. E poi io amo viaggiare, quindi abbiamo citato prima gli stati che lo stanno pubblicando, in realtà io lo tengo sul mio telefono e lo ho sempre con me. È una sciocchezza, perché poi quando uno viaggia è felice, non ne ha magari bisogno, però mi permette di avere quella tranquillità e dire ok, però just in case voglio stravolgere la mia vita, andare in Canada, ho comunque qualcosa che parla di me. E poi il fatto che sia personalizzato è un'ottima, è un punto di forza grandissimo. Forse l'unica piccola cosa che andrebbe migliorata è che dovrebbe essere davvero letto, e non parlo da chi è qui stasera o chi magari conosce l'ematoncologia o la pediatria. Però talvolta io arrivo con questo strumento bellissimo che per me pesa tanto quanto un lingotto d'oro, perché è preziosissimo, e talvolta ancora è poco conosciuto. E quindi mi trovo a dover raccontare io magari la mia storia,

0: dove sicuramente dimentico dei pezzi, perché io avevo 10 anni, ora ne ho 34 e è ufficialmente più tempo che ho passato in un compleanno che non il prima.
1: Il primo.
0: E quindi dimentico i pezzi e poi vado a cercare io le risposte. Ecco.
1: Senti, Marika, tu avevi 10 anni, che cosa ricordi quel periodo? Perché Giulia all'inizio diceva, spesso noi guariti dobbiamo avere un tot di anni per fare un po' pace con quello che ci è successo. È così? È stato così anche per te? Partiamo da che cosa ricordi e poi se è stato così anche per te.
0: Allora, ricordo tanto, se non tutto, quello che potrebbe ricordare una bambina di 10 anni. Penso che ci fosse una forza nei 10 anni, che è quella che hanno i bambini, quella di giocare, quella di fantasticare e di poter spegnere il cervello e dire ok, però io ora ho da disegnare, ok, però io ora ho da fare la gara con la carrozzina con l'altra vicina di letto, che è qui tra l'altro. E quindi diciamo che la bellezza del gioco, e questa è una cosa davvero incredibile. Sicuramente c'è stato un momento nella mia vita in cui mi sono chiesta del mio lavoro, perché io sono infermiera pediatrica, e mi sono chiesta ok, perché lo sto facendo? Lo sto facendo perché sono stata bambina o lo sto facendo perché lo voglio fare? Ci ho pensato tantissimo, è stato uno dei momenti proprio difficili della mia vita, ma in realtà io quando ero piccola, già a 4-5 anni, chiedevo ai miei genitori i guanti all'ortofrutta per poter salvare i miei fratelli, e quindi io ho sempre, diciamo, sempre voluto giocare alla medicina, diciamo, al praticare questa parte. E quindi ecco, direi che ricordo tutto, e forse questo mi dà un modo di
1: aiutare anche,
0: empatizzare
1: con i pazienti che incontri, con i bambini che incontri.
0: Sì, assolutamente.
1: Nel tuo crescere hai trovato difficoltà, insomma avevi questa amica che hai ancora, però nel sentirti diversa rispetto agli altri, magari in alcune difficoltà che hai dovuto incontrare, o forse magari no,
0: Sì, allora, la diversità viene data dal fatto che, volente o nolente, le mie esperienze sono state diverse in quegli anni, almeno in quei 2 o 3 anni, certo, in cui ho fatto le terapie. E quindi mi sono sempre sentita un po' come quando uno si sente un po' l'alternativo di turno. Quindi mi sono un po' sentita l'alternativa di turno. E quasi quasi non volevo parlarne, lo diceva Giulia, ma forse perché non volevo infastidire gli altri, non volevo vedere gli occhi della pietà. In realtà poi mi sono resa conto che parlare quando ci si conosce bene, quando ci si trova con le amicizie vere, con le persone giuste, parlarne in realtà è molto naturale, tanto quanto uno racconta di essere caduto dalla bicicletta e essersi rotto un braccio, e capita molto spesso, e quindi è stato più naturale. Ecco, ancora oggi capita talvolta, forse noto in chi è guarito una spiccata sensibilità agli altri, forse alle emozioni degli altri e alla delicatezza, e una voglia di vita, di mangiarla proprio, di non arrendersi mai, di positività.
1: E quanto è importante la rete con gli altri guariti?
0: È importantissima, è anche molto difficile, mi rendo conto, Giulia, che lavoro grandissimo sta facendo, e Abeo e tutte le associazioni che ci sono, e anche gli ospedali, ma è difficile perché ognuno di noi è unico a modo suo, e allo stesso modo è bello avere qualcuno, proprio l'amicizia nasce anche dal anche a te. Proprio l'esperienza, è capitato anche a te, ok, va bene, andiamo avanti. E quindi è difficile, sì, ma è importantissimo.
1: Senti, in conclusione, qual è il messaggio che vorresti lasciare, e vi sentite poco visti? Di che cosa avreste bisogno?
0: Allora,
1: perché io, scusa, non volevo interromperti, ma devo dire che anche in redazione, quando

0: parli stasera, Pippo? E parlo dei giovani che sono guariti da un tumore infantile. Sempre così, poi che... Eppure bisogna parlarne, cioè dietro ai tuoi occhi, dietro al tuo sorriso, a quelli di Giulia e gli altri, c'è una parte di realtà che è quella che vogliamo raccontare a People, che fa parte della società, che fa parte... Lufour, adesso vediamo cosa vi dice, vi tira le orecchie. No,
1: è largamente positivo.
0: Esatto.
2: Perché, ce la si fa, è questo il messaggio, sì. Ce la si fa e ce la si farà ancora di più, è questo il messaggio positivo da dare, e questi ragazzi con queste frasi meravigliose, con i loro comportamenti, ne sono la testimonianza. Noi abbiamo dei nostri ragazzi, che sono stati i nostri ragazzi, che hanno deciso di fare il nostro mestiere e che magari sono venuti a chiederci anche di frequentare il reparto dove sono stati pazienti. È un messaggio meraviglioso, di grande potenza, cioè ci se la fa, appunto.
0: Chiudiamo, Marika, con il tuo messaggio.
3: Che le tutele che richiediamo, sia da piccoli che da grandi, magari per seguire la scuola, per andare al lavoro, serve perché abbiamo bisogno di fare questi controlli, e fare i controlli, fare il follow up, ci permette di stare meglio e essere anche noi utili a nostro modo nella società, nel mondo, ed essere sempre più visti. Quindi
0: certo, tra l'altro forse io ho dato per scontato, tu dicevi quanto per te il passaporto del guarito sia un lingotto d'oro, no?
3: È un lingotto.
0: Perché è un lingotto per te, e questo fatto che sia proprio il tuo, costruito su di te, perché è importante per il follow up, è importante credo anche per una sicurezza, no? Per sentirsi più sicuri.
3: Certo, perché se io so che ho dei target, degli organi da controllare e li controllo per tempo, intanto sono tranquilla perché l'ho fatto, wow! E in secondo perché se mai dovesse andare qualcosa storto, io l'ho fatto super presto e quindi mi sono presa cura di me. È come lavarsi i denti, tutti ci laviamo i denti per la nostra igiene. In questo caso io faccio i miei controlli per la mia salute, e quindi farli per tempo, averli scritti mi fa sentire bene, mi fa sentire tranquilla.
0: Infermiera pediatrica, ti capita di utilizzare la tua esperienza o qualche racconto di quando tu eri paziente con i tuoi bambini?
3: Allora, sì, ma non tanto, perché per me l'importante è chi ho davanti, e quindi cerco sempre di riportare l'attenzione su di loro e su quella che è la loro forza in quel momento. E quindi...
0: Che è quello, insomma, che hai imparato dalla tua esperienza.
3: Esatto, sì.
0: Grazie, grazie Marika. Grazie mille anche per aver rotto il ghiaccio, perché ormai Giulia è una di casa, quindi insomma, quindi doppio applauso per te.
3: Sono un po' emozionata.

0: ancora insieme, continuiamo a raccontare le storie oltre la guarigione. Buonasera, benvenuta Esther Chichizzola. Ciao, buonasera. Esther, buonasera. Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, io ho avuto, mi è stato diagnosticato nel 2003 il sarcoma di Ewing, una malattia rara, chi più chi meno. E da lì è iniziato appunto tutto un percorso. Già prima della scoperta di questo sarcoma è stato molto difficoltoso, perché io sono di Pietraligure, a Santa Corona hanno fatto 1250 diagnosi, tutte completamente diverse, tutte sbagliate, finché mia mamma, presa dallo sconforto, perché ovviamente i medici di Santa Corona, pediatria è un, a me personalmente non è stato un buon ritrovo.
0: Esatto.
1: E difatti ce ne siamo andati, agli infettivi. Agli infettivi, dopo un mesetto, diciamo, anche due, mamma è più brava nelle date, quindi abbiamo incontrato un'equipe fantastica, De Garaventa, Faraci, Antron, Anau, ora sono i principali, diciamo, pilastri dell'oncologia.

0: Psicologia del Gaslini, dove hanno scoperto tramite comunque il prelievo del midollo osseo cosa
1: tu avessi.
0: Esatto. Da lì è arrivato Garaventa e mi disse: allora, c'è questo e questo e questo. Fortunatamente, cioè, la cosa bella del Gaslini, che sì, è un ospedale dedicato ai bambini, ma ti trattano anche, non so come dirti, un po' come se fossi un adulto, cioè, nel senso, non è che ti nascondono le cose, anzi, ti dicono: c'è da fare questo e questo. E io gli ho detto: va bene, quando iniziamo? Perché ovviamente erano mesi e mesi che
1: non stavi bene, esatto, che non si capiva che cosa tu avessi.
0: Esatto.
1: Quanti anni avevi?
0: 11 anni.
1: 11 anni.
0: Poi appunto...
1: Tu dici: basta che finisca,
0: sì,
1: qui,
0: esatto,
1: vediamo,
0: diciamo
1: che
0: la mia indole,
1: via,
0: la mia persona, ecco, è tendenzialmente questa. Se c'è da fare, si fa subito.
1: Esatto.
0: E da lì appunto è iniziato sempre il protocollo di chemio, autotrapianto di cellule staminali, da cui ho avuto anche una complicanza, quindi ho rischiato anche la morte. Però c'era il momento clou, era o che potevo non farcela o che potessi farcela. Lì non so chi sia stato, se vabbè, oltre ai medici, io me stessa, o comunque il fato, il destino, Dio, chiamiamolo come vogliamo, però c'è stato diciamo uno switch. Uh-huh. E quindi da lì è andato tutto per il meglio, diciamo. E dopo di questo trattamento, comunque sia, c'è stato anche uno sconvolgimento di protocolli, uh-huh, sin da subito. Il dottor Garaventa ha voluto stravolgere il protocollo perché, ahimè, purtroppo morivano anche altri bambini. E facendo questo cambiamento di protocollo, è una sorta di vaccino per chi fa l'autotrapianto, di modo che così si evita questa complicanza. Da lì poi ho fatto anche la radioterapia, anche lì abbastanza invasiva, perché il sarcoma è partito dal ginocchio con un dolore che durava 3 giorni al mese, quindi io non potevo muovermi per quei 3 giorni lì, un dolore pazzesco. E man mano è anche arrivato quasi al cervello. Uh-huh. E quindi hanno voluto, per essere certi che, esatto, fare anche la chemio sulla teca cranica, che è una parte, diciamo, era una fetta delimitata, uh-huh, pochi centimetri, ma che purtroppo avevano ucciso il bulbo follicolare. Uh-huh. E quindi, nel senso, io diciamo che c'è stato poi, appunto, quando abbiamo finito tutte le terapie, un incontro con la psicologa, che siamo sempre comunque, da quando si inizia questo percorso fino alla fine e anche oltre, si è sempre sostenuto da tutti, infermieri, medici, psicologi, addirittura anche tra di noi, insomma. Ci sosteniamo sempre, ci siamo sempre.
1: Ma eri tu quella che faceva le corse?
0: Sì, sì, sì,
1: con
0: le due spericolate siamo noi.
1: Ah,
0: sì,
1: capito.
0: Sì, sì, sì, sì. E la domanda che sempre mi è stata posta è: se hai mai avuto paura di morire? E io ho sempre detto di no, perché io personalmente non ho mai avuto paura di morire o di non farcela. Io la mia cosa che dicevo sempre è: quando posso andarmene a casa? Che vabbè, mi aspettavo il mio cane, 11 anni, nel senso,
1: certo,
0: volevo giocare,
1: certo,
0: eccetera. Però diciamo che questa è stata forse la forza che ci ha dato a me, ai miei genitori in primis, e poi comunque sia, nonostante tutto questo ambiente che è comunque un ospedale, sei chiuso in una stanza dove non puoi vedere nessuno per diverso tempo e per diversi mesi, però si crea una seconda famiglia. E quindi quando si parla di Gaslini, io ho sempre un bellissimo ricordo, nonostante tu affronti comunque quotidianamente sofferenza, dolore, Il più delle volte forse anche è un bene, non sei neanche nell'ultimo periodo non eri neanche totalmente cosciente di ciò che ti accadeva intorno. Il più delle volte era un dormiveglia.

0: E quindi tutta questa esperienza comunque ti fortifica. È appunto che mi riallaccio alla tematica di questa sera, che ti senti forte, ti senti invincibile quando sai di aver affrontato tutto questo. Il problema è che il mondo esterno continua ad andare avanti,
1: Ecco.
0: nonostante tu sei rimasta, diciamo, chiusa in una bolla per 9 mesi, un anno circa. E questa cosa, sì, puoi avere tutta la forza che vuoi, però non aiuta, nel senso che il più io con appunto la radio che ha colpito sulla teca cranica andavo alle medie con parrucche, bandane, cercavo di camuffare questa cosa e non mi ostacolava tanto il pensiero della malattia, ma quanto la parte estetica. Che adesso fortunatamente c'è anche questo percorso per i bambini di
1: Sì,
0: oncologia estetica, giusto? Ok.
1: oncologia.
0: Esatto, dove appunto ci sono queste persone fantastiche che aiutano un po' a truccare queste bambine, anche i ragazzi, perché comunque sia. Pensi a una bambina, ma anche i bambini, i ragazzi, nonostante comunque sia, subito si pensa alle bambine che amano un po' abbellirsi,
1: Sì. Sì.
0: truccarsi, ma anche i ragazzi comunque sia hanno anche le
1: Certo.
0: loro problematiche come noi. E quindi questo l'ho scoperto poi dopo, a 25 anni, quindi averlo magari anticipato un pochino prima non sarebbe stato tutto
1: Tanto male,
0: esatto.
1: insomma, per la sofferenza o alcune cose
0: Esatto,
1: che...
0: però nonostante tutto io ho sempre trovato persone speciali, sia in reparto che fuori dal reparto, soprattutto anche quando si vanno a fare i controlli o comunque si aggiornano i passaporti, che tra l'altro li devo aggiornare. sì, perché sono una cattiva paziente, molto cattiva, sì. Però è sempre bello riabbracciare anche le persone che ti hanno aiutato in questo percorso e vedono anche loro orgogliosamente i progressi, perché insomma, se siamo qua è anche grazie a loro.
1: Assolutamente. Tanto ti faccio prendere fiato, Esther, grazie anche
0: Grazie.
1: per la tua emozione. Vado a salutare la dottoressa Monica Muraca del centro Dopo Gaslini. Buonasera. Allora, abbiamo già un po' parlato prima del centro, però volevo che ci spiegasse meglio un po' come funziona e poi con lei affrontare un tema che ovviamente, visto che si parla di bambine, di bambini, che è quello della fertilità.
2: Assolutamente. Allora, essenzialmente il centro dopo si occupa dei
1: Più vicino
2: pazienti
1: alla bocca.
2: che hanno terminato da almeno 2 anni le cure oncologiche. Questo perché ancora nei primi 2 anni purtroppo il rischio di recidive o comunque di complicanze più acute della malattia stessa sono ancora molto alte. Quindi allontanandoci da questa data, il centro dopo prende in carico al paziente non solo per il follow-up oncologico, che dipende ovviamente dal tipo di malattia di base, ma anche appunto delle complicanze dei trattamenti ricevuti, che come anticipava il dottor Dufour, dipendono ovviamente anche dalle epoche dei trattamenti. Ricordiamo che le terapie appunto degli anni 80 e 90 gravavano sui pazienti molto di più di quelle più
1: Odierne,
2: moderne,
1: diciamo, moderne.
2: anche se le stesse terapie moderne, proprio per un interessamento della scienza, subiranno anche un approccio di follow-up differente, per cui, come si anticipava, mentre i primi trial avevano una durata di controllo degli effetti dei farmaci di pochi anni, ora si ambisce ad arrivare a 30 anni di follow-up. Quindi questo denota proprio l'importanza che viene dato al benessere oltre la malattia, quindi non più solo prenderci cura del paziente nella fase attiva delle cure, ma anche per il benessere futuro, perché ricordiamoci che un paziente pediatrico ha davanti a sé oltre 70 anni di vita media, quindi comunque è importante garantire la qualità di vita prima di tutto.
1: E all'interno di questo c'è la fertilità.
2: Esattamente, la fertilità è uno dei miei cavalli di battaglia.

0: Io nasco come endocrinologa pediatrica e poi mi sono spostata invece in questo ambito, quindi ho un po' virato quelli che sono la mia quotidianità professionale, e la fertilità è stata una grande opportunità professionale perché ho potuto collaborare con esperti da tutto il mondo coordinando le linee guida internazionali che si chiamano International Guidelines rispetto appunto alla tematica della fertilità femminile. Perché poi c'è anche l'aspetto della fertilità maschile che non va assolutamente dimenticata. Fertilità che sappiamo avere due facce, l'aspetto organico, quindi proprio l'aspetto medico, il dover fare dei controlli, e purtroppo comunque anche l'aspetto psicologico. E da mamma ovviamente posso capire e ambisco a cercare di migliorare questo aspetto. La buona notizia, perché ogni tanto diamo anche delle buone notizie, è che le nuove linee guida che verranno pubblicate, spero a breve, riducono il rischio rispetto ai farmaci a cui i pazienti sono esposti, perché appunto i nuovi farmaci, ma anche le dosi stesse dei farmaci, grazie alle novità e alle conoscenze dell'evidenza scientifica, ridurranno un po' questa individuazione del rischio. Per cui mi sento di dire che la scienza e la ricerca nell'ambito dei pazienti guariti sta andando molto velocemente, grazie anche al contributo della comunità europea, per esempio, che finanzia differenti progetti in cui il Gaslini è assolutamente coinvolto da diversi anni, grazie al contributo di tutto il team del centro DOPO, perché non voglio dimenticare, oltre al nostro mentore che è il dottor Riccardo Haupt, anche i miei colleghi, che abbiamo la dottoressa Tallone, ci sono diversi, tra cui il dottor Beccaria e altri, che negli anni il nostro centro è stato molto diciamo manipolato, perché in qualche modo qualcuno andava, qualcuno veniva, qualcuno tornava, però comunque
1: si è data la forma attuale.
0: Attualmente esatto. Diciamo che abbiamo un ottimo setting.
1: Un setting che viene insomma anche visto e riconosciuto proprio a livello internazionale. Grazie alla dottoressa Braga. E noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a People.

0: ancora insieme a People. Vado a salutare Chiara Brogna. Buonasera Chiara, ciao.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Allora Chiara, ci racconti un po' la tua storia. Guarda, patato Dufour dice guarda là chi si vede.
1: Sì. Intanto volevo dirvi che mi dispiace tantissimo non essere lì a Genova, perché c'è un legame particolare con Genova, e infatti Dufour sorride. E io la sento proprio la mia seconda casa, e qualcuno quando lo dico mi corregge, mi dice no, la terza, io sono siciliana, abito a Milano. No, invece Genova per me è la seconda casa, perché è il posto che mi ha accolta e che mi ha salvato la vita, quindi c'è veramente un affetto enorme. E la mia storia è iniziata in realtà non tanto tempo fa, nel 2019, a 24 anni, a pochi mesi dalla mia laurea. Avevo appena iniziato un nuovo lavoro e quindi stavo vivendo il momento, diciamo, forse più bello della mia vita, perché stavo realizzando finalmente i miei sogni, i miei progetti. E a un certo punto tutto è stato messo in stand by, perché per delle semplici analisi del sangue scopro di non stare bene e vengo ricoverata qui a Milano. Dopo vari mesi di accertamenti di ogni tipo, nonostante la mia età, vengo indirizzata all'ospedale Gaslini di Genova. E quindi, nonostante avessi 24 anni, la mia patologia si riscontrava, sembrava riscontrarsi più in età pediatrica, una plasia midollare. E quando sono arrivata a Genova nel reparto di ematologia pediatrica, il dottor Dufour mi ha accolto con un abbraccio che ricorderò sempre, e in quel momento ho capito: qui sono nel posto giusto, il posto che metterà fine a tutta questa sofferenza.

0: esperienza che stavamo vivendo da tanti mesi. E questo, insomma, sono stata sottoposta a un trapianto di midollo osseo e sono qui anche grazie al mio donatore, che è stato un ragazzo tedesco, e senza di lui oggi non vi starei raccontando la mia storia, quindi sarò grata anche a lui per tutta la vita.
1: Facciamo un applauso, Chiara. Perché prima parlavamo di una donazione, insomma, fra fratelli, ma giustamente per il tuo caso la tua seconda vita è stata data da un gesto di assoluta solidarietà di una persona che tu non conosci, di uno sconosciuto che ha deciso di mettersi a disposizione e di salvare, in questo caso, di aiutare, insomma, di contribuire a salvare una vita. Senti, nella tua storia, quanto è importante adesso sapere di non essere solo, di essere in una rete di altri giovani e guariti, perché insomma tu eri già un po' più grande rispetto alle storie che raccontiamo questa sera, però.
0: Esatto, io sono stata, una volta dimessa, sono stata accolta da Fabio, che adesso stiamo vedendo le immagini, quindi ho vissuto tanti, tanti mesi con dei bambini, con dei ragazzi molto più giovani di me, e magari, ecco, non ci si poteva proprio confrontare, magari ci si confrontava di più con le mamme, ma Abio alla fine mi ha messo in contatto con Giulia, ed entrare in questo gruppo di guariti è stata davvero una cosa bellissima, poter raccontare le nostre storie, confrontarci, capire cosa non va, su cosa vogliamo lavorare e migliorare, quindi tantissimo.
1: Che cosa ti ha insegnato questa esperienza, Chiara?
0: Tante cose. Quando sono arrivata lì a Genova, i bambini mi hanno insegnato la spensieratezza. Grazie a loro ho potuto affrontare questo percorso, loro mi hanno dato tutta la forza di andare avanti, grazie ai pomeriggi passati lì, giocando, senza pensare in realtà a quello che stavo vivendo. E non solo, oggi sono anche una volontaria attiva in ADMOA, in particolare qui in ADMO Lombardia, Associazione Donatori di Midollo Osseo, proprio per restituire quello che mi è stato dato. E penso che tutti i giovani debbano conoscere questa opportunità, l'opportunità di salvare una vita. Poi sarà loro a decidere se iscriversi o meno, ma voglio che tutti sappiano, e quindi anche raccontando la mia storia, portando la mia testimonianza, spero di poter dare qualcosa. Anzi, in realtà è anche successo che qualcuno si è iscritto dopo aver sentito la mia testimonianza ed è stato chiamato a donare, quindi anche questa è una cosa veramente bellissima.
1: Che bella soddisfazione, Chiara. E allora senti, fallo anche attraverso le nostre telecamere questo appello, perché magari c'è qualcun altro che è un po' indeciso, magari qualcuno che non sa, e ascoltando la tua storia, il tuo appello, magari può essere quello che domani decide di andare a iscriversi. Prego.
0: Sì, l'appello è che se avete tra i 18 e i 36 anni non compiuti, pesate più di 50 kg e godete di buona salute, potete iscrivervi al registro donatori di midollo osseo consultando il sito di ADMO della propria regione. E quando deciderete di iscrivervi, salverete la vita non solo di una persona, ma di tutta la famiglia che le sta intorno.
1: Grazie. Grazie, Chiara.
0: A voi.
1: Dufour, prenda pure il microfono. Lo sai che mi hai fatto commuovere, Dufour, Chiara?
0: Ma verrò presto ad abbracciarlo di nuovo, perché ho il controllo al centro dopo, tra pochi giorni.
2: Sarà una gioia vederti, Chiara. Grazie per aver dato l'opportunità di ricordare il messaggio importantissimo che hai dato. Grazie per aver sottolineato l'importanza dell'intervento di Abeo. Tutte le cose che noi riusciamo a farle perché abbiamo la possibilità di tenere i nostri pazienti vicini, e veramente attraversata la strada rispetto all'ospedale. E questo è un ringraziamento davvero che sentiamo

0: non soltanto io ma tutto il nostro dipartimento di dovere ad Abbio per il lavoro indefesso che compie, non soltanto con l'ospitalità ma anche con tutti i servizi di intrattenimento, di trasporto che viene fatto. La vittoria sulla malattia ematologica o neoplastica non è mai di un singolo solo, è sempre una vittoria di squadra, e ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ci sono gli ausiliari, ci sono i tecnici, ci sono gli scienziati, ci sono i volontari. Da soli si fa poca strada, lontani si va molto di più.
1: Grazie, grazie dottor Lupu, grazie Chiara. Grazie. Vado a salutare anche la dottoressa Ramona Tallone del Centro Dopo Gaslini.
2: Piacere,
1: buonasera.
2: Buonasera. Buonasera.
1: Con lei per parlare delle sindromi predisponenti al cancro, che cosa significa?
2: Sì. Allora, come abbiamo sentito dai racconti di questa sera, il tumore pediatrico è spesso un tumore raro e tipicamente ci aspettiamo che non debba succedere in un bambino. Quindi spesso nella parte del dopo affrontiamo la domanda, che è anche quella che delle volte i genitori ci chiedono: perché è successo a mio figlio? E noi sappiamo dalla letteratura che circa il 5-10% di tutti i bambini che hanno avuto un tumore ha una cancer predisposition, quindi la causa potrebbe essere di origine genetica. Quindi parte del lavoro del dopo, oltre ovviamente al passaporto cucito addosso al paziente, è quello di andare a indagare se c'è una familiarità di rilievo nel paziente e andare a indagare se la causa possa essere stata una sindrome che ti predispone al cancro per una causa di tipo genetica. In questo modo riusciamo a ottimizzare il più possibile, a fare una sorta di passaporto 2.0 in cui ci sono le raccomandazioni, le linee guida generali per il follow up, e per la parte invece predisponente al tumore tutta un'altra serie di controlli per ottimizzare il più possibile i controlli del bambino. E quindi quello che diceva poi Marika, anche diagnosticare il più precocemente possibile eventuali complicanze che ci possano essere. Spesso attraverso questo lavoro poi aiutiamo anche le famiglie, perché spesso è ereditato dalla mamma o dal papà, e quindi il bambino fa una sorta di grisù, no? di campanello d'allarme, che in realtà poi è capitato che possiamo aiutare con uno screening precoce di malattia anche i familiari. Esattamente.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Tallone. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.

0: Adesso sì. Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Stefano Massa.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao Stefano. Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Ma la mia storia, è come quella dei miei altri colleghi guariti, inizia a 10 anni più o meno, a fine del 2008, con la diagnosi di un linfoma, che è stato curato con chemioterapia e un autotrapianto e un trapianto di midollo che è da donatrice di mia sorella. E basta, in un arco di tempo abbastanza corto alla fine, perché appunto da fine del 2008 fino a luglio del 2009, data in cui ho fatto il trapianto, e poi ho avuto la fortuna, vivendo proprio a Genova, di non dover essere più ricoverato all'ospedale Gaslini, ma di poter recarmi giornalmente per i vari controlli, che all'inizio ovviamente erano un po' più frequenti, poi pian piano sono andati insomma con una finestra sempre più ampia. Ed ecco questo.
0: Che cosa ricordi di quel momento? E chiedo se anche a te, come raccontava Giulia, a un certo punto è arrivato il momento di fare pace con quello che ti era successo.
1: Ma che cosa ricordo? Quello che, come hanno detto anche prima, si ricorda 10 anni, insomma si è piccoli, non si è così piccoli, e insomma sicuramente il ricordo più evidente che ho è che sapevo che c'era qualcosa che non andava e che probabilmente la mia vita sarebbe cambiata. Però mi ricordo anche sempre la voglia che avevo di finire, perché comunque sapevo che era una cosa da cui sarei uscito, perché i medici mi avevano detto fin da subito che bene o male sarebbe stata una cosa da cui si sarebbe guariti, quindi avevo proprio voglia di finirla un po' lì e di tornare a casa e di stare bene. E invece per la seconda domanda, sì, c'è stato un momento, in realtà legato più ad altre esperienze che ho avuto, in cui ho fatto, ma già una decina

0: decina d'anni dopo la malattia, un percorso di psicoterapia che all'epoca non avevo fatto, che mi ha permesso sicuramente di riguardare un po' indietro al passato e di rimettere un po' in ordine tutte le cose che erano successe dentro di me, e in modo da poter vivere la mia vita di oggi con molta più serenità e consapevolezza, anche proprio per poter parlare apertamente con abbastanza chiunque di quello che è stato, ecco.
1: È ancora difficile oggi parlare, raccontare, dire guarda io sono un ragazzo che è guarito da un tumore infantile, da un tumore. È ancora difficile, c'è ancora un po' di difficoltà?
0: Ma dipende anche chi sia di fronte, perché io cerco, mi capita di farlo con le persone in cui, come dicevano gli altri, noi sviluppiamo una certa sensibilità, e quindi quando questa sensibilità mi permette di capire che magari di fronte a una persona che potrebbe capire, mi capita di farlo, non mi viene di farlo spontaneamente, diciamo, però sì, perché anch'io alla fine mi rendo conto che tramite la mia esperienza posso arricchire la vita di qualcun altro, perché alla fine
1: dare speranza anche.
0: Esatto, e allo stesso modo non voglio neanche, diciamo, fare troppa pena, tra virgolette, perché io ho avuto la mia esperienza, gli altri guariti hanno avuto la loro, e tutti noi comunque nella nostra vita abbiamo dei vissuti. Però ecco, se mi capita, sì, volentieri, se può far piacere. Ecco.
1: E quanto è importante condividere con altri che hanno vissuto la tua esperienza? In questo caso non c'è quella cosa di il pensiero, il timore di fare pena, o forse di non essere compreso, di essere visto forse con occhi diversi?
0: Ma quello non mi è ancora capitato, ma non tanto, un po' perché non ho ancora avuto proprio l'opportunità. Avevo partecipato a un convegno a Roma, sempre 7-8 anni dopo la malattia, in cui però mi ero accorto che forse non... diciamo, il confrontarmi con i guariti non mi poteva dare quello che cercavo, e ancora adesso seguo molte cose più che altro tramite mio papà, che è presidente dell'associazione Abio Liguria, però con un certo distacco ancora, ma non per scelta, un po' forse, ma un po' perché forse la vita non mi ci ha ancora portato, però magari in futuro potrà scattare qualcosa che
1: mi avvicinerà. Senti, quanto è stato importante lo sport per te?
0: Ma tanto, un po' perché di indole io sono una persona sportiva, appunto a 10 anni facevo già le mie cose, giocavo a tennis, andavo in montagna, e poi anche dopo mi sono sempre mantenuto, diciamo, in attività. All'inizio era proprio un modo per andando in montagna e per confrontarmi un po' con me stesso, per mettermi di fronte delle sfide anche fisiche, per vedere un attimo cosa il mio corpo mi consentiva di fare, e ancora adesso l'attività sportiva è un modo per, oltre a mantenermi in buona salute, di continuare il confronto con il mio fisico, per vedere come reagisce, anche per capire se va sempre tutto bene o c'è qualcosa che non va.
1: Sport soprattutto invernali, mi sembra.
0: Anche sì.
1: Tipo, quali sono i tuoi preferiti?
0: Vabbè, lo sci,
1: vabbè. Sai, uno dice Genova, uno dice magari è più per l'acqua, invece no.
0: Beh, io ho avuto la fortuna, grazie ai miei nonni che hanno una casa in Val d'Aosta, di poter sempre frequentare la montagna.
1: Quindi sci e poi?
0: Un po' di trekking d'estate, sì.
1: Sei anche soccorritore, vero?
0: Sì, adesso da 3 inverni lavoro a Cervinia come dipendente delle funivie nel reparto di soccorso delle piste, che è un'esperienza anche lì un po' nata per provare, un po' anche sempre per questa esigenza che ho di sempre di mettermi un po' alla prova in un mondo, in questo caso un po' più duro, ecco, proprio anche dal punto di vista fisico è un lavoro che richiede un certo sforzo, però con il quale per il momento me la cavo abbastanza, ecco, pur con alcune difficoltà personali che comunque tengo abbastanza.
1: Te l'avranno detto tutti, tu sei proprio il classico genovese, quello che è un po' così, no? Sì, me la cavo bene, faccio lo sci, è vero o no?
0: In Val d'Aosta ci sono i genovesi della montagna.
1: Sì, no, ma come, diciamo, come stile, no? Come
0: sì, sì, morire. Sì.
1: Grazie mille, Stefano. Tu parlavi di sport, e allora qui abbiamo alcuni atleti di una squadra molto particolare. Allora, Andrea, Fabrizio, Riccardo, poi abbiamo anche...

0: anche, ma forse ci raggiunge, vediamo, non mi ricordo, la Marta, ora vediamo se arriva. Allora, ci raccontate un po' chi siete, come è nata questa squadra?
1: Sì, allora, noi siamo tre giocatori della squadra PSV Endovena.
0: Ecco, già il nome, che... programma, no? Ecco.
1: E creata da, appunto, da il nostro dottore, il nostro oncologo, il dottor Massimo Conte, insieme alla nostra infermiera Maura e alla segretaria Michela, che ormai da anni, perché è nata nel 2017, ormai da anni ci accompagna a questi tornei in giro per l'Italia. Uh-huh. Abbiamo fatti a Milano, ad Alba giusto questo weekend, dove siamo tornati vittoriosi.
0: Oh, bravi!
1: E facciamo questi tornei con, appunto, con altri ospedali pediatrici italiani, dove quindi ritroviamo persone che comunque hanno vissuto la nostra esperienza, con cui possiamo interloquire e conoscere altre esperienze, altre storie, e vedere come le altre persone hanno reagito a questa malattia che comunque ha colpito noi, le nostre famiglie e tutte le persone che ci stanno attorno, perché non è solo la nostra persona individuale, come si diceva prima, ma è anche, sono gli amici, la famiglia, la scuola nel nostro caso, perché essendo molto piccoli. E quindi è sempre bello, e ringraziamo il nostro oncologo, le nostre infermiere, le segretarie, l'Abio, che ci fornisce sempre il fulmino per muoverci in giro per l'Italia. E
0: calcio e?
1: Calcio e beach volley. A Viareggio abbiamo fatto anche questo torneo, l'anno scorso l'abbiamo vinto, quest'anno siamo arrivati terzi, quarti. Però sì, ci dilettiamo in diversi sport e cerchiamo di...
0: Prima di arrivare ai tuoi compagni, c'è qualcosa che vorresti raccontare invece della tua esperienza?
1: Sì, allora, io nel 2019 ero in prima liceo, mi è stato trovato un linfoma di Hodgkin, fortunatamente preso abbastanza in tempo. Ho dovuto fare 6 cicli di chemioterapia e 18 sedute di radioterapia. E devo dire che io mi sono sempre trovato bene, io, diciamo, un carattere abbastanza espansivo e sono sempre stato felice. Poi il Gasini, devo dire, è diventata una seconda famiglia, medici, infermieri, tutti simpatici, tutti bravi, quindi io, anzi, ero felice di andare al Gasini. Andrò un po' controcorrente, ma... E quindi...
0: Qual è la lezione che hai imparato? Insomma... Prima liceo, non è un'età facilissima, qual è la lezione che hai imparato?
1: Beh, sicuramente ho vissuto un'esperienza che non tutti fortunatamente possono vivere. Mm-hmm. Quindi da un certo punto di vista sono cresciuto anche un po' prima, come mm-hmm. sensibilità, come... e anche come voglia di fare. Quando capisco adesso quanto i tempi morti siano in realtà delle occasioni, perché comunque da un giorno all'altro, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, può cambiare tutto.
0: Non puoi più vedere gli amici, non puoi più andare a giocare,
1: certo.
0: Non puoi... Che cos'è che ti ha pesato di più?
1: Beh, sicuramente... Il fattore anche estetico può sembrare banale, ma la faccia piena di cortisone, la perdita di capelli, anche quella è una cosa che io ci passavo sopra, ma parlando con altre persone ho capito che molte persone hanno sofferto per questa cosa qui. Poi io in realtà, devo dire, essendo di Genova, sono stato fortunato, perché io, vivendo a Sturla, ero molto vicino, avevo l'apporto di tutti, amici, famiglia, quindi ho cercato anche di viverlo abbastanza bene.
0: Grazie, grazie Andrea. Arriviamo a Fabrizio. Fabrizio, allora, ci racconti un attimo la tua esperienza nella squadra e poi della tua storia.
2: Certamente. E io nella squadra sono entrato a far parte nel 2023, uh-huh. dopo che ho finito il ciclo di chemio, uh-huh. e mi sono trovato molto bene subito fin dal primo momento con il dottore, la Maura, la Michela, che sono i due dirigenti, e tutti i ragazzi, i miei compagni, che sono fantastici, sono diventati tutti i miei amici, e mi trovo molto bene con loro ogni torneo che vado. Poi conosci

0: conosciamo altra gente, altri ragazzi delle altre squadre, facciamo amicizia. Conosciamo i mister, i dottori delle altre squadre. Poi a noi siamo anche bravi, vinciamo tutti i tornei di
1: Insomma, bisogna
0: calcio,
1: anche
0: quindi
1: dirlo, bravo, è giusto, è giusto.
0: ci va bene.

0: se vuoi dire qualcosa della tua esperienza, se no passiamo a Riccardo.
1: Sì, certo. A me è stato diagnosticato un tumore al cervello, nel centro nervosi, un teratoma pineale per la precisione.
0: Più vicino alla bocca al microfono.
1: Per la precisione.
0: Sì.
1: Il 13 settembre del 2017. Ho fatto 4 operazioni al cervello e 6 cicli di chemio in pastiglie. Poi 2 cicli di chemio in vena e 2 cicli di radioterapia. Dopodiché sono guarito. E adesso faccio una volta all'anno la risonanza, il controllo al day hospital, più tutti gli altri controlli. Infatti, come ha detto Andre prima, le cose che a me sono mancate,
0: sì,
1: quando avevo 12 anni che sono dovuto stare operato,
0: sì,
1: e io giocavo nei professionisti, no, a calcio, una virsentella. E mi aveva anche chiamato la Juve per un provino. Io tifo Juve, tra l'altro, quindi puoi capire, un bambino di 12 anni vedersi realizzare un sogno nella vita e avere questa notizia mi ha caduto proprio il mondo addosso. Poi io avevo appena adottato un cane che è ancora con me, Max, che saluto da casa.
0: Ma facci sapere se ci ha salutato anche lui.
1: Certo. E l'avevo adottato da meno di una settimana, da pochissimo. Quindi quando sono dovuto andare
0: in
1: ospedale, essere operato, ricoverato, mi è caduto il mondo addosso, sono stato veramente male. Poi io, essendo una persona comunque felice, sempre felice, socievole, espansiva, e cerco di guardare sempre il lato positivo, io ho avuto pensato sempre a due cose, da quando mi svegliavo fino a quando andavo a dormire, ed erano: non mollare mai e torna il più velocemente a casa da Max, e poi devi tornare a giocare a calcio.
0: E hai fatto
1: era
0: tutto.
1: Solo questo.
0: Sì, e ce l'ho fatta,
1: ce l'ho fatta. Quindi
0: fatta,
1: mi ritengo orgoglioso. Sono
0: bravo,
1: orgoglioso
0: di esserlo. Bravo, bravissimo. Riccardo, giusto? Ho sbagliato il nome?
2: Giusto,
0: no,
2: giusto.
0: Ok.
3: Buonasera a tutti. Appunto, io mi chiamo Riccardo. Riguardo il discorso squadra, io
0: vicino alla bocca se non ti sentiamo.
3: Okay. Riguardo il discorso squadra, io sono un po' uno dei più anziani della squadra, non per età, ma per partecipazioni, perché ho fatto parte della prima squadra nel 2017, quando ero il più piccolino, avevo 16 anni, ed era passato un anno giusto da quando sono guarito. Io ho avuto la leucemia, mi hanno trovato la leucemia, ho dovuto fare 4 cicli di chemio, e sono stato chiuso al Gaslini per 7 mesi circa. E sì, io secondo me anche il dopo l'ho passato in maniera un po' diversa, almeno da quanto ho sentito dei discorsi di oggi. Cioè, io ero arrabbiatissimo quando ero dentro l'ospedale. Infatti i dottori mi hanno detto che ho avuto un po' un carattere un po' spigoloso in quel periodo.
0: Spigoloso,
3: per non dire altro. E
0: grazie per la diplomazia.
3: Mi scuso
0: comunque, perché potevi usare un altro termine.
3: No,
0: grazie.
3: No, mi scuso sempre per questo con i medici e l'infermiere. E una volta superata la malattia, io mi sentivo invincibile, cioè che niente mi potesse tirare giù o abbattere. Però in un carattere di un adolescente a 14-15 anni è un po' una bomba d'orologeria, un carattere così. Quindi tendevo anche un po' a sottovalutare i problemi che magari una persona quotidianamente ha, che possono essere problemi grandi, però io da quello che avevo passato li consideravo nulla. Cioè. Però pian piano, col tempo crescendo, ho imparato anche a empatizzare con i problemi che possono avere quotidianamente tutte le persone, che anch'io ho durante le giornate, e niente.
0: Però le vedi attraverso una lente diversa.
3: Sì, quello sicuramente. Sono il primo che magari me la prendo per la piccolezza, però poi passato un attimo dico, vabbè, ma cioè, per cosa me la prendo? Cioè, non ha senso. E no, sicuramente mi ha dato una forza incredibile in tutto nella vita. Cioè, quando vedo appunto la cosa che non si può fare, poi in realtà se ci si mette si può superare qualsiasi cosa.
0: E quanto la squadra, anche vivere questi anni insieme, no, a coetanei più o meno che hanno subito uno stop per un certo periodo, ti ha aiutato in questa fase di crescita?
3: Allora, mi ha aiutato sotto vari aspetti. Uno sicuramente che, vabbè, io

0: carattere, di carattere sono espansivo, quindi ero, di solito sono sempre io il primo ad aprirmi.
1: Dice, sì, è molto espansivo.
0: Sono fin troppo chiacchierone, quindi tendo ad aprirmi, e la cosa che mi fa piacere è che vedo che a volte ho scoperto dopo anni, ho aiutato anche involontariamente altri ragazzi a, ad aprirsi, a superare appunto il momento brutto che stavano vivendo, sì. Che spesso viene poi dopo appunto la guarigione, perché uh-huh. il appunto rintrodursi alla società, poi avendo tra i 14 e i 20 anni, secondo me sei nell'età in cui sei un po' dagli altri visto in maniera diversa, dai tuoi coetanei, perché comunque ti ritrovi calvo per la malattia. Io ero dimagrito tantissimo, nonostante fossi 1,80 m, pesavo 40 kg quasi, quindi anche involontariamente ti guardano in maniera diversa, certo. I mesi dopo, gli anni, certo. dopo che sei guarito. Poi per fortuna ci siamo ripresi tutti, direi, con gli interessi anche. Però, sì. e niente. Quello che ha aiutato a me è che io ero consapevole di aver passato un bruttissimo periodo in quei 7 mesi, ma non per fare a gara chi ha avuto la cosa peggiore o meno, perché tutti quanti abbiamo avuto un bruttissimo periodo. Però io mi ritengo un sacco fortunato, perché finito il periodo in cui ero malato, quindi mi hanno dimesso.
1: Sì.
0: Ma che nel periodo in cui mi hanno dimesso è stata una ripresa continua. E salvo cicatrici per interventi chirurgici uh-huh. vari causati dalla chemio, non ho avuto grosse controindicazioni. Ad oggi ci sto bene, quindi mi ritengo un sacco fortunato.
1: A tutti e tre chiedo questo. Intanto grazie. Il vostro messaggio per ragazzi della vostra età. Tu dicevi, no? Io ho sicuramente, sono stato arrabbiato quando vedevo certi miei coetanei, o forse vedo anche oggi che se la prendono per certe cose, insomma, così dico, ma di che cosa state parlando? Qual è il vostro messaggio anche per quelli che non hanno o non stanno vivendo una malattia come quella che avete vissuto voi?
2: Io.
1: Tutti e tre, guarda, tanto.
0: Poi, cioè, io, ma penso che siamo più o meno il pensiero che abbiamo in comune.
1: No, ma non mi dire,
0: Andrea,
1: che poi dice come mio amico.
0: Però
2: parlate talmente tante volte.
0: Cioè, noi sdrammatizziamo un sacco su quello che abbiamo avuto. Siamo i primi, facciamo un sacco di battute, anche molto spinte, che non staremo qua a ripetere, che forse non è il caso. Che dico che appunto nella vita affronteremo mille problematiche di qualsiasi genere, dalle più pesanti a quelle più leggere, a livello fisiche o psicologiche, però prese in una giusta maniera, con una giusta determinazione, anche scherzandoci sopra, secondo me è il miglior modo per affrontarle, ci si riesce a superarle.
2: Sì, in generale secondo me è prendere col sorriso la questione, nel senso, io ogni volta che torno in day hospital, infermieri, dottori comunque si ricordano sempre il sorriso che avevo in reparto quando facevo la chemio. Questo perché secondo me vivere i problemi della vita, questo per noi, ma in generale i problemi della vita, prenderli non sempre con il classico mugugno un po' genovese, ma con il sorriso del non ho voglia di affrontare questo, ma affrontiamola, secondo me questo è stato il cambiamento che comunque ha aiutato me, ma anche Ricky, durante la malattia e anche poi nel post.
3: Io il consiglio che do a tutti i ragazzi che sono in ospedale e le ragazze anche, è quello di non mollare mai per ogni cosa che gli possa succedere nella vita, di andare sempre avanti a testa alta, perché tutto passa, e di godersi ogni momento della propria vita quando poi saranno bene, anche adesso, perché il tempo che abbiamo è limitato, purtroppo, quindi vivetevelo al meglio, perché la vita è magnifica.
1: Grazie mille, ve lo dico già, che io in autunno voglio una puntata solo con voi e gli altri, perché poi se mai la mettiamo in seconda e terza serata, perché vuoi vedere che cosa ne esce fuori di qua, perché ce n'è da divertirsi, lo dico. Grazie Giulia, quindi tornate poi in autunno.

0: Eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuta Nadia Marco Bruni.
1: Ciao. Ciao. Tiziana, ciao.
0: Ci racconti un po' la tua storia, Nadia? La tua esperienza.
1: Allora, io sono la più grande tra tutti i miei colleghi. Ho 53 anni e sono nata nel 1973. Nel 75 mi hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta. E io ho fatto solo chemioterapia e sono guarita con un protocollo e non ho avuto bisogno di trapianto e di null'altro. Ero molto piccola e quindi la mia testimonianza è completamente diversa dalla loro, perché non ricordo quasi nulla. Chiaro, ricordo di non aver avuto i capelli, ricordo queste piccole cose, ma non avevano un impatto psicologico come forse è stato per loro più grandi.
0: Certo.
1: E io sono stata una paziente di quelle fantasma, cioè a un certo punto mi sono sottratta. Una volta guarita ho fatto i controlli e poi basta, ho deciso che la mia vita andava avanti.
0: E che quello era lì.
1: Sì, a un certo punto sono stata dichiarata guarita e io mi sentivo guarita e quindi ho fatto tutta la mia vita. Ci ho messo 50 anni per capire che ci voleva un passo in più.
0: Veramente? 50
1: sì.
0: Anni?
1: Sì. E adesso ho contattato, sono successe varie cose, per cui ho deciso di contattare il ramo volontariato dell'ABEO.
0: Mm-hmm.
1: E niente, da un po' meno di un anno sono una volontaria ABEO e sono passata dall'altra parte, guardo loro, guardo questi bimbi, guardo le loro mamme, guardo le volontarie alle quali mi hanno affiancato. Mm-hmm. E vivo questa esperienza da un punto di vista completamente diverso.
0: Che cosa ti ha insegnato, che cosa ti sta insegnando questa esperienza di volontario in ABEO come persona, e anche se ti sta aiutando a mettere insieme forse quei pezzetti che tu non ricordi perché eri troppo piccola?
1: Sì, sicuramente sì, in loro rivedo forse quello che sono stata, ecco, soprattutto nelle mamme, soprattutto nelle volontarie. La malattia ti insegna a ricevere, il volontariato ti insegna a dare, che è completamente diverso, fa di te una persona completamente diversa. E mi sono chiesta se fossi stata in grado di farlo e ora sto imparando, perché non è così scontato, anche appunto le emozioni nel vederli giocare, nel non rivederli, nel vedere le mamme che, come dire, si allontanano da questi momenti in cui loro giocano con le volontarie, e soprattutto capire che grande squadra è, perché non è solo una squadra ospedaliera, è una squadra anche fuori dall'ospedale. E la cosa più bella di tutte sono veramente queste volontarie, che non sono più giovanissime, mi perdoneranno, però hanno una grazia.
0: Forse ci sono nel video qualcuna, forse si vede nel video qualche volontaria. Sì.
1: E ho capito che con la grazia e con l'amore arrivi lontanissimo, e loro fanno per quei bambini delle cose veramente bellissime.
0: E non solo per quei bambini, ma anche, come ho imparato conoscendo ABEO in questi anni, per i genitori, cioè quella possibilità anche in quel momento di sapere che i bambini sono con le volontarie, che possono staccarsi un attimo, dedicarsi magari a una doccia in tranquillità piuttosto che non lo so, a sfogliare un libro, che possono essere gesti banali, ma per chi magari vive con il proprio figlio dentro un reparto da mesi, invece rappresentano quella normalità che non hai più.
1: Assolutamente sì. E come diceva qualcuno, questi bambini giocano, nonostante tutto giocano. Ed è una cosa veramente incredibile, perché riescono a staccarsi, alcuni sono davvero in evidente difficoltà, ma riescono a sollevarsi da tutto, a essere lì in quel momento, e tutta l'attenzione è su di loro, chiaramente.
0: È quel gioco che raccontava Marika, che raccontava

0: a essere quella forza forse dei 10 sì. anni anche che li porta avanti. Grazie, grazie mille a Nadia.
1: Grazie a te.
0: Grazie, grazie ad Abeo, grazie a Giulia Panizza, insomma, per l'aiuto nella realizzazione, nel mettere insieme queste storie questa sera. Grazie a tutti i medici, gli infermieri, gli OS dell'ospedale Gaslini di Genova e grazie a tutti voi che siete venuti a raccontarci la propria, la vostra storia. Grazie soprattutto per quel messaggio, l'avete sentito anche soprattutto da questi ragazzi alla fine. Noi molto spesso ci lamentiamo per qualsiasi cosa, non perché non ci si debba più lamentare, ma cerchiamo di riquadrarci un attimo, cioè di risistemare quelle che sono le priorità della nostra vita e vediamole sotto una lente diversa, che questa sera sono state queste parole, secondo me, grandiose di questi ragazzi e di chi è venuto a raccontarsi. Grazie, come sempre, alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Beneggiamo, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci state guardando. Buonanotte, ci vediamo alla prossima puntata di Pico.

Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e ha li accompagnati sin dalla loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare ha accompagnato la vita dei popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana, in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro attore che, diciamo così, simula l'incontro tra persone diverse, tra emigranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo, che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono

le motivazioni più profonde, ma anche più evidenti, di quello che è il fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore, migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente la popolazione si moltiplica, ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori, e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due razze diverse: la razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, ha dei veri e propri linciaggi, ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Mark, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, ci si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre una cordone rosso che in qualche misura ci ricorda il sangue versato di queste tragedie, con una serie di nodi che ci ricordano il numero delle persone, quando sono centinaia, quando sono decine, quando sono unità. In questo settore noi abbiamo il racconto di come lo Stato italiano si è atteggiato nei confronti dell'emigrazione dei propri concittadini. Quindi ci sono stati periodi molto diversi, periodi in cui lo Stato incitava ad andare via, per il quale, diciamo così, in qualche modo si liberava di una forza lavoro che era diventata perfino troppo numerosa e della quale non sapeva bene cosa fare, con altri momenti nei quali invece questa emigrazione veniva ostacolata perché il flusso, l'emorragia di lavoratori che andavano all'estero era diventato così massiccio da mettere in difficoltà gli imprenditori con le fabbriche, da mettere in difficoltà i latifondisti con i contadini. Abbiamo chiamato questa sezione Destinazione Mondo, con un fine molto specifico, quello di rappresentare come gli emigranti italiani sono andati ovunque, quindi non soltanto in paesi che noi conosciamo come gli Stati Uniti, come l'Argentina, il Brasile, la Francia, la Svizzera, quelle che sono le destinazioni più note dell'emigrazione italiana. Sono andati ovunque, questo significa in Africa, questo significa in Australia, nell'Asia. In questa sezione noi incontriamo le altre emigrazioni, cioè non solo quelle emigrazioni da lavoro, ma le emigrazioni che hanno avuto diverse origini, diverse motivazioni. È il caso per esempio delle spose per amore, possiamo pensare alle donne

Italiane che hanno sposato soldati alleati alle suore e ai sacerdoti che sono partiti come missionari per diversi posti nell'Africa o nell'Asia o in altri paesi. Possiamo pensare a quelli che sono stati appunto gli esiliati per motivi politici oppure di ordine religioso, o i profughi giuliano-dalmati. Per ciascuno di loro in qualche situazione noi abbiamo la possibilità di ascoltare la sua storia. Questo è il settore del labirinto. Noi lo abbiamo pensato insieme ai curatori come il luogo dove i nostri visitatori possono avere una esperienza di quello che può dire l'emigrazione, cioè l'incontrarsi faccia a faccia con una persona che parla una lingua diversa e che incide, ha un potere sulla tua vita. Chi è questa persona? Può essere un poliziotto, può essere un datore di lavoro, può essere il direttore della miniera, può essere il padrone di casa. Dalla sua risposta dipenderà quella che è la tua vita futura, quello che sono le tue condizioni, se avrai un lavoro, se avrai una casa. I nostri visitatori, anche quelli giovani, ma anche i non più giovani, diamo la possibilità di uscire da questo labirinto. E questo labirinto è uno scivolo. Arrivederci!

0: c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani, nel loro piccolo, remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di avere trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
0: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
0: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti.

0: senti guidare pensando che gli altri ti vogliano uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le, come un vespista, però non sei su una vespa, non hai,
0: esatto,
1: una carrozzeria.
0: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa già ha senso, sapeva a sbattere. Prima c'è la carrozzeria, poi c'è,
0: esatto, infatti,
1: c'è il tuo corpo.
0: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto. Però
1: c'è
0: io
1: la carrozzeria.
0: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
0: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto, non ho visto i tempi della di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
0: Io no.
1: Lo scooterista?
0: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva.
1: Ah, vabbè.
0: La figurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza, la ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
0: Sì.
1: Quanti anni hai? Quanto tempo fai rider?
0: Allora,
1: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
0: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
0: Fino al 2000, cos'era, 22, quando l'anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruote?
0: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote, ho cominciato. Dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota, perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna. E io almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare e ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora, se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale a 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente

0: A pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che sono monorota a Genova?
0: In realtà 2.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monorota 2 perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monorota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi farlo slalom fra i pedoni che con una vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo dietro?
0: Niente a portarselo dietro, diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale, è al motore il basù. La cosa bella del monoruota è che il
1: motore... Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza?
0: Non anche una ragazza? Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio ruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico ovviamente,
0: molto economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Shermanelle, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto delle gite anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci purtroppo, lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza, è talmente divertente,
1: è divertente,
0: divertente, bello,
1: abbiamo detto ancora questo,
0: che la stanchezza,
1: come sciare,
0: esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come
0: sì.
1: Una sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco,
0: sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te?
0: Sono obbligatorie perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quante ne hai avuto incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando,
1: sì.
0: Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando.

0: per la stazione Brignole con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente, che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mezzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance, sei più ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, non si prende la sua cosa,
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Non ti guarda neanche in faccia. Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti. E ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo
0: per qualunque cosa. Se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dice una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro la sanno, una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal bar.
1: Per il resto
0: sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese
0: a guadagnare? Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con 1 euro di corrente faccio 160 chilometri, quindi non ho
1: sì,
0: i 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e, come tutte le persone molto pigre, ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, e quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo.

0: siamo d'occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido: una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato
0: vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo, e molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato?
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, a dire.
0: Sì.
1: Era il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre, e c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, lui aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie, che adesso abitano in Svezia, e tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente
1: è finita in Svezia. Re-emigrato alla fine.
0: Io sono re-emigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola. E basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata. A quel punto lì mio padre ha detto: no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni, 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile, e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, draderia qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro. Siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo?
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo. Allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente

0: qualcos'altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
2: Quel mondo è finito.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Questi sono degli studi storici di Primo Canale. Praticamente una grande parte della vita della nostra televisione si è svolta qui, dentro questo studio, e noi da qui cominciamo per un viaggio, Franco, su una domanda, diciamo come è nata questa cosa, su una domanda che abbiamo sentito molto spesso in questi,
2: sì,
1: in questi tempi, torna al 68?
2: Sì, perché abbiamo visto la flottiglia, abbiamo visto questi cortei di studenti, e non solo, abbiamo visto le scuole occupate, il rettorato occupato, e ci siamo chiesti, non è di nuovo una specie di 68 questo?
1: Chiaro, ma tu il 68 l'hai sentito parlare?
0: Allora, intanto,
1: a scuola, non lo so.
0: Intanto per motivi anagrafici io non c'ero. Ed era appena nata mia mamma. Ecco, intanto posso chiamarvi ragazzi?
1: Ma puoi chiamarci come vuoi. Basta che non

0: Poi, chiami nonnetti, perché
1: no, nonnetti o nonnini non è che ci piace molto, no. Anche se
2: ma
1: lo siamo.
2: A parte questa premessa, diciamo, il 68 è stato un periodo di contestazione giovanile, i protagonisti erano studenti,
0: è
2: rivolte.
0: Nata la parola contestazione.
2: Esattamente.
1: Studenti, operai, anche guarda, anche operai, non solo studenti.
2: Operai. Altre categorie, insomma, però in questi anni sono successe diverse cose che si avvicinano al 68, occupazioni esempio, prima all'università, esatto, e tu, poi diversi licei genovesi.
0: Tu hai contestato?
2: Personalmente no, ma ho seguito,
0: contestatrice in casa.
2: Sono scesa in piazza per una diretta di Primo Canale, quindi, quindi diciamo che siamo scesi, sono scesa, ecco.
0: Però ti sei portata al telefono.
2: Ma il telefono è sempre con me, perché per realizzare i contributi per questa trasmissione io devo utilizzare il cellulare. Devo riprendere in qualche modo. È il mio
1: strumento.
2: È il mio strumento, è il mio strumento. Mario, allora, Franco, allora, dovete accettare che io usi allora il cellulare per tutta la trasmissione.
0: Ma tu sai che andrai, allora, per esempio, nell'archivio dei movimenti, dove ci sono due intellettuali che questi movimenti
1: ti raccontano cosa è stato il 68
0: intensamente.
2: Non vedo l'ora di ascoltare la loro testimonianza, e non solo loro. Magari chiederò a qualcun altro, studenti, e vediamo un po' che cosa esce fuori.
1: E allora vai, Chiara, vai.
2: Buon allora
1: viaggio.
2: Io vado.
1: Buon viaggio.
2: Allora vado anche se non ho l'età.

0: Antonio Gibelli, professor Antonio Gibelli, docente universitario di storia contemporanea, ma attivo testimone del movimento studentesco nel 68.
1: Eh sì, allora avevo 26 anni nel 68, ero docente di scuola media inferiore e superiore e ho vissuto dall'interno di questa realtà scolastica tutto il ciclo iniziale di questa vicenda. Ho conosciuto che cosa era, per esempio, la scuola che io ho chiamato maneggio del sistema in un libricino, cioè una scuola che aveva fondamentalmente il compito di confermare le differenze di classe, le differenze sociali, e quindi di addestrare come i cavalli piuttosto che educare. Quindi ho vissuto questa esperienza. Per esempio, dico solo una cosa: quando in una scuola del, mi pare, di un istituto magistrale, non mi ricordo cosa era, ho trovato concentrati tutti gli studenti che erano stati bocciati, cioè i bocciati ripetevano, ma tutti messi assieme, cioè la feccia, sì, era tutta concentrata,
0: la feccia.
1: Quindi
0: studentesca,
1: io ho cominciato da lì a capire com'era la struttura bene, e l'ho detto anche a loro, e naturalmente nascevano delle idee.
2: Ma quindi ha potuto osservare da vicino e vivere da vicino i due aspetti, cioè quello nelle scuole medie superiori e quello dell'università.
1: In verità no, perché io sono entrato come docente universitario dopo, nei primi anni 70,
0: quindi dopo, e siamo quindi in un altro momento, completamente diverso.
1: Fino a quel momento facevo un altro mestiere, ecco. Ero appena uscito dalla laurea, ho trovato subito il posto, perché allora c'era grande richiesta, perché certo, la scuola stava diventando scuola di massa.
2: Sì, c'era il problema di trovare le scuole, addirittura, esatto, le aule.
0: Professor Gibelli, le vorrei fare una domanda secca, perché con questa iniziamo poi un racconto abbastanza lungo. Oggi stiamo rivivendo il 68 o no?
1: Allora, a questa domanda uno storico risponderà sempre no.
2: No, certo.
1: Perché? E ci possono essere delle analogie, ma il contesto a tanti anni di distanza è totalmente diverso. Quindi noi vediamo delle cose che assomigliano, ma siccome il contesto è diverso, la situazione è sicuramente
0: le
1: diversa.
0: Guerre si assomigliano,
1: le guerre sì, ma non è solo la guerra.
0: Vietnam è quella che
1: allora
0: c'è adesso,
1: l'abbiamo appena detto, allora c'era in corso gli effetti della scolarizzazione di massa che premeva su strutture vecchie. Questo è un punto.
0: Certo.
1: Allora c'era una classe operaia tradizionale, anche se andava modificandosi, ma compatta. Oggi c'è il lavoro disperso dei fattorini che lavorano per le multinazionali. Quindi, da questo punto di vista, le cose non sono somiglianti. Non

0: non
1: però
0: c'è.
1: Non c'è un denominatore comune, almeno nella mobilitazione, nel complesso della mobilitazione, perché quello a cui abbiamo assistito con la flottiglia, con questi cortei enormi nelle città, anche nella nostra città, Genova, uno dei cortei più grandi che si ricordino nella memoria recente, richiamano un po' quella mobilitazione. Certo. Anche perché sono anni che questo non succede qua.

0: che hanno partecipato alle manifestazioni di massa per il Vietnam. Ricordo una manifestazione in Corso Aurelio Saffi, una marea di gente che andava giù verso l'area di Piazza Cavour, e mi ricordo le immagini di Ho Chi Minh e poi gli slogan: hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace tacito.
1: Erano più colti gli studenti di
0: no,
1: allora,
0: ma anche adesso è comparsa la citazione,
2: hanno fatto
0: un deserto
2: e
0: l'hanno chiamato pace, adesso in vista della pace supposta in Palestina. Questa pace sta dentro una desertificazione piena.
1: A quella del Vietnam, insomma.
0: Assomiglia.
2: Franco, andiamo un attimo, poi riprendiamo col professor Gibelli, ma andiamo un attimo a sentire Chiara, che è all'archivio dei movimenti, che incontrerà due personaggi molto interessanti.
1: Che hanno raccolto tutto il materiale.
2: Tutto il materiale, sono Giuliano Galletta e Paola De Ferrari.
3: Mario, Franco, sono all'archivio dei movimenti di Genova all'interno della biblioteca Berio. Sono in compagnia di due persone importanti, faremo una chiacchierata insieme. Abbiamo da una parte il giornalista Giuliano Galletta e dall'altra la direttrice dell'archivio dei movimenti Paola De Ferrari, per andare un po' a raccontare che cos'è stato il 68, un periodo storico particolare, un periodo di contestazione giovanile, di rivoluzione, di rivolta. I protagonisti sono gli studenti ma anche gli operai. E allora andiamo a scoprire cos'è per voi e cos'è stato il 68.
4: Dunque, parlare del 68 oggi inevitabilmente significa fare un paragone, un parallelo con quello che sta succedendo nella nostra attualità e quindi sui movimenti che sono nati in conseguenza, i cosiddetti movimenti pro-PAL. È un parallelo che è interessante, ma naturalmente è pericoloso, come tutti i paralleli storici, perché parliamo di due epoche completamente diverse. La storia è cambiata, la situazione internazionale è cambiata, però secondo me ci sono anche dei punti di contatto che forse varrebbe la pena di segnalare. Come nel 68, al centro del movimento, che inizialmente nasce come movimento studentesco, c'è una guerra, e c'è una lotta contro la guerra nel Vietnam. E questo è il primo parallelo che viene in mente, che può essere utile studiare. Il movimento del 68 è stato un movimento squisitamente giovanile, studentesco, ma poi si è allargato a tutti gli altri, come sappiamo, agli altri strati della società.
5: Io il 68 l'ho vissuto in prima persona. Ero studentessa del primo anno di medicina, e si parla però del 66. Il 68 non è nato nel 68, è nato un po' prima. Il 68 è stato un cambiamento radicale della mia vita, è stato la socialità, le amicizie, l'amore, e il 68 ha significato per una donna, per una giovane ragazza, insomma, anche la scoperta del significato della differenza di genere. Non si usava questa parola, però si leggeva Simone de Beauvoir. E noi abbiamo letto Simone de Beauvoir e abbiamo scoperto praticamente un universo di significati, di spiegazioni, e questo ci ha dato tanta forza, come dire. Tant'è vero che poi negli anni successivi sono nati gruppi femministi e poi nasce tutta la storia del femminismo che dura tuttora.
1: Professore, una delle caratteristiche del 68 è stata la messa in discussione dell'autorità, non solo nella scuola ma ovunque nella società. Questo impatto contro l'autorità come si manifestava nelle assemblee studentesche, nelle occupazioni, che erano l'atto che in qualche modo segnava prepotentemente l'azione degli studenti dentro l'università e dentro gli istituti medi?
0: Io appunto ho vissuto la questione nella scuola media superiore. Il rifiuto dell'autorità si manifestava, per esempio, dicendo ai presidi che non servivano a niente, che la loro era una pura funzione
2: burocratica.
0: Burocratica, e addirittura rep-

0: Chi glielo diceva?
1: In un'assemblea, alla presenza del presidente dell'istituto magistrale Lambruschini, uno studente si alza dopo che il preside ha fatto la sua concione per dire che la scuola, che qui, che là, che su, che giù, si alza e dice: preside, di un preside come lei non sappiamo che farcene. Gli ha detto queste parole.
2: Ecco, ma poi,
1: ricordo per fede, poi è stato espulso.
2: Ecco, c'erano delle conseguenze.
1: Da tutte le scuole del regno.
0: Del regno,
1: è così che è successo. È così. E da lì è cominciato anche un cammino di molto.
0: Non
1: difficile.
0: È quello che sta succedendo adesso, però, Mario. Adesso occupano. E mi sembra che ci sia più.
1: All'università occupano, ma
2: università,
1: anche
2: sì,
1: all'inferno i rettori.
2: Certo.
1: Se questi rettori sono reticenti su questioni scottanti per la coscienza civile come la Palestina.
2: Ecco, è diverso secondo me nella scuola, nei licei, eccetera. C'è più partecipazione da parte dei professori.
1: Sì. Però c'è
2: un atteggiamento diverso.
1: Perché gli studenti hanno in mente oggi non la contestazione della scuola. Hanno in mente la condanna del genocidio,
2: certo.
1: In Palestina.
2: C'è un fatto politico importante.
1: Come coscienza civile che si è ribellata e va oltre quello che le istituzioni riescono a dire e a fare, anzi a quello che non fanno se parliamo dei governi.
0: E questo coinvolge anche i professori, questa condanna. Molti professori la pensano così e non solo. Nei grandi cortei c'è la gente comune, non ci sono solo. Questa forse è la differenza.
1: Questa è una cosa straordinaria. Personalmente la considero straordinaria. Oggi non ci sono gli studenti e i professori, le mamme, le nonne.
2: Non c'era nel maggio francese, non c'era nel famoso maggio francese che apre tutto.
1: Erano specialmente gli studenti. Io non c'ero a Parigi, ma insomma, comunque
0: l'abbiamo
1: visto le immagini. Erano gli studenti, erano gli operai.
2: Certo.
1: Ma oggi ci sono tutti, mamme, figli, nonne,
2: carrozzine,
1: bambini, carrozzine,
2: nonni.
1: E tutti perfettamente convinti, che c'è una questione in ballo di tipo morale, etico e politico imprescindibile.
2: Certo.
1: Che questo è il primo genocidio del Novecento che si vede in presa
2: diretta.
0: Quindi qui il paragone con 68 non regge.
2: Per chiudere, com'era Genova in quegli anni?
1: Genova era una città viva, una città operaia.
0: Più grande di oggi.
1: Con una idea del proprio futuro forse migliore di quella che si ha oggi. Era una città pronta a raccogliersi su queste battaglie. Era una città che aveva appena fatto, perché erano 8 anni prima, la lotta contro...
2: Del 60, contro un congresso del movimento sociale.
1: Molto vitale.
2: Ma anche dal punto di vista artistico, pensandoci bene, perché io penso adesso al Teatro Stabile. Cos'era allora il Teatro Stabile con Ivo Chiesa?
0: L'arte povera inventata da
2: poi l'arte Celan. Povera di Celan.
1: Ma certo.
0: Ma si può dire che è stata una città leader del movimento studentesco? Anche per quello che è successo dopo, che è un altro tema.
2: Quello è un altro tema
1: e purtroppo lì lo è stata dico purtroppo perché sono vicende molto dolorose, come illustrate da Sergio Luzzatto in un recente libro molto noto, eccetera. Allora direi che non lo era al punto cui lo erano Pisa, lo erano Trento, lo erano Milano,
2: quelle università,
1: Torino.
0: Roma con Valle Giulia.
1: Parliamo, quindi Genova ha avuto un ruolo, ma non possiamo dire che fosse una delle prime.
2: Grazie professor Givelli.
1: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Mario, Franco, sta davvero tornando il 68? Cercherò di rispondere alla vostra domanda. Intanto sono qui con Andrea Trabucco, studente di quarta liceo del liceo genovese Firpo, che ha preso parte in prima persona all'occupazione della scuola, una delle tante occupazioni che si sono tenute a Genova qualche giorno fa.
5: Noi al Firpo abbiamo occupato per diversi motivi, per motivi interni. Abbiamo cercato anche di fare una critica al sistema scolastico italiano, perché per quanto ci riguarda è antiquato, non rivede quello che noi vogliamo e sentiamo il desiderio di esprimere alla scuola. Non ci siamo sentiti ascoltati.

0: per tanto tempo, non avere un contatto vero con la preside, con i docenti è stato straziante, soprattutto non avere un contatto tra di noi. Il FIRPO non ha un collettivo, non ha un gruppo di ragazzi che provano a lavorare per avere una rete unita e coesa per affrontare i problemi, per offrire un servizio, e questo è stato uno dei nostri motivi, una delle nostre guide all'interno dell'occupazione. Tra di noi ci siamo conosciuti molto, io ho conosciuto un sacco di persone all'interno dell'occupazione ed è stata una cosa molto bella, molto comunitaria, qualcosa che mancava al FIRPO. Abbiamo occupato la settimana dopo dei fatti avvenuti al Da Vinci, quindi la nostra scuola era sotto dei riflettori abbastanza importanti. Siamo stati paragonati a Leo, cosa che non ci ha fatto l'altra piacere, perché sono stati due episodi ben diversi, ben distaccati, questo ci tengo a dirlo. Ci è dispiaciuto, sì, anche perché ha fatto terminare l'occupazione prima di quel che pensavamo. Se non ci fosse stato sarebbe andata meglio, senza dubbio. Noi abbiamo preso spunto da una modalità del 68, infatti l'occupazione in quest'anno è stata un modo di protestare chiave, cardine. Quindi sicuramente le modalità sono state simili, un po' più equilibrate forse, oserei dire, un po' più sottili. Noi abbiamo fatto un'occupazione apolitica, il 68 è stata una chiave abbastanza politica, quindi sì, ci si può rivedere in alcuni aspetti, in altri meno, penso.
1: Noi nel 68 non c'eravamo, ma voi e il vostro ospite sicuramente sì.
2: Il nostro prossimo ospite è Bruno Piotti. Benvenuto Bruno Piotti, medico. Nel 1968 attivista del movimento di studenti e non solo, che visse quel lungo periodo di occupazioni, di rivoluzione, se possiamo dirlo. Che ruolo aveva esattamente in quel tempo?
3: I movimenti che si sono realizzati si realizzavano in due località differenti. Una era quella di San Martino e delle facoltà scientifiche di cui faceva parte anche medicina, e l'altra invece era quella delle facoltà umanistiche, sociali, legge, eccetera, che era
2: lettere,
3: a via Balbi.
2: No, anche lettere, mi sembra, in maniera,
3: anche lettere,
2: in modo fondamentale.
3: Fondamentalmente lettere e storia.
2: Ma la prima occupazione dove è avvenuta?
3: Beh, questo ce la giochiamo tra medicina nel 66 e fisica nel 66. E siamo stati quasi contemporanei. Si è creato una serie di contestazioni ai professori dell'università, sia nella facoltà di fisica sia nella facoltà di medicina. E il punto era semplice: una università in generale assolutamente impreparata,
4: vecchia, antica,
3: vecchia, piena di insegnamenti obsoleti come contenuti e nella forma, e poi addirittura incapace di ospitare il flusso degli studenti. Noi
2: c'erano troppi studenti per le strutture di quelle facoltà?
3: Sì, totalmente esplose queste strutture. L'anno precedente alla mia iscrizione c'erano...
4: Che è di che anno?
3: Io sono del 1946, quindi certo, mi iscrivo nel 64-65.
2: Sì. Ecco. Quindi quello era il terzo anno
3: il secondo anno di
2: medicina.
3: Sì, sì. Ed ecco che scoppiano, perché l'anno in cui io mi sono iscritto noi eravamo 1200 matricole universitarie, l'anno prima erano 300.
4: Accidenti.
3: Quindi un fattore 4, no?
2: che sì, Mario, sono numeri molto diversi da quelli di oggi,
4: assolutamente,
2: no?
4: Anche ovviamente. Perché, volevo chiedere una cosa, quindi un fattore interno, diciamo, all'università è il primo motivo, però poi siamo in un momento in cui abbiamo una guerra come la guerra del Vietnam, e oggi abbiamo più guerre, ma diciamo Palestina e Ucraina, abbiamo una situazione anche della classe operaia molto particolare, crisi nelle fabbriche eccetera, quindi effettivamente quelli che sostengono oggi che c'è una correlazione stretta tra il 68 di allora e quello che succede adesso hanno degli elementi in comune.
3: Assolutamente hanno ragione, e

0: o perlomeno me lo auguro, dato che il 1968 è stato, secondo me, ma poi anche obiettivamente ci sono una caterva di letteratura e di indagine storica, è stato un momento assolutamente che ha fatto da spartiacque tra un prima e un dopo, non solo nell'università e nella scuola in genere,
1: possiamo dire che ha cambiato il mondo,
0: società.
1: Ha cambiato il mondo, perché non era un fenomeno solo italiano, questo
0: non
1: bisogna chiarirlo bene.
0: Questo è fondamentale. Il movimento spettacolare delle centinaia di migliaia, milioni di persone che sono andate in piazza in questo momento e sono andate in piazza per sostenere la flottiglia, fanno un atto che è un atto che è straordinariamente importante per vari aspetti. Uno è realizzazione di una dignità, della salvaguardia della dignità, e anche una risposta etica, una risposta morale, secondo il mio modo di vedere, ad un sterminio che giustamente è stato chiamato il genocidio dei palestinesi nella striscia di Gaza, ma non solo.
1: Ma questa è la scintilla. Come assomiglia questa scintilla a quella del 68? Perché il 68 non c'era.
2: C'era una guerra,
1: presunto genocidio. C'era la guerra in Vietnam,
2: esatto,
1: noi di quella generazione, ma ce la ricordiamo bene,
2: ricordiamo,
1: i nostri coetanei americani venivano chiamati alle armi, da noi c'era il servizio militare obbligatorio, quindi temevamo quasi di poter essere in qualche modo coinvolti.
2: Qualcuno giustamente oggi osserva che mentre allora c'erano un esercito americano contro un altro esercito,
0: quello
2: Viet Cong, questa volta non è così,
0: ma
2: c'è un esercito, ma dall'altra parte c'è una popolazione più delle volte affamata,
0: profondamente affamata, sistematicamente sterminata, usando delle tecnologie anche avanzate che producono uno spartiacque rispetto ad altri genocidi. Noi abbiamo avuto una storia, un mondo di genocidi, abbiamo dei genocidi parcellari come per esempio quello degli Herero in Namibia da parte dell'esercito tedesco, abbiamo il genocidio dei nativi indiani da parte
1: ma perché questi non hanno suscitato la rivoluzione, chiamiamolo così, alla quale assistiamo oggi?
0: Prima di tutto perché con queste due citazioni io sono passato da una fase all'altra della storia, ognuna delle proprie fasi ha dei contorni e delle caratteristiche, per cui non possiamo dire che il movimento dei 2 milioni di persone con studenti e operai uniti in queste manifestazioni siano esattamente la fotocopia degli studenti e degli operai uniti nella lotta del 1968, perché nel 1968 prima di tutto c'era una fase di espansione
1: e in tutti i sensi, anche numerica,
0: proprio anche da un punto di vista socio-economico, c'era un benessere che si espandeva. Noi abbiamo messo in discussione come studenti il tipo di ruolo e il tipo di destinazione di questa società dell'affluenza e del benessere, mettendo in discussione per esempio un punto fondamentale che era il principio d'autorità.
1: Saltato dappertutto, non solo nell'università, ma nella famiglia, nella chiesa, ovunque.
0: Esatto.
1: Adesso non c'è quella molla di far saltare l'autorità.
0: Però c'è una usura che accompagna per esempio il silenzio dei governi, l'imbarazzo dei governi, la complicità del governo italiano in questo genocidio e degli altri governi, riducono la difesa dei valori occidentali che Israele e il suo governo dicono di rappresentare rispetto all'estremismo e al fondamentalismo islamico ad una bugia clamorosa.
2: Ecco, volevo chiedere una cosa, torniamo un po' al discorso degli studenti. Abbiamo visto quello che è successo al FIRPO, no? L'occupazione, come avveniva anche nel 68, e poi quell'assalto notturno di un gruppo di giovanissimi,
1: sì, li hanno chiamati Maranza,
2: hanno
1: dipinto una svastica,
2: utilizzano dei segni, dei simboli del neofascismo degli anni, della fine degli anni 60, per intenderci. Ecco, proviamo un attimo intanto a vedere il servizio su quello che è successo a Genova proprio nelle scuole, nei licei.

0: scuole.
1: Sono già stati identificati alcuni dei ragazzi che, vestiti di nero, armati di spranga al grido "Viva il Duce!", hanno sfondato l'entrata del liceo scientifico Leonardo da Vinci di via Bartolomeo Arecco a Castelletto, dove nella notte tra sabato e domenica il gruppo ha fatto irruzione mentre all'interno della scuola si trovavano circa 200 studenti pronti a passare la notte per l'occupazione pacifica organizzata nell'assemblea scolastica del venerdì prima. È successo qualche minuto dopo la mezzanotte. Secondo il racconto di diversi ragazzi presenti nell'istituto, il gruppo aveva sostato per circa mezz'ora nel parcheggio davanti all'entrata. A quel punto, armati di pezzi di ferro recuperati dal vicino cantiere edile, si è diviso. Una decina si è arrampicata sui ponteggi e sulle scale antincendio, altri hanno sfondato l'ingresso distruggendo la porta vetri e i banchi che erano stati messi dagli studenti per barricare l'entrata. La scuola è danneggiata, con scritte sui muri, tra le quali una svastica e frissosa, vetri spaccati e sedie rotte. E insieme alla matrice politica si indaga su quella legata alla subcultura dei Maranza, a cui la scritta si lega direttamente. Intanto la scuola rimane chiusa, i quasi 700 studenti dello scientifico dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di poter tornare in aula. La polizia scientifica è tornata in via Arecco per un ulteriore sopralluogo, dove sono stati trovati, nelle aiuole vicino all'entrata, altri pezzi di ferro, ombrelli distrutti e altri oggetti probabilmente utilizzati durante l'assalto.
2: Dunque questo è quello che è successo a Genova nelle nostre scuole. Beh, quindi insomma
0: non c'è dubbio che l'antifascismo era una caratteristica della mobilitazione, tanto è vero che un'occupazione che abbiamo proprio realizzato tra le facoltà, un'occupazione interfacoltà, era una forma molto significativa. Di solito si svolgeva nelle facoltà umanistiche e faceva radunare e concentrare nel dibattito e nella costruzione del movimento gli attivisti di tutte le altre facoltà a Balbi.
2: Sì.
0: Ebbene, era stata scatenata proprio dalla mobilitazione in favore degli studenti greci che nel 1967, c'era già stato il colpo di Stato
3: dei colonnelli
0: in Grecia,
3: dei colonnelli.
0: Esatto, avevano l'obbligo di passare l'esame d'italiano per poter essere ammessi. Se non passavano l'esame di italiano all'università, sarebbero stati rimandati in Grecia. La solidarietà internazionale non solo toccava la Grecia e il Vietnam, che
2: certo,
0: appunto
2: certo.
0: Nel 67 avviene l'offensiva dei Viet Cong durante il Tet, era più larga.
3: Quindi voi avevate una percezione di far parte di un movimento internazionale allora, e adesso?
0: Profondamente.
3: Forse no, ma
0: allora, questo non lo so se si possa rintracciare, e comunque non ha un nome, un cognome oggi come oggi. Abbiamo avuto in quel periodo di tempo degli incontri che erano incontri con la presenza di persone che rappresentavano il movimento in Francia, il movimento in Germania, il movimento in Inghilterra. Quindi, come dire, eravamo aperti e sensibili.
2: Io penserei anche di chiedergli una sorta di previsioni, Franco, in qualche maniera.
3: Cosa può succedere in questo movimento del 2025?
0: Beh, che la crisi fondamentale più grande è sicuramente la crisi climatica, con questa catastrofica situazione di rapina che abbiamo nei riguardi della natura. A seguire come una cascata c'è una ingravescente situazione economica e sociale di disuguaglianze, per cui, come dire, povertà, disuguaglianze, senso di mancanza di prospettive, sono alimenti di un movimento possibile.
3: Quindi, per concludere, andiamo avanti, si va avanti, in una parola.
0: L'unità, specialmente l'unità che si realizza al di là degli schemi e al di là degli ordini di servizio qualsiasi forma, che va sulla capacità di organizzarsi dal basso degli operai e degli studenti, secondo me è un cammino promettente per ripercorrere le stesse tappe che sono avvenute nel 68.
3: Grazie mille, Bruno Piotti.
1: Questa trasmissione

0: stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Gli studenti di allora, gli studenti di oggi, universitari e delle scuole superiori. Sentiamo un po' Chiara, la nostra Chiara, che essendo una giovane giornalista ha contatto con i suoi coetanei. Come ce li può raccontare e che cosa ci raccontano questi ragazzi?
2: Franco, Mario, mi trovo alla Biblioteca Berio di Genova per andare a chiedere ai ragazzi che cosa ne sanno del 68 e secondo loro il 68 sta tornando? Andiamo.
0: Se ti dico 1968, più o meno cosa ti viene in mente?
3: Niente.
4: Niente.
3: Università occupata, un momento di contestazione.
4: Io sono ignorante
0: a riguardo.
5: Io sono russo, io non so cosa è successo in Italia nel 1968.
6: Vabbè. 1968, quindi le prime lotte continue, le prime rivoluzioni di sinistra da parte degli studenti e sono continuate poi nel tempo. Chiaramente da lì è nato proprio anche il primo giornale di lotta continua, tutti i movimenti di sinistra, e da lì tra l'altro c'è stata poi la parte anche femminista, perché poi lotta continua, molte donne non si sentivano rappresentate nella battaglia, perché andava poi comunque a scartare il diritto di aborto, e quindi poi da lì è nato proprio il moto prettamente femminile. Questo è quello che vi posso dire riguardo l'argomento.
0: Se vi dico 1968, cosa vi viene in mente? Dai, ridete, quindi qualcosa vi viene in mente.
7: Contestazione studentesca. Grazie.
0: Università occupate, ti ricordi qualche avvenimento in particolare?
8: No, un anno di rivoluzioni importanti in Italia e nel mondo, mi sa anche.
0: In Italia ti ricordi qualche evento particolare?
8: No, mi ricordo che c'erano un sacco di manifestazioni, forse anche per i voti alle donne, tutte queste cose qua. Comunque il mondo stava cambiando nel dopoguerra, quindi è stato un anno importante.
0: Secondo te, anche viste le recenti occupazioni a scuola, all'università, secondo te il 68 sta tornando in qualche modo?
8: Purtroppo no. Non abbiamo più lo spirito di una volta. Una volta i nostri nonni erano più cazzuti di noi.
6: In un certo senso sì, e sono contenta di questo, perché comunque ci sono molte rivoluzioni di studenti. Mi ricordo anche appunto per quanto riguarda il discorso di Gaza, la sopraelevata, quindi in base da giovani. Quindi vedo forse sì un po' più di voce da parte nostra su concetti importanti, quindi ne sono contenta di questo.
9: Ma magari stesse tornando, magari, me lo auguro. Però non penso in realtà, no. Penso ci sia meno coinvolgimento, diciamo, da parte degli studenti in diciamo situazioni.
0: Okay. Quindi adesso oggi si occupa per che cosa secondo te? Qual è il diciamo il significato vero, o non si occupa così tanto per perseguire la massa?
9: Allora, la linea è sottile, diciamo, secondo me. Però il fatto è che l'obiettivo dell'occupazione è mandare un messaggio. Che poi questo messaggio venga costantemente ignorato e non ascoltato è altrettanto vero, secondo me.
10: Mio fratello che fa il liceo, e anche lui mi dice: io non ne so niente, perché non ce ne parlano banalmente a scuola, noi occupiamo per non far niente alla fine. Me lo dice proprio con sincerità, quindi non so quanto possa. Io spero che aiuti, però non so.
0: Forse non c'è più il valore dell'occupazione.
10: No, cioè ha passato un'altra cosa, cioè ora è occupiamo per far casino, per saltare le lezioni, poi in realtà non sanno nemmeno qual è il topic.
2: Come avete visto, alcuni ragazzi sanno rispondere esattamente che cos'è il 68, un periodo particolare di contestazione, mentre altri non sanno di che cosa stiamo parlando, forse non hanno l'età.
1: Franco, parlavamo allora di contestazione, si contestava tutto, abbiamo cominciato addirittura qualche anno prima, quando sono venuti i Beatles a Genova a fare il concerto, già incominciavamo un po' a contestare un certo modo di fare musica.
11: Sì, si stavano rompendo degli schemi, la musica. Poi i Beatles hanno suonato solo mezz'ora, ecco,
1: 35 minuti.
11: Avevamo una certa misura anche nell'incominciare a contestare, però si sentivano questi segnali di quello che stava cambiando allora.
1: Certo.
11: A scuola, nei licei, incominciavano a spiccare delle figure, si organizzavano delle assemblee che non erano ancora le assemblee che sarebbero state.
1: Però noi venivamo da una scuola

0: piuttosto piatta, se vogliamo,
1: tradizionale.
0: La scuola dell'obbedienza, del rispetto verso il professore, che guai a toccarlo,
1: delle bocciature,
0: certo,
1: della durezza,
0: delle insufficienze
1: del dialogo impossibile con i professori,
0: certo, diciamo, perlomeno molto difficile. Emiliano Silingardi è uno studente universitario e allora ci può raccontare che cosa sta succedendo.
2: Quello che sta succedendo è che attualmente c'è una forte spinta da parte di studenti e giovani, in questo caso genovesi, ma in generale in Italia, e un movimento internazionale che prende forza. In questo momento gli studenti sentono l'esigenza di esprimersi, sentono l'esigenza di, in questo caso, sostenere la resistenza palestinese e tutto ciò che comporta, dunque l'opporsi poi alle operazioni che vengono fatte.
0: Certo,
2: sia in...
0: ma nasce solo dalla Palestina, ecco, o c'è altro?
1: No, cioè, la molla è stata la Palestina?
2: No, è un bisogno generalizzato per le condizioni materiali poi nelle quali versano, in primis chiaramente gli istituti, perché sono l'esempio più lampante, quindi il definanziamento dell'istruzione, ecco, ma in generale delle condizioni nelle quali versano poi le classi sottomesse, dunque.
1: Ecco, ma nella scuola questo tipo di mobilitazione che avete acceso, in che misura coinvolge tutti gli studenti? Quanti ne coinvolge?
2: Questa mobilitazione è stata attraversata senz'altro, parlo dell'esperienza, sì, del rettorato, perché è stata quella, sì, più duratura.
0: Ecco, com'è brevemente l'esperienza del rettorato?
1: L'occupazione del rettorato.
2: L'occupazione del rettorato è partita come un presidio permanente, si è dunque tramutata in occupazione stanziale, dunque ogni giornata erano presenti assemblee partecipate,
0: certo,
2: naturalmente da decine e decine, centinaia anche di studenti in certe giornate, e la partecipazione non solo nei momenti di costruzione politica ma anche mobilitativi. Dunque c'è stato un momento nel quale 10.000 studenti e giovani genovesi sono partiti dal rettorato per dirigersi verso i varchi portuali, dunque per effettuare un'azione in congiunzione poi con i lavoratori portuali.
0: Come vi siete trovati con i portuali? Che lingua parlavate? La stessa lingua o due lingue diverse?
2: La lingua è sempre quella dell'interlocuzione politica per quanto è possibile, dunque di messa in comune degli interessi, dei bisogni
1: e degli obiettivi,
2: degli obiettivi chiaramente.
1: E gli obiettivi quali sono? Per esempio, quelli di una marcia, di un incontro con i portuali, che obiettivo avevate?
2: L'obiettivo è ovviamente quello di sostegno del blocco dal punto di vista quindi effettivo di chi effettua questo blocco, dunque i lavoratori portuali. Dal punto di vista studentesco naturalmente c'è anche un'analisi di avanguardia per quanto riguarda i fatti e le necessità poi, le prassi da portare avanti per condurre questo.
0: E il rapporto con i professori com'è?
2: Il rapporto con i professori e in generale con il personale interno dell'università è stato sicuramente costruttivo. Ci sono state numerose interlocuzioni. Recentemente una professoressa, ad esempio, Stefania Consigliere, è venuta a parlare nell'auletta attualmente occupata, e in generale ci sono state numerose interlocuzioni sia con il personale poi.
1: Quindi non è il corpo docente, non è dal vostro punto di vista un obiettivo di contestazione, per usare il vecchio termine 68.
2: Assolutamente no, abbiamo anzi anche lavorato assieme a molti professori che hanno sostenuto tramite raccolte firme, possiamo pensare ad esempio a quella di sfiducia poi anche del rettore, certo, Delfino, dunque, che è emblematico.
0: Franco, andiamo a sentire dal film dell'archivio dei movimenti il contributo, l'intervista che avevano fatto a Giorgio Moroni, che è un personaggio storico.
1: È stato un leader di quel movimento, è stato anche protagonista di un grande processo, quello famoso dopo il blitz, certo, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Genova, con l'arresto di
0: molto costruito e molto contestato
1: la famosa ingiustizia che assolve, nelle parole, vediamo, del generale.
3: Alla fine del 67, la facoltà di lettere e filosofia a Balbi è una delle prime facoltà universitarie occupate. Da quel momento la facoltà di Balbi diventerà a Genova un centro permanente di agitazione. Per 10 anni, dal novembre del 67 fino al 77, la facoltà di Balbi verrà occupata numerose volte. Un'occupazione di estremo interesse è quella della fine del 1972, del Natale 1972, quella ricordata per i centri di interesse, quindi quella che intende, attraverso l'ausilio di alcuni docenti, introdurre una forma alternativa alla didattica, e in cui si condensano elementi tipici dell'epoca in cui Genova è ancora in qualche modo

0: modo anticipatrice di una tendenza. È la fine dei gruppi, i gruppi si stanno dissolvendo, chi prima, chi dopo, e nasce questa occupazione a partire da una sorta di supergruppo, quindi di cani sciolti. I fuoriusciti dei gruppi, i cani sciolti, danno vita nel corso di questa occupazione a una attività poliedrica che in qualche modo in cui convivono la fine appunto dell'esperienza dei gruppi e una mutazione in atto della figura del militante in un contesto sempre più in questo caso anti-istituzionale e direi anche schierato contro la sinistra istituzionale, che poi troverà il suo compimento in Italia qualche anno dopo, soprattutto a Bologna e a Roma nel 1976.
1: Allora Emiliano, voi sapete, conoscete quello che è stato il 68, di cui si parla tanto, ma non troppo, nella vostra generazione?
2: Beh, sicuramente c'è memoria storica, ovviamente trasmessa chi dai genitori, chi dai nonni, e soprattutto memoria politica, quindi nelle prassi, la prassi dell'occupazione continua a essere importante e uno strumento per il quale gli studenti fanno sentire la propria voce politica, se non in modo elettorale, ecco, nelle scuole e nelle università, quindi pervade sicuramente l'eredità politica quanto più di quella dei fatti.
1: Vi sentite eredi di quelli del 68?
2: Certamente continua la tradizione politica e continua poi l'effettività del lavoro che viene svolto. Ad esempio nel caso del rettorato abbiamo costretto poi il rettore, il senato accademico, ad esprimersi sul tema palestinese. Questa ad esempio è una piccola vittoria che certo rappresenta un punto di partenza, chiaramente.
3: E come prospettive, così più a lunga distanza, quali avete? Ne avete, sì?
2: Certamente. Le prospettive sono quelle di continuare a ricucire, a rimarginare questo tessuto sociale che chiaramente da anni è smantellato e attaccato, quindi di ricongiungimento col movimento operaio in eredità poi ai movimenti del 68 certo, successivi, così come ad esempio il lavoro nei quartieri più marginalizzati, ad esempio la gentrificazione qua a Genova è un forte problema e dunque dove c'è possibilità di intervento, di movimento.
1: Quindi non solo gli operai ma anche diversi strati della società.
2: Certamente, le scuole e le università in questo momento sono riproduzione poi di quella che sono le disuguaglianze all'interno della società che continuano a pervadere e dei quali la scuola deve in teoria rimarginare.
3: Certo, occuparsi. Franco, a me viene in mente, sentendo parlare Emiliano Silingardi, mi viene in mente anche che cosa succedeva nella nostra città nel 68. Ricordiamo sì, che la Mobil nel 68 se ne va via da Genova,
1: sì,
3: per esempio.
1: Possiamo dire che nel 68 in qualche modo incomincia quello che poi diventerà un declino della città.
3: Sì.
1: Non se ne va solo la Mobil, poi se ne vanno altri centri direzionali. Nel 66 si era andata la sede dell'Italcantieri, tant'è vero che il governo cerca di tamponare con il pacchetto compensativo, ma è un anno duro per non solo
3: molto duro ed è anche un anno di tragedie perché vale la pena di ricordare nel 68 il tragico crollo di Via di Gione, questo pezzo di montagna che precipita e finisce su un palazzo distruggendolo, ci furono 19 morti se ricordo bene, una cosa veramente spaventosa.
1: La dimostrazione che il tessuto idrogeologico della città incominciava accedere, e poi due anni dopo ci sarebbe stata la grande alluvione.
3: Certo.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Franco, Mario, il tema del 68 ha una duplice visione. Può essere vista e vissuta in maniera positiva, ma anche in maniera negativa. Andiamo ad ascoltare alcune opinioni. Cosa vi ricordate? Un qualcosa di positivo?
6: Quello che ci ha donato questo tipo di manifestazione. La libertà, progresso, un progresso a livelli di idee, direi.
7: Una tristezza infinita, nel senso che non è servito a niente, siamo andati in peggio e lasciamo alle nostre generazioni un mondo che fa schifo.
5: Una cosa positiva?
7: No, assolutamente niente. Mi dispiace, ma è così.
6: L'unica cosa che io vi ricordo, che ho iniziato a lavorare, ho fatto tanto sciopero. Eravamo in prima fila, ma tanto sciopero e basta. si lavorava molto. Ecco, per quello abbiamo fatto

0: sciopero per stare a casa il sabato, per avere delle ore, ecco, perché prima si lavorava il sabato,
1: Mi ricordo l'invasione di Praga e mi ricordo Jan Palach che si è bruciato sotto la piazza San Venceslao. E devo dire che l'ho scritto sul mio diario a 12 anni.
2: Che bello!
1: E quando ci sono ritornata la prima volta e non era ancora caduto il muro, volevo portare delle rose sotto il monumento e me l'hanno impedito.
3: Ma tutto sommato la gioventù credeva ancora in certi ideali, credo. Almeno, io a quell'epoca ci credevo, anche se non ero uno di quelli che andava a manifestare. Secondo me adesso c'è meno cultura, meno ce ne freghiamo di tutto.
2: E invece è un qualcosa di negativo? Era un periodo particolare.
3: Beh, certo. Le botte non andavano bene assolutamente. Io mi ricordo che una volta mio padre mi ha detto: tu non esci di casa perché in via 20 settembre menava la polizia. Avevo un collega che è finito in carcere per sbaglio, non aveva fatto niente, passava di là, io l'ho portato dentro. È stato 2 giorni perché non gli fermavano il permesso di scarcerazione. Quelle non sono cose belle.
4: Io ho fatto delle manifestazioni, andavo a scuola, poi ci credevo un po' in questa mezza rivoluzione che c'è stata nel 68 e qualcosa è servito perché c'è stata poi un po' più libertà, insomma sono cambiati anche i costumi e tante cose. Non sono pentito di quello che ho fatto. Qualche manganellata sulla schiena l'ho presa, ma senza nessun dolore, ecco, niente di grave, ecco.
2: Abbiamo sentito opinioni contrastanti. Chi ha vissuto il periodo in maniera positiva? Chi invece ricorda di quel periodo violenza e tensione? Lo lascio raccontare a voi, che avete l'età.
5: Sergio Cofferati, storico sindacalista, colui che portò 3 milioni di operai in piazza, credo che sia veramente un record assoluto, però Franco, Sergio si è fatto il 68 abbondantemente.
6: Sì, siamo molto incuriositi da capire come lo ha vissuto e dove lo ha vissuto e che sintesi può fare tra operai, studenti, in quel periodo, perché ci sono diverse interpretazioni da come tutto è nato, no? E credo che Cofferati ne abbia una sua molto...
7: Sì, molto particolare, perché mi sono diplomato alla fine del 1967.
6: In che cosa?
7: Elettrotecnica. Il 6 gennaio del 1968 sono stato chiamato alle armi a Sabaudia, alla scuola allievi ufficiali dell'artiglieria. Sono diventato poi ufficiale di artiglieria nel settore dei missili.
6: Quindi il
7: più e ho fatto tutto l'anno in condizioni appunto molto particolari per un giovane che era di sinistra e che i militari in quell'ambito non volevano neanche vedere in fotografia.
6: Mentre scoppiava il 68.
7: Mentre scoppiava il 68, gli effetti dello scoppio del 68 li avrei ritrovati l'anno dopo, quando, finito l'obbligo militare, sono tornato a casa a Milano e sono andato a lavorare in Pirelli, che era la fabbrica nella quale il 68 a Milano, e poi si diffuse anche nel resto d'Italia, aveva preso vita con la durissima e delicatissima vertenza sul Cottimo, che si era conclusa qualche settimana prima che io entrassi.
6: Ma quindi ecco, si può dire che il 68 in fabbrica è incominciato lì?
7: Sì.
6: L'inizio, a Milano, nella Pirelli?
7: L'inizio è Milano-Pirelli,
5: sì,
7: con una vertenza che aveva anche un valore simbolico, perché l'oggetto del contendere era il Cottimo, le modalità, la retribuzione con le quali veniva pagata la quantità di prodotto, certo, che ogni, ecco, operaio faceva.
5: E con gli studenti non avevate ancora avuto il rapporto, il dialogo che comincerà e poi sarà molto, molto intenso.
7: Sì, comincerà successivamente, come era normale che fosse, anche perché finita la vertenza del Cottimo, quella che diede vita al 68 a Milano e poi si diffuse anche in altri territori, e quella si accompagnò con le prime visibili iniziative dentro l'università statale. Io ho avuto la fortuna, l'occasione

0: di vedere sia l'una che l'altra, perché entrai in fabbrica e a conferma di cosa aveva prodotto l'avvertenza dell'anno precedente, ne partì subito un'altra. Io ho fatto il primo sciopero il secondo giorno di lavoro.
1: Vabbè, quindi era un predestinato.
0: Sì, era in atto l'avvertenza degli impiegati, perché l'avvertenza sul cottimo aveva dato vantaggi enormi agli operai, e gli impiegati dissero con qualche ragione.
2: Perché noi no. Sergio Cofferati, partiamo proprio da questo rapporto con gli studenti. Come nacque e come si è sviluppato nel 68?
0: Ma poi per quanto mi riguarda, ritornato dall'obbligo militare nei primi mesi del 69, mi iscrissi all'università, facoltà di matematica, poi non ci fu sviluppo particolare perché si aggiunsero altri impegni molto delicati come
1: politici,
0: il matrimonio e poi la nascita del mio primo figlio, e quelli politici, certo, nel rapporto che continuò con il movimento studentesco di Milano, quello che era diretto da Mario Capanna. Io facevo parte della
2: squadra storico,
0: numero, quindi, 5 del movimento studentesco, per cui avevo due sedi nelle quali far politica. Una era la fabbrica dove lavoravo, dove io ero iscritto al sindacato, e c'era in atto un'avvertenza sindacale molto delicata perché riguardava gli impiegati e le loro, sì, richieste, e dall'altra parte c'era l'università con il movimento che durò anche negli anni successivi, guidato e orientato da Mario.
2: Ecco, ma in piazza quali erano i temi che vi legavano? Avevate dei temi comuni o no? A parte la politica, a parte il Vietnam, a parte queste lotte?
0: Sostanzialmente la democrazia e i diritti. Il tema dei diritti è un tema orizzontale, riguardava ovviamente chi lavorava in un settore commerciale come in un settore industriale. Nel luogo di lavoro alcuni diritti dovevano essere garantiti e non sempre i contratti erano adeguati, per cui c'era un'iniziativa molto forte che si diffuse perché venissero aggiunti a quelli esistenti ma non sufficienti i diritti per le persone quando lavorano. E dall'altra parte lo stesso tema riguardava la scuola, i diritti degli studenti nell'università e non solo, e poi la prosecuzione di questi diritti e di questa esperienza anche
1: ma
0: quando lo studente diventava
1: era più il problema dei diritti, che poi dopo matura in, diciamo, in tutta una vita da sindacalista, o era il problema di mettere in discussione l'autorità, che è il tema del 68, perché mette in discussione non certo solo l'autorità dei padroni o dei professori,
0: no, ma le cose erano connesse. Era evidente che gli esercizi di eccessiva autorità che c'erano nell'azienda e riguardavano il lavoro degli operai e degli impiegati, cosa che si affrontò successivamente, perché la prima iniziativa è un'iniziativa operaia, e dall'altra parte però riguardava anche la scuola. Alcuni atteggiamenti che non erano certamente né utili né condivisibili da parte di chi trasferiva la conoscenza, e anche il bisogno degli studenti di essere aiutati, non costretti, ma convinti e aiutati ad apprendere per poi usare quello che imparavano successivamente.
1: Ma Cofferati ha occupato delle aule universitarie, delle fabbriche in quel periodo lì?
0: No, l'occupazione non era la pratica più diffusa.
1: Perché a Genova invece lo era, per esempio.
0: Sì, in alcuni settori, soprattutto in aziende medio-piccole, la pratica dell'occupazione venne esercitata. Io lavoravo e vivevo in realtà molto grandi, l'università venne occupata, la fabbrica no.
2: Certo.
0: La fabbrica ebbe momenti di lotta anche molto asperi, esatto, addirittura con qualche reazione da parte dell'impresa che portò ad un'estromissione dei lavoratori per qualche giornata in una sorta di esercizio, ecco, di volontà negativa da parte di chi era proprietario del luogo di lavoro.
2: Sul tema della classe operaia, ritorniamo al 68, sentiamo ancora dal docufilm dell'archivio dei movimenti la testimonianza di un sindacalista della CGIL, Calegari.
3: Di cosa parlano o cosa vogliono, di cosa discutono, perché occupano gli studenti? Questa è una questione molto interessante, perché gli studenti si occupano in qualche modo di cose di cui

0: Italia si discute in situazioni molto importanti, per esempio in Parlamento, per esempio in una commissione di studio che è cominciata nel 63, aveva concluso i suoi lavori nel 65, che diceva come doveva essere la scuola e come doveva essere l'università italiana. Ne parlavano delle associazioni professionali, specialmente l'associazione degli assistenti, competentissima. Ne parlavano anche molti rappresentanti delle associazioni studentesche, che erano peraltro poi in seguito molto criticate, ma che allora avevano portato avanti a livello nazionale delle problematiche molto interessanti. Quindi di queste cose si sta parlando in Italia, e quello che si va discutendo nelle prime settimane delle agitazioni non è diverso. Quello che è diverso, fortemente diverso, è che improvvisamente la discussione si sposta da sedi istituzionali, si sposta quasi come è considerato un arbitrio dentro le aule dell'università. Il 67 e poi la prima parte del 68 sono dei momenti in cui questo protagonista sconosciuto occupa le aule dove normalmente si fa lezione, dove normalmente si deve stare zitti, dove normalmente si fa soltanto degli esami. Gli studenti chiedono di rivedere i piani di studio, chiedono di rivedere gli statuti, chiedono di riconsiderare la consistenza stessa delle materie che vengono insegnate, chiedono di ridiscutere il sistema di esami, chiedono di stare all'università in un modo diverso, di diventare proprietari degli istituti dove i professori invece, dal quali i professori invece li bandiscono. Queste richieste sono questa fase trattativista, che è una fase importante del movimento e che dura molte settimane, molti mesi, e che poi in seguito è stata un po' dimenticata, viene completamente respinta, negata dai docenti. Considerano non solo inaccettabili le richieste, ma considerano inaccettabili che i protagonisti di queste richieste siano gli studenti, come se gli studenti potessero essere solo dei semplici destinatari dei loro gesti.
1: Cofferati, ma alla luce di questa storia immensa del 68, quello che sta succedendo oggi con la mobilitazione, con i cortei, con la flottia, con l'occupazione delle università, delle scuole, insomma con un movimento che si sta muovendo, c'è qualche analogia che lei vede, che soprattutto come la vive un personaggio come lei che ha...
2: Il tema dei diritti è stato riproposto lungo questa lunga strada in più circostanze, anche con molta durezza in alcuni settori sia economici che sociali, dunque è normale che chi è coinvolto in quei settori reagisca e cerchi di avere le libertà che sono dovute a chi lavora e che ha diritti non riconosciuti. E io credo che ci sarà nel corso delle prossime settimane anche una ripresa di partecipazione aggiuntiva delle persone che lavorano, perché guardi, il tema dei diritti si vede facilmente, sia per quanto riguarda le ricadute prodotte dalle guerre, sia per quanto riguarda i comportamenti negativi di molti soggetti economici e politici. Ma sta arrivando il tema delle condizioni materiali delle persone che lavorano. C'è una riduzione impressionante e sottovalutata della quantità di risorse che vengono destinate al lavoro. I salari stanno calando, non ci sono azioni che possano dare una certezza anche dal punto di vista professionale alla crescita per le persone, soprattutto per i più giovani. Non è un caso che oggi ci sia una reazione molto forte da parte delle organizzazioni sindacali ad un piano, quello per l'anno prossimo, di carattere economico che il governo sta mettendo in campo. Non ci sono occasioni per ripristinare delle condizioni adeguate per chi lavora.
1: Ma questa
2: il problema salariale è un problema drammatico che esploderà inevitabilmente.
1: Ma questa è la miccia che può innescare un movimento che va al di fuori, diciamo, delle logiche sindacali, delle logiche conflittuali rispetto a una politica di governo che non
3: che non si occupa di questi temi.
1: Perché quello che noi stiamo studiando, sul quale stiamo ragionando, è proprio un'analisi di questi nuovi movimenti del 2025.
2: I nuovi movimenti guardano quello che succede sul versante della democrazia, sì, in tutto il mondo,
1: certo,
2: e dunque reagiscono perché vogliono difendere la democrazia, vogliono

0: che si ripristini anche là, apparentemente lontano, dove è stata cancellata oppure mutilata. Contemporaneamente nel nostro paese è evidente che siamo di fronte ad una crisi economica sottovalutata. Le persone che lavorano hanno avuto in questi anni un calo del potere d'acquisto dei loro salari, un calo molto consistente. Oggi siamo davanti ad un governo che presenta un progetto economico per l'anno a venire che ignora e rimuove queste condizioni materiali. Le organizzazioni dei lavoratori reagiranno. Difatti siamo già di fronte a dichiarazioni di scioperi generali che avranno come contenuto e come obiettivo proprio questo, quello di ridare priorità da un lato anche una parte ai diritti, ma ancor prima alle condizioni materiali che sono
1: e negate. Gli studenti che ci azzeccano con questo movimento?
0: Gli studenti hanno un rapporto con questo movimento perché se le condizioni del lavoro peggiorano, quando finiranno di studiare e dovranno andare a lavorare, subiscono gli effetti di questo peggioramento.
2: Allora salutiamo Sergio Cofferati e lo ringraziamo molto del suo contributo. Grazie. Chiudendo il 68 ne apriamo un nuovo fronte, che è quello del 1969 e degli anni di piombo, cioè gli anni delle Brigate Rosse che hanno visto, Franco lo sappiamo bene, certo, ancora una volta Genova protagonista e anche vittima.
1: Molto vittima.
2: Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa
1: dice,
0: dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io
0: insieme.
3: Leggendo questo libro, spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo
1: prima
3: la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli,
1: esatto,
3: sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, no, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore

De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati

0: davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Beh, ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano, no, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo, allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: Io avevo l'idea che
1: vabbè, liguri sono liguri.
3: Il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: domani.
3: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.

0: qualcos'altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale.

0: generale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Il medico risponde, benvenuto al professor Matteo Bassetti, direttore del DIR Malattie Infettive di Regione Liguria.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Il numero verde per le vostre telefonate è 800 640 0771, il nostro WhatsApp per i vostri messaggi 347 6766 291. Professore, inizia d'altronde il mese di settembre a parlare di influenza. Sembra un po' presto, ma non lo è, perché forse c'è già un po' di trend che arriva dall'altra parte del mondo?
1: Esattamente, sì, il trend ci dice che, tanto diciamo una cosa, perché guardiamo l'Australia? Perché sennò i cittadini dicono, ma cosa ce ne frega noi dell'Australia? Ebbene, in Australia c'è già stato l'inverno, quindi noi dobbiamo guardare cosa succede dove c'è già stato l'inverno per capire cosa succederà quando arriva l'inverno da noi. Si fa sempre così per quanto riguarda l'influenza. Ebbene, ci sono stati meno casi in Australia rispetto a quelli che c'erano stati l'anno prima, e quindi uno direbbe, ah, meno male, bene, quindi vuol dire che la stagione influenzale sarà più debole? No, perché ci sono stati tanti ricoveri in ospedale, paradossalmente di più di quelli che c'erano stati nell'anno precedente. Quindi, cosa possiamo dire? Che sarà una stagione influenzale di nuovo impegnativa, non tanto come numeri complessivi, dove forse probabilmente saranno anche di meno, dei 20 milioni di casi, 18, 16, ora adesso non so i numeri esatti dell'anno scorso, però saranno tanti i casi impegnativi sostenuti da due ceppi di influenza, H3N2 e H1N1. Pensi che anche quest'estate noi qui al San Martino, come ha segnalato il gruppo del professor Riccardi anche con voi, abbiamo avuto tanti casi di influenza anche durante il mese d'agosto. Quindi io credo che dobbiamo prepararci per una stagione che verosimilmente intorno a il mese di dicembre, gennaio e febbraio, che sono i mesi un po' centrali di questa infezione, darà molti casi impegnativi, che colpiranno soprattutto due parti della popolazione. Da una parte i bambini, che sono quelli che in qualche modo poi portano tra virgolette il contagio anche all'interno della famiglia, dei genitori e poi magari dei nonni, e soprattutto appunto i nonni. I nonni sono le persone con più di 70-75 anni, che sono quelle che

0: possono avere anche le complicanze maggiori dall'influenza, che possono essere complicanze cardiache, complicanze respiratorie. Quindi che cosa bisogna fare? Perché poi questi dati servono per fare delle previsioni. Bisogna organizzarsi da una parte con naturalmente gli ospedali, che devono avere dei posti letto nei momenti più difficili dell'anno, che sono fondamentalmente dal ritorno, diciamo, dalle vacanze natalizie per tutto il mese di gennaio, quindi dei posti letto specifici dedicati per l'influenza, sia al pronto soccorso che nei reparti ospedalieri, e dall'altra parte naturalmente organizzare la vaccinazione, che è in qualche modo lo strumento per prevenire almeno le complicanze più gravi, che sono quelle respiratorie, quelle cardiache e anche i ricoveri ospedalieri. Quindi il vaccino potrebbe anche non funzionare dal punto di vista, diciamo, dell'infezione, ma certamente sappiamo che il vaccino è in grado di ridurre quelle che sono le complicanze e quindi naturalmente i ricoveri. Io credo che, mi auguro che la regione Liguria vorrà fare anche quest'anno quello che si è fatto l'anno scorso. Io ho parlato con l'assessore Nicolò, mi ha garantito che anche quest'anno ci sarà nuovamente il gruppo influenza, e io mi auguro che anche quest'anno si riesca a fornire gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutta la popolazione, da 0 a 100, perché insomma l'anno scorso abbiamo avuto dei risultati straordinari con la vaccinazione dei prezzari. Mi auguro che anche quest'anno si possa fare la stessa cosa, sapendo che sarà una stagione probabilmente molto impegnativa, soprattutto per gli ospedali.
1: Abbiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Io sono una persona ipovedente di 89 anni. Pronto, mi sente?
1: Certo, parli, parli.
2: Ecco, allora, io sono una persona ipovedente che ho 89 anni e ho sempre fatto i due vaccini. Volevo sapere se si devono fare anche quest'anno tutte e due, cioè Covid e antinfluenzale.
0: Non ho capito la sua età, signora, scusi.
2: 89, 89.
0: Certo, signora, allora lei dovrebbe fare 89 anni, quindi la possiamo considerare una, come si suol dire nel nostro gergo, una grande anziana. Tutte le persone che hanno più di 80 anni sono grandi anziani, nel senso che sono persone molto importanti per la nostra società e che dobbiamo tutelare fino in fondo, e quindi lei dovrebbe fare il vaccino sia per il Covid che per l'influenza. Ricordiamo questa cosa qua del Covid, perché le complicanze che ci possono essere del Covid sono naturalmente oggi poco importanti per quanto riguarda le persone diciamo giovani, ma nelle persone anziane, grandi anziani come lei, potrebbe dare delle complicanze importanti, quindi consiglio di vaccinarsi per entrambi.
1: Buongiorno professore, una domanda pertinente rispetto a questa telefonata: volevo sapere se il Covid è ancora diffuso, se ci sono altri virus del momento. Antonio.
0: Guardi, il Covid è certamente ancora diffuso e ci sono dei dati che dicono che per esempio negli Stati Uniti è un grande problema in questo momento nelle scuole, dove addirittura c'è un sacco di scuole chiuse per via del Covid. So di epidemie in corso anche nel nostro paese, addirittura alcune in ambito di alcuni ospedali. Ho visto ieri dei dati dell'ospedale di Eboli, per esempio. Quindi il Covid circola insieme a tanti altri virus. Quindi diciamo che oggi il mondo dei virus è fatto da tanti virus. Noi per due anni, fondamentalmente tra il 2020 e 2021, ma anche parte del 2022, avevamo quasi unicamente il Covid. Oggi il Covid si batte, compete con altri virus, virus influenzali, virus parainfluenzali come per esempio il rinovirus, il virus respiratorio sincitiale, il metapneumovirus. Sono tutti virus, altri coronavirus diversi dal Covid, cioè sono tutti virus che danno una sintomatologia molto simile, che è quella di colpire le vie respiratorie, quindi possono dare la febbre, possono dare la tosse, possono dare la difficoltà a respirare, possono anche dare i quadri di broncopolmonite. Quindi diciamo che i virus non sono più uno unico, come abbiamo visto per alcuni anni, ma sono tanti che insieme possono colpirci.
1: Buongiorno, ho febbre e forti dolori alle ossa. È successo anche a mia madre anziana, dopo 24 ore era passato tutto. C'è un virus diffuso in questo periodo? Ci sono?

0: No, allora, professore, magari in questo momento.
1: Ci sono questi virus che durano davvero molto poco, poi possono essere virus che colpiscono preferenzialmente le vie respiratorie, quindi danno un quadro, diciamo, a carico delle alte vie, oppure ci sono anche dei virus che colpiscono più le basse vie, intendendo per basse vie la pancia, quindi cosiddetta influenza intestinale. Ce n'è stata tanta e ce n'è ancora tanta in questi giorni, molte persone soffrono di mal di pancia, di diarrea che dura 2 o 3 giorni, sono forme virali, su tutti c'è un virus che si chiama norovirus, che è un virus che si trasmette molto facilmente da persona a persona attraverso la via orofecale, però la fortuna vuole che questi tipi di virus si limitano nel giro di 2 o 3 giorni, come giustamente diceva la signora, dopo un paio di giorni la situazione è molto migliorata.
0: Ci scrive un'altra signora che dice: ho avuto una forte gastroenterite, la diarrea non passava mai nei giorni di caldo, ho preso i fermenti lattici, posso prendere qualcosa per prevenire visto che il caldo non sta ancora passando?
1: Allora, la signora probabilmente è stata colpita da quello che dicevo appena adesso, una gastroenterite probabilmente di origine virale, e purtroppo non è che ci sono grandi strumenti per prevenirlo. Il modo migliore per prevenirla è quello di lavarsi le mani tante volte al giorno, perché i germi, in qualche modo i virus, li portiamo in bocca e quindi ci contagiamo attraverso le mani. Quindi lavarsi bene le mani, la terapia migliore per quando ci sono queste forme di diarrea è quella di utilizzare i fermenti lattici, come ha fatto la signora. Ce ne sono tanti diversi, io credo che uno dei migliori sia certamente un fungo che si chiama Saccharomyces boulardii, che sono miliardi di lieviti che servono appunto a ripristinare anche la flora microbica dell'intestino.
0: C'è un'altra domanda: ho in progetto un viaggio per il Madagascar, vorrei sapere se ci sono vaccini da fare e quali sono i virus più diffusi.
1: Allora, il Madagascar, bisogna vedere che cosa va a fare in Madagascar, perché se va a fare, va al mare, Madagascar non deve fare granché, nel senso che è molto evoluto. Se invece Madagascar decide di andare a fare il safari, cioè di andare a vedere gli animali, quindi va nella foresta, allora lì bisogna fare attenzione, perché bisogna vedere in che periodo ci andrà, ma c'è il rischio della malaria. E quindi bisogna fare la profilassi della malaria con dei, non si fa un vaccino, ma si fanno delle medicine specifiche, delle pastiglie che servono per prevenire appunto questa infezione.
0: Professore, torno ai fermenti lattici, perché proprio sui suoi social da qualche ora lei ha fatto un post in cui parlava di qual è l'orario giusto quando bisogna prenderli insieme agli antibiotici. Io trovo che sia interessante raccontarlo anche ai nostri telespettatori, proprio perché spesso appunto sappiamo che dovremmo prendere anche i fermenti lattici per proteggerci, però non è chiaro quando, quante ore prima, eccetera.
1: Allora, diciamo che i fermenti lattici andrebbero presi durante una terapia antibiotica, quindi quando prendiamo la terapia antibiotica per qualunque ragione, andrebbero presi 2 ore prima o 2 ore dopo aver preso gli antibiotici, quindi evitiamo di prenderli insieme, questa è una prima raccomandazione. Dopodiché, dopo aver smesso un antibiotico, il consiglio è di continuare magari per ancora una settimana, 10 giorni, in modo tale che lo scopo dei fermenti lattici qual è? Siccome gli antibiotici hanno l'obiettivo di ammazzare i batteri, cioè fondamentalmente tu hai un'infezione, prendi l'antibiotico, uccidi i batteri, e però l'antibiotico uccide i batteri cattivi, che sono quelli che danno l'infezione, ma uccide anche quelli buoni. Noi siamo pieni di batteri buoni nell'intestino, meno male che ci sono i batteri buoni che creano il cosiddetto microbiota. Bene, qual è lo scopo dei fermenti lattici? Proprio quello di riportare, di ripristinare la crescita dei batteri buoni. Quindi questo è un po' quello che bisognerebbe sempre fare, cioè, insomma, sempre tentare di fare quando si fanno le terapie antibiotiche per ripristinare la flora microbica.
0: Ho mal di gola ricorrente, raucedine da tutta l'estate, credo a causa dell'aria condizionata che nel mio ufficio non si può mai spegnere né abbassare. Chiede questo signore se ci sono virus diffusi dai filtri e se convenga mettere la mascherina in ufficio.
1: No, direi di no. Allora, dai filtri potenzialmente non ci sono dei virus, ma ci potrebbe essere un batterio che si chiama legionella. Però, insomma, io credo che ormai negli uffici ci siano i controlli, vengono puliti i filtri, quindi è molto difficile che possa essere la legionella, anche perché la legionella non dà la raucedine, la legionella dà una polmonite grave.

0: che porta a ricovero in ospedale. La raucedine è segno di una lieve infiammazione che purtroppo gli sbalzi caldo-freddo possono dare, ma direi che le infezioni qui contano poco, è più un problema di, proprio di infiammazione non legata a nessun tipo di microorganismo.
1: Facciamo una breve pausa, il medico risponde e ritorna tra poco.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica

0: Il medico risponde con il professor Matteo Bassetti, il nostro numero verde 800 640 7771, WhatsApp 347 6766 291 per le vostre domande. Ci scrive Marilena: buongiorno, è da fine maggio che ho tosse continua, secca, grassa. Nella visita con la dottoressa tutto libero mi ha prescritto prima delle bustine e inalatore, visto che continua antibiotico per 5 giorni. Dopo 2-3 giorni però ritorna. Cosa posso fare?
1: Allora, tanto dobbiamo dire una cosa, che gli antibiotici vanno usati con grande parsimonia, perché la maggioranza delle infezioni respiratorie sono virali, su cui, ricordiamolo, gli antibiotici non agiscono. Questo lo ricordo naturalmente a me stesso, lo ricordo ai pazienti, ma lo ricordo tanto anche ai nostri colleghi e miei colleghi. L'utilizzo appropriato degli antibiotici è uno degli obiettivi fondamentali della medicina odierna e del futuro, perché se no, usando gli antibiotici quando non servono, il rischio è quello di selezionare dei batteri resistenti. Quindi, lo ribadisco, quindi in questo caso, io non lo so, non conosco il caso, quindi non si può fare naturalmente la medicina per televisione, questo è quello che vi posso dire, che passare da un antibiotico a un altro nell'ambito delle infezioni respiratorie è un errore, perché la maggioranza sono di origine virali, per cui bisognerebbe utilizzare, naturalmente non bisognerebbe utilizzare nelle forme virali gli antibiotici.
0: Professore, tra le infezioni e le malattie di cui si parla in questo periodo, ce n'è una curiosa, almeno per il nome, la malattia della pioggia. Di cosa si tratta?
1: È una malattia della pelle che è tipicamente, ci si prende tipicamente dagli animali, si è presa nel passato, possono essere cavalli, pecore, quindi fondamentalmente è un batterio che è presente sulla superficie della pelle degli animali e che naturalmente può essere trasmesso agli uomini, e però esiste anche la trasmissione da uomo a uomo. Che cosa ti viene? Ti viene sulla pelle delle pustole, delle croste, delle bolle, che sono anche non bellissime da vedersi, e quindi qui il concetto è sempre quello: bisogna lavarsi accuratamente le mani, evitare naturalmente il contatto con questi animali che possono naturalmente portare queste infezioni. Sono stati segnalati 150 casi di questa malattia della pioggia in Europa, per cui insomma c'è stato un warning. Naturalmente non è una malattia grave, però è una malattia assolutamente molto fastidiosa, appunto, che colpisce la pelle, provoca prurito, come state facendo vedere. Non è esattamente quella la lesione, ma sono delle lesioni papulose e crostose.
0: A proposito di malattie infettive, ci scrive un nostro telespettatore e ci chiede se la psoriasi è una malattia infettiva e come curarla.
1: No, non c'entra assolutamente niente con le malattie infettive, è una malattia dermatologica e quindi bisogna affidarsi ai dermatologi.
0: Buongiorno professor Bassetti, potrebbe per favore ripetere il nome del fungo benefico per il microbiota?
1: Staccharomyces boulardii, che è un lievito.
0: Rispetto ai vaccini invece ci scrivono: quando saranno a disposizione i prossimi vaccini per la stagione influenzale? D'altronde il caldo ancora si fa sentire, forse saranno rilasciati più tardi, ci scrive.
1: I vaccini per l'influenza in genere arrivano intorno ai primi di

0: ottobre, quindi fondamentalmente dal 15 di ottobre io penso che saranno disponibili anche nella nostra regione, quindi da quel momento in poi parte la campagna vaccinale che sarà il 15, può essere il 20 di ottobre e naturalmente va avanti fino ai primi di dicembre, perché poi alla fine il mese di novembre e un pezzo di ottobre sono i momenti fondamentali per vaccinarsi.
1: Buongiorno professore, faccio una riflessione. Non sarebbe il caso di fare lezioni nelle scuole rispetto allo sviluppo delle malattie infettive sessualmente?
0: Ma certo, è quello che io ho fatto, devo dire, in molte scuole genovesi. Purtroppo è un tema questo che divide perché fondamentalmente non tutti sono dell'idea che sia giusto parlare di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse nelle scuole. Io sono di quelli che pensa che sia fondamentale perché le infezioni colpiscono chi il sesso lo fa più frequentemente. Naturalmente il sesso più frequentemente lo fanno i giovani e a scuola sarebbe bene insegnargli che cosa fare per non prendere queste infezioni e soprattutto per come gestirle se ci fossero. Quindi bisognerebbe certamente fare di più. Non facciamo abbastanza, secondo me, nelle scuole su questo tema.
1: Restando proprio su questo tema, professore, com'è in questo momento, in questo periodo storico, la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili e che fasce di età colpiscono maggiormente?
0: Purtroppo crescono, i numeri sono impressionanti, abbiamo aumenti a doppia cifra praticamente per tutte le malattie sessualmente trasmesse, almeno quelle più diffuse. Parliamo della sifilide, parliamo della gonorrea, parliamo delle infezioni da papilloma, ma parliamo anche delle infezioni virali, parliamo dell'herpes, parliamo della candida, parliamo di tantissime infezioni che vengono trasmesse attraverso il sesso e colpiscono una fascia di età, diciamo che va dai 15 ai 25 anni, e poi c'è una nuova emergenza che è quella come si può dire, della seconda ripresa sessuale, che sono quelli che hanno magari rapporti al di fuori del matrimonio intorno alla fascia, diciamo, tra i 45 e i 60 anni, che sono un'altra fascia assolutamente da attenzionare e che avrebbe bisogno di grande informazione, cosa che è difficile far arrivare, perché naturalmente mentre nelle scuole bene o male qualche cosina si fa, a quelle fasce non è arrivato nessun tipo di comunicazione, si sentono, come dire, immortali o si sentono immuni da ogni tipo di problema. Quindi questa è una di quelle fasce che dovrebbe essere attenzionata.
1: Restando sulla cronaca, professor Bassetti, ne abbiamo parlato anche naturalmente nel nostro telegiornale del caso di un uomo di 66 anni che poi appunto è morto e era arrivato come un sospetto caso di meningococco. È successo gli ultimi giorni di agosto proprio al San Martino e quindi le chiedo davvero di fare il punto anche su questo tema, anche ricordando che cosa si può fare per prevenire.
0: Allora, diciamo che questo caso purtroppo ha portato agli onori della cronaca l'ospedale San Martino, perché qualcuno, soprattutto i suoi colleghi, ha voluto fare della speculazione al contrario su questo caso, dicendo che al San Martino muoiono anche i pazienti vaccinati di meningococco. Peccato che questo giornale, che si chiama La Verità, che è un giornale che è edito a Milano, ha raccontato un sacco di frottole, nel senso che questo signore che è stato ricoverato a San Martino ha avuto un arresto cardiocircolatorio prima di essere ricoverato a San Martino, dopodiché è stato massaggiato, c'è stato fatto un tentativo di rianimazione sul territorio e poi è stato ricoverato, intubato e portato in terapia intensiva. Quindi aveva avuto un quadro molto grave precedentemente al ricovero, non legato alla patologia infettiva. Dopodiché, quando è stato ricoverato in terapia intensiva, gli è stata fatta una broncoscopia e sul liquido della broncoscopia è stato isolato un meningococco ed è la ragione per cui abbiamo fatto immediatamente la notifica e si è provveduto a fare la profilassi, perché ricordiamo che il meningococco è un microorganismo che si passa da persona a persona e che può causare la meningite oltre che altre forme più gravi. Allora, questo signore non è morto per le conseguenze dell'infezione da meningococco, ma è morto per le conseguenze

0: conseguenze di questo arresto cardiocircolatorio che aveva avuto, che l'aveva portato ad avere un coma post-anossico, cioè fondamentalmente era rimasto senza respirare tanto tempo e quindi aveva danneggiato il suo cervello. Quindi la considerazione è questa: questo signore era un signore senza la milza, splenectomizzato per una ragione traumatica, e aveva fatto il vaccino per il meningococco, come è previsto per chi in qualche modo non ha più la milza. Quindi la raccomandazione è che per chi non ha più la milza bisogna fare dei vaccini. Era vaccinato anche per quel tipo di meningococco, che in questo caso era il meningococco di tipo B, ma non è stato ucciso dal meningococco, ma è stato ucciso da altre in qualche modo da altre problematiche. E quindi il meningococco lo abbiamo trovato nell'albero respiratorio, non è stato trovato nel sangue, non è stato trovato nel liquido, quindi non aveva una meningite, quindi probabilmente è stato un fatto incidentale e che in qualche modo non ha determinato minimamente la sua morte. Quindi mi pare, spero che sia chiaro. Come già devo dire, aveva chiarito l'ospedale San Martino con un comunicato stampa e lo abbiamo ribadito questa mattina. Quindi questo signore era giustamente vaccinato, il vaccino ha fatto il suo corso in caso di questa persona e non è morta per le conseguenze del meningococco.
1: Professore, siamo in chiusura, ma c'è ancora una domanda al volo. Ho 84 anni, sono diabetica, devo fare il doppio vaccino per influenza e Covid quest'anno?
0: Certo, 84 anni, una grande anziana come la signora precedente di 89 anni, quindi le persone con più di 75 anni, io consiglio di fare entrambi i vaccini, sia quello dell'influenza che quello del Covid.
1: Il medico risponde, si chiude qui. Grazie al professor Matteo Bassetti.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: In tutta Italia.

tensione dopo il vertice tra MT e i sindaci dell'entroterra sulla nuova gestione del taglio delle corse. I primi cittadini hanno definito l'incontro una farsa. La festa dell'Unità di Genova chiude con 15.000 presenti e molti ospiti nazionali. Nel frattempo la sindaca Salis è andata a quella di Modena con Terrile e D'Angelo. Ancora caldo sulla Liguria con il bollino giallo a Genova nella giornata odierna, tempo però destinato a cambiare. Mercoledì sono previsti forti temporali sul Levante. Aspetta difficile a Palermo per la Samp in cerca di punti. Nel frattempo, ieri sera, grande festa per i 133 anni del Genoa.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. È stata una farsa, così i sindaci dell'entroterra genovese dopo il vertice con l'azienda di trasporto pubblico AMT alla vigilia dell'incontro in città metropolitana. Far scatenare le polemiche e gli orari presentati e non discussi prima con gli amministratori locali, ci racconta Andrea Popolano.
1: Sale ancora la tensione tra AMT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici AMT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda. Un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre.

0: ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargai, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
1: Saranno celebrati questo mercoledì alle 10.30 nella Basilica di San Giovanni Battista a Finale Marina i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia. Le esequie sono state fissate dopo il nulla osta della Procura di Savona, che ha aperto un'inchiesta sull'omicidio-suicidio avvenuto il 3 settembre nell'abitazione di famiglia in via dei Forti di Legnino. Le autopsie hanno confermato che i tre sono morti a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno della casa. Domani alle 17.15 nella stessa basilica sarà recitato il Santo Rosario. Per il giorno dei funerali l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta in segno di cordoglio e di vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime. E si è chiusa ieri sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza Caricamento. Tanti gli spunti da incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Giorgia Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni dal 28 agosto al 6 settembre con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand Dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Elly Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni Dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessitano di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
1: E c'è una foto che divide il PD Ligure e Silvia Salis, vola alla festa dell'Unità di Modena e si fa immortalare con il suo vice Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo. Fuori dallo scatto il segretario provinciale Francesco Tognoni, un'assenza che nel partito pesa a poche settimane dal congresso regionale. Inoltre la cena con Bonaccini alimenta sempre più insistenti voci di un futuro nazionale al fianco di Elly Schlein. Lucrezia Marini.
3: A volte una fotografia dice più di un comunicato politico e quelle pubblicate da Silvia Salis alla festa dell'Unità di Modena non sono da meno. Scatti che immortalano la sindaca di Genova al fianco del vice sindaco Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo, proprio quando il PD Ligure sembra sempre più attraversato da tensioni e fratture. Grandi assenti il segretario provinciale Francesco Tognoni e il segretario regionale Davide Natale. E proprio per queste assenze le chat Dem si accendono. Nel PD anche una foto può diventare dichiarazione di linea e il congresso regionale è ormai alle porte. Ma è l'immagine di Silvia Salis tra i volontari a dare una mano con le frittelle a raccontare forse qualcosa di più. Prima la cena con Stefano Bonaccini, poi abbracci, selfie e applausi. Nella festa del partito la sindaca

0: La di Genova si muove con naturalezza, non da ospite di passaggio, ma da figura che sa parlare a quel mondo. Il futuro nazionale di Silvia Salis si apre a varie interpretazioni, anche se lo scenario più credibile oggi potrebbe essere diverso. Non Salis contro Schlein, ma Salis con Schlein. Nonostante vi sia ancora qualcuno che la vede come possibile alternativa alla stessa Schlein in caso di sconfitta del centro-sinistra alle prossime elezioni, la sindaca di Genova continua a ribadire la sua volontà di non voler abbandonare la città, per ora.
1: Nuova settimana importante per il futuro dell'ex Ilva a Roma domani, incontro dopo i licenziamenti annunciati per i lavoratori dell'indotto di Taranto. A Milano il giorno dopo il ricorso di Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo prevista per fine ottobre. Popolano.
2: L'impresa Adolfo Urso ha detto chiaramente, dobbiamo evitare i 2500 licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Sarà questo uno dei temi centrali del vertice che si svolge a Roma questo martedì tra governo e sindacati. La decisione di licenziare i lavoratori dell'indotto di Taranto è stata comunicata dall'associazione indotto Acciaierie d'Italia e General Industries e valutato come atto estremo e doloroso legato all'incertezza sulle prospettive dello stabilimento. Genova al momento non viene toccata, ma la preoccupazione sale di ora in ora. L'obiettivo dell'esecutivo è trovare una soluzione per impedire i licenziamenti. I sindacati chiedono il ritiro immediato della misura e sollecitano garanzie per la salvaguardia occupazionale, anche attraverso una clausola sociale. Il cuore della vicenda riporta la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone per fine ottobre lo stop all'area a caldo di Taranto. L'obiettivo è accelerare il percorso per l'assegnazione degli impianti, una lotta al momento a due tra gli indiani di Jindal e la cordata italiana guidata da Federacciai e composta da 15 realtà del territorio. Il vertice di questo martedì sarà l'occasione per avere nuovi aggiornamenti sul tema. Il terzo punto all'ordine del giorno è legato ai risultati della commissione istituita ad inizio agosto per affrontare le diverse problematiche. Per tutti va scongiurato lo stop a Genova. Senza le lavorazioni di Taranto c'è solo un mese di attività. Mercoledì poi invece sarà esaminata a Milano l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento. E nel frattempo 11 cittadini di Taranto, tra cui un minore, hanno chiesto che l'istanza venga respinta.
1: Adesso parliamo di treni con lo sciopero del personale ferroviario del gruppo FS che parte questa sera alle 21 fino alle 21 di domani con disagi previsti anche in Liguria. Lo sciopero coinvolge Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o modifiche saranno previste anche per i convogli in transito in partenza da Genova e dalla Liguria. L'astensione dal lavoro può determinare variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive alla finestra di sciopero. Chi desidera non effettuare il viaggio può richiedere il rimborso a partire dalla proclamazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce fino alle 24 del giorno prima dello sciopero per i regionali. In alternativa è possibile riprogrammare la percorrenza a condizioni di trasporto analoghe in base alla disponibilità dei posti appena possibile. Sul sito primocanale.it trovate tutti gli orari. Il caldo a Genova si fa ancora sentire per la giornata di oggi. C'è stato, e lo abbiamo sentito sul nostro corpo, il bollino giallo per il caldo. Lo riporta il Ministero il bollettino del Ministero della Salute, che segnala una temperatura massima percepita che oggi è stata di 34 gradi. Da mercoledì sono però attese possibili piogge e temporali con conseguente calo delle temperature. Aurora Bottino.
3: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordate, data come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, le

0: l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
1: Ricordo che l'estate 2003 non fu terribile solo per le temperature elevate, ma per il fatto soprattutto che a ottobre faceva ancora 25-30 gradi, quindi speriamo che quest'anno, se non altro, a un certo punto si fermi, magari proprio questo mercoledì. Altra notizia che riguarda invece un grande sequestro, 17 immobili tra Genova, Moneglia, Prato Nevoso, Isola d'Elba, nel mirino della Guardia di Finanza, sono finiti appartamenti, box, cantine, magazzini, bloccati anche conti correnti e quote sociali. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame, riguarda tre amministratori pro tempore di una società genovese attiva in passato nel commercio all'ingrosso del caffè. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Genova, è scattata dopo la liquidazione giudiziale dell'azienda. Secondo gli investigatori, la società avrebbe ottenuto finanziamenti per 5 milioni e mezzo di euro garantiti dallo Stato attraverso il fondo del Medio Credito Centrale. Le somme sarebbero state concesse in base a bilanci risultati inattendibili. In particolare sarebbe stato alterato il valore delle rimanenze di magazzino. Nei giorni scorsi i tre indagati hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Tempo di vendemmia a Sestri Levante, andiamo a vedere un'anticipazione di quanto verrà svelato mercoledì durante la prima puntata di Viaggio in Liguria, a vendemmiare la nostra Elisabetta Biancalani.
2: In questa annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto complice il caldo le vendemmie sono state anticipate?
3: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
2: Ecco. Perché come condiziona la vite?
3: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione o per maturazione fenolica e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna. E adesso abbiamo una buona situazione.
2: È arrivata il 20 agosto?
3: È arrivata il 20 agosto, si è arrivata tardi, ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
2: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato i tuoi grappoli, sarà una buona annata?
3: Sono dei bei grappoli, perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa.
2: Okay.
3: Quindi un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
2: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la faccia.
3: Non siamo abituati noi a vendemmiare così presto, cioè noi come filosofia appunto, abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare, sono molto stressate le piante come noi.
2: Perché di solito quando vendemmiate?
3: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre, sì.
2: Quest'anno
3: siamo molto in anticipo.
1: Tra poco lo sport, prima una notizia al confine tra lo sport e la cronaca, perché la tragedia a Rally in Val d'Aveto porta con sé un'inchiesta per omicidio colposo. La PM Valentina Terrile darà nelle prossime ore l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Stefano Sapracone, il copilota di 43 anni morto ieri mattina durante la prova speciale delle due valli della Val d'Aveto. L'inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e non stradale, visto che nel caso di incidente durante gare automobilistiche a circuito su tracciato chiuso, come quella di ieri, naturalmente non si applica il normale codice della strada, ma appunto non si applicano di conseguenza nemmeno i limiti di velocità né le dotazioni obbligatorie. E tra poco, anzi subito, le ultime notizie dallo sport. Mi ha raggiunto in studio Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
4: Buonasera Matteo, partiamo subito con la Sampdoria in campo questa sera alle 20.30 a Palermo con l'obiettivo di rilanciare un inizio di campionato complicato. Facciamo subito il punto con tutte le ultime con Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. È la notte di Palermo.

0: Sampdoria, il match clou di questa giornata di campionato di Serie B. Per la Samp certamente un impegno molto difficile dopo la sconfitta contro la Juve Stabia. Il Palermo è una corazzata, di fatto è la favorita per la vittoria finale di questa stagione in Serie B. Allora, quale può essere la formazione scelta da Bernardo Corradi per affrontare una squadra così forte? Beh, intanto un cambio di modulo dal 4-3 al 4-2-3-1 che dovrebbe essere impiegato questa sera allo stadio Renzo Barbera, con Vindal, il portiere danese, confermato in porta. Davanti a lui esordio per Filippo Dell'Icardi, che va di fatto a sostituire Mattia Viti, molto sfortunato con il grave infortunio. Accanto a Dell'Icardi ovviamente confermato Stefan Gartman, sulla fascia destra Di Pardo, sulla fascia sinistra Cicconi, davanti alla difesa coppia Makumbu Henderson, Makumbu che di fatto farà il regista al posto di Salvatore Esposito, anche lui infortunato. Di punta confermato Gennaro Tutino, il trio a supporto di Tutino dovrebbe essere Sinani, Verskaren per la prima volta dal primo minuto, e sulla sinistra Begic. Ma in una dichiarazione fatta in conferenza stampa, in una parte della conferenza stampa dove le televisioni non sono state ammesse, Bernardo Corradi ha detto che c'è la voglia di provare Lorenzo Insigne dal primo minuto. Allora sarebbe Begic a lasciare spazio al campione d'Europa ex Napoli e Pescara. Staremo a vedere, c'è questa intenzione da parte di Corradi. Certo, Insigne in questo momento non ha certamente i 90 minuti nelle gambe. Stasera, ore 20:30 a calcio inizio, arbitra Marchetti di Ostia Lido. Restituisco la linea allo studio.
1: Queste dunque le parole di Simone Galdi, ma andiamo a sentire alla vigilia della partita cosa ha detto l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, proprio parlando degli avversari di stasera del Palermo. Sentiamolo.
2: Chiaramente io, insomma, mi sono visto le partite del Palermo. Il Palermo ha disputato due partite di campionato, due partite di Coppa Italia, ha fatto quattro risultati, ha fatto quattro vittorie, ha avuto anche la forza nel momento in cui ad Arezzo è stata raggiunta poi di rimettere il capo avanti, lo stesso ha fatto in Coppa Italia. E chiaramente è una squadra attrezzata che quando qualcuno si alza dalla panchina, insomma, il livello rimane praticamente invariato. Quindi è una squadra indubbiamente temibile. Il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, e dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse.
3: E nella pagina sportiva spazio al Genoa, che peraltro Andrea Popolano, buonasera, ha un gran compleanno da festeggiare.
1: Sì, buonasera Matteo, esatto, perché si festeggiano i 133 anni del club. In realtà ieri sera a Bocca d'Asse già un anticipo di quella che è stata la grande festa dei tifosi, con migliaia di persone a festeggiare proprio il compleanno numero 133 del Genoa. Con i fuochi d'artificio e in migliaia sono appunto hanno raggiunto Bocca d'Asse per la festa tinta di rosso-blu. Anche i giocatori hanno partecipato, erano presenti infatti il capitano Vasquez, Sabelli, insieme ad Amorim, Sommariva, oltre all'allenatore De Rossi, presenti in un locale vicino che hanno assistito alla festa. Si parla però anche di campionato, non solo dei 133 anni del Genoa, si guarda anche alla sfida prossima di sabato contro il Frosinone in casa, e facciamo il punto con Carlo Danani.
4: Buonasera a voi. Dalla festa da tutto esaurito ieri sera a Bocca d'Asse per il compleanno numero 133, alla presentazione della terza maglia, entusiasmo e fermento di novità scandiscono l'attualità del mondo Genoa. L'unica nota stonata è una classifica che dopo sole tre giornate già piange con 1-0 in classifica, non ancora preoccupante ma certamente da cancellare al più presto, cioè da sabato quando al Ferraris arriverà il lanciatissimo Frosinone. Già 6 punti battendo Fiorentina e Venezia dopo aver fatto soffrire fino in

0: in fondo la Juventus all'esordio. Partita speciale per Masini, Calvani e Fini, ex di turno, adesso tutti concentrati sulla salvezza dei ciociari. Partita speciale anche per un Genoa oggi tornato ad allenarsi dopo la domenica di riposo concessa da De Rossi. Da valutare Havel, da capire poi quanti minuti potranno assicurare Ezibue, El Shaarawy e Traoré, volti nuovissimi in una rosa adesso bisognosa di un deciso cambio di passo dopo la serata complicata contro il Como.
1: In Serie B ieri primo punto per l'Entella, che ha pareggiato in casa 2-2 contro il Vicenza. Al termine della partita il commento dell'allenatore dell'Entella Chiapella, che ha sottolineato sia gli aspetti negativi che anche quelli positivi da cui ripartire. Sentiamo.
2: Dobbiamo cercare di creare e non concedere, e oggi penso che questa sia un po' la partita che all'interno di questo primo miniciclo di tre partite è stata la migliore dal punto di vista dei numeri a livello offensivo per quello che abbiamo creato. Quello che non va bene, quello che dobbiamo andare a casa incazzati di questa partita, che ancora concediamo delle situazioni che una squadra come la nostra deve lavorare per non concedere. Deve avere nella mentalità quella lucidità di capire e di percepire il pericolo, perché comunque prendiamo un secondo gol assurdo che non dobbiamo prendere, che dobbiamo avere la lucidità di capire come gestire questo tipo di palle. Però questo vuol dire che c'è margine di continuare a crescere e fare partite sempre migliori, e questo è il motivo per cui siamo qua. È la sfida più bella, no? Più bella, ma sapendo che abbiamo la base, come abbiamo detto prima, e quello che ho fatto vedere i ragazzi è un'ottima base.
1: Capitolo Serie C, una vittoria e una sconfitta. Partiamo dallo Spezia, che ha battuto 2-1 la San Benedettese a San Benedetto del Tronto. Sentiamo le parole dell'allenatore Turati.
3: Siamo una squadra che è molto molto giovane, una squadra ricca di under, come avete potuto vedere anche oggi. Abbiamo fatto ottime cose, ma c'è ancora moltissimo da lavorare. Abbiamo tenuto in bilico il risultato fino alla fine, non abbiamo chiuso la partita, abbiamo peccato di ingenuità, specialmente negli ultimi minuti, quando si poteva coprire la palla e non esporci ad eventuali contropiedi. Però purtroppo lavoriamo insieme da molto poco tempo e siamo molto molto giovani, quindi secondo me il nostro percorso non può essere quello di rimanere agganciato alle corazzate di questa categoria, però sicuramente vogliamo dare fastidio.
1: Spezia che guida la classifica del girone B di Serie C con 7 punti, a 4 punti invece c'è il Vado, reduce però dalla sconfitta contro la Reggiana a Reggio Emilia per 3-1. Sentiamo l'allenatore del Vado, Pastorino.
4: La Reggiana è partita bene, primi 15, ma abbiamo preso 3 gol veramente brutti, proprio come concettualmente. Abbiamo pagato probabilmente anche un po' lo scotto di uno stadio per 4 ragazzi giovani in campo, così. Invece ha avuto una reazione, ha fatto un buon primo tempo dove ha creato un paio di situazioni importanti, ma mi è piaciuto per come ha gestito la situazione, come è stata in campo, eccetera. Siamo un gruppo che deve crescere, siamo un gruppo che deve pagare in qualche modo uno scotto in determinati campi con delle squadre importanti, esperienza che entra, però dobbiamo velocizzare l'apprendimento.
1: E con le parole di Pastorino, l'allenatore del Vado, è tutto per la pagina sportiva.
5: Grazie Andrea Popolano, il nostro primo giornale torna domani a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto.

Una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista, con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine

0: Lunedì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla Peditrebi Meteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro!

tensione dopo il vertice tra MT e i sindaci dell'entroterra sulla nuova gestione del taglio delle corse. I primi cittadini hanno definito l'incontro una farsa. La festa dell'Unità di Genova chiude con 15.000 presenze e molti ospiti nazionali. Nel frattempo la sindaca Salis è andata a quella di Modena con Terrile e D'Angelo. Ancora caldo sulla Liguria con il bollino giallo a Genova nella giornata odierna, tempo però destinato a cambiare. Mercoledì sono previsti forti temporali sul Levante. Aspetta difficile a Palermo per la Samp in cerca di punti. Nel frattempo, ieri sera, grande festa per i 133 anni del Genoa.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. È stata una farsa, così i sindaci dell'entroterra genovese dopo il vertice con l'azienda di trasporto pubblico AMT alla vigilia dell'incontro in città metropolitana. Far scatenare le polemiche e gli orari presentati e non discussi prima con gli amministratori locali, ci racconta Andrea Popolano.
1: Sale ancora la tensione tra AMT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. E i sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici AMT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo

0: Accetta il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati, il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire dei più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
1: Saranno celebrati questo mercoledì alle 10.30 nella Basilica di San Giovanni Battista a Finale Marina i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia. Le esequie sono state fissate dopo il nulla osta della Procura di Savona che ha aperto un'inchiesta sull'omicidio-suicidio avvenuto il 3 settembre nell'abitazione di famiglia in via dei Forti di Legnino. Le autopsie hanno confermato che i tre sono morti a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno della casa. Domani alle 17.15 nella stessa basilica sarà recitato il Santo Rosario. Per il giorno dei funerali l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta in segno di cordoglio e di vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime. E si è chiusa ieri sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza a caricamento. Tanti gli spunti da incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Giorgia Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni dal 28 agosto al 6 settembre con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Elly Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessita di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
1: E c'è una foto che divide il PD Ligure e Silvia Salis, vola alla festa dell'Unità di Modena e si fa immortalare con il suo vice Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo. Fuori dallo scatto il segretario provinciale Francesco Tognoni, un'assenza che nel partito pesa a poche settimane dal congresso regionale. Inoltre la cena con Bonaccini alimenta sempre più insistenti voci di un futuro nazionale al fianco di Elly Schlein. Lucrezia Marini.
3: A volte una fotografia dice più di un comunicato politico e quelle pubblicate da Silvia Salis alla festa dell'Unità di Modena non sono da meno. Scatti che immortalano la sindaca di Genova al fianco del vice sindaco Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo, proprio quando il PD Ligure sembra sempre più attraversato da tensioni e fratture. Grandi assenti il segretario provinciale Francesco Tognoni e il segretario regionale Davide Natale. E proprio per queste assenze le chat dem si accendono. Nel PD anche una foto può diventare dichiarazione di linea e il congresso regionale è ormai alle porte, ma è l'immagine di Silvia Salis tra i volontari a dare una mano con le frittelle a raccontare forse qualcosa di più. Prima la cena con Stefano Bonaccini, poi abbracci, selfie e applausi. Nella festa del partito la sindaca di Genova si muove con naturalezza, non da ospite di passaggio ma da figura che sa parlare a quel mondo. Il futuro nazionale di Silvia Salis si apre a varie interpretazioni, anche se lo scenario più credibile oggi potrebbe essere diverso.

0: non Salis contro Schlein, ma Salis con Schlein, nonostante vi sia ancora qualcuno che la vede come possibile alternativa alla stessa Schlein in caso di sconfitta del centro-sinistra alle prossime elezioni, la sindaca di Genova continua a ribadire la sua volontà di non voler abbandonare la città, per ora.
1: Nuova settimana importante per il futuro dell'ex Ilva a Roma domani, incontro dopo i licenziamenti annunciati per i lavoratori dell'indotto di Taranto. A Milano il giorno dopo il ricorso di Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo prevista per fine ottobre. Popolano.
2: L'impresa Adolfo Urso lo ha detto chiaramente, dobbiamo evitare i 2500 licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Sarà questo uno dei temi centrali del vertice che si svolge a Roma questo martedì tra governo e sindacati. La decisione di licenziare i lavoratori dell'indotto di Taranto è stata comunicata dall'associazione indotto Acciaierie d'Italia e General Industries e valutato come atto estremo e doloroso legato all'incertezza sulle prospettive dello stabilimento. Genova al momento non viene toccata, ma la preoccupazione sale di ora in ora. L'obiettivo dell'esecutivo è trovare una soluzione per impedire i licenziamenti. I sindacati chiedono il ritiro immediato della misura e sollecitano garanzie per la salvaguardia occupazionale anche attraverso una clausola sociale. Il cuore della vicenda riporta la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone per fine ottobre lo stop all'area a caldo di Taranto. L'obiettivo è accelerare il percorso per l'assegnazione degli impianti, una lotta al momento a due tra gli indiani di Jindal e la cordata italiana guidata da Federacciai e composta da 15 realtà del territorio. Il vertice di questo martedì sarà l'occasione per avere nuovi aggiornamenti sul tema. Il terzo punto all'ordine del giorno è legato ai risultati della commissione istituita ad inizio agosto per affrontare le diverse problematiche. Per tutti va scongiurato lo stop a Genova. Senza le lavorazioni di Taranto c'è solo un mese di attività. Mercoledì poi invece sarà esaminata a Milano l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento. E nel frattempo 11 cittadini di Taranto, tra cui un minore, hanno chiesto che l'istanza venga respinta.
1: Adesso parliamo di treni con lo sciopero del personale ferroviario del gruppo FS che parte questa sera alle 21 fino alle 21 di domani con disagi previsti anche in Liguria. Lo sciopero coinvolge Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o modifiche saranno previste anche per i convogli in transito in partenza da Genova e dalla Liguria. L'astensione dal lavoro può determinare variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive alla finestra di sciopero. Chi desidera non effettuare il viaggio può richiedere il rimborso a partire dalla proclamazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce fino alle 24 del giorno prima dello sciopero per i regionali. In alternativa è possibile riprogrammare la percorrenza a condizioni di trasporto analoghe in base alla disponibilità dei posti appena possibile. Sul sito primocanale.it trovate tutti gli orari. Il caldo a Genova si fa ancora sentire per la giornata di oggi. C'è stato, e lo abbiamo sentito sul nostro corpo, il bollino giallo per il caldo. Lo riporta il Ministero il bollettino del Ministero della Salute, che segnala una temperatura massima percepita che oggi è stata di 34 gradi. Da mercoledì sono però attese possibili piogge e temporali con conseguente calo delle temperature. Aurora Bottino.
3: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordata come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2023.

0: 26. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
1: Ricordo che l'estate 2003 non fu terribile solo per le temperature elevate, ma per il fatto soprattutto che a ottobre faceva ancora 25-30 gradi, quindi speriamo che quest'anno, se non altro, a un certo punto si fermi, magari proprio questo mercoledì. Altra notizia che riguarda invece un grande sequestro, 17 immobili tra Genova, Moneglia, Prato Nevoso, Isola d'Elba, nel mirino della Guardia di Finanza, sono finiti appartamenti, box, cantine, magazzini, bloccati anche conti correnti e quote sociali. Il provvedimento disposto dal Tribunale del Riesame riguarda tre amministratori pro tempore di una società genovese attiva in passato nel commercio all'ingrosso del caffè. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Genova, è scattata dopo la liquidazione giudiziale dell'azienda. Secondo gli investigatori, la società avrebbe ottenuto finanziamenti per 5 milioni e mezzo di euro garantiti dallo Stato attraverso il fondo del Medio Credito Centrale. Le somme sarebbero state concesse in base a bilanci risultati inattendibili. In particolare sarebbe stato alterato il valore delle rimanenze di magazzino. Nei giorni scorsi i tre indagati hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Tempo di vendemmia a Sestri Levante, andiamo a vedere un'anticipazione di quanto verrà svelato mercoledì durante la prima puntata di Viaggio in Liguria a vendemmiare la nostra Elisabetta Biancalani.
2: In quest'annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto complice il caldo le vendemmie sono state anticipate?
3: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
2: Ecco. Perché come condiziona la vite?
3: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione o per maturazione fenolica e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna. E adesso abbiamo una buona situazione.
2: È arrivata il 20 agosto.
3: Si è arrivata tardi, ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
2: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato. I tuoi grappoli, sarà una buona annata?
3: Sono dei bei grappoli, perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa.
2: Okay.
3: Quindi un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
2: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la faccia.
3: Non siamo abituati noi a vendemmiare così presto. Cioè, noi come filosofia, appunto, abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare. Sono molto stressate le piante, come noi.
2: Perché di solito quando vendemmiate?
3: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte, quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre. Sì.
2: Quest'anno
3: siamo molto in anticipo.
1: Tra poco lo sport, prima una notizia al confine tra lo sport e la cronaca, perché la tragedia a Rally in Val d'Aveto porta con sé un'inchiesta per omicidio colposo. La PM Valentina Terrile darà nelle prossime ore l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Stefano Sapracone, il copilota di 43 anni, morto ieri mattina durante la prova speciale delle due valli della Val d'Aveto. L'inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e non stradale, visto che nel caso di incidente durante gare automobilistiche a circuito su tracciato chiuso, come quella di ieri, naturalmente non si applica il normale codice della strada, ma appunto non si applicano di conseguenza nemmeno i limiti di velocità né le dotazioni obbligatorie. E tra poco, anzi subito, le ultime notizie dallo sport. Mi ha raggiunto in studio Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
4: Buonasera Matteo, partiamo subito con la Sampdoria in campo questa sera alle 20:30 a Palermo, con l'obiettivo di rilanciare un inizio di campionato complicato. Facciamo subito il punto con tutte le ultime con Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. È la notte di Palermo-Sampdoria, il match clou di questa giornata di campionato di Serie B. Per la Samp certamente un impegno molto difficile dopo la sconfitta contro la Juve Stabia. Il Palermo è una corazzata

0: Sata di fatto è la favorita per la vittoria finale di questa stagione in Serie B. Allora, quale può essere la formazione scelta da Bernardo Corradi per affrontare una squadra così forte? Beh, intanto un cambio di modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1 che dovrebbe essere impiegato questa sera allo stadio Renzo Barbera, con Vindal, il portiere danese, confermato in porta. Davanti a lui esordio per Filippo Dell'Icari, che va di fatto a sostituire Mattia Viti, molto sfortunato con il grave infortunio. Accanto a Dell'Icari ovviamente confermato Stefan Gartman, sulla fascia destra Di Pardo, sulla fascia sinistra Cicconi, davanti alla difesa coppia Makumbu Anderson, Makumbu che di fatto farà il regista al posto di Salvatore Esposito, anche lui infortunato. Di punta confermato Gennaro Tutino, il trio a supporto di Tutino dovrebbe essere Sinani, Verskaren per la prima volta dal primo minuto, e sulla sinistra Begic. Ma in una dichiarazione fatta in conferenza stampa, in una parte della conferenza stampa dove le televisioni non sono state ammesse, Bernardo Corradi ha detto che c'è la voglia di provare Lorenzo Insigne dal primo minuto. Allora sarebbe Begic a lasciare spazio al campione d'Europa ex Napoli e Pescara. Staremo a vedere, c'è questa intenzione da parte di Corradi. Certo, Insigne in questo momento non ha certamente i 90 minuti nelle gambe. Stasera 20:30 a calcio inizio, arbitra Marchetti di Ostia Lido. Restituisco la linea allo studio.
1: Queste dunque le parole di Simone Galdi, ma andiamo a sentire alla vigilia della partita cosa ha detto l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, proprio parlando degli avversari di stasera del Palermo. Sentiamolo.
2: Chiaramente io insomma mi sono visto le partite del Palermo. Il Palermo ha disputato due partite di campionato, due partite di Coppa Italia, ha fatto quattro risultati, ha fatto quattro vittorie, ha avuto anche la forza nel momento in cui ad Arezzo è stata raggiunta poi di rimettere il capo avanti, lo stesso ha fatto in Coppa Italia. E chiaramente è una squadra attrezzata che quando qualcuno si alza dalla panchina, insomma, il livello rimane praticamente invariato. Quindi è una squadra indubbiamente temibile. Il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, e dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse.
3: E nella pagina sportiva spazio al Genoa, che peraltro Andrea Popolano, buonasera, ha un gran compleanno da festeggiare.
1: Sì, buonasera Matteo, esatto, perché si festeggiano i 133 anni del club. In realtà ieri sera a Bocca d'Asse già un anticipo di quella che è stata la grande festa dei tifosi, con migliaia di persone a festeggiare proprio il compleanno numero 133 del Genoa, con i fuochi d'artificio, e in migliaia sono appunto hanno raggiunto Bocca d'Asse per la festa tinta di rosso-blu. Anche i giocatori hanno partecipato, erano presenti infatti il capitano Vasquez, Sabelli, insieme ad Amorim, Sommariva, oltre all'allenatore De Rossi, presenti in un locale vicino, che hanno assistito alla festa. Si parla però anche di campionato, non solo dei 133 anni del Genoa, si guarda anche alla sfida prossima di sabato contro il Frosinone in casa, e facciamo il punto con Carlo Danani.
4: Buonasera a voi. Dalla festa da tutto esaurito ieri sera a Bocca d'Asse per il compleanno numero 133, alla presentazione della terza maglia, entusiasmo e fermento di novità scandiscono l'attualità del mondo Genoa. L'unica nota stonata è una classifica che dopo sole tre giornate già piange con 1-0 in classifica, non ancora preoccupante ma certamente da cancellare al più presto, cioè da sabato quando al Ferraris arriverà il lanciatissimo Frosinone. Già 6 punti battendo Fiorentina e Venezia dopo aver fatto soffrire fino in fondo la Juventus all'esordio. Partita speciale per Masini, Calvani e Fini, ex di turno, adesso tutti concentrati sulla salvezza dei ciocci.

0: Ciari, partita speciale anche per un Genoa oggi tornato ad allenarsi dopo la domenica di riposo concessa da De Rossi. Da valutare Havel, da capire poi quanti minuti potranno assicurare Ezibue, El Shaarawy e Traoré, volti nuovissimi in una rosa adesso bisognosa di un deciso cambio di passo dopo la serata complicata contro il Como.
1: In Serie B ieri primo punto per l'Entella, che ha pareggiato in casa 2-2 contro il Vicenza. Al termine della partita il commento dell'allenatore dell'Entella Chiapella, che ha sottolineato sia gli aspetti negativi che anche quelli positivi da cui ripartire. Sentiamo.
2: Dobbiamo cercare di creare e non concedere, e oggi penso che questa sia un po' la partita che all'interno di questo primo miniciclo di tre partite è stata la migliore dal punto di vista dei numeri a livello offensivo per quello che abbiamo creato. Quello che non va bene, quello che dobbiamo andare a casa incazzati di questa partita, che ancora concediamo delle situazioni che una squadra come la nostra deve lavorare per non concedere. Deve avere nella mentalità quella lucidità di capire e di percepire il pericolo, perché comunque prendiamo un secondo gol assurdo che non dobbiamo prendere, che dobbiamo avere la lucidità di capire come gestire questo tipo di palle. Però questo vuol dire che c'è margine di continuare a crescere e fare partite sempre migliori, e questo è il motivo per cui siamo qua. È la sfida più bella, no? Più bella, ma sapendo che abbiamo la base, come abbiamo detto prima, e quello che ho fatto vedere i ragazzi è un'ottima base.
1: Capitolo Serie C, una vittoria e una sconfitta. Partiamo dallo Spezia, che ha battuto 2-1 la San Benedettese a San Benedetto del Tronto. Sentiamo le parole dell'allenatore Turati.
3: Siamo una squadra che è molto molto giovane, una squadra ricca di under, come avete potuto vedere anche oggi. Abbiamo fatto ottime cose, ma c'è ancora moltissimo da lavorare. Abbiamo tenuto in bilico il risultato fino alla fine, non abbiamo chiuso la partita, abbiamo peccato di ingenuità, specialmente negli ultimi minuti, quando si poteva coprire la palla e non esporci ad eventuali contropiedi. Però purtroppo lavoriamo insieme da molto poco tempo e siamo molto molto giovani, quindi secondo me il nostro percorso non può essere quello di rimanere agganciato alle corazzate di questa categoria, però sicuramente vogliamo dare fastidio.
1: Spezia che guida la classifica del girone B di Serie C con 7 punti, a 4 punti invece c'è il Vado, reduce però dalla sconfitta contro la Reggiana a Reggio Emilia per 3-1. Sentiamo l'allenatore del Vado, Pastorino.
4: La Reggiana è partita bene, primi 15, ma abbiamo preso 3 gol veramente brutti, proprio come concettualmente. Abbiamo pagato probabilmente anche un po' lo scotto di uno stadio per 4 ragazzi giovani in campo, così. Invece ha avuto una reazione, ha fatto un buon primo tempo dove ha creato un paio di situazioni importanti, ma mi è piaciuto per come ha gestito la situazione, come è stata in campo, eccetera. Siamo un gruppo che deve crescere, siamo un gruppo che deve pagare in qualche modo uno scotto in determinati campi con delle squadre importanti, esperienza che entra, però dobbiamo velocizzare l'apprendimento.
1: E con le parole di Pastorino, l'allenatore del Vado, è tutto per la pagina sportiva.
5: Grazie Andrea Popolano, il nostro primo giornale torna domani a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati.

0: Le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista, con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla Pedit Rebi Meteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 €. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo a soli 2,89 €. Pasta di semola la molisana, 1 chilo a soli 1,19 €. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

tensione dopo il vertice tra MT e i sindaci dell'entroterra sulla nuova gestione del taglio delle corse. I primi cittadini hanno definito l'incontro una farsa. La festa dell'Unità di Genova chiude con 15.000 presenze e molti ospiti nazionali. Nel frattempo la sindaca Salis è andata a quella di Modena con Terrile e D'Angelo. Ancora caldo sulla Liguria con il bollino giallo a Genova nella giornata odierna, tempo però destinato a cambiare. Mercoledì sono previsti forti temporali sul Levante. Festa difficile a Palermo per la Samp in cerca di punti. Nel frattempo, ieri sera, grande festa per i 133 anni del Genoa.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. È stata una farsa, così i sindaci dell'entroterra genovese dopo il vertice con l'azienda di trasporto pubblico AMT alla vigilia dell'incontro in città metropolitana. Far scatenare le polemiche e gli orari presentati e non discussi prima con gli amministratori locali, ci racconta Andrea Popolano.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos, un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. E i sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici AMT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
0: Saranno celebrati questo mercoledì alle 10:30 nella Basilica

0: di San Giovanni Battista a Finale Marina, i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia. Le esequie sono state fissate dopo il nulla osta della Procura di Savona, che ha aperto un'inchiesta sull'omicidio-suicidio avvenuto il 3 settembre nell'abitazione di famiglia in via dei Forti di Legnino. Le autopsie hanno confermato che i tre sono morti a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno della casa. Domani alle 17:15 nella stessa basilica sarà recitato il Santo Rosario. Per il giorno dei funerali, l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta in segno di cordoglio e di vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime. E si è chiusa ieri sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza a Caricamento. Tanti gli spunti da incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Giorgia Fabiocchi.
1: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni dal 28 agosto al 6 settembre con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand DEM. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Elly Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nella 10 giorni DEM. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessita di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
0: E c'è una foto che divide il PD Ligure e Silvia Salis. Vola alla festa dell'Unità di Modena e si fa immortalare con il suo vice Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo. Fuori dallo scatto il segretario provinciale Francesco Tognoni, un'assenza che nel partito pesa a poche settimane dal congresso regionale. Inoltre la cena con Bonaccini alimenta sempre più insistenti voci di un futuro nazionale al fianco di Elly Schlein. Lucrezia Marini.
2: A volte una fotografia dice più di un comunicato politico, e quelle pubblicate da Silvia Salis alla festa dell'Unità di Modena non sono da meno. Scatti che immortalano la sindaca di Genova al fianco del vice sindaco Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo, proprio quando il PD Ligure sembra sempre più attraversato da tensioni e fratture. Grandi assenti il segretario provinciale Francesco Tognoni e il segretario regionale Davide Natale, e proprio per queste assenze le chat DEM si accendono. Nel PD anche una foto può diventare dichiarazione di linea e il congresso regionale è ormai alle porte. Ma è l'immagine di Silvia Salis tra i volontari a dare una mano con le frittelle a raccontare forse qualcosa di più. Prima la cena con Stefano Bonaccini, poi abbracci, selfie e applausi. Nella festa del partito la sindaca di Genova si muove con naturalezza, non da ospite di passaggio ma da figura che sa parlare a quel mondo. Il futuro nazionale di Silvia Salis si apre a varie interpretazioni, anche se lo scenario più credibile oggi potrebbe essere diverso. Non Salis contro Schlein, ma Salis con Schlein. Nonostante vi sia ancora qualcuno che la vede come possibile alternativa alla stessa Schlein in caso di sconfitta del centro-sinistra alle prossime elezioni, la sindaca di Genova continua a ribadire la sua volontà di non voler abbandonare la città, per ora.
0: Nuova settimana importante per il futuro dell'ex Ilva a Roma domani, incontro dopo i licenziamenti annunciati per i lavoratori dell'indotto di Taranto. A Milano il giorno dopo il ricorso di Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo prevista per fine ottobre. Popolano.
3: L'impresa Adolfo Urso lo ha detto chiaramente: dobbiamo evitare i 2.500 licenziamenti

0: delle imprese dell'indotto. Sarà questo uno dei temi centrali del vertice che si svolge a Roma questo martedì tra governo e sindacati. La decisione di licenziare i lavoratori dell'indotto di Taranto è stata comunicata dall'Associazione Indotto Acciaierie d'Italia e General Industries e valutato come atto estremo e doloroso legato all'incertezza sulle prospettive dello stabilimento. Genova al momento non viene toccata, ma la preoccupazione sale di ora in ora. L'obiettivo dell'esecutivo è trovare una soluzione per impedire i licenziamenti. I sindacati chiedono il ritiro immediato della misura e sollecitano garanzie per la salvaguardia occupazionale, anche attraverso una clausola sociale. Il cuore della vicenda riporta la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone per fine ottobre lo stop all'area a caldo di Taranto. L'obiettivo è accelerare il percorso per l'assegnazione degli impianti, una lotta al momento a due tra gli indiani di Jindal e la cordata italiana guidata da Federacciai e composta da 15 realtà del territorio. Il vertice di questo martedì sarà l'occasione per avere nuovi aggiornamenti sul tema. Il terzo punto all'ordine del giorno è legato ai risultati della commissione istituita ad inizio agosto per affrontare le diverse problematiche. Per tutti va scongiurato lo stop. A Genova, senza le lavorazioni di Taranto, c'è solo un mese di attività. Mercoledì poi invece sarà esaminata a Milano l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento. E nel frattempo 11 cittadini di Taranto, tra cui un minore, hanno chiesto che l'istanza venga respinta.
1: Adesso parliamo di treni con lo sciopero del personale ferroviario del gruppo FS che parte questa sera alle 21 fino alle 21 di domani con disagi previsti anche in Liguria. Lo sciopero coinvolge Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o modifiche saranno previste anche per i convogli in transito in partenza da Genova e dalla Liguria. L'astensione dal lavoro può determinare variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive alla finestra di sciopero. Chi desidera non effettuare il viaggio può richiedere il rimborso a partire dalla proclamazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce fino alle 24 del giorno prima dello sciopero per i regionali. In alternativa è possibile riprogrammare la percorrenza a condizioni di trasporto analoghe in base alla disponibilità dei posti appena possibile. Sul sito primocanale.it trovate tutti gli orari. Il caldo a Genova si fa ancora sentire per la giornata di oggi. C'è stato, e lo abbiamo sentito sul nostro corpo, il bollino giallo per il caldo. Lo riporta il Ministero il bollettino del Ministero della Salute, che segnala una temperatura massima percepita che oggi è stata di 34 gradi. Da mercoledì sono però attese possibili piogge e temporali con conseguente calo delle temperature. Aurora Bottino.
2: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordate, data come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60, 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il Ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
1: Ricordo che l'estate 2003 non fu terribile solo per le temperature elevate, ma per il fatto soprattutto che a ottobre faceva ancora 25-30 gradi, quindi speriamo che quest'anno, se non altro, a un certo punto si fermi, magari proprio questo mercoledì. Altre notizie

0: Notizia che riguarda invece un grande sequestro, 17 immobili tra Genova, Moneglia, Prato Nevoso e Isola d'Elba, nel mirino della Guardia di Finanza. Sono finiti appartamenti, box, cantine, magazzini, bloccati anche conti correnti e quote societarie. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame, riguarda tre amministratori pro tempore di una società genovese attiva in passato nel commercio all'ingrosso del caffè. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Genova, è scattata dopo la liquidazione giudiziale dell'azienda. Secondo gli investigatori, la società avrebbe ottenuto finanziamenti per 5 milioni e mezzo di euro garantiti dallo Stato attraverso il fondo del Medio Credito Centrale. Le somme sarebbero state concesse in base a bilanci risultati inattendibili. In particolare sarebbe stato alterato il valore delle rimanenze di magazzino. Nei giorni scorsi i tre indagati hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Tempo di vendemmia a Sestri Levante, andiamo a vedere un'anticipazione di quanto verrà svelato mercoledì durante la prima puntata di Viaggio in Liguria a vendemmiare la nostra Elisabetta Biancalani.
1: In questa annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto complice il caldo le vendemmie sono state anticipate?
2: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
1: Perché come condiziona la vite?
2: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione o per maturazione fenolica e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna e adesso abbiamo una buona situazione.
1: È arrivata il 20 agosto?
2: È arrivata il 20 agosto, si è arrivata tardi, ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
1: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato, i tuoi grappoli, sarà una buona annata?
2: Sono dei bei grappoli, perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa,
1: Okay. Quindi
2: un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
1: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la faccia.
2: Non siamo abituati noi a vendemmiare così presto, cioè noi come filosofia appunto, abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare, sono molto stressate le piante come noi.
1: Perché di solito quando vendemmiate?
2: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte, quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre. Sì.
1: Quest'anno
2: siamo molto in anticipo.
0: Tra poco lo sport, prima una notizia al confine tra lo sport e la cronaca, perché la tragedia a Rally in Val d'Aveto porta con sé un'inchiesta per omicidio colposo. La PM Valentina Terrile darà nelle prossime ore l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Stefano Sapracone, il copilota di 43 anni, morto ieri mattina durante la prova speciale delle due valli della Val d'Aveto. L'inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e non stradale, visto che nel caso di incidenti durante gare automobilistiche a circuito su tracciato chiuso, come quella di ieri, naturalmente non si applica il normale codice della strada, ma appunto non si applicano di conseguenza nemmeno i limiti di velocità né le dotazioni obbligatorie. E tra poco, anzi subito, le ultime notizie dallo sport. Mi ha raggiunto in studio Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
3: Buonasera Matteo, partiamo subito con la Sampdoria in campo questa sera alle 20.30 a Palermo, con l'obiettivo di rilanciare un inizio di campionato complicato. Facciamo subito il punto con tutte le ultime con Simone Galdi. Buonasera Simone.
4: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. È la notte di Palermo-Sampdoria, il match clou di questa giornata di campionato di Serie B. Per la Samp certamente un impegno molto difficile dopo la sconfitta contro la Juve Stabia. Il Palermo è una corazzata, di fatto è la favorita per la vittoria finale di questa stagione in Serie B. Allora, quale può essere la formazione scelta da Bernardo Corradi per affrontare una squadra così forte? Beh, intanto un cambio di modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1 che dovrebbe essere impiegato questa sera allo stadio Renzo Barbera, con Vindal, il portiere danese, confermato in porta. Davanti a lui esordio per Filippo Dell'Icari, che va di fatto a sostituire Mattia Viti, molto sfortunato con il grave infortunio. Accanto a Dell'Icari ovviamente confermato Stefan Gartman, sulla fascia destra Di Pardo, sulla fascia sinistra Cicconi, davanti alla difesa

0: coppia Makumbu Anderson. Makumbu che di fatto farà il regista al posto di Salvatore Esposito, anche lui infortunato, di punta confermato Gennaro Tutino. Il trio a supporto di Tutino dovrebbe essere Sinani, Verskaren per la prima volta dal primo minuto e sulla sinistra Begic, ma in una dichiarazione fatta in conferenza stampa, in una parte della conferenza stampa dove le televisioni non sono state ammesse, Bernardo Corradi ha detto che c'è la voglia di provare Lorenzo Insigne dal primo minuto. Allora sarebbe Begic a lasciare spazio al campione d'Europa ex Napoli e Pescara. Staremo a vedere, c'è questa intenzione da parte di Corradi. Certo, Insigne in questo momento non ha certamente i 90 minuti nelle gambe. Stasera 20:30 al calcio inizio, arbitra Marchetti di Ostia Lido. Restituisco la linea allo studio.
1: Queste dunque le parole di Simone Galdi, ma andiamo a sentire alla vigilia della partita cosa ha detto l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, proprio parlando degli avversari di stasera del Palermo. Sentiamolo.
2: Chiaramente io insomma mi sono visto le partite del Palermo. Il Palermo ha disputato due partite di campionato, due partite di Coppa Italia, ha fatto quattro risultati, ha fatto quattro vittorie, ha avuto anche la forza nel momento in cui ad Arezzo è stata raggiunta poi di rimettere il capo avanti, lo stesso ha fatto in Coppa Italia. E chiaramente è una squadra attrezzata che quando qualcuno si alza dalla panchina, insomma, il livello rimane praticamente invariato. Quindi è una squadra indubbiamente temibile. Il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, e dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse.
3: E nella pagina sportiva spazio al Genoa, che peraltro Andrea Popolano, buonasera, ha un gran compleanno da festeggiare.
1: Sì, buonasera Matteo, esatto, perché si festeggiano i 133 anni del club. In realtà ieri sera a Bocca d'Asse già un anticipo di quella che è stata la grande festa dei tifosi, con migliaia di persone a festeggiare proprio il compleanno numero 133 del Genoa, con i fuochi d'artificio, e in migliaia sono appunto hanno raggiunto Bocca d'Asse per la festa tinta di rosso-blu. Anche i giocatori hanno partecipato, erano presenti infatti il capitano Vasquez, Sabelli, insieme ad Amorim, Sommariva, oltre all'allenatore De Rossi, presenti in un locale vicino che hanno assistito alla festa. Si parla però anche di campionato, non solo dei 133 anni del Genoa, si guarda anche alla sfida prossima di sabato contro il Frosinone in casa, e facciamo il punto con Carlo Danani.
4: Buonasera a voi. Dalla festa da tutto esaurito ieri sera a Bocca d'Asse per il compleanno numero 133, alla presentazione della terza maglia, entusiasmo e fermento di novità scandiscono l'attualità del mondo Genoa. L'unica nota stonata è una classifica che dopo sole tre giornate già piange con 1-0 in classifica, non ancora preoccupante ma certamente da cancellare al più presto, cioè da sabato, quando al Ferraris arriverà il lanciatissimo Frosinone. Già 6 punti battendo Fiorentina e Venezia dopo aver fatto soffrire fino in fondo la Juventus all'esordio. Partita speciale per Masini, Calvani e Fini, ex di turno, adesso tutti concentrati sulla salvezza dei ciociari. Partita speciale anche per un Genoa oggi tornato ad allenarsi dopo la domenica di riposo concessa da De Rossi. Da valutare Havel, da capire poi quanti minuti potranno assicurare Ezibue, El Shaarawy e Traoré, volti nuovissimi in una rosa adesso bisognosa di un deciso cambio di passo dopo la serata complicata contro il Como.
1: In Serie B, ieri primo punto per l'Entella che ha pareggiato in casa 2-2 contro il Vicenza. Al termine della partita il commento dell'allenatore dell'Entella Chiapella, che ha sottolineato

0: sia gli aspetti negativi che anche quelli positivi da cui ripartire. Sentiamo.
1: Dobbiamo cercare di creare e non concedere, e oggi penso che questa sia un po' la partita che all'interno di questo primo miniciclo di 3 partite è stata la migliore dal punto di vista dei numeri a livello offensivo per quello che abbiamo creato. Quello che non va bene, quello che dobbiamo andare a casa incazzati di questa partita, che ancora concediamo delle situazioni che una squadra come la nostra deve lavorare per non concedere. Deve avere nella mentalità quella lucidità di capire e di percepire il pericolo, perché comunque prendiamo un secondo gol assurdo che non dobbiamo prendere, che dobbiamo avere la lucidità di capire come gestire questo tipo di palle. Però questo vuol dire che c'è margine di continuare a crescere e fare partite sempre migliori, e questo è il motivo per cui siamo qua. È la sfida più bella, no? Più bella, ma sapendo che abbiamo la base, come abbiamo detto prima, e quello che ho fatto vedere i ragazzi è un'ottima base.
0: Capitolo Serie C, una vittoria e una sconfitta. Partiamo dallo Spezia, che ha battuto 2-1 la San Benedettese a San Benedetto del Tronto. Sentiamo le parole dell'allenatore Turati.
2: Siamo una squadra che è molto molto giovane, una squadra ricca di under, come avete potuto vedere anche oggi. Abbiamo fatto ottime cose, ma c'è ancora moltissimo da lavorare. Abbiamo tenuto in bilico il risultato fino alla fine, non abbiamo chiuso la partita, abbiamo peccato di ingenuità, specialmente negli ultimi minuti, quando si poteva coprire la palla e non esporci ad eventuali contropiedi. Però purtroppo lavoriamo insieme da molto poco tempo e siamo molto molto giovani, quindi secondo me il nostro percorso non può essere quello di rimanere agganciato alle corazzate di questa categoria, però sicuramente vogliamo dare fastidio.
0: Spezia che guida la classifica del girone B di Serie C con 7 punti, a 4 punti invece c'è il Vado, reduce però dalla sconfitta contro la Reggiana a Reggio Emilia per 3-1. Sentiamo l'allenatore del Vado, Pastorino.
3: La Reggiana è partita bene, primi 15, ma abbiamo preso 3 gol veramente brutti, proprio come concettualmente. Abbiamo pagato probabilmente anche un po' lo scotto di uno stadio per 4 ragazzi giovani in campo, così. Invece ha avuto una reazione, ha fatto un buon primo tempo dove ha creato un paio di situazioni importanti, ma mi è piaciuto per come ha gestito la situazione, come è stata in campo, eccetera. Siamo un gruppo che deve crescere, siamo un gruppo che deve pagare in qualche modo uno scotto in determinati campi con delle squadre importanti, esperienza che entra, però dobbiamo velocizzare l'apprendimento.
0: E con le parole di Pastorino, l'allenatore del Vado, è tutto per la pagina sportiva.
4: Grazie Andrea Popolano, il nostro primo giornale torna domani a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime.

0: massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquillo.

Alta tensione dopo il vertice tra MT e i sindaci dell'entroterra sulla nuova gestione del taglio delle corse. I primi cittadini hanno definito l'incontro una farsa. La festa dell'Unità di Genova chiude con 15.000 presenze e molti ospiti nazionali. Nel frattempo la sindaca Salis è andata a quella di Modena con Terrile e D'Angelo. Ancora caldo sulla Liguria con il bollino giallo a Genova nella giornata odierna, tempo però destinato a cambiare. Mercoledì sono previsti forti temporali sul Levante. Aspetta difficile a Palermo per la Samp in cerca di punti. Nel frattempo, ieri sera, grande festa per i 133 anni del Genoa.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. È stata una farsa, così i sindaci dell'entroterra genovese dopo il vertice con l'azienda di trasporto pubblico AMT alla vigilia dell'incontro in città metropolitana. Far scatenare le polemiche e gli orari presentati e non discussi prima con gli amministratori locali, ci racconta Andrea Popolano.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari, dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
0: Saranno celebrati questo mercoledì alle 10.30 nella Basilica di San Giovanni Battista a Finale Marina i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia. Le esequie sono state fissate dopo il nulla osta della Procura di Savona, che ha aperto un'inchiesta sull'omicidio-suicidio avvenuto il 3 settembre nell'abitazione di famiglia in via dei Forti di Legnino. Le autopsie hanno confermato che i tre sono morti a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno della casa. Domani alle 17.15 nella stessa basilica sarà recitato il Santo Rosario. Per il giorno dei funerali l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta in segno di cordoglio e di vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime. E si è chiusa ieri sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza a Caricamento. Tanti gli spunti da incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Giorgia Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni dal 28 agosto al 6 settembre con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Ellie Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle.

0: Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni Dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessita di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
1: E c'è una foto che divide il PD ligure. Silvia Salis vola alla festa dell'unità di Modena e si fa immortalare con il suo vice Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo. Fuori dallo scatto il segretario provinciale Francesco Tognoni, un'assenza che nel partito pesa a poche settimane dal congresso regionale. Inoltre la cena con Bonaccini alimenta sempre più insistenti voci di un futuro nazionale al fianco di Elly Schlein. Lucrezia Marini.
2: A volte una fotografia dice più di un comunicato politico, e quelle pubblicate da Silvia Salis alla festa dell'unità di Modena non sono da meno. Scatti che immortalano la sindaca di Genova al fianco del vice sindaco Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo, proprio quando il PD ligure sembra sempre più attraversato da tensioni e fratture. Grandi assenti il segretario provinciale Francesco Tognoni e il segretario regionale Davide Natale. E proprio per queste assenze le chat Dem si accendono. Nel PD anche una foto può diventare dichiarazione di linea e il congresso regionale è ormai alle porte. Ma è l'immagine di Silvia Salis tra i volontari a dare una mano con le frittelle a raccontare forse qualcosa di più. Prima la cena con Stefano Bonaccini, poi abbracci, selfie e applausi. Nella festa del partito la sindaca di Genova si muove con naturalezza, non da ospite di passaggio ma da figura che sa parlare a quel mondo. Il futuro nazionale di Silvia Salis si apre a varie interpretazioni, anche se lo scenario più credibile oggi potrebbe essere diverso. Non Salis contro Schlein, ma Salis con Schlein. Nonostante vi sia ancora qualcuno che la vede come possibile alternativa alla stessa Schlein in caso di sconfitta del centro-sinistra alle prossime elezioni, la sindaca di Genova continua a ribadire la sua volontà di non voler abbandonare la città, per ora.
1: Nuova settimana importante per il futuro dell'ex Ilva. A Roma domani incontro dopo i licenziamenti annunciati per i lavoratori dell'indotto di Taranto. A Milano il giorno dopo il ricorso di Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo prevista per fine ottobre. Popolano.
3: L'impresa Adolfo Ursolo ha detto chiaramente: dobbiamo evitare i 2500 licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Sarà questo uno dei temi centrali del vertice che si svolge a Roma questo martedì tra governo e sindacati. La decisione di licenziare i lavoratori dell'indotto di Taranto è stata comunicata dall'associazione Indotto Acciaierie d'Italia e General Industries e valutato come atto estremo e doloroso legato all'incertezza sulle prospettive dello stabilimento. Genova al momento non viene toccata, ma la preoccupazione sale di ora in ora. L'obiettivo dell'esecutivo è trovare una soluzione per impedire i licenziamenti. I sindacati chiedono il ritiro immediato della misura e sollecitano garanzie per la salvaguardia occupazionale anche attraverso una clausola sociale. Il cuore della vicenda riporta la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone per fine ottobre lo stop all'area a caldo di Taranto. L'obiettivo è accelerare il percorso per l'assegnazione degli impianti, una lotta al momento a due tra gli indiani di Jindal e la cordata italiana guidata da Federacciai e composta da 15 realtà del territorio. Il vertice di questo martedì sarà l'occasione per avere nuovi aggiornamenti sul tema. Il terzo punto all'ordine del giorno è legato ai risultati della commissione istituita ad inizio agosto per affrontare le diverse problematiche. Per tutti va scongiurato lo stop a Genova. Senza le lavorazioni di Taranto c'è solo un mese di attività. Mercoledì poi invece sarà esaminata a Milano l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento. E nel frattempo 11 cittadini di Taranto, tra cui un minore, hanno chiesto che l'istanza venga respinta.
1: Adesso parliamo di treni con lo show.

0: L'opero del personale ferroviario del gruppo FS, che parte questa sera alle 21 fino alle 21 di domani, con disagi previsti anche in Liguria. Lo sciopero coinvolge Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o modifiche saranno previste anche per i convogli in transito in partenza da Genova e dalla Liguria. L'astensione dal lavoro può determinare variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive alla finestra di sciopero. Chi desidera non effettuare il viaggio può richiedere il rimborso a partire dalla proclamazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce fino alle 24 del giorno prima dello sciopero per i regionali. In alternativa è possibile riprogrammare la percorrenza a condizioni di trasporto analoghe in base alla disponibilità dei posti appena possibile. Sul sito primocanale.it trovate tutti gli orari. Il caldo a Genova si fa ancora sentire per la giornata di oggi. C'è stato, e lo abbiamo sentito sul nostro corpo, il bollino giallo per il caldo. Lo riporta il Ministero il bollettino, scusate, del Ministero della Salute, che segnala una temperatura massima percepita che oggi è stata di 34 gradi. Da mercoledì sono però attese possibili piogge e temporali con conseguente calo delle temperature. Aurora Bottino.
1: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti: quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordata come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
0: Ricordo che l'estate 2003 non fu terribile solo per le temperature elevate, ma per il fatto soprattutto che a ottobre faceva ancora 25-30 gradi, quindi speriamo che quest'anno, se non altro, a un certo punto si fermi, magari proprio questo mercoledì. Altra notizia che riguarda invece un grande sequestro, 17 immobili tra Genova, Moneglia, Prato Nevoso e Isola d'Elba, nel mirino della Guardia di Finanza, sono finiti appartamenti, box, cantine, magazzini, bloccati anche conti correnti e quote sociali. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame, riguarda tre amministratori pro tempore di una società genovese attiva in passato nel commercio all'ingrosso del caffè. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Genova, è scattata dopo la liquidazione giudiziale dell'azienda. Secondo gli investigatori, la società avrebbe ottenuto finanziamenti per 5 milioni e mezzo di euro garantiti dallo Stato attraverso il fondo del Medio Credito Centrale. Le somme sarebbero state concesse in base a bilanci risultati inattendibili. In particolare sarebbe stato alterato il valore delle rimanenze di magazzino. Nei giorni scorsi i tre indagati hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Tempo di vendemmia a Sestri Levante, andiamo a vedere un'anticipazione di quanto verrà svelato mercoledì durante la prima puntata di Viaggio in Liguria, a vendemmiare la nostra Elisabetta Biancalani.
2: In quest'annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto complice il caldo le vendemmie sono state anticipate?
3: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
2: Perché come condiziona la vita?
3: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione,

0: o per maturazione fenologica e fenolica, scusami, e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna e adesso abbiamo una buona situazione.
1: È arrivata il 20
0: È arrivata il
1: agosto.
0: 20 agosto, si è arrivata tardi, ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
1: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato
0: Sono dei
1: i
0: bei
1: tuoi
0: grappoli.
1: grappoli, sarà una buona
0: Sono
1: annata?
0: dei bei grappoli perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa. Quindi
1: Ok.
0: un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
1: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la
0: Non
1: faccia.
0: siamo abituati noi a vendemmiare così presto. Cioè, noi
1: Ecco.
0: come filosofia, appunto, l'abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare. Sono molto stressate le piante come noi.
1: Perché di solito quando vendemmiate?
0: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre. Sì.
1: Questa è
0: Quest'anno
1: anche
0: siamo
1: una.
0: molto in anticipo.
2: Tra poco lo sport, prima una notizia al confine tra lo sport e la cronaca, perché la tragedia a Rally in Val d'Aveto porta con sé un'inchiesta per omicidio colposo. La PM Valentina Terrile darà nelle prossime ore l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Stefano Sapracone, il copilota di 43 anni, morto ieri mattina durante la prova speciale delle Due Valli della Val d'Aveto. L'inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e non stradale, visto che nel caso di incidenti durante gare automobilistiche a circuito su tracciato chiuso, come quella di ieri, naturalmente non si applica il normale codice della strada, ma appunto non si applicano di conseguenza nemmeno i limiti di velocità né le dotazioni obbligatorie. E tra poco, anzi subito, le ultime notizie dallo sport. Mi ha raggiunto in studio Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
3: Buonasera Matteo, partiamo subito con la Sampdoria in campo questa sera alle 20:30 a Palermo con l'obiettivo di rilanciare un inizio di campionato complicato. Facciamo subito il punto con tutte le ultime con Simone Galdi. Buonasera Simone.
4: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. È la notte di Palermo-Sampdoria, il match clou di questa giornata di campionato di Serie B. Per la Samp certamente un impegno molto difficile dopo la sconfitta contro la Juve Stabia. Il Palermo è una corazzata, di fatto è la favorita per la vittoria finale di questa stagione in Serie B. Allora, quale può essere la formazione scelta da Bernardo Corradi per affrontare una squadra così forte? Beh, intanto un cambio di modulo dal 4-3 al 4-2-3-1 che dovrebbe essere impiegato questa sera allo Stadio Reni Barbera, con Vindal, il portiere danese, confermato in porta. Davanti a lui esordio per Filippo Dellicari, che va di fatto a sostituire Mattia Viti, molto sfortunato con il grave infortunio. Accanto a Dellicari, ovviamente confermato Stefan Gartman, sulla fascia destra Di Pardo, sulla fascia sinistra Cicconi. Davanti alla difesa coppia Makumbu Henderson, Makumbu che di fatto farà il regista al posto di Salvatore Esposito, anche lui in Fortunato di punta, confermato Gennaro Tutino. Il trio a supporto di Tutino dovrebbe essere Sinani, Verskaren per la prima volta dal primo minuto e sulla sinistra Begic. Ma in una dichiarazione fatta in conferenza stampa, in una parte della conferenza stampa dove le televisioni non sono state ammesse, Bernardo Corradi ha detto che c'è la voglia di provare Lorenzo Insigne dal primo minuto. Allora sarebbe Begic a lasciare spazio al campione d'Europa ex Napoli e Pescara. Staremo a vedere, c'è questa intenzione da parte di Corradi. Certo, Insigne in questo momento non ha certamente i 90 minuti nelle gambe. Stasera, ore 20:30 al calcio inizio, arbitra Marchetti di Ostia Lido. Restituisco la linea allo studio.
3: Queste dunque le parole di Simone Galdi, ma andiamo a sentire alla vigilia della partita cosa ha detto l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, proprio parlando degli avversari di stasera del Palermo. Sentiamolo.
5: Chiaramente io insomma, mi sono visto le partite del Palermo. Il Palermo ha disputato due partite di campionato, due partite di Coppa Italia, ha fatto quattro risultati, ha fatto quattro vittorie, ha avuto anche la forza nel momento in cui ad Arezzo è stata raggiunta poi di

0: Devi mettere il capo avanti, lo stesso ho fatto in Coppa Italia, e chiaramente è una squadra attrezzata che quando qualcuno si alza dalla panchina, insomma, il livello rimane praticamente invariato. Quindi è una squadra indubbiamente temibile. Il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate. E quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, che dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse.
1: E nella pagina sportiva spazio al Genoa, che peraltro Andrea Popolano, buonasera, ha un gran compleanno da festeggiare.
2: Sì, buonasera Matteo, esatto, perché si festeggiano i 133 anni del club. In realtà ieri sera a Bocca d'Asse già un anticipo di quella che è stata la grande festa dei tifosi, con migliaia di persone a festeggiare proprio il compleanno numero 133 del Genoa, con i fuochi d'artificio, e in migliaia sono appunto hanno raggiunto Bocca d'Asse per la festa tinta di rosso-blu. Anche i giocatori hanno partecipato, erano presenti infatti il capitano Vasquez, Sabelli, insieme ad Amorim, Sommariva, oltre all'allenatore De Rossi, presenti in un locale vicino, che hanno assistito alla festa. Si parla però anche di campionato, non solo dei 133 anni del Genoa, si guarda anche alla sfida prossima di sabato contro il Frosinone in casa, e facciamo il punto con Carlo Danani.
3: Buonasera a voi. Dalla festa da tutto esaurito ieri sera a Bocca d'Asse per il compleanno numero 133, alla presentazione della terza maglia, entusiasmo e fermento di novità scandiscono l'attualità del mondo Genoa. L'unica nota stonata è una classifica che dopo sole tre giornate già piange con 1-0 in classifica, non ancora preoccupante ma certamente da cancellare al più presto, cioè da sabato, quando alla Ferraris arriverà il lanciatissimo Frosinone. Già 6 punti battendo Fiorentina e Venezia dopo aver fatto soffrire fino in fondo la Juventus all'esordio. Partita speciale per Masini, Calvani e Fini, ex di turno, adesso tutti concentrati sulla salvezza dei ciociari. Partita speciale anche per un Genoa oggi tornato ad allenarsi dopo la domenica di riposo concessa da De Rossi. Da valutare Havel, da capire poi quanti minuti potranno assicurare Ezibue, El Shaarawy e Traoré, volti nuovissimi in una rosa adesso bisognosa di un deciso cambio di passo dopo la serata complicata contro il Como.
2: In Serie B ieri primo punto per l'Entella, che ha pareggiato in casa 2-2 contro il Vicenza. Al termine della partita il commento dell'allenatore dell'Entella, Chiapella, che ha sottolineato sia gli aspetti negativi che anche quelli positivi da cui ripartire. Sentiamo.
4: Dobbiamo cercare di creare e non concedere, e oggi penso che questa sia un po' la partita che all'interno di questo primo miniciclo di tre partite è stata la migliore dal punto di vista dei numeri a livello offensivo per quello che abbiamo creato. Quello che non va bene, quello che dobbiamo andare a casa incazzati di questa partita, che ancora concediamo delle situazioni che una squadra come la nostra deve lavorare per non concedere. Deve avere nella mentalità quella lucidità di capire e di percepire il pericolo, perché comunque prendiamo un secondo gol assurdo che non dobbiamo prendere, che dobbiamo avere la lucidità di capire come gestire questo tipo di palle. Però questo vuol dire che c'è margine di continuare a crescere e fare partite sempre migliori, e questo è il motivo per cui siamo qua. È la sfida più bella, no? Più bella, ma sapendo che abbiamo la base, come abbiamo detto prima, e quello che ho fatto vedere i ragazzi è un'ottima base.
2: Capitolo Serie C, una vittoria e una sconfitta. Partiamo dallo Spezia, che ha battuto 2-1 la San Benedettese a San Benedetto del Tronto. Sentiamo le parole dell'allenatore Turati.
5: Siamo una squadra che è molto molto giovane, una squadra ricca di under, come avete potuto vedere anche oggi. Abbiamo fatto ottime cose, ma c'è ancora moltissimo da lavorare. Abbiamo tenuto in bilico

0: col risultato fino alla fine, non abbiamo chiuso la partita, abbiamo peccato di ingenuità, specialmente negli ultimi minuti, quando si poteva coprire la palla e non esporci ad eventuali contropiedi, però purtroppo lavoriamo insieme da molto poco tempo e siamo molto molto giovani, quindi secondo me il nostro percorso non può essere quello di rimanere agganciato alle corazzate di questa categoria, però sicuramente vogliamo dare fastidio.
1: Spezia che guida la classifica del girone B di Serie C con 7 punti, a 4 punti invece c'è il Vado, reduce però dalla sconfitta contro la Reggiana a Reggio Emilia per 3-1. Sentiamo l'allenatore del Vado, Pastorino.
2: La Reggiana è partita bene, primi 15, ma abbiamo preso 3 gol veramente brutti, proprio come concettualmente. Abbiamo pagato probabilmente anche un po' lo scotto di uno stadio per 4 ragazzi giovani in campo, così. Invece ha avuto una reazione, ha fatto un buon primo tempo dove ha creato un paio di situazioni importanti, ma mi è piaciuto per come ha gestito la situazione, come è stata in campo, eccetera. Siamo un gruppo che deve crescere, siamo un gruppo che deve pagare in qualche modo uno scotto in determinati campi con delle squadre importanti, esperienza che entra, però dobbiamo velocizzare l'apprendimento.
1: E con le parole di Pastorino, l'allenatore del Vado, è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie Andrea Popolano, il nostro primo giornale torna domani a quest'ora, buona serata.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro!

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di questo ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato
1: un rapporto
0: positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo, trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese, per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Invece, ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: Sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, si incontra,
0: diciamo, sempre attuale,
1: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno
0: lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo sì, in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda.
0: Perché, e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici.
1: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? È una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: li vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però,
1: con Carlo.
0: Sarai tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente me lo
0: in mente.
1: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
0: evidente.
1: Esatto, quindi il buio è proprio perché appunto c'è
0: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
1: Assolutamente
0: forse.
1: Sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro.

0: Libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per vedere la vita dei personaggi prima giusto. Che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi bene. Anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del Buio, Frilli Editore, buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.

0: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Sì, perché oggi è una giornata molto particolare, perché la Sampdoria chiuderà questo weekend di calcio giocato a Palermo con una formazione che punta decisamente alla Serie A, ma non sarà sicuramente da meno, almeno lo speriamo tutti i bulcecchiati. Intanto il Genoa, brutta prestazione, brutto risultato, travolti dal Como, ma la differenza di venerdì è stata abissale tra le due squadre. Però vogliamo ricordare l'amore per i 133 anni di compleanno del Genoa. Boccadasso è stata la location suggestiva, meravigliosa per festeggiare questo compleanno, e la presentazione della terza maglia molto molto particolare. Tanti argomenti di discussione, perché c'è il calcio giocato, c'è il calcio che si è giocato, c'è la festa dei tifosi. Mamma mia, quanta roba! Buongiorno Andrea Rivelini.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Noi facciamo un po' di calcio parlato e la cosa devo dire che mi piace alquanto. Intanto vorrei rompere gli indugi facendo gli auguri a tutti i genuani. 133 anni, portati benissimo dal Genoa e anche da tutti i genuani, eh?
3: Bene. Bene, bene. No, mi associo, no?
1: Ma ci mancherebbe. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, mi associo. No, ci mancherebbe.
1: Assolutamente no.
3: Adesso poi quando vogliamo scherzare, ma insomma, stiamo parlando di un patrimonio del calcio italiano. No, senza retorica, senza voler prendere in giro nessuno, ma insomma, voglio dire, la storia del calcio è anche questo. Però il calcio che si è giocato,
1: il calcio che si giocherà.
3: Non si sta giocando adesso, sarebbe il calcio che si giocherà, la Sampdoria. La Sampdoria va a Palermo. Allora, in questa Sampdoria che sempre più, voglio dire, mi ricorda Bob Marley, visto tutte le treccine dei nuovi arrivi.
2: Dai, sono facci
3: molto,
2: vedere.
3: Molto, no, facci vedere cosa. Cioè,
2: dai.
3: Sai portato? Che cosa ti potrei citare? Quel ramo che dal lago di Como. No, perché sennò poi mi punti il dito. No.
2: Guardiamo subito al dunque.
3: Vado al dunque perché è importante. Allora, dicevamo di queste treccine, poi abbiamo Amleto Corradi, no? Le prese con un problema danese. lui si chiama un problema danese, ma per farla breve, insomma, dall'altra parte però occorre dire che qualche problema con gli infortuni c'è. Poi se vuoi in coda di trasmissione facciamo un giochino che sugli infortuni, che potrebbe essere carino, ma intanto ti dico una cosa. Questo editoriale dei poveri,
2: è questo che volevamo vedere.
3: Allora,
1: intanto guarda,
3: tocca ancora lui e vabbè, e di questo potremo parlare.
1: Sei contento?
3: Non sono contento, però riesco anche a comprendere. Io non vorrei però che non ci fossero motivazioni calcistiche, ma ci fossero altre motivazioni, cioè se il preferito, diciamo così, o il prescelto dalla parte padronale, poi trovi ancora conferme. Questo non fa il bene di Corradi, l'abbiamo detto più di una volta, a fare il troppo aziendalisti poi si viene scaricati, ma per il pan dolce c'è ancora tempo. Oggi invece un altro tipo di i fichi secchi, perché Corradi deve fare. No, io

0: Vedere, no, sono dai. I fichi secchi, i fichi secchi con cui Corradi deve fare nozze. Le nozze, le nozze, ecco. Con i fichi secchi, vabbè, insomma, io li metto lì, poi qualcosa possono servire, però il povero Corradi, Amleto, deve scegliere
1: fichi secchi e poi fai un pochino perché sì, ci sono sì, tanti giocatori
0: assolutamente
1: infortunati,
0: assolutamente. Mettiamo via i fichi secchi,
1: va bene, ritorniamo un po' su sì. Genoa invece, andai vedi sì.
2: Allora diciamo, commentiamo la partita di venerdì sera contro il Como. Intanto il Como gioca un altro calcio, questo è un dato assodato, è un dato dal quale bisogna partire. Se si guarda la classifica dei soldi spesi nelle ultime tre stagioni, è al sesto posto e i primi cinque sono squadre inglesi, quindi della Premier League, con capacità incredibili. Ma è il momento di svoltare, ci domandiamo.
1: Allora, è giusto questo?
2: Direi di sì che siamo al momento di svoltare, perché adesso chiaramente, dopo queste prime tre partite dove punti zero, adesso è il momento di iniziare, perché non si può più scherzare. Io dico a Daniele De Rossi, calma, sangue freddo, ma guarda a quello che facevi l'anno scorso, fai un passo indietro, fai un 3-5-2, metti un po' le pedine come le mettevi l'anno scorso, perché è il momento di portare a casa punti. È la prossima partita, è una partita che sulla carta è alla nostra portata, però se vai a vedere il Frosinone sta facendo faville, quindi è importante.
1: Senti, e toccherà proprio a lui, perché ci sono tante speranze. Noi abbiamo fatto un sondaggio mercoledì
2: sera.
1: Senza basket la campagna non va soddisfatta,
2: è arrivato, mi aveva colpito moltissimo. Mi aveva colpito moltissimo quel dato, perché a metà del pomeriggio i soddisfatti della campagna acquisti erano intorno al 20, dopo la notizia di Esharawi è schizzato al 45
1: via, Esatto,
0: sarà visto come ha fatto, no, ma l'indice
2: è schizzato.
0: Allora, l'utilizzo delle dita di Rivellini è veramente paradigmatico. Perché ogni dito ha
2: un significato.
1: È schizzato.
0: È l'indice.
2: Esatto. Voglio dire, sarà il suo momento. Io penso che sarà il suo momento per tutta la partita. Non ritengo, ma per una porzione significativa sì. Perché d'altro canto è un giocatore pronto. Direi di sì, fisicamente si è presentato stigiu, come si dice a Genova, bello magro.
1: Stigiu,
2: voglio dire, era scusate, ma questi genovesismi rendono l'idea.
1: Passa dal latino all'inglese,
2: esatto. Rendono l'idea al nostro stigiu, pubblico stigiu. A casa capisce
0: bello
2: bene stigiu. Subito. No?
0: Bello pronto, bello
2: e quindi,
0: stigiu.
2: Secondo me, almeno un quarto d'ora, 20 minuti lo vedremo in campo.
0: Tanto, io ho visto un reel dove lui fa la tappa di avvicinamento. Girato la sua moglie, che lo segue molto sotto questo aspetto, è sembrato anche una persona felice,
2: molto felice, perché è genuano,
0: devo dire.
2: Lui è genuano,
0: io me lo ricordo,
2: e poi chiude un cerchio
0: quando...
2: cioè lui è partito da ragazzino e torna da uomo, è partito da giovane di belle speranze e torna da campione. È un po' come è un novello, la dico?
1: Dai.
2: È un novello Ulisse che ha fatto il giro ed è tornato alla sua Itaca, che è la nostra Genoa.
0: Ma sei andato? Ma come fare a vedere queste cose?
3: Aiuto.
0: No, bella però, no, devo darti. Com'è che schizza?
2: Schizzato.
0: Sei un trapper.
1: Allora, comincio subito un messaggio, allora, perché guarda, ci danno
0: bene,
1: tutti già per spacciati.
0: No,
1: speriamo nel miracolo. Dai, forza Doria.
0: Ma quello
1: il calcio non è così.
0: Il calcio non è così. Calcio è anche più imprevedibile di altri sport di squadra, sicuramente quando fai altri sport di squadra, quando fai altre prestazioni, per l'amor di Dio, cioè noi siamo a discutere, come dire, poi la speranza è sempre l'ultima a morire dopo lunga e penosa malattia, ma con un altro discorso possiamo dire che speriamo. Sfida tra bomber, differenti. Io devo dire che stravedevo sotto certi aspetti per Inzaghi.
1: Sì, le carriere sono diverse,
0: però
1: sono diverse anche in panchina,
0: no,
1: però
0: No, No, però devo dire che io stravedevo per Inzaghi, perché rappresentava proprio l'italianità, se vogliamo, cioè anche un po', sul centimetro, cose del genere. Qualcuno diceva che non sapesse giocare, però se fai una carriera così, forse sapevi giocare a tuo modo. Però detto questo, ora c'entra niente, è una sfida tra bomber, una sfida sicuramente tra società, tra realtà, tra situazioni attuali molto diverse. L'anno scorso il Palermo

0: è rimasto scordato, perché in effetti ci speravano, e quindi quest'anno vengono nuovamente,
1: soldi, e poi dopo è rimasto
0: vengono nuovamente accreditati. La Speranza, tu vai a giocare con una formazione che poi ci possiamo anche entrare, ha delle criticità date sia per quanto riguarda
1: come dire, perché questa sfida tra bombe,
0: sì,
1: è possibile un paragone tra poi Ampalo e l'attuale centravanti della Sampdoria Tutino? Oppure lo evitiamo?
0: No, lo evitiamo, anche se, torno a ripetere, in questo momento Tutino, se gli dai delle palle decenti, è meno scarso di quanto lo si voglia far apparire, perché in occasione del vantaggio casalingo contro Juve Stabia c'è stata un'azione, ora io voglio dire sono di parte, però un'azione molto bella, finalizzata bene, cioè correttamente, unica palla giocabile. Quindi poi quando noi critichiamo a volte, sia per tutte le squadre, le punte, dobbiamo anche andare a vedere quante quali sono i palloni che ti giungono nei pressi, in modo adeguato.
2: Ma mi viene c'è proprio un link, qualcosa, è un link, cioè un me l'ha link. lanciato,
1: Colombo Smice,
2: devo raccogliere perché abbiamo visto Milli in azione.
1: Milli.
2: Milutin.
0: Smice. Milli lo chiama.
2: Allora abbiamo visto in azione. Abbiamo visto una magia, l'unica del vero, di Tommaso Baldanzi, che mette una palla filtrante a Colombo. Si vede che Milli vede il movimento di Colombo, dà una runsa di spalla regolare al suo difensore, si libera e si catapulta come,
0: ma sai che mi ha ricordato un gol che ho visto di Haaland,
2: come un falco sulla palla messa al centro in maniera precisissima da Colombo, gol sotto la sotto
1: il gol di Lautaro ieri sera, dai,
2: questo è un bomber vero e ha dato dimostrazione in questa azione di essere quel bucaniere a cui facevamo riferimento, quel giocatore maleducato, quel giocatore che si esalta, è andato sotto la sud. Pensate che cosa farebbe facendo gol sotto la nord, sarebbe uno spettacolo nello spettacolo. Speriamo che succeda già sabato.
0: Sì, sì, ma
1: no. Mi fermo un attimo con la pubblicità, lo calmo un attimo.
0: No, calmo un attimo.
1: Calmiamo.
0: Sai che poi ti viene il patancio.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la Molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Allora, cominciamo con qualche messaggio,
2: comincio da te Andrea.
1: Perché Riccardo, Como pazienza, ma Genoa senza gioco, Baldanzi sempre peggio, Bilov non reattivo, De Rossi in confusione, quindi ce n'ha proprio veramente per tutti. Minughe su, tagliamo nel prossimo, questo è quello che ci dice Riccardo.
2: Riccardo, io voglio dire, secondo me gettare la croce sui singoli non è corretto. Chiaramente deve essere un po' rodata e un po' aggiustata la macchina, perché non gira alla perfezione. Secondo me, dal mio punto di vista, sarebbe meglio e più opportuno mettere un cervello pensante a centrocampo come vertice basso, che faccia il ruolo del regista. Se potessi dare un suggerimento a Didier, chiederei di far giocare Amorim e di spostare sulla mezzala Frendrup da un lato e Su dall'altro,
1: per proteggerlo un po' di più,
2: per dare un po' più di fosforo a questo centrocampo, perché la ripartenza dell'azione è sempre molto lenta, è sempre basata molto sui passaggi all'indietro, sembra che i difensori si rimpallino la palla e non sappiano bene che cosa fare. Ecco, questo secondo me è uno dei motivi. Per
1: vengo da te, perché sì, Claudio mi dice d'accordo, queste sono partite che sembrerebbero missioni impossibili, ma nel calcio non si sa mai, le partite da

0: vincere, però sono quelle con la Juve Stabia e noi abbiamo perso.
1: Non mi sento di dare torto. Poi le partite da giocare vanno giocate, questo assolutamente, però il tuo campionato, per quello che noi abbiamo, almeno per quanto mi riguarda, ho delineato per la Sampdoria, è fatto di una certa regolarità con le partite possibili. Questo ti permette comunque di stare in una discreta tranquillità. Poi ci sono le partite che poi magari, io ripeto, torno, tecnicamente non ci credo, col cuore vorrei, ecco, così perlomeno si riesce.
0: Bellissimo.
1: Ma è Palermo,
0: bellissimo.
1: No, bellissimo. Perché sennò se stiamo
2: a
1: raccontare storie,
0: questa è bella,
1: ho capito,
0: questa,
1: che ti dica,
2: trasuda cultura
1: di questi tempi,
2: trasuda molto cultura.
1: Ma
2: questa
1: sì,
2: tua,
1: ecco,
0: questa è molto bella,
1: perché... Però se no raccontiamo delle storie a quelli che ci ascoltano, e non mi pare che insomma la gente si colleghi con noi, so che sono molti, però per sentirsi raccontare quella dell'uno.
2: No,
1: allora, da un punto di vista tecnico, se facciamo un po' di come dire, tecnomanzia,
0: sì,
1: per quanto diceva Brera, la vediamo che sei oltretutto in una congiuntura a te anche sfavorevole, perché onestamente molti di quelli che sono fuori, poi guarda, fammela dare quella formazione di quelli
0: che sono fuori. Questa qua.
1: No, guarda, me la sono, perdonami, che me la sono appuntata.
0: C'è una formazione
1: allora,
0: fuori.
1: Dunque, no, ma la formazione fuori è, vabbè, tra gli assenti, Vindal, perché per me è assente.
0: No,
1: vabbè, no. Ma non, no, ferma, no, ora mi
0: no,
1: faccio... Ora
0: la,
1: mi...
0: L'ha toccata piano,
1: no,
0: l'ha
1: mi faccio
0: toccata
1: sempre,
0: piano.
1: Dai. Allora, la 4 difensiva, quei centrali, Ravanelli e Viti sono fuori.
0: Sì.
1: Insomma, voglio dire, sarebbero titolari. Poi, Major e Mbabu, devo ancora... di nuovo fuori, anche se uno appena arrivato, Esposito e Conti in mezzo al campo fuori, davanti Caramò, questo nuovo arrivato, poi Insigne e De Paoli, vabbè, questo io non l'avrei messo, però comunque mettiamo pure, e poi davanti Lauritsen, tutto sommato forse potrebbe essere la formazione titolare ed è la formazione degli assenti. Questo non per offrire troppe, come dire,
2: giustificazioni.
0: O alibi, no, non so, no, alibi, giustificazione, alibi mi piace di più, perché giustificazioni...
1: No, lui mi aspettavo più alibi, tenuto conto della sua formazione.
2: No, ma perché secondo me questa era una giustificazione.
1: Giustificazione, però, giustificazione, a scuola la giustificazione. No, però, oggettivamente. Quindi, insomma, si va a giocare la partita, non sono lì i punti dove li devi andare a prendere... E forse nemmeno col manto, io spero, comunque voglio dire,
2: ma con
1: spero.
2: Chi li prendete sti punti?
1: E non lo so, poi col Catanzaro forse, però oggettivamente, poi ripeto, andiamo a Palermo e vinciamo, andiamo a Mantova e vinciamo, non succede, ma se succede.
0: Certo.
1: Però lo scenario oggettivamente, io lo so che adesso
2: a
1: tu dici,
2: ah,
1: ecco che parla quello
2: ferme
1: dell'altra parte, ma non è vero, però uno scenario credibile ti porta a essere alla quinta un punto credibile, poi se fosse incredibile ce l'hai i punti e poi allora ti fai giocare col Catanzaro. Però col Catanzaro è come lo Juve Stabia, sono quelle partite che devi vincere, ma quando la partita e chiudo la devi assolutamente di vincere, sono problemi.
0: Allora Lucia mi dice: ieri sera mi sono emozionata perché ho visto la festa del Genoa, quanti siamo, meritiamo molto di più e tanti punti esclamativi.
2: Lucia, hai perfettamente ragione, il compleanno, i 133 anni del vecchio balordo, come lo aveva ribattezzato la penna per antonomasia del giornalismo sportivo italiano, Gianni Brera, merita certamente di più. Il pubblico del Genoa merita tantissimo, io stesso ho riconosciuto nel reel del post partita il grandissimo apporto da parte del tifo, della gradinata. Giocare a Genova è deve essere sempre per gli avversari un'impresa, perché avere un tifo contro e per noi a favore del genere non è comune. Il tifo del Genoa, i tifosi del Genoa sono il vero patrimonio di questa squadra.
0: Assolutamente sì. E poi Luca invece che contesta, e io credo anche giustamente, no, il calendario, questo calendario asimmetrico. Ma dice: ma mi spiegate perché giochiamo 3 partite in trasferta a settembre e dopo la sosta a ottobre di nuovo 3 trasferte?
1: Allora,
0: perché giustamente dicono i tifosi: ma scusatemi, sì, un pochettino vorrei giocare anche qualche volta in casa, giusto?
1: No, è vero, e questo però, ripeto, allora in termini di attenuanti o cose del genere, è come quando perdi una partita e poi dici che c'era il campo bagnato, ma il campo bagnato era per tutti e due, quindi bisogna, è vero poi però che, voglio dire, per la ciclicità, e ce l'ho fatta.

0: a dirlo, poi tutto dovrebbe
1: ti sei
0: dovrebbe
1: slogato
0: tornare.
1: La lingua però
0: sì, mi sono slogato la lingua, però ce l'ho fatta. però voglio dire, poi tutto torna, diceva qualcuno. Ora questa asimmetricità, ci ho fatto anche questa,
2: è bello.
0: Sono queste trovate che poi io ogni tanto qualcuno si fa. Una volta si facevano i calendari, c'era, io me lo ricordo quando si facevano i calendari a mano, c'era un signore che si faceva una capa tanto per tutta l'estate, mettevano tutte la fiera di paese
2: solo,
0: che non dovevi, e poi però uscivano fuori sostanzialmente dei calendari molto equilibrati. Poi è venuto questa epoca dei bussolotti telematici e vabbè, sì, comunque concordo, però
2: ragione,
0: ci puoi fare niente, questo
2: puoi farci assolutamente
0: questo
2: nulla.
1: È obiettivo, però certamente iniziare come nel caso del Genoa con tre partite così importanti all'inizio, le prime tre, mette in difficoltà chiunque, no, voglio dire, statisticamente il Genoa non era partito così male da addirittura dal campionato 57-58. Sì, ho capito, però ci abbiamo messo tre squadre non di bassissimo livello, per usare un eufemismo, perché tu giochi la prima in casa con il Napoli che meriti un punto e sappiamo come è andata a finire, poi vai a Roma contro la Lazio, ci sta anche di perdere, magari poi hai giocato lì secondo me molto male, ma ci potrebbe anche stare, poi giochi in casa con dei marziani e la sconfitta abbastanza.
2: Allora, è arrivato Ulisse, è arrivato i marziani.
0: Ma Rivellini vola alto per me, quindi no. Però ha ragione Luca, no? Dicevo, no, ma è vero, ma chissà che cosa gli salta in testa. Ma dobbiamo sempre complicare le cose. Io ripeto, insomma, avendo un'età, me li ricordo questi calendari qua che partivano, no, contavano anche le fiere di paese. Giustamente, perché poi se c'era una manifestazione, come poteva essere il Salone Nautico, tenevano conto di tutto, e alla fine partorivano un calendario che era abbastanza equo, cioè nel senso, di solito, voglio dire, si partiva magari con la prima, io parlo per la Sampdoria, dato che ti eri classificato magari basso nei tempi che furono, partivi con la Juve, ma questo era anche giusto,
1: anche negli attuali tempi.
0: Sì, però poi me ne mischi, ma nel nostro caso tre trasferte,
1: scusa,
0: non glielo do il miglio, non glielo do il miglio dove poi può andare a beverarsi, a beccare.
2: Allora, invece
0: ma poi è vecchio, c'ha 133 anni.
2: Ma gli porta bene, dai.
0: Devo dire che gli porta bene.
2: Non illudiamoci sul Faraone, mi dice Angelo. Il problema del Genoa è il mister, mi dispiace dirlo. In totale confusione si notano le lacune di maturità sul proporre schemi e gioco. Allora, siamo passati da un maggio dove il mister ha fatto un settembre
1: esaltazioni,
2: è una roba,
1: esaltazioni,
2: cioè vogliamo fare come ha fatto la Fiorentina, prende grosso, tre partite lo caccia via,
0: esaltazioni
1: ai limiti della geografia, cioè lo stavamo santificando senza neanche prima farlo passare da beato l'anno scorso, adesso invece all'inferno, dopo tre partite dove francamente a parte il passaggio leggermente a vuoto che ha avuto contro la Lazio, le altre due non mi sento di crocifiggerlo, no? Poi deve quadrare meglio, deve creare le condizioni per certamente. Però ora fare un giudizio negativissimo dopo averlo invece esaltato all'inverosimile, mi sembra che ci vuole equilibrio.
2: Assolutamente, sì, credo che sia importante per tutti.
0: Giusto, arrivo a dire che i tifosi fanno il loro mestiere.
1: Certo.
0: Cosa conta, infatti, sono i giudizi di chi, come noi, viene qua a dire delle robe, delle cose, e quindi cercare anche di far comprendere quelle che sono poi le dinamiche del calcio, dove non ci sono, salvo qualcuno che si ritiene degli scienziati massimi, ma ci sono un sacco di persone preparate. Poi butta male, parlo in senso generale, butta male o butta bene, a volte anche per il caso, però.
1: Certamente l'unico giudice in queste cose è il campo. Cioè i risultati che fai sul campo determinano la tua sorte.
2: Assolutamente sì. No, però certe volte.
1: Però dopo

0: solo tre partite giocate con squadre di quel livello, francamente non è il momento di lanciare la croce.
1: No, per tutti e due gli allenatori, dai, in questo momento il giudizio definitivo, tranciante, di dire questo non sa fare gli schemi, questo non sa fare quell'altro, questo non sa fare l'altra cosa, mi sembra un pochettino.
2: Sì, ogni tanto sì, ma... si sente, come dire, ecco, come queste persone che sono preparate. Poi ripeto, tra come dire, fare il risultato, fare

0: Andrea Ghiberini, mi sei persino simpatico, vai.
1: Grazie, grazie. Dopo questa, dobbiamo mica. Dopo questa è troppo grossa, andiamo subito in reclame.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In tutta Italia.
0: Allora, Luigi Santoiano mi dice Marco.
1: Sì.
0: Mi dice, guarda, qui, anche se qualche giocatore non è perfettamente in condizioni, e tra parentesi mi dice Insigne, deve giocare per forza! Deve giocare per forza! Ni. Ho capito, ragazzi, però...
6: Ni, perché, ad esempio, io mi sono fatto... ho cercato di andare un po' a sviscerare che cosa porta, si parlava di Lauritsen.
0: Insigne tutti.
6: No, per l'amor di Dio, adesso arriviamo anche Insigne.
0: Arriviamo
6: anche Insigne. Io sulla questione medica, onestamente, parlino i medici, ecco, è veramente difficile. Insigne è un professionista, come dire, di lunga vaglia, bisogna vedere anche quanto poi uno è convinto, perché poi che cos'è nel calcio il cos'è nel calcio il dolorino? Il dolorino, perché non è che sei... C'ho il dolorino, sento tirare. E cos'è? Cioè, non, come fai? Poi no, non va. E se poi, dopo... Perché poi i muscoli sono una roba strana. E se dopo un 20 minuti, 25 minuti, vedi il classico gesto così e che ti sei strappato, e poi allora scoppia al finimondo perché l'hai fatto giocare... Prima, no.
0: Questo è il rovescio della medaglia, che cioè, non ha così pensato al nostro...
6: Io sono andato a vedere,
0: Luigi,
6: ad esempio,
0: non ha pensato a questo.
6: L'edema al soleo, penso di averlo pronunciato bene, non sono un medico.
1: Perfetto,
6: no. No, però sono andato a vedere, si è parlato di questo di Lauritsen, ho cercato anche di capire questo. Sono andato a vedere, è una roba che la risolvi, se va bene, in 3 settimane. E quindi mi pare che il giocatore c'è. Ma se non ci stai attento, te la giochi su 7-8 mesi.
1: Aia.
6: No, nel senso.
1: E questo è il motivo per il quale ci stanno andando con i piedi di piombo.
6: Di piombo, bravo.
0: Pensa un po', Andrea Riverini, mi dice Gianni, non siamo riusciti nemmeno a prendere Mandragora per 5 milioni, che era l'uomo giusto per sostituire Malinowski.
1: Ma io non ti so dire se era l'uomo giusto o non era l'uomo giusto. Io penso che la società abbia fornito al mister, compatibilmente con le capacità e le possibilità delle casse del Genoa, una rosa molto ricca e assortita. Certamente ha maggiori soluzioni sia a livello diciamo degli 11 da mettere in campo che per quanto riguarda poi i sostituti rispetto all'anno scorso. La rosa è più ampia e competitiva, il centrocampo è fatto di grandi.
0: Certamente,
1: dobbiamo dire che sabato con il Frosinone sarà una gara verità, e se ce n'era bisogno ieri sera in quel contesto di genuanità, sia il mister sia il capitano Vasquez hanno ricevuto una dose, una carica di genuanità che immagino io abbiano trasportato anche agli altri giocatori.
6: No, se ce la puoi fare, non
1: esatto,
6: ti slogare,
1: perché c'avevo un attimo la lingua, mi devi dare lo stesso prodotto che usi tu.
6: Sì, però voglio dire,
1: il tema è proprio quello. Sono emozionato. Signori, mi sono emozionato. Ho visto quelle scene di genuanità, quel popolo così attaccato come lo scoglio
0: come la bandiera nuova,
1: esatto,
0: perché c'era Federico Dovero lì.
1: Fede ha messo la bandiera nuova, non direttamente lui, ma con lo spirito, cioè, perché lui è il custode, il grande sacerdote della bandiera di Bocca d'Asse. Federico l'ha messo su quello scoglio, e tutto il contesto, tutti i genuani che erano presenti hanno trasformato questo amore in un gesto, in un

0: una carica data alla squadra e al mister. E sabato, veramente, mister, veramente, ragazzi, è una partita dove dobbiamo fare risultato
1: allora
0: pieno.
1: Ragazzi, perché questo si chiama calcio e pepe, ci sono lacrime, subito i messaggi degli amici sandoriani. Ma c'era una festa ieri sera, hanno vinto qualcosa, e subito immediatamente c'è la risposta: i doriani si lamentano perché il calendario li manda in trasferta, ma tanto in casa perdono. Eccoli qua, ecco qua il nostro derby,
2: ma questo è lo spirito,
0: ci sta.
2: Voglio ricordare comunque, ognuno per la propria specificità e per i propri numeri, comunque, che l'abbiamo detto più volte, ma questo è veramente il mio pensiero, quasi 50.000 persone, in questo caso i numeri dicono più genuani che sandoriani, però insomma per la Serie B penso che i numeri della Sampdoria siano importantissimi, però ci sono 50.000 persone su una città di 570 più o meno.
1: Bravo.
2: Che insomma vedono calcio.
0: Il calcio a Genova è baricentrico, muove le emozioni, muove i sentimenti, muove le persone, quindi deve necessariamente essere valutato, pesato e giustamente considerato, perché è portatore non solo di aspetti economici, ma anche muove sentimenti, muove passioni, certo. E quando si muove la passione delle persone, bisogna avere tutto il rispetto del
1: campo. Assolutamente sì.
2: Io, Graziano, ti ringrazio, ma non mi sento all'altezza di poter continuare.
1: No,
2: quindi
1: no. Ce ne devi andare.
2: Rimani
1: qua con me. Assolutamente.
2: È aulico.
1: Perché Luciano ti fa subito la
2: Luciano.
1: Domanda. Luciano. Sbagliato anche l'ultimo acquisto. E mi parla naturalmente di Caramo. Dice: non è una punta centrale, segna poco, fuori conduzione, scatto delle altre squadre. Poi vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, era un reietto della società.
1: Poi entra in campo, fa due gol.
2: Lo so. Allora, l'abbiamo detto l'altra volta, pensiamo di aver detto una cosa che possa essere un po' chiarificatrice. La scelta della Sampdoria società, della politica societaria, che da molti è vista tale, è stata quella di andare a cercare giocatori a basso costo e che hanno delle storie o per infortuni o per vicende personali legate alle carriere, che sono tutti giocatori che quando arrivano devono essere aspettati. Noi dicevamo l'altra volta, pensiamo di esprimere un pensiero saggio, ce lo diciamo da soli probabilmente, che non si può strutturare tutta una campagna societaria in questo modo, cioè su una campagna dove tu hai giocatori pronti, poi puoi avere il giocatore come insigne, che lo metti come un valore aggiunto e dici: ti aspettiamo, ti inseriamo. Quando tu lo fai con 7, 8, 9 giocatori, inevitabilmente hai dei problemi, e i problemi che si stanno palesando senza isterismi,
0: sono figli di queste scelte.
2: Quindi tutto, poi alla fine tutto si spiega, non è che, voglio dire, le cose accadano per caso. Ora, la rottura di Viti è accaduta per caso. Ma il resto tutto si spiega, cioè, nel
1: assolutamente
2: senso,
1: sì, no, sono proprio d'accordo. Allora, Fabio Genuano, inadeguatezza,
2: vuoi mica
1: tecnico,
2: il prodotto che usiamo io e Rivellini per la slogatura della lingua,
1: pastiglie. Sì. Un'identità di gioco, la squadra non c'è. Inadeguatezza del tecnico, la pastiglia non ha
2: la pastiglia, no.
1: È veramente da Lullo che vi scrivo che De Rossi è inadeguato, Fabio.
0: Allora,
1: Genuano,
0: penso, Fabio, che il giudizio così tranciante nei confronti di Daniele De Rossi, rispettiamo la tua opinione,
1: certo.
0: Ma ad onor del vero diciamo che sono passate solo tre partite peraltro con squadre significative del panorama del campionato italiano. Lasciamo ancora un po' di tempo, perché Daniele De Rossi deve, secondo me, far entrare in certi meccanismi, fare delle scelte anche sue in base allo stato di forma dei nuovi, e giudichiamolo dopo almeno altre tre partite, perché adesso abbiamo due partite sulla carta, la nostra portata, e poi giochiamo con la Roma.
1: Allora, qui mi dice il Marina: non mi piacciono nessuna delle seconde e terza maglia di Genoa e Sampdoria.
0: Ma
1: lo dice bello chiaro,
0: Marina.
2: Ma l'ha detto per tutti.
1: Attenzione, perché le maglie della Sampdoria non c'è prima, seconda, sono maglie rievocative di un certo tipo.
2: C'è un filo di
1: 80 anni. Questa del Genoa mi dice è addirittura di tipo marinaresco.
0: Quella del Genoa.

0: è volutamente di tipo marinaresco, richiama chiaramente la, tutta la tradizione marinaresca della nostra città, è proprio in quest'ottica che viene presentata, e secondo me è una maglia bellissima, bellissima, perché evoca la nostra tradizione, anche la stessa, lo stesso spot di presentazione.
1: Questo è per te, la nostra è tradizione, no, è no, diretta no, a te, no.
2: Ma loro hanno una tradizione centenaria,
0: noi abbiamo solcato sì, i mari dai tempi immemori, no? Cioè gli inglesi sono venuti a casa nostra a prendere la bandiera di San Giorgio, no?
2: Ci sarà un motivo, te la passo comunque. Farà sempre aulico,
1: e poi
2: quindi
1: è chiaro che arrivano le risposte, sì, quando scrive Fabio dice io vorrei
2: cosa vorrebbe?
1: Come DDR Angelo mi dice io vorrei Fabio mettiamolo in panchina, cioè vabbè ragazzi, calma, no, perché c'è veramente adesso c'è
2: mestiere di allenatore non è facile,
1: io, ecco, fare un
2: poi sarai anche ben
1: io
2: pagato,
1: qui adesso ricevo tanti messaggi, mi dicono cosa deve fare la Sampdoria nelle prossime partite, perché adesso l'importante cos'è? Il risultato. Cos'è importante per il Genoa? Fare risultato. Ci sono ancora due partite, poi c'è la sosta. Quindi questo, sì, questo, tanti messaggi, cosa
0: molto
1: dobbiamo fare?
0: Importante.
1: Molto importante, perché noi non ci pensiamo.
0: Noi
1: poi
0: parlando del Genoa, cioè il Genoa nelle prossime due partite, secondo me, può dare una svolta in positivo al suo campionato. Ha due sfide sulla carta alla sua portata, perché chiaramente gioca con una neopromossa e con una squadra che come valori non è certamente più accreditata della squadra.
1: Sì, sì, lì è sotto casa mia. Sì, lì sotto casa mia.
0: Esatto,
1: sì. Quindi sto rispondendo al regista. Lì sotto casa mia. Lì è proprio sotto casa
0: esatto.
1: Quindi
0: ha respirato.
1: Non c'ero ieri a Milano, ragazzi. Vabbè.
0: Comunque, voglio dire, effettivamente sono molto importanti le prossime due sfide. E lì è il banco di prova del Genoa. E lì è il banco di prova di Daniele De Rossi. Perché finora hai tutte le giustificazioni del momento e del caso, perché puoi giustamente dire sì, però io adesso hai due sfide dove un risultato unico è a mio avviso quello da portare a casa.
2: Per quanto riguarda la Sampdoria è un discorso differente.
1: C'è una trasferta però dopo questa Mantova.
2: Sì, il Mantova che tra l'altro è diventata in questo momento anche una squadra temibile, mentre invece l'anno scorso, per dire, insomma, era comunque una squadra sicuramente abbordabile. A questo punto hai Palermo e Mantova. La tecnomanzia direbbe sconfitte, e a questo punto deve entrare in campo come dire il cuore, non certo la ragione, però le partite vanno tutte giocate. Noi l'abbiamo detto all'inizio, però lo scenario purtroppo, e dico purtroppo, lo ribadisco in maniera convinta, l'ipotesi di ritrovarsi a un punto poi nella gara interna col Catanzaro, che allora sì diventa, non dico ultima spiaggia perché sono termini abusati come tanti altri, sciocchezze, però una gara che tu devi necessariamente vincere
1: dove c'è un ultimato,
2: se invece
1: l'obbligo di vittoria
2: e lì c'è l'obbligo come l'obbligo di firma, c'è l'obbligo di vittoria. Sulle altre due devi andare a giocare le tue partite facendo vedere che piano piano qualcosa sta cambiando. Certo, la sconfitta con la Juve Stabia è veramente negativa, cioè veramente negativa, perché tu venivi poi da un pareggio con Cesena, dirà di come sia andato, che però ti poneva nella giusta, una volta si diceva media inglese, allora vittoria con la Juve Stabia, poi andavi in due trasferte, dici ravatto, per dire alla genovese, un punto nelle due trasferte, vinco con Catanzaro. Io onestamente, da ipercritico, non avrei avuto nulla da ridire.
1: Prima di andare in pubblicità, terza maglia del Genoa punta, andrebbe bene per il rugby, Luigi Genuano. Facciamola vedere.
0: Guardiamola, perché come si fa a dire che è brutta? Tenuto conto che è la terza maglia, tenuto conto che ne abbiamo viste di tutti i colori, di terze maglie, arancioni, viola, fucsia, le squadre presentano
1: tutte
0: delle terze maglie
1: fosforescenti del Barcellona.
0: Incredibile. Adesso tu
2: Barcellona grigia che avevo comprato tanti anni fa, il Barcellona, che era orrida.
0: Richiami una maglia che è figlia della nostra tradizione marinaresca e sostieni che sia brutta, voglio dire, mi sembra un po' eccessivo. E con questo
1: ma dove
0: reclam.
1: Vai?

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: chiedo al nostro Andrea in regia e a Mario che lo sta aiutando di mandarmi di nuovo quelle immagini bellissime della festa del Genoa, perché Oreano da San Pier d'Arena. Vorrei fare una considerazione: nelle TV nazionali che non hanno parlato del Genoa dei 133 anni è una cosa vergognosa.
1: Concordo.
0: Quando per una settimana ce l'hanno
1: bip
0: con 100 anni del Napoli.
1: Esatto.
0: Quindi ci sono anche queste differenze, ma voi non dovete pensare alla TV nazionale, c'è il primo canale qua, è prontissimo, guardate che immagini meravigliose, immagini dalla via della Scalinata, le immagini che arrivano dalla chiesa, le immagini che arrivano
2: ma
0: dal mare.
2: Ma sai cosa c'è? Questo è il valore della vera televisione locale,
1: questa,
2: che poi non è della sua identità.
1: Il valore aggiunto del servizio pubblico,
0: esatto,
1: che facciamo,
0: quindi,
1: perché lo facciamo anche da questo punto di vista, cioè è un fatto di costume, è un fatto legato alla storia della città, è un fatto che comunque non può passare in secondo piano. Quando tu hai la fortuna di avere la squadra che ha portato il calcio comunque in Italia, perché quando il Genoa iniziò a giocare a pallone gli altri pensavano e ricordavano di avere i piedi solo quando gli dolevano. E questa è una frase non mia, ma il grande Gianni Brera, genuano. Voglio dire questi fatti qua noi li ricordiamo.
0: Lori, giocatori scarsi, pesi per forza a fine mercato, non si mettono i guanti.
2: Quando
0: guardo te vuol dire che
2: no,
0: siamo
2: certo.
0: Non serve perché non è neanche un attaccante, quindi si riferisce sicuramente al nuovo acquisto. Non va bene, di nuovo si dimostra che queste società di dirigenza sono incompetenti.
2: Cosa vuoi che dica? Se vuoi lo sottoscrivo. Io ho cercato però di spiegare quello che c'è dietro questa logica, tra virgolette. Quindi tutto questo viene spiegato con questa logica. Loro hanno in testa questo tipo di politica aziendale, perché questo poi dobbiamo parlare di politica aziendale, e la portano avanti. Poi con che risultati fino a questo momento
1: lo vedremo.
2: Non propriamente, no, l'abbiamo già visto, cioè oggi si sono smarcati da certe dinamiche di proprietà, ma mi pare che poi Branco abbia, come dire, sottoscritto in pieno la scelta societaria. Torno a ripetere ancora una volta, perché bisogna sempre parlare prima che piova, invito Corradi, qualora lo ritenga, perché se poi questo è il suo pensiero,
0: certo,
2: a non, come dire, farsi prono rispetto a farsi prono delle esigenze societarie, ma di pensare da uomo di calcio, perché tanto non lo salva nessuno.
0: E pensai con la sua zucca.
2: Poi sbagli, ma perlomeno non si faccia condizionare.
0: Si
2: faccia condizionare a partire dal portiere, che poi questa sera sfoggerà miracoli, così, no? Voglio dire, però oggettivamente, dato che bisogna sempre pensare le cose prima, mai dopo.
0: Ha deluso.
2: E oltretutto, ripeto, non so, Corradi ha detto che è un professionista strutturato, che si fa scivolare addosso le cose, io me l'auguro per lui, che quindi possa mantenere la concentrazione necessaria.
0: Noi diamo sempre una prova d'appello,
2: perché a dire queste cose.
0: Vi ricordate Stankovic?
2: Certo.
0: Tutto lo ricorderai benissimo.
2: Sono
0: due situazioni differenti.
2: Parlavamo di un giovane, qui parliamo, voglio dire, di un giocatore
0: già maturo.
2: Come
0: Rivellini. Sono Piero da Pegli. Vabbè. Da Sandoriano, se i giocatori del Genoa avessero la grinta dell'avvocato, che non ne azzecca mezza, ma la grinta ce la metterebbero, almeno gli verrebbe le

0: Sconfitte.
1: Grazie per l'attestato di stima.
0: A metà.
1: Grazie per l'attestato di stima a metà. Detto da un sandoriano, lo interpreto come un grosso complimento.
0: Devo dire, dunque, poi mi scappa da ridere perché,
2: cioè, puntata allora, frizzante
0: sì,
2: oggi
0: sì,
2: devo dire.
0: Sì. Allora, buongiorno, ne sapete qualcosa? No, assolutamente no, non ne sappiamo nulla di queste cose qua, quindi non lo so assolutamente.
2: Alla cieca, non voglio,
1: non sappiamo.
0: Anzi, non ne so assolutamente nulla.
2: Alla cieca.
0: Non credo da noi fosse.
1: No, non sappiamo, non sappiamo.
2: Alla cieca, non
0: allora,
2: sappiamo.
0: Doia in emergenza, mi dice Andrea, doia in emergenza.
2: Sì.
0: Purtroppo non possiamo schierare la formazione migliore, perché altrimenti cambierebbe tutto. È la speranza, ragazzi.
2: No, sono assolutamente d'accordo. Sicuramente quando abbiamo fatto la formazione degli assenti forse ci è apparsa anche un po' migliore di quella dei presenti, e su questo ho quantomeno una formazione che potrebbe essere sottoposta al vaglio del campo. Tuttavia, ripeto, questa ancora una volta, e qui siamo al limite, dell'arteriosclerosi.
1: L'assento dell'aria sta per arrivare.
2: Abbiamo i fichi secchi,
1: sta per arrivare una bomba.
2: No.
0: La bomba ve la do io appena riesco a vedere la bomba. I sandoriani dicono che hanno la maglia più bella del mondo.
2: No, su questo lo dicono anche fonti autorevoli e accreditate.
0: Copiata dalla società Mantea Calcio 1927. Pietro dice, lo sapevate o fate finto di non saperlo?
1: Effettivamente, una base potrebbe esserci. Io uso il condizionale. Potrebbe esserci.
2: No, ve la faccio passare, non è propriamente così.
0: Allora, ciao Graziano, sapevo che le prime tre erano in salita, lasciamo lavorare DDR e poi vediamo.
1: Esatto.
0: Pensa, su Facebook c'è già chi invoca Ballardini.
1: No. Allora, le prime tre erano in salita, tutti quanti lo sappiamo. Adesso ne abbiamo tre che ci vedono confrontarci con il Frosinone subito, sabato. Poi il turno successivo andiamo a Parma. Ci sarà la sosta e poi una sfida all'OK Coral a Marazzi contro la Fiorentina.
0: Queste tre partite,
1: secondo me, diranno molto del campionato del Genoa e di Daniele De Rossi.
0: Assolutamente.
2: E io guardavo poi la... Scusa.
0: Parla sempre di Daniele De Rossi, perché è un po' di tempo che mi parla sempre di Daniele De Rossi.
2: Ma ne parla sempre. Poi mi viene male dire DDR, mi viene male, però comunque Daniele De Rossi.
1: Io DDR, ho una predilezione per DDR, è fuori di dubbio. E quindi io ci patisco a vederlo un filo in difficoltà. Spererei di vederlo di nuovo correre sotto la gradinata nord.
2: Anche se però non gli hai fatto mancare qualche stilettata in punta di fioretto.
1: Vabbè, quando c'è il motivo di fare una critica, non mi posso esimere.
2: Ma
1: non facciamo più gli esterni a piede invertito, per favore.
0: Basta.
2: Vabbè, però sai che vedevo il calendario poi della Sandoria dopo il Catanzaro, poi vai al Partenio.
0: Al Partenio,
2: che
0: con
2: è un'altra roba, perché adesso l'Avellino mi pare che insomma ci
0: sia
2: messo.
0: Ha vinto in trasferta.
2: E poi vabbè, in casa con l'Arezzo, e poi vai al Druso col Sud Tirol che
1: vai?
2: Porta una sfiga al Druso.
1: Grande.
2: Al Druso, se si squipedale.
0: Mi scrive, eccole qua le partite. Queste qua sono le partite della Sampdoria.
2: Poi Avellino, poi in casa con l'Arezzo, e poi diventa un mix, un'altalena. Però ripeto, il crocevia, la partita col Catanzaro, cioè voglio dire, e prima, ripeto, tutto quello che riesce a ravattare va bene. Se mi passate il termine tecnico,
0: ravattare
2: quello che riesce a ravattare. Figevo, io non lo so,
1: mi sembra una disamina correttissima.
0: Invece, Rivellini sul calendario del Genova, dove vuole ravattare Rivellini?
1: Io voglio fare le prime tre partite.
0: Guarda,
1: queste tre partite che saranno determinanti. poi abbiamo una sfida proibitiva contro la Roma a Roma, e poi abbiamo un'altra partita alla nostra portata. Cioè queste, dopo queste cinque partite, potremmo dire ragionevolmente a che punto è il Genoa, e voglio leggere tutti i critici, ipercritici,
2: ui, ui, ui,

0: I quali oggi lanciano la croce addosso a Daniele De Rossi,
1: abbassalo un po' la croce addosso
0: alla società. Voglio vedere dopo queste 5 partite dove saremo.
2: Cioè, dopo queste 5
0: queste 5 partite sono 5-3-8.
2: Ricordo molto il numero 9 che è stato.
0: Queste 5 partite qua sono sulla carta partite dove il Genoa può effettivamente far vedere di che pasta è fatto.
2: Assolutamente.
0: Il destino passa attraverso di sé. Non è che passa attraverso il fatto che la squadra avversaria giochi bene o giochi male, perché è ovvio che se tu giochi con la Roma è una messa cantata, voglio dire. Ma se invece giochi con altre squadre come il Venezia, come il Frosinone, come anche la stessa Fiorentina che abbiamo visto in queste tre partite, sono diciamo match che non giochi una partita che non parti sconfitto, ecco.
1: Che poi se vai a vedere la Sampdoria, ad esempio, ci sono un paio di squadre che adesso in questo momento si stanno palesando come protagoniste, vedi Mantova Avellino, dove non dico che in sede di pronostico non si potesse dire questo, però oggettivamente le ritenevi magari un pochino, però sono state importanti, però in questo momento ti capitano anche queste che, per dire, potevano essere trasferte, in cui tu pensavi di dire vado a fare un certo tipo di ragionamento, invece diventano in questo poi magari tra 3 mesi di campionato gli esiti saranno cambiati, però tu devi giocare contro, in questo momento devi giocare contro chi
3: noi dobbiamo analizzare quello che c'è in questo momento. Poi,
1: poi io ripeto,
2: ci fa parlare,
1: l'abbiamo detto questo cosa dire, questo calendario molto molto strano. Poi a un certo punto adesso l'ho visto, si acqueta un po', non so l'Italia, come qualcuno fosse venuto qualche...
3: Allora, come portiere, se Sparta piange, Atene non ride. Con Bilov non sono tanto tranquillo.
0: Vabbè, allora voglio dire che abbia fatto delle qualche ingenuità, qualche uscita, battuta d'arresto, diciamo, nell'ambito delle sue prestazioni è oggettivo. Però cercherei di attendere un attimo, perché è un giocatore di esperienza internazionale. L'anno scorso comunque aveva dimostrato, soprattutto nella seconda parte, di non solo saperci fare con i piedi ma anche con le mani, prima di gettare tutto alle ortiche e dire che non abbiamo un portiere all'altezza, starei un attimo con i piedi di piombo.
2: Sì ragazzi, diamo anche tempo,
1: mi fai dire, ma proprio 15 secondi sul portiere della Sampdoria, poi non vorrei che si ingenerassero.
2: Guarda,
1: invece ma non vorrei che si ingenerassero poi le solite critiche da social, dove dicono tu hai una tesi precostituita, poi addirittura gufi. Io mi auguro che Vinda stasera sia protagonista in una partita magari Palermo va a schiacciare, lui si erge a protagonista monumentale e poi gli facciamo una pera in contropiede al 90° e vinciamo la partita. Quindi questo è il mio... No, ma questo è il mio sogno.
2: Pera,
1: poi però mi sveglio sudato.
0: Un arancino
1: sullo stomaco. Quindi d'arancibella questo. Grazie. Mi sei maestro in questo. E quindi però no, perché quando poi tu fai una critica, poi dici adesso questo spera che questo giochi, ma no, io valuto le prestazioni di un giocatore per quelle che possono essere le mie conoscenze.
2: No.
1: Poi ripeto, mi auguro fortemente fin dal protagonista, Otto in pagella, Sampdoria tra virgolette ruba la partita. Se volete il mio sogno. Temo però che se dobbiamo raccontare qualcosa di calcio con un po' di senno, ecco, voglio dire, se no il senno lo lasciamo sulla luna, come fece Ariosto.
0: Bravissimo.
3: È proprio così, e poi a noi piace prendere il calcio anche in maniera un pochettino gioiosa, no?
1: No, però
3: è chiaro che poi ci sono le critiche. Le critiche ci sono per forza, è normale. Quante le subiamo noi tutto il giorno? Ci mancherebbe altro. Eppure
0: continuiamo,
3: andiamo avanti.
1: Criticano persino Rivellini, cioè come si fa?
3: No,
1: io lo dico. Amici, come
3: persino simpatico.
1: Qualche
3: giorno ha modificato,
1: sai,
0: in evoluzione continua.
1: Te lascio di detta la genovese.
3: Saluto Andrea, saluto
0: ciao.
3: Marco.
0: Grazie,
3: in regia
0: ciao.
3: Ci sono Mario ed Andrea. Naturalmente, l'appuntamento è con le trasmissioni di Primo Canale. Continuate a seguirci. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo

0: realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E allora buonasera, come tutti i lunedì torna il programma politico di Primo Canale, ancora questa sera naturalmente come sette giorni fa, l'intera puntata sarà dedicata al caos AMT, quello che sta accadendo con la protesta dei sindaci dell'entroterra. Oggi c'è stato per molti di loro un faccia a faccia con i vertici dell'azienda, domani è previsto un incontro importante in città metropolitana con proprio i sindaci che si confronteranno anche con il sindaco della città metropolitana Silvia Sales e con gli altri componenti della città metropolitana, e quindi vedremo quello che sarà anche l'esito di questo incontro molto molto importante, incontro tra l'altro che arriva dopo tanti giorni di polemiche, di lettere a distanza, di botta, risposte, insomma un'area piuttosto tesa è quella che si respira. Ma allora, prima di presentarvi quelli che sono i miei compagni di viaggio questa sera, andiamo a sentire questo servizio di Andrea Popolano che riassume un po' quella che è stata la giornata di oggi e quella che sarà quella dei prossimi giorni.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di MT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos, un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando

0: In Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargai, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
1: E tra i sindaci citati Francesco Massoli, buonasera e bentrovato. Buonasera. Sindaco di Bargai, Claudio Montaldo, il sindaco di Ceranesi, buonasera e bentrovato anche a lei. Angela Negri, che è la prima cittadina di Serraricò, bentrovata. E Filippo Bassignana, invece, di Crocefieschi,
2: buonasera
1: a tutti. Tra poco poi durante la trasmissione ci collegheremo anche con Cicagna, ma come ci collegheremo anche con Montoggio, dove ci sono alcune persone che ci stanno proprio aspettando per raccontare anche le loro testimonianze. Angela Negri, iniziamo da lei. Non saprei con quale domanda iniziare, perché carne al fuoco ce n'è tanta. Oggi è stata una giornata importante, o comunque una delle giornate non cruciali, ma comunque di questa via crucis che vi state portando avanti ormai da diverse settimane. Ci fa un po' il riassunto di quello che è accaduto oggi, di quello che potrà accadere domani,
3: di quello che potrà accadere domani.
1: Più che una palla di cristallo.
3: No, diciamo che è dal 20 di agosto che stiamo tribolando parecchio, ma non soltanto per questa situazione drammatica in cui versa AMT, che chiaramente si riversa sui nostri cittadini, è motivo per il quale noi abbiamo comunque preso posizione in loro difesa, ma soprattutto perché in questo periodo le corse saltate sono quasi più di quelle effettuate, quindi c'è proprio un problema reale sul trasporto pubblico dovuto sicuramente a delle inefficienze che in questo momento ha l'azienda, che non è in grado di fare il servizio. Quindi la nostra preoccupazione è proprio una preoccupazione sul domani, è una preoccupazione su quello che sarà dal 14 di settembre, quando avremo tutta il flusso degli studenti che devono raggiungere la stazione di Bolzaneto. Noi non abbiamo altro tipo di trasporto pubblico che non quello su gomma, quindi per noi sono veramente molto importanti le corse mattutine e le corse del rientro scolastico, e quelle mattutine anche perché ci sono tanti lavoratori pendolari. Quindi la preoccupazione è che si chiedano comunque degli sforzi ai cittadini e senza poi riuscire a avere di fatto un risultato.
1: Bassignana, tra le notizie dell'ultima ora, non è ufficiale, ma gliela dico io, tanto lei c'era probabilmente, quella di un incontro via web, diciamo così, nel pomeriggio di oggi tra i sindaci vicini al PD e i vertici del PD. Questo incontro è stato fatto per...
2: È stato fatto intanto per confrontarsi in merito alla situazione attuale in cui versiamo, che non è una situazione diversa da quella che ha appena descritto la collega, perché anche il sottoscritto si è trovato più che altro nell'incertezza di vedere molte corse completamente saltate sull'unica linea che c'è nel paese che amministro. Ecco. E ovviamente da quell'incontro è nata, diciamo, una richiesta di responsabilità verso anche i vertici dell'azienda, perché proprio lo sforzo di cui parlava prima la collega è uno sforzo che va fatto a tutti i livelli, perché chiaramente chi va a rimetterci in questa situazione qua non sono soltanto i comuni che sono chiamati ad aumentare il proprio contributo, che quello può essere anche un qualcosa di corretto visto che è da tanto che non si rivede, ma a questi aumenti chiaramente deve esserci un'adeguata risposta sul servizio che finora non c'è stato, e chi ci rimette chiaramente è il cittadino, che è dell'ultima della catena e ovviamente il più debole. Ecco, quindi di conseguenza deve essere fatto uno sforzo a tutti i livelli, e da quella riunione chiaramente è uscita anche una richiesta di apertura e di dialogo soprattutto con i territori verso la sindaca Salis, ecco, che oggettivamente viene riconosciuto lo sforzo che è stato fatto dall'amministrazione di città metropolitana, ma anche dal comune di Genova nella contribuzione.

0: rispetto al deficit che si ci è trovati rispetto alle precedenti gestioni, ma chiaramente non può essere organizzato un servizio sulla base di quelli che poi sono i turni degli operatori e dei dipendenti, ma deve essere chiaramente organizzato rispetto anche alle esigenze del territorio.
1: Ma Solli, faccio una domanda cattiva, Salis in questa partita è tornata dalle vacanze, come prima cosa ha detto convoco subito i vertici dell'azienda, non mi è piaciuto come è stato gestito il tutto, però insomma Salis è sindaco della città metropolitana, comunque AMT è una partecipata importante del comune, insomma lei non era dall'altra parte del mondo per tre mesi, non si è accorta di come stava gestendo l'azienda, perché Bassignana ha detto anche nei confronti dell'azienda di venire incontro anche ai vertici, ma poi parleremo anche dei vertici dell'azienda che sono stati cambiati, qualcuno dice non sono adatti, non conoscono bene neppure il territorio, non conoscono bene la situazione in cui si deve mettere mano, quindi insomma c'è una situazione molto delicata anche da questo punto di vista. Qual è la sua posizione in questo
2: momento? Io devo dire che dal 20 di agosto la questione è stata tenuta dal vice sindaco metropolitano Simone Franceschi, che ritengo e sono certo che si sia sempre confrontato con la sindaca Salis. Diciamo che io quello che posso dire è che non mi è piaciuto, ma nel senso non rivolto alle persone, ma è il modo di gestire, cioè si è partiti molto in ritardo, non si è aperto un tavolo di confronto prima, quando a maggio era già abbastanza chiara la situazione di AMT, quindi sarebbe stato opportuno a quel punto fermarsi un attimo, ragionare insieme, quindi città metropolitana, AMT, sindaci e perché no anche regione, perché anche regione poi la sua parte deve farla, nel senso che attualmente diciamo che il presidente Bucci ha detto che ci sono 40 milioni disponibili più altri 15, mancano da fare ovviamente gli atti per poterli conferire, quindi per poterli poi spendere. Per contro c'è da dire che noi come documentazione, ad esempio il piano di risanamento, non l'abbiamo visto, quello prospettato che poi sarà stato depositato anche in magistratura. Questa operazione più che altro sembra un'operazione basata sui tagli, mentre invece un piano di risanamento, a mio modo di pensare, deve prima andare a vedere all'interno dell'azienda cosa si può fare per migliorare e mitigare eventuali perdite. L'ultima, l'estrema razza, è quella di tagliare i servizi. Qua in questo caso, da quello che io ho recepito, perché non avendo visto altro, devo dire che si è puntato, secondo me l'azienda ha puntato molto sul discorso tagli e non ha magari visto anche alla parte tutta quella, ad esempio, cioè sono rifornimenti con mezzi che vanno avanti e indietro vuoti, quindi poca razionalità, un parco mezzi non manutenzionato, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni che sarebbero dovute essere state tenute ben in considerazione prima, ecco, quindi ora è tardi perché a questo punto AMT stamattina ci ha detto che è disponibile a confrontarsi con noi, ma a valle del 14, e questo è una cosa che francamente io la ritengo.
1: Ecco la domanda, non c'è questa sera il sindaco di Torriglia Beltrami che è ancora in vacanza, però sì, so che si è collegato oggi, domani sarà comunque sì, presente in città metropolitana, però insomma ha chiesto i conti, da quello che abbiamo saputo nel pomeriggio, ha chiesto i conti durante la riunione, ha detto, è stato risposto subito, non siamo tenuti a darvi i conti.
2: Sì, sì,
1: anche i chilometri dei tagli sono l'altro ha chiesto, però è un po' buffo, per usare un termine tranquillo, che durante una riunione così importante a chi chiede i chilometri dei tagli sia risposto, non siamo tenuti a darvi, poi so che sono arrivati in serata invece.
2: Sono arrivati alle 18.05, mi è arrivato il prospetto, con le nuove corse aggiunte.
1: Allora, lo dico perché allora, durante la riunione è stato risposto così.
2: Stamattina
1: e poi sono arrivati in serata.
2: Alle 12 abbiamo chiesto.
1: Vedo le vostre facce.
3: La revisione degli orari. Quello che è arrivato 12... stasera è la revisione degli orari.
2: Sì, esatto,
3: che noi... I tagli del chilometraggio con tutti i conteggi ci sono stati dati nella riunione. Ora noi l'abbiamo fatta, mi sembra, il 20 o il 19 di agosto. Dove ci sono dei tabulati che ci sono stati inviati naturalmente non prima della riunione ma dopo, dove in effetti c'è tutta una scaletta rispetto al 2014 fino a quello che potrebbe essere il 2027 di tutti i chilometraggi che ci sono stati, i costi e i tagli, che cosa prevedono come numero. Quindi Diciamo che sono numeri, non sono numeri di bilancio, perché se uno non è che in una riunione come quella di oggi, che è una riunione tecnica, può vedere il bilancio di MT.
1: Però in tanti sì, ci hanno chiesto, Montaldo, hanno firmato anche una lettera.

0: Quindi fateci vedere i bilanci, fateci vedere i numeri, fateci vedere di cosa stiamo parlando.
1: Sì,
0: tanto da... È lecita questa domanda, questa richiesta?
1: È lecita nel momento in cui ci dobbiamo presentare ai cittadini, anzi sono già un po' di giorni, di settimane che i cittadini ci segnalano i disservizi, le difficoltà, e quindi noi ce ne siamo fatti interpreti. Città metropolitana è composta da 66 comuni e credo che sia doveroso per chi amministra questi comuni rappresentare la situazione, le esigenze del territorio e poi confrontarsi vedendo in trasparenza anche la situazione, i conti, le possibilità, perché poi oggi ci è stato detto abbiamo due limiti che sono il numero dei mezzi e gli addetti, e quindi di questo bisognerà discutere. Ora avremo poco tempo per farlo prima del 14, però se il 14 consente di prendere, se dal 14 abbiamo qualche mese in cui sostanzialmente il servizio si mantiene, poi qualche cosa si può anche pensare di tagliare, però si deve mantenere la sostanza del servizio, portiamo i ragazzi a scuola, portiamo i lavoratori, i cittadini dove devono andare, va benissimo. Io credo che domani sia l'occasione, mi auguro, per avere anche i conti macro, che sono già usciti, che sono noti, anche questa storia che non si sanno i numeri non è assolutamente vera. C'è un punto, c'è un giorno che è il 23 giugno del 2025, mi pare 23, o potrei sbagliare di un giorno o due, in cui i revisori dei conti hanno fermato il bilancio, famoso bilancio del 2024, perché era un bilancio che non funzionava, aveva un disavanzo, e quando c'è un disavanzo si approva un bilancio, si approvano le misure per coprirlo, questo disavanzo, ed è da lì che è partita la vicenda di cui siamo a conoscenza adesso. Crea stupore che non ci si fosse accolti prima di questa situazione, ma magari ne parleremo nel corso della serata. Prima di tutto occorre condivisione. Anch'io condivido questo ragionamento, si vorrà fare a maggio, a giugno, però ormai siamo qua, e credo che occorra uno scatto di responsabilità di tutti gli attori che sono presenti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista politico, perché in questa situazione non c'è nessuno che si può tirare fuori. Perché comunque l'amministrazione precedente, regionale e di città metropolitana, ha la responsabilità politica di quello che è arrivato ai revisori quel famoso giorno di giugno, e quelli che sono arrivati adesso al Comune di Genova hanno la patata bollente da risolvere, se non vogliamo che questa azienda, e qui ci metto anche la nostra piccola responsabilità, se non vogliamo che questa azienda vada a gambe all'aria, con tutto quello che significa per il servizio, per i cittadini e anche per i lavoratori. Questa non è una possibilità così remota, sappiamo che diciamo, tutto è davanti al giudice.
0: Allora andiamo a Montoggio, dovrebbe essere Carlotta Nicoletti in compagnia di qualche ospite. Tanto buonasera Carlotta.
2: Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Sì, sono a Montoggio dalla fermata Bromio in compagnia della signora Marina, ma anche di tanti altri residenti ovviamente arrabbiati per via dei tagli AMT. Qui c'è la linea 728 ridotta a una corriera, allora facciamoci spiegare subito dalla signora Marina.
3: Sì, buonasera. Sì, purtroppo sono solo due le corriere della linea 728, che è la strada di Creto, che possono percorrerla, proprio perché in cima ad Aggio ci sono dei lavori da un sacco di anni. E purtroppo una delle due corriere si è rotta e quindi direi che metà delle corse non vengono fatte, incominciando il mattino dalle 5:50, che ovviamente la gente prende per andare a lavorare.

0: e per proseguire poi altre corriere magari in orari un po' meno importanti, ma comunque che servono, e per finire anche al pomeriggio delle 14:45, che fra poco iniziando la scuola è una delle corriere anche più gettonate dei ragazzi, e le 18:45, che è di nuovo un altro orario che la gente viene a casa, ecco.
1: E c'è un discorso anche di sovraffollamento, perché sì, poi sono molto piene queste corriere.
0: Sono molto piene e direi che poi soprattutto nel periodo invernale, quando ci sono i ragazzi, sono di solito, c'è il doppio, il triplo, diciamo, delle corriere, nel senso ci sono degli orari come le 6:35, la corriera che prendo io via Creto, ce ne sono due e tutte e due piene, via autostrada addirittura ce ne sono tre e tutte piene. Non so adesso in previsione di questo come sarà. È impensabile che tutta l'utenza della Valle Scrivia possa essere accolta su una corriera sola, cioè è veramente impossibile, ecco. Non lo so, speriamo che trovino una soluzione, e anche al più presto, anche perché non abbiamo una comunicazione, la gente arriva sulle fermate e non sa se poi andrà o sarà a casa. Nel frattempo magari ha già pagato anche il biglietto, e poi con tutti i danni, perché chi lavora dovrà assentarsi dal lavoro, e chi andrà a scuola non andrà a scuola, magari ci sarà qualche ragazzo contento, non lo so, però comunque è un disservizio che, cioè, veramente è pesante, ecco. Anche perché riguarda noi che abitiamo sì in paesi, ma anche e soprattutto quelli che sono in paesi ancora più piccoli di Montoggio, per esempio, ecco, sui paesini della Val Brevenna, che venivano raggiunti magari dai pulmini di privati, che adesso non fanno più servizio perché ci è stato detto che l'MT non paga e quindi loro giustamente non fanno servizio. Questo è grave, anche perché si voleva riqualificare l'entroterra, e invece questa è una penalizzazione per tutti. Qui poi noi non abbiamo altro mezzo che la corriera, ecco, oppure i mezzi privati, sinceramente non è che si può andare avanti e indietro col mezzo privato.
1: Questa è dunque la situazione qui a Montoggio, ci sentiremo anche più tardi magari per sentire ancora le voci proprio dei residenti.
2: Grazie Carlotta Nicoletti e ai suoi ospiti, naturalmente torneremo da te tra pochissimo anche per sentire le altre testimonianze. Sindaco Negri, insomma, vedevo che quando parlava questa signora in qualche modo anche lei, insomma, annuiva con la testa, o comunque faceva era un segno di resa, però era un segno, come
3: no,
2: dire,
3: è un problema
2: così
3: reale che c'è in tutti i comuni in questo periodo, come dicevo prima, persone che non sono avvisate, che sono lì magari sotto il sole, che aspettano l'autobus che non passerà.
2: L'altra sera, ma so, è saltata l'ultima, per esempio, l'ultima corriera Torriglia, per Torriglia, no?
4: Stamattina è saltata quella
2: delle 20:30, significa che tutti quelli che stavano rientrando a casa alle 20:30 sono trovati a Brignole.
4: E quindi ho chiamato qualcuno da casa che è venuto a prendere, oppure taxi o altro. Stamattina non è partita quella delle 6:04 da Torriglia verso Genova, quindi anche lì di nuovo un altro problema enorme. Lavoratori che sono rimasti fermi, e c'era la coincidenza con la Fontana Buona, però la Fontana Buona arriva già piena, l'altra linea è la 715, quindi diciamo che sono situazioni che non possono andare avanti, cioè non...
2: Ecco, Montaldo, lo chiedo a lei che ha esperienza. L'altra volta, parlando con lo solito Beltrami, che questa sera cito più di una volta anche perché ha competenze, avendo già vissuto anche una situazione similare in passato, lui dice: un conto sono, che per carità i conti di MT ovviamente sono quelli che sono, ma il quotidiano si può gestire in qualche modo, cioè non è detto che, almeno così lui dice, abbiamo fatto in ABT tanti anni fa, avevamo una situazione debitoria importante, però ci siamo arrabattati, per dire, alla genovese, quindi ci siamo organizzati con le officine per avere un po' di liquido corrente, insomma, per cui pagarlo, e quindi piano piano i pezzi di ricambio li facevamo arrivare, sistemavamo quelle piccole problemi o grandi dei mezzi, e piano piano siamo riusciti a recuperarli, nonostante fossimo in un problema similare a quello di oggi. Ecco, qui la sensazione è che la scusa dei conti, tra virgolette, poi si abbandoni il quotidiano, quello che poi porta a queste corriere, immagino quella di Torriglia, di Bargagli, ma immagino che succederà un po' ovunque, avere questi mezzi che hanno sicuramente dei problemi.

0: credo che lei non me ne abbia se dico che con questo ragionamento si vuole quello che lei rappresentava, che è sicuramente presente nel dibattito pubblico e anche fra le persone, si rappresentava l'idea che a Palazzo Tursi ci siano dei matti che hanno deciso di in qualche modo di creare un danno ai cittadini appena eletti. Questo mi pare come dire, una rappresentazione, o se vogliamo dirla così, una narrazione un po' paradossale.
1: Però, mi perdoni, ma non lo dico io. Cioè, se i sindacati dei AMETI dicono che dopo un anno sono stati fatti male, non lascio neanche l'ex urbano, nell'urbano sono stati gestiti male i turni, questo non è un discorso di conti, questo è una questione di ordine.
0: Non ho una competenza.
1: Cioè, a Genova lei lo sa, magari non lo sa, ma passano 4 autobus in 5 minuti, poi non ne passano altri per mezz'ora. Ma quindi è un problema, non lo dico i sindacati, quindi penso che non siano né di destra né di sinistra.
0: I sindacati non sono la bocca della verità.
1: No, però
0: in un'azienda
1: allora,
0: come la
1: autobus in Piazza Dante e vediamo quanti ne passano.
0: Io credo
1: in
0: che
1: maniera
0: in un'azienda
1: sbagliata.
0: Come la AMT anche il sindacato in questo momento, se vuole scongiurare per gli stessi lavoratori situazioni ben peggiori, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ma andiamo avanti. Dato che non credo che ci siano dei matti che hanno deciso di fare questa cosa per puro sadismo, per di più ricevendone anche un ritorno negativo in termini di consenso, perché è evidente che le persone sono arrabbiate e hanno dei danni, credo che allora, bisogna risalire alle ragioni. La MT è un'azienda che fatica da tanto tempo, da tantissimo tempo. Per ragioni storiche che sono accumulate, guardiamo
1: come tutte le municipalizzate,
0: guardiamo i confronti fra le varie aziende e qualcuna si è risollevata. Sicuramente la unificazione con ATP non ha migliorato la situazione, ma ha aumentato i problemi dell'azienda e quindi la situazione è diventata più complicata finché non si è arrivati a un momento. Voglio ricordare che c'è stato un presidente dell'AMT che a un certo punto si è dimesso perché non era d'accordo con la politica aziendale. Chi dava l'indirizzo, il comune di Genova, è andato avanti lo stesso. Io ho detto in una cosa che ho scritto recentemente che giudico illuministico il tentativo di lavorare sulla gratuità. Da quando io faccio politica, da tanto tempo ormai, tutta la mia vita, periodicamente si è posto questo problema. Sarà il caso di passare il trasporto pubblico alla totale gratuità? Sì, ma deve essere una scelta nazionale che modifica la fiscalità, nel senso che carica sulla fiscalità i costi delle aziende, perché altrimenti non saranno i singoli comuni, le singole città metropolitane e neanche le singole regioni che potranno fare un'operazione di questo tipo. Da qualche parte c'è e funziona, ma una quota di quello che pagano i cittadini nel loro contributo fiscale va alla gratuità. È stato un tentativo generoso, illuminato, però ha portato dei danni perché non c'erano le coperture, si sono verificati e si è verificato.
1: Qualcuno non è d'accordo su questo?
0: È stato un po' il presidente della regione non è d'accordo perché lo ha fatto quando era sindaco, ma io penso che quella situazione di oggi sia anche un po' figlia di quella demagogia.
1: Certo.
0: Allora, prendiamoci tutti queste responsabilità, per questo dico che non parlo di tutte le parti politiche che poi ora sono rappresentate simbolicamente da comune e regione e città metropolitana omogenea con lo stesso sindaco del comune di Genova. Prendiamoci tutti la responsabilità di mettere insieme delle cose che aiutino nell'immediato e soprattutto a costruire una prospettiva, perché ha ragione chi dice, forse mi pare che Massoli lo dicesse, facciamo un sacrificio, ma domani? Allora, se noi facciamo un sacrificio oggi e domani il sistema si assesta e dà comunque i servizi fondamentali, vabbè, insomma, credo che si possa capire e possiamo accettare di avere due cose in meno. Dico due, ma perché voglio simbolicamente dire che non possono essere decine.
1: Ci fermiamo solo qualche istante.

State lì, tra poco ci collegheremo anche con il sindaco di Cicagna, torneremo a Montoggio, affronteremo proprio ancora tanti temi riferiti proprio a quello che sta accadendo con l'azienda di mobilità e trasporto di Genova, quindi con tutte le problematiche legate soprattutto alle comuni dell'entroterra, ma poi naturalmente questo problema che, come i cittadini genovesi sanno, non sono solo quelli che vivono nell'entroterra, riguarda proprio anche proprio la città di Genova. E allora,

0: vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E allora, per avere un'altra voce di un altro sindaco, anche Marco Limoncini, che è il sindaco di Cicagna, ben trovato anche lei, sindaco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, che succede anche dalle vostre parti? Insomma, abbiamo sentito gli abitanti di Montoggio e non solo, adesso poi ne sentiremo anche altri da quelle parti, ne abbiamo sentito, avrà sentito anche quello che hanno detto fino adesso i quattro suoi colleghi che sono ospiti questa sera qui da noi. Dalle vostre parti invece che aria tira?
1: Butta aria. Allora, noi abbiamo preso con dispiacere questo piano di tagli, dispiacere perché non abbiamo avuto modo di avere un confronto preventivo con Città Metropolitana e con l'azienda. E sul nostro territorio registriamo ad oggi, se non ci saranno modifiche nelle ultime ore, 9 corse tagliate da lunedì a venerdì e addirittura 24 corse tagliate il sabato. Quindi è una proposta ovviamente irricevibile, perché non abbiamo alternative alla TPL, non abbiamo trasporto su ferro, non abbiamo servizi di taxi, quindi i nostri cittadini rimangono isolati.
0: Negri, ha qualcosa da chiedere al suo collega o da dibattere? O...
2: No, lo comprendo, non ho da dibattere nulla, perché la situazione è... più o meno è quella lì. Chi non ha la possibilità di avere una stazione o un tipo di trasporto diverso, mi viene da dire che in certe situazioni dovrebbero essere aumentate la possibilità di fare degli NCC, in modo che la gente non si trovi per strada, ma non è che ci sono tante soluzioni. Noi alla fine chiediamo di poter fare possiamo anche fare uno sforzo, chiedere ai cittadini uno sforzo, e quelle corse che ci hanno tolto almeno che vengano garantite, in modo che la gente si possa organizzare, soprattutto alla mattina, che direi che la mattina è un servizio minimo.
0: Senta, lo chiedo un po' a tutti, è il sabato che balla anche un po' in questi conti, oppure no? Perché qualcuno dice il sabato è stato tolto, è diventato una domenica, di fatto, come fosse un festivo.
3: Di fatto sì, in molte situazioni sì. Ad esempio, noi abbiamo una frazione, Magena, che domenica non ci vanno corriere e anche il sabato non ci andrebbero corriere. Ora, a parte che il sabato è giornata lavorativa, quindi non possiamo assimilare al festivo. E questo dimostra come... Poi abbiamo... ho parlato un po' anche col personale AMT, con gli autisti, eccetera. Un sacco di tempi morti, cioè mezzi fermi con un autista fermo e non era impiegato. Cioè, lo studio che ci è stato presentato da AMT è uno studio che apparentemente, o meno, parlo da ignorante, ma sembra fatto da persone che non hanno la conoscenza del territorio, che non conoscono...
0: L'intelligenza artificiale, forse?
3: No, non voglio credere, non voglio pensare.
0: Vabbè, può aver dato un aiuto, per carità.
3: Può aver dato un aiuto, sicuramente. Io rifuggo un po' queste cose.

0: perché non sono, sono tecnologico ma non fino a questo punto. Però ripeto, abbiamo questa sensazione che sia stato dato l'incarico di rivedere queste linee, questi tragitti, questo assetto a persone che non hanno quelle competenze che ci vorrebbero. In AMT ci sono tutt'oggi figure di alto profilo che ormai sono forse messe un po' da parte, però potrebbero dare un grosso contributo per cercare di ottimizzare e di cercare di trovare delle soluzioni che, facendo risparmiare per quanto possibile, però garantiscano quelli che sono i servizi, perché noi ad esempio abbiamo una frazione che tutti i pomeriggi gli studenti se la devono fare a piedi perché non c'è di mezzo, la sera l'ultima corsa delle 20 è stata tolta, gente che va a lavorare arriva alle 20, cioè si vede proprio che, non, che c'è la mano di qualcuno che non conosce bene il territorio, questa è la mia impressione.
1: Limoncini, a proposito di mano, il presidente Berruti è fino adesso, almeno noi dal nostro osservatorio particolarmente alto, ma solo perché ci troviamo naturalmente in questo grattacielo bellissimo qui in Piazza Dante, però è un chi l'ha visto, perché insomma nessuno fino adesso, anche gli ultimi incontri, si collega sempre via web, ma di persona, forse domani qualcuno dice che potrebbe venire, o forse giovedì alla commissione comunale, che è stata l'ultima volta per, tra l'altro, dove si ha avuto il piacere di vederlo. Per ora è grande assente, poi magari lavorerà H24, per carità, però ogni tanto insomma incontrare queste persone che sono voi sindaci, i sindacati, le parti terze, insomma incontrare la città, forse non sarebbe una cosa così sbagliata.
2: È questo che rammarica di più, perché da questo tema sui tavoli di AMT e di Città Metropolitana da maggio siamo arrivati a organizzare una riunione nella settimana di Ferragosto, quasi a volere non a volere la partecipazione, senza avere condivisione preventiva. Abbiamo chiesto un tavolo per condividere insieme, magari anche scelte sui tagli, ma condividerle con i territori e anche con i pendolari e chi quindi il trasporto pubblico lo utilizza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi anche stamattina abbiamo avuto un confronto con AMT, non ci sono stati mandati documenti previsionali per la riunione domani, comunque i tagli sono mantenuti e sono nell'ordine dal 30 al 60%. Non si parla del 10%, quindi per i territori dell'interno, le aree interne che con sacrificio e sforzi anche con regione e governo hanno iniziato questa avventura delle aree interne per riportare nuova residenzialità, tagliare il servizio pubblico è come dire vanificare tutti questi sforzi.
1: C'era Berruti all'incontro di oggi, Presidente, c'era?
2: Assolutamente no. C'era una parte tecnica, c'era l'ingegnere Foti, però da come diceva l'amico di Bargalli sembra che sia un taglio verticale senza sentire i territori, perché i territori non sono stati ascoltati.
1: Negri, insomma l'assenza di Berruti è un'assenza pesante, e poi nessuno mette in dubbio che non stia facendo niente, per carità, magari lavora giorno e notte, lo speriamo tutti, però se non altro anche come facciata dal punto di vista formale è il Presidente, insomma sì. La faccia bisogna mettercela.
3: Sì, bisogna mettercela, magari
1: domani forse qualcuno dice che potrebbe presenziare?
3: Non
1: avete
3: so.
1: Qualche
3: non abbiamo notizie, credo che sarebbe utile che ci fosse una presenza, come dire, massiccia per avere questa condivisione. Sono molto d'accordo col collega rispetto a quello che ha detto delle aree interne, perché davvero c'è una politica che noi stiamo cercando di portare avanti per il recupero dei nostri territori, per riportare persone, per la vivibilità, ma senza servizi è chiaro che certi paesi o certe frazioni di alcuni comuni andranno a morire, perché e questo contrasta un po' con le politiche anche di Città Metropolitana, no? Perché ora siamo chiamati all'Expo delle Valli, quindi siamo tutti chiamati a presentare alla gente i nostri territori, le nostre meraviglie, lo sport che si può fare, e poi ci arriva questa, diciamo così, questa mazzata della limitazione del trasporto pubblico. Anche questo diventa un problema sociale.
1: Dalle vostre parti com'è la situazione per quanto riguarda, proprio lo diceva Angela Negri adesso, nel senso che è vero sia Regione che Città Metropolitana con queste iniziative, insomma si sta ormai da tempo, no? Cercando di far sì che tanta gente

0: sempre di più si trasferisca nell'entroterra, o comunque almeno quella che c'è non molli, che sarebbe già un successo. Voi avete avuto un aumento, una diminuzione dal punto di vista proprio anagrafico? Come si sta da quelle volte?
1: No, noi devo dire che, ma in realtà la parte principale dei servizi in buona parte la fa l'impegno degli amministratori, che quotidianamente si battono contro lo spopolamento e cercano di riportare quanti più servizi all'interno delle proprie comunità. Ecco, nel nostro caso negli ultimi 5 anni di mandato è stato fatto in questo senso e si sono avuti dei risultati, perché chiaramente abbiamo aumentato del 10% la popolazione residente e questo è un grande risultato per un comune come il nostro. Chiaramente poi ognuno, come dicevo prima, deve essere chiamato a fare la propria parte, quindi, perché noi possiamo metterci tutto l'impegno del mondo sul territorio, ma chiaramente anche le amministrazioni di livello più superiore devono fare la loro parte, perché oggi viviamo il tema di AMT, ma in precedenza proprio la nostra vallata ha vissuto il tema e continua a vivere il tema del trenino di Casella, per esempio, su cui non si può pensare che le amministrazioni comunali mettano mano ad una situazione che è spropositata senza che ci sia l'intervento da parte di Regione, cosa che in questi anni non c'è stato, proprio su uno dei temi che ha determinato di fatto lo stop del trenino che affligge ogni comunità locale, che è il dissesto idrogeologico. Ecco, su questo io l'ho già detto in altre sedi, non si può pensare di continuare ad avere una gestione emergenziale senza fare un minimo di programmazione sia finanziaria che organizzativa, perché molto spesso è impossibile che ce la facciano i comuni da soli, e anche questo riguarda comunque uno strumento di trasporto che sarebbe importantissimo per la Valle Scrivia e andrebbe quantomeno a supplire quello che oggi stiamo vivendo con MT, ma fino ad ora non si sono avute, diciamo, risposte né tracce da Regione in merito. Ecco, che come dicevo prima, forse sarebbe bene che iniziasse a fare la propria parte anche sul tema MT. Ecco.
0: Beh, su questo però il Presidente Bucci continua a dire che la sua parte l'ha fatta, che i soldi li ha messi, che anzi ha proposto anche delle osservazioni, che avevano portato 20 milioni nelle casse di AMT, non sono state accettate dal Consiglio di Amministrazione.
1: Diciamo che non risulta proprio essere così la vicenda, nel senso che si continua a parlare di questi famosi milioni che debbono essere trasferiti all'azienda, ma fino ad oggi forse arriveranno a novembre, dovevano essere liquidati a luglio, ma non pare che siano ancora adesso arrivati. Ecco, non si sa bene il motivo, però come dicevo prima è importantissimo che ad ogni livello si faccia la propria parte, ecco, e poi soprattutto ce lo si aspetta da chi forse con quelle scelte avute in passato, che come diceva bene prima il collega, non sarà matto un direttore generale che si dimette dall'oggi al domani perché non condivide l'indirizzo politico amministrativo dato all'azienda. Forse era un campanello d'allarme che andava colto diversamente e non si doveva tirare dritto con certe situazioni che probabilmente hanno determinato.
0: Leggo testuale, ma segnala, poi andiamo a Montoggio, dice così. Non lo dico io, ma lo dice il Presidente Bucci, quando il contributo totale è 110 milioni, sono compresi 15 milioni di cui, insomma, mi si tira per la giacchetta da qualche giorno. Quando diciamo che di questi 110 ne abbiamo già dati 80, significa che siamo in anticipo di quasi un mese, questo l'ha detto a me una settimana fa circa, rispetto a quanto dovremo versare, perché lavoriamo con anticipo di cassa per facilitare l'azienda. A fine anno avranno i 110 milioni, quindi saranno compresi anche quei 15. Non riesco a capire perché si parla di questi 15, qualche tempo fa quelli del PD mi regalarono un pallottoliere, sarà il caso che glielo restituisca. Queste sono le parole del Presidente Bucci qualche giorno fa, settimana scorsa, proprio al sottoscritto. Poi vediamo se volete ribadire, replicare dopo. Andiamo ancora a Montoggio da Carlotta Nicoletti. Carlotta, sei in compagnia di qualcuno, di un ospite? Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la Corriera in questo momento, appena arrivata. La 727, la fermata di Bromia. Sono in compagnia ancora dei residenti e di Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. Allora, dovevamo parlare di un piano di risanamento, ma sta diventando un piano di ridimensionamento questo.
3: Sì, iniziano tutte e due per R, solo che il primo l'avevamo capito come una cosa che, pur pagando di più perché hanno aumentato gli abbonamenti, l'azienda avrebbe funzionato meglio. Purtroppo invece si sta verificando la seconda ipotesi, che è un ridimensionamento del servizio, anzi un aggravamento del servizio.

0: servizio che è diventato un disservizio. Ecco, sono qui anche per dire che il problema non è solo dei genovesi del comune, ma dei genovesi di tutta la provincia, di tutta l'area metropolitana. Insomma, chi ha parlato prima di me l'ha detto chiaramente, qui ci sono vallate che rischiano già di grosso di loro i loro problemi per essere popolate. Se in più creiamo questo disservizio, è ovvio che c'è un ulteriore motivo per andarsene da queste parti. Quindi il dato di fondo che chiediamo è che veramente, se vogliamo risanare, siamo interessati e disponibili, ma i servizi devono essere garantiti. Il 14 di settembre non può esserci l'apocalisse per i cittadini di Montoggio, di Bromia, ma non solo, di tutta la Valle Scrivia, e dover affrontare questa data con apprensione per potersi confrontare se potranno andare a lavorare, se potranno andare a studiare, e quindi dobbiamo dare subito serenità. Noi attendiamo ancora oggi dall'azienda un piano che ci dica esattamente le frequenze ad alta frequenza, a media, a bassa frequenza, ma attendiamo anche il piano dell'extraurbano. Ci è stato detto che è stato consegnato alla città metropolitana. Ora, io ho tanto rispetto per le istituzioni, per la città metropolitana, ma chi paga non sono solo loro, siamo noi, o meglio, loro pagano con i nostri soldi, che sono quelli delle tasse, e quindi è una partita di giro. In più noi paghiamo con gli abbonamenti, e quindi abbiamo diritto anche noi a ricevere questi orari per guardarli bene e poi prendere le decisioni del caso. Comunque l'appello che parte stasera è che va completamente garantito il servizio nell'entroterra, perché è un dovere morale prima ancora che un servizio pubblico.
1: Si poteva fare di più anche, diciamo, con il discorso, no, del treno, no, cercare anche di integrare in un qualche modo, o anche di fornire dei parcheggi anche per le macchine ibride, che sono escluse quelle, appunto, i residenti dell'entroterra, quindi anche di Montoggio.
0: Beh, qui si tocca un altro sistema, cioè sembra che la crisi MT sia avviluppata dentro questa azienda, che peraltro, anziché correre, cammina, come dice qualche sindacalista, e noi non possiamo che essere d'accordo con loro. Qua bisogna correre e bisogna fare sistema, cioè non si capisce perché una parte della vallata è servita anche da treni e non c'è un dialogo, ma anche ad esempio sul piano tarifario, perché chiaramente dover pagare due volte, anziché come è per l'area centrale, per il comune di Genova, è un problema grosso. Quindi fare sistema significa affrontare questo tema, fare sistema significa non togliere la gratuità della sosta per le auto ibride per chi abita in periferia fuori da Genova, ma lasciargliela in questa situazione grave, perché è ovvio che noi vogliamo spingere la gente sugli autobus, ma qui a Montoggio vi assicuro che se spingiamo la gente sugli autobus non partono, perché stando la gente in piedi gli autobus non possono andare in autostrada. Quindi dovrebbero studiare misure alternative, così come abbiamo anche categorie fragili, disabili, anziani, anche questa platea diritto ha un'attenzione particolare. Insomma, io sostengo che il piano di risanamento va bene, ma risanare significa dare il servizio, non dare il disservizio.
2: Chiarissimo. Carlotta, una domanda per...
1: Allora, noi torneremo anche più tardi poi.
2: Sì, no, tanto sì, Truzzi, certo. Immagino vada in vacanza da quelle parti, oppure lì per caso? Non penso, immagino che abbia la casa da quelle parti. Tanto buonasera a Truzzi, dico, alla casa da quelle parti?
1: A casa, no, da queste parti.
0: Chiedo scusa, direttore, sì?
2: No, dicevo a casa da quelle parti.
0: Pronto?
2: Immagino, mi sente, sì? Dicevo a casa da quelle parti.
0: Io sono anche, diciamo, si parlo anche da interessato, perché abito da queste parti, certamente che sì.
2: Carlotta, mi fai sentire quella persona che è appena arrivata adesso?
0: Un invito, perché...
2: Con l'ultima corriera?
0: Sì, volentieri... Certo. Un'ultima battuta, direttore, perché qui a Montoggio c'è il fresco, e quindi se MT funziona la gente può venire a stare anche al fresco e non bollire in città. Arrivederci.
1: Giusto. Grazie Furio Truzzi. Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando.
3: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
1: Certo.
3: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po'

0: come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
1: E io devo dove arrivava ora da lavoro?
0: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
1: E la
0: sono
1: mattina?
0: Uscita alle 8, la mattina, domani mattina mi alzo alle 4 e mezza, ho la corriera alle 5 e mezza, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
1: Chiarissimo.
0: E mi dispiace.
1: Grazie, grazie. Signora.
0: Prego, grazie.
2: Allora, tutta la nostra solidarietà a questa signora e a tutte le signore e i signori naturalmente che fanno questa vita e non sono pochi. Caro Montaldo, vedo che fa così con la testa perché questo è un esempio clamoroso, perché obiettivamente la signora merita tutto l'applauso del mondo per la dedizione, naturalmente per il lavoro che svolge ogni giorno, ma la fatica che fa per lavorare. Però insomma merita comunque tutta la nostra stima. Però le chiedo, signora, lei è partita così tardi sulla corriera, quanti eravate questa sera su quella corriera?
1: Quanti eravate sulla corriera?
0: Una trentina sicuro stasera, eravamo tutti seduti, però c'è tanta gente alla sera, ora tenendo anche conto che ci sono ancora le ferie, tanti sono ancora in ferie. Però io da gennaio che abito qua e alla sera alla corriera c'è parecchia gente. L'ultima corriera delle 8.35.
2: E quella di domani mattina invece uguale più o meno, no? Immagino che le persone sono tante anche al mattino presto. Lei prende quella delle, mi ha detto?
0: Torniamo a San Pier d'Arena con la
1: anche
0: tenda.
1: Al mattino sono tante le persone, sì, lei sì. Prende quella di che ora?
0: Io prendo quella delle 5.30. E a Casella Montoggio si riempie a Casella, man mano che andiamo in giù la corriera si riempie. Sì,
1: si
0: sì.
1: Fa fatica anche a salire.
0: Sì. Vabbè, io sono la prima che salgo perché siamo dopo il capolinea, però poi man mano che va verso Busalla la corriera si riempie. Per fortuna siamo parecchi ad abitare qua, però se poi si creano grossi problemi bisogna tornare giù. Certo. Io vorrei non tornare giù, sinceramente.
1: Giusto, perché le piace vivere qui.
0: Qua è bellissimo, è tutto un altro vivere, è tutta un'altra cosa.
1: Grazie, grazie signora. E allora ti restituisco la linea, direttore.
2: Insomma, Montaldo, cosa ci lascia questa...
3: Vorrei cogliere due spunti che vengono da questo collegamento. Da una cosa che ha detto Furio Tuzzi e da una cosa che ha detto adesso descrivendo la sua vita faticosa questa signora. Allora parlo della ferrovia. Il contratto di servizio con le ferrovie lo fa la regione. Un assessore regionale giorni fa, dopo che avevo scritto un articolo su un quotidiano, ha risposto: ma la regione ha fatto la sua parte, ci mette i soldi. Non c'è solo questo. La signora ha descritto un percorso lunghissimo, ma se avesse il biglietto integrato da Montoggio molto probabilmente potrebbe andare a Busalla e da Busalla con tre fermate arriva a Bolzaneto. Allora invece di prendere il 7, probabilmente la signora, oltre al biglietto del trasporto su gomma AMT, dovrebbe caricarsi di un biglietto, di un abbonamento molto pesante nelle ferrovie. Noi abbiamo studenti che da Busalla vanno a prendere il treno a Ponte Decimo perché l'abbonamento del treno è molto gravoso. Dico il doppio, ma per capirci, poi i numeri contano poco, ma sono soldi per le famiglie, per le persone. Allora, quando io sostengo che bisogna mettersi tutti lì attorno e pensare che siamo di fronte a un momento che non si capisce, no? Da questo che investe la nostra società, la società di Genova e ovviamente della provincia del Genovesato e anche del Tiguglio in modo rilevante, ci si metta tutti assieme e la regione faccia la sua parte. Io, al di là dei soldi, Bucci dice gli ho dati, li do, l'ha detto anche a me, ne abbiamo parlato il giorno della festa della Madonna della Guardia,

0: poi certo che se anticipa i soldi del fondo dei trasporti, forse ci vuole qualcosa di più, magari in una situazione straordinaria mettiamoceli Bucci qualcosa di più sull'MT che aiutiamo questa situazione, però soprattutto fate in regione una politica che porti all'intermodalità a funzionare. E abbiamo avuto l'esempio classico di come una signora è costretta a fare, perché probabilmente con il suo biglietto se la cava, se prende quello della ferrovia raddoppia o triplica e i conti poi, ecco. Il mio invito a mettere insieme le forze politiche, lo dico anche ai colleghi che domani saranno lì, ognuno porterà la sua frazione, la sua corsa. Io ho una signora che quando perde l'autobus perché non arriva, da Campomorone va a San Martino di Paravanico a piedi, perché lei non ha una situazione in cui può aspettare, famiglie, problemi personali, e mi fa tenerezza questa donna che la vedo, no, mi dicono cammina a piedi, me l'ha raccontato anche lei, se, a meno che poi qualcuno gli dia un passaggio, però questo funziona, c'è la solidarietà nei paesi, nelle località, appunto come descriveva la signora, ci si sta bene anche per questo, però vanno, questa cosa va supportata da una politica complessiva, facciamola tutti insieme.
1: Ne parleremo dopo anche di questo appello di Montaldo. Limoncini, prima di salutarla, che cosa le ha lasciato anche questa testimonianza, che ovviamente è a chilometri di distanza da voi, però insomma ha ritrovato qualche esempio che può accadere anche dalle vostre parti, immagino.
2: Tema che si sposa pienamente anche sul nostro territorio, e come diceva l'amico Claudio, è importante con urgenza organizzare un tavolo dove siano rappresentati i comuni, i piccoli comuni, l'entroterra, la regione, la provincia, per non finire in questo bisticcio tra regione e provincia che è un tritacarne che poi ci rimettono i territori. Quindi lavoriamo insieme in squadra per dare risposte, e se c'è da mettere qualche milione in più, penso alla regione, questo sforzo lo possa fare soprattutto per i comuni dell'interno.
1: Senta, questo appello che sta arrivando un po' da tutti, però lo sapete un po' tutti, forse anche meglio di me, credo, che ha fatto scoppiare nei giorni scorsi, settimane scorse, anche un po' qualche problemino all'interno del Partito Democratico Bassignana, perché insomma questo, non mi dica di no perché c'è il cartellino rosso, no. O neanche passare da quello a giallo, perché... nega che c'è stato qualche problema all'interno del Partito Democratico.
3: Qualche problemino c'è stato e
1: sicuramente, ecco, no, perché diciamo, se mi fa quella faccia.
3: No, assolutamente. Qualche problemino c'è stato.
4: Sta studiando l'opportuna.
3: Chiaramente, come dicevo prima,
1: non ha ancora l'esperienza di Montaldo, però
3: no, non ho ancora l'esperienza di Montaldo,
5: questo no.
3: Però sicuramente scelte epocali come quelle che si stanno compiendo in questo senso ovviamente portano a delle discussioni anche molto accese, come è normale che sia in un partito che discute, ecco, sarebbe strano, diciamo, non aver visto nessuna discussione, ecco, il fatto che dentro al Partito Democratico si discuta in realtà non è che è sintomo di, come dire, poca salute.
1: Però vi perdono, la interrompo perché non voglio fare cattivo, però tutto è nato da una lettera che è stata fatta dai segretari contro i sindaci che sono permessi di dire la loro.
3: Beh,
1: insomma, non è stata una cosa tanto carina, no, nei confronti
3: sicuramente
1: dei sindaci.
3: No, sicuramente, ecco, potevano essere usate modalità diverse da parte dei due segretari. Credo che, come dire, il modo di essersi approcciati alla discussione non sia stato dei migliori, però come dicevo prima, non c'è discussione, soprattutto di me, che non si possa ricomporre come è avvenuto poi nelle settimane successive, ecco. Sicuramente c'è stato un eccesso di zelo probabilmente da parte dei due segretari regionali e provinciali, ecco, rispetto comunque a un grido del territorio che c'è stato, ecco, perché la Valpolcevera poi soprattutto vede tagli molto pesanti e ha a che fare con territori particolarmente difficili, e quindi di conseguenza di fronte a dei tagli netti chiaramente l'appello dei sindaci andava sicuramente recepito in maniera diversa, ecco, discusso e processato come si sta facendo in questi ultimi giorni, e poi ovviamente cercare di trovare delle soluzioni, perché come dicevo prima, al di là dello sforzo che viene chiesto ai comuni, poi chi ci rimette, come diceva prima, raccontava Montaldo, alla fine è il cittadino più debole, che anche in una situazione dove i carburanti ormai, come dire, sono inacquistabili, e su cui mi lasci dire il governo non sta facendo

0: molto, se non dei piccoli tagli delle accise che sono solo una soluzione momentanea e non strutturale, chiaramente il mezzo di trasporto pubblico rimane l'ultima risorsa, ecco, del cittadino, soprattutto del cittadino più debole.
1: Quanto è difficile fare in questa partita, che capisco anche, anche per alcuni sindaci iscritti o comunque vicini al Partito Democratico o comunque di quell'area lì, alzare la voce e prendere la parte dei cittadini, ma, e magari andare anche contro una certa politica o una certa area, no? Perché sta succedendo, è successo anche questo.
2: Sì,
1: dov'è, ma dov'è la,
2: no, allora dov'è? Io credo che il nostro comunicato non sia stata un'azione, come dire, politica o contro il partito o contro il governo. Noi abbiamo preso una posizione perché, come ha detto il collega Malfatti ultimamente, quanto è stato, i nostri azionisti comunque sono i cittadini. Noi della nostra azione amministrativa dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini e è nostro dovere tutelare i loro diritti, che sono diritti sacrosanti, riconosciuti, e quindi noi in qualche modo non possiamo accettare una situazione passivamente dove comunque vengono lesi i diritti dei nostri cittadini. Quindi noi non ne abbiamo fatto una questione di partito, ne abbiamo fatto una questione amministrativa. C'è stato un qui pro quo, probabilmente, io tra l'altro sono di quelle che ha preso il cartellino rosso, ma questo non vuol dire niente, perché comunque sia comunque noi saremo sempre dalla parte dei nostri cittadini e quotidianamente lavoriamo per questo. Per cui penso che succedano, e soprattutto in certi momenti così, sia anche un po' facile prendere la palla al balzo per farla diventare una questione che invece non era, ecco, per quanto mi riguarda.
1: Limoncini, la saluto, ha un appello da fare, una speranza, un qualcosa, insomma, anche in vista dei prossimi giorni?
3: Un auspicio che la notte porti consiglio a chi domani dovrà darci dei dati e che si organizzi questo tavolo per lavorare tutti insieme e trovare soluzioni.
1: Lei domani sarà presente all'incontro, sì?
3: Certamente.
1: Ecco, Montaldo ha lanciato poi
2: lanciamo un appello.
1: Un appello,
2: sì.
1: Anche un po' a tutti voi, no? Cioè di arrivare. Questo lo dico io, non lo dite voi, lo dice un modesto giornalista. Insomma, c'è la preoccupazione anche da parte di alcuni di voi, ho parlato con tantissimi sindaci oggi, anche e soprattutto quelli naturalmente di centro-sinistra, di arrivare domani un po' troppo agguerriti e quindi magari di arrivare domani a uno scontro che magari poi non porti, come diceva Montaldo, con grande esperienza politica, magari questo modo di arrivare un po' troppo aggressivi anche nei confronti magari o dell'azienda o di Silvia Salis o comunque della città metropolitana, magari poi non porti a nulla se non a uno scontro fine a se stesso. Però insomma c'è anche da tenere a bada, Limoncini, anche comunque la rabbia di molti di voi, e non è facile trovare giusto equilibrio, perché alcuni di voi vorrebbero arrivare domani e rovesciare il tavolo, questo glielo dico io, se non lo dice lei, probabilmente lei è uno di questi, però c'è, come dice Montaldo, come ha detto anche lei, l'auspicio invece di provare, tanto ormai è andata come è andata anche in questi giorni, la lettera è arrivata tardi, è arrivata poco, non sono arrivate i tempi per le osservazioni in tempo, la scuola sta per iniziare, tutto quello che è stato fatto di sbagliato in queste ultime settimane ormai ne abbiamo raccontato tutti. A questo punto, e qui mi riferisco un po' alle parole di Montaldo, è inutile guardare troppo indietro, guardiamo avanti, cerchiamo di limitare i danni, questo è un po' è la sintesi. Però il rischio, ripeto, che qualcuno domani rovesci, ora esagero naturalmente, ma per far capire a casa, che rovesci i tavoli domani, insomma c'è, e oggi c'è stato un po', c'è stato l'incontro dei vertici del Partito Democratico con i sindaci, c'è stato un po' questo sotterraneo movimento, no, per arrivare domani un po' più tranquilli.
3: Diciamo che i tavoli non si rovesciano se domani c'è un'apertura al dialogo, chiaro, se non riceviamo risposte e c'è una chiusura, devono ovviamente chi ha lo scettro in mano per decidere prendere le conseguenze. Noi siamo disponibili a trovare soluzioni, a lavorare insieme, ma ci deve essere anche una no? Una risposta alla città metropolitana. Ad oggi non l'abbiamo avuta, speriamo che domani ci sia.
1: Stamattina le parole di qualche sindaco, lo facciamo vedere ancora una volta in grafica, insomma non siamo partiti bene nella settimana, perché questo, se questo è

0: Se il buongiorno si vede dal mattino, questo insomma non è è quello che è accaduto oggi tra l'incontro appunto tra alcuni sindaci e l'azienda, è ritenuta una farsa. Vedremo domani se sarà qualcosina di meglio. Ve lo auguro a tutti naturalmente. Grazie Sindaco per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie per l'invito. Buonasera a tutti.
0: Allora, noi ci fermiamo ancora una volta, poi continuiamo la nostra chiacchierata e naturalmente torniamo anche a Montoggio per capire un po' ancora lì che aria tira.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
0: Allora, eccoci ancora qui, rush finale, questa nostra trasmissione interamente dedicata naturalmente alla situazione di AMT. Massoli, insomma, abbiamo parlato di tante cose questa sera, abbiamo parlato di una situazione molto, molto delicata naturalmente. Invece dal punto di vista, vi chiedevo una cosa anche personale, nel senso di bargagli delle vostre zone, che mi interessava parecchio, l'ho chiesto prima a Bassignana, dal punto di vista proprio della... abitanti è in crescendo, è in diminuzione, stabile,
4: più o meno
0: tiene,
4: stabile, più o meno stabile,
0: che è già un successo.
4: Vabbè, Bargagli si presta perché è molto vicino a Genova, quindi i residenti di solito rimangono.
5: Come? E ha tante corriere.
4: No, non ha tante corriere. Anzi, diciamo che la...
0: Però abbiamo visto lì a Montoggio una che è arrivata alle 21.30 e una che
4: tra l'altro. No, no, è la stessa che ha girato e tornava indietro.
0: È
4: la capolinea, sì. No, dicevo, corriere sì, ci sono, ma ripeto, questi.
0: Tanto è arrivata, scusa, è una notizia che è arrivata comunque.
4: Sì, vabbè, diciamo che l'auspicio è quello che arrivino tutte e partano, soprattutto nei momenti giusti. No, il discorso di domani è un discorso che, ripeto, Limoncini ha espresso la sua opinione. Io sono dell'avviso, io continuo a rimanere dell'avviso, come molti altri sindaci, che non si possano operare tagli a partire dal 14 di settembre. Si debba partire con una configurazione analoga a quella dello scorso inverno, dopodiché si deve aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori presenti e darsi tempo fino a novembre, dice, per studiare una situazione. Oggi l'ingegnere di AMT presente all'incontro ha detto che noi abbiamo uno schema che è vecchio di anni, che andrebbe rivisto. Benissimo, rivediamo pure, però a questo punto non possiamo rivederlo. Lui dice dal 14 apriamo il tavolo. No, a me dopo il 14 aprire il tavolo per me non ha senso, perché andiamo, cosa andiamo a fare? Andiamo a una minestra riscaldata, non va assolutamente bene. Noi dobbiamo, bisogna che si faccia uno sforzo per mantenere i servizi analoghi, dalla copertura al territorio, e poi ovviamente i comuni, io credo, perché tutti i sindaci che ho sentito, nessuno è stato contrario a voler integrare ed aumentare la compartecipazione alla spesa, perché tutti siamo coscienti del fatto che è ferma ormai da tempo, quindi diciamo che dal 2014, quindi più o meno, ma tutti su questo siamo concordi. Però aumentare la compartecipazione a fronte di tagli, questo io non lo digerisco, come molti altri non lo digeriscono. Quindi credo che sia fondamentale che domani si trovi una quadra su questo. Non partiamo lancia in resta, cerchiamo ovviamente di fare in modo che sia un incontro costruttivo e non un incontro diciamo dove si litiga, dove ci si magari dice di tutto, perché questo non porta da nessuna parte. Però deve essere presa coscienza del fatto che non si può adesso modificare un qualcosa. Abbiamo visto i risultati in giro, sono risultati che sono veramente inenarrabili. Tagli, ad esempio, i tagli in nostra valle 25-30%.

0: 140%, altri comuni, ad esempio sulla Riviera 5-6%, anche lì non ci sono stati dati gli orari di tutti perché dicono che a noi deve interessare solo la parte relativa alla nostra valle. Cioè, c'è poca chiarezza, quindi vogliamo fare chiarezza, noi siamo i primi a essere disponibili, però a confrontarci seriamente e con una situazione che ci permetta quantomeno di arrivare a fine anno normalmente.
1: Voi avete capito questi tagli a quanto si riferiscono? Perché questo 10% che era stato annunciato
0: è solo per l'urbano, per
2: quello non riguarda l'extraurbano, quindi noi abbiamo il nostro orario con che ci è stato dato il 19 e il 20 di agosto, in quei due giorni lì.
1: Perché faccio un passo indietro di una settimana, se non sbaglio, perché quando c'è stato 7 giorni fa l'incontro fra Salis e l'azienda, poi il sindaco aveva fatto un reel nel tardo pomeriggio parlando di questo 10%, sì, e sì, tutti i 4 sindaci che erano seduti qua non avevano capito se si trattava del 10% dell'entroterra, anche per l'entroterra o solo per l'urbano.
2: È stato chiarito oggi nella riunione, perché è stato chiesto appositamente, almeno che abbiamo fatto
1: non
2: noi.
1: Era normale neppure fare un reel, penso, la verità, sulla conferenza stampa, questo l'ho detto 7 giorni fa.
2: Su questo non mi esprimo.
1: Io mi esprimo io, perché però, insomma, un tema così delicato non si può affidare a un reel, ma questo è una considerazione personale.
2: Mi vorrei dire una cosa rispetto
3: a... Non più conferenze stampa,
2: certo, si fanno
1: sì, però si crea questo problema che dopo una settimana avete capito che non vi riguarda,
3: cioè, si viene
1: per me è una follia totale aver capito qua, tutti i sindaci della provincia non aver capito di cosa si stava parlando.
3: Ha capito con chi ce l'ho, è dall'alto che non si fanno più conferenze stampa, no?
1: Va bene, tutto quello che vuole, mi riferisco a quella di 7 giorni fa dove tutti i sindaci erano qua e adesso dopo una settimana hanno capito che non li riguarda. Arrivo subito, Montaldo torno, così saluto ancora Montoggio con Carlotta Nicoletti, deve essere in compagnia ancora di Truzzi, probabilmente anche di un altro gruppo di persone. Velocissimo vi chiedo, naturalmente abbiamo ancora tante cose da raccontare. Carlotta, chiedo solo una cosa a Truzzi, anche a lui chiedo di essere molto sintetico. Che stagione ci aspetta? Lasciamo perdere per un attimo l'entroterra, non ce ne vogliono gli amici che abitano l'entroterra, parlo solo per quanto riguarda l'urbano. Abbiamo fatto un anno da bestie, nel senso che tutti che sono saliti su un mezzo pubblico, autobus 3 o 4 nel giro di 5 minuti uno dopo l'altro, poi non arrivavano per mezz'ora, pieni, insomma stracolmi, una situazione proprio dei turni sbagliata, una situazione molto, molto delicata e negativa. Che stagione ci aspetta, Truzzi, da quello che lei ha capito, se ha capito qualcosa?
4: Io ho capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14. Abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse, non ci sono state date. Da venerdì che ce le dovevano dare nel pomeriggio, insomma sono molto molto preoccupato e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento, e questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
1: Fammi sentire ancora al volo due persone, davvero in maniera rapida, così due testimonianze al volo.
5: Sì, c'è questa... Sì, questa signora Emanuela che parlava soprattutto di un altro tema, quello delle comunicazioni, perché loro non riescono proprio ad avere comunicazioni su anche le cancellazioni.
6: Visto che hanno canali Telegram, canale Facebook, l'app, con una notifica potranno almeno avvisare parliamo della 728 come della 727, avvisando

0: Per tempo con una notifica che costa nulla, guardate, questa corsa salta oppure è in ritardo di 40 minuti o in ritardo di un'ora e mezza, una persona non parte da casa, quindi pioggia, freddo, gelo, caldo e quant'altro, e si organizza diversamente se può. Una delle proposte che viene fatta è questa. E vabbè, poi la garanzia chiaramente che pochi o tanti che siano garantiti questi servizi, perché uno si deve assolutamente organizzare. E come diceva Marina prima, anche gli autobus in determinate fasce orarie sono pieni di gente, quindi impensabile che una strada come la Creto, con la 728, anche se non fa autostrada, perché in autostrada sono obbligati a stare seduti, una strada piena di curve e la gente sia tutta ammassata anche in piedi, cioè aumenta il peso, aumenta tutto, quindi aggiustiamo questi autobus che siano sicuri e considerate tutte le fasce di principali, quindi i lavoratori, gli studenti, almeno quelli, per il resto non possiamo metterci becco perché non abbiamo le competenze, però una segnaletica, un qualcosa che dica vi avviso, questo autobus non passa, date l'opportunità a noi di organizzarci diversamente. Quindi mia figlia non ha la patente, va bene, ok, prendo parto e l'accompagno io, c'è l'amico, c'è un tantam che eventualmente si sa che un altro pendolare può andare giù in macchina e quant'altro.
1: Mi sembra una richiesta talmente basta, banale e logica, che insomma non merita neppure altra, no? Negri, insomma, una richiesta assolutamente lecita. Pensavo tra l'altro che ci fosse, quindi mi sorprende che invece nel 2026, con tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione, solo che sul nostro telefono non abbiamo, questa gente non abbia un messaggino che appunto li avvisi di un cambio di un orario, di una cancellazione di una corriera. Hai ancora una voce da farci sentire? Se no ci salutiamo, Carlotta.
2: Che succede? Sì, certo, c'è un'altra signora qui vicino, ecco, che poneva anche il tema che ha menzionato anche prima il Furio Truzzi sul discorso anche dei disabili, e su questo anche c'è tanto da dire.
3: Sì, certamente, cioè, non ci dobbiamo dimenticare di una fascia molto grande di persone fragili che comprendono le persone anziane e anche i ragazzi e persone con disabilità, che purtroppo questo servizio, cioè, per loro è indispensabile, perché o per lavoro o anche solo per socializzare, per poter andare a Genova e vedere qualche amico o fare un giro, prendere insomma qualsiasi cosa, dopo che paghi un abbonamento non da poco dovresti avere la possibilità di avere il servizio, quello sicuramente, perché poi vengono tagliati completamente fuori e non va bene. Bisogna che il Comune di Genova, cioè, pensi, e l'MT pensano specialmente a tutte le fasce di persone.
2: Con tariffe anche adeguate,
3: perché appunto se noi possiamo anche con la corriera dell'autostrada arrivare, per esempio, quando salta qualche corriera, come oggi che è saltata quella delle 13:25, di poter recarsi a Busalla, magari accompagnare la persona a Busalla, prendere il treno, però che ci sia il treno in orario concepibile, cioè che si riesce ad avere una coincidenza, e poi che non si debba pagare 4,50 euro da Busalla a Genova, perché non è giusto dopo che hai pagato un sacco di soldi l'abbonamento annuale, cioè mi sembra una cosa abbastanza che non va bene, ecco, diciamo.
2: Grazie quello, signora, grazie. E allora, direttore, ti restituisco la linea.
1: Grazie a Carlotta, insomma, buon rientro, salutaci tutti gli abitanti di Montoggio, quelli che tanti tra l'altro che sono scesi questa sera in strada, naturalmente, che poi hanno parlato anche a nome di tutti gli altri residenti nell'entroterra, perché mentre raccontava questa signora questa difficoltà, tutti e quattro i sindaci, soprattutto tranne forse Bargaglia, che naturalmente lo tocca meno da vicino perché non c'è il treno e quindi ovviamente non c'è questa situazione, però tutti gli altri tre annuivano perché è una situazione massignana, questo forse che raccontava la signora è veramente uno dei punti, no?
4: Ma è chiaro, quello che dicevo prima, col fatto, quando dicevo che appunto ogni ente, soprattutto regione, deve contribuire quota a parte con le difficoltà che ha l'entroterra, nel senso, molto spesso si sente parlare e si ci riempie la bocca di entroterra, e poi quando 9 comuni che totalizzano 20.000 abitanti

0: abitanti e che quindi si può capire da sé che le disponibilità di bilancio sono quelle che sono, chiedono di valutare il biglietto integrato ferroviario, è su questo che noi diciamo che Regione deve fare la propria parte, perché per noi è insostenibile col contratto di servizio attuale pensare che di mettere mano alle casse del comune per far sì di avere il biglietto integrato. Ce la fa solo Genova, infatti, e infatti il biglietto integrato è solo nell'ambito della città. Se non c'è una politica d'insieme da parte di Regione nel favorire l'integrazione fra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, è impensabile che ci pensino i comuni. Ripeto, l'esempio emblematico è il trenino di Casella, ma anche rispetto a chi ha la linea ferroviaria come la Valle Scriva, che è attraversata dalla linea ferroviaria, non ha un minimo di integrazione, o si fanno due abbonamenti o si sceglie, come faceva con fatica la signora prima, di cui mi accodo, diciamo, a quello che diceva Montaldo, si fanno dei giri immensi per utilizzare solo il trasporto su gomma, ma credo che nel 2026 sia impensabile. Preferirei ci fossero meno fondi sul fondo strategico regionale e che forse qua un pezzo di questo fondo venisse usato proprio per l'entroterra, per andare a favorire l'integrazione ferro-gomma, ecco, che ad oggi non c'è e non mi pare che ci sia prospettiva in tal senso, perché noi abbiamo fatto anche un paio di riunioni con la direzione competente regionale, ma è sempre stato chiesto di mettere mano alle finanze dei comuni, non c'è mai stato un passo in avanti da parte di Regione e, come dire, non mi pare che negli ultimi 15 anni ci sia stato esattamente il centro-sinistra al governo della Regione, ecco, per tornare anche un po' al discorso che facevamo prima.
1: Bassoli, spesso questa sera ci si finisce, però sempre in questo derby, no? Comune, regione, colpa mia, colpa tua, e poi voi siete lì, no? Nel senso che a rispondere alla gente, a dare delle risposte, spesso che non avete neppure con tutta l'immaginazione del mondo.
2: Certo, d'altra parte è chiaro che il cittadino, in riferimento al comune, al cittadino non interessa le dinamiche regione, città metropolitana, lui vede il comune come punto di riferimento per quello che lo riguarda, e quindi in questo anche il trasporto. È logico che però, come si diceva anche prima, tutti in questo momento bisogna che si mettano nell'ordine di idee di remare in un senso unico, cioè non ci deve essere l'apporto di tutti, la collaborazione di tutti per far sì che si riescano a mitigare questi problemi e si faccia un discorso serio, si apra una discussione seria per arrivare a revisionare eventualmente anche tutti questo trasporto pubblico locale che sta rubando, tutte queste cose qua, però con i tempi che ci vogliono, cioè pensare di fare tutto in 448 è assolutamente impensabile, si farebbe un ulteriore pasticcio e quindi non penso non sia proprio il caso.
1: Nei giorni scorsi ha parlato al primo canale anche Edgardo Fano, che è il segretario della Faesa Cisa, ha parlato anche dell'entroterra e delle problematiche. Andiamo a sentire quello che ha detto.
3: Noi valutiamo il servizio in base al numero dei turni. Io non conosco il dettaglio delle corse che è stato dato ai sindaci dell'entroterra, però vi posso dire che percentualmente la caduta del servizio è peggiore in ambito urbano che in ambito provinciale, perché è tarato sull'urbano nell'ordine del 18% e sul provinciale nell'ordine dell'11%. Poi le singole corse cosa abbiano levato, se abbiano levato più corse in un posto rispetto a un altro, noi ad oggi non abbiamo la visione di questa cosa. E il problema è che tutti vogliamo più servizio. E noi per primi, il sindacato non può essere favorevole ai tagli dei servizi, il problema è chi paga questi servizi, perché i servizi non possono essere gratuiti, evidentemente ci sono stati degli errori sulla contabilizzazione, poi c'è anche un po' di confusione tra quelli che sono i servizi obbligatori da contratto di servizio e quelli che sono i servizi che sono stati negoziati extra contratto di servizio tra AMT e i vari comuni, e devono essere fatti a prezzo di mercato, perché quello che è il costo deve essere erogato dai comuni che richiedono servizi aggiuntivi. Per noi più il servizio c'è, più lavoro c'è, meglio è. Ovvio che bisogna avere anche gli autobus e gli autisti per farlo quei servizi, perché se noi usciamo oggi con una programmazione che è irrealizzabile è la cosa peggiore che possiamo fare, perché rifacciamo per la seconda volta lo stesso errore. Noi è da giugno del 2025 che diciamo che bisogna programmare i servizi che siamo in grado di fare, perché è meglio che una persona sappia che passa un autobus in meno, ma quando quell'autobus deve passare passi, se invece gliene programmi 10 in più e poi non li vede, cioè, è peggio.
1: Ecco quello che si diceva prima, Montaldo, no?
4: Perfetta coincidenza fra quello che ha detto il sindacalista della Faesa e quello che ci ha detto oggi l'ingegnere col quale abbiamo dialogato nelle corse.

0: perché è partito da questo: abbiamo tot autisti, abbiamo tot mezzi, qualcosa di riserva bisogna tenersi in un caso o nell'altro, e più di questo non si può fare. Può darsi che oggi sia così, però bisogna arrivarci con un processo davvero partecipato. E poi soprattutto io sarei felice di vedere domani, abbiamo detto, non so, sappiamo se ci sarà un Oberutti, perché si è assunto il presidente di MT una grande responsabilità, perché questa azienda va riformata, perché quando mi mandano un orario oggi al quale devo dire guarda che quell'autobus lì se non parte 5 minuti prima, quelli che pigliano il treno a Ponte Decimo non ci arrivano, vuol dire che c'è un difetto di competenza, di conoscenza, e quindi questa azienda secondo me va davvero riformata. Io lo dico con convinzione, diciamo, ho conosciuto nelle mie vite precedenti le storie della MT, sono sedimentate, ecco, qualche sedimento bisogna toglierlo, a cominciare da chi ha la responsabilità di dirigere, perché dirigere vuol dire intanto parlare con tutti e assumersi le responsabilità. Perché,
1: facciamo sentire, Montaldo, interrompo, facciamo sentire, non per dare troppo spazio a Fano, però voglio sentire proprio cosa ha detto proprio anche proprio in relazione a Berruti.
2: I rapporti con la dirigenza MT sono complessi, nel senso che noi pensiamo che si possa fare molto di più, soprattutto che bisogna lavorare a ritmi diversi da quelli in cui si è lavorato in questi mesi. Stiamo cercando di metterci tutto quello che ci possiamo mettere come organizzazioni sindacali, infatti abbiamo sottoscritto un accordo il 5 di maggio con l'azienda sul piano di efficientamento, però buona parte di quell'accordo, nell'ordine del 50%, non è stato ancora portato avanti. Per quanto riguarda il presidente Berruti, è noto che abbiamo avuto scontri nei tempi passati sull'approccio alla gestione dell'azienda. Certo è che MT nella storia è sempre stata abituata ad avere un presidente presente, cioè MT ha sempre avuto un presidente e un direttore generale che quotidianamente non erano tutti i giorni in azienda, tanto per essere chiari. Il presidente Berruti probabilmente ha mandati diversi e ha non so che accordi quando gli è stato conferito l'incarico abbia preso, però oggettivamente è meno presente fisicamente. Poi se attraverso altri strumenti tecnologici lavori più degli altri, questo non sta a me dirlo, però fisicamente non è presente. La carenza che c'è stata per parecchi mesi del direttore generale, fino a quando non è stato nominato l'attuale direttore generale, l'ingegner Pascale, ha causato dei problemi, perché non si può immaginare di lasciare un'azienda di 3.000 persone senza una governance salda. Poi ritengo che si possa fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, cioè il passo è lento, il passo dovrebbe essere diverso. In una situazione di emergenza bisogna correre, non camminare.
1: Sul piatto ha messo qualche tema, però siamo arrivati alla fine, forse era da mettere all'inizio, no, però vi lascio con queste parole di Gerardo Fano, che comunque ha dato, ma so, vedo che lei insomma era abbastanza d'accordo con quello che diceva, bisogna camminare, bisogna correre, non camminare, anche nonostante si sia in difficoltà. Insomma, abbiamo provato a fare chiarezza in qualche modo, chi lo sa se qualcuno a casa ha capito qualcosina in più, però insomma speriamo di essere riusciti a spiegare un po' la situazione, e speriamo insomma soprattutto che domani da questo incontro, andando un po' dietro quello che ha detto Montaldo, come ha detto Limoncini, come avete detto poi tutti un po' voi questa sera, si vada un po', si salti lo steccato e si faccia un salto di qualità un po' tutti, no? Perché poi alla fine non è il caso di fare dei derby fra comune, regione, ragione tu, ragione io, insomma alla fine hanno ragione gli utenti, i cittadini sono quelli che pagano il biglietto e hanno tutto il diritto del mondo di andare a scuola e a lavorare senza dover tribolare, come abbiamo sentito questa sera. Poi penso che obiettivamente, questo lo faccio come richiesta, come per provare ad amplificare una richiesta all'azienda, insomma, di informare più possibile almeno quello gli utenti di un cambio di corriera, di un annullamento di un servizio o di un cambio di orario, mi sembra il minimo sindacale proprio in una situazione di emergenza come sia in questo momento. Speriamo che almeno questo non servirà a nulla, però speriamo che abbia qualcuno l'ascolti questa richiesta e magari tra qualche giorno invece spuntino queste notifiche così importanti che possono cambiare anche la vita di una persona, e sarebbe già questo un successo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie ai quattro sindaci, grazie anche a

0: noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci proviamo.
3: Ci proviamo, dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
3: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
2: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
3: Benissimo, arrivederci.
4: Vai.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima?
1: E prima era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: 800 parole.
1: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet. T'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra. Cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì. Pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
2: poi cancelletto.
1: Lo cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: La punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera, che mi viene sempre corretta però dagli editor.
2: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
1: sì, secondo me da un ritmo,
2: da un ritmo,
1: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
0: Vabbè,
1: perché
0: certo,
1: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori

0: attori, ma insomma gente di livello,
1: sì,
0: di teatro,
1: abituato a leggere,
0: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira, ecco, qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Ecco, cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente. Allora, detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, introibo adattare dei.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo provenendo da una famiglia cattolica, e l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
1: la storia del libro
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi. Sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata con
1: un frate povero.
0: Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo.
1: Ma in questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare?

0: Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
1: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto La terra da buttare, abbiamo provato a capire, avere delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
0: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
1: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
0: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
1: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
0: Tuoi coetanei li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
1: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
0: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
1: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
0: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
1: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi, magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Mario, noi veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali. Ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali, che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
2: Scusa, abbiamo qua Chiara. Chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro. Sì. Col linguaggio dei reel, dei social.
1: Beh, allora, che paura.
0: E allora in questa nuova puntata proveremo a trasformare un articolo in un contenuto social.
2: Franco, concludiamo con l'italiano dei giornali. Lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande passato di direttore.
1: In
2: ma
1: tanti
2: autore,
1: giornali, certo, e quindi anche in tante lingue, tante in qualche lingue, modo.
2: Tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave, edito da Baldini e Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
1: E anche
2: è cambiato il giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.
3: È cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era l'essenza della notizia e gli articoli cominciavano con le 5W, cioè chi, cosa, dove, quando e perché, cioè i 5 elementi fondamentali della notizia dovevano essere nelle prime 5 righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
1: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
3: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato a Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo,
2: certo.
3: non lo vedevi, certo, perché si scriveva a macchina e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire, che in parte ci sono ancora: si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi Primo Canale oggi, no?
1: No.
3: Sei venuto qua,
1: sì,
3: sei andato a.
1: Sì, era un linguaggio vecchio, che sapeva di vecchiume quello.
3: Cioè, si pensava.
1: È cambiato un po' tanto rapidamente.
3: È cambiato rapidamente. Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente. Ma
1: poi c'era anche un altro problema. Cioè, c'era un altro problema: che gli articoli avevano una certa misura.
3: Sì.
1: Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese. Perché?
3: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano,
1: sì,
3: dei pezzi molto
1: però
3: lunghi. Anche. Cioè,
1: avevi...
3: Gianni Brera faceva la cronaca di una partita ed
1: perché
3: erano
1: era
3: 9 cartelli.
1: Perché era Gianni,
3: sì,
1: Brera.
3: Sì, però sai, c'erano tante grandi.
1: Io mi ricordo l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe.
2: Ma io mi ricordo
1: anche
2: delle, delle terze anche al Secolo, quando ero a capo della cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
1: Sì, però adesso capita che tu fai un'intervista e occupa due pagine.
3: Ma veramente,
2: sì, non sempre.
3: No, guarda, i giornali sono più piccoli di pagine.
1: Sì, questo
2: sei,
1: sì,
2: sei partito dal titolo, giustamente, poi è essenziale. Sì. Ma anche nel pezzo è cambiato l'italiano o no?
3: È cambiato, allora, in parte è un po' peggiorato, perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano, a furia di
1: inglesismi
3: e di parlare sui social con emoticon eccetera, siamo un po' gli analfabeti di ritorno. Però in certe cose è migliorato, e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.
2: Che cos'è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
3: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola. Ecco,
2: ma invece noi eravamo
1: invece
2: lì a fare,
1: purtroppo eravamo già a fare
2: e
1: giornali.
2: Non avevamo né il telefonino né internet.
1: Avevamo i gettoni.
3: Partiamo da un fatto: gettoni. Che nella storia dell'umanità non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudini quotidiane, di mezzi da usare,
1: di tecniche,
3: di tecnologie.
1: Siamo gli unici.

0: Una volta, uno, fino alla, all'inizio del Novecento più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni sono, vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un'altra di 5. Tutto si è accelerato. Quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
1: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare alla
0: notizia. C'era la disperazione. Quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici, no, però qualche cosa abbiamo anche perso, perché la bella scrittura, l'attenzione alle forme, oggi ci sono molte sgrammaticature
1: ma si è impoverito. Per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più, perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì, e questo ha impoverito alla fine nella sostanza, e non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso.
0: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma gli imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo,
1: certo.
0: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono fatti meno bene che una volta, ma è nato prima l'uovo la gallina. Cioè, l'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti gratis. I giornali si sono gratis, si sono trovati in difficoltà economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
2: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale?
0: Ma
2: sono due linguaggi completamente diversi.
1: Poi è arrivato il terzo linguaggio, che è quello del web.
0: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, certo. Che è peggio ancora.
2: Infatti.
0: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva, perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accadde una rivoluzione. E cioè Gian Antonio Stella, che è un fuoriclasse, sì, fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega. E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno, scriva L'ano. E Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla. Alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio. Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita reale e alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, ci sono ancora alcuni strascichi. Per esempio, ma perché tutti i giornali, ogni volta che parla qualunque Presidente della Repubblica, scrivono il titolo "monito del Colle"?
1: Il monito.
0: Una volta sarà un monito, altre volte no, ha fatto semplicemente un discorso. Cioè, ci sono delle rituali, delle
1: ripetitività,
0: la strage
1: automatica,
0: si poteva evitare.
1: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato.
2: È cambiato necessariamente. Sì, ma i nostri titoli della nostra epoca non vanno più.
1: Noi studiavamo i titoli per delle ore.
2: A non ripetere le parole, l'occhiello. Il titolo, il catenaccio.
1: Perché
2: insomma,
1: è cambiata la grafica.
2: È cambiata, quindi.
1: La grafica si è portata a un linguaggio diverso.
2: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali. E te lo chiedo
1: a te. Ma se ci saranno i giornali per
0: adesso
1: farlo.
0: Sì, c'è qualcuno, è arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google.
2: Certo.
0: Sì,
1: questa è un'altra schiavitù, però
0: ho capito, però uno deve anche scrivere delle cose in italiano, esatto, corretto, deve scrivere le cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto, certo, al contenuto dell'articolo.
1: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo stati accusati spesso di di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi, questo, o di forzarlo.
0: Sì, ma certo, ma è successo anche questo.
1: O di forzarlo.
2: Ma i titoli per forza sono delle forzature.
1: Sì, se non vanno oltre.
2: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
1: Beh, questa era la domanda.
2: Era la domanda classica della riunione. Però non aveva tutti i torti, cioè il titolo finiva poi sulla locandina e la locandina era la

0: richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
1: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze,
0: sì,
1: che controllavano i refusi ma anche il corretto italiano.
2: Come no?
1: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti, ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico, io credo che il giornalismo non sia finito, che affatto, che non finirà mai, ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
2: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio, perché il giornale, bene o male, sarà stato un po' di elite, non sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
1: L'impoverimento c'è non soltanto sì, per i giornali, ma cioè, io ho una figlia che lavora in una multinazionale, mi fa vedere delle mail di manager, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno degli errori, cioè scrivono out all'inglese, cioè, sì, c'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio, ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina, perché poi girava, e al pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega, cioè era scritto benissimo, i giornali erano scritti benissimo una volta.
0: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
2: Certo, perché si riassumeva tutto lì e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
0: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale sulle Brigate Rosse, trasformarli in reel. Cos'è questo reel? Vediamolo.
3: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione principale che tutti utilizzano, e lo si fa attraverso reel, attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel ovviamente è perfetto raccontarlo a figli e nipoti, a un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono, ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
0: Quindi velocità.
3: Velocità.
2: Auguri, perché non è facile.
0: Non è facile.
3: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
0: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
2: E sui social ci andiamo.
0: Certo. Senza...
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

Molta tensione dopo il vertice tra MT e i sindaci dell'entroterra sulla nuova gestione del taglio delle corse. I primi cittadini hanno definito l'incontro una farsa. La festa dell'Unità di Genova chiude con 15.000 presenze e molti ospiti nazionali. Nel frattempo la sindaca Salis è andata a quella di Modena con Terrile e D'Angelo. Ancora caldo sulla Liguria con il bollino giallo a Genova nella giornata odierna, tempo però destinato a cambiare. Mercoledì sono previsti forti temporali sul Levante. Aspetta difficile a Palermo per la Samp in cerca di punti. Nel frattempo, ieri sera, grande festa per i 133 anni del Genoa.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. È stata una farsa, così i sindaci dell'entroterra genovese dopo il vertice con l'azienda di trasporto pubblico AMT alla vigilia dell'incontro in città metropolitana. Far scatenare le polemiche e gli orari presentati e non discussi prima con gli amministratori locali, ci racconta Andrea Popolano.
1: Sale ancora la tensione tra AMT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos, un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. E i sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici AMT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare AMT vanno a colpire i più deboli. A questo punto quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
0: Saranno celebrati questo mercoledì alle 10.30 nella Basilica di San Giovanni Battista a Finale Marina i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia. Le esequie sono state fissate dopo il nulla osta della Procura di Savona, che ha aperto un'inchiesta sull'omicidio-suicidio avvenuto il 3 settembre nell'abitazione di famiglia in via dei Forti di Legnino. Le autopsie hanno confermato che i tre sono morti a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno della casa. Domani alle 17.15 nella stessa basilica sarà recitato il Santo Rosario. Per il giorno dei funerali l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta in segno di cordoglio e di vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime. E si è chiusa ieri sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza a Caricamento. Tanti gli spunti da incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Giorgia Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni dal 28 agosto al 6 settembre con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand Dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Elly Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni Dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza, la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessitano di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra

0: testa non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
1: E c'è una foto che divide il PD Ligure e Silvia Salis, vola alla festa dell'Unità di Modena e si fa immortalare con il suo vice Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo. Fuori dallo scatto il segretario provinciale Francesco Tognoni, un'assenza che nel partito pesa a poche settimane dal congresso regionale. Inoltre la cena con Bonaccini alimenta sempre più insistenti voci di un futuro nazionale al fianco di Elly Schlein. Lucrezia Marini.
2: A volte una fotografia dice più di un comunicato politico e quelle pubblicate da Silvia Salis alla festa dell'Unità di Modena non sono da meno. Scatti che immortalano la sindaca di Genova al fianco del vice sindaco Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo, proprio quando il PD Ligure sembra sempre più attraversato da tensioni e fratture. Grandi assenti il segretario provinciale Francesco Tognoni e il segretario regionale Davide Natale. E proprio per queste assenze le chat dem si accendono. Nel PD anche una foto può diventare dichiarazione di linea e il congresso regionale è ormai alle porte. Ma è l'immagine di Silvia Salis tra i volontari a dare una mano con le frittelle a raccontare forse qualcosa di più. Prima la cena con Stefano Bonaccini, poi abbracci, selfie e applausi. Nella festa del partito la sindaca di Genova si muove con naturalezza, non da ospite di passaggio ma da figura che sa parlare a quel mondo. Il futuro nazionale di Silvia Salis si apre a varie interpretazioni, anche se lo scenario più credibile oggi potrebbe essere diverso. Non Salis contro Schlein, ma Salis con Schlein. Nonostante vi sia ancora qualcuno che la vede come possibile alternativa alla stessa Schlein in caso di sconfitta del centro-sinistra alle prossime elezioni, la sindaca di Genova continua a ribadire la sua volontà di non voler abbandonare la città, per ora.
1: Nuova settimana importante per il futuro dell'ex Ilva a Roma domani, incontro dopo i licenziamenti annunciati per i lavoratori dell'indotto di Taranto. A Milano il giorno dopo il ricorso di Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo prevista per fine ottobre. Popolano.
3: L'impresa Adolfo Urso lo ha detto chiaramente, dobbiamo evitare i 2500 licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Sarà questo uno dei temi centrali del vertice che si svolge a Roma questo martedì tra governo e sindacati. La decisione di licenziare i lavoratori dell'indotto di Taranto è stata comunicata dall'associazione Indotto Acciaierie d'Italia e General Industries e valutato come atto estremo e doloroso legato all'incertezza sulle prospettive dello stabilimento. Genova al momento non viene toccata, ma la preoccupazione sale di ora in ora. L'obiettivo dell'esecutivo è trovare una soluzione per impedire i licenziamenti. I sindacati chiedono il ritiro immediato della misura e sollecitano garanzie per la salvaguardia occupazionale anche attraverso una clausola sociale. Il cuore della vicenda riporta la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone per fine ottobre lo stop all'area a caldo di Taranto. L'obiettivo è accelerare il percorso per l'assegnazione degli impianti, una lotta al momento a due tra gli indiani di Jindal e la cordata italiana guidata da Federacciai e composta da 15 realtà del territorio. Il vertice di questo martedì sarà l'occasione per avere nuovi aggiornamenti sul tema. Il terzo punto all'ordine del giorno è legato ai risultati della commissione istituita ad inizio agosto per affrontare le diverse problematiche. Per tutti va scongiurato lo stop a Genova. Senza le lavorazioni di Taranto c'è solo un mese di attività. Mercoledì poi invece sarà esaminata a Milano l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento. E nel frattempo 11 cittadini di Taranto, tra cui un minore, hanno chiesto che l'istanza venga respinta.
1: Adesso parliamo di treni con lo sciopero del personale ferroviario del gruppo FS che parte questa sera alle 21 fino alle 21 di domani con disagi previsti anche in Liguria. Lo sciopero coinvolge Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o modifiche saranno previste anche per i convogli in transito in partenza da Genova e dalla Liguria. L'astensione dal lavoro può determinare variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive alla finestra di sciopero. Chi desidera non effettuare il viaggio può richiedere il rimborso a partire dalla proclamazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce fino alle 24 del giorno prima dello sciopero per i regionali. In alternativa è possibile riprogrammare la percorrenza a condizioni di trasporto analoghe in base alla disponibilità dei posti appena possibile. Sul sito primocanale.it trovate tutti gli orari. Il caldo a Genova si fa ancora sentire per la giornata di oggi. C'è stato, e lo abbiamo sentito sul nostro corpo, il bollino giallo per il caldo. Lo riporta il bollettino del Ministero

0: della Salute che segnala una temperatura massima percepita che oggi è stata di 34 gradi. Da mercoledì sono però attese possibili piogge e temporali con conseguente calo delle temperature. Aurora Bottino.
1: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordate, ricordata come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
0: Ricordo che l'estate 2003 non fu terribile solo per le temperature elevate, ma per il fatto soprattutto che a ottobre faceva ancora 25-30 gradi, quindi speriamo che quest'anno, se non altro, a un certo punto si fermi, magari proprio questo mercoledì. Altra notizia che riguarda invece un grande sequestro, 17 immobili tra Genova, Moneglia, Prato Nevoso, Isola d'Elba, nel mirino della Guardia di Finanza, sono finiti appartamenti, box, cantine, magazzini, bloccati anche conti correnti e quote sociali. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame, riguarda tre amministratori pro tempore di una società genovese attiva in passato nel commercio all'ingrosso del caffè. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Genova, è scattata dopo la liquidazione giudiziale dell'azienda. Secondo gli investigatori, la società avrebbe ottenuto finanziamenti per 5 milioni e mezzo di euro garantiti dallo Stato attraverso il fondo del Medio Credito Centrale. Le somme sarebbero state concesse in base a bilanci risultati inattendibili. In particolare sarebbe stato alterato il valore delle rimanenze di magazzino. Nei giorni scorsi i tre indagati hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Tempo di vendemmia a Sestri Levante, andiamo a vedere un'anticipazione di quanto verrà svelato mercoledì durante la prima puntata di Viaggio in Liguria, a vendemmiare la nostra Elisabetta Biancalani.
2: In questa annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto complice il caldo le vendemmie sono state anticipate?
3: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
2: Ecco. Perché come condiziona la vite?
3: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione o per maturazione fenologica e fenolica, scusami, e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna. E adesso abbiamo una buona situazione.
2: È arrivata il 20 agosto.
3: Si è arrivata tardi, ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
2: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato. I tuoi grappoli, sarà una buona annata.
3: Sono dei bei grappoli, perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa.
2: Okay.
3: Quindi un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
2: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la faccia.
3: Non siamo abituati noi a vendemmiare così presto. Cioè, noi come filosofia, appunto, abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare, sono molto stressate le piante come noi.
2: Perché di solito quando vendemmiate?
3: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte, quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre. Sì.
2: Questa è una...
3: molto in anticipo.
0: Tra poco lo sport, prima una notizia al confine tra lo sport e la cronaca, perché la

0: La tragedia a Rally in Val d'Aveto porta con sé un'inchiesta per omicidio colposo. La PM Valentina Terrile darà nelle prossime ore l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Stefano Sapracone, il copilota di 43 anni morto ieri mattina durante la prova speciale delle due valli della Val d'Aveto. L'inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e non stradale, visto che nel caso di incidenti durante gare automobilistiche a circuito su tracciato chiuso, come quella di ieri, naturalmente non si applica il normale codice della strada, ma appunto non si applicano di conseguenza nemmeno i limiti di velocità né le dotazioni obbligatorie. E tra poco, anzi subito, le ultime notizie dallo sport.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E allora buonasera, come tutti i lunedì torna il programma politico di Primo Canale, ancora questa sera naturalmente come 7 giorni fa, esattamente come 7 giorni fa, l'intera puntata sarà dedicata al caos AMT, quello che sta accadendo con la protesta dei sindaci dell'entroterra. Oggi c'è stato per molti di loro una faccia a faccia con i vertici dell'azienda. Domani è previsto un incontro importante in città metropolitana con proprio i sindaci, che si confronteranno anche con il sindaco della città metropolitana Silvia Sales e con gli altri componenti della città metropolitana, e quindi vedremo quello che sarà anche l'esito di questo incontro molto molto importante. Incontro tra l'altro che arriva dopo tanti giorni di polemiche, di lettere a distanza, di botta, risposte, insomma un'area piuttosto tesa è quella che si respira. Ma allora, prima di presentarvi quelli che sono i miei compagni di viaggio questa sera, andiamo a sentire questo servizio di Andrea Popolano, che riassume un po' quella che è stata la giornata di oggi e quella che sarà quella dei prossimi giorni.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra. Al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana, è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici AMT è stata negativa: non erano autorizzati dall'azienda. Un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile. Così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti. Come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno

0: colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice all'altissima tensione.
1: E tra i sindaci citati, Francesco Massoli, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera.
1: Sindaco di Bargagli, Claudio Montaldo, il sindaco di Ceranesi, buonasera e bentrovato anche a lei. Angela Negri, che è la prima cittadina di Serraricò, bentrovata. E Filippo Bassignana,
3: grazie,
1: invece, di Crocefieschi.
4: Buonasera
1: a tutti. Tra poco, poi, durante la trasmissione, ci collegheremo anche con Cicagna, ma come ci collegheremo anche con Montoggio, dove ci sono alcune persone che ci stanno proprio aspettando per raccontare anche le loro testimonianze. Angela Negri, iniziamo da lei. Insomma, non saprei con quale domanda iniziare, perché carne al fuoco ce n'è tanta. Oggi è stata una giornata importante, o comunque una delle giornate non cruciali, ma comunque di questa via crucis che vi state portando avanti ormai da diverse settimane. Ci fa un po' il riassunto di quello che è accaduto oggi, di quello che potrà accadere domani,
3: di quello che potrà accadere domani.
1: Più che una palla di cristallo.
3: No, diciamo che è dal 20 di agosto che stiamo tribolando parecchio, ma non soltanto per questa situazione drammatica in cui versa AMT, che chiaramente si riversa sui nostri cittadini, è motivo per il quale noi abbiamo comunque preso posizione in loro difesa, ma soprattutto perché in questo periodo le corse saltate sono quasi più di quelle effettuate, quindi c'è proprio un problema reale sul trasporto pubblico dovuto sicuramente a delle inefficienze che in questo momento ha l'azienda, che non è in grado di fare servizio. Quindi la nostra preoccupazione è proprio una preoccupazione sul domani, è una preoccupazione su quello che sarà dal 14 di settembre, quando avremo tutta il flusso degli studenti che devono raggiungere la stazione di Bolzaneto. Noi non abbiamo altro tipo di trasporto pubblico che non quello su gomma, quindi per noi sono veramente molto importanti le corse mattutine e le corse del rientro scolastico, e quelle mattutine anche perché ci sono tanti lavoratori pendolari. Quindi la preoccupazione è che si chiedano comunque degli sforzi ai cittadini e senza poi riuscire a avere di fatto un risultato.
1: Bassignana, tra le notizie dell'ultima ora, non è ufficiale, ma gliela dico io, tanto lei c'era probabilmente, quella di un incontro via web, diciamo così, nel pomeriggio di oggi tra i sindaci vicini al PD e i vertici del PD. Questo incontro è stato fatto per?
4: È stato fatto intanto per confrontarsi in merito alla situazione attuale in cui versiamo, che non è una situazione diversa da quella che ha appena descritto la collega, perché anche il sottoscritto si è trovato più che altro nell'incertezza di vedere molte corse completamente saltate sull'unica linea che c'è nel paese che amministro, ecco. E ovviamente da quell'incontro è nata, diciamo, una richiesta di responsabilità verso anche i vertici dell'azienda, perché proprio lo sforzo di cui parlava prima la collega è uno sforzo che va fatto a tutti i livelli, perché chiaramente chi va a rimetterci in questa situazione qua non sono soltanto i comuni che sono chiamati ad aumentare il proprio contributo, che quello può essere anche un qualcosa di corretto visto che è da tanto che non si rivede, ma a questi aumenti chiaramente deve esserci un'adeguata risposta sul servizio che finora non c'è stato, e chi ci rimette chiaramente è il cittadino, che è dell'ultima della catena e ovviamente il più debole, ecco. Quindi di conseguenza deve essere fatto uno sforzo a tutti i livelli, e da quella riunione chiaramente è uscita anche una richiesta di apertura e di dialogo soprattutto con i territori verso la sindaca Salis, ecco, che oggettivamente viene riconosciuto lo sforzo che è stato fatto dall'amministrazione di città metropolitana, ma anche dal comune di Genova nella contribuzione rispetto al deficit che si ci è trovati rispetto alle precedenti gestioni. Ma chiaramente non può essere organizzato un servizio sulla base di quelli che poi sono i turni degli operatori e dei dipendenti, ma deve essere chiaramente organizzato rispetto anche alle esigenze del territorio.
1: Massoli, faccio una domanda cattiva. Salis in questa partita è tornata dalle vacanze, come prima cosa ha detto: convoco subito il vertice dell'azienda, non mi è piaciuto come è stato gestito il tutto. Però insomma, Salis è sindaco della città metropolitana, comunque AMT è una partecipata importante del comune, insomma lei non era

0: dall'altra parte del mondo per tre mesi, non si è accorta di come stava gestendo l'azienda, perché Bassignana ha detto anche nei confronti dell'azienda di venire incontro anche ai vertici, ma poi parleremo anche dei vertici dell'azienda che sono stati cambiati, qualcuno dice non sono adatti, non conoscono bene neppure il territorio, non conoscono bene la situazione in cui si deve mettere mano, quindi insomma c'è una situazione molto delicata anche da questo punto di vista. Qual è la sua posizione in questo
1: momento? Io devo dire che dal 20 di agosto la questione è stata tenuta dal vice sindaco metropolitano Simone Franceschi, che ritengo e sono certo che si sia sempre confrontato con la sindaca Salis. Diciamo che io quello che posso dire è che non mi è piaciuto, ma nel senso non rivolto alle persone, ma è il modo di gestire, cioè si è partiti molto in ritardo, non si è aperto un tavolo di confronto prima, quando a maggio era già abbastanza chiara la situazione di AMT, quindi sarebbe stato opportuno a quel punto fermarsi un attimo, ragionare insieme, quindi città metropolitana, AMT, sindaci e perché no anche regione, perché anche regione poi la sua parte deve farla, nel senso che attualmente diciamo che il presidente Bucci ha detto che ci sono 40 milioni disponibili più altri 15, mancano da fare ovviamente gli atti per poterli conferire, quindi per poterli poi spendere. Per contro c'è da dire che noi come documentazione, ad esempio il piano di risanamento, non l'abbiamo visto, quello prospettato che poi sarà stato depositato anche in magistratura. Questa operazione più che altro sembra un'operazione basata sui tagli, mentre invece un piano di risanamento, a mio modo di pensare, deve prima andare a vedere all'interno dell'azienda cosa si può fare per migliorare e mitigare eventuali perdite. L'ultima, l'estrema razza, è quella di tagliare i servizi. Qua in questo caso, da quello che io ho recepito, perché non avendo visto altro, devo dire che si è puntato, secondo me l'azienda ha puntato molto sul discorso tagli e non ha magari visto anche alla parte tutta quella, ad esempio, cioè sono rifornimenti con mezzi che vanno avanti e indietro vuoti, quindi poca razionalità, un parco mezzi non manutenzionato, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni che sarebbero dovute essere state tenute ben in considerazione prima, ecco, quindi ora è tardi perché a questo punto AMT stamattina ci ha detto che è disponibile a confrontarsi con noi, ma a valle del 14, e questo è una cosa che francamente io la ritengo.
0: Ecco la domanda, non c'è questa sera il sindaco di Torriglia Beltrami, che è ancora in vacanza, però sì, se è collegato oggi, domani sarà comunque sì, presente in città metropolitana, però insomma ha chiesto i conti, da quello che abbiamo saputo nel pomeriggio, ha chiesto i conti durante la riunione, ha detto, è stato risposto subito, non siamo tenuti a darvi i conti.
1: Sì, sì,
0: anche i chilometri di tagli sono altro ha chiesto, però è un po' buffo, per usare un termine tranquillo, che durante una riunione così importante a chi chiede i chilometri di tagli sia risposto, non siamo tenuti a darvi, che poi so che sono arrivati in serata invece.
1: Sono arrivati alle 18.05, mi è arrivato il prospetto, è arrivato il prospetto con le nuove corse aggiunte.
0: Ma lo dico perché allora, durante la riunione è stato risposto così.
1: Stamattina
0: e
1: stato
0: poi
1: detto,
0: sono arrivati in serata.
1: Alle 12 abbiamo chiesto.
0: Vedo le vostre facce.
2: Quello che è arrivato 12, stasera è la revisione degli orari.
1: Sì, esatto,
2: che noi, i tagli del chilometraggio con tutti i conteggi ci sono stati dati nella riunione. Ora noi l'abbiamo fatta, mi sembra, il 20 o il 19 di agosto. Dove ci sono dei tabulati che ci sono stati inviati naturalmente non prima della riunione ma dopo, dove in effetti c'è tutta una scaletta rispetto al 2014 fino a quello che potrebbe essere il 2027 di tutti i chilometraggi che ci sono stati, i costi e i tagli, che cosa prevedono come numero. Quindi diciamo che sono numeri, non sono numeri di bilancio, perché se uno non è che in una riunione come quella di oggi, che è una riunione tecnica, può vedere il bilancio di AMT.
0: Però in tanti sindaci hanno chiesto, Montaldo, hanno firmato anche una lettera alcuni, fateci vedere i bilanci, fateci vedere i numeri, fateci vedere di cosa stiamo parlando.
3: Sì,
0: è lecita questa domanda, questa richiesta?
3: È lecita nel momento in cui ci dobbiamo presentare ai cittadini, anzi sono già un po' di giorni, di settimane che i cittadini ci segnalano i disservizi e le difficoltà, e quindi noi ce ne siamo fatti interpreti. Città metropolitana è composta da 66 comuni e credo che sia doveroso per chi amministra questi comuni

rappresentare la situazione, le esigenze del territorio e poi confrontarsi, vedendo in trasparenza anche la situazione, i conti, le possibilità, perché poi oggi ci è stato detto, abbiamo due

0: quello prima del 14, però se il 14 consente di prendere, se dal 14 abbiamo qualche mese in cui sostanzialmente il servizio si mantiene, poi qualche cosa si può anche pensare di tagliare, però si deve mantenere la sostanza del servizio, portiamo i ragazzi a scuola, portiamo i lavoratori, dove, i cittadini dove devono andare, va benissimo. Io credo che domani sia l'occasione, mi auguro, per avere anche i conti macro, che sono già usciti, che sono noti, anche questa storia che non si sanno i numeri non è assolutamente vera. C'è un punto, c'è un giorno che è il 23 giugno del 2025, mi pare 23, o potrei sbagliare di un giorno o due, in cui i revisori dei conti hanno fermato il bilancio, famoso bilancio del 2024, perché era un bilancio che non funzionava, aveva un disavanzo, e quando c'è un disavanzo si approva un bilancio, si approvano le misure per coprirlo, questo disavanzo, ed è da lì che è partita la vicenda di cui siamo a conoscenza adesso. Crea stupore che non ci si fosse accorti prima di questa situazione, ma magari ne parleremo nel corso della serata. Prima di tutto occorre condivisione. Anch'io condivido questo ragionamento, si vorrà fare a maggio, a giugno, però ormai siamo qua, e credo che occorra uno scatto di responsabilità di tutti gli attori che sono presenti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista politico, perché in questa situazione non c'è nessuno che si può tirare fuori. Perché comunque l'amministrazione precedente, regionale e di città metropolitana, ha la responsabilità politica di quello che è arrivato ai revisori quel famoso giorno di giugno, e quelli che sono arrivati adesso al Comune di Genova hanno la patata bollente da risolvere, se non vogliamo che questa azienda, e qui ci metto anche la nostra piccola responsabilità, se non vogliamo che questa azienda vada a gambe all'aria, con tutto quello che significa per il servizio, per i cittadini e anche per i lavoratori. Questa non è una possibilità così remota, sappiamo che diciamo, tutto è davanti al giudice.
1: Allora andiamo a Montoggio, dovrebbe essere Carlotta Nicoletti in compagnia di qualche ospite, tanto buonasera Carlotta.
2: Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Sì, sono a Montoggio dalla fermata Bromio in compagnia della signora Marina, ma anche di tanti altri residenti ovviamente arrabbiati per via dei tagli AMT. Qui c'è la linea 728 ridotta a una corriera, allora facciamoci spiegare subito dalla signora Marina.
3: Sì, buonasera. Sì, purtroppo sono solo due le corriere della linea 728, che è la strada di Creto, che possono percorrerla, proprio perché in cima ad Aggio ci sono dei lavori da un sacco di anni. E purtroppo una delle due corriere si è rotta e quindi direi che metà delle corse non vengono fatte, incominciando il mattino dalle 5:50, che ovviamente la gente prende per andare a lavorare, e per proseguire poi altre corriere magari in orari un po' meno importanti, ma comunque che servono, e per finire anche al pomeriggio delle 14:45, che fra poco iniziando la scuola è una delle corriere anche più gettonate dei ragazzi, e le 18:45, che è di nuovo un altro orario che la gente viene a casa, ecco.
2: E c'è il discorso anche di sovraffollamento, perché sì, poi sono molto piene queste corriere.
3: Sono molto piene e direi che poi soprattutto nel periodo invernale, quando ci sono i ragazzi, sono di solito c'è il doppio, il triplo, diciamo, delle corriere, nel senso ci sono degli orari come le 6:35, la corriera che prendo io, via Creto ce ne sono due e tutte e due piene, via autostrada addirittura ce ne sono tre e tutte piene. Non so adesso in previsione di questo come sarà, è impensabile che tutta l'utenza della Valle Scrivia possa essere accolta su una corriera sola, cioè è veramente impossibile, ecco, non lo so.

0: speriamo che trovino una soluzione e anche al più presto, anche perché non abbiamo una comunicazione, la gente arriva sulle fermate e non sa se poi andrà o sarà a casa. Nel frattempo magari ha già pagato anche il biglietto e poi con tutti i danni, perché chi lavora dovrà assentarsi dal lavoro e chi andrà a scuola non andrà a scuola, magari ci sarà qualche ragazzo contento, non lo so, però comunque è un disservizio che, cioè, veramente è pesante, ecco. Anche perché riguarda noi che abitiamo sì in paesi, ma anche e soprattutto quelli che sono in paesi ancora più piccoli di Montoggio, per esempio, ecco, sui paesini della Val Brevenna, che venivano raggiunti magari dai pulmini di privati che adesso non fanno più servizio perché ci è stato detto che l'MT non paga e quindi loro giustamente non fanno servizio. Questo è grave, anche perché si voleva riqualificare l'entroterra e invece questa è una penalizzazione per tutti. Qui poi noi non abbiamo altro mezzo che la corriera, ecco, oppure i mezzi privati, sinceramente non è che si può andare avanti e indietro col mezzo privato.
1: Questa è dunque la situazione qui a Montoggio, ci sentiremo anche più tardi magari per sentire ancora le voci proprio dei residenti.
2: Grazie Carlotta Nicoletti e i suoi ospiti, naturalmente torneremo da te tra pochissimo anche per sentire le altre testimonianze. Sindaco Negri, insomma, vedevo che quando parlava questa signora in qualche modo anche lei, insomma, annuiva con la testa o comunque faceva era un segno di resa, però era un segno, come
3: no,
2: dire,
3: è un problema così reale che c'è in tutti i comuni in questo periodo, come dicevo prima, persone che non sono avvisate, che sono lì magari sotto il sole, che aspettano l'autobus che non passerà.
2: L'altra sera, Massone, è saltata l'ultima, per esempio, l'ultima corriera per Torriglia, no?
4: Stamattina è
2: quella
4: saltata
2: quella delle 20:30, significa che tutti quelli che stavano rientrando a casa alle 20:30 si sono trovati a Brignole.
4: E quindi ho chiamato qualcuno da casa che è venuto a prendere, oppure taxi o altro. Stamattina non è partita quella delle 6:04 da Torriglia verso Genova, quindi anche lì di nuovo un altro problema enorme. Lavoratori che sono rimasti fermi, e c'era la coincidenza con la Fontana Buona, però la Fontana Buona arriva già piena, l'altra linea è la 715, quindi diciamo che sono situazioni che non possono andare avanti. Cioè non...
2: Ecco, Montaldo, lo chiedo a lei che ha esperienza. L'altra volta, parlando con lo stesso, con lo solito Beltrami, che questa sera cito più di una volta anche perché ha competenze, avendo già vissuto anche una situazione similare in passato, lui dice: un conto sono, che per carità i conti di MT ovviamente sono quelli che sono, ma il quotidiano si può gestire in qualche modo, cioè non è detto che, almeno così lui dice, abbiamo fatto in ABT tanti anni fa, avevamo una situazione debitoria importante, però ci siamo arrabattati, per dire alla genovese, quindi ci siamo organizzati con le officine per avere un po' di liquido corrente, insomma, per cui pagarlo, e quindi piano piano i pezzi di ricambio li facevamo arrivare, sistemavamo quelle piccole problemi o grandi dei mezzi, e piano piano siamo riusciti a recuperarli nonostante fossimo in un problema similare a quello di oggi. Ecco, qui la sensazione è che con, dico io, la scusa dei conti, tra virgolette, poi si abbandoni il quotidiano, quello che poi porta a queste corriere, immagino quella di Torino, di Bargagli, ma immagino che succederà un po' ovunque, avere questi mezzi che hanno sicuramente dei problemi.
5: Spero che lei non me ne abbia se dico che con questo ragionamento si vuole, quello che lei rappresentava, che è sicuramente presente nel dibattito pubblico e anche fra le persone, si rappresentava l'idea che a Palazzo Tursi ci siano dei matti che hanno deciso di in qualche modo di creare un danno ai cittadini appena eletti. Questo mi pare come dire, una rappresentazione, o se vogliamo dirla così, una narrazione un po' paradossale.
2: Ma non lo dico io, cioè se i sindacati dell'AMT dicono che dopo un anno sono stati fatti male, non lascio anche l'ex urbano, nell'urbano sono stati gestiti male i turni, questo non è un discorso di conti, questo è una questione di ordine.
5: Non ho una competenza.
2: Cioè, a Genova lei lo sa, magari non lo sa, ma passano 4 autobus in 5 minuti, poi non ne passano altri per mezz'ora. È un problema, lo dico i sindacati, quindi penso che non siano né di destra né di sinistra.
5: I sindacati non sono la bocca della verità.
2: No, però
5: un'azienda,
2: allora facciamo
5: come
2: così,
5: come la
2: semmai
5: MT,
2: andiamo un giorno a aspettare un autobus in Piazza Dante e vediamo

0: Quanti ne passano?
1: Io credo
0: in
1: che
0: maniera
1: in un'azienda
0: sbagliata.
1: Come la MT anche il sindacato in questo momento, se vuole scongiurare per gli stessi lavoratori situazioni ben peggiori, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ma andiamo avanti. Dato che non credo che ci siano dei matti che hanno deciso di fare questa cosa per puro sadismo, per di più ricevendone anche un ritorno negativo in termini di consenso, perché è evidente che le persone sono arrabbiate e hanno dei danni, credo che allora, bisogna risalire alle ragioni. La MT è un'azienda che fatica da tanto tempo, da tantissimo tempo. Per ragioni storiche che sono accumulate, guardiamo
0: come anche tutte le municipalizzate,
1: guardiamo i confronti, guardiamo i confronti fra le varie aziende e qualcuna si è risollevata. Sicuramente la unificazione con ATP non ha migliorato la situazione, ma ha aumentato i problemi dell'azienda e quindi la situazione è diventata più complicata finché non si è arrivati a un momento. Voglio ricordare che c'è stato un presidente dell'AMT che a un certo punto si è dimesso perché non era d'accordo con la politica aziendale. Chi dava l'indirizzo, il comune di Genova, è andato avanti lo stesso. Io ho detto in una cosa che ho scritto recentemente che giudico illuministico il tentativo di lavorare sulla gratuità da quando io faccio politica, da tanto tempo ormai, tutta la mia vita, periodicamente si è posto questo problema: sarà il caso di passare il trasporto pubblico alla totale gratuità? Sì, ma deve essere una scelta nazionale che modifica la fiscalità, nel senso che carica sulla fiscalità i costi delle aziende, perché altrimenti non saranno i singoli comuni, le singole città metropolitane e neanche le singole regioni che potranno fare un'operazione di questo tipo. Da qualche parte c'è e funziona, ma una quota di quello che pagano i cittadini nel loro contributo fiscale va alla gratuità. È stato un tentativo generoso, illuminato, però ha portato dei danni perché non c'erano le coperture. Si sono verificati e si è verificato.
0: Qualcuno non è d'accordo su questo?
1: È stato un po' ma lo so, il presidente della regione non è d'accordo perché lo ha fatto quando era sindaco, ma io penso che oggi quella situazione di oggi sia anche un po' figlia di quella demagogia.
0: Certo.
1: Allora, prendiamoci tutti queste responsabilità. Per questo dico che non parlo di tutte le parti politiche che poi ora sono rappresentate simbolicamente da comune e regione e città metropolitana omogenea con lo stesso sindaco del comune di Genova. Prendiamoci tutti la responsabilità di mettere insieme delle cose che aiutino nell'immediato e soprattutto a costruire una prospettiva, perché ha ragione chi dice, forse mi pare che Massoli lo dicesse, facciamo un sacrificio, ma domani? Allora, se noi facciamo un sacrificio oggi e domani il sistema si assesta e dà comunque i servizi fondamentali, vabbè, insomma, credo che si possa capire e possiamo accettare di avere due corse in meno. Dico due, ma perché voglio simbolicamente dire che non possono essere decine.
0: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, tra poco ci collegheremo anche con il sindaco di Cicagna, torneremo a Montoggio, affronteremo proprio ancora tanti temi riferiti proprio a quello che sta accadendo con l'azienda di mobilità e trasporto di Genova, quindi con tutte le problematiche legate soprattutto alle comuni dell'entroterra, ma poi naturalmente questo problema che, come i cittadini genovesi sanno, non sono solo quelli che vivono nell'entroterra, riguarda proprio anche proprio la città di Genova. E allora restate lì, torniamo subito.
2: Vasco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Vasco, ogni giorno la scelta migliore!

0: E allora, per avere un'altra voce di un altro sindaco, anche Marco Limoncini, che è il sindaco di Cicagna, ben trovato anche lei, sindaco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, che succede anche dalle vostre parti? Insomma, abbiamo sentito gli abitanti di Montoggio e non solo, adesso poi ne sentiremo anche altri da quelle parti, ne abbiamo sentito, avrà sentito anche quello che hanno detto fino adesso i quattro suoi colleghi che sono ospiti questa sera qui da noi. Dalle vostre parti invece che aria tira?
1: Brutta aria. Allora, noi abbiamo preso con dispiacere questo piano di tagli, dispiacere perché non abbiamo avuto modo di avere un confronto preventivo con Città Metropolitana e con l'azienda. E sul nostro territorio registriamo ad oggi, se non ci saranno modifiche nelle ultime ore, 9 corse tagliate da lunedì a venerdì e addirittura 24 corse tagliate il sabato. Quindi è una proposta ovviamente irricevibile, perché non abbiamo alternative alla TPL, non abbiamo trasporto su ferro, non abbiamo servizi di taxi, quindi i nostri cittadini rimangono isolati.
0: Negri, ha qualcosa da chiedere al suo collega o da dibattere? O...
2: No, lo comprendo, non ho da dibattere nulla, perché la situazione più o meno è quella lì. Chi non ha la possibilità di avere una stazione o un tipo di trasporto diverso, mi viene da dire che in certe situazioni dovrebbero essere aumentate la possibilità di fare degli NCC, in modo che la gente non si trovi per strada, ma non è che ci sono tante soluzioni. Noi alla fine chiediamo di poter fare possiamo anche fare uno sforzo, chiedere ai cittadini uno sforzo, e quelle corse che ci hanno tolto almeno che vengano garantite, in modo che la gente si possa organizzare, soprattutto alla mattina, che direi che la mattina è un servizio minimo.
0: Senta, lo chiedo un po' a tutti, è il sabato che balla anche un po' in questi conti, oppure no? Perché qualcuno dice che il sabato è stato tolto, è diventato una domenica, di fatto, come fosse un festivo?
3: Di fatto sì, in molte situazioni sì. Ad esempio, noi abbiamo una frazione, Magena, che domenica non ci vanno corriere e anche il sabato non ci andrebbero corriere. Ora, a parte che il sabato è giornata lavorativa, quindi non possiamo assimilare al festivo. E questo dimostra come... Poi abbiamo... ho parlato un po' anche col personale AMT, con gli autisti, eccetera. Un sacco di tempi morti, cioè mezzi fermi con un autista fermo e non era impiegato. Cioè, lo studio che ci è stato presentato da AMT è uno studio che apparentemente, o meno, parlo da ignorante, ma sembra fatto da persone che non hanno la conoscenza del territorio, che non conoscono...
0: Dall'intelligenza artificiale, forse?
3: No, non voglio credere, non voglio pensare.
0: Ma può aver dato un aiuto, per carità.
3: Può aver dato un aiuto, sicuramente. Io rifuggo un po' queste cose perché non sono tecnologico, ma non fino a questo punto. Però, ripeto, abbiamo questa sensazione che sia stato dato l'incarico di rivedere queste linee, questi tragitti, questo assetto a persone che non hanno quelle competenze che ci vorrebbero. In AMT ci sono tutt'oggi figure di alto profilo che ormai sono forse messe un po' da parte, però potrebbero dare un grosso contributo per cercare di ottimizzare e di cercare di trovare delle soluzioni che, facendo risparmiare per quanto possibile, però garantiscano quelli che sono i servizi. Perché noi ad esempio abbiamo una frazione che tutti i pomeriggi gli studenti se la devono fare a piedi perché non c'è di mezzo. La sera l'ultima corsa delle 20 è stata tolta, gente che va a lavorare arriva alle 20, cioè si vede proprio che c'è la mano di qualcuno che non conosce bene il territorio. Questa è la mia impressione.
0: Limoncini, a proposito di mano, il presidente Berruti è, fino adesso, almeno noi dal nostro osservatorio particolarmente alto, ma solo perché ci troviamo naturalmente in questo grattacielo bellissimo qui in Piazza Dante, però è un chi l'ha visto, perché insomma nessuno fino adesso, anche gli ultimi incontri, si collega sempre via web, ma di persona. Forse domani qualcuno dice che potrebbe venire, o forse giovedì alla commissione comunale, che è stata l'ultima volta, per tra l'altro, dove si ha avuto il piacere di vederlo. Per ora è grande assente, poi magari lavorerà H24, per carità, però ogni tanto, insomma, incontrare queste persone che sono voi sindaci, i sindacati, le parti terze, insomma, un

0: la città, forse non sarebbe una cosa così sbagliata.
1: È questo che rammarica di più, perché da questo tema sui tavoli di AMT e di Città Metropolitana da maggio siamo arrivati a organizzare una riunione nella settimana di Ferragosto quasi a volere non a volere la partecipazione, senza avere condivisione preventiva. Abbiamo chiesto un tavolo per condividere insieme, magari anche scelte sui tagli, ma condividerle con i territori e anche con i pendolari e chi quindi il trasporto pubblico lo utilizza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi anche stamattina abbiamo avuto un confronto con AMT, non ci sono stati mandati documenti previsionali per la riunione domani, comunque i tagli sono mantenuti e sono nell'ordine dal 30 al 60%. Non si parla del 10%, quindi per i territori dell'interno, le aree interne che con sacrificio e sforzi anche con regione e governo hanno iniziato questa avventura delle aree interne per riportare nuova residenzialità, tagliare il servizio pubblico e, come dire, vanificare tutti questi sforzi.
0: C'era Berruti all'incontro di oggi, Presidente, c'era?
1: Assolutamente no. C'era una parte tecnica, c'era l'ingegnere Foti, però da come diceva l'amico di Bargalli sembra che sia un taglio verticale senza sentire i territori, perché i territori non sono stati ascoltati.
0: Negri, insomma, l'assenza di Berruti è un'assenza pesante, e poi nessuno mette in dubbio che non stia facendo niente, per carità, magari lavora giorno e notte, lo speriamo tutti, però se non altro anche come facciata, dal punto di vista formale, è il Presidente, insomma, sì. La faccia bisogna mettercela.
2: Sì, bisogna mettercela, magari lui
0: domani
2: è...
0: forse qualcuno dice che potrebbe presenziare?
2: Non lo
0: avete
2: so.
0: Qualche...
3: Speriamo.
2: Non abbiamo notizie, credo che sarebbe utile che ci fosse una presenza, come dire, massiccia per avere questa condivisione. Sono molto d'accordo col collega rispetto a quello che ha detto delle aree interne, perché davvero c'è una politica che noi stiamo cercando di portare avanti per il recupero dei nostri territori, per riportare persone, per la vivibilità, ma senza servizi è chiaro che certi paesi o certe frazioni di alcuni comuni andranno a morire, perché e questo contrasta un po' con le politiche anche di Città Metropolitana, no? Perché ora siamo chiamati all'Expo delle Valli, quindi siamo tutti chiamati a presentare alla gente i nostri territori, le nostre meraviglie, lo sport che si può fare, e poi ci arriva questa, diciamo così, questa mazzata della limitazione del trasporto pubblico. Anche questo diventa un problema sociale.
0: Dalle vostre parti com'è la situazione per quanto riguarda, proprio lo diceva Angela Negri adesso, nel senso che è vero sia Regione che Città Metropolitana con queste iniziative, insomma, si sta ormai da tempo, no, cercando di far sì che tanta gente sempre di più si trasferisca nell'entroterra, o comunque almeno quella che c'è non molli, che sarebbe già un successo. Voi avete avuto un aumento, una diminuzione dal punto di vista proprio anagrafico, come si sta da quelle volte?
4: No, noi devo dire che, ma in realtà la parte principale dei servizi in buona parte la fa l'impegno degli amministratori che quotidianamente si battono contro lo spopolamento e cercano di riportare quanti più servizi all'interno delle proprie comunità. Ecco, nel nostro caso negli ultimi 5 anni di mandato è stato fatto in questo senso e si sono avuti dei risultati, perché chiaramente abbiamo aumentato del 10% la popolazione residente, e questo è un grande risultato per un comune come il nostro. Chiaramente poi ognuno, come dicevo prima, deve essere chiamato a fare la propria parte, quindi, perché noi possiamo metterci tutto l'impegno del mondo sul territorio, ma chiaramente anche le amministrazioni di livello più superiore devono fare la loro parte, perché oggi viviamo il tema di AMT, ma in precedenza proprio la nostra vallata ha vissuto il tema e continua a vivere il tema del trenino di Casella, per esempio, su cui non si può pensare che le amministrazioni comunali mettano mano ad una situazione che è spropositata senza che ci sia l'intervento da parte di Regione, cosa che in questi anni non c'è stato, proprio su uno dei temi che ha determinato di fatto lo stop del trenino che affligge ogni comunità locale, che è il dissesto idrogeologico. Ecco, su questo io l'ho già detto in altre sedi, non si può pensare di continuare continuare ad avere una gestione emergenziale senza fare un minimo di programmazione sia finanziaria che organizzativa, perché molto spesso è impossibile che ce la facciano i comuni.

0: da soli, e anche questo riguarda comunque uno strumento di trasporto che sarebbe importantissimo per la Valle Scrivia, andrebbe quantomeno a supplire quello che oggi stiamo vivendo con MT, ma fino ad ora non si sono avute, diciamo, risposte né tracce da regione in merito, ecco che, come dicevo prima, forse sarebbe bene che iniziasse a fare la propria parte anche sul tema MT, ecco.
1: Beh, su questo però il Presidente Bucci continua a dire che la sua parte l'ha fatta, che i soldi li ha messi, che anzi ha proposto, anche delle osservazioni che avevano portato 20 milioni nelle casse di AMT, non sono state accettate dal Consiglio di Amministrazione.
0: Diciamo che non risulta proprio essere così la vicenda, nel senso che si continua a parlare di questi famosi milioni che debbono essere trasferiti all'azienda, ma fino ad oggi forse arriveranno a novembre, dovevano essere liquidati a luglio, ma non pare che siano ancora adesso arrivati, ecco, non si sa bene il motivo, però come dicevo prima è importantissimo che ad ogni livello si faccia la propria parte, ecco, e poi soprattutto ce lo si aspetta da chi forse con quelle scelte avute in passato, che come diceva bene prima il collega, non sarà matto un direttore generale che si dimette dall'oggi al domani perché non condivide l'indirizzo politico amministrativo dato all'azienda, forse era un campanello d'allarme che andava colto diversamente e non si doveva tirare dritto con certe situazioni che probabilmente hanno determinato.
1: Leggo testuale, ma segnala, poi andiamo a Montoggio, dice così. Non lo dico io, ma lo dice il Presidente Bucci, quando il contributo totale è 110 milioni, sono compresi 15 milioni di cui, insomma, mi si tira per la giacchetta da qualche giorno, quando diciamo che di questi 110 li abbiamo già dati 80, significa che siamo in anticipo di quasi un mese, questo l'ha detto a me una settimana fa circa, rispetto a quanto dovremo versare, perché lavoriamo con anticipo di cassa per facilitare l'azienda. A fine anno avranno i 110 milioni, quindi saranno compresi anche quei 15. Non riesco a capire perché si parla di questi 15, qualche tempo fa quelli del PD mi regalarono un pallottoliere, sarà il caso che glielo restituisca. Queste sono le parole del Presidente Bucci qualche giorno fa, settimana scorsa, proprio al sottoscritto. Poi vediamo se volete ribadire, replicare dopo. Andiamo ancora a Montoggio da Carlotta Nicoletti. Carlotta, sei in compagnia di qualcuno, di un ospite? Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la Corriera in questo momento, appena arrivata. La 727, la fermata di Bromia. Sono in compagnia ancora dei residenti e di Fulvio Truzzi, presidente di Assoutenti. Allora, dovevamo parlare di un piano di risanamento, ma sta diventando un piano di ridimensionamento questo.
3: Sì, iniziano tutte e due per R, solo che il primo l'avevamo capito come una cosa che, pur pagando di più, perché hanno aumentato gli abbonamenti, l'azienda avrebbe funzionato meglio. Purtroppo invece si sta verificando la seconda ipotesi, che è un ridimensionamento del servizio, anzi un aggravamento del servizio che è diventato un disservizio. Ecco, sono qui anche per dire che il problema non è solo dei genovesi del comune, ma dei genovesi di tutta la provincia, di tutta l'area metropolitana. Insomma, chi ha parlato prima di me l'ha detto chiaramente, qui ci sono vallate che rischiano già di grosso di loro i loro problemi per essere popolate. Se in più creiamo questo disservizio, è ovvio che c'è un ulteriore motivo per andarsene da queste parti. Quindi il dato di fondo che chiediamo è che veramente, se vogliamo risanare, siamo interessati e disponibili, ma i servizi devono essere garantiti. Il 14 di settembre non può esserci l'apocalisse per i cittadini di Montoggio, di Bromia, ma non solo, di tutta la Valle Scrivia, e dover affrontare questa data con apprensione per potersi confrontare se potranno andare a lavorare, se potranno andare a studiare, e quindi dobbiamo dare subito serenità. Noi attendiamo ancora oggi dall'azienda un piano che ci dica esattamente le frequenze, ad alta frequenza, a media, a bassa frequenza, ma attendiamo anche il piano dell'extraurbano. Ci è stato detto che è stato consegnato alla città metropolitana. Ora, io ho tanto rispetto per le istituzioni, per la città metropolitana, ma chi paga non sono solo loro, siamo noi, o meglio, loro pagano con i nostri soldi, che sono quelli delle tasse, e quindi è una partita di giro. In più noi paghiamo con gli abbonamenti, e quindi abbiamo diritto anche noi a ricevere questi orari per guardarli bene e poi prendere le decisioni del caso. Comunque l'appello che parte stasera e che va

0: completamente garantito il servizio nell'entroterra, perché è un dovere morale prima ancora che un servizio pubblico.
1: Si poteva fare di più anche, diciamo, con il discorso, no, del treno, no, cercare anche di integrare in un qualche modo, o anche di fornire dei parcheggi anche per le macchine ibride, che sono escluse quelle, appunto, i residenti dell'entroterra, quindi anche di Montoggio.
0: Beh, qui si tocca un altro sistema, cioè sembra che la crisi MT sia avviluppata dentro questa azienda, che peraltro anziché correre cammina, come dice qualche sindacalista, e noi non possiamo che essere d'accordo con loro. Qua bisogna correre e bisogna fare sistema, cioè non si capisce perché una parte della vallata è servita anche da treni e non c'è un dialogo, ma anche ad esempio sul piano tarifario, perché chiaramente dover pagare due volte anziché come è per l'area centrale, per il comune di Genova, è un problema grosso. Quindi fare sistema significa affrontare questo tema, fare sistema significa non togliere la gratuità della sosta per le auto ibride per chi abita in periferia fuori da Genova, ma lasciargliela in questa situazione grave, perché è ovvio che noi vogliamo spingere la gente sugli autobus, ma qui a Montoggio vi assicuro che se spingiamo la gente sugli autobus non partono, perché stando la gente in piedi gli autobus non possono andare in autostrada. Quindi dovrebbero studiare misure alternative, così come abbiamo anche categorie fragili, disabili, anziani, anche questa platea diritto ha un'attenzione particolare. Insomma, io sostengo che il piano di risanamento va bene, ma risanare significa dare il servizio, non dare il disservizio.
2: Chiarissimo. Carlotta, una domanda per...
1: Allora, noi torneremo anche più tardi poi.
2: Sì, no, tanto sì, Truzzi, certo. Immagino vada in vacanza da quelle parti, oppure lì per caso? Non penso, immagino che abbia la casa da quelle parti. Tanto buonasera Truzzi, dico alla casa da quelle parti?
1: A casa da queste parti.
0: Chiedo scusa direttore, sì?
2: No, dicevo a casa da quelle parti.
0: Pronto?
2: Immagino, dico, mi sente? Sì? Dicevo a casa da quelle parti.
0: Io sono anche, diciamo, si parlo anche da interessato perché abito da queste parti, certamente che sì.
2: Carlotta, mi fai sentire quella persona che è appena arrivata adesso
0: perché...
2: con l'ultima corriera?
0: Sì, volentieri...
1: Certo.
0: Un'ultima battuta, direttore, perché qui a Montoggio c'è il fresco e quindi se MT funziona la gente può venire a stare anche al fresco e non bollire in città. Arrivederci.
1: Giusto. Grazie Furio Truzzi. Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando.
3: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
1: Certo.
3: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
1: E io devo... Dove arrivava ora da lavoro?
3: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
1: E la
3: sono
1: mattina?
3: Uscita alle 8, domani mattina mi alzo alle 4 e mezza, ho la corriera alle 5 e mezza, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
1: Chiarissimo.
3: E mi dispiace.
1: Grazie.
3: Prego, grazie.
2: Allora, tutta la nostra solidarietà a questa signora e a tutte le signore e i signori naturalmente che fanno questa vita, e non sono pochi. Caro Montaldo, vedo che fa così con la testa, perché questo è un esempio clamoroso, perché obiettivamente la signora merita tutto l'applauso del mondo per la dedizione, naturalmente per il lavoro che svolge ogni giorno, ma la fatica che fa per lavorare, però insomma merita comunque tutta la nostra stima. Però le chiedo, signora, lei è partita così tardi sulla corriera, quanti eravate questa sera su quella corriera?
1: Quanti eravate sulla corriera?
3: Una trentina sicuro stasera, eravamo tutti seduti, però c'è tanta gente alla sera, ora tenendo anche conto che ci sono ancora le ferie, tanti sono ancora in ferie, però io da gennaio che abito qua e alla sera alla corriera c'è parecchia gente. L'ultima corriera delle 8:35.

0: E quella, della, e quella di domani mattina invece uguale più o meno, no? Immagino che le persone sono tante anche al mattino presto. Lei prende quella delle, ma detto...
1: Ci dormiamo a San Pier d'Arena con la
2: tenda. Anche al mattino sono tante le persone, sì, lei sì. Prende quella di che ora?
3: Io prendo quella delle 5:30. E a Casella si riempie, Montoggio si riempie a Casella, man mano che andiamo in giù la corriera si riempie. Sì,
2: si
3: sì.
2: Fa fatica anche a salire.
3: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, io sono la prima che salgo perché siamo dopo il capolinea, però poi man mano che va verso Busalla la corriera si riempie. Per fortuna siamo parecchi ad abitare qua, però se poi si creano grossi problemi bisogna tornare giù. Certo. Io vorrei non tornare giù, sinceramente.
2: Giusto, perché le piace vivere qui.
3: Qua è bellissimo, è tutto un altro vivere, tutta un'altra cosa.
2: Grazie, grazie signora. E allora ti restituisco la linea, direttore.
0: Insomma, Montaldo, cosa ci lascia questa...
4: Vorrei cogliere due spunti che vengono da questo collegamento. Da una cosa che ha detto Furio Tuzzi e da una cosa che ha detto adesso, descrivendo la sua vita faticosa, questa signora. Allora, parlo della ferrovia. Il contratto di servizio con le ferrovie lo fa la Regione. Un assessore regionale giorni fa, dopo che avevo scritto un articolo su un quotidiano, ha risposto: ma la Regione ha fatto la sua parte, ci mette i soldi. Non c'è solo questo. La signora ha descritto un percorso lunghissimo, ma se avesse il biglietto integrato da Montoggio molto probabilmente potrebbe andare a Busalla e da Busalla con 3 fermate arriva a Bolzaneto. Allora, invece di prendere il 7, probabilmente la signora, oltre al biglietto del trasporto su gomma, AMT, dovrebbe caricarsi di un biglietto, di un abbonamento molto pesante nelle ferrovie. Noi abbiamo studenti che da Busalla vanno a prendere il treno a Ponte Decimo, perché l'abbonamento del treno è molto gravoso, dico il doppio, ma per capirci, poi i numeri contano poco, ma sono soldi per le famiglie, per le persone. Allora, quando io sostengo che bisogna mettersi tutti lì attorno e pensare che siamo di fronte a un momento che non si capisce, no? Da questo che investe la nostra società, la società di Genova e ovviamente della provincia del Genovesato e anche del Tiguglio in modo rilevante, ci si metta tutti assieme e la Regione faccia la sua parte. Io, al di là dei soldi, Bucci dice gli ho dati, li do, l'ha detto anche a me, ne abbiamo parlato il giorno della festa della Madonna della Guardia, poi certo che se anticipa i soldi del fondo dei trasporti, forse ci vuole qualcosa di più, magari in una situazione straordinaria mettiamoceli Bucci qualcosa di più sull'MT che aiutiamo questa situazione, però soprattutto fate in Regione una politica che porti all'intermodalità a funzionare. E abbiamo avuto l'esempio classico di come una signora è costretta a fare, perché probabilmente con il suo biglietto se la cava, se prende quello della ferrovia raddoppia o triplica e i conti poi, ecco. Il mio invito a mettere insieme le forze politiche, lo dico anche ai colleghi che domani saranno lì, ognuno porterà la sua frazione, la sua corsa. Io ho una signora che quando perde l'autobus perché non arriva da Campomorone va a San Martino di Paravanico a piedi, perché lei non ha una situazione in cui può aspettare, famiglie, problemi personali, e mi fa tenerezza questa donna che la vedo, no, mi dicono cammina a piedi, me l'ha raccontato anche lei, a meno che poi qualcuno gli dia un passaggio, però questo funziona, c'è la solidarietà nei paesi, nelle località, appunto come descriveva la signora, ci si sta bene anche per questo, però questa cosa va supportata da una politica complessiva, facciamola tutti insieme.
0: Ne parleremo dopo anche di questo appello di Montaldo. Limoncini, prima di salutarla, che cosa le ha lasciato anche questa testimonianza, che ovviamente è a chilometri di distanza da voi, però insomma ha ritrovato qualche esempio che può accadere anche da

0: vostre parti, immagino.
1: Tema che si sposa pienamente anche sul nostro territorio, e come diceva l'amico Claudio, è importante con urgenza organizzare un tavolo dove siano rappresentati i comuni, i piccoli comuni, l'entroterra, la regione, la provincia, per non finire in questo bisticcio tra regione e provincia che è un tritacarne che poi ci rimettono i territori. Quindi lavoriamo insieme in squadra per dare risposte, e se c'è da mettere qualche milione in più, penso alla regione, questo sforzo lo posso fare soprattutto per i comuni dell'interno.
0: Senta, questo appello che sta arrivando un po' da tutti, però lo sapete un po' tutti, forse anche meglio di me, credo, che ha fatto scoppiare nei giorni scorsi, settimane scorse, anche un po' qualche problemino all'interno del Partito Democratico Bassignana, perché insomma questo, non mi dica di no, perché c'è il cartellino rosso, no. O neanche passare da quello giallo, perché... nega che c'è stato qualche problema all'interno del Partito Democratico.
2: Qualche problemino c'è stato, e sicuramente,
0: ecco, no, perché se diciamo, mi fa quella faccia.
2: No, assolutamente. Qualche problemino c'è stato.
3: Stavo studiando l'espressione opportuna.
2: Chiaramente, come dicevo prima,
0: non ha ancora scelte... l'esperienza di Montaldo per
2: non ho ancora l'esperienza di Montaldo,
4: questo no.
2: Però sicuramente scelte epocali come quelle che si stanno compiendo in questo senso ovviamente portano a delle discussioni anche molto accese, come è normale che sia in un partito che discute, ecco, sarebbe strano, diciamo, non aver visto nessuna discussione, ecco, il fatto che dentro al Partito Democratico si discuta in realtà non è che è sintomo di, come dire, poca salute.
0: Però mi interrompo perché non voglio fare cattivo, però tutto è nato da una lettera che è stata fatta dai segretari contro i sindaci che si sono permessi di dire la loro. Insomma, non è stata una cosa tanto,
2: sicuramente,
0: non è stata una cosa tanto carina, no, nei confronti
2: sicuramente
0: dei sindaci.
2: No, sicuramente, ecco, potevano essere usate modalità diverse da parte dei due segretari. Credo che, come dire, il modo di essersi approcciati alla discussione non sia stato dei migliori, però come dicevo prima, non c'è discussione, soprattutto di merito, che non si possa ricomporre come è avvenuto poi nelle settimane successive. Ecco, sicuramente c'è stato un eccesso di zelo probabilmente da parte dei due segretari regionali e provinciali, ecco, rispetto comunque a un grido del territorio che c'è stato, ecco, perché la Valpolcevera poi soprattutto vede tagli molto pesanti, ha a che fare con territori particolarmente difficili, e quindi di conseguenza di fronte a dei tagli netti, chiaramente l'appello dei sindaci andava sicuramente recepito in maniera diversa, ecco, discusso e processato come si sta facendo in questi ultimi giorni, e poi ovviamente cercare di trovare delle soluzioni, perché come dicevo prima, al di là dello sforzo che viene chiesto ai comuni, poi chi ci rimette, come diceva prima, raccontava Montaldo, alla fine è il cittadino più debole, che anche in una situazione dove i carburanti ormai, come dire, sono inacquistabili, e su cui, mi lasci dire, il governo non sta facendo molto se non dei piccoli tagli delle accise, che sono solo una soluzione momentanea e non strutturale, chiaramente il mezzo di trasporto pubblico rimane l'ultima risorsa, ecco, del cittadino, soprattutto del cittadino più debole.
0: Quanto è difficile fare in questa partita, che capisco anche per alcuni sindaci iscritti o comunque vicini al Partito Democratico o comunque di quell'area lì, alzare la voce e prendere la parte dei cittadini, e magari andare anche contro una certa politica o una certa area, no? Perché sta succedendo, è successo anche questo.
5: Sì,
0: dov'è la...
5: No, allora io credo che il nostro comunicato non sia stata un'azione, come dire, politica o contro il partito o contro il governo. Noi abbiamo preso una posizione perché, come ha detto il collega Malfatti ultimamente, quanto è stato, i nostri azionisti comunque sono i cittadini. Noi della nostra azione amministrativa dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini, e è nostro dovere tutelare i loro diritti, che sono diritti sacrosanti, riconosciuti, e quindi noi in qualche modo non possiamo accettare una situazione passivamente dove comunque vengono lesi i diritti dei nostri cittadini. Quindi noi non ne abbiamo fatto una questione di partito, ne abbiamo fatto una questione amministrativa. C'è stato un qui pro quo, probabilmente, io tra l'altro sono di quelle che ha preso il cartellino rosso, ma questo non vuol dire niente, perché comunque sia, comunque noi saremo sempre dalla parte dei nostri cittadini, e quotidianamente lavoriamo per questo. per cui penso che succedano, e soprattutto in certi momenti.

0: così sia anche un po' facile prendere la palla al balzo per farla diventare una questione che invece non era, per quanto mi riguarda.
1: Limoncini, la saluto. Ha un appello da fare, una speranza, un qualcosa, insomma, anche in vista dei prossimi giorni?
2: Un auspicio che la notte porti consiglio a chi domani dovrà darci dei dati e che si organizzi questo tavolo per lavorare tutti insieme e trovare soluzioni.
1: Lei domani sarà presente all'incontro, sì?
2: Certamente.
1: Ecco, Montaldo ha lanciato poi un
0: Lanciamo un appello, sì.
1: appello anche un po'
0: Sono
1: a tutti voi,
0: d'accordo.
1: no? Cioè di arrivare, questo lo dico io, non lo dite voi, lo dice un modesto giornalista. Insomma, c'è la preoccupazione anche da parte di alcuni di voi. Ho parlato con tantissimi sindaci oggi, anche e soprattutto quelli naturalmente di centro-sinistra, di arrivare domani un po' troppo agguerriti. E quindi magari di arrivare domani a uno scontro che magari poi non porti, come diceva Montaldo, con grande esperienza politica, magari questo modo di arrivare un po' troppo aggressivi anche nei confronti magari o dell'azienda o di Silvia Salis o comunque della città metropolitana, magari poi non porti a nulla se non a uno scontro fine a se stesso. Però insomma c'è anche da tenere a bada Limoncini, anche comunque la rabbia di molti di voi, e non è facile trovare il giusto equilibrio, perché alcuni di voi vorrebbero arrivare domani e rovesciare il tavolo. Questo glielo dico io, se non lo dice lei, probabilmente lei è uno di questi. Però c'è, come dice Montaldo, come ha detto anche lei, l'auspicio invece di provare, tanto ormai è andata come è andata, anche in questi giorni la lettera è arrivata tardi, è arrivata poco, non sono arrivate i tempi per le osservazioni in tempo, la scuola sta per iniziare, tutto quello che è stato fatto di sbagliato in queste ultime settimane ormai ne abbiamo raccontato tutti. A questo punto, e qui mi riferisco un po' alle parole di Montaldo, è inutile guardare troppo indietro, guardiamo avanti, cerchiamo di limitare i danni. Questo è un po' è la sintesi. Però il rischio, ripeto, che qualcuno domani rovesci, ora esagero naturalmente, ma per far capire a casa che rovesci i tavoli domani, insomma c'è. E oggi c'è stato un po', c'è stato l'incontro dei vertici del Partito Democratico con i sindaci, c'è stato un po' questo sotterraneo movimento, no, per arrivare domani un po' più tranquilli.
2: Diciamo che i tavoli non si rovesciano se domani c'è un'apertura al dialogo. Chiaro, se non riceviamo risposte e c'è una chiusura, devono ovviamente chi ha diciamo, lo scettro in mano per decidere prenderne le conseguenze. Noi siamo disponibili a trovare soluzioni, a lavorare insieme, ma ci deve essere anche una risposta alla città metropolitana. Ad oggi non l'abbiamo avuta, speriamo che domani ci sia.
1: Stamattina le parole di qualche sindaco lo facciamo vedere ancora una volta in grafica, insomma non siamo partiti bene nella settimana, perché se il buongiorno si vede dal mattino, questo insomma non è quello che è accaduto oggi tra l'incontro appunto tra alcuni sindaci e l'azienda è ritenuta una farsa. Vedremo domani se sarà qualcosina di meglio. Ve lo auguro a tutti naturalmente. Grazie sindaco per essere stato con noi.
2: Grazie, grazie per l'invito. Buonasera a tutti.
1: Allora, noi ci fermiamo ancora una volta, poi continuiamo la nostra chiacchierata e naturalmente torniamo anche a Montoggio per capire un po' ancora lì che aria tira.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, eccoci ancora qui, rush finale, questa nostra trasmissione interamente dedicata naturalmente alla situazione di AMT. Massoli, insomma, abbiamo parlato di tante cose questa sera, abbiamo parlato di una situazione molto, molto delicata naturalmente. Invece dal punto di vista, vi chiedevo una cosa anche personale, nel senso di bargagli delle vostre zone, che mi interessava parecchio. L'ho chiesto prima a Bassignana, dal punto di vista proprio della abitanti, è in crescendo, è in diminuzione, è stabile,
1: più o meno
0: tiene,
1: stabile, più o meno stabile,
0: che è già un successo.
1: Vabbè, Bargagli si presta perché è molto vicino a Genova, quindi i residenti di solito rimangono.
2: Come? E ha tante corriere.
1: No, non ha tante corriere. Anzi, diciamo che la...
0: Però abbiamo visto lì a Montoggio una che è arrivata alle 21.30 e una che
1: tra l'altro. No, è la stessa che ha girato
0: tornava indietro.
1: È la capolinea, sì. Corriere sì, ci sono, ma ripeto, questi
0: tanto tagli... è arrivata, scusa, è una notizia che è arrivata comunque.
1: Sì, vabbè, diciamo che l'auspicio è quello che arrivino tutte e partano, soprattutto nei momenti giusti. No, il discorso di domani è un discorso che, ripeto, Limoncini ha espresso la sua opinione. Io sono dell'avviso, io continuo a rimanere dell'avviso, come molti altri sindaci, che non si possano operare tagli a partire dal 14 di settembre. Si debba partire con una configurazione analoga a quella dello scorso inverno, dopodiché si deve aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori presenti e darsi tempo fino a novembre, dice, per studiare una situazione. Oggi l'ingegnere di AMT presente all'incontro ha detto che noi abbiamo uno schema che è vecchio di anni, che andrebbe rivisto. Benissimo, rivediamo pure, però a questo punto non possiamo rivederlo. Lui dice dal 14 apriamo il tavolo. No, a me dopo il 14 aprire il tavolo per me non ha senso, perché andiamo, cosa andiamo a fare? Andiamo a una minestra riscaldata, non va assolutamente bene. Noi dobbiamo, bisogna che si faccia uno sforzo per mantenere i servizi analoghi, dalla copertura al territorio, e poi ovviamente i comuni, io credo, perché tutti i sindaci che ho sentito, nessuno è stato contrario a voler integrare ed aumentare la compartecipazione alla spesa, perché tutti siamo coscienti del fatto che è ferma ormai da tempo, quindi diciamo che dal 2014, quindi più o meno, ma tutti su questo siamo concordi. Però aumentare la compartecipazione a fronte di tagli, questo io non lo digerisco, come molti altri non lo digeriscono. Quindi credo che sia fondamentale che domani si trovi una quadra su questo. Non partiamo a lancia in resta, cerchiamo ovviamente di fare in modo che sia un incontro costruttivo e non un incontro diciamo dove si litiga, dove ci si magari dice di tutto, perché questo non porta da nessuna parte. Però deve essere presa coscienza del fatto che non si può adesso modificare un qualcosa. Abbiamo visto i risultati in giro, sono risultati che sono veramente inenarrabili. Tagli, ad esempio, i tagli in nostra valle 25-30%, 40%, altri comuni, ad esempio sulla Riviera 5-6%, anche lì non ci sono stati dati gli orari di tutti, perché dicono che a noi deve interessare solo la parte relativa alla nostra valle. Cioè, c'è poca chiarezza, quindi vogliamo fare chiarezza, noi siamo i primi a essere disponibili, però a confrontarci seriamente e con una situazione che ci permetta quantomeno di arrivare a fine anno normalmente.
0: Voi avete capito questi tagli a quanto si riferiscono? Perché questo 10% che era stato annunciato
1: quello, solo per l'urbano,
3: quello non riguarda l'extraurbano, quindi noi abbiamo il nostro orario che ci è stato dato il 19 e il 20 di agosto, in quei due giorni lì.
0: Perché faccio un passo indietro di una settimana, se non sbaglio, perché quando c'è stato 7 giorni fa l'incontro fra Salis e l'azienda, poi il sindaco aveva fatto un reel nel tardo pomeriggio parlando di questo 10%, sì, e sì. Tutti i 4 sindaci che erano seduti qua non avevano capito se si trattava del 10% dell'entro, anche per l'entroterra o solo, no, per l'urbano.
3: È stato chiarito oggi nella riunione, perché è stato chiesto, sì, appositamente, almeno nella riunione dire, che abbiamo fatto
0: non
3: noi.
0: Era normale neppure fare un reel, penso, la verità, sulla conferenza stampa. Questo l'ho detto 7 giorni fa.
3: Su questo non mi esprimo.
0: Io mi esprimo io, perché però, insomma, un tema così delicato non si può affidare a un reel, ma questo è una considerazione personale.
3: Mi vorrei dire una cosa rispetto
2: a... più conferenze stampa,
3: certo,
0: sì, però si crea questo problema che dopo una settimana avete capito che non vi riguarda,
2: cioè, si viene
0: per me è una follia totale aver capito tutti i sindaci della provincia, no, va bene, non aver capito.

0: capito che, di cosa stava parlando.
1: Ha capito con chi ce l'ho, è dall'alto che non si fanno più conferenze stampa, no?
0: Va bene, tutto quello che vuole, mi riferisco a quella di 7 giorni fa, dove tutti i sindaci erano qua e adesso dopo una settimana hanno capito che non li riguarda. Arrivo subito,
1: sì, sì,
0: Montaldo, torno, così saluto ancora Montoggio, con Carlotta Nicoletti, dovrebbe essere in compagnia ancora di Truzzi, probabilmente anche di un altro gruppo di persone. Velocissimo, vi chiedo naturalmente, abbiamo ancora tante cose da raccontare. Carlotta, chiedo solo una cosa a Truzzi, anche a lui chiedo di essere molto sintetico. Che stagione ci aspetta? Lasciamo perdere per un attimo l'entroterra, non ce ne vogliono gli amici che abitano l'entroterra. Parlo solo per quanto riguarda l'urbano. Abbiamo fatto un anno da bestie, nel senso che tutti che sono saliti su un mezzo pubblico, autobus 3 o 4 nel giro di 5 minuti uno dopo l'altro, poi non arrivavano per mezz'ora, pieni, insomma stracolmi, una situazione proprio dei turni sbagliata, una situazione molto, molto delicata e negativa. Che stagione ci aspetta, Truzzi, da quello che lei ha capito, se ha capito qualcosa?
2: Io ho capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice: ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro, e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14. Abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse, non ci sono state date da venerdì, che ce le dovevano dare nel pomeriggio. Insomma, sono molto molto preoccupato, e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile, dove uno paga di più per avere peggiori servizi, non esiste proprio. Quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
0: Fammi sentire ancora al volo due persone, davvero in maniera rapida, così due testimonianze al volo.
3: Sì, sì, sì, c'è questa... Sì, questa signora Emanuela che parlava soprattutto di un altro tema, quello delle comunicazioni, perché loro non riescono proprio ad avere comunicazioni su anche le cancellazioni.
4: Esattamente, visto che hanno canali Telegram, canale Facebook, l'app, con una notifica potranno almeno avvisare, parliamo della 728 come della 727, avvisare per tempo con una notifica che costa nulla. Guardate, questa corsa salta, oppure è in ritardo di 40 minuti o in ritardo di un'ora e mezza, una persona non parte da casa, quindi pioggia, freddo, gelo, caldo e quant'altro, e si organizza diversamente se può. Una delle proposte che viene fatta è questa. E vabbè, poi la garanzia, chiaramente, che pochi o tanti che siano garantiti questi servizi, perché uno si deve assolutamente organizzare. E come diceva Marina prima, anche gli autobus in determinate fasce orarie sono pieni di gente, quindi impensabile che una strada come la Creto, con la 728, anche se non fa autostrada, perché in autostrada sono obbligati a stare seduti, una strada piena di curve e la gente sia tutta ammassata, anche in piedi, cioè aumenta il peso, aumenta tutto. Quindi aggiustiamo questi autobus, che siano sicuri, e considerate tutte le fasce di principali, quindi lavoratori, gli studenti, almeno quelli. Per il resto non possiamo metterci becco, perché non abbiamo le competenze. Però una segnaletica, un qualcosa che dica: vi avviso, questo autobus non passa, date l'opportunità a noi di organizzarci diversamente. Quindi mia figlia non ha la patente, va bene, ok, prendo parto e l'accompagno io, c'è l'amico, c'è un tantam che eventualmente

0: Normalmente si sa che un altro pendolare può andare giù in macchina e quant'altro.
1: Mi sembra una richiesta talmente basta, banale e logica, che insomma non merita neppure altra no? Negri, insomma una richiesta assolutamente lecita. Pensavo tra l'altro che ci fosse, quindi mi sorprende che invece nel 2026, con tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione, solo che sul nostro telefono non abbiamo, questa gente non abbia un messaggino che appunto li avvisi di un cambio di un orario, di una cancellazione di una corriera. Hai ancora una voce da farci sentire, se no ci salutiamo.

0: che succede.
1: Sì, sì, certo, c'è un'altra signora qui vicino, ecco, che poneva anche il tema che ha menzionato anche prima il Furio Truzzi sul discorso anche dei disabili, e su questo anche c'è tanto da dire.
2: Sì, certamente, cioè non ci dobbiamo dimenticare di una fascia molto grande di persone fragili che comprendono le persone anziane e anche ragazzi e persone con disabilità, che purtroppo questo servizio, cioè, per loro è indispensabile, perché o per lavoro o anche solo per socializzare, per poter andare a Genova e vedere qualche amico o fare un giro, prendere insomma qualsiasi cosa, dopo che paghi un abbonamento non da poco dovresti avere la possibilità di avere il servizio, quello sicuramente, perché poi vengono tagliati completamente fuori e non va bene. Bisogna che il Comune di Genova, cioè, pensi, e l'MT pensano specialmente a tutte le fasce di persone.
1: Con tariffe anche adeguate.
2: Con tariffe anche adeguate, perché appunto se noi possiamo anche con la corriera dell'autostrada arrivare, per esempio, quando salta qualche corriera, come oggi che è saltata quella delle 13:25, di poter recarsi a Busalla, magari accompagnare la persona a Busalla, prendere il treno, però che ci sia il treno in orario concepibile, cioè che si riesce ad avere una coincidenza, e poi che non si debba pagare 4,50 da Busalla a Genova, perché non è giusto dopo che hai pagato un sacco di soldi l'abbonamento annuale, cioè mi sembra una cosa abbastanza che non va bene, ecco, diciamo.
1: Grazie, quello, signora, grazie. E allora, direttore, ti restituisco la linea.
3: Grazie a Carlotta, insomma, buon rientro, salutaci tutti gli abitanti di Montoggio, quelli che tanti tra l'altro che sono scesi questa sera in strada, naturalmente, che poi hanno parlato anche a nome di tutti gli altri residenti nell'entroterra, perché mentre raccontava questa signora questa difficoltà, tutti e quattro i sindaci, soprattutto tranne forse Bargagli, che naturalmente lo tocca meno da vicino perché non c'è il treno e quindi non, ovviamente non c'è questa situazione, però tutti gli altri tre annuivano perché è una situazione marsigliana, questo forse che raccontava la signora è veramente uno dei punti, no?
4: Ma è chiaro, quello che dicevo prima, col fatto, quando dicevo che appunto ogni ente, soprattutto regione, deve contribuire quota a parte con le difficoltà che ha l'entroterra, nel senso, molto spesso si sente parlare e si ci riempie la bocca di entroterra, e poi quando 9 comuni che totalizzano 20.000 abitanti e che quindi si può capire da sé che le disponibilità di bilancio sono quelle che sono, chiedono di valutare il biglietto integrato ferroviario, è su questo che noi diciamo che Regione deve fare la propria parte, perché per noi è insostenibile col contratto di servizio attuale pensare di mettere mano alle casse del comune per far sì di avere il biglietto integrato. Ce la fa solo Genova, infatti, e infatti il biglietto integrato è solo nell'ambito della città, però se non c'è una politica d'insieme da parte di Regione nel favorire l'integrazione fra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, è impensabile che ci pensino i comuni. Ripeto, l'esempio emblematico è il trenino di Casella, ma anche rispetto a chi ha la linea ferroviaria come la Valle Scriva, che è attraversata dalla linea ferroviaria, non ha un minimo di integrazione, o si fanno due abbonamenti o si sceglie, come faceva con fatica la signora prima, di cui mi accodo, diciamo, a quello che diceva Montaldo, si fanno dei giri immensi per utilizzare solo il trasporto su gomma, ma credo che nel 2026 sia impensabile. Preferirei ci fossero meno fondi sul fondo strategico regionale e che forse qua un pezzo di questo fondo venisse usato proprio per l'entroterra, per andare a favorire l'integrazione ferro-gomma, ecco, che ad oggi non c'è e non mi pare che ci sia prospettiva in tal senso, perché noi abbiamo fatto anche un paio di riunioni con la direzione competente regionale, ma è sempre stato chiesto di mettere mano alle finanze dei comuni, non c'è mai stato un passo in avanti da parte di Regione, e come dire, non mi pare che negli ultimi 15 anni ci sia stato esattamente il centro-sinistra al governo della Regione, ecco, per tornare anche un po' al discorso che facevamo prima.
3: Bassoli, spesso questa sera cerchiamo di, ci si finisce, però sempre in questo derby, no? Comune, regione, colpa mia, colpa tua, e poi voi siete lì, no? Nel senso che a rispondere alla gente, a dare delle risposte, spesso che non avete neppure con tutta l'immaginazione del mondo.
5: Certo, d'altra parte è chiaro che il cittadino, in riferimento al comune, al cittadino non interessa le dinamiche regione, città metropolitana, lui vede il comune come punto di riferimento per quello che lo riguarda, e quindi in questo anche il trasporto.

0: È logico che però, come si diceva anche prima, tutti in questo momento bisogna che si mettano nell'ordine di idee di remare in un verso, in un senso unico, cioè non, ci deve essere l'apporto di tutti, la collaborazione di tutti per far sì che si riescano a mitigare queste, questi problemi e si faccia un discorso serio, si apra una discussione seria per arrivare a revisionare eventualmente anche tutti questi, questo trasporto pubblico locale che sta rubando, tutte queste cose qua, però con i tempi che ci vogliono, cioè pensare di fare tutto in 448 è assolutamente impensabile, si farebbe un ulteriore pasticcio e quindi non penso non sia proprio il caso.
1: Nei giorni scorsi ha parlato al primo canale anche Edgardo Fano, che è il segretario della Faesa Cisa, ha parlato anche dell'entroterra e delle problematiche. Andiamo a sentire quello che ha detto.
2: Noi valutiamo il servizio in base al numero dei turni. Io non conosco il dettaglio delle corse che è stato dato ai sindaci dell'entroterra, però vi posso dire che percentualmente la caduta del servizio è peggiore in ambito urbano che in ambito provinciale, perché è tarato sull'urbano nell'ordine del 18% e sul provinciale nell'ordine dell'11%. Poi le singole corse, cosa abbiano levato, se abbiano levato più corse in un posto rispetto a un altro, noi ad oggi non abbiamo la visione di questa cosa. E il problema è che tutti vogliamo più servizio. E noi per primi, il sindacato non può essere favorevole ai tagli dei servizi, il problema è chi paga questi servizi, perché i servizi non possono essere gratuiti, evidentemente ci sono stati degli errori sulla contabilizzazione, poi c'è anche un po' di confusione tra quelli che sono i servizi obbligatori da contratto di servizio e quelli che sono i servizi che sono stati negoziati extra contratto di servizio tra AMT e i vari comuni, e devono essere fatti a prezzo di mercato, perché quello che è il costo deve essere erogato dai comuni che richiedono servizi aggiuntivi. Per noi più il servizio c'è, più lavoro c'è, meglio è. Ovvio che bisogna avere anche gli autobus e gli autisti per farlo quei servizi, perché se noi usciamo oggi con una programmazione che è irrealizzabile è la cosa peggiore che possiamo fare, perché rifacciamo per la seconda volta lo stesso errore. Noi è da giugno del 2025 che diciamo che bisogna programmare i servizi che siamo in grado di fare, perché è meglio che una persona sappia che passa un autobus in meno, ma quando quell'autobus deve passare passi, se invece gliene programmi 10 in più e poi non li vede, cioè, è peggio.
1: Ecco quello che si diceva prima a Montaldo, no?
3: Perfetta coincidenza fra quello che ha detto il sindacalista della Faesa e quello che ci ha detto oggi l'ingegnere col quale abbiamo dialogato nelle core, perché è partito da questo: abbiamo tot autisti, abbiamo tot mezzi, qualcosa di riserva bisogna tenersi in un caso o nell'altro, e più di questo non si può fare. Può darsi che oggi sia così, però bisogna arrivarci con un processo davvero partecipato e poi soprattutto io sarei felice di vedere domani, abbiamo detto, non so, sappiamo ci sarà un Obedutti, perché si è assunto il presidente di AMT una grande responsabilità, perché questa azienda va riformata, perché quando mi mandano un orario oggi al quale devo dire guarda che quell'autobus lì se non parte 5 minuti prima quelli che pigliano il treno a Ponte Decimo non ci arrivano, vuol dire che c'è un difetto di competenza, di conoscenza, e quindi questa azienda secondo me va davvero riformata. Io lo dico con convinzione, diciamo, ho conosciuto nelle mie vite precedenti le storie dell'AMT, sono sedimentate, ecco, qualche sedimento bisogna toglierlo, a cominciare da chi ha la responsabilità di dirigere, perché dirigere vuol dire intanto parlare con tutti e assumersi responsabilità. Perché
1: devo sentire, Montaldo, la interrompo, facciamo sentire, non per dare troppo spazio a Fano, però voglio sentire proprio cosa ha detto proprio anche proprio in relazione a Berruti.
2: I rapporti con la dirigenza MT sono complessi, nel senso che noi pensiamo che si possa fare molto di più, soprattutto che bisogna lavorare a ritmi diversi da quelli in cui si è lavorato in questi mesi. Stiamo cercando di metterci tutto quello che ci possiamo mettere come organizzazioni sindacali, infatti abbiamo sottoscritto un accordo il 5 di maggio con l'azienda sul piano di efficientamento, però buona parte di quell'accordo, nell'ordine del 50%, non è stato ancora portato avanti. Per quanto riguarda il presidente Berruti, è noto che abbiamo avuto scontri nei tempi passati sull'approccio alla gestione dell'azienda. Certo è che AMT nella storia è sempre stata abituata ad avere un presidente presente, cioè AMT ha sempre avuto un presidente

0: presidente e un direttore generale che quotidianamente non erano tutti i giorni in azienda, tanto per essere chiari. Il presidente Berruti probabilmente ha mandati diversi e ha non so che accordi quando gli è stato conferito l'incarico abbia preso, però oggettivamente è meno presente fisicamente. Poi se attraverso altri strumenti tecnologici lavori più degli altri, questo non sta a me dirlo, però fisicamente non è presente. La carenza che c'è stata per parecchi mesi del direttore generale, fino a quando non è stato nominato l'attuale direttore generale, l'ingegner Pascale, ha causato dei problemi, perché non si può immaginare di lasciare un'azienda di 3.000 persone senza una governance salda. Poi ritengo che si possa fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, cioè il passo è lento, il passo dovrebbe essere diverso. In una situazione di emergenza bisogna correre, non camminare.
1: Sul piatto ha messo qualche tema, però siamo arrivati alla fine, forse era da mettere all'inizio, no. Però vi lascio con queste parole di Gerardo Fano, che comunque ha dato, ma so, vedo che lei insomma era abbastanza d'accordo con quello che diceva, bisogna camminare. Bisogna correre, non camminare, anche nonostante si sia in difficoltà. Insomma, abbiamo provato a fare chiarezza in qualche modo, chi lo sa se qualcuno a casa ha capito qualcosina in più, però insomma speriamo di essere riusciti a spiegare un po' la situazione, e speriamo insomma soprattutto che domani da questo incontro, andando un po' dietro quello che ha detto Montaldo, come ha detto Limoncini, come avete detto poi tutti un po' voi questa sera, si vada un po', si salti lo steccato e si faccia un salto di qualità un po' tutti, no? Perché poi alla fine non è il caso di fare dei derby fra comune, regione, ragione tu, ragione io, insomma alla fine hanno ragione e gli utenti, i cittadini sono quelli che pagano il biglietto e hanno tutto il diritto del mondo di andare a scuola e a lavorare senza dover tribolare, come abbiamo sentito questa sera. Poi penso che obiettivamente, questo lo faccio come richiesta, come per provare ad amplificare una richiesta all'azienda, insomma, di informare più possibile, almeno quello, gli utenti di un cambio di corriera, di un annullamento di un servizio o di un cambio di orario. Mi sembra il minimo sindacale proprio in una situazione di emergenza come si è in questo momento. Speriamo, almeno questo non servirà a nulla, però speriamo che abbia qualcuno l'ascolti questa richiesta e magari tra qualche giorno invece spuntino queste notifiche così importanti che possono cambiare anche la vita di una persona, e sarebbe già questo un successo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie ai quattro sindaci, grazie. Anche grazie a Carlotta Nicoletti a Montoggio, grazie a tutti gli abitanti di Montoggio, insomma quelli, il sindaco di Cicagna e Limoncini. Noi ci rivediamo fra 7 giorni, speriamo con qualche buona notizia. Buonanotte.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Sì, perché oggi è una giornata molto particolare, perché la Sampdoria chiuderà questo weekend di calcio giocato a Palermo con una formazione che punta decisamente alla Serie A, ma non sarà sicuramente da meno, almeno lo speriamo tutti i bulcecchiati. Intanto il Genoa, brutta prestazione, brutto risultato, travolti dal Como, ma la differenza di venerdì è stata abissale tra le due squadre. Però vogliamo ricordare l'amore per i 133 anni di compleanno del Genoa. Boccadasso è stata la location suggestiva, meravigliosa per festeggiare questo compleanno, e la presentazione della terza maglia molto molto particolare. Tanti argomenti di discussione, perché c'è calcio giocato, c'è il calcio che si è giocato, c'è la festa dei tifosi. Mamma mia, quanta roba! Buongiorno Andrea Rivelini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Noi facciamo un po' di calcio parlato e la cosa devo dire che mi piace alquanto. Intanto vorrei rompere gli indugi facendo gli auguri a tutti i genuani. 133 anni, portati benissimo dal Genoa e anche da tutti i genuani, eh. Bene.
2: Bene, bene. No, no, mi associo, no?
0: Ma
2: ci mancherebbe.
0: Venuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, mi associo.
0: Questo...
2: No, no, ci
0: no,
2: mancherebbe.
0: Assolutamente no.
2: Adesso poi quando vogliamo scherzare, ma insomma, stiamo parlando di un patrimonio del calcio italiano. No, no, senza retorica, senza voler prendere in giro nessuno, ma insomma, voglio dire, no, la storia del calcio è anche questo. Però il calcio che si è giocato,
0: il calcio che si giocherà.
2: Non si sta giocando, adesso sarebbe il calcio che si giocherà, la Sampdoria. La Sampdoria va a Palermo. Allora, in questa Sampdoria che sempre più, voglio dire, mi ricorda Bob Marley, visto tutte le treccine dei nuovi arrivi.
1: Dai, facci vedere.
2: No, facci vedere cosa. Cioè,
1: dai,
0: che
1: dai.

0: Sai che cosa ti potrei citare? Quel ramo che dal lago di Como. No, perché sennò poi mi punti il dito. No.
1: Guardiamo, vai allora, subito al dunque.
0: Vado al dunque perché è importante. Allora, dicevamo di queste treccine, poi abbiamo Amleto Corradi, no? Alle prese con un problema danese. lui si chiama un problema danese, ma per farla breve, insomma, dall'altra parte però occorre dire che qualche problema con gli infortuni c'è. Poi se vuoi, in corso di trasmissione facciamo un giochino, no? Che sugli infortuni, che potrebbe essere carino, ma intanto ti dico una cosa: questo editoriale dei poveri,
1: questo che volevamo vedere.
0: Allora,
2: intanto, guarda,
0: tocca ancora lui e va bene, di questo potremmo parlare.
2: Sei contento?
0: Non sono contento, però riesco anche a comprendere. Io non vorrei, però, che non ci fossero motivazioni calcistiche, ma ci fossero altre motivazioni. Cioè, se il preferito, diciamo così, o il prescelto dalla parte padronale. E poi trovi ancora conferme. Questo non fa il bene di Corradi, l'abbiamo detto più di una volta. A fare il troppo aziendalisti poi si viene scaricati. Ma per il pan dolce c'è ancora tempo. Oggi invece un altro tipo di i fichi secchi, perché Corradi deve fare. No, io li faccio vedere. No, questi sono i fichi secchi. I fichi secchi con cui Corradi deve fare le nozze. Con i fichi secchi. Vabbè, insomma, io li metto lì, poi qualcosa possono servire. Però il povero Corradi, Amleto, deve scegliere.
2: Fichi secchi, poi faremo fichi secchi. Perché ci sono tanti giocatori
0: assolutamente. Mettiamo via i fichi secchi.
2: Va bene. Ritorniamo un po' sul Genoa invece, andare a vedere.
1: Allora, diciamo, commentiamo la partita di venerdì sera contro il Como. Intanto il Como gioca un altro calcio. Questo è un dato assodato, è un dato dal quale bisogna partire. Se si guarda la classifica dei soldi spesi nelle ultime tre stagioni, è al sesto posto e i primi cinque sono squadre inglesi, quindi della Premier League, con capacità incredibili. Ma è il momento di svoltare, ci domandiamo.
2: Allora, giusto questo?
1: Direi di sì, al momento di svoltare, perché adesso chiaramente, dopo queste prime tre partite dove punti zero, adesso è il momento di iniziare, perché non si può più scherzare. Io dico a Daniele De Rossi, calma, sangue freddo, ma guarda a quello che facevi l'anno scorso. Fai un passo indietro, fai un 3-5-2, metti un po' le pedine come le mettevi l'anno scorso, perché è il momento di portare a casa punti. E la prossima partita è una partita che sulla carta è alla nostra portata, però se vai a vedere, il Frosinone sta facendo faville, quindi è importante.
2: Senti, e toccherà proprio a lui, perché ci sono tante speranze. Noi abbiamo fatto un sondaggio mercoledì
1: sera.
2: senza basket la campagna lo ha soddisfatto,
1: è arrivato, mi aveva colpito moltissimo. Mi aveva colpito moltissimo quel dato, perché a metà del pomeriggio i soddisfatti della campagna acquisti erano intorno al 20. Dopo la notizia di Esharawi è schizzato al 45
2: via, Esatto.
0: Sarà visto come ha fatto, no, ma l'indice
1: schizzato,
0: allora l'utilizzo delle dita di Rivellini è veramente
1: paradigmatico,
0: perché ogni dito ha
1: un significato.
2: È schizzato.
0: È l'indice mio.
1: Esatto, voglio dire, sarà il suo momento. Io penso che sarà il suo momento per tutta la partita, non ritengo, ma per una porzione significativa sì, perché d'altro canto è un giocatore pronto, direi di sì, fisicamente si è presentato Stigiu, come si dice a Genova, bello magro.
2: Stigiu,
1: rendono l'idea.
2: Passa dal latino all'inglese.
1: Esatto, rendono l'idea. Il nostro Stigiu, pubblico Stigiu a casa capisce bene subito.
0: Bello pronto.
1: E quindi, secondo me, almeno un quarto d'ora, 20 minuti lo vedremo in campo.
0: Tanto, io ho visto un reel dove lui fa la tappa di avvicinamento. C'è stata la sua moglie che lo segue molto sotto questo aspetto. È sembrato anche una persona felice,
1: molto felice, perché lui è genuano.
0: Devo dire, lui è genuano. Io me lo ricordo.
1: E poi chiude un cerchio. Lui è partito da ragazzino e torna da uomo. È partito da giovane di belle speranze e torna da campione. È un po' come è un novello, la dico? È un novello Ulisse che ha fatto il giro ed è tornato alla sua Itaca, che è la nostra
0: Gino. Ma sei andato? Cioè, ma come fare a venire in mente queste cose?
3: Aiuto.
0: No, bella, però, no, devo dare

0: Mattia, com'è che schizza?
1: Schizzato.
0: Sei un trapper.
2: Allora, comincio subito un messaggio. Allora, perché, guarda, andiamo ci bene, danno dai. Tutti già sperspacciati. No, speriamo nel miracolo. Dai, forza Doria.
0: Ma quello
2: il calcio non è così.
0: Il calcio non è così. Calcio è anche più imprevedibile di altri sport di squadra, sicuramente quando fai altri sport di squadra, quando fai altre prestazioni, per l'amor di Dio, cioè noi siamo a discutere, come dire, poi la speranza è sempre l'ultima a morire dopo lunga e penosa malattia, ma con un altro discorso possiamo dire che speriamo, sfida tra bomber, differenti. Io devo dire che stravedevo sotto certi aspetti per Inzaghi.
2: Sì, le carriere perché... sono diverse, però
0: devo dire che io stravedevo per Inzaghi perché rappresentava proprio l'italianità, se vogliamo, cioè anche un po' sul centimetro, cose del genere. Qualcuno diceva che non sapesse giocare, però se fai una carriera così, forse sapevi giocare a tuo modo. Però detto questo, ora c'entra niente, è una sfida tra bomber, una sfida sicuramente tra società, tra realtà, tra situazioni attuali molto diverse. L'anno scorso il Palermo è rimasto scordato perché in effetti ci speravano e quindi quest'anno vengono nuovamente,
2: soldi e poi dopo è rimasto
0: vengono nuovamente accreditati. La speranza, tu vai a giocare con una formazione che poi ci possiamo anche entrare, ha delle criticità date sia per quanto riguarda
2: perché questa sfida tra bombe è possibile un paragone tra Poyampalo e l'attuale centravanti della Sampdoria Tutino? Oppure lo evitiamo?
0: No, lo evitiamo, anche se, torno a ripetere, in questo momento Tutino, se gli dai delle palle decenti, è meno scarso di quanto lo si voglia far apparire, perché in occasione del vantaggio casalingo contro Juve Stabia c'è stata un'azione, ora io voglio dire sono di parte, però un'azione molto bella, finalizzata bene, cioè correttamente, unica palla giocabile. Quindi poi quando noi critichiamo a volte, sia per tutte le squadre, le punte, dobbiamo anche andare a vedere quante quali sono i palloni che ti giungono nei pressi in modo adeguato.
1: Ma mi viene c'è proprio un link qualcosa, è un link, cioè un me l'ha link. Lanciato me l'ha lanciato devo
2: Colombo Smaic
1: devo raccogliere perché abbiamo visto Milli in azione. Allora abbiamo visto in azione, abbiamo visto una magia, l'unica del vero, di Tommaso Baldanzi, che mette una palla filtrante a Colombo. Si vede che Milli vede il movimento di Colombo, dà una runsa di spalla regolare al suo difensore, si libera e si catapulta come...
0: Ma sai che mi ha ricordato un gol che ho visto di Haaland?
1: Un falco sulla palla messa al centro in maniera precisissima da Colombo. Gol sotto la sotto
2: il gol di Lautaro ieri sera, dai.
1: Questo è un bomber vero e ha dato dimostrazione in questa azione di essere quel bucaniere a cui facevamo riferimento, quel giocatore maleducato, quel giocatore che si esalta, è andato sotto la sud. Pensate che cosa farebbe facendo gol sotto la nord, sarebbe uno spettacolo nello spettacolo. Speriamo che succeda già sabato.
2: Mi fermo un attimo per la pubblicità, lo calmo un attimo.
0: No, calmati un attimo.
2: Calmiamo.
0: Sai che poi ti viene il patancio.

0: Allora, cominciamo con qualche messaggio. Dai, comincio dai, da te, Andrea, dai. Perché Riccardo, Como pazienza, ma Genoa senza gioco. Baldanzi sempre peggio, Bilov non reattivo, De Rossi in confusione, quindi ce n'ha proprio veramente per tutti. Minughe su, tagliamo allora, nel prossimo. Questo è quello che ci dice Riccardo.
1: Riccardo, io voglio dire, secondo me, gettare la croce sui singoli non è corretto. Chiaramente deve essere un po' rodata e un po' aggiustata la macchina, perché non gira alla perfezione. Secondo me, dal mio punto di vista, sarebbe meglio e più opportuno mettere un cervello

0: pensante a centrocampo, come vertice basso, che faccia il ruolo del regista. Io se potessi dare un suggerimento a Didier, chiederei di far giocare Amorim e di spostare sulla mezzala Frendrup da un lato e Sow dall'altro,
1: per proteggerlo un po' di più,
0: e per dare un po' più di fossero a questo centrocampo, perché la ripartenza dell'azione è sempre molto lenta, è sempre basata molto sui passaggi all'indietro, sembra che i difensori si rimpallino, certo, la palla, non sappiano bene che cosa fare. Ecco, questo secondo me è uno dei motivi. Per
1: vengo da te, perché sì, Claudio mi dice: d'accordo, queste sono partite che sembrerebbero missioni impossibili, ma nel calcio non si sa mai. Le partite da vincere però sono quelle con la Juve Stabia, e noi abbiamo perso.
2: Non mi sento di dare torto. Poi le partite da giocare vanno giocate, questo assolutamente, però il tuo campionato, per quello che noi abbiamo, almeno per quanto mi riguarda, ho delineato per la Sampdoria, è fatto di una certa regolarità con le partite possibili. Questo ti permette comunque di stare in una discreta tranquillità. Poi ci sono le partite che poi magari, io ripeto, torno... tecnicamente non ci credo, col cuore vorrei, ecco, così perlomeno si riesce.
1: Bellissima.
2: Vai a Palermo,
1: bellissima.
2: No, bellissima. Perché sennò se stiamo a raccontare storie,
1: questa è bella,
2: ho capito, questo che ti dica,
0: trasuda cultura,
2: di questi tempi trasuda
0: molto cultura,
2: ma sì,
1: questa è molto bella,
2: perché... però se no raccontiamo delle storie a quelli che ci ascoltano, e non mi pare che la gente si colleghi con noi, so che sono molti, però per sentirsi raccontare quella dell'uno, allora, da un punto di vista tecnico, se facciamo un po' di come dire, tecnomanzia, sì, per quanto diceva Brera, vediamo che sei oltretutto in una congiuntura a te anche sfavorevole, perché onestamente molti di quelli che sono fuori, poi guarda, fammela dare quella formazione di quelli che sono fuori. Perdonami che me la sono appuntata.
1: C'è una formazione fuori.
2: Dunque, no, ma la formazione fuori è, vabbè, tra gli assenti, Vindal, perché per me è assente.
1: L'ha toccata piano.
2: Allora, la 4 difensiva, quel centrale, Ravanelli e Viti sono fuori.
1: Sì.
2: Insomma, voglio dire, sarebbero titolari. Poi, Major e Mbabu, devo ancora... di nuovo fuori, anche se uno appena arrivato. Esposito e Conti in mezzo al campo fuori. Davanti Caramò, questo nuovo arrivato. Poi Insigne e De Paoli. Vabbè, questo io non l'avrei messo. Però comunque mettiamo pure. E poi davanti Lauritsen. Tutto sommato forse potrebbe essere la formazione titolare ed è la formazione degli assenti. Questo non per offrire troppe, come dire,
0: giustificazioni.
1: O alibi, giustificazione d'alibi mi piace di più, perché giustificazioni...
2: No, lui mi aspettavo più alibi, tenuto conto della sua formazione.
0: No, ma perché secondo me questa era una giustificazione.
2: Giustificazione, però giustificazione, a scuola la giustificazione. No, però oggettivamente. Quindi, insomma, si va a giocare la partita, non sono lì i punti dove li devi andare a prendere... E forse nemmeno col manto, io spero, comunque, voglio dire,
0: ma con
2: spero.
0: Chi li prendete sti punti?
2: E non lo so, poi col Catanzaro forse, però oggettivamente, poi ripeto, andiamo a Palermo e vinciamo, andiamo a Mantova e vinciamo, non succede, ma se succede. Certo. Però lo scenario oggettivamente, io lo so che adesso
0: a
2: ti dico, ecco che parla quello dell'altra parte, ma non è vero, però uno scenario credibile... ti porta a essere alla quinta un punto credibile, poi se fosse incredibile ce l'hai i punti e poi allora ti fai giocare col Catanzaro. Però col Catanzaro è come lo Juve Stabia, sono quelle partite che devi vincere, ma quando la partita e chiudo la devi assolutamente di vincere, sono problemi.
1: Allora Lucia mi dice: ieri sera mi sono emozionata perché ho visto la festa del Genoa, quanti siamo, meritiamo molto di più e tanti punti esclamativi.
0: Lucia, hai perfettamente ragione, il compleanno, i 133 anni del vecchio balordo, come lo aveva ribattezzato la penna per antonomasia del giornalismo sportivo italiano, Gianni Brera, merita certamente di più. Il pubblico del Genoa merita tantissimo. Io stesso ho riconosciuto nel reel del post partita il grandissimo apporto da parte del tifo, della gradinata. Giocare a Genova deve essere sempre per gli avversari un'impresa, perché avere un tifo contro e

0: per noi a favore del genere non è comune. Il tifo del Genoa, i tifosi del Genoa sono il vero patrimonio di questa squadra.
1: Assolutamente sì. E poi Luca invece che contesta, e io credo anche giustamente, no, il calendario, questo calendario asimmetrico. Ma dice, ma mi spiegate perché giochiamo 3 partite in trasferta a settembre e dopo la sosta a ottobre di nuovo 3 trasferte? Allora, perché giustamente dicono i tifosi, ma scusatemi, sì, un pochettino vorrei giocare anche qualche volta in casa, giusto?
2: No, è vero, e questo però, ripeto, allora in termini di attenuanti o cose del genere, è come quando perdi una partita e poi dici che c'era il campo bagnato, ma il campo bagnato era per tutti e due, quindi bisogna, è vero poi però che, voglio dire, per la ciclicità, e ce l'ho fatta a dirlo, poi tutto dovrebbe
0: tornare. Ti sei slogato la lingua, però.
2: Sì, mi sono slogato la lingua, però ce l'ho fatta. Però, voglio dire, poi tutto torna, diceva qualcuno. Ora, questa asimmetricità, ci ho fatto anche questa.
1: È bello.
2: Sono queste trovate che poi io ogni tanto qualcuno si fa. Una volta si facevano i calendari. Io me lo ricordo quando si facevano i calendari a mano. C'era un signore che si faceva una capa tanto per tutta l'estate, mettevano tutte la fiera di paese
1: solo,
2: che non dovevi. E poi però uscivano fuori sostanzialmente dei calendari molto equilibrati. Poi è venuta questa epoca dei bussolotti telematici e vabbè, sì, comunque concordo, però
1: c'è ragione,
2: ci puoi fare niente, questo
1: puoi farci assolutamente
2: questo,
1: nulla.
0: È obiettivo, però certamente iniziare come nel caso del Genoa con tre partite così importanti all'inizio, le prime tre, mette in difficoltà chiunque, no, voglio dire, statisticamente il Genoa non era partito così male addirittura dal campionato 57-58. Sì, ho capito, però ci abbiamo messo tre squadre non di bassissimo livello, per usare un eufemismo, perché tu giochi la prima in casa con il Napoli, che meriti un punto e sappiamo come è andata a finire. Poi vai a Roma contro la Lazio, ci sta anche di perdere, magari poi hai giocato lì secondo me molto male, ma ci potrebbe anche stare. Poi giochi in casa con dei marziani e la sconfitta abbastanza.
1: Allora, è arrivato Ulisse, è arrivato i marziani.
2: Ma Rivellini vola alto per me, quindi no. Però ha ragione Luca, no? Dicevo, no, ma è vero, ma chissà che cosa gli salta in testa. Ma dobbiamo sempre complicare le cose. Io ripeto, insomma, avendo un'età, me li ricordo questi calendari
0: non
2: qua che partivano, no, contavano anche le fiere di paese. Giustamente, poi se c'era una manifestazione, come poteva essere il Salone Nautica, tenevano conto di tutto e alla fine partorivano un calendario che era abbastanza equo, cioè nel senso, di solito, voglio dire, si partiva magari con la prima, io parlo per la Sampdoria, dato che ti eri classificato magari basso nei tempi che furono, partivi con la Juve, ma questo era anche giusto,
0: anche negli attuali tempi.
2: Sì, però poi me ne mischi, ma nel nostro caso tre trasferte, loro,
0: scappata.
2: Ma non glielo do il miglio, dove poi può andare a beverarsi, a beccare.
1: Allora, invece Angelo,
2: ma poi è vecchio, c'ha 133 anni.
1: Ma gli porta bene, dai.
2: Devo dire che gli porta bene.
1: Non illudiamoci su Faraone, mi dice Angelo. Il problema del Genoa è il mister, mi dispiace dirlo. In totale confusione si notano le lacune di maturità sul proporre schemi e gioco. Allora, siamo passati da un maggio dove il mister ha fatto un settembre che
0: esaltazioni,
1: è una roba,
0: esaltazioni,
1: cioè vogliamo fare come ha fatto la Fiorentina, prende il grosso, 3 partite lo caccia via,
2: esaltazioni
0: ai limiti della geografia, cioè lo stavamo santificando senza neanche prima farlo passare da beato l'anno scorso. Adesso invece è l'inferno, dopo 3 partite dove francamente a parte il passaggio leggermente a vuoto che ha avuto contro la Lazio, le altre due non mi sento di crocifiggerlo, no? Poi deve quadrare meglio, deve creare le condizioni per
1: certamente.
0: Però ora fare un giudizio negativissimo dopo averlo invece esaltato all'inverosimile, mi sembra che ci vuole equilibrio.
1: Assolutamente, credo che sia importante per tutti.

0: arriva a dire che i tifosi fanno il loro mestiere. Certo. Cosa conta sono i giudizi di chi come noi viene qua a dire delle robe, delle cose, e quindi cercare anche di far comprendere quelle che sono poi le dinamiche del calcio, dove non ci sono, salvo qualcuno che si ritiene degli scienziati massimi, ma ci sono un sacco di persone preparate. Poi butta male, parlo in senso generale, butta male o butta bene, a volte anche per il caso, però.
1: Certamente l'unico giudice in queste cose è il campo. Cioè i risultati che fai sul campo poi determinano la tua sorte.
2: Assolutamente sì.
1: No, però dopo solo tre partite giocate con squadre di quel livello, francamente non è il momento di lanciare la croce.
2: Tutti e due gli allenatori, questo momento il giudizio definitivo, tranciante, di dire questo non sa fare gli schemi, questo non sa fare quell'altro, questo non sa fare l'altra cosa, mi sembra un pochettino
0: ogni tanto si sente, come dire, come queste persone che sono preparate. Poi ripeto, tra come dire, fare il risultato, fare bene, fare meno bene, sono, come diceva giustamente Andrea, sono dei risultati. Questo è valido in tutto il mondo del lavoro. Poi sul calcio è chiaro che hai una pressione.
2: Dici
0: di un certo
2: giustamente
0: tipo.
2: Pensa che mi ha scritto uno, metto oggi Andrea Rivedini, mi sei persino simpatico. Vai.
1: Grazie. Dopo questa è troppo grossa, andiamo subito ai reclam.

0: Allora, Luigi Santoiano mi dice,
1: Luigi, ciao Luigi.
0: Mi dice Marco,
1: sì.
0: Vedi, guarda, qui anche se qualche giocatore non è perfettamente in condizioni e tra parentesi mi dice Insigne, deve giocare per forza, deve giocare per forza. Ho capito ragazzi, però...
1: Perché ad esempio io mi sono fatto, ho cercato di andare un po' a sviscerare che cosa porta, si parlava di Lauritsen.
0: Insigne tutti.
1: No, per l'amor di Dio, adesso arriviamo anche Insigne.
0: Arriviamo
1: anche Insigne. Io sulla questione medica, onestamente, parlino i medici, ecco, è veramente difficile. Insigne è un professionista, come dire, di lunga vaglia, bisogna vedere anche quanto poi uno è convinto, perché poi che cos'è nel calcio il cos'è nel calcio il dolorino? Il dolorino, perché non è che sei... C'ho il dolorino, sento tirare, e cos'è? Cioè, non, come fai? Poi no, non va, e se poi dopo, perché poi i muscoli sono una roba strana, e se dopo un 20 minuti, 25 minuti vedi il classico gesto così e che ti sei strappato, e poi allora scoppia il finimondo perché l'hai fatto giocare prima, no.
0: Questo è il rovescio della medaglia che cioè, non ha così pensato il nostro.
1: Io sono andato a vedere,
0: Luigi,
1: ad esempio,
0: non ha pensato a questo.
1: L'edema al soleo, penso di averlo pronunciato bene, non sono un medico.
2: Perfetto,
1: no. No, però sono andato a vedere, si è parlato di questo di Lauritsen, ho cercato anche di capire questo, sono andato a vedere, è una roba che la risolvi, se va bene, in 3 settimane, e quindi mi pare che il giocatore c'è, ma se non ci stai attento te la giochi su 7-8 mesi.
2: Aia.
1: No, nel senso,
2: e questo è il motivo per il quale ci stanno andando con i piedi di piombo.
1: Bravo.
0: Pensa un po', Andrea Riverini, mi dice Gianni, non siamo riusciti nemmeno a prendere Mandragora per 5 milioni che era l'uomo giusto per sostituire Malinowski.
2: Ma io non ti so dire se era l'uomo giusto o non era l'uomo giusto. Io penso che la società abbia fornito al mister, compatibilmente con le capacità e le possibilità delle casse del Genoa, una rosa molto ricca e assortita. Certamente ha maggiori soluzioni sia a livello diciamo degli 11 da mettere in campo che per quanto riguarda poi i sostituti rispetto all'anno scorso. La rosa è più ampia e competitiva, il centrocampo è fatto di grandi.
0: Certamente,
2: dobbiamo dire che sabato con il Frosinone sarà una gara verità, e se ce n'era bisogno ieri sera in quel contesto di genuanità, sia il mister sia il capitano Vasquez hanno ricevuto una dose, una carica di genuanità che immagino io abbiano

0: trasportato anche agli altri giocatori.
1: No, se ce la puoi fare,
2: esatto,
1: non ti slogare.
2: Perché c'avevo un attimo la lingua,
1: no, no,
2: ma poi mi devi dare, mi devi dare lo stesso prodotto che usi tu.
1: Sì, per non
2: però
1: slogarmi la lingua.
2: Il tema è proprio quello. Mi sono emozionato.
3: Signori,
2: mi sono emozionato. Ho visto quelle scene di genuinità, quel popolo così attaccato come lo scoglio del
3: come la bandiera nuova,
2: esatto,
3: perché c'era Federico Dovero lì.
2: Fede ha messo la bandiera nuova, non direttamente lui, ma con lo spirito, cioè, perché lui è il custode, il grande sacerdote della bandiera di Boccadasse. Federico l'ha messo su quello scoglio, e tutto il contesto, tutti i genuani che erano presenti hanno trasformato questo amore in un gesto, in una carica data alla squadra e al mister. E sabato, veramente ragazzi, è una partita dove dobbiamo fare risultato
3: allora
2: pieno.
3: Ragazzi, perché questo si chiama calcio e pepe, ci sono
1: lacrime,
3: subito i messaggi degli amici sandoriani, ma c'era una festa ieri sera, hanno vinto qualcosa, e subito immediatamente c'è la risposta: i doriani si lamentano perché il calendario li manda in trasferta, ma tanto in casa perdono. Eccoli qua, ecco qua il nostro derby,
1: ma questo è lo spirito, voglio ricordare, comunque, ognuno per la propria specificità e per i propri numeri, comunque, che l'abbiamo detto più volte, ma questo è veramente il mio pensiero, quasi 50.000 persone, in questo caso i numeri dicono più genuani che sandoriani, però insomma per la Serie B penso che i numeri della Sampdoria siano importantissimi, però ci sono 50.000 persone su una città di 570 più o meno.
3: Bravo.
1: Che insomma vedono calcio.
2: Il calcio a Genova è baricentrico, muove le emozioni, muove i sentimenti, muove le persone, quindi deve necessariamente essere valutato, pesato e giustamente considerato, perché è portatore non solo di aspetti economici, ma anche muove sentimenti, muove passioni, certo. E quando si muove la passione delle persone, bisogna avere tutto il rispetto del calcio.
3: Assolutamente sì.
1: Io, Graziano, ti ringrazio, ma non mi sento all'altezza di poter continuare.
3: No,
1: quindi
3: no. Ce ne devi andare.
1: No, però
3: qua.
1: Sì, dovrei.
3: Rimani
1: perché
3: qua con me,
1: no,
3: dai, assolutamente.
1: È aulico.
3: Perché Luciano ti fa subito la domanda.
1: Luciano.
3: Sbagliato anche l'ultimo acquisto. E mi parla naturalmente di Caramo. Dice: non è una punta centrale, segna poco, fuori conduzione, scatto delle altre squadre. Vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, era un reietto della società.
3: Poi entra in campo, fa due gol.
1: Lo so. Allora, l'abbiamo detto l'altra volta, pensiamo di aver detto una cosa che possa essere un po' chiarificatrice. La scelta della Sampdoria società, della politica societaria, che da molti è vista tale, è stata quella di andare a cercare giocatori a basso costo e che hanno delle storie o per infortuni o per vicende personali legate alle carriere, che sono tutti giocatori che quando arrivano devono essere aspettati. Noi dicevamo l'altra volta, pensiamo di esprimere un pensiero saggio, ce lo diciamo da soli probabilmente, che non si può strutturare tutta una campagna societaria in questo modo, cioè su una campagna dove tu hai giocatori pronti poi puoi avere il giocatore come insigne, che lo metti come un valore aggiunto e dici: ti aspettiamo, ti inseriamo. Quando tu lo fai con 7, 8, 9 giocatori, inevitabilmente hai dei problemi, e i problemi che si stanno palesando senza isterismi,
2: sono figli di queste scelte.
1: Quindi tutto, poi alla fine tutto si spiega, non è che, voglio dire, le cose accadano per caso. Ora, la rottura di viti è accaduta per caso. Ma il resto tutto si spiega, cioè, nel
3: assolutamente
1: senso,
3: sono profondamente d'accordo. Allora, Fabio Genuano, inadeguatezza,
1: vuoi mica
3: tecnico,
1: il prodotto che usiamo io e Rivellini per la slogatura della lingua,
3: un'identità di gioco alla squadra non c'è, inadeguatezza del tecnico, la pastiglia non ha
1: la pastiglia, no.
3: È veramente da Lullo che vi scrivo che De Rossi è inadeguato, Fabio.
2: Allora,
3: Genuano,
2: io penso, Fabio, che il giudizio così tranciante nei confronti di Daniele De Rossi, dopo rispettiamo la tua opinione,
3: certo,
2: ma ad onore del vero diciamo che sono passate solo tre partite, peraltro con squadre significative del panorama del campionato.

0: campionato italiano. Lasciamo ancora un po' di tempo perché Daniele De Rossi deve, secondo me, far entrare in certi meccanismi, fare delle scelte anche sue in base allo stato di forma dei nuovi, e giudichiamolo dopo almeno altre tre partite, perché adesso abbiamo due partite sulla carta alla nostra portata e poi giochiamo con la Roma.
1: Allora, qui mi dice il Marina: non mi piacciono nessuna delle seconda e terza maglia di Genoa e Sampdoria.
0: Ma
1: lo dice bello chiaro,
0: Marina.
1: Lo dice
0: Marina.
2: No, ma l'ha detto per tutti.
1: Per tutti. Ma attenzione, perché le maglie della Sampdoria non c'è prima, seconda, sono maglie rievocative di un certo tipo.
2: Di 80 anni.
1: Questa del Genoa mi dice è addirittura di tipo marinaresco.
0: Quella del Genoa è volutamente di tipo marinaresco, richiama chiaramente tutta la tradizione marinaresca della nostra città. È proprio in quest'ottica che viene presentata, e secondo me è una maglia bellissima perché evoca la nostra tradizione, anche lo stesso spot di presentazione.
1: Questa è per te la nostra tradizione.
2: Ma loro hanno una tradizione centenaria,
0: noi abbiamo solcato i mari dai tempi immemori, no? Cioè gli inglesi sono venuti a casa nostra a prendere la bandiera di San Giorgio, no?
2: Ci sarà un motivo, però te la passo, comunque farà sempre aulico.
1: E poi
2: quindi
1: è chiaro che arrivano le risposte quando scrive Fabio. Dice: io vorrei
2: cosa farebbe?
1: Come DDR. Angelo mi dice: io vorrei, Fabio, mantiamolo in panchina. Vabbè ragazzi, calma, no, perché adesso c'è
2: mestiere da allenatore, non è facile. Poi sarai anche ben
1: io
2: pagato,
1: qui adesso ricevo tanti messaggi, mi dicono: cosa deve fare la Sampdoria nelle prossime partite? Perché adesso l'importante cos'è? Il risultato. Cos'è importante per il Genoa? Fare risultato. Ci sono ancora due partite, poi c'è la sosta. Quindi questo tanti messaggi, cosa dobbiamo fare?
0: Importante.
1: Molto importante, perché noi non ci pensiamo.
0: Noi parlando del Genoa, cioè il Genoa nelle prossime due partite, secondo me, può dare una svolta in positivo al suo campionato. Ha due sfide sulla carta alla sua portata, perché chiaramente gioca con una neopromossa e con una squadra che come valori non è certamente più accreditata della squadra.
1: Lì sotto casa mia.
0: Esatto,
1: quindi sto rispondendo al regista.
0: Ha respirato.
1: Non c'ero ieri a Milano.
0: Comunque voglio dire, effettivamente sono molto importanti le prossime due sfide. E lì è il banco di prova del Genoa. E lì è il banco di prova di Daniele De Rossi. Perché finora hai tutte le giustificazioni del momento e del caso, perché puoi giustamente dire: sì, però io adesso hai due sfide dove un risultato unico è, a mio avviso, quello da portare a casa.
2: Per quanto riguarda la Sampdoria è un discorso differente.
1: C'è una trasferta però dopo questa Mantova.
2: Sì, il Mantova che tra l'altro è diventata in questo momento anche una squadra temibile, mentre invece l'anno scorso, per dire, insomma, era comunque una squadra sicuramente abbordabile. A questo punto hai Palermo e Mantova. La tecnomanzia direbbe sconfitte, e a questo punto deve entrare in campo come dire, il cuore, non certo la ragione, però le partite vanno tutte giocate. Noi l'abbiamo detto all'inizio, però lo scenario purtroppo, e dico purtroppo, lo ribadisco in maniera convinta, l'ipotesi di ritrovarsi a un punto poi nella gara interna col Catanzaro, che allora sì diventa, non dico ultima spiaggia perché sono termini abusati come tanti altri, sciocchezze, però una gara che tu devi necessariamente vincere,
1: dove c'è un ultimato,
2: se invece
1: l'obbligo di vittoria
2: e lì c'è l'obbligo, come l'obbligo di firma, c'è l'obbligo di vittoria. Sulle altre due devi andare a giocare le tue partite facendo vedere che piano piano qualcosa sta cambiando. Certo, la sconfitta con la Juve Stabia è veramente negativa, perché tu venivi poi da un pareggio con Cesena, dirà di come sia andato, che però ti poneva nella giusta, una volta si diceva media inglese. Allora vittoria con la Juve Stabia, poi andavi in due trasferte, dici ravatto per

0: Per dire alla Genovese un punto nelle due trasferte, vengo col Catanzaro. Io, onestamente, da ipercritico, non avrei avuto nulla da ridire.
1: Prima di andare in pubblicità, terza maglia del Genoa punta, andrebbe bene per il rugby, Luigi Genuano. Facciamola vedere.
2: Guardiamola, perché come si fa a dire che è brutta?
0: Maglia, va, fate
2: come si fa a dire che è brutta? No. Tenuto conto che è la terza maglia, tenuto conto che ne abbiamo viste di tutti i colori, di terze maglie, arancioni, viola, fucsia, le squadre presentano
1: tutte
2: delle terze maglie
1: fosforescenti del Barcellona.
2: Incredibile. Adesso tu
0: Barcellona grigia che avevo comprato tanti anni fa, il Barcellona, che era orrida.
2: Richiami una maglia che è figlia della nostra tradizione marinaresca e sostieni che sia brutta, voglio dire, mi sembra un po' eccessivo. E con questo,
1: ma dove
2: reclam.
1: Vai?

0: chiedo al nostro Andrea in regia e a Mario che lo sta aiutando di mandarmi di nuovo quelle immagini bellissime della festa del Genoa, perché Oreano da San Pier d'Arena. Vorrei fare una considerazione: nelle TV nazionali che non hanno parlato del Genoa dei 133 anni è una cosa vergognosa.
1: Concordo.
0: Quando per una settimana ce l'hanno
1: Bip
0: con 100 anni del Napoli,
1: esatto.
0: Quindi ci sono anche queste differenze, ma voi non dovete pensare alla TV nazionale, c'è il Primo Canale qua, è prontissimo, guardate che immagini meravigliose, immagini dalla via della Scalinata, le immagini che arrivano dalla chiesa, le immagini che arrivano
2: ma
0: dal mare.
2: Ma sai cosa c'è? Questo è il valore della vera televisione locale, questo non è della sua identità.
1: Il valore aggiunto del servizio pubblico, esatto, che facciamo, quindi, perché lo facciamo anche da questo punto di vista, cioè è un fatto di costume, è un fatto di legato alla storia della città, è un fatto che comunque non può passare in secondo piano. Quando tu hai la fortuna di avere la squadra che ha portato il calcio comunque in Italia, perché quando il Genoa iniziò a giocare a pallone, gli altri pensavano e ricordavano di avere i piedi solo quando gli dolevano. E questa è una frase del grande Gianni Brera, genuano. Voglio dire, questi fatti qua noi li ricordiamo.
0: Lori, giocatori scarsi, pesi per forza a fine mercato. Loro non si mettono i guanti.
2: Quando
0: guardo te vuol dire che
2: no,
0: siamo
2: certo.
0: Non serve perché non è neanche un attaccante, quindi si riferisce sicuramente al nuovo acquisto.
2: Sì, ok.
0: Non va bene, di nuovo si dimostra che queste società di dirigenza sono incompetenti.
2: Cosa vuoi che dica? Se vuoi lo sottoscrivo. Io ho cercato però di spiegare quello che c'è dietro questa logica, tra virgolette. Quindi tutto questo viene spiegato con questa logica. Loro hanno in testa questo tipo di politica aziendale, perché questo poi dobbiamo parlare di politica aziendale, e la portano avanti. Poi con che risultati fino a questo momento non propriamente, no, l'abbiamo già visto, cioè oggi si sono smarcati da certe dinamiche di proprietà, ma mi pare che poi Branco abbia, come dire, sottoscritto in pieno la scelta societaria. Torno a ripetere ancora una volta, perché bisogna sempre parlare prima che piova, invito Corradi, qualora lo ritenga, perché se poi questo è il suo pensiero, certo, a non, come dire, farsi prono rispetto farsi prono delle esigenze societarie, ma di pensare da uomo di calcio, perché tanto non lo salva nessuno.
0: E pensare con la sua zucca.
2: Poi sbagli, ma perlomeno non si faccia condizionare.
0: Poi
2: si faccia condizionare a partire dal portiere, che poi questa sera sfoggerà miracoli, così, no? Voglio dire, però oggettivamente, dato che bisogna sempre pensare le cose prima, mai dopo.
0: Ha deluso.
2: E oltretutto, ripeto, non so, Corradi ha detto che è un professionista strutturato, che si fa scivolare addosso le cose, io me l'auguro per lui, che quindi possa mantenere la concentrazione necessaria.
0: Sempre una prova d'appello,
2: perché a dire queste cose.
0: Vi ricordate Stankovic?
2: Certo.
0: Tu te lo ricorderai benissimo, no?
2: Sono due situazioni differenti. Lì parlavamo di un giovane, qui parliamo, voglio dire, di un giocatore
0: esperto,
2: già maturo.
0: Come Rivellini. Sono Pegli, sono Piero.

0: da Pegli, vabbè, da Sandoriano, se i giocatori del Genoa avessero la grinta dell'avvocato, che non ne azzecca mezza, ma la grinta ce la metterebbero, almeno gli avrebbe le sconfitte.
1: Grazie per l'attestato di stima.
0: Non azzecchi mezza.
1: A metà, grazie per l'attestato di stima a metà. Detto da un sandoriano, lo interpreto come un grosso complimento.
0: Mi scappa da ridere,
2: cioè, puntata allora, frizzante
0: sì,
2: oggi,
0: sì,
2: devo
0: perché
2: dire.
0: Sì. Allora, buongiorno, ne sapete qualcosa? No, assolutamente no, non ne sappiamo nulla di queste cose qua, quindi no, non lo so assolutamente.
2: Alla cieca, non voglio,
1: non sappiamo.
0: Anzi, non ne so assolutamente nulla, quindi non credo da noi forse.
1: No, non sappiamo.
2: Alla cieca, non
0: allora,
2: sappiamo.
0: Doia in emergenza, mi dice Andrea, Doia in emergenza,
2: sì.
0: Purtroppo non possiamo schierare la formazione migliore, perché altrimenti cambierebbe tutto. È la speranza, ragazzi.
2: No, sono assolutamente d'accordo. Sicuramente quando abbiamo fatto la formazione degli assenti forse ci è apparsa anche un po' migliore di quella dei presenti, e su questo ho quantomeno una formazione che potrebbe essere sottoposta al vaglio del campo. Tuttavia, ripeto, questa ancora una volta, e qui siamo al limite, dell'arteriosclerosi.
1: Sento nell'aria, sta per arrivare.
2: Abbiamo i fichi secchi.
1: Sento
2: e tuttavia devi fare.
1: Sta per arrivare una bomba.
2: No.
0: La bomba ve la do io appena riesco a vedere la bomba. I sandoriani dicono che hanno la maglia più bella del mondo.
2: No, su questo lo dicono anche fonti autorevoli e accreditate.
0: Copiata dalla società Mantea Calcio 1927. Pietro dice, lo sapevate o fate finto di non saperlo?
1: Effettivamente, una base potrebbe esserci. Io uso il condizionale. Potrebbe esserci.
2: No, ve la faccio passare, ma non è propriamente così.
0: Allora, ciao Graziano, sapevo che le prime tre erano in salita, lasciamo lavorare DDR e poi vediamo.
1: Esatto.
0: Pensa, su Facebook c'è già chi invoca Ballardini.
1: No. Allora, le prime tre erano in salita, tutti quanti lo sappiamo. Adesso ne abbiamo tre che ci vedono confrontarci con il Frosinone subito, sabato. Poi il turno successivo andiamo a Parma. Ci sarà la sosta e poi una sfida all'OK Coral a Marazzi contro la Fiorentina.
0: Queste tre partite,
1: secondo me, diranno molto del campionato del Genoa e di Daniele De Rossi.
0: Assolutamente.
2: E io
0: parla sempre di Daniele De Rossi, perché è un po' di tempo che mi parla sempre di Daniele De Rossi.
2: Sì, no, ma ne parla sempre. Poi viene male dire DDR, mi viene male, però comunque Daniele De Rossi.
1: Io DDR, ho una predilezione per DDR, è fuori di dubbio. E quindi io ci patisco a vederlo un filo in difficoltà. Spererei di vederlo di nuovo correre sotto la gradinata nord.
2: Anche se però non gli hai fatto mancare qualche stilettata in punta di fioretto.
1: Vabbè, quando c'è motivo di fare una critica, non mi posso esimere.
2: No.
1: Non facciamo più gli esterni a piede invertito, per favore.
0: Basta.
2: Vabbè, però sai che vedevo il calendario poi della Sampdoria dopo il Catanzaro, poi vai al Partenio.
0: Al Partenio
2: che
0: con
2: è un'altra roba, perché adesso l'Avellino mi pare che insomma ci sia messo.
0: Ha vinto in trasferta.
2: E poi vabbè, in casa con l'Arezzo e poi vai al Druso col Sud Tirol che porta una sfiga al Druso.
1: Grande.
2: Al Druso. Se squipedale.
0: Mi scrive, eccole qua le partite. Queste qua sono le partite della Sampdoria.
2: Sì, poi Avellino, poi in casa con l'Arezzo. E poi diventa un mix, un'altalena. Però ripeto, il crocevia, la partita col Catanzaro. Cioè, voglio dire, non. E prima, ripeto, tutto quello che riesce a ravattare va bene. Se mi passate il termine tecnico.
0: ravattare,
2: quello che riesce a ravattare, io non lo so.
1: Mi sembra una disamina correttissima.
2: Una disamina corretta.
0: Invece Rivellini sul calendario del Genoa, dove vuole ravattare Rivellini?
1: Io voglio fare le prime tre partite.
0: Queste tre
1: partite che saranno determinanti. Poi abbiamo una sfida proibitiva contro la Roma a Roma e poi abbiamo un'altra partita alla nostra portata. Cioè queste, dopo queste cinque partite

0: partite. Potremmo dire ragionevolmente a che punto è il Genoa, e voglio leggere tutti i critici, ipercritici, coloro i quali oggi lanciano la croce addosso a Daniele De Rossi,
1: abbassalo un po' la croce addosso
0: alla società. Voglio vedere dopo queste 5 partite dove saremo.
2: Cioè, dopo queste 5
0: queste 5 partite
2: sono 5-3-8, mi ricordo
0: queste,
2: molto il numero 9 che è stato.
0: Queste 5 partite qua sono sulla carta.

0: non è che passa attraverso il fatto che la squadra avversaria giochi bene o giochi male, perché è ovvio che se tu giochi con la Roma è una messa cantata, voglio dire. Ma se invece giochi con altre squadre come il Venezia, come il Frosinone, come
1: e te la devi giocare, no.
0: Anche la stessa Fiorentina che abbiamo visto in queste tre partite,
2: sì,
0: voglio dire, sono diciamo match che non rispetto ai quali giochi una partita che non parti sconfitto, ecco.
1: E poi se vai a vedere la Sampdoria, ad esempio, ci sono un paio di squadre che adesso in questo momento si stanno palesando come protagoniste, vedi Mantova-Avellino, dove non dico che in sede di pronostico non si potesse dire questo, però oggettivamente le ritenevi magari un pochino, però ci sono state partite, importanti,
2: insomma, dai, sì.
1: No, però in questo momento ti capitano anche queste che, per dire, potevano essere trasferte in cui tu pensavi di dire vabbè, fare un certo tipo di ragionamento, invece diventano in questo contesto, poi magari tra tre mesi di campionato gli esiti saranno cambiati, però tu devi giocare contro, in questo momento devi giocare contro chi
3: noi dobbiamo analizzare quello che c'è in questo momento, poi,
1: sì, poi io ripeto,
3: ci fa parlare,
1: lo abbiamo detto questo cosa dire, questo calendario molto molto strano, poi a un certo punto adesso l'ho visto si acqueta un po', non so l'Italia, come qualcuno fosse venuto qualche...
3: Allora, come portiere se Sparta piange Atene non ride. Con Bilov non sono tanto tranquillo.
0: Vabbè, allora voglio dire che abbia fatto delle qualche ingenuità, qualche uscita battuta d'arresto, diciamo, nell'ambito delle sue prestazioni è oggettivo. Però cercherei di attendere un attimo, perché è un giocatore di esperienza internazionale. L'anno scorso comunque aveva dimostrato, soprattutto nella seconda parte, di non solo saperci fare con i piedi ma anche con le mani, prima di gettare tutto alle ortiche e dire che non abbiamo un portiere all'altezza, starei un attimo con i piedi di piombo.
3: Sì, ragazzi, diamo anche tempo.
1: Mi fai dire, ma proprio 15 secondi?
3: Certo.
1: No, sul portiere della Sampdoria, poi non vorrei che si ingenerassero.
3: Guarda,
1: invece... ma non vorrei che si ingenerassero poi le solite critiche da social, dove dicono tu hai una tesi precostituita, poi addirittura gufi. Io mi auguro che Vinda stasera sia protagonista in una partita magari Palermo va a schiacciare, lui si erge a protagonista monumentale e poi gli facciamo una pera in contropiede al 90esimo e vinciamo la partita. Quindi questo è il mio... No, ma questo è il mio sogno.
3: Pera,
1: poi però mi sveglio sudato.
0: Un arancino
1: sullo stomaco. Quindi... d'arancibella questo. Grazie, mi sei maestro in questo. E quindi, però, no, perché quando poi tu fai una critica, poi dici adesso questo spera che questo giochi, ma no, io valuto le prestazioni di un giocatore per quelle che possono essere le mie conoscenze.
3: No.
1: Poi ripeto, mi auguro fortemente, fin dal protagonista, Otto in pagella, Sampdoria, tra virgolette, ruba la partita. Se volete, il mio sogno. Temo però che se dobbiamo raccontare qualcosa di calcio con un po' di senno, ecco, voglio dire, se no il senno lo lasciamo sulla luna, come fece Ariosto.
0: Bravissimo.
3: A noi piace prendere il calcio anche in maniera un pochettino gioiosa, no?
1: No,
3: però è chiaro che poi ci sono le critiche. Le critiche ci sono per forza, è normale. Quante le subiamo noi tutto il giorno? Ci mancherebbe altro. Eppure,
0: continuiamo,
3: andiamo avanti.
1: Criticano persino Rivellini, cioè come si fa?
3: No,
1: io lo dico, amici, come
3: è persino simpatico.
1: Persino simpatico.
3: Tu l'ha modificato.
0: In evoluzione continua.
1: Te lascio di detare genovese.
3: Saluto Andrea, saluto Marco.
1: Grazie,
3: in regia ci sono Mario ed Andrea. Naturalmente l'appuntamento è con le trasmissioni di Primo Canale. Continuate a seguirci. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: Di Primo Canale, ancora questa sera naturalmente come 7 giorni fa, esattamente come 7 giorni fa, l'intera puntata sarà dedicata al caos AMT, quello che sta accadendo con la protesta dei sindaci dell'entroterra. Oggi c'è stato per molti di loro una faccia a faccia con i vertici dell'azienda, domani è previsto un incontro importante in città metropolitana con proprio i sindaci che si confronteranno anche con il sindaco della città metropolitana Silvia Sales e con gli altri componenti della città metropolitana, e quindi vedremo quello che sarà anche l'esito di questo incontro molto molto importante. Incontro tra l'altro che arriva dopo tanti giorni di polemiche, di lettere a distanza, di botta, risposte, insomma un'area piuttosto tesa è quella che si respira. Ma allora, prima di presentarvi quelli che sono i miei compagni di viaggio questa sera, andiamo a sentire questo servizio di Andrea Popolano che riassume un po' quella che è stata la giornata di oggi e quella che sarà quella dei prossimi giorni.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di MT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos, un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
0: E tra i sindaci citati, Francesco Massoli, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera.
0: Sindaco di Bargagli, Claudio Montaldo, il sindaco di Ceranesi, buonasera e bentrovato anche a lei. Angela Negri, che è la prima cittadina di Serra Ricò, bentrovata. E Filippo Bassignana,
3: grazie,
0: invece di Crocefieschi,
4: buonasera
0: a tutti. Tra poco poi durante la trasmissione ci collegheremo anche con Cicagna, ma come ci collegheremo anche con Montoggio, dove ci sono alcune persone che ci stanno proprio aspettando per raccontare anche le loro testimonianze. Angela Negri, iniziamo da lei, insomma non saprei quale domanda, con quale domanda iniziare, perché carne al fuoco ce n'è tanta. Oggi è stata una giornata importante, o comunque una delle giornate non cruciali, ma comunque di questa via crucis che vi state portando avanti ormai da diverse settimane. Ci fa un po' riassunto di quello,
3: sì,
0: che è accaduto oggi, di quello che potrà accadere domani, quello, insomma, quello, lo so che
3: di quello che potrà accadere domani.
0: Più che una palla,
3: sì,
0: di cristallo.
3: No, diciamo che dal 20 di agosto che stiamo tribulando parecchio, ma non soltanto per questa situazione drammatica in cui versa AMT, che chiaramente si riversa sui nostri cittadini, è motivo per il quale noi abbiamo comunque preso posizione in loro difesa, ma soprattutto perché in questo periodo le corse saltate sono quasi più di quelle effettuate, quindi c'è proprio un problema reale sul trasporto pubblico dovuto sicuramente a delle inefficienze che in questo momento ha l'azienda, che non è in grado di fare servizio. Quindi la nostra preoccupazione è proprio una preoccupazione sul domani, è una preoccupazione su quello che sarà dal 14 di settembre, quando avremo tutta il flusso degli studenti che devono raggiungere la stazione di Bolzaneto. Noi non abbiamo altro tipo di trasporto pubblico che non quello su gomma, quindi per noi sono veramente molto importanti le corse mattutine e le corse del rientro scolastico, e quelle mattutine anche perché ci sono tanti lavoratori pendolari. Quindi la preoccupazione è che si chiedano comunque degli sforzi

0: ai cittadini senza poi riuscire a avere di fatto un risultato.
1: Basiniana, tra le notizie dell'ultima ora, non è ufficiale, ma gliela dico io, tanto lei c'era probabilmente, quella di un incontro via web, diciamo così, nel pomeriggio di oggi tra i sindaci vicini al PD e i vertici del PD. Questo incontro è stato fatto per.
2: È stato fatto intanto per confrontarsi in merito alla situazione attuale in cui versiamo, che non è una situazione diversa da quella che ha appena descritto la collega, perché anche il sottoscritto si è trovato più che altro nell'incertezza di vedere molte corse completamente saltate sull'unica linea che c'è nel paese che amministro, ecco. Ovviamente da quell'incontro è nata, diciamo, una richiesta di responsabilità verso anche i vertici dell'azienda, perché proprio lo sforzo di cui parlava prima la collega è uno sforzo che va fatto a tutti i livelli, perché chiaramente chi va a rimetterci in questa situazione qua non sono soltanto i comuni che sono chiamati ad aumentare il proprio contributo, che quello può essere anche un qualcosa di corretto, visto che è da tanto che non si rivede, ma a questi aumenti chiaramente deve esserci un'adeguata risposta sul servizio che finora non c'è stato, e chi ci rimette chiaramente è il cittadino, che è dell'ultima della catena, è ovviamente il più debole, ecco. Quindi di conseguenza deve essere fatto uno sforzo a tutti i livelli, e da quella riunione chiaramente è uscita anche una richiesta di apertura e di dialogo soprattutto con i territori verso la sindaca Salis, ecco, che oggettivamente viene riconosciuto lo sforzo che è stato fatto dall'amministrazione di Città Metropolitana, ma anche dal Comune di Genova nella contribuzione rispetto al deficit che si ci è trovati rispetto alle precedenti gestioni, ma chiaramente non può essere organizzato un servizio sulla base di quelli che poi sono i turni degli operatori e dei dipendenti, ma deve essere chiaramente organizzato rispetto anche alle esigenze del territorio.
1: Massoli, faccio una domanda cattiva. Salis in questa partita è tornata dalle vacanze, come prima cosa ha detto, convoco subito il vertice dell'azienda, non mi è piaciuto come è stato gestito il tutto, però insomma Salis è sindaco della città metropolitana, comunque AMT è una partecipata importante del comune, insomma lei non era dall'altra parte del mondo per 3 mesi, non si è accorta di come stava gestendo l'azienda, perché Bassignana ha detto anche nei confronti dell'azienda di venire incontro anche ai vertici, ma poi parleremo anche dei vertici dell'azienda che sono stati cambiati, qualcuno dice non sono adatti, non conoscono bene neppure il territorio, non conoscono bene la situazione in cui si deve mettere mano, quindi insomma c'è una situazione molto delicata anche da questo punto di vista. Qual è la sua posizione
3: Ma
1: da
3: io
1: questo
3: devo
1: punto di
3: dire che
1: vista?
3: dal 20 di agosto la questione è stata tenuta dal vice sindaco metropolitano Simone Franceschi, che ritengo e sono certo che si sia sempre confrontato con la sindaca Salis. Diciamo che io quello che posso dire, che non mi è piaciuto, ma nel senso non rivolto alle persone, ma è il modo di gestire. Cioè, si è partiti molto in ritardo, non si è aperto un tavolo di confronto prima, quando a maggio era già abbastanza chiara la situazione di AMT, quindi sarebbe stato opportuno a quel punto fermarsi un attimo, ragionare insieme, quindi Città Metropolitana, AMT, sindaci e perché no anche Regione, perché anche Regione poi la sua parte deve farla, nel senso che attualmente diciamo che il Presidente Bucci ha detto che ci sono 40 milioni disponibili più altri 15, mancano da fare ovviamente gli atti per poterli conferire, quindi per poterli poi spendere. Per contro c'è da dire che noi come documentazione, ad esempio il piano di risanamento, non l'abbiamo visto, quello prospettato che poi sarà stato depositato anche in magistratura. Questa operazione più che altro sembra un'operazione basata sui tagli, mentre invece un piano di risanamento, a mio modo di pensare, deve prima andare a vedere all'interno dell'azienda cosa si può fare per migliorare e mitigare eventuali perdite. L'ultima, l'estrema ratio, è quella di tagliare i servizi. Qua in questo caso, da quello che io ho recepito, perché non avendo visto altro, devo dire che si è puntato, secondo me l'azienda ha puntato molto sul discorso tagli e non ha magari visto anche alla parte tutta quella, ad esempio, cioè, sono rifornimenti con mezzi che vanno avanti e indietro vuoti, quindi poca razionalità, un parco mezzi non manutenzionato, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni che sarebbero dovute essere state

0: tenute ben in considerazione prima, ecco, quindi ora è tardi perché a questo punto AMT stamattina ci ha detto che è disponibile a confrontarsi con noi, ma a valle del 14, questo è una cosa che francamente io la ritengo.
1: Ecco la domanda, non c'è questa sera il sindaco di Torriglia Beltrami che è ancora in vacanza, però sì, so che sei collegato oggi, domani sarà comunque sì, presente in città metropolitana, però insomma ha chiesto i conti, da quello che abbiamo saputo nel pomeriggio, ha chiesto i conti durante la riunione, ha detto è stato risposto subito, non siamo tenuti a darvi i conti,
0: sì, sì,
1: anche i chilometri di tagli sono altro ha chiesto, però è un po' buffo, per usare un termine tranquillo, che durante una riunione così importante a chi chiede i chilometri di tagli sia risposto non siamo tenuti a dare, che poi so che sono arrivati in serata invece.
0: Sono arrivati alle 18.05, mi è arrivato il prospetto, è arrivato il prospetto con le nuove corse aggiunte.
1: Allora, lo dico perché allora, durante la riunione è stato risposto così.
0: Stamattina
1: e poi
0: detto,
1: sono arrivati in serata. Quindi,
0: alle 12 abbiamo chiesto.
1: Vedo le vostre facce.
2: La revisione degli orari. Quello che è arrivato 12, stasera è la revisione degli orari.
0: Sì, esatto. Che noi,
2: i tagli del chilometraggio con tutti i conteggi ci sono stati dati nella riunione. Ora noi l'abbiamo fatta, mi sembra, il 20 o il 19 di agosto. Dove ci sono dei tabulati che ci sono stati inviati naturalmente non prima della riunione ma dopo, dove in effetti c'è tutta una scaletta rispetto al 2014 fino a quello che potrebbe essere il 2027 di tutti i chilometraggi che ci sono stati, i costi e i tagli, che cosa prevedono come numero. Quindi diciamo che sono numeri, non sono numeri di bilancio, perché se uno non è che in una riunione come quella di oggi, che è una riunione tecnica, può vedere il bilancio del DMT.
1: Però in tanti sindaci hanno chiesto, Montaldo, hanno firmato anche una lettera alcuni, fateci vedere i bilanci, fateci vedere i numeri, fateci vedere di cosa stiamo parlando.
3: Sì,
1: è lecita questa domanda, questa richiesta?
3: È lecita nel momento in cui ci dobbiamo presentare ai cittadini, anzi sono già un po' di giorni, di settimane che i cittadini ci segnalano i disservizi e le difficoltà, e quindi noi ce ne siamo fatti interpreti. Città metropolitana è composta da 66 comuni e credo che sia doveroso per chi amministra questi comuni rappresentare la situazione, le esigenze del territorio e poi confrontarsi vedendo in trasparenza anche la situazione, i conti, le possibilità, perché poi oggi ci è stato detto abbiamo due limiti che sono il numero dei mezzi e gli addetti, e quindi di questo bisognerà discutere. Ora avremo poco tempo per farlo prima del 14, però se il 14 consente di prendere, se dal 14 abbiamo qualche mese in cui sostanzialmente il servizio si mantiene, poi qualche cosa si può anche pensare di tagliare, però si deve mantenere la sostanza del servizio, portiamo i ragazzi a scuola, portiamo i lavoratori, i cittadini dove devono andare, va benissimo. Io credo che domani sia l'occasione, mi auguro, per avere anche i conti macro, che sono già usciti, che sono noti, anche questa storia che non si sanno i numeri non è assolutamente vera. C'è un punto, c'è un giorno che è il 23 giugno del 2025, pare 23, potrei sbagliare di un giorno o due, in cui i revisori dei conti hanno fermato il bilancio, famoso bilancio del 2024, perché era un bilancio che non funzionava, aveva un disavanzo, e quando c'è un disavanzo si approva un bilancio, si approvano le misure per coprirlo, questo disavanzo, ed è da lì che è partita la vicenda di cui siamo a conoscenza adesso. Crea stupore che non ci si fosse accolti prima di questa situazione, ma magari ne parleremo nel corso della serata. Prima di tutto occorre condivisione. Anch'io condivido questo ragionamento, si vorrà fare a maggio, a giugno, però ormai siamo qua, e credo che occorra uno scatto di responsabilità di tutti gli attori che sono presenti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista

0: politico, perché in questa situazione non c'è nessuno che si può tirare fuori, perché comunque l'amministrazione precedente regionale e di città metropolitana, ha la responsabilità politica di quello che è arrivato ai revisori quel famoso giorno di giugno, e quelli che sono arrivati adesso al Comune di Genova hanno la patata bollente da risolvere, se non vogliamo che questa azienda, e qui ci metto anche la nostra piccola responsabilità, se non vogliamo che questa azienda vada a gambe all'aria, con tutto quello che significa per il servizio, per i cittadini e anche per i lavoratori. Questa non è una possibilità così remota, sappiamo che diciamo, tutto è davanti al giudice.
1: Allora, andiamo a Montoggio, dovrebbe essere Carlotta Nicoletti in compagnia di qualche ospite, tanto buonasera Carlotta.
2: Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Sì, sono a Montoggio dalla fermata Bromio in compagnia della signora Marina, ma anche di tanti altri residenti ovviamente arrabbiati per via dei tagli AMT. Qui c'è la linea 728 ridotta a una corriera, allora facciamoci spiegare subito dalla signora Marina.
3: Sì, buonasera. Sì, purtroppo sono solo due le corriere della linea 728, che è la strada di Creto, che possono percorrerla, proprio perché in cima ad Aggio ci sono dei lavori da un sacco di anni. Purtroppo una delle due corriere si è rotta e quindi direi che metà delle corse non vengono fatte, incominciando il mattino dalle 5:50, che ovviamente la gente prende per andare a lavorare, e per proseguire poi altre corriere magari in orari un po' meno importanti, ma comunque che servono, e per finire anche al pomeriggio delle 14:45, che fra poco, iniziando la scuola, è una delle corriere anche più gettonate dei ragazzi, e le 18:45, che è di nuovo un altro orario che la gente viene a casa, ecco.
2: E c'è un discorso anche di sovraffollamento, perché sì, poi sono molto piene queste corriere.
3: Sono molto piene e direi che poi soprattutto nel periodo invernale, quando ci sono i ragazzi, sono di solito c'è il doppio, il triplo, diciamo, delle corriere, nel senso ci sono degli orari come le 6:35, la corriera che prendo io, via Creto ce ne sono due e tutte e due piene, via autostrada addirittura ce ne sono tre e tutte piene. Non so adesso, in previsione di questo, come sarà. È impensabile che tutta l'utenza della Valle Scrivia possa essere accolta su una corriera sola, cioè è veramente impossibile, ecco. Non lo so, speriamo che trovino una soluzione, e anche al più presto, anche perché non abbiamo una comunicazione, la gente arriva sulle fermate e non sa se poi andrà o sarà a casa, nel frattempo magari ha già pagato anche il biglietto, e poi con tutti i danni, perché chi lavora dovrà assentarsi dal lavoro, e chi andrà a scuola non andrà a scuola, magari ci sarà qualche ragazzo contento, non lo so, però comunque è un disservizio che, cioè, veramente è pesante, ecco. Anche perché riguarda noi che abitiamo sì in paesi, ma anche e soprattutto quelli che sono in paesi ancora più piccoli di Montoggio, per esempio, ecco, sui paesini della Val Brevenna, che venivano raggiunti magari dai pulmini di privati, che adesso non fanno più servizio perché ci è stato detto che l'AMT non paga e quindi loro giustamente non fanno servizio. Questo è grave, anche perché si voleva riqualificare l'entroterra e invece questa è una penalizzazione per tutti. Qui poi noi non abbiamo altro mezzo che la corriera, ecco, oppure i mezzi privati, sinceramente non è che si può andare avanti e indietro col mezzo privato.
2: Questa è dunque la situazione qui a Montoggio, ci sentiremo anche più tardi magari per sentire ancora le voci proprio dei residenti.
1: Grazie Carlotta Nicoletti e i suoi ospiti, naturalmente torneremo da te tra pochissimo anche per sentire le altre testimonianze. Sindaco Negri, insomma, vedevo che quando parlava questa signora in qualche modo anche lei, insomma, annuiva con la testa, o comunque faceva era un segno di resa, però era un segno, come
4: dire, è un problema
1: così
4: reale che c'è in tutti i comuni in questo periodo, come dicevo prima, persone che non sono avvisate, che sono lì magari sotto

0: sole che aspettano l'autobus che non passerà.
1: L'altra sera è saltata l'ultima, per esempio, l'ultima corriera per Torriglia, no?
2: Stamattina è
1: quella
2: saltata
1: quella delle 20:30, significa che tutti quelli che stavano rientrando a casa alle 20:30 si sono trovati a Brignole.
2: E quindi ho chiamato qualcuno da casa che è venuto a prendere, oppure taxi o altro. Stamattina non è partita quella delle 6:04 da Torriglia verso Genova, quindi anche lì di nuovo un altro problema enorme, lavoratori che sono rimasti fermi. E c'era la coincidenza con la Fontana Buona, però la Fontana Buona arriva già piena, l'altra linea è la 715, quindi diciamo che sono situazioni che non possono andare avanti. Cioè non...
1: Ecco, Montaldo, lo chiedo a lei che ha esperienza. L'altra volta, parlando con lo stesso, con lo solito Beltrami, che questa sera cito più di una volta anche perché ha competenze, avendo già vissuto anche una situazione similare in passato, lui dice: un conto sono, che per carità i conti di AMT ovviamente sono quelli che sono, ma il quotidiano si può gestire in qualche modo, cioè non è detto che, almeno così lui dice, abbiamo fatto in ABT tanti anni fa, avevamo una situazione debitoria importante, però ci siamo arrabattati, per dire alla genovese, quindi ci siamo organizzati con le officine per avere un po' di liquido corrente, insomma, per cui pagarlo, e quindi piano piano i pezzi di ricambio li facevamo arrivare, sistemavamo quelle piccole problemi o grandi dei mezzi, e piano piano siamo riusciti a recuperarli, nonostante fossimo in un problema similare a quello di oggi. Ecco, qui la sensazione è che con, dico io, la scusa dei conti, tra virgolette, poi si abbandoni il quotidiano, quello che poi porta a queste corriere, immagino quella di Torriglia, di Bargagli, ma immagino che succederà un po' ovunque, avere questi mezzi che hanno sicuramente dei problemi.
3: Spero che lei non me ne abbia se dico che con questo ragionamento si vuole, quello che lei rappresentava, che è sicuramente presente nel dibattito pubblico e anche fra le persone, si rappresentava l'idea che a Palazzo Tursi ci siano dei matti che hanno deciso di in qualche modo di creare un danno ai cittadini appena eletti. Questo mi pare una rappresentazione, o se vogliamo dirla così, una narrazione un po' paradossale.
1: Ma non lo dico io. Cioè, se i sindacati dei AMT dicono che dopo un anno sono stati fatti male, non lascio anche l'ex urbano, nell'urbano sono stati gestiti male i turni, questo non è un discorso di conti, questo è una questione di ordine.
3: Non ho una competenza.
1: Cioè, a Genova lei lo sa, magari non lo sa, ma passano 4 autobus in 5 minuti, poi non ne passano altri per mezz'ora. È un problema, lo dico i sindacati, quindi penso che non siano né di destra né di sinistra.
3: I sindacati non sono la bocca della verità.
1: No, però
3: in un'azienda.
1: Allora, andiamo un giorno a aspettare un autobus in Piazza Dante e vediamo quanti ne passano.
3: Io credo
1: in maniera
3: che in un'azienda
1: sbagliata.
3: Come la AMT, anche il sindacato in questo momento, se vuole scongiurare per gli stessi lavoratori situazioni ben peggiori, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ma andiamo avanti. Dato che non credo che ci siano dei matti che hanno deciso di fare questa cosa per puro sadismo, per di più ricevendone anche un ritorno negativo in termini di consenso, perché è evidente che le persone sono arrabbiate e hanno dei danni, credo che allora bisogna risalire alle ragioni. La AMT è un'azienda che fatica da tanto tempo, da tantissimo tempo. Per ragioni storiche che sono accumulate, guardiamo
1: come tutte le municipalizzate,
3: guardiamo i confronti fra le varie aziende e qualcuna si è risollevata. Sicuramente la unificazione con ATP non ha migliorato la situazione, ma ha aumentato i problemi dell'azienda, e quindi la situazione è diventata più complicata finché non si è arrivati a un momento. Voglio ricordare che c'è stato un presidente dell'AMT che a un certo punto si è dimesso perché non era d'accordo con la politica aziendale. Chi dava l'indirizzo, il comune di Genova, è andato avanti lo stesso. Io ho detto in una cosa che ho scritto recentemente che giudico illuministico il tentativo di lavorare sulla gratuità. Da quando io faccio politica, da tanto tempo ormai, tutta la mia vita, periodicamente si è posto questo problema: sarà il caso di passare il trasporto pubblico alla totale gratuità?